0: Brian, va dall'altro mondo! Trappen, kappen, kappen! Yes! Kappen, wiener schnitzel, porca Brian! L'hai preso in der Kulen? Puoi dirlo forte?
1: Facendo ta-ta-ta-ta-ta? Paola riesce a sterminare fino all'ultimo nazissimo. E dunque, scopabile come solo Lara Croft prima di lei, si dirige verso una casupola con le finestre inferriate. All'interno, legato come quella malcapitata zoccola che tengo in cantina da 3 settimane, c'è il soldato Summa.
2: Oh, Paola, grazie al cielo! Siete venuti a salvarmi, oddio, come sono felice!
3: Salvarti? Erano i nazissimi che dovevano salvarti, brutto traditore del cazzo! Io sono qui per ucciderti! Summa, hai tradito il nostro esercito! Mi sto molto arrabbiando! Mi sto trasformando in un...
4: Cicciscione! Cicciscione!
5: Ma il becco? Becco.
2: Aspetta, lo devo dire?
5: Non si sente il becco a sciavola.
6: Becco a sciavola.
4: Cicciscione col becco a sciavola!
5: Non è abbastanza no. Sciavola.
6: Beh, sciavola. Sciavola.
4: Becco a sciavola!
5: No, così sembra che è rimasto un cracker nel palato.
2: Sì.
5: Cos'era? Cos'era? Valentino Rossi c'è.
2: Una sciabola laser.
5: Basta, pure birra. Cosa c'entra Valentino Rossi?
2: Beh, lei è bolognese, ma in famiglia.
1: Senza perdere un briciolo di quella innata chiavabilità che l'accompagna fin dai 16 anni,
7: dovevate salvare!
1: Paola si trasforma in un cincischione col becco a sciabola e dilania il corpo di Summa con una fracassata di mazzate.
7: Voglio col becco a sciabola! Voglio il becco a sciabola!
5: Muori però!
8: Sono morto, basta! Morto!
7: Ciao!
1: Avvisiamo i gentili abbonati, anche quelli che non ci guardano, ma sono costretti a mantenerci lo stesso, che Mamma Rai ha appena aperto un nuovo canale, con i vostri soldi. Da oggi nasce Muori Antonio Summa Channel, il canale in cui trasmettiamo film di ogni tipo. Muori Antonio Summa Channel, in cui muore sempre Antonio Summa.
9: Muori Antonio.

0: Signori Antonio Suma Channel. Tutti i grandi classici con Antonio Suma che ci muore dentro a caso.
1: Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale e se nessuno riesce a fermarti,
2: Dio!
1: Allora diventerai tutta un'altra cosa.
2: Dio, sto muovendo!
3: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto.
2: Dio!
3: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
2: Oddio, sto morendo, oddio!
3: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
2: Aiuto!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chul frure oh lulu la chul frure oh lulu la chul frure oh lulu la chul frure oh lulu la chul frure oh lulu wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes.
9: On the run, driving in the sun, looking out for number one.
0: E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai. Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cerchillen. Una Glide Line Cerchillen. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Age.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. Aspetta, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
10: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
10: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
11: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
10: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti dal vostro padre Pollo. E volevo dirvi eravamo in cortile nell'oratorio e i ragazzi mi hanno fatto fumare una sigaretta un po' strana e sono un po' così, un po' allegro, e mi è salita, come dicono i giovani. Bene, dai, allora facciamo un po' i seri e cerchiamo di sentirci con qualche ascoltatore che vuole parlare con noi. Siamo pronti?
3: Buonasera,
2: come va?
3: Bene, tutto a posto.
2: Sei tornata in forma?
3: Sì, tranquillo.
2: Bene,
3: cosa hai mangiato oggi?
2: Un panino.
3: Ok.
2: Per rimanere un po' leggero, perché devo dire la verità, ho messo sulla pancia. Sì. E allora, visto che mi sono iscritto anche a un corso di liscio.
3: Un corso di liscio?
2: Sì, per ballare liscio. Cosa ridi?
3: No. Ti vorrei vedere.
2: Allora, io volevo fare sempre quella preghiera. Sì, diciamo che per i nostri ascoltatori, che praticamente l'altro giorno ti ho chiamato e non eri un po' in forma per cantare questa preghiera, magari oggi l'ho cambiata, l'ho messa un po' più allegra,
3: Sì.
2: Allora, fa così, fa.
3: Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto che sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se non, il sesso non è la luce del fu, non lasciarmi così, ludo con i brividi. A volte so di esprimermi, ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un giro di perle e pagherei per andare via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi, brividi, brividi, brividi, brividi.
2: Nel nome del Padre, del figlio
3: dello Spirito Santo.
2: Amen. E sempre sia lodato il nostro Gesù Cristo.
3: Sì.
2: Che dall'alto dei cieli ci protegge. Sempre. Alleluia.
3: Alleluia, alleluia, veramente. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna.
2: Sai che ne avevo scritta anche un'altra molto bella. È quasi un rap.
3: Tere, la tende non la guardo più. È difficile di andare giù. Pumbo, sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente. Come mai? Io penso a te. Mi chiedo dove sei. Cosa fai? Al fuoco che bruciava adesso è cenere. Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, risplende e caldaci. Voglio il sole, cerco la luce nella confusione. Un guaglione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e
3: dello Spirito Santo. Amen.
2: Va bene, senti, allora oggi ti voglio salutare in ungherese. Ungherese, che
3: Ungheria.
2: L'Ungheria è bellissima.
3: Dove era la principessa Sissi.
2: Certo.
3: L'imperatrice.
2: Vedi che sai anche storia te, sei proprio informata. E il saluto...
3: Ma come si fa?
2: Si dice gulash.
3: Gulash.
2: Gulash vuol dire ciao. E l'altro risponde curva.
3: Curva.
2: Come la curva?
3: Curva.
2: Però si dice curva, quindi gulash.
3: Curva.
2: Bravissima. Un saluto, né?
3: Un salutone grande.
2: Ciao Domenica.
3: Ciao.

0: is a zoo, only for you.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. Una nuova sfida li attende all'orizzonte. Quest'anno, infatti, è in programma il Sekai Takai. Yai Yai ce l'hai. Ai Yai Yai No Alpi Tour, il più prestigioso torneo di karate del mondo. E mentre i tre sensei cercano di appianare le loro divergenze filosofiche in merito all'insegnamento del karate, un vecchio nemico sta per riemergere dal passato. Perché il Cobra Khan

0: Maria! Maiale! Porco! Maiale!
1: Sei forte, figa!
2: Hai visto?
3: Porca paletta!
4: E no, no, quello sei un altro dojo, se ti dici paletta, porca miseria, queste robe qua, non sei il Cobra Khan, il Cobra Khan sei ma... porca che ne è una sola, sei a mamma baia.
3: Porca!
4: Sì, ben, dai, brava, la coppiata vincente, dai, mettiti da un lato che tanto devo fare una spiegazione. Allora, per prima cosa, bisogna che ci impegniamo un pochetto di più, perché quest'anno, come sapete tutti quanti, gay Sekai Takai, che è praticamente un torneo prestigioso, il più prestigioso al mondo, e dobbiamo vincerlo a tutti i costi, quell'avvoltoio in culo ai ippopotami. Sekai Takai, che è praticamente un torneo prestigioso, il più prestigioso al mondo, e dobbiamo vincerlo a tutti i costi, quell'avvoltoio in culo ai

0: e passa puntate. Nonostante le 4.000 lezioni di vita, Johnny Lawrence rimane un coglione alcolizzato che non riesce a tenersi un posto di lavoro e finisce sempre col ubriacarsi con birrette da 1.000 lire.
1: Oh, Johnny Lawrence, tu usare linguaggio molto scurrile, non adatto a nostra cultura giapponese. Io ovviamente sono nato in America e il Giappone l'ho visto solo su YouTube. Perché parlo come Mike Buongiorno?
2: Allegria!
1: Ma avevano bisogno di uno con occhi a mandorla che desse l'idea che fossi un vero muso giallo. Ma si capisce perfettamente che sono cresciuto a Beverly Hills e guido una Mercedes. Arigato!
2: Ma te dirò la verità, a me non me ne sborra una sega delle vostre usanze giapponesi de marca, de annusa mutande col cazzo piccolo, eh? Noi altri siamo americani, beviamo la birra de merda, guidiamo un 8.000 de cilindrata, che ogni sgasata straboia 15 delfini esplodono, che muoiono i cuccioli di foga, gli giro la chiave se è morto un orso. A me del troglodita con gli occhi socchiusi non me ne sborra una sega, eh? Quindi vai a fanculo ti e il nano pedofilo de Miyagi, quel pelato de merda.
1: Oh, oh.
0: In questa serie, decisamente pietosa, tutto può accadere. Ma una cosa non è tollerata: offendere quel nano di merda di Miyagi. Sto cazzo di pesce gatto che tutti venerano non può essere denigrato. O scatta la tragedia.
1: Tu offeso onore di Giappone, io adesso dover fare Kawasaki Yokohama.
2: Che cazzo è lo?
1: Ti apro culo.
0: Ed ora, preparatevi ad una sequenza infinita di gente che si pesta come se non ci fosse un domani. Stranamente, come accadeva nel telefilm L'A-Team, non c'è mai una cazzo di goccia di sangue.
1: Che cazzo vuoi?
2: No, mi sono fatto male al piede, cane!
1: Ciabacchi!
2: Ciabacuyas! Pittore! Non è meno pausa, bosega, quella merda dell'uamara partorici mostri de a... de c***o!
1: Ciaba, ciabalcos, ciaballe di...
2: Cane, aspetta, manica!
3: Calma, calma! Cosa cazzo fate nel mio salotto, porco d***o? Ma perché tutti si picchiano nel mio salotto di casa senza chiedere permesso per giunta? Figa, ma le telecamere non le vedete? C'è il cancello chiuso! Poi dai, mi avete sgualcito la poltrona Frau, dai figa, mandate in un parcheggio a picchiarvi! Perché è sempre a casa mia? Che cazzo volete?
2: Mi dispiace, non ho valutato la situazione, ti dico, oh, anche a te, cosa non vuol te? Mi dispiace, ti domando scusa.
3: Bene, dai, ora abbracciatevi.
2: Va bene, dai, vieni qua, dai.
1: Oh, onore giapponese, onore, no, sì. Prevede abbraccio, è roba da culatoni.
2: Sì, sono d'accordo anche a me che sei una roba da busoni de merda, però, non so, dammi una mano, fammi un'ombra, andiamo a farci un'ombra.
3: Ma no, bravi, dai, avete visto? Con la violenza non si risolve mai un cazzo. Adesso un bel bacio con la lingua, limonate, dai.
2: Ma ti si fora, vecchio, mi do un bacio con le noghe, boia.
3: Siete a casa mia, sono ricco, bene, adesso fate quello che vi dico, limonate duro sul divano finché non vi dico fermatevi, dai, su, dai.
0: E così, senza un senso e senza un perché, i due rispettano il volere perverso di LaRusso e iniziano a limonare duro davanti a tutti. Porco mi viene da vomitare.
1: No potere, limo.
2: Che cazzo ghetto, le alghe nei denti, boia. È come ciucciare uno scorfano.
0: Non ho ben chiaro quale fosse il messaggio che gli sceneggiatori volessero trasmettere, ma credo di poterlo interpretare asserendo che se hai i soldi e quindi hai il potere, la gente farà sempre quello che vuoi. Anche piantarselo in culo se necessario.
3: Però vedi, questo è il libidino dei ricchi. Dopo la barca, l'aereo, le macchine di lusso ti scattano le perversioni. Adesso girati a pecorino e fagli un bel rasti trombone.
2: A tomare, canto mare, omo quel mostro de merda.
3: Dai, fatti soffiare nel culo, dai.
2: Vecchio, dai, guarda, mi accetto se mi fai pippare un po' di bamba dal buco del culo de Fujiyama qua.
3: Figa, sei serio, porco?
2: Ecco, 4 birre in corbo, boia, sono un Dyson, chiamami rumba, boia.

0: Ma che cos'è sta roba?
1: Madonna.
2: E se questo ti sembra assurdo, non perdere la prossima puntata, dove al torneo tanto ambito scoppia una mega rissa in diretta TV, dove il Rusty Trombone vi sembrerà una cosa per neonati. Mamma mia, che serie di merda.
3: Radio 105.
4: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
5: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
4: Minchia come ci piace!
5: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
4: Minchia come ci piace!
5: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
4: Minchia come ci piace!
5: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
6: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
7: Scusi, signore Rotter, mi vede? Sono qui, sono un puffo.
8: Dimmi.
7: Gli avevamo detto già mille volte di non usare la nostra sigla per i suoi momenti.
9: Adesso ci hai rotto il cazzo. Fottiti in c***o.
10: Rarry, figlio di una baldracca con l'H ingoiata Rotter. Cosa cazzo hai da cantare che fai schifo pure all'ombra dei tuoi tarzanelli?
8: Mione, sei troppo crudele! Ma ti farò vedere io! Un giorno, io, Rarry Rotter, diventerò presidente della Repubblica! Suona bene, vero? Il presidente della Repubblica, Rarry Rotter!
10: Mi fai troppo ridere, Rarry! Sei una sagoma! Per questo voglio premiarti con un bel incantesimo! Abracadabra! Fai uscire dal culo di Rarry Rotter una famiglia di cobra!
8: Orrore, orrore! Mi esce da là un serpente marrone!
4: Quello è perché non ti lavi il culo, aborto anale che non sei altro! E poi ricordati che ti ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
11: Scusi un attimo, signor Ron, l'avvocato La Lalla. Senta, ma lei ha subito un trauma, se vuole l'assisto e... facciamo.
4: È una cosa che non riesco a dimenticare!
11: Facciamo causa a sto storpio con la remoscia, se vuole, signor Ron.
4: A lui ci ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatevelo tutti!
8: Marrani, siete solo invidiosi di me perché io ho il nuovo iPhone R.
10: Hai l'iPhone R?
8: Sì, e ho installato Riri.
10: Riri? Vorrei dire Siri.
8: Ma no, Riri è l'evoluzione di Siri. Ascolta. Ciao Riri.
12: Ciao brutta merda.
10: Ah, visto che hai Riri, stasera volevo andare al cinema a vedere il film Madonna Santa.
8: A me lo dici.
10: 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri. Me lo cerchi, per favore?
8: Ma certo! Riri, cerca il film! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e no, no, no! 33 trote imburre... 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero... No! Aspetta! Allora, 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e imburre... Allora, aspetta. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
12: Stai cercando. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
8: intorno alla torre e roverebbero un carro di tristi ramarri.
12: Stai cercando un bravissimo logopedista?
8: Ma no! Devi cercare! 33 trotte imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e inoderebbero un carro di tristi ramarri!
12: Sto cercando gargarismi anali di uno storpio con l'R moscia.
8: Ma no! Ho detto cerca! 33 trotte, basta, Marco, non ce la faccio più!
12: Sto cercando una lunga scorreggia di un macaco monco.
8: Bravo mio!
12: Sto cercando porco d***o.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e la cappella filosofale.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
10: Amore, io esco!
13: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
13: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
13: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornbab. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
13: Sì.
14: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
13: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Oh, ma non ci posso credere, non è la seta.
15: Sì.
13: Sì.
15: Sì.
13: Dai, dai. Dai, dai.
15: Oh.
13: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
13: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
13: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
15: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
13: Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
13: No,
14: scusa,
13: no.
14: Vista.
13: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
15: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
15: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
17: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
17: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo!
17: Sembra un'ostrica!
13: L'ho presa su Amazon!
16: Valuta il film!
13: Una merda!
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
20: Complotti complottosi!
19: Era il 1879, quando nel mondo comparve una tecnica che puntava a far star bene l'intera umanità.
21: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un metodo sperimentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
19: Stiamo parlando della psicologia. Tutti conosciamo la psicologia e in molti ancora oggi non credono di aver bisogno di andare in terapia.
22: Io non ci vengo uno psicologo, come si chiama? Cazzo, è un pago 20-30 euro per parlare con Kiddo, ma poi quello è chiesto. Casa faccia pagare, non è che un funziona la vita, Kiddo, l'altro, la mogliere, un cane, cazzo si lamenta. Che cazzo ti lamenti? Si rumulia, Kiddo si rumulia, che cazzo ti lamenti? Vivete dopo una grappa, piglia da grappa o limoncello, dopo c'è un limoncello, piglialo e tu vivi e passano tutte cose.
19: Esattamente come il saggio testimone che avete appena sentito, molti rinnegano la psicologia, alcuni per paura, altri per braccino corto. Ma la maggior parte di loro è perché conoscono l'inquietante verità che ci appropinquiamo a raccontarvi. Gli psicologi del mondo fanno parte di una loggia, segreta.
23: Gli psicologi per poter praticare vengono iscritti all'albo, ed è proprio in quel momento che la loro anima diventa proprietà della loggia oscura. Custodi di intimi segreti e rivelazioni di tutti. La loggia degli psicologi mira alla lenta ricadenza del mondo.
19: Capiamo che queste parole molto forti possono avervi suscitato un attimo di sconforto e spavento. In questo caso, forse avreste bisogno di parlare con qualcuno. Ma andiamo per gradi. Anzitutto, in che modo un gruppo di psicologi punterebbe alla decadenza del mondo?
24: Pensateci! Gli psicologi lucrano sui problemi e le disgrazie degli altri. In un utopico mondo in cui non esistessero cose brutte, gli psicologi non avrebbero da vivere. Quindi loro puntano al fatto che nel mondo continui ad andare tutto storto. Sti merda. Sono dei merda.
19: Esatto. Gli psicologi sono dei merda. Ce lo conferma in esclusiva anche il noto premio Nobel per i complotti nei quali alla base ci siano degli psicologi.
21: Gli psicologi sono psi psichici e anche dei merda.
19: Siamo scioccati quanto voi da queste parole potenti. Il loro oscuro e machiavellico artiglio ha contribuito in maniera radicale nella storia del mondo.
2: Primo e secondo conflitto mondiale, guerra nel Golfo, Tangentopoli, morte di Freddie Mercury, strage di Capaci, bombe su Sarajevo, suicidio di Kurt Cobain, strage di Via D'Amelio, Forrest Gump, Baggio che sbaglia il rigore e uccide il sogno mondiale. Qualunque cosa ci abbia creato dei disagi nello stato d'animo durante la nostra vita è stato architettato da uno psicologo. Tutto questo solo per spingerci ad andare da loro. Prova microfono, via con la base.
19: L'unica valida alternativa allo psicologo è sempre stato l'alcol. E cosa fa la loggia allora? Crea il proibizionismo, l'alcol test, aumenta le multe e introduce i tamponi rapidi per THC e cocaina. Loro sono ovunque, sti merda. Ma il tassello che stiamo per aggiungere vi farà esplodere il cervello.
3: Io sono andato un miliardo di volte in terapia, anche se non avevo bisogno. No, no, zitto tu, non sono pazzo. La cosa che mi ha fatto più riflettere è che ci ho detto di stare zitto, sto parlando io. Dicevo, la cosa più assurda nello studio dello psicologo è sempre stato... E vabbè, allora parla tu, visto che continui ad interrompere, dai, dai. Avete sentito? La cosa più assurda è il divano, il divano.
19: Il divano. Tutti abbiamo nella testa l'immaginario dell'andare in terapia stando su un divano o una poltrona. È un'immagine incredibilmente iconica ed incredibilmente subliminale, ma non è un caso.
5: Quanto a Sigmund Freud, fondò la loggia oscura degli psicologi, aveva un piano molto preciso in testa: trovare una campagna pubblicitaria per vendere i divani. E così inventò la psicanalisi, solo per poter mostrare i suoi divani e farsi perfino pagare da gente che era sconvolta. È andata così.
19: Ecco la chiave di volta. La psicologia è solo un'enorme manovra di marketing per vendere più poltrone e divani. Ma se ancora non foste convinti, vi diamo un'ultima sconvolgente informazione. Sapete dove fu fondata la loggia oscura? In un luogo molto famoso per l'arredamento.
6: Da noi è tutta un'altra cosa.
7: Al mercatone dell'arredamento di Fizzonasco.
19: Esatto, a Fizzonasco. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad una federa leopardata e due ceste rimpelle. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
25: Lo Zoo di 105.

0: bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che è una fan sfegatata di Renato Zero. Ha tutti i suoi CD e i DVD dei suoi concerti, e il suo sogno nella vita è quello di incontrarlo faccia a faccia. Occhio, che è più logorroica del signor Palanca, quindi se parte a raccontare, non si ferma più. Non abbiate pietà. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scusi se la disturbo, sono Mirko Zoppato, la sto chiamando da Mediaset.
1: Mi dica.
2: Mi scusi signora, allora sua figlia Alice l'ha iscritta a sorpresa a un programma per fan di Renato Zero.
1: Oh.
2: Nella descrizione sua figlia ci scrive che lei è una grandissima fan del cantante.
1: Purtroppo sì, cioè tra parentesi, però cioè sono andata a Roma e ho il biglietto anche per marzo a Conegliano.
2: A Conegliano, certo, ci risulta, certo.
1: Ecco.
2: Il programma in pratica permette alle persone molto affezionate alle loro star di passare del tempo esclusivo con loro nelle loro abitazioni, signora.
1: Oh.
2: Capisce che bella sorpresa che le ha fatto sua figlia?
1: Una delle tante, ma questa è più piacevole.
2: Guardi signora, questa è una cosa straordinaria che noi stiamo facendo. Il programma partirà questa primavera. Noi naturalmente incominciamo a registrarlo nelle prossime settimane. E come fan numero uno di Renato Zero, gli autori, e io sono uno degli autori, poi le passerò il capo progetto, hanno scelto il suo profilo perché lei è veramente una fan sfegatata a quanto ci risulta.
1: Oddio, cioè forse non so cosa le ha spiegato mia figlia, però io le canzoni a memoria non le so.
2: Sì, sì,
1: ma seguo uno che lo imita, Max Pianta, sì, che è della zona. E Alice, avevo messo il nome Alice per Alice Visconti, quella di Alice, la cantante.
2: Certo.
1: Per
2: certo, certo signora.
1: Sono legata alla musica, non sono sportiva, però adesso qua tra dire e fare non lo so.
2: Vabbè signora, non si dilunghi tanto, andiamo al sodo perché questo è un programma. Allora, sua figlia ha detto che lei ha tutti i CD.
1: Certo.
2: Anche alcuni piratati, ci ha detto sua figlia, è vero?
1: Beh, piratati forse li ho masterizzati, ma non...
2: Non si fa signora, non si fa, eh?
1: Quando si poteva li ho scaricati, no.
2: Scusi signora, ma in realtà non si è mai potuto, è sempre stato come rubare, lo diceva anche
1: una volta mi sono fatti copiare da un amico che li aveva.
2: Sì, va bene, signora, sì, stringiamo. Ecco.
1: Non è.
2: Io adesso le passo il capo progetto che le spiega nel dettaglio che cosa dovrà fare. Va bene, signora, è contenta?
1: Sì, anche no, perché non ho coraggio, nel passato sono andata a Verona e ho trovato Stefano Senesi, il pianista.
2: Sì, ecco. Adesso sa che purtroppo Stefano ha l'uncino. E purtroppo ha perso una mano in un brutto incidente.
1: Ah mamma, forse non l'ho visto l'ultima volta che non c'era lui.
2: Per quel motivo lì signora, perché adesso gli hanno messo questa mano meccanica che è più una chela, diciamo, da granchio che una mano. Quindi riesce solo a aprire e chiudere e il massimo può fare il granchio può fare una nota sola, diciamo, può suonare il sassofono e può spremere le arance. Sì, purtroppo con questa chela non può più suonare con Renato. Però signora, ecco, magari queste cose poi ce le raccontiamo quando lei viene qua, eh. Le passo il capo progetto Gianni Barbuto.
1: Ok, grazie mille.
3: Round 2. Pronto signora?
1: Pronto, buongiorno.
3: Salve, sono il dottor Barbuto, sono il capo progetto di questo programma che si chiama Golf GTE, che è questo programma che fa incontrare, diciamo, i super fans con i loro miti. Ho piacere di conoscerla, ho visto che
1: è una sorpresa e mi trova imbarazzata perché...
3: No, ma sia a suo agio signora, è una cosa bellissima quello che sta succedendo oggi.
1: Ripeto a lei quello che ho detto al suo collega che mi ha chiamato.
3: Sì, sottoposto, perché è un autore e sono capo progetto, non diciamo che è.
1: Nel 92 ho avuto il primo figlio, sì, che ho messo il nome René, invece che Renato.
3: Come balanzasca, sì.
1: E niente. io ho sempre detto, prima di morire spero di incontrare Renato Zero al di fuori di concerti che si poteva qua e là, insomma, ecco. Però mia figlia da quanto tempo ha scritto.
3: Ho un arancio in gola, signora. Sono devastato da... c'è troppo sentimento adesso. Facciamo un passino indietro, perché se no Renato ci manda a cagare. Nel senso, non bisogna esagerare col sentimento, perché poi diventa un po' una rottura di coglione il programma. Il programma si chiama Cof GT. Praticamente lei dovrebbe trasferirsi per un mese a casa del signor Renato Zero, col quale condividerebbe dei momenti, diciamo, da faccendiera, da persona che si occupa di lui in toto.
1: Ecco,
3: cioè praticamente lei si sveglia la mattina, lo va a svegliare col caffè, gli rifà il letto, lo lava, gli va a fare la spesa. È un po' la colf del signor Renato, gli lava i piedi, gli taglia le unghie, gli fa la barba, perché il signor Renato anche, diciamo, è un po' poltrone, nel senso che non, raramente si pettina anche da solo, cioè una persona che non si lava neanche i denti da sé perché non ha voglia proprio di fare un cazzo, glielo dico proprio chiaramente. Forse è anche il più pelandrone di tutti quelli che abbiamo, neanche Vasco Rossi, che 70% della giornata è ubriaco, non va trattato in questo modo, capisce?
1: Ho capito.
3: Quindi lei passerà il tempo a le piaghe da decupito. Le piaghe che ha il signor Renato dietro la schiena, perché passa, diciamo, 18 ore sdraiato a giocare alla PlayStation. Cioè, lui è una persona un po' così.
1: Ho capito.
3: Scusi un attimo. E quindi lei, praticamente, noi la seguiremo 24 ore mentre gestisce. Pronto?
1: Ho capito, non so neanche io se accettare, perché è una cosa un po' dura da fare.
3: Sì, no, capisco, anche perché poi ci sono anche dei momenti in cui il signor Renato Zero parte con dei pianti devastanti, lui passa anche ore e ore a piangere mentre scrive canzoni. Poi è una persona molto bella, una bellissima persona, però complessa, che ogni tanto, lei è una persona impressionabile, perché lui spesso e volentieri cosa fa? Pianta dei chiodi, lui stacca i quadri.
1: Ah, ho capito.
3: Pianta i...
1: non lo sento tanto bene.
3: Sì, va via, un attimo che le passo l'autore.
2: Signora,
1: ecco.
2: Come le stava dicendo il collega, anzi il responsabile, Renato è una persona un po' strana, stava cercando di raccontare che lui ogni tanto stacca i quadri e ripianta i chiodi con la fronte, fa queste cose strane.
1: Guardi, mi trovo un po' a bruciapelo e decidere subito sì, non... le cose sono un po'...
2: Ci vuole pensate. Pensare un po', signora, ci vuole pensare?
1: Allora mi lasci che parli con i familiari qua e dopo...
2: Va bene, signora, va bene. Allora le ripasso solo un attimo il capo progetto, che la saluta e la ringrazia, eh?
3: Allora, praticamente io la saluto e la sua figlia Alice ha già l'indirizzo di dove eventualmente dovete recarvi, che è presso Largo Donegani 1, dove c'è la sede di Radio 105, dove va in onda il programma Lo Zoo di 105, dove lei in questo momento è protagonista di uno scherzo. Ha capito, signora?
2: È uno scherzo, Maria!
1: Ma dai, siete dei cretini! Mi sembrava una cosa un po' particolare.
3: Ma perché? Lei non voleva vedere Renato Zero che piantava i chiodi con la testa nel muro, signora?
1: Insomma, no, tanto, perché mi sembrava strano.
3: Grazie, signora, un abbraccio!
2: Un abbraccio, arrivederci!
1: Salve!
2: Salve, salve!
1: Grazie mille!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato.
4: Non intrappolato.
3: Aiutami, aiutami, tanto scala.
4: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella la corrida, insomma.
5: Ma porca.
6: Skywalker.
4: Skywalker.
3: Aiutami, tanto Skywalker.
2: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì.
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
11: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
11: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Diabaca.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorreggie dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorreggie di quei culattoni.
2: Anche
1: che
2: Marco
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Vado, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, quando c'è la. Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Vado.
2: Comunque, belle però, obiettivamente.

0: Brem Brem, che sono fidanzato, che sono piccone. Siamo Messia? Io credo di no, che sono Meridione con la trebbia, che dice la pulce che si inocula con la barella. Dice che si dice ciao, una nuova stagione di Squarto Grado, che muore la gente e ci godo. Ascolti che fanno pam pam come la Lamborghini donna. Salutiamo subito il nostro opinionista, Carmelo Abbate, con la poltrona che si sta scomodi e si gira.
1: E sì, Gianluigi, è una cosa inaudita, io sono assolutamente... d'accordo, non intendo intendere, non intendo mai.
0: Bene, bene, anche io, vaffanculo. Ma salutiamo immediatamente la mia conduttrice faccia fantasma, occhi pazzesca, super filtri sul viso alieno, la nostra Alessandra Viero. Ciao Alessandra.
2: Ciao, sono figa.
0: Sì, sì, lo sappiamo, ma non hai il volto. Adesso salutiamo la nostra esperta di social, la Sebastiana. Sebastiana, ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi, i nostri Squarto Graders ci stanno già mandando tantissimi messaggi per salutarci in questa nuova stagione. In particolare saluto da questa mail scritta da un gruppo di ascolto di Torino, Erminio Ottone, Maddio Santo, Felice Mastronzo, Nabir Albar, Chin Chanpai, Monuto Na Bomba, Tezzanno Nazin, Domenica Me la Lavo.
4: Sebastiano, non esistono, ti hanno preso per il culo, sono nomi falsi, fanno buffo.
0: Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato. Bene, bene, bene, Giglio, se per caso cadesse il mondo ci si sfila la tuba che suona il gruppo, vai!
5: È lunedì, sono le 7 di mattina a casa dell'operaio Cannocchiale Marangoni, quando suona la solita ed odiosa sveglia che gli ricorda che deve recarsi presso l'officina dove il Cannocchiale Marangoni è meccanico specializzato nella ciucciatura della sporcizia dalle cose delle macchine.
6: Ma che palle, c'ho sonno! Anche oggi un altro giorno a ciucciare lo sporco delle cose delle macchine! Aveva ragione mia madre, dovevo fare il chance! Almeno prendevo 200 euro per una ciucciata! Svegliaccio di merda!
5: Dopo la solita grappetta per scaldarsi e aver defecato sulla foto della ex moglie apposta in una lettiera per gatti, il signor Cannocchiale Marangoni si comincia a preparare per recarsi presso l'officina.
7: Bene, bottana, bastarda! M'hai portato via tutto, anche l'alfetta di mio nonno! Bottana! Gli è forte la grappa di mattina! Mi devo muovere a cacare la lettiera, come fanno i gatti!
5: Per il povero Cannocchiale Marangoni qualcosa sta andando storto. Nemmeno il tempo di poter farsi la solita sega fissando il citofono, che in un tratto la porta di ingresso si spalanca e il povero Cannocchiale Marangoni viene assalito da un gorilla con il sombrero e i tacchi a spillo, che gli strappa le braccia e lo piglia a pugni, finendolo.
7: Ah, che bello il citofono! Prima o poi citofonerà una donna. E allora sarà quello il momento che avrò capito tutto dalla vita. Io sono il numero uno! Masturbazione preterintenzionale! Ah, che è sto puzzo come di banale scimmio grande, gigante proprio! Uno... Minchia, un gorilla con giacca e sombrero! Apri le braccia, non mi strappare le braccia! Aia! Aia! Mi sono piglia a pugna! Aia! Aia! Ma prego, basta! Minchia! No, ti prego, il tuo culo no!
5: È finita per il povero Cannocchiale Marangoni. Verrà ritrovato con entrambe le braccia infilate nel retto e la scritta Forza Palermo fatta con le feci sul muro adiacente. Gli inquirenti sono già sulle tracce del babbuino ciliegia del Circo Marmellata, possibile mandante dell'efferato omicidio.
0: Bene, bene, bravi tutti, che sono geloso che si fa la cassina dei pecchi che poi si vive il randagismo, ossia bifolca. Ma sentiamo subito se la Sebastiana ha qualcosa da dire sui social, voglio dirlo urlando.
3: Sì, Gianluigi, mostro questa foto mandata da un certo Brodo Mastica di Viterbo. È l'immagine di uno dei protagonisti del duro pestaggio di mercoledì sera a Milano. Eccolo, come vedete ha un viso molto rovinato, di colore grigiastro, gli occhi strabuzzati e delle grosse orecchie, un naso pronunciato rosso e dei grossi baffoni.
4: Sebastiano, è Mr. Potato, sei una patata con le cose attaccate, un giocattolo per bambini. Sei una cogliona.
0: Bene, bene, la patata svizzera che cala il cilento e che si sente ruvida, la pazza che si incuccagna alla pasilena del risotto. Chiudiamo subito la puntata, con la febbre del gol diciamo che si astemizza, la barba dico che la carogna si succa Maremma, canaglia Bologna stronza.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cazzo, fratello, ti ringrazio per avermi fatto venire a questa esperienza. Insomma, guardare la partita da bordo campo, una cosa pazzesca.
3: Figurati, mi è un piacere, cioè, oh, vuoi qualcosa da bere?
2: Ma sinceramente, guarda, scusa, non ho portato neanche dietro i contanti, non voglio approfittarmi di te. Che...
3: Ah, ma come stai? Qua non si paga. Qua è open bar.
2: Che senso? Se non capisco.
3: Open bar, figa. Puoi bere tutto quello che vuoi. C'è lo champagne. Non devi calare la grana. È tutta bar.
2: Cazzo.
3: Sì, oh. Però non esagerare, che poi magari scappa la mano.
2: Secondo te mi porti qui in mezzo al VIPAM e qua mi ubriaco?
3: Vabbè, cioè, certo che no. Però ti avviso, capito? Sai, sai come succede, no? Quando è tutto gratis, uno non si regola.
2: Adesso mi offendi, eh. Io non sono mica uno scroccone buffino che si ingozza e beve come un lavandino perché non si paga, eh.
3: No, no, certo, certo, no, cioè, non è che l'ho detto, eh. A proposito, lo vuoi un bicchierino di Dom Perignon?
2: Dompe? Ma sei serio? Gratis?
3: Ma certo.
2: Sì, dai, magari un bicchierino me lo bevo.
4: Ehi, infatti...
5: Dai, vieni, Claudio, c'è la partita! Speriamo che inquadrino i nostri mariti in tribuna d'onore! Dai, dai, dai!
6: Attenzione, a San Siro! Il direttore di gara ha appena decretato la sospensione dell'incontro a causa di un'invasione di campo. In questo momento un uomo visibilmente alterato dall'alcol sta barcollando sul terreno di gioco, imprecando e vomitando nei pressi dell'area di rigore.
5: Ma, Claudia, quello lì in campo che vomita e viene rincorso completamente ubriaco e mezzo nudo, non è tuo marito?
7: Oh, cazzo!
8: Gol! Figa! Che autocontrollo, cazzo!

0: Ehi, ma che bella macchina, Claudio!
1: Sì, figa, mi sono levato lo sfizio! Sai, ho preso la liquidazione!
0: Accidenti, ma non hai paura a girare con una macchina così vistosa?
1: Ma paura di cosa? Mica siamo nel Far West! Ma cosa vuoi che mi fanno? Mi inseguono e mi speronano come nelle diligenze? Per cosa poi?
0: Ah, dico che magari la gente si mette in testa che sei un riccone e magari ti vuole derubare a casa, sai come succede, no? Gli zingoli.
1: Ma dai, i ladri mica sono scemi, sanno come riconoscere uno che ha il grano da uno che si è fatto i debiti.
0: Ah già, hai ragione, alla fine ce l'è la faccia da barbone.
2: Ehi, fatti!
1: No, no, non ce li ho i soldi, non ce li ho!
3: Porra pezzo di merda, dove vai, cassaforta?
1: Giuro, giuro, sono un pezzente che si è fatto i debiti!
3: Non prendermi pure il culo, tua bella macchina, questo sicuramente tu hai tanto soldo!
1: Lo giuro, guarda nel mio telefono, l'home banking, che sono stirato come una camicia!
3: Fa vedere, dammi il telefono!
1: Ecco!
3: È vero, sono un pezzento! Come fai a essere così deficiente? Persino io che rubo un piano di pensionista con i risparmi e giro con macchina sharing.
1: Lo so, hai ragione, grazie del consiglio.
3: Figurati, se vuoi ti presento mio cugino Amir che è di accampamento di Milano. Lui è lo zingaro migliore di tutti i suoi consigli di economia. Penso ha fatto anche terza elementare.
1: Certo, perché no? È un'occasione da non perdere.
3: Vabbè, dai, adesso ti piscio per terra e ti faccio cacca sul tavolo cucina e poi vado.
1: Ma perché?
3: Dispetto per delusione, una prassi del mestiere.
1: Ah, certo, certo, una prassi.
3: Scusa, lavoro, lavoro.
4: Grande Amir, mi ha fatto avere un mutuo a strozzo e interessi competitivi.
5: Ehi, hey Gino, ti piace il locale, eh?
6: Sì, molto bello, ma perché siamo qui?
5: Come perché? Perché qui si scopa facile.
6: Veramente?
5: Eh sì, vengono qui le peggio troie di Milano, guarda, guarda qui, un ritrovo per assatanate. Lo sanno tutti, è praticamente Tinder con il bancone, guarda, va, va.
6: Non lo sapevo, ti giuro, non lo sapevo.
5: Ma perché non sei un cazzo di mignotte te? È facile, guarda. Salve, ciao, senti, sei libera per un po' di palestra nudi, eh? Magari a casa mia, adesso.
7: Perché no? Stasera ero a caccia.
5: Ah, ti presento un mio amico. Vuoi fare una partita a tre, che dici?
7: Ma guarda, se vuoi ho un'amica che è una gran vacca. È andata in bagno, adesso torna e le chiediamo se vuole fare una mucchiata. Solo che è una cougar.
5: Oh no, adoro le attempate che scopano. Hai visto, amico mio? Facilissimo.
6: Cazzo, avevi ragione, pazzesco. Salve, signorina. Scopa, scopa.
2: Ehi, fatti!
7: Ecco, sta arrivando la mia amica cougar. Ha 60 anni ma sembra una trentenne. Ha una voglia di cazzo allucinante. Vieni Maria, ti presento due bei ragazzi. Ecco, vi presento Maria.
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
4: Beh dai, alla fine le hanno fatto anche dei complimenti.
9: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105. Hey!
11: 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, anche oggi è stata una giornata straordinaria e sono qui per raccontarti gli accadimenti. Ecco che cosa è successo.
1: Sveglia Giacomo, dai che oggi è 3 dopo Halloween.
0: Ah! Ma amore, che fai? Sei stronza? Stavo dormendo. E come cazzo sei vestita?
1: A parte il fatto che la prossima volta che ti rivolgi a me con questo tono ti riduco in pezzi così piccoli che potranno passare dal buco del cazzo di un topo col cazzo piccolo.
0: E la Madonna, che assoluta capacità di rendere immagine visiva la minaccia e che spregiudicata capacità di incutere timore nel proprio partner attraverso l'utilizzo di gergalità palazzinare e borgatare condite da cinica ferocia parallelistica.
1: Dai, su dal letto che voglio andare a fare dolcetto coltellata in tutto il palazzo.
0: Amore, a parte il fatto che ancora non ho capito il senso del tuo abbigliamento, ma credo di aver colto che sia un travestimento di Halloween estremamente confuso e fallimentare. Guarda che la festa della quale parli è finita 2 giorni fa! E poi, è dolcetto o scherzetto? E non dolcetto o coltellata? E comunque non hai 12 anni e girare a chiedere caramelle per il palazzo vestita appunto, ma da che cosa cazzo sei vestita?
1: Da metempsicosi, perché non si vede? Mi sembra ovvio.
0: Scusa, ma che cazzo... Cioè, ok.
1: Dai, ho preparato il vestito anche a te, guarda che spettacolo.
0: Ma amore, quel vestito mi sembra lo stesso che indossava mio nonno quando lo abbiamo seppellito. Adesso non ho ricordi precisi, ma è identico. Anche la spilla degli alpini del suo battaglione.
1: Certo, è proprio il vestito di tuo nonno. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vestirti zombie, ma siccome non avevo tempo di andare dai cinesi, ho fermato la macchina al cimitero e svestito le spoglie di tuo nonno. Così è proprio un vestito originale da cadavere. Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo?
0: Ma hai profanato la tomba di mio nonno! Non ci credo, ma sei fuori! E la salma dove l'hai messa?
1: L'ho buttata!
0: Ma dove?
1: Tranquillo, nell'umido! Mica sono una di quelle merde che inquina! Io ci tengo al pianeta! Adesso vieni a fare colazione, che prima di girare per il palazzo devo andare a buttare nel tombino il fusto di olio per motori esausto che mi ha dato mio zio Carmelo dell'officina!
0: Minchia! Meno male che ci tenevi al pianeta! Altrimenti che facevi? Cucinavi i panda?
1: Bastardo, è spiato nel freezer! Era la mia sorpresa per cena! Ho comprato 2 tranci di panda sul mercato nero cinese. Era per farti una sorpresa. Sei un coglione, rovini sempre tutto.
0: Scusa.
1: Ma dov'è finito l'uomo giocoso e discreto del quale mi sono innamorata? Lo stesso che dall'87 al 98 ha fatto credere ad un'anziana di essere suo nipote per fargli fuori i soldi della pensione in gadget per ufficio, affamandola. Il simpatico clown ubriaco che abusava di me davanti ai bambini del circo mentre si infilava bottiglie di Ceres nel culo alla ricerca di uno sponsor. L'audace prestigiatore che faceva furti negli ospedali approfittando della gente in coma.
0: Ancora? Amo, io non...
1: Zitto Franco e vestiti da tuo nonno zombie che voglio le caramelle. E prima levaci tutti quei vermi.
0: Hai capito, caro diario? Cosa figa è completamente andata di testa per sto cazzo di Halloween. Una festa inutile che non fa parte nemmeno della nostra cultura. Mannaggia la globalizzazione. Comunque la giornata ha fruttato molto, perché le caramelle non le aveva nessuno, visto che sono passati 2 giorni dalla festa. In compenso, per via dello spavento e delle percosse, i vicini di casa ci hanno dato orologi, contanti, protesi dentarie, chiavi di automobili, gioielli, obbligazioni e tanti altri oggetti di valore. Peccato per l'ingegner Rivi del 6° piano. Io l'avevo avvisato di non contraddire mai cosa fica. E se avesse fatto il suo dovere dando un contributo nel sacco dei dolci... Povero Righetti, domani ci sono le esequie. E fortuna vuole che, essendo mascherati, nessuno ci ha riconosciuti. Ed ora la polizia sta cercando un alpino che puzza di merda marcia. E una donna coperta di foto di nani nudi che si segano. Che poi, che cazzo c'entrano i nani nudi che si segano con la metempsicosi? PS. Ho recuperato ciò che restava di mio nonno dalla bocca di una decina di gatti randagi. L'ho fatto cremare. PS2. Stanotte cosa fica si è pippata le ceneri di mio nonno. PS3. Si è fatta anche un pucciotto con la sigaretta. E l'ho assaggiato. Niente male! Aveva ragione Kate Richards!

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Bella bro, bella raga e tutte le troiate che dicono quelli di 50 anni come me per fingersi giovani, quando diciamo la verità. Ciao fratello, vai bro, bella zio.
4: Ma come ti permetti? Io non sono culattone e la musica di merda me la fai mettere

0: di 10 anni fa. Forse questo parlato potrebbe andar bene.
1: Buon Natale 1995 da Radio 105.
0: Ho solo interventi vecchi, cazzo.
1: Sono il Brillante e oggi nei nostri studi c'è il mitico Pierangelo Bertoli.
0: No, cazzo, morto!
1: Il Brillante ha sempre grandi ospiti, infatti con noi mia sorella Lady Diana.
0: Ma no, è morta pure lei.
2: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma di musica terrificante con il mitico Mar-

0: Non so cosa fare, non trovo niente in archivio. Aspetta, proviamo questo.
1: Sapete che il brillante vi porta solo innovazione e grandi novità, per questo volevo parlarvi di un materiale futuristico, ovvero l'Eternit.
0: Ma no, no, no!
1: Materiale molto sicuro e duraturo. Pensate che ho fatto fare tutto il mio studio in amianto e già mi sento meglio. Finalmente.

0: oggi esce Ritorno al Futuro 2.
1: Vecchia, cazzo, vecchia.
0: Sono Max Brillante, questa è Radio 105.
1: Dai, che ci siamo, questa è buona.
0: Notizia pazzesca: a partire dal 1 gennaio verrà introdotta la moneta unica all'interno dei paesi dell'Unione Europea e la moneta si chiamerà euro. Un successo garantito, soprattutto per gli italiani.
1: Per colpa dell'euro sono diventato un pezzente, porco.
0: Simo Gai, vergognati, non si smoccola contro nostro signore.
1: Ma bastardo maledetto, come fai a sentirmi?
0: Simo Gay, ricordati una cosa: io sono ovunque, in radio, nei locali, nell'aria che respiri. Io sono in ogni dove. Simo Gay, io sono tuo padre.
1: Ma vaffanculo tu, Luke Skywalker, Darth Vader e quella zoccola di Leila con quelle rotelle di merda in testa.

0: Mamma Minchia, stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Il signor genio Super Pulitzer è un coglione. A dispetto del nome altisonante, infatti, è una persona gretta e mediocre e per questo motivo ha fatto una rapida carriera politica fino a diventare sottosegretario ai problemi. Ma un morbo sconosciuto rischia di compromettere la sua irresistibile scalata sociale.
3: Vorrei tanto diventare un pazzo sanguinario, dittatore, padrone del mondo. Più che altro per mia madre, che ha speso un sacco di soldi nella massoneria e nella chiesa di Satana. Ma purtroppo ho questo leggero difetto che...
4: Buongiorno, sottosegretario!
3: Buongiorno a lei, cara avvocato!
4: Mi stanno dando fuoco i capelli! Spegnetemi!
3: Mi scusi, avvocato, sono costernato.
4: Sembra Facchinetti prima del trapianto!
5: Quando cazzo vai con quella fiaccola? Mostro!
4: Ma chi è lui?
5: Tutta due! Mostri!
2: Il problema che affligge il sottosegretario genio Super Pulitzer è ovviamente la timidezza. Ma anche il fatto che rutta fiamme dalle narici quando qualcuno lo saluta non è un particolare secondario. Per questo decide di rivolgersi all'esimio dottor Schiffer in quel di Zurigo.
6: Diciamocelo chiaramente, se non avessero abolito la schiavitù, farei al paziente due begli stivali di calcestruzzo e lo userei come accendisigari fino a che non crepa, sto drago di merda. Purtroppo il paziente non è una finta partita IVA e quindi ha ancora dei diritti, perciò lo terremo in osservazione sfruttandolo ogni tanto come fornelletto per la bourguignon, che c'è una scimmia di vino francese che mi urla nelle palpebre! Liberté, légalité, analité!
2: Con grande scrupolo scientifico, l'equipe del dottor Schiffer allestisce un laboratorio dotato di apparecchiature all'avanguardia, come dei guanti da forno a fiori, un estintore, 1,4 kg di arrosticini abruzzesi e un paio di DVD con bestioni sputafuoco, tipo lo Hobbit e quella cagata della Disney col bambino che vede il drago invisibile.
3: Qui in clinica mi sento al sicuro, perché gli svizzeri sono gente di merda che non si saluta manco ai funerali, quindi non fanno nessuno sforzo con me. Infatti non sputo fuoco da quasi una settimana.
7: Sottosegretario Super Pulitzer, c'è la sua cena.
3: Ah, bene, grazie. Cosa si mangia?
7: Patate bollite e brodo.
3: Minchia, che merda, ma non si può avere una carbonara o due fettuccine ai funghi?
7: Sì, ciao.
4: Oh no, no!
3: E no,
4: no,
3: cazzo! No! Porca troia, evaporato tutto il brodo.
5: Metta la mano davanti alla bocca quando sternudisci. Cafone! Mostro!
2: La permanenza nella struttura del sottosegretario Super Pulitzer rischia di mettere a repentaglio la vita dei sanitari, oltre a spargere per Zurigo un fastidioso odore di pollo. Il dottor Schiffer è costretto a rientrare anticipatamente dalla sua settimana di turismo sessuale in Thailandia per occuparsi della faccenda con la sensibilità e il tatto che lo contraddistinguono.
6: Ma io lo ammazzo quel figlio di puttana porco! Sto Dracarys di merda, dov'è che lo taglio? Stavate già registrando? Allora, dicevo, per neutralizzare la grave patologia del paziente abbiamo collegato due mini liquidator alle sue ghiandole lacrimali. In questo modo, ogni volta che le sue narici eruttano fiamme, le pistoline ai lati degli occhi le spengono sul nascere. Così si risolve tutto con un po' di vapore che puzza di vomito, come quelli che fumano le IQOS. Adesso, se gentilmente spegne la telecamera, spacco il mio studio assediato per la frustrazione! Danke, straporca troia, ma...
2: Grazie al salvifico impianto antincendio del dottor Schiffer, il sottosegretario Super Pulitzer ha vinto la sua battaglia contro le narici sputafuoco e può tornare a farsi salutare un casino dalla gente e anche da sto cazzo. Anche se un curioso effetto collaterale ha causato un prolasso del suo scroto e ora i suoi testicoli cascano al suolo rimbalzando come palline da ping pong.
3: Ah, adesso sono finalmente normale e posso tornare a organizzare un colpo di stato militare per impadronirmi del potere e conquistare il mondo. Grazie, dottor Schiffer, non so come...
5: Hai rotto i coglioni con sto ping pong, hai capito? Ora vengo su a te gonfio, hai capito? Politico de merda! Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo
1: fare. No, sì. L'ha messa andevo, perché poi no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
1: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Calzolaio?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Posso chiedere?
2: Sì.
3: Io ho una scarpa. Cioè, ne ho due. Cioè, un paio di scarpe. Le come si chiamano? Sono le Timberland. Ha presente lo scarponcino?
2: Sì, mi dica.
3: Ecco, e c'è la suola che si è praticamente scollata dalla pelle.
2: Ce la porti, la aggiustiamo.
3: Me lo può fare?
2: Sì.
3: Ma lei cosa fa? Incolla direttamente poi la suola? Vabbè, lo saprà lei.
2: Venga, che insieme poi vediamo quello che si può fare.
1: Un minuto.
3: Bene. Sono belle, bello come attività il calzolaio, eh? Bella attività perché.
2: Va bene.
3: È un lavoro storico proprio.
2: Eh?
3: Dico, è un lavoro storico molto.
2: Io, ma venga, è inutile.
3: Sì, no, ma perché sto allungando un po' la conversazione, così almeno mi ricarico anche il telefono, no? Che ho l'autoricarica.
1: 2 minuti.
3: E se sto un po' al telefono, lei sta con me un attimo, parliamo un po', io mi ricarico.
2: No, io devo lavorare, non è che posso parlare.
3: Sì, no, vabbè, se vuole può lasciare anche il telefono aperto, io parlo intanto e lei può fare le sue cose.
2: Forse non ci siamo capiti, questo negozio, stiamo lavorando, non è che possiamo parlare.
3: Va bene, senta, a che ora posso passare oggi?
2: Quando vuole, noi ci siamo dalle 8 alla mezza, dalle 2 alle 7.
3: Ah, quindi fa la pausa lei?
1: 3 minuti.
2: Dalla mezza alle 2.
3: Ok, senta, un'altra informazione. Davanti al negozio io vengo col monopattino. Posso lasciarlo davanti?
2: Sì.
3: Non
2: sì,
3: ci
2: sì.
3: Sono problemi, sa che poi la gente
2: non
3: è un
2: c'è
3: po'.
2: Niente, ma è.
1: 4 minuti.
2: Siamo in.
3: Allora, aspetti un attimo, perché se stiamo ancora al telefono 30 secondi io mi ricarico di 10 euro, quindi aspetti un attimo.
2: Ma stia a sentire,
3: ancora.
2: Facciamo un lavoro, lei se c'ha voglia viene sì. Al negozio e ne parliamo.
1: Mancano 40 secondi.
3: No, ma se lei mi lascia il telefono anche aperto adesso io mi posso. Ma com'è il tempo oggi lì? Sta piovendo.
1: 20.
2: Andiamo in giro.
3: No, non butti giù per favore. Il tempo com'è lì da lei? È bello, c'è il sole, qui piove.
1: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la cultura e la scienza, con un occhio di riguardo per la paleoantropologia, che mi vede un esimio rappresentante accademico, oltre che la fava più grande del panorama televisivo mondiale. Questa sera inizierò, tra le altre cose, un lungo ciclo di documentari dedicati ai nostri antenati, ovvero gli uomini primitivi, in lotta per la sopravvivenza in un'era ostile e in competizione ulteriore per le risorse con un cugino che fortunatamente si è estinto, ovvero quella merda nana e tozza dell'uomo di Neanderthal. Ma prima vediamo il riassunto dei temi principali di oggi nel sommario.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. L'ano potrebbe parlare se avesse la lingua. Questo è il dilemma di alcuni ricercatori dell'Università di Oxford. Dopo alcuni esperimenti su ani artificiali, il professor Brandon Branbran decide di sperimentare direttamente su se stesso le potenzialità comunicative del proprio sedere, impiantandosi una lingua nel buco del culo. Nel servizio vedremo lo stesso, impegnato in una presentazione, innanzi agli studenti, utilizzando il proprio ano come relatore. Inutile anticipare che il risultato sarà una merda. Ci sono zingarelle su altri pianeti? Questa è una delle domande che attanaglia i ricercatori dell'Università di Napoli, che con un team americano della NASA sta studiando una spedizione spaziale, dove verrà lancciata una sonda color oro luccicante e una gigantesca borsetta femminile dalla quale spunterà un invitante portafoglione colmo di denaro. La speranza è di avere un primo contatto con forme di vita aliene dedite al borseggio spaziale.
1: Ciumbia che bomba sti servizi. Ma adesso il momento più atteso, l'inizio di questi speciali dedicati ai nostri progenitori, ovvero gli uomini primitivi. Più precisamente ci concentreremo in questa serie di documentari settimanali, al momento storico preciso, dove i fichissimi sapiens ebbero a che fare con quelle merde dei Neanderthal, gli uni splendidi e in piena ascesa tecnologica, fiorenti e con una evoluzione veloce e irrefrenabile, gli altri delle merde tozze rozze, buffi e bruttarelli. Ma basta indugiare, andiamo con il primo episodio. Buona visione.
2: Fa un caldo della Madonna nelle steppe dell'attuale Europa meridionale. La glaciazione è ormai finita e il mondo sta cambiando velocemente. Le temperature medie mondiali sono in continua crescita e le specie animali fortemente specializzate alla durezza del clima gelido si stanno lentamente estinguendo. Ma fra questi vi sono i due rami paralleli di specie Homo, i Neanderthal di merda, e i superfichi dei Sapiens, in competizione costante per un habitat e le sue risorse.
3: Ah, oh, che cazzo da calda che fa! Ma che cazzo è successo a sto pianeta? Ma che prima c'era la neve, era tutto fresco, bello, ma fa un cazzo di caldo. Ah, un bel stagnetto, adesso mi faccio un bagnetto. Ah, aia, i piedi, mannaggia, su sti cazzo di rovi.
4: Giuse, non può stare là.
3: Oh.
4: E questa è un'ulite privata, bruttarella gorillata.
3: Che cazzo hai detto?
4: Questa è un'ulite privata, a tutta la spiaggia sta mia, vede, ci mise l'ombrellone e pure l'asciugamano.
3: Ma tu sei Sapiens?
4: Sì, e tu sei Neandertallo.
3: Sì, si vede?
4: Sì, che sei inferiore.
3: Come cazzo ti permetti, scemo scemo, vai che venga fuori dall'acqua, ti pizzo le mani.
2: Ormai i Sapiens sono avanti millenni in termini di scoperte rispetto a quel coglione del Neanderthal. Infatti, sono già in grado di plasmare la natura e le sue risorse a proprio piacimento. Mentre il Neanderthal è goffo e impacciato in una natura che non riconosce più, essendo fortemente specializzato in un ambiente glaciale.
3: Mamma mia, fa proprio caldo. Non ce la faccio più questo cazzo di pelliccio. Ma che cazzo, ma tu che cosa c'hai che ti copre la pena?
4: Questa l'ho già inventata io, si chiama costume da bagno.
3: Minchi, se siete avanti voi altri, oh.
4: Sta anche in diversi colori.
3: C'è diverse pellicce?
4: No, questa è sintetica. Si fa con la fibra di plastica.
3: Ehi!
4: È fibra di plastica. Ah! Mo' mi faccio un poco della friggeria. Bella fresca. È stracchionale così.
3: Oh! Che cazzo ti sta bevendo?
4: Questa l'ho già mandata io. Si chiama birretta.
3: Birretta?
4: Questa è buona, artigianale.
3: Ma che è la pozzangherina, quella che beve ieri?
4: Ma che schifo, stanno tutto lo verme dentro le cose cacate dei gazzelli. C'è pure pisciato 2 giorni fa.
3: Che schifo, ma tu pisci nei pozzangheri che beviamo le altre.
4: Certo, perché i birretti fanno fare tante pisciarelle.
5: Amore, sei arrivato, ma che bellezza tutto questo apparecchiamento che mi hai preparato, con le straine, l'ombrellona, tutte le cose. Mo mi metto qua tutta bella straiata, pigliare un solo.
3: Buona.
4: Giussi, ma che fai? Sta qua tanto la donna mia.
3: Siamo in deri in sto cazzo di stagno. Voi state nudi, io sto con la pelliccia e mi guardo un paio di zinne.
4: Non vuoi guardare perché sono pervertita.
3: Scusa, qua siamo in tempi antichi, quella che cogliamo, cogliamo.
4: No, non so più cosa. Tu sei antica, io sono moderna, non puoi guardare, se no io ti faccio lo bullismo.
3: E che sta?
2: Fra i due nasce un tremendo alterco che finisce nel peggiore dei modi per il Neanderthal, ovvero la smutandata.
4: E io ti tolgo il costume!
3: Ho messo quello cazzo da fuori! Che brilletto!
4: Ciao, un peluzzo piccinillo!
3: Che cazzo è? Questo è un cazzo di Neanderthal!
4: No!
2: Il povero Neanderthal viene preso in giro per le dimensioni del suo apparato genitale, che è nettamente sproporzionato rispetto a quello dei Sapiens, che è ben oltre le misure della media dei Neanderthal.
4: Che le è lunghe ad un piede.
3: Vabbè, che tu come ce l'hai, lo cazzo?
4: Mo te faccio vedere.
5: Bambini, venite a vedere lo cazzo di papà, quello dello stomaco scemo.
3: Madonna, che è un... è un alberello che dovrà stare i rami là sotto. Che com'è possibile che vi sia voluto anche il cazzo?
2: Umiliato e nudo come un verme, quella merda del Neanderthal si dilegua nella foresta dolorante per via dei suoi piedi scalzi sui rovi. Nel prossimo episodio vedremo un altro incontro fra queste due specie e capiremo ancora meglio perché i Neanderthal si sono levati dai coglioni dalla storia del pianeta mentre noi ce lo stiamo divorando avidamente ancora oggi dopo decine di migliaia di anni.
1: Bella, bella, bella questa miniserie su questa fase della nostra storia. E a me questi Neanderthal fanno quasi tenerezza da quanto sono merde. Bene, alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e con le vere trasmissioni di divulgazione scientifica, mica i post sul web da 7 euro. Chi vuole capire, capisca. Arrivederci!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
9: Ma papino, ma stai piangendo?
10: No, ma che dici? Sono felicissimo.
9: Beata a te, lo sai quando sarò felice? Quando vincerò il premio Nobel.
10: Ma il premio Nobel? Ma forse non è un tantinello fuori portata per te.
9: Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina di 700 metri quadrati che farà vincere il premio Nobel.
10: Ma non lo so, per progettarla ti serve un posto di 700 metri quadrati.
9: Tipo il parco.
10: No, il parco.
9: Ciao, ciao. Ciao, Crusca.
11: Ehi, Ferrandello carissimo amico mio. Com'è? L'hai progettata la macchina?
9: Ancora no.
11: Beh, però il parco è a 700 metri quadrati precisi, Così ti fai un'idea, io lo dico per te.
9: Un'idea di come fare la macchina?
11: No, Fernando, è un'idea di quanto cazzo sei sfigato. Che tuo padre fa il pigliaschiaffi perché è un morto di fame, Fernando, capito? Pa, pa, pa.
12: Allora, Marianella, lo vuoi fare il pigliaschiaffi, eh?
10: Ma, signor Rambaldi, che lavoro sarebbe?
12: Ma è semplicissimo. Tu devi accompagnare in giro una persona che ha la sindrome di Tourette.
10: E sarebbe?
12: È una persona perfettamente normale, che però ha degli scatti improvvisi e motivati in cui rivolge a tutti insulti e parolacce. Capito, pirla?
10: Non l'hanno ancora assunto allo zoo di 105?
12: Comunque, il lavoro consiste nel prendere schiaffi in faccia al posto suo. Va bene?
10: Non so, mi sembra veramente degradante.
12: Se no, queste 1000 lire in un'unica moneta da 500 le do a...
10: Accetto, accetto!
13: Mi scusi, signora, saprebbe dirmi che ora... Puttana di merda, spero che muori!
14: Ma come si permette?
10: Aio!
13: Bravo, Mariottide, incassi in costile, brutto stronzo schifoso!
10: Aio! Ma per caso c'è un extra per gli insulti?
13: Ma vaffanculo!
10: Lo prendo per un no. Ma lo sa che questo parco mi sembra familiare? Così all'occhio misura proprio 700
9: metri. Papino, che ci fai qua?
10: Io? No, niente, io...
13: Stiamo facendo una passeggiata, terrone di merda!
10: Aio!
9: Ma allora è vero che fai il pigliaschiaffi?
10: Ma no, io... Mi avevi detto che volevi vincere il premio Nobel, vero? E allora io ti ho portato un fisico!
13: Terrone rachitico scemo di merda!
9: Ma che fisico è? È volgare, insulta!
10: Ma no, è il classico fisico bestiale! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare le luminarie di Natale. A causa di un disguido, le scritte luminose contengono alcuni grossolani errori di ortografia. È dunque necessario il consenso informato della cittadinanza tutta per accenderle comunque, senza sperperare ulteriori denari dei contribuenti per modificarle. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stavo attaccando le luminarie di Natale, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Mi sente?
1: Operaio, sì.
2: 5 Gigi.
1: 5 Gigi.
2: Sì, 5 Gigi, attacchiamo le luminarie di Natale per il comune. E luminarie.
1: Ho 70 auguri, è di Natale, ho 70.
2: No, ma non sono gli auguri, ci dicevo che devo staccare la corrente in casa per qualche ora.
1: No, era tutte cose a posto qua dentro.
2: Sì, ho capito che stanno a posto, ma io devo staccare la corrente. Tolgo la sua corrente.
1: Ah, deve staccare la corrente.
2: Minchia, vai, che fatica. Sì, la sua corrente, basta corrente per qualche ora.
1: Deve staccare la corrente per qualche ora.
2: Allora, la informo, davanti a casa sua saranno...
1: Ah.
2: Minchia, davanti a casa sua saranno...
1: Come?
2: Dico... Davanti a casa sua, a casa sua, casa, casa.
1: Casa, che fare con la casa?
2: Attacchiamo le
1: luci. Mi che ti ho sferato.
2: Non ho sferato, che ha detto? Ecco.
1: Vedo, sono mezzo su, non capisco, casa.
2: E allora, deve essere l'ora della preghiera della sua religione fenicia, no? Non sto capendo che cazzo dice. Ma che minchia dice?
1: Se,
2: capisce quello che dico, mia lingua, capire mia lingua, porca miseria. Non lo so, che hai chiamato in una grotta del Paleolitico. E questo era un uomo delle caverne, era.
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto, signora. Pronto? Sì, mi sente, stavo parlando con il cavernicolo prima, con il Paleolitico.
3: Guardi, io non lo so perché sono una la vicina di casa e sto facendo un po' di compagnia. Quindi chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi. Avevo chiamato il signor Cro-Magnon per avvisare che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
3: Ah, ho capito. Ok, va bene, va bene. Sì, che qua sì, vabbè, perché non l'aveva capito, ha capito questo.
2: No, sì, che non aveva capito, lo aveva evinto, magari l'ho disturbato mentre disegnava il bisonte sulla grotta.
3: No, va bene, guardi, noi siamo qua in caso, va bene, io dico ora.
2: No, dico, signora, ci sono quattro scritte di Natale che dobbiamo attaccare, che sono buona Nale, buone feasting, Merry Cristo e su Camilla.
3: Va bene, guarda, un attimino che mi chiama, va bene, guarda, va bene, io sono qua.
2: Sì. L'unica cosa, certo, l'unica cosa, signora, dovrebbe chiedere l'autorizzazione al padrone di casa, lì, il signor Retà Dalla Pietra, e se autorizza la scritta telefonicamente davanti a casa. Deve autorizzare.
3: No, guarda, la signora perché è convinta che... Io qua le stacco il telefono, aspetta.
2: Mi stacca il telefono?
3: Andare dalla signora.
2: Sì, vada, prenda il mammut e vada dalla signora, prego. Pronto?
1: Quelli del 5 Gigi. Pronto, che è?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, va via tutto, frigorifero, televisione, riscaldamento, tutto quanto, niente.
1: Io sto momento sto cucinando, sinceramente, qua.
2: Ma cucina elettrico o con gas?
1: Elettrico.
2: Stacco tutto io, non può cucinare più.
1: Oh, vabbè, che bella madre. No, ho capito la parola che dice lei. Io devo staccare la corrente allora.
2: No, la stacchiamo noi da sotto, non ci si preoccupare. L'importante è che no, non ci abbia cose che possono fare a cortocircuito.
1: Ah, ho capito.
2: Allora...
1: Non preoccuparsi.
2: No, io non mi sono preoccupato, infatti.
1: Allora cuciniamo stasera.
2: Vabbè, se mangio un panino a pranzo, mi dispiace che ce l'ho.
1: Sì, ho capito, non c'è problema, a posto.
2: Va bene, allora mi deve dare il consenso informato per la scritta del luminoso, che è buona anale.
1: Ma io non so, questa parola non capisco niente cosa c'è.
2: Perché purtroppo il comune c'è stato un errore, la scritta doveva essere Buon Natale, purtroppo quello che ha fatto le scritte luminose e disgrafico ha scritto Buon Natale.
1: Per me gliela buono staccare, io stacco tutto quando c'è stasera, capito?
2: Sì, questo l'ho capito, dico, ma lei mi deve dire sì, acconsento alla scritta Buon Natale, perché purtroppo era dislessico il tipo delle luci. Quindi...
1: No, lei per me la può staccare.
2: Sì, ma la scritta Buon Natale, lei davanti a casa se la tiene o no?
1: No, ma da casa non ci sono andato a casa io.
2: È di sopra, c'è casa sua, con scritto buona anale, così a carattere cubatale, sei squepatato.
1: Ma io questa cosa non capisco buona.
2: Lo so, se no l'altra è sempre per lo stesso problema, è buone feasting.
1: Vabbè, non gli fa niente, puoi staccare per me, va bene, va.
2: Che questo dislessico c'aveva forse una passione proprio per il buco del culo, è una persona strana.
1: Ancora, che c'è il buco del culo? Comunque, va bene, puoi staccare, non preoccuparsi.
2: Va bene, quindi lei non c'è problema se, se le...
1: Sì, sì, non ti preoccupare, può lavorare, io mangio stasera mi arrangerò tutto.
2: Mangio stasera e come vede che cala il tramonto, si, si mette in balcone e si guarda queste scritte che inneggiano al buco del culo, va bene?
1: Significa, alle 4 in poi posso farlo?
2: Sì, quello che vuole può fare, non ho capito che cazzo ha detto, comunque sì, lo può, fa- può fare tutto per conto mio. Io sono per la libertà. Viva la libertà!
1: Capito, va bene,
2: viva la libertà!
1: A posto, grazie!
2: A posto, dai, viva la libertà!
1: A posto a cara,
2: chiudo! Sì, chiudo, chiudo! Hai visto com'è facile mettersi d'accordo con la gente? È lo spirito natalizio. Quasi quasi, oltre alla scritta, ci metto anche due chiappe con un buco nero in mezzo. Che mi pare che gli piace. Un culo.
4: Quelli quelli del 5GG.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta? Come
7: sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is Zeus.

0: on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Alberto,
7: scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
1: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Pompeo tutto scroto, tormentato da un problema imbarazzante che gli impedisce di avere rapporti sessuali consenzienti, come i laureati all'Università della Strada e quelli con la foto del profilo con la mascherina.
2: Con questa crisi internazionale è aumentato tutto e la droga da stupro mi costa un occhio della testa. Ho chiesto alla mutua se me lo passava, ma mi hanno detto di no perché non risulto invalido, anche se a 50 anni faccio i video su TikTok. Eppure il mio problema è orribile, bruttissimo, più dell'ultima canzone di Jovanotti.
1: Il caso del signor Tutto Scroto si presenta come un unicum nella storia della medicina. Non nel senso dell'amaro, nel senso dell'abominio di natura. Un dettaglio che riduce quasi a zero le sue possibilità di guarigione, ma che non impedisce all'equipe medica di ridere fragorosamente alle sue spalle mentre è dentro il macchinario della risonanza magnetica.
3: Mostro!
4: Diciamocelo chiaramente, fosse per me quelli come il signor Tutto Scroto avrebbero già vinto un biglietto di sola andata per l'eutanasia. Comunque, il suo problema è che praticamente da quando è nato sente costantemente puzza di coglioni intorno a sé. Potrebbe essere un banale problema neurologico, ma visto che la mia parcella è di 1500 euro all'ora, ho deciso di fare un'altra dozzina di esami, così mi compro la barca.
1: Per una ragione che la scienza non è ancora in grado di spiegare, l'epidermide delle narici del paziente emette un fastidioso e penetrante odore di testicoli non lavati, un disturbo che compromette seriamente il lavoro di sommelier del signor Tutto Scroto.
2: All'inizio hanno provato a curarmi infilandomi degli Abre-Magique nel naso, quelli classici, alpino. Però facevo fatica a respirare e ogni tanto perdevo sangue. Gli aerosol di cilli alla menta invece mi hanno dato più sollievo. Solo che durante le applicazioni ho sentito gli infermieri che ridevano chiamandomi faccia di cazzo. Così adesso, oltre il naso che puzza di palle, ho anche la depressione e la psoriasi nervosa.
1: Grazie ad un supercomputer, il dottor Schiffer non solo riesce a risalire alla radice del problema di puzza di testicoli persistente che affligge il naso del signor Tutto Scroto, ma anche a piazzare un paio di scommesse vincenti sulle corse dei cavalli.
4: Analizzando il DNA del paziente, abbiamo scoperto che l'abominio in questione aveva un gemello siamese. Durante la gestazione l'altro embrione si è atrofizzato e di lui sono rimasti soltanto i testicoli che si sono insediati nel naso del signor Tutto Scroto, da cui la puzza mortale di coglioni. A questo punto la soluzione è direi conseguenziale. Forbici, zack, castrazionen e tanti saluti al cazzo, anzi ai testicoli.
1: Per eseguire l'intervento, l'equipe del dottor Schiffer si serve di una tecnica moderna e all'avanguardia. Un pastore sardo che gli strappa il naso a morsi come si fa con le palle dei montoni. Il signor Tutto Scroto è guarito, ma adesso i bambini per la strada lo chiamano Voldemort e gli tirano le pietre.
0: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra. 105.7
3: lo Zoo di 105.
5: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
6: Sintonizzati.
5: Brava piccola.
6: Radio Ergenera.
5: Oh. Ciao, bentornati su Radio Ergeneral. Oh, che voglia di scopare. Io sono Jürgen, un attore porno. La radio mi ha scelto per parlare di sesso con gli ascoltatori. Quindi prenotatevi immediatamente, perché oggi parleremo di schiaffi nelle chiappe. Ti piace farti sculacciare? Ti piace avere il culo rosso come una mela? Sentiamo il primo ascoltatore.
7: Roger?
5: Buongiorno, sono Jürgen. Come sta?
7: Chi è?
5: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Dai, racconta un po' quanto sei maiala. Pronto? Forse ho esagerato. Sentiamo un'altra. Buongiorno, sono Jürgen. Mentre sei a pecorina, ti piace farti prendere a schiaffi le chiappe?
7: Ma non passa in culo!
5: Ti piace farti dare gli schiaffi forte sul culo?
7: Ah! Sardo di merda!
5: Ammazza, ma quanto sei porca! Racconta un po' quanto sei maiala!
7: Porca traia!
5: Pronto, andiamo avanti con le telefonate.
8: Pronto?
5: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
8: Ah, questo qui è quello di prima che rompe i coglioni.
5: Dai, racconta un po'.
8: Il culo!
9: Vendetta!
10: Vendetta!
9: Vendetta!
5: Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo.
8: Senti un attimo, chiama un po' i carabinieri un secondo sull'altra linea.
5: Ecco.
8: Chiama un po' i carabinieri un attimo.
5: Ah, brava così.
8: Parla, parla, tu parla, che ti becchiamo subito.
5: Secondo me, i carabinieri in questo momento saranno sulla volante ad ascoltare lo zoo e si staranno ammazzando dalle risate.
8: Chiama un po' i carabinieri.
5: Ecco, brava Nicole.
7: Tu sei nel tuo cellulare?
5: Dai, andiamo avanti.
11: Pronto?
5: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Pronto? Pronto? Ma perché si è messa a ridere la moglie di Johnny?
11: Pronto?
5: Buongiorno, come sta? Sono Jürgen. Ti piace farti prendere a sberle il culo?
7: Ho sbagliato il numero, ma chiamo Nadia.
5: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
7: A mamma to.
5: Bene. Hai della frutta in casa?
7: A banane nonna to.
5: Hai delle verdure?
7: Mamma da cosci sguarrato.
5: Prendi un cetriolo.
7: E chiavati il langone.
5: Adesso sentiamo anche i maschietti.
12: Pronto?
5: Ciao.
12: Con chi parlo?
5: Sono Jürgen.
12: E quindi?
5: Come sta?
12: Ma che cazzo gliene frega a lei?
5: Siamo in diretta in radio.
12: Mi dica!
5: Quando fai sesso?
12: Fesso lo sarà lei, ha capito? Tronzo!
5: A te piace pestargli il culo mentre la scopi da dietro?
12: Ma si può sapere che cazzo vuole?
5: Mentre sei a pecorina.
12: Pezzo di riccone!
5: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
12: Ma questo mondo è impazzito!
5: Dai.
12: Ma siete tutti matti! Ma perché chiamate sempre casa mia?
5: Porco... Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo!
12: Michele! Ho saputo che sei stato tu a scrivere sul muro dell'oratorio. Arnaldo faccia di culo.
5: Le piace
12: farsi... l'ha detto la signora Luciana.
5: Le piace...
12: Che abita davanti all'oratorio. Ti sei fatto anche beccare. Pensa quanto sei stronzo.
5: Raccontaci qualche vicenda piccante.
12: No! Io non ti racconto un cazzo di piccante. Io ti vengo a strappare il cervello.
5: Dai, non ti vergognare.
12: Io non mi vergogno, anzi lo appenderò come trofeo. Metterò il tuo cervello vicino alla testa di cinghiale. Tu sei pazzo. Ora vai a fare in culo e non chiamarmi mai più.
5: Dai, che ti stai arrapando.
12: Basta, Michele. Mi hai rotto il cazzo. Ora ti vengo a prendere alla cabina.
5: Vai così, vai. Poi...
12: Sto andando. Sto aspettando l'ascensore.
5: Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
12: Ecco, sto scendendo. Non andartene via dalla cabina, hai capito?
5: Sei bello arrapato.
12: Rimani dentro.
5: Ma quanto
12: perché
5: sei...
12: ti voglio venire addosso con la macchina.
5: Ma quanto sei maiale.
12: Dai, fermo lì.
5: Interessante.
12: No, buono, stai buono.
5: Che cosa è successo?
12: Non posso uscire dal portone. Qualcuno ha lasciato qui un cane enorme.
5: Prendi una carota.
12: Non mi fa passare.
5: Godo.
12: No, mi sta attaccando. Aia, cane.
3: Radio 105.

0: Dodicesima puntata presto promossa e brigadiera. Phil Di Fer è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Ernie, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il Gress porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso. Mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil Di Fer? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema, io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo, a parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava, sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta in vita sua che se ne occupa.
2: Ma chi io? Ma cosa glielo fa credere?
1: Beh, indossa una corona di alloro e porta in mano un mazzo di fiori come se si fosse laureato oggi.
2: Ma no, ma si figuri, le pare che mi sono laureato oggi. Mi sono laureato ieri e non ho fatto in tempo a ripassare a casa dopo la festa.
1: Ah, questo mi conforta. Solo che sono veramente preoccupato per la sorte di Phil Fer. Questo shock dovuto al rapimento non ci voleva. Doveva sposarsi il mese scorso.
2: Non tutto il male viene per nuocere, come vede.
1: Ma lei non capisce. Stiamo rinviando le nozze di continuo e la sua fidanzata Birboni ormai non ce la fa più ad aspettare. Posso convincerla ancora un po' a non trovarsi un altro uomo andando a letto con lei tutte le sere vestito da pirata. Ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
2: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
1: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
2: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
1: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
2: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo a uomo del XXI secolo.
1: Ma mi sta prendendo in giro?
2: Signor Tangibilli, ci vuole pazienza. Suo figlio è giunto in condizioni complicatissime. Era talmente regredito all'età della pietra che su Facebook pubblicava 9 buongiornissimi ogni mattina.
1: Voglio vederlo.
2: Ma certo, prego, Sire, si accomodi.
3: Padre!
1: Figlio mio!
3: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
1: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
3: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
1: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
3: Ora vi saluto, padre. Come i sodali vo alla locanda del cervo becco a festeggiare la somma vittoria.
1: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.
2: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
1: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
2: Sì, stia tranquillo, tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Phil Di Fer a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori che si... Riuscirà Phil Di Fer a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone ignorante?

0: E abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
1: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
0: Sì, stia tranquillo. Tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Fildiferra a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone e ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà... L'uomo delle taverne!

0: is the zoo, only for you.
1: Buon pomeriggio e benvenuti al programma che una volta faceva il 35% di share. Ovviamente grazie alle porcherie che metteva in onda quella sguaiata in fotosintesi clorofiliana. Purtroppo la Barbarona mi ha lasciato in eredità una mandria di cerebrolesi che vogliono solo gossip e ospiti da 1000 lire presi dai social, che vengono qui per farsi vedere e poi vendere le foto del figone su OnlyFans. Ma io non demordo e oggi vi ho portato un ospite davvero grosso, persino più grosso del mio conto corrente. Non ci credete? Pensate che sia impossibile che esista una cosa più grande del mio portafogli? Mettiamo la sigla.
2: Gli ospitoni di Sbomeriggio 5, quelli che ci succhiano tutte le tredicesime dei dipendenti.
1: Se non lo avete riconosciuto, è con noi uno degli uomini più ricchi del mondo, Bill Gates.
3: Buonasera a tutti. Qualcuno vuole una dose di vaccino? Sono emozionato. Non avevo mai visto così tanti poveri, pezzenti e miserabili tutti nella stessa stanza. Wow, sembrate come noi ricchi. Ovviamente l'abbigliamento di Zara e gli sguardi da persone senza un American Express vi frega, ma non pensavo che i poveri ci assomigliassero.
4: Viva, viva, viva!
1: Che simpatico, immagino che lei stia scherzando, anche perché sappiamo che lei ha fatto molte cose per le persone meno fortunate.
3: Sì, tantissime. La mia fondazione ogni anno preleva un centinaio di poveri, ovviamente da paesi diversi, questo per via del sapore della carne, che cambia da paese a paese, e poi ce li mangiamo nelle festività. Per esempio, gli indiani sono molto speziati, mentre i cinesi hanno la carne un po' più dura. Se vuole, ho qui uno snack sperimentale fatto interamente di bambino africano. Sono pieni di vitamine.
1: Ma che dice, signor Gates? Ma lei si mangia gli umani?
3: No, io mi mangio i poveri. I pezzenti non sono umani, sono stati messi al mondo dal creatore per noi ricchi. Le spiego. Il leone per natura si mangia la gazzella, la rana si mangia le zanzare, i ricchi si mangiano i poveri. Non l'ho deciso io, ma la natura.
1: Mi scusi, ma credo che lei stia farneticando. Cioè, gli umani sono tutti uguali, non c'è differenza fra un ricco e un povero a livello di umanità.
3: Ma che cazzo dici? Credo che tu sia pazza. Vuole che le faccio un vaccino? Ne ho uno nuovo in tasca.
1: No, grazie. Ecco, parliamo di vaccini. Lei approfitta della pandemia per fare ancora più soldi e si butta nel settore farmaceutico. Perché un uomo di computer passa alla farmaceutica, poi ai macchinari per trasformare la cacca in acqua? Dove vuole arrivare?
3: Se devo essere sincero, a me i poveri fanno schifo e me li mangerei tutti. Vede, noi ricchi abbiamo creato un sistema per tenere i poveri a bada. Gli facciamo credere quello che vogliamo, attraverso le nostre televisioni, le nostre radio e tutti i mezzi di informazione.

0: formazione. Praticamente abbiamo creato un Matrix. Loro pensano di essere liberi, di potersi esprimere sui social facendo proteste in strada, ma la triste verità è che sono semplicemente dentro una grossa illusione. I poveri sono un orto in cui li coltiviamo, li sfruttiamo e poi ce li mangiamo.
1: Ma questa è una dichiarazione pazzesca. Lei rischia il linciaggio. Pubblico, fatevi sentire.
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
0: La fregna delle povere è buonissima con il tartufo bianco. Lo vede, ai poveri basta. La fica in televisione o sui social con cui strapazzano il loro cazzetto. Poi gli diamo lo sport, così hanno qualcosa da dire quando vanno al bar. Poi gli diamo i social per farli sfogare e sentirsi importanti quando dicono la loro. E per finire li riempiamo di merda chimica, così quando li mangiamo non ci trasmettono le malattie. Direi geniale.
1: Ma lei è un mostro, ma non si vergogna?
0: Non sono io il mostro, ma i poveri, che sono una masnada di monchidi che credono a tutto.
1: Senta, oltre ad essere schifata, le volevo chiedere, ma voi chi siete? Chi c'è a capo di tutto? Non mi riferisco a lei, Zuckerberg, Soros, Schwab. Chi c'è a capo di questa follia?
0: Sa che dopo che le rivelo l'identità di questa persona, sarò costretto a farle un vaccino e poi mangiarla, trasformarla in cacca e poi acqua che darò ai bambini africani.
1: Sono disposta a rischiare. Mi dica chi è il pazzo che manovra i pupazzi che conosciamo.
0: Glielo presento. In realtà mi ha accompagnato lui qui.
3: Salve a tutti. Sono colui che guida la baracca. Sono quello che decide tutto per voi pezzenti.
0: Ladies and gentlemen, vi presento mio padre, Darth Vader.
1: Sono sconvolta, Darth Vader è suo padre. Ora capisco perché dicono che la Black Rock comanda il mondo, perché la Black Rock è in realtà la morte nera. Che scoop, ragazzi! Barbarona, con questa mi puoi dare solo una facciata nel culo, suca stronza rugosa.
0: E non è finita. Voglio presentarvi al mio successore, colui che guiderà il mondo dopo la mia morte. Vi presento mio fratello.
4: Bella di Cappella Raga, ebbene sì, pensavate che fossi un drogato incapace di fare la radio e invece, zac, sorpresa, il vostro moco ve l'ha piazzata in culo. Mazzoli, Alisei e Noise, occhio perché adesso vi faccio fuori.
5: Adesso capite perché voglio morire?
1: Ma porco, scusatemi per lo smoccolo, ma non è possibile. Se Moco è suo fratello, sua sorella, chi cazzo è?
6: Ciao, sono Fedez, la sorella di Bill Gates. Mazzoli, Noise e Alisei, siete fottuti. Avete preso per il culo le persone sbagliate, ora ve le faremo pagare tutte.
7: Sono Don Dario, ho sentito che c'è gente da inculare. Fate un fischio e io arrivo a cazzo dritto.
8: Lo Zoo di 105.
9: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
10: Centrale a Tirannosauro Rocco, centrale a Tirannosauro Rocco. Sparatoria in corso dall'angolo fra 18esima e via, le mani dalla patata. Intervenire per favore, basso.
11: Tirannosauro Rocco a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
10: Sa che hai esagerato un po' con quella cura del testosterone, Samantha? Centrale a Panda Assassino, segnalato una rapina alla cacca di risparmio del Regatevi sul posto, pazzo.
12: Banda assassino centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
10: Bravo, banda assassino, fagli gli occhi neri. Ma quanto son formo oggi, porcaccia puttana. Oh, guarda chi c'è. Guarda chi si chiama. Centrale a gavettone de sb***o di Dotto Cutugno, pazzo.
13: Sti nomi di merda. Gavettone di sb***o di Toto Cutugno a centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Approfitterei dell'occasione per inoltrare una richiesta ufficiale che mi permetta di scegliere i miei prossimi nomi in codice. Passo.
10: Non c'è un per cazzo con l'ira del sbagnotte con la congiuntivite. La risposta è ovviamente negativa. Ripeto, tua moglie è una vacca strappafiletti. Per motivi di sicurezza, infatti, i nomi in codice sono generati automaticamente dal computerone centrale ogni 30 secondi. Senti il computerone.
14: Ciao, sono il computerone della centrale.
10: Io ci posso far cazzo, mi limito a leggere quello che appare sullo schermo.
13: Collina di sbarra per mignotte con la congiuntivite centrale. Ma perché il computerone i nomi del cazzo li dà solo a me?
15: Coglione culat***e.
13: Va che ti sento, stronzo, prima o poi ti trovo.
10: Non è stronzo, prima o poi ti trovo. Lui è re del mondo secondo addobbato d'oro e platino. Detto il computerone, senti.
14: Esatto, lui è il re del mondo addobbato di oro e platino. Tu rimani sbarro e feci.
15: Grazie centrale, tanta stima anche per lei.
13: Ruota per Cricetti addobbata con Tarzanelli di cerghiera centrale. Mi ha contattato solo per rompermi i coglioni o c'era chiamata per me? Passo.
10: Ma certo, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Certo che c'è una missione per te, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Affermativo. Un cittadino richiede l'aiuto di un agente perché dice gli sta andando a fuoco il cazzo. Passo.
13: Orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni a centrale, gli sta andando a fuoco il cazzo? Perché l'avete passata a me questa chiamata? Non dovrebbe essere di pertinenza del pronto soccorso o dei pompieri, al limite passo?
10: Mi sembrava un caso adatto a te, anche perché ti trovi in zona, sei solo a 41 km dal posto della chiamata. L'indirizzo è infatti...
13: Madonna, 41 km? Le... la Madonna centrale, 41 km ci mette un'ora e mezza.
10: Il tiro di schioppo.
13: C'è un traffico alla Madonna, passo.
10: Bene, allora te do l'indirizzo. Via dei Maniaci 90, muovi il culo, passo, a dopo.
13: Mi dirigo sul posto, passo.
10: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi, forniscimi la tua posizione attuale, passo.
13: Zerbino di Clitoridi a centrale, sono arrivato. Ma è strano, non si sente puzza di bruciato. Siamo sicuri che sto tizio gli stesse davvero andando a fuoco il cazzo?
10: Affermativo, Zerbino dei Clitoridi, lo dice anche il computerone, senti.
14: Confermo, il cazzo gli è andato a fuoco. Si sente puzza di cappella e coglioni.
13: Lo dice il computerone, va bene. Prova a citofonare, passo. Buongiorno, lei è quello che a cui sta dando a fuoco il cazzo? Sono qui sotto, sono della polizia.
16: Sì. Non nel senso letterale, ma mi sta andando a fuoco il cazzo. Sì, sali. Sì.
13: Sono qui fuori, apra!
16: Le apro! Sono proprio io! Vatti a tappare ste bocche!
13: Che cazzo fai? Che come infiamme! Che cosa stai facendo? Basta!
10: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Zerbo, ci stai?
13: Centrale!
10: No, finalmente Zerbino dei Clitoridi, eravamo un po' preoccupati, abbiamo sentito delle urla mannare.
13: Mi ha sparato!
10: A chi è sparato?
13: A quello del cazzo!
10: A quello del cazzo in fiamme?
13: Sì!
10: Vediamo che cosa dice il computerone.
13: No, adesso chiamo i pompieri!
10: Li chiamo col computerone, aspetta!
13: No, non chiamo i pompieri perché mi ha dato in fiamme un'altra cosa!
10: Il bucio del culo?
13: Bravo!
10: Aspetta che dice il computerone. Ha fatto l'applausino, sei contento?
13: Fa lo stesso numero del mio culo!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
2: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Buongiorno, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5G, stiamo installando il nuovo contattore intelligente in zona, mi scusi se la disturbo.
0: Che vuole?
1: Io sono un operaio del 5G, stiamo installando i nuovi contatori luce e gas, quello intelligente, risparmio energetico. Siamo qua in cantiere con il collega.
0: E cosa vuole?
1: Innanzitutto io volevo chiedere, mi scusi, siccome abbiamo avuto un po' di problemi questa mattina, lei ha notato calde fornature di gas, luce elettrica, problemi, saltata la corrente?
0: Finora no.
1: Non ha saltato la corrente, saltò il contatore?
0: No, non è saltata la corrente.
1: Robe tic-tac, tipo stroboscopiche?
0: Cioè, no, qui no. Non è saltato niente, io avevo la televisione accesa sempre ed è stata sempre accesa.
1: Ho capito, questa è una buona notizia, perché qua purtroppo questi contatori che sono arrivati arrivano dalla Corea purtroppo, guarda, è un casino, che ci stanno le istruzioni in coreano e dobbiamo fare dei test sulla linea.
2: Franco!
1: Mi scusi solo un momento, che il collega mi sta chiedendo un'informazione, rimanga in attesa per favore, grazie, molto gentile.
0: Sì.
2: Credo di aver capito che Zing è la corrente, mentre Ong Fo è gas.
1: Zing è la corrente.
2: Zing che è la carcere. Zing
1: è la corrente.
2: E
1: Ong Fong o gas?
2: Ong è gas.
1: Ah, ok.
2: Quindi se ci fai accendere la luce, io vedo se si accende.
1: Mi scusi, ci posso chiedere un piacere? Che così vediamo di abbreviare un po' questa tortura di oggi. Mi può accendere una qualsiasi luce da casa?
0: Ho già accesa.
1: E no, deve aspettare un momento, deve aspettare il segnale coreano che le arriva. Quando sente zing zing, accenda la luce. Quando sente hong fong, accendo la casa. Un momento,
0: Aspetti, allora che spengo, perché io ce l'ho accesa.
1: Allora, quando sente il segnale vocale
2: zing,
1: accenda la luce.
2: No, il segnale vocale non è zing è l'interruttore.
1: E quello c'è, quando sente zing, accenda la luce.
2: No, non sente zing.
1: E che sente lui?
2: No, il segnale che lo mando io.
1: Allora, manda il segnale il collega, e quando sente il segnale, accenda la luce. E quando sente
0: come fa a mandare un segnale?
1: Lo manda già metà il telefono, noi siamo collegati tutto qua.
0: Ah, per il telefono?
1: E certo, il contatore intelligente. Senti, il contatore intelligente così funziona, che passa tutto insieme, luce, cazzo, telefono, tutto dove c'è sto tubo.
0: Ecco, io adesso l'ho accesa.
1: Okay, ha sentito il segnale?
0: Sì.
1: Che, se, per caso riesce a distinguere che cosa dice il segnale?
0: Non sento niente, il segnale lo sento, ma cosa dice? Accendo?
1: Sì. Ok, e questa è la luce.
2: Oh, Franco, ha fatto 4 volte Putin.
1: Ha fatto 4 volte Putin?
0: Sì.
1: Perfetto. Allora questa è la luce. Adesso un attimo, scusi, le rubo ancora.
2: C'è il consumo alto.
1: Guardi che c'è il consumo alto. Ha qualche elettrodomestico vecchio lei?
0: No, io ho 3 kilowatt. Comunque adesso l'ho spenta.
1: Sì, ha fatto bene che abbassò il consumo.
2: Proviamo il gas.
1: Adesso sì, mi scusi, un secondo ancora. Proviamo il gas. Che è Ong Fong?
2: Fong, che è Ong Fong? Che è un gorilla?
1: Non lo so. C'ha il forno a letto lei, a cucina economica?
0: Sì.
1: Ok, allora quando sente il segnale Putin Putin, accendo il gas che vediamo il consumo. Allora accende Ong Fong. Accende.
0: Già acceso.
2: Minchia.
1: Ha fatto un sacco di Putin. Scusi solo un secondo.
2: Oh, minchia Putin.
1: Ha fatto una carrellata di Putin.
2: Sì, tante.
1: Troppo gas consuma lei. C'ha qualche perdita?
0: No, io c'ho il gas che va adesso. Va bene.
2: Il colore blu o blu giallastro?
1: Mi chiede il collega se il colore del tuo gas è blu o blu giallastro.
0: È blu.
2: Blu come gli occhi di
1: Paul Newman.
0: No, è un blu, è un azzurro scuro.
1: E allora c'è poco gas.
2: È blu da buddì o da buddà?
1: È un blu da buddì o un blu da buddà?
0: Non so cosa vuol dire.
2: Per gli Eiffel 65.
1: Sì, perché questi contatori Eiffel 65 hanno questa differenza. Se è blu da buddì c'è qualche perdita. Se è blu da buddà invece va tutto bene.
0: Vabbè. Io non so cosa dice. Comunque adesso io il gas ce l'ho, io acceso e va.
2: Perfetto.
1: La corrente è spenta.
0: Sì, la corrente è spenta, ma posso accenderla tranquillamente.
2: Asacata.
1: Aspetta che è scattata una sacata.
2: Asacata. Asakata!
1: E mo questo che significa?
2: Non lo so, è coreano, non ci capisco.
1: È coreano.
2: Asakata!
1: Lei ha l'antenna fissa del telefono e telecom.
2: Questo è internet, Asakata!
1: C'ha internet lei?
2: Asakata!
0: No!
2: Asakata!
1: È per questo che fa Asakata!
2: Asakata!
0: E chi è questo Asakata? Cosa fate? Stiamo parlando arabo, io non capisco niente.
2: Asakata!
1: È coreano e anche abbastanza incazzato.
2: Asakata!
0: Quando...
1: Perché non...
0: che si incazzi.
1: Pare che adesso non riesce a entrare perché...
2: Putin!
1: No, in serio.
2: Adesso... Vede che ha acceso la luce!
1: Ha acceso la luce?
0: Ecco la luce accesa.
2: Putin!
1: No, spenga! Putin! Spenga che si è incazzato il contatore!
2: Putin!
1: Spenga, ha spento!
0: Spengo?
1: Sì, spengo!
2: Ado!
1: No, adesso è partita tu.
2: No, questo è il mio tucano. Ah, è in macchina, non ci do da mangiare.
1: Ah, scusi, che si è portato il tucano sul posto di lavoro. Diciamo che abbiamo concluso.
2: La ringrazio.
0: Niente,
2: tutto... arriva Beppe,
1: Adesso dobbiamo andare a vedere che è l'ora di mangiare del tucano. La ringrazio, arrivederci.
3: Ma che stronzata.
1: Perché
3: che sono tutto?
1: Ho portato il tucano.
3: Chi attiene?

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
0: Only on 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
3: Vi dico già che ci sono voluti 3 giorni per portare a termine questo test di personalità. Oggi andremo a tritare lo strillatore del Vesuvio.
4: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
3: Ora Wender lo chiamerà e parlerà con se stesso. Andiamo.
5: Pronto?
6: Ma chi è?
4: Pronto?
6: Ma che? Ma...
3: Riproviamo immediatamente.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Chi è?
5: E che bu? Oh.
4: Pronto?
5: Chi è? Quello che ti è morto? Chi è? Pronto?
6: Ma chi è? Ma che cazzo bu?
4: E che bu che ti è stramorto? Dai che mi pompo tutta la tua famiglia, so chi sei. Vengo a casa, mi scopo tua madre, tuo padre, tua sorella, tutti. Me li metto a pecora e... Li metto uno in fila agli altri, glielo mettono il culo, quello di morte, di mamma, di questa morte. Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Pronto? Ti facevi che non sei altro.
6: Culo a chi te stra morte, morte vive.
5: Culo a chi te stra morte a te. Sì, vedi che ti appiccia una vamba, te chi te stramorte vive.
6: Ma che?
5: Se,
6: ma...
5: se pesco chi sei, io vengo, sto tutti, anche il tuo cane, mi sto a te, mi metti a 90 e ti faccio proprio il cazzone in culo a secco chi te stramorte. Culo a chi te stramorte, morte vive, c***o tutti i sande. Bastarde figlio, ma ti giuro se vengo.
3: Ora passiamo al secondo giorno di chiamate. Lo strillatore del Vesuvio si sta evolvendo, ma Wender non molla.
9: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
3: Un giorno intero a chiamare, ma non ha più risposto. Passiamo a stamattina.
4: Pronto? Ti caccio le budella dalle orecchie, chi ti morte stramorte.
6: Ma non mi chiama più, figlio di puttana, che tengo i problemi, qua chi ti stramorte vivo, mannaggia.
3: Wender ha mollato il colpo. Ci dispiace così tanto che lo richiama immediatamente.
4: Pure quella puttana di mamma devo piangere un culo, culo a chi è morto e vivo, mannaggia.
6: Però il mio scopo della mia vita da oggi in poi è trovarti e...
4: Sì, in pubblico chi te stramorte vive. Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
3: Ciao, sono Wender. Parlo con la voce del doppiatore. Io quando trito così tanto una persona vado fuori di testa. È bellissimo rompere il cazzo alla gente, chiamo ancora.
9: Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 3, 4, 8, 9, 9, 8. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
3: Non può finire così. Diamogli il colpo finale.
4: Pronto? Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta.
5: Quella puttana la mamma, devo viene prendo culo, culo a chi te morte, stramorte vive, te tutta razzatoia, mannaggia, chi te morte che ti venga, se ti caccio le budella dalle orecchie, chi te morte, stramorte vive.
3: Wender, dopo questo test di personalità, preso malissimo, è andato a fare il cammino di Santiago e lì una luce l'ha avvolto. Era San Telefono. San Telefono gli ha detto:
10: Wender, torna a Milano. Torna a Milano. E chiama con la voce dello strillatore del Vesuvio. Ennio. Massacralo. Massacralo.
7: stronzo bastardo!
6: Che tu lo compagno per gas d'angua, chi te stiamo a
7: capire? Ma non ti capisco! Non ti capisco! Vai come un cane, bruto bastardo!
6: Quel pezzo di ricone, voglio le uova!
8: Prossimamente, nello zoo di 105.
11: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati ai nostri Fatti Sfatti. E come sempre, senza perdere tempo, se no sono schiaffo in faccia, partiamo subito. Se fai toc toc sulla porta, bussi. Ma se fai toc toc su una figa, pussi. È bene che voi sappiate che le persone sono come le monetine. Più scure sono, meno valgono. Rocco Siffredi da bambino era un bimbo minchione. Ed ora una breve notizia geografica. A Praga i vicoli sono tutti vicoli ciechi. Quando muore il proprietario di un negozio di strumenti musicali, dona gli organi. Se una ragazza compra 15 vibratori, sono cazzi suoi. Se vi chiedono se siete favorevoli o contrari al Kama Sutra, è bene che prendiate una posizione. Il fratello di Julia Roberts è una persona molto pulita. Nonostante questo, non è neutro Roberts. È bene che voi sappiate che la pizza a 4 stagioni non può essere tagliata in 8 perché non esistono più le mezze stagioni. Se il tuo portinaio si chiama Angelo, comunque non è un angelo custode. Per un'incredibile coincidenza, le persone nate nel 1751 sono tutte morte. Adesso andiamo con una breve notizia di carattere sanitario. Farti un video non ti farà stare meglio, anche se ti riprendi. Ci tengo ad informarvi che Romolo è il fondatore di Roma, ma Pisolo non è il fondatore di Pisa. Le notizie di Fatti Sfatti finiscono qui. Noi torniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco.
6: Vai via.
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
6: Quando stai via?
5: Ma lo so, un'ora.
6: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose.
5: Sì, lava i piatti.
6: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornbub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Porca troia, porca puttana!
6: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no! Ma no, ma dai, ma scusa! Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
6: Ma che schifo!
10: Aria!
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi! Scusa!
8: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì.
6: Dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da... Oddio,
8: anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
6: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci
4: ciao,
2: una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardio, scegli un po' un ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
3: Guardavo ammazzato, scegli un po' un schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti?
3: Oh, si deo crepa!
2: Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
7: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Quando Elon Musk parla tra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman. Elon Musk può nascondere i soldi sotto il materasso e ritirarli con gli interessi. Dopo essere diventato cintura nera di karate, Elon Musk ha imparato un colpo segreto che se te lo dà, muori 3 giorni fa. Il pensiero felice che faceva volare Peter Pan era Elon Musk in bikini. A volte Elon Musk ha nostalgia del 2050. Quando ha freddo, Elon Musk indossa un piumino con il 100% di piume d'angelo. Elon Musk ha progettato un'applicazione per cambiare gruppo sanguigno. Elon Musk è incredibilmente bravo a comunicare con i ciechi a gesti. Elon Musk può andare al lavoro su una Ferrari di Formula 1 con Uber. Elon Musk ha una Barbie con la figa. Quando Elon Musk guarda una GIF animata, può cambiare il finale ogni volta. Elon Musk ha comprato delle azioni della Chiesa Cattolica. Quando Elon Musk mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un culoso saluto amici sportivi per l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter di mister Strapazzotti ospita a Lazio de Mao Zedong. Mentre sul campo neutro di Gardaland, i Lannister di Castelgranito affrontano gli Umpa Lumpa del Deportivo Willy Wonka. Ma andiamo subito a San Siro, da massimo voltaggio.
3: Grazie studio, qui al Meazza e a Lazio, che attacca con il cieco Bocellic. Da Bocellic a Ninja Papera. Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera. Triangolo con Ficco la zia. Ninja Papera arriva al limite dell'area e si prepara al tiro. Tiro! Miracolo di Ragnateli! Miracolo di Ragnateli! Il portiere nerazzurro toglie la palla dall'incrocio dei pali, lancia l'aureola a bordo campo tipo frisbee e fa ripartire i suoi. Contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con l'argentino Clarinetto. Clarinetto salta il cadavere del francese Fica Bignet e la sminchia in favore di Polpacci. Pregevole velo di Polpacci per la corrente Setteracchie. Stupenda azione corale dell'Inter. Setteracchie dialoga con Mosca Fonzi e poi la sbroccola sulla fascia opposta in favore del serbo Ipo Brufenovic. Ipo Brufenovic la stoppa con eleganza, smutanda a morte due avversari e ne umilia un terzo tatuandogli una Jessica Rabbit obesa sul pene. Ipo Brufenovic arriva sul fondo e sbinocola in aria in cerca di un compagno. C'è Guguru tutto solo che si sbraccia come una minchia affogata al caffè. Cross di Ipo Brufenovic. Guguru si coordina per la mezza rovesciata e vediamo che... Porco di quel zingarissimo... Guguru manca il pallone di un'intera focaccia e nel farlo gli parte uno scarpino che colpisce in fronte l'allenatore nerazzurro Strapazzotti, il cui parrucchino vola in tribuna VIP e rovina il pippotto a una combriccola di banchieri svizzeri. Nulla di fatto dunque, a San Siro il risultato rimane invariato. Inter 0, Armata Rossa 0, linea a Gianni Vago.
4: Grazie voce, in solidarietà con lo sciopero genitale degli autoferrotrattori, questa radiocotica andrà in onda in forma rotonda. Ora vediamo che quello di prima c'ha la palla fra le scarpe e la spinge a quello con la faccia da capitano. Altro scapaccione a rotolare fino al cicciotto, che gli si vede un po' il cazzo quando corre. Quello col phon sul cazzo scappeggia dietro alla pallina grande, taccheggiato da due in coppia. Ecco che Cicciobello arriva davanti al quadratone da pesca. Alza la gamba per fare la pedata precisina al portinaio. E fine! L'azione si è chiusa! Tutto è bene quel che finisce bravo. Diamo la riga allo studio!
2: Gianni, io la riga te la infilo nel culo. Se al prossimo collegamento non mi fai capire con precisione cosa minchia sta succedendo, prendo il primo monopattino per dove cazzo sei e vengo a morderti i coglioni finché non ti escono tutte le unghie dei piedi dal naso. Intanto torniamo a San Siro da massimo voltaggio.
3: Sì, studio! Un cambio per A Lazio nel periodo non collegato! Fuori il cieco Bocellic, autore di una prestazione stonata, e dentro l'inglese Bertie Nottingham. Ma è sempre l'Inter l'assoluta e incontrastata padrona del gioco, soprattutto grazie alla grandissima prestazione di Ipo Brufenovic. Ora è proprio il serbo a recuperare palla sulla tre quarti nerazzurra. Ipo Brufenovic scambia con il capitano Centofalli e vede l'inserimento spastico di Guguru. Preciso passaggio in profondità a pescare il fessacchioto africanese. Guguru, Guguru, Guguru! La cambiale coi tacchetti inciampa fra tre avversari e si trova a tu per tu con Tosse Frocia. Guguru si prepara al tiro, palo, ancora Guguru, parata di Tosse Frocia, di nuovo Guguru, autorete, autorete di Guguru, puttana di quella m***a fotonica, incredibile cazzata del centravanti interista, che confuso dalla propria ombra, tira una bordata pazzesca dalla parte sbagliata del campo, sorprendendo Ragnateli ingroppato a un raccattapalle. Porco, porco, porco, porco, porco. Mi strappo un coglione, mi strappo un coglione.
2: Ottimo, davvero ottimo. Un fantastico esempio di come il servizio pubblico sia al passo con la mia vaginite. Ora, se volete scusarmi, ho un bidet di aceto di mandorle che mi attende a casa. Se volete assistere, collegatevi al mio canale TikTok. Domenica di sabato, scopa Barboni. Nei giorni feriali, hasta la mignotta sempre, pezzi di merda.
0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
5: Qualche giorno fa,
6: in un momento di altissima cultura dello Zoo di 105,
5: decido di infilarmi il mio iPhone dritto nel retto.
7: Aspetta, aspetta che lo infilo, aspetta che lo infilo.
8: È un bel momento di radio, ragazzi.
7: Scusate, ragazzi, ho un iPhone in io sfido chiunque.
8: È durata un giorno.
9: Niente, non si può, non prende dentro le chiappe, mi hanno detto.
7: Che cazzo.
8: No, dai, hai rovinato tutto.
5: Ma durante l'inserimento anale,
6: proprio mentre il mio telefono è tra le guance del
7: Siri, ma non parla.
10: Just to confirm, you'd like to call Fiammetta Cicogna?
7: Fiammetta Cicogna, no. Vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? Ma
5: si attiva Siri, che capisce di chiamare Fiammetta Cicogna.
10: You'd like to call Fiammetta Cicogna?
5: Proprio così. A quanto pare il movimento delle mie chiappe
6: e dei suoi numerosi peli
5: è riuscito in qualche modo strano ad attivare Siri e chiederle di chiamare Fiammetta Cicogna. Per quale motivo il mio culo ha necessità di parlare con Fiammetta Cicogna? Fortemente scossi dall'accaduto, decidiamo di chiamare alcuni negozi che riparano i telefoni della Apple per chiedere spiegazioni.

0: Con tutta la buongiorno.
1: Voi riparate telefonini anche?
0: Sì.
1: Ecco, io ho un iPhone 7 Plus, quello più grosso. E sì. non riesco a capire che problema abbia, ma credo che sia proprio un difetto di software. Perché l'altro giorno, praticamente, me lo sono. Per gioco, no? Me lo sono infilato nella riga del sedere e il telefono insiste a voler chiamare Fiammetta Cicogna. Cioè, proprio Siri?
0: Provi di nuovo.
1: Se vuole io riprovo, ma è pazzesco. Cioè, io appena me lo infilo nel culo il telefono, lui automaticamente Siri mi dice: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? E dico, ma no. E me lo chiama. È anche una figura di merda, perché poi deve immaginare che devo spiegargli a Fiammetta che avevo il telefono in culo e il telefono automaticamente l'ha chiamata. È anche imbarazzante, capisci?
0: Però la voce lei non sembra avere 15 anni, sembra averne un po' di più.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che ha dato dell'immaturo.
2: Va bene. iPhone.
3: Pronto?
2: Sì, salve, mi dica.
3: Sì, salve, mi scusi se mi permette di disturbare.
2: No, le
3: spiego, perché non vorrei passare per un pazzo, però io lavoro nel settore dello spettacolo, sì. E mi occupo di management, quindi è un lavoro piuttosto delicato. Le spiego, ieri sera sono stato a una festa, non entro nei dettagli, però le faccio il preambolo in modo che capisce la situazione, insomma.
2: Sì.
3: E a un certo punto la festa è un po' degenerata. Nello giocare fra di noi, io ho un iPhone 7 Plus.
2: Sì.
3: Me lo sono passato in mezzo, diciamo, come posso spiegarlo? Nella riga del sedere.
2: Ok.
3: Mo' di bancomat, fondamentalmente.
2: Ok.
3: Perché volevamo fare questo gioco con la Apple Pay per il pagamento, presente?
2: Ok.
3: E mentre mi passavo il telefono fingendo di essere un bancomat per pagare la prestazione di una prostituta, il telefono ha cominciato a: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna con Siri? Ma secondo lei è possibile che lo sfreghio della peluria anale insieme alla muscolatura formata dello sfintere, alla famosa marugola, che è la parte che sta fra i coglioni,
2: okay,
3: e il buco del culo, Forza.
2: Pronto?
3: Sì, mi scusi, è andata giù la caramella. Possa creare un suono che riproduce per Siri il nome Fiammetta Cicogna? Cioè, secondo lei l'algoritmo alle spalle della voce di Siri?
2: In realtà sì, è possibile comunque, sì.
3: Ah, allora mi conferma che non sono matto.
2: No, è possibile, perché in pratica ce l'avrà nei contatti.
3: Sì.
2: Se schiacciato qualcosa, sì.
3: Ma lo so, però per schiacciare qualcosa ci vuole, diciamo, l'impronta del dito. Io.
2: No, anche se lo tiene premuto forte.
3: Quindi va. Lei dice che magari perché stringevo forte il retto.
2: Sì.
3: No, capisco. Va bene, la ringrazio. Allora a questo punto avrò anche una giustificazione tecnica con Fiammetta, così non faccio brutte figure, insomma.
2: Sì.
3: Grazie, gentilissimo. Ma senta, è risolvibile questo problema? Oppure secondo lei devo semplicemente schermarmi il culo?
2: Direi la seconda.
3: Va bene, la ringrazio, gentilissimo. Magari applico dello scotch. Va bene, grazie, salve.
2: Grazie, salve.
1: Ma come? Ma che premessa gli hai raccontato?
3: Ma perché stavo facendo l'Apple Pay col buco del culo?
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
6: Un caloroso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della terza giornata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Madrid per Real Madrid, Inter e Lisbona, dove va in scena il derby delle sforbiciate fra Benfica e Sporting Lisbona. Ma andiamo subito a Madrid, da Massimo Voltaggio.
7: Grazie, con le vostre madri! viene affrontato dal tedesco

0: Tiro fortissimo di Guguru! Il pallone si polverizza e viene spinto a fondo campo dal vento! Nulla di fatto! Puttana di quella p***ica in triciclo!
1: Massimo, ti prego di smetterla di smoccolare. Sei in diretta TV su Mamma Rai. Passiamo la linea a uno che capisci di calcio. Quanto Mazzoli capisce di fica. Gianni Vago, sei in diretta.
2: Grazie voce! Qui all'edificio di pallacalcio siamo allo stadio! Le squadre sono due, mentre il pallone è uno solo! Questo banale errore di palloni ha scatenato una vera e propria partita fra i due gruppi di persone magre vestite uguali. Entrambi sembrano volere il pallone per metterlo nella porta avversaria, cosa che a quanto sembra fa cambiare il punteggio. Che emozioni incomprensibili! Linea allo studio!
1: Gianni, sono in Rai da prima dello sbarco sulla Luna e non ho mai visto tanta incompetenza raggrumata in un solo essere umano. Ti prego in ginocchio. Se hai a cuore il mio benessere, cerca il modo più rapido per suicidarti. Non so quanto potrò reggere altrimenti. Intanto torniamo a Madrid, da Massimo Voltaggio.
0: Sì, studio! Inter in affanno qui al Bernabéu! Il Real Madrid attacca a sprombattuto con Xavi Stronzo! Da Xavi Stronzo a Mpappi Pepepe! Vede l'inserimento di Pene Alonso e lo serve in profondità! Pene Alonso salta Polpacci, dribbla Slabra Calabria e la mette in mezzo per l'arrembante Fritto Mistoschi! Tiro! Miracolo di Ragnateli! Contropiede dell'Inter con Slabra Calabria! Slabra Calabria! Triangolo con Ipo Brufenovic e delizioso pallonetto a servire Guguru!
3: Se stasera vinco mi mangio un chilo di merda molle e poi mi scopo le vostre mani!
0: Guguru si prepara allo stop! Guguru! Ed è autorete! Autorete di Guguru! Porco! Quella che sentite è la sicura della mia 44 Magnum. Addio mondo crudele!
1: Ottimo, il servizio pubblico al suo massimo splendore. Fra poco qui nello studio accanto parte un'orgia sadomaso di stagisti. Quindi io mi ricopro di lattez, metto i tacchi a spillo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Hasta la frusta, baby!
3: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!

0: Lo Zodi 105.
1: Oh.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: this is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e paso.
2: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
3: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti cadetti. Il comandante Mavericchia sta finendo il corso di bocchini in alta quota. Dategli qualche minuto per pulirsi la bocca. La missione di oggi la trovate nel fascicolo con le pagine incollate. Buona fortuna.
1: Buongiorno cadetti. Sono il vostro comandante Mavericchia.
0: Invertito.
1: Intanto vorrei ricordarvi che essere un Top Gun significa essere uno dei migliori.
0: Contro natura.
1: Essere uno dei migliori significa essere un vero uomo.
0: Femmino.
1: Essere un vero uomo significa avere una Chanel.
0: Culo spanato, mamma.
2: Scusi se la contraddico, però la borsetta è un capo d'abbigliamento femminile, cioè non è una roba...
1: Tu chi cazzo sei? Come ti chiami?
2: Io sono il cadetto comparsa.
1: Licenziato.

0: Come?
1: Qualcun altro qui ad obiettare?
2: Ah, signore, io penso che abbia fatto molto bene ad allontanarlo dall'esercito, perché la visione così chiusa e medievale della comunità LGBT non corrisponde più al nostro credo!
1: Bravissimo, Rooster, fammi un pompino.
2: Forse dovrei licenziarmi anch'io!
1: Allora, signori, la missione di oggi è molto facile. Si chiama espulsione dall'F-35. Qualcuno di voi sa quanto costa un F-35?
2: 44!
3: 6!
2: 20! 6 dollari! 6 dollari! Che cazzo ha fatto entrare il pubblico di OK il prezzo giusto in questa scuola?
1: No, un F-35 costa 100 milioni di dollari. Noi oggi, per addestrarvi al meglio, siamo disposti a buttarne 8. La missione di oggi infatti prevede che voi vi dobbiate paracadutare in sicurezza dal vostro velivolo, atterrare nella zona designata e ritornare alla base a piedi, senza acqua e senza cibo. Si decolla alle ore 11. Avete 3 minuti per raggiungere il Monte Busone a Yellowstone. Arrivati al punto X dovrete iniettarvi dai vostri sedili.
0: Scusate, possiamo fare le 11:30?
2: Ma perché? Che c'è da fare, compadre?
0: Non ce la faccio perché c'ho la coincidenza per arrivare sul set.
2: Ma che, vieni col treno?
0: Beh, per forza.

0: Torre di controllo, qui il capitano Mavericchia.
1: Vola, culattone.
0: Prego?
1: No, niente, c'erano la Cuccarini. Dicevo, procedete pure al decollo. Stormo.
0: Benvenuti a bordo di questa nuova missione. Vi ricordo che dobbiamo arrivare al punto X, sopra il Monte Busone a Yellowstone.
2: Carino, come la firma di mio padre.
0: Cosa?
2: Dico la X.
0: Signori, andiamo in ordine. Sarò io il primo ad espellermi dal mio velivolo. Al mio 3. 1, 2, 3. Espulsione!
3: Target 12 miles.
2: Oh, a questo punto credo che dovremmo andare in ordine alfabetico. Vai prima tu!
4: No, vai prima tu.
2: Ah, prima tu!
4: No, vai prima tu.
2: Allora aspetta, giochiamoci alla bim bum bam. Dispari!
4: Virgola.
2: No, dispari o pari.
4: E non so giocare a bim bum bam.
2: Devi fare un numero con le dita. Devi bisogna dire bim bum bam e poi mostrare un numero con le dita.
4: Ok, vai.
2: Bim bum bam.
4: 28.
2: Quante cazzo? Va bene, ho capito, tagliamo la testa al toro, vado io.
4: Ok, io guardo.
2: 2, 1, mi sgancio.
4: Ok, perfetto. Torre di controllo, si sono sganciati tutti.
0: Buttati, comparsa, buttati.
1: Bene, comparsa, adesso attiva il paracadute.
2: Non lo so.
1: C'è una levetta con un cerchiolino, tirala verso di te.
2: È venuto fuori un mazzo di fiori.
1: Oh no, hai perso il paracadute di Houdini. Allora tira l'altro cordino, dovrebbe essere coniglio.
2: Un coniglio, mi è morso.
1: Adesso l'ultimo dovrebbe essere paracadute.
2: Suona la trombetta, la pagliaccia.
1: Prova l'altro, mancano solo la cassaforte e Jack the Warrior.

0: Madericchia. Radio 105.
1: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Peterlizia.
3: Vai, dai!
4: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
5: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
5: Ma
3: Marco,
5: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
5: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
5: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
5: no,
3: a fare
5: no,
3: il culo?
5: No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
5: No, capito.
4: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
5: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
4: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh. Oh.

0: United States 7th Fleet, this is Tower Control.
1: Set to maintain 2000.
0: Oh no, usa le motorette dei bambini scemi.
1: Army 72010.
0: Fabio Lisei, pensa di essere un figo e un modello perché quei coglioni di sudore lo chiamano Brand Ambassador?
1: Set to maintain 2000.
0: Pippo Palmieri sta facendo il famoso puttan tour andando costantemente in Sardegna a chiama. Marco Mazzoli ha più DeLorean che capelli in testa, passo.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Buongiorno cadetti. Il comandante della missione, Mavericchia, sarà subito da voi. Purtroppo è rimasto incastrato in una riunione segretissima, denominata in codice. Cazzo in culo, non fa figli. Buona giornata.
1: Benissimo, giovani aspiranti Top Gun. Come sapete, essere un pilota della Marina americana non significa soltanto scavare un tunnel fra le chiappe del proprio compagno di branda.
0: Checca.
1: Ovviamente fra una missione e l'altra, ma anche quando capita così.
0: Mangia salami.
2: Quanto è etero.
1: No, signori miei, essere un Top Gun vuol dire certo rotolarsi nella cabina di pilotaggio insieme ad un sottotenente baffuto con diverse cicatrici di guerra sui coglioni.
0: Buca per cazzi, invertito, ciambella per cappelle, contro natura.
3: Mi scusi signore, perdoni l'ardire, ma che cosa sta cercando di dirci?
1: Un attimo Rooster, ci sto arrivando. Uno di questi giorni qualcuno di voi potrebbe essere abbattuto in combattimento e cadere prigioniero del nemico.
2: E allora tu verrai a salvarci, bel maschione super virile.
4: Guarda, secondo me non hai capito un cazzo, eh.
1: Col cazzo che vi verrò a salvare. Una volta caduti i prigionieri dovrete cavarvela da soli. Il nemico proverà a estorcervi tutte le informazioni possibili, ma voi dovrete resistere. Non è un compito facile. Anni fa io stesso fui preso prigioniero dai Viet Cong. Quei bastardi mi gettarono in una camera d'albergo senza l'aria condizionata e nemmeno un goccio di Dopo 20 minuti cedetti e gli rivelai la posizione del nostro battaglione. Morirono oltre 200 uomini quel pomeriggio.
3: Straporca troia, che uomo di merda che è, signore!
2: È proprio un eroe!
4: No, uno stronzo.
1: Se e quando verrete fatti prigionieri, dovrete essere pronti a sopportare qualsiasi tipo di tortura. Per questo ho pensato a un programma di allenamento sadomaso che forgerà il vostro spirito, rendendovi immuni a qualsiasi tipo di angherie. Mi serve un volontario, chi si fa avanti?
2: Io! Frustami!
1: Nessuno? Allora scelgo io, vediamo un po'. Rooster, vieni tu!
3: Astra porca la puttana dell'Eva! Ma che cosa c'ho, il delle X tatuata in faccia?
4: Secondo me sei simpatico.
3: Secondo me me lo vuole troncare nel c***o!
4: È una metafora.
3: No, è tutto dentro, altro che metà!
1: Bene, spogliatelo nudo e legatelo a mani e piedi.
3: Ah, mi scusi signore, non potremo... Ah, lasciatemi! No, le buttate no! Aia, i polsi!
4: Senti, se è una tortura non è che ti devi fare il papillon. Bene.
3: Ma non si poteva fare una simulazione?
1: Ottimo, cominciamo. Ora mi dirai tutto quello che voglio sapere.
2: No, Rooster, resisti! Non dire nulla!
3: Ma fatti i cazzi tuoi, tu! Mi dica che cosa vuole! Aia! Aia!
1: Voglio sapere se è un fidanzato, parla!
3: Aia! Aia, no, aia! Non ce l'ho un fidanzato! Sono etero!
1: Risposta sbagliata!
3: Aia! Basta! Sono gay! Sono andato anche al Pride! Guarda! Ho un arcobaleno tatuato sui capezzoli!
1: Benissimo! Ora dimmi che mi ami, mi vuoi sposare!
3: Ma col cazzo, signore! Aia, sì, ti amo! Ti voglio sposare e adesso ti scrivo anche una frase romantica sui baci perugina!
1: Avete sentito tutti?
5: Sì, abbiamo sentito.
6: Sì, veramente
5: hai trovato la tua troia buca del culo.
1: Bene, ora può venire fuori il signor sindaco.
3: Ma che cazzo ci fa qui un sindaco in una base?
7: Iniziamo. Vuoi tu ufficialmente, Mitchell, prendere qui presente cadetto Rooster come tuo legittimo sposo?
1: Sì, lo voglio.
3: Ma che cazzo sta succedendo?
7: E vuoi tu, cadetto Rooster, prendere qui presente ufficiale Mitchell come tuo legittimo sposo, Marlon, tutto quello che sapete già, insomma.
3: Ma certo che non lo voglio!
1: Come, scusa?
3: Va bene, lo voglio! Lo voglio, sì, lo voglio!
7: Bene, con i poteri conferitemi vi dichiaro marito, puoi inculare lo sposo.
3: No, inculare no! Almeno portami in braccio sulla porta della base!
4: Ma i confetti non ce li date?
3: Sì, prendili, me li hai infilati nel c***o! Non farti entrare in inganno, sono la mandorla, anche se in questo momento sembra il cioccolato sciolto!
1: Signor signori, benvenuti a bordo dei vostri velivoli. Sono il comandante Mavericchia. Oggi faremo un volo veramente sperimentale. Infatti, come potete notare, stiamo volando in tandem io e la mia bella mogliettina Rooster per celebrare il nostro matrimonio.
6: Non mi sono ancora permesso, io volevo fare le congratulazioni.
3: Alta spiritosa, dormi con un occhio aperto perché sono armato. Vengo a tagliarti gli alluci.
6: Beh, io almeno qualche buco aperto lo posso lasciare.
1: Allora, signori, come vedete, abbiamo allestito il mio aereo rosa, solitamente biposto. È un posto solo, ma molto pieno. Dai, non ti muovere così, non sculettare, mogliettino mio, che poi mi eccito e magari facciamo qualche peripezia in aria.
3: Mi scusi, comandante. Ok, passi l'aereo rosa, ma era proprio necessario legarci dietro delle lattine.
6: A proposito, volevo dire che le lattine si sta staccando.
3: Gliel'avevo detto io. Io ho detto mettiamo il cazzo di fiocco. No, tu hai insistito per le lattine. Devo già sposare un giorno, mi hai già rotto i coglioni.
1: Non vorrei mica il divorzio, Rooster.
3: Porca puttana, non ti volevo nemmeno sposare, brutto stronzo. Torre di controllo. Abbiamo un problema. Suppongo che qualcuno ci stia attaccando. Continua a mettere manciate di riso.
1: Super comparsa, non ti sentiamo più, dove sei finito?
6: E si è precipitato. C'è una lattina conficcata nell'aereo.
3: Allora, super comparsa, dimmi approssimativamente la zona in cui ti trovi.
6: Sono al Burghi di Piazza del Duomo.
3: Ma come al Burghi? Devono ancora servire i secondi.
8: Come al Burghi?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso fanculo, amici sportivi, all'ascolto per quest'anticipo della 12esima giornata di Serie A. Un solo campo collegato quest'oggi, San Siro, dove l'Inter di mister Strapazzotti affronta l'Atalanta di mister Muratori. Questa mattina il nostro Gianni Vago ha avuto modo di intervistare l'attaccante nerazzurro Guguru al centro di numerose voci di mercato dopo una striscia di 28 partite senza gol. Prego Gesù di far partire il servizio.
3: Siamo qui con il campione ghiotto di Melanina, Mario Guguru. Guguru, pare che ti vogliono vendere al mercato come una triglia qualsiasi. Come reagisci a queste voci scritte grosse sul giornale rosa? Sei preoccupato per una possibile cessione?
4: A me ne sbatto il cazzo! Guarda come me lo sbatto! Io guadagno 9 milioni di euro all'anno. Possono mandarmi pure in Groenlandia per quanto me ne frega. Tanto puttane e birrette ci stanno dappertutto!
3: Dure per un giovane di 45 anni, ma non sei dispiaciuto di lasciare i tifosi della squadra che rappresenti, di cui ora mi sfugge il nome?
4: I tifosi per me contano meno delle nane, sono un branco di disadattati, feccia infame, e se mi bucano un'altra volta le gomme del Lamborghini, finisce che gli fotto tutte le madri al loro funerale.
3: È sempre bello quando un atleta parla a cuore aperto. Ti auguriamo di fare molti canestri quest'oggi, Guguru. Linea alla vecchia, a volte scopabile, a volte no.
4: Hai detto canestri? Ma che cazzo di mongo sei? Perché ti mandano a fare le interviste? Di chi sei, figlio? Lo so io di chi sei, figlio. Di quella puttana che mi sono inculato ieri sera. Annusa le dita. Senti l'odore della cagna che ti ha creato.
3: Aia, aia, aia, no, fermo, metti via la foca senza pinne. Aia, aia.
2: Bene, mentre Guguru prende a cappellate il nostro Gianni Vago, è il momento di entrare nel vivo dell'azione. Mentre io sveglio il barbone a cui sto insegnando l'arte dell'amore imbavagliato, noi andiamo a San Siro da massimo voltaggio.
5: Grazie studio! Partita molto accesa qui al Meazza! Al settimo minuto ammonito Guguru, colpevole di aver spento una sigaretta nell'area di rigore avversaria. Ora è l'Atalanta che attacca con Yaya Pure. Livoriano allarga per la corrente Putridoni. Putridoni è pressato da Gran Storpio e cambia tutto per il serbo Vaginismovic. Il trequartista atalantino resiste al pressing di Mosca Fonzi, triangola con Negro di Notte e si prepara a effettuare il cross. Area di rigore intasata, tutta l'Inter a difesa della porta di Ragnateli. Cross di Vaginismovic, uscita a pugni chiusi di Ragnateli, ma Guguru lo anticipa. Anche lui a pugni chiusi, fallo di mano, rigore, rigore per l'Atalanta, fallo di mano di Guguru, puttana la... Ah! Ah! Ma cosa ho fatto di male? Cosa? Ditemelo! Gol! Gol! Gol di Maxi Trota! Ma bastarda! A San Siro il risultato è cambiato, Inter 0, Veneti di Montagna 1, linea ai consigli per gli acquisti, porco... Ma che cazzo incitate quel n***o di merda? Bastardi, maledetti!
6: Non ci posso credere. Guguru, anche tu fai la spesa ai magazzini poverini?
4: Ma manco morto! È una pubblicità! Mi pagano per convincere voi pezzenti a comprare sta merda da 4 soldi!
7: Oddio, il grande Guguru ai magazzini poverini! Non vedo l'ora di dirlo a mio marito.
4: Ecco, brava, e digli pure che te l'ho buttato nel culo, brutta zingara mancata!
8: Mi hai convinta con il tuo charme, Guguru. D'ora in poi verrò sempre a fare la spesa ai magazzini poverini.
4: Magazzini poverini! Prodotti di merda probabilmente tossici per pezzenti infami come voi. Parola di Guguru!
2: Io ci compro i vibratori, usa e getta ai magazzini poverini. Una scelta obbligata quando li devi condividere con senza tetto con un'armatura di croste. Ma torniamo San Siro, da massimo voltaggio.
5: Grazie studio! Inter arrembate in questi minuti finali. Ora la formazione di mister Strapazzotti continua la sua disperata ricerca del pareggio. Conficca la cagna. L'argentino attende l'inserimento di Jerry Cacca e lo serve in profondità. L'equadoregno salta l'indiano Shambalabalabumbum Gnam Gnam. Evita l'intervento in scivolata di Pistorius e la mette in mezzo con una pregevole rabona. Guguru salta contrastato da tonno di frollo. Colpo di testa di Guguru. Palo! Ancora Guguru! Traversa! La Fristanco si ritrova il pallone fra i piedi e mira all'incrocio dei pali. Tiro! Incrocio dei pali! Pallone recuperato da Centofalli. Il capitano nerazzurro si trova davanti la porta vuota. Si prepara al tiro. Guguru prende possesso della sfera, si gira, colpisce il pallone con una forza simile a quella di Thanos e raggiunge la rete avversaria facendo autogol! Ma no, ma dai! 29 autogol in una sola stagione! Ma clerata, ma io lo uccido! Porco!
2: Ottimo, e mentre io cambio le batterie al mio vibratore per barboni in attesa che il mio amico nel sacco a pelo esca dal coma etilico, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Sayonara masnada di cafoni inchiavabili.
5: La smettetela, che cazzo lo incitate? Cane quel malinciato, basta, basta!
4: Vado a scoparmi le vostre madri! Ciao, merde!
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
10: Probabilmente non ve ne siete accorti, ma ogni anno le compagnie telefoniche italiane guadagnano circa 2 miliardi di euro extra
11: alle vostre spalle.
10: Secondo un'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, ogni mese ben 3 euro del nostro credito telefonico se ne vanno in fumo per colpa di qualche, chiamiamolo così, trucco del mestiere. Volete sapere come? Aprite bene le orecchie. La questione più calda è quella delle bollette a 28 giorni. Nelle pubblicità, le compagnie telefoniche indicano i costi mensili di ogni offerta, ma in pratica la scadenza è calcolata su 4 settimane. Con una semplice moltiplicazione, 28 giorni per 12 mesi, otteniamo 336 giorni. Ma visto che in un anno di giorni ce ne sono 365, ne mancano 29, cioè a conti fatti circa un mese in più. 13 mesi all'anno. Questo trucchetto regala alle compagnie telefoniche circa 1,2 miliardi di euro ogni anno. Una bella sommetta. Altri stratagemmi sono più piccoli e più subdoli, ma fruttano comunque tra i 700 e gli 800 milioni di euro di incassi discutibili. Un esempio è l'opzione che consente di chiamare o navigare oltre la soglia prevista, che costa 0,49 centesimi più i costi per cambiare il piano tariffario. Oppure i servizi a pagamento non richiesti, come One Prime Go e Rete Sicura, un affare da circa 25 milioni di euro all'anno. Te li trovi nel piano senza nemmeno saperlo, li paghi tutti i mesi e la trafila per disdirli è quasi sempre un calvario. E le segreterie telefoniche? Se una volta erano gratuite, oggi paghiamo anche quelle. Da un minimo di 12,40 centesimi ad un massimo di 1,5 euro. Vuoi sapere quanto è il tuo credito residuo? Chiama il centro servizi e paghi 40 centesimi alla risposta. Per concludere, ci sono le vere e proprie truffe, abbonamenti a suonerie, giochi, oroscopi. Clicchi su un banner e ti ritrovi a pagare 5 euro per la prima settimana e 10 per tutte quelle successive. Certo, le compagnie telefoniche non sono direttamente responsabili di questi servizi, ma visto che ricevono comunque una percentuale, si guardano bene da rimuoverli. E adesso che sapete tutto questo, non vi resta che informare tutti i vostri amici! Sempre che vi sia rimasto del credito nel telefono.
9: Lo Zoo di 105.
12: Ah, sono Wender e questo è Wender, l'appuntamento degli scherzi telefonici con le voci campionate. Oggi utilizzeremo la voce di Mr. X, il cattivo della Tana delle Tigri. Siamo pronti? Andiamo! E poi ti spacco tutto, cappella! Questo è Wonderland.
13: Pronto?
14: Sei un buono di cuore, angelo sanguinario.
13: Pronto?
14: Hai forse dimenticato la legge della Tana delle Tigri? Sei un buono di cuore, angelo sanguinario.
13: Pronto?
14: Hai forse dimenticato la legge della Tana delle Tigri?
13: Che? Sei impazzito? Ti manca qualcosa?
14: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
13: Ah, e qual è il traditore? Lei?
14: C'è una legge ferrea che impone al lottatore della Tana delle Tigri di mandare il 50% di ciò che guadagna all'organizzazione. Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
13: Va bene, tu insieme a me.
14: Niente scuse! Non ammetto errori, capito? D'accordo? Questo è tutto.
15: Uno stronzo.
14: Aspettare?
15: Aspettare, Corncati.
14: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta della Tana delle Tigri. Sei un elemento promettente per Tana delle Tigri. E questa volta pagherai con la vita.
15: Oh cazzo.
16: Chiama cappella. Chi è? Fa mamma, da te è stata una puttana lurida.
14: Ok.
16: Ma stronzo.
14: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta.
16: Fatta d'angulo, stronzo.

0: A cornuto!
1: Niente scusa!
0: A cornuto!
1: E questa volta pagherai con la vita!
0: Tua madre è una grande puttana!
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire!
0: Scemo!
1: Non ammetto errori, capito? D'accordo?
0: Che cazzo di soddisfazione c'hai, stronzo? Stronzo!
1: Questo è tutto.
0: Te rompi il culo, disgraziato.
1: In bocca al lupo.
0: Pronto?
1: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
0: Tua madre è una grande puttana.
1: Perché?
0: Hai capito, stronzo di merda, che non sei altro?
1: Molto bene.
0: Scemo! Ma mo telefono alla SIP e vede chi è che. La pregna di tua madre, fatevi conoscere, ti spacco il culo.
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
0: Scemo, stupido, cretino.
1: E questa volta pagherai con la vita.
0: A cornuto.
1: In bocca al lupo.

0: 105.
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: off mic. Actually, I'm in altitude, descend maintain 11,000.
1: 16 giugno 2022. La flotta militare americana, anni spanatissimi seconda, guidata dal generale Coppola, sta preparando una missione molto pericolosa. Mentre tutto l'equipaggio sta pitturando gli aerei di rosa e rifoderando i sedili con pelle di giaguaro. Al comando della missione, il super maschio, tutto ormoni e testosterone, l'icona etero dei Marines, il tenente Maverickia.

0: cadetti, serrate le chiappe. Oggi è un giorno molto importante. Sapete come mai?
1: Perché si festeggia San Etero.
0: Ecco, Penny, facciamo che d'ora in poi tu parli solo quando ti tocchi i coglioni.
1: Ma io non ce li ho i coglioni.
0: Appunto, invece io sì. E a me mi li hai rotti da un pezzo. E sai cosa succede quando qualcuno mi rompe i coglioni invece del culo?
1: Le fa una proposta di matrimonio?
0: No, le spano il culo con un piede.
1: Ok, sono pronta.
0: Non in quel senso. Tirati sulle mutande, che i culi senza peli mi fanno venire il volta stomaco.
1: È chiaramente innamorato di me.
2: No, non posso essere... Cioè, scusa se te lo dico così apertamente.
1: Fatti i cazzi tuoi.
2: Vabbè, ognuno è padrone della sua vita.
0: Cosa vorresti asserire, scusami, comparsa?
2: Mi scusi, comandante, se sono un po' inopportuno. Però credo che la signorina non abbia capito che lei è un po'...
0: Cosa?
2: Dico... A lei...
3: Sono il generale Coppola! C'è il fraccio?
2: Sì, è lì.
3: Ehi, il fraccio! Tra 10 minuti ti voglio nel mio ufficio!
0: Subito, signore.
2: Ecco, appunto, stavo dicendo.
0: Come stavo dicendo, prima che la scoglionata mi interrompesse qua, oggi è un giorno molto importante, perché uno di voi avrà l'onore di farmi da copilota in una pericolosissima missione segreta. Chi si offre volontario?
1: Io!
0: Devi stare zitta!
1: Sì, ancora!
0: Basta, la missione non può aspettare. Rooster, verrai tu con me.
4: Ti pareva? Mi scusi, signore, è per caso possibile rifiutare il suo invito?
5: E perché mai vorresti rifiutare, Rooster?
4: Perché lei ha causato la morte di mio padre in una missione simile. Tutte le volte che siamo sole cerca di scoparmi il buco del culo. O la bocca, o l'occhio, o il buco del naso. L'ultima volta mi ha infilato il pelo nell'ascella.
2: Veramente? Ti ha chiavato l'ascella?
4: Sì, la sinistra, quella che uso per fare il saluto.
2: Ma non ci metti più le baguette?
4: No, le porto a destra adesso. A sinistra metto le brioche.
2: Ah, no.
5: Ma non stare a guardare il capello, papà mi morto, papà, babà, babà, babà.
0: Vado a prendere il casco rosa e la tuta leopardata e si parte, punto e basta, questi sono gli ordini, è chiaro?
1: Troppo etero.
2: Ma no, è culatone.

0: meglio. Guarda, Millardire, ma in che nazione si trova questa base segreta che dobbiamo distruggere?
1: Rooster, si trova nel Vaselinistan. Un piccolo stato, ma molto agguerrito, eh?
0: Vaselinistan! Mai sentito nominare?
1: Si trova proprio oltre questo deserto pieno di scorpioni velenosi che stiamo sorvolando. Ups! Oh, si è rotta la radio! Si è rotta di nuovo!
2: Come si è rotta? Mamma, com'è rotta! Non potremo comunicare con nessuno in caso dovessimo fare un atterraggio di emergenza. Com'è rotta!
0: Ma qui funziona tutto! Perché mai dovremmo effettuare un atterraggio di emergenza, signore?
1: Oh, merda! Ho dimenticato di fare il pieno! Sta finendo il carburante e dobbiamo proprio fare un atterraggio di emergenza in questo deserto pienissimo di scorpioni velenosi.
0: Ma straporca la puntata del Mavi! Sempre a me! La porca la puttana della desertificazione! Ho un caldo della Madonna qua, signore!
1: Ah, già, meglio spogliarsi nudi mentre aspettiamo che qualcuno venga a cercarci. Ah, sì, così va molto meglio. Complimenti, Rooster, che belle chiappe!
0: Comunque, signore, con tutto il rispetto, le popolazioni berbere del deserto non vanno in giro nude, anzi vanno in giro... Uno scorpione! Un fattuto scorpione sulla mia fattuta gamba! Mi ha punto il cazzo!
1: Mantieni la calma, Rooster! Non morirai perché ora ti succhio via il veleno!
0: No, mi lasci morire! Voglio morire, ho sempre desiderato di morire! Da quando sono nato che voglio morire!
1: Pancia mia, fatti capanna!
0: Aiuto! Mi sono rientrato le dita nei piedi!
3: Comunicazione per dirvi che sto sorvolando il deserto dove vedo la carcassa e la carlinga dell'aereo, passo.
4: Vede tracce, segni di vita sul luogo.
3: Allora, vedo un corpo... Accidenti, forse ho individuato i corpi. Credo siano ancora vivi, uno si sta muovendo, sta rantolando.
5: Rooster, mamma mia!
3: Credo che sia il comandante Mavericchia che sta saltando ritmicamente.
5: Oh, ti sveleno, ti sto svelenando! Rooster!
4: Tenete comparsa, attendiamo notizie più dettagliate. Che cosa stanno facendo? Come sono le loro condizioni di salute?
3: Praticamente c'è Rooster che...
4: Quindi è una manovra di salvataggio?
3: No, una smorza candela.
4: Passo.
3: E chiudo anche.
4: Sì, anch'io per sempre, proprio mi licenzio.
5: Ma quanto cazzo dura questa candela?

0: questo è Madericchia. Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora, signora...
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Porcaccia miseria. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
10: ma
3: tu, che ti ho
10: ma
3: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Beh, commento il colpo di Bacalo Ferri, un attimo!
3: Dai che si raffredda l'insalata!
10: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bacalov!
6: Sì!
10: Ecco fa il colpo!
6: Ecco!
10: Uno!
6: Sì! Due!
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
10: Bacalo, porco
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca.
10: Ma
4: non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
6: Bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli. California,
5: California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
11: Ciao Ryan, come stai?
12: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
13: dell'Oceano Indiano.
12: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
5: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
11: Piacere, Lindsay.
12: Ciao, io sono Rachel Conner.
14: Ma chi è Rachel Conner?
12: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
14: Sì, cioccolatas.
13: Ciao, io sono Ryan Cohen.
12: Ciao, io sono Ryan Conner.
14: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
11: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
12: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
14: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
12: Una business relationship.
14: Una business relationship.
12: Che
14: dalla station way, l'essential di nuovo.
12: Relationship. Una business relationship.
14: Relationship, uno che fuma.
12: Una business relationship fra di noi.
14: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
12: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Ancora
14: Lindsay, no.
12: Lindsay.
14: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Non è l'insane.
14: Linsei.
15: Linsei.
13: Linsei.
15: Linsei.
13: Prova a dire Linsei.
15: Linsei?
13: Mi piacerebbe invitare Linsei.
15: Mi piacerebbe invitare Linsei.
13: Ancora.
14: Perché Linsen?
15: Oh, Linsei.
14: Linsei! Come Sanpei!
15: Mi piacerebbe invitare Linsei! Ma devo cervellarmi. Devo cervellarmi.
14: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
15: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
13: Cervellarmi!
15: Ma devo cervellarmi per.
14: Sì!
15: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Linsei!
13: Ah no,
14: no.
15: Ciao Linsei. Ciao Linsei.
11: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
11: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
13: Ma no, non pensare che
11: ma
13: sei.
11: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
15: No, perché?
11: Ancora?
15: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
11: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
15: Linsei, non ci conosciamo da molto, ma...
11: Parla, idiota, dai che devo studiare.
15: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
14: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
15: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
14: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, andiamo lì, li tiriamo dal balcone.
15: No, col PSD.
14: No,
15: PSD.
14: PSP.
13: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
15: Che ne dice?
13: Che dici? No.
15: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
14: Ci pisciamo addosso.
15: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
14: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
15: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
14: Che non Theft, Theft.
15: E al Grand Theft Auto Libertania, libertiamoci.
13: Liberty Island.
16: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
15: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
14: Ma in Puglia?
15: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
17: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
14: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
15: Vove.
14: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
17: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
13: Scusa,
17: coglioni.
13: Una macchina famosa.
14: Una Range Rover Vogue.
15: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
14: Rover?
15: Rove?
14: Vogue.
15: Vogue.
14: Una Range Rover Vogue.
15: Una Range Vove Vorgen.
14: Vove.
15: Ma dillo così,
14: la
13: non è russa, è inglese la Range Rover.
14: Range Rover Vogue.

0: tamarri.
1: Massimino e Giovannino vogliono diventare degli spacciatori di scarpe per ragazzini, quindi vogliono comprare scarpe nei negozi per poi rivenderle a prezzi pazzeschi sui siti di sneaker. E una volta prese, le devono far pulire dai calzolai.
0: Tamarri.
2: Sono Matteo.
3: Pronto? Matteo?
2: Sì.
3: Ciao, sono Giovannino. Senti, sono uno che fa reseller. Ce l'hai un po' di roba da propormi in negozio? Che vengo
2: no.
3: a prendere un po' di Dunk, un po' di Jordan 4
2: letro. No, perché facciamo solo le raffle, caro.
3: Senti, ma le Adidas Easy Slide, quelle lì che sono le ciabatte nere, quelle che porta Fedez e la Ferragnaz?
2: Non le ho.
3: Cosa cazzo no. c'è? Una che posso
4: passare? Le ciabatte dell'Adidas.
3: Quelle scrause, le ciabatte da tennista anni 70.
2: No, frate, nemmeno per quella roba devi andare.
3: Frate un cazzo, che cazzo è frate? No, stai calmo, non t'allargare. Ma stai no, calmo. Dimmi.
2: Purtroppo non le ho.
3: Cos'è che c'hai da resellare?
4: Lo star, chi c'è lo star?
3: Lo star ce l'hai?
2: Allora, caro, ti do un consiglio, guardati la pagina Instagram.
3: Ma che cazzo mi devo mettere a guardare? Se ti ho chiamato perché devo parlare direttamente con un venditore che ci capisce, capito? Il sito caro, mica però... mi risponde immediatamente, velocemente come sto facendo con te in questo momento. Che io ti parlo, tu mi puoi rispondere subito, allora... sto parlando, capito? Se io ti chiamo, tu mi rispondi subito, facciamo l'accordo, capito? Io passo in... Sto parlando, fammi finire. E allora vengo lì, faccio il giro, guardo le scarpe, tu mi dai la roba e ti do i soldi, capito?
2: Caro,
3: non ho finito di parlare, aspetta, che sto dicendo un'altra cosa. Allora, ripeti, le Adidas Easy Slide non ce l'hai quelle lì?
2: No.
3: C'hai l'All Star però?
2: No, caro, non funziona così da noi.
3: Ma a me non me ne frega un cazzo come funziona da voi. Io vengo, te le faccio vedere, tu impazzisci proprio. C'ho 5 paia delle Dunk verdi, quelle lì con i delle Off-White. Che cazzo fai, coglione?
0: Tamarri.
4: Pronto? Pronto?
5: Ma chi vuoi cazzo, cazzo?
4: Oh, deficiente di merda. Vedi che ti entro in gola con la mano e ti tiro fuori la lingua, scemo. Che cazzo?
5: Che cazzo?
4: Magari che non è che se parli meridionale sembri più cattivo. Io ti buco lo stesso, ti trasformo in ape di abiti, scemo.
5: Ti metto pesce in bocca.
4: Ma che cazzo di pesce devi mettere? La puzza del pesce devi mettere, scafandro.
5: Ma io male, tu è pazzo, sei il lato cornuto.
4: Ma guarda che non è che mi fa impressione perché parli napoletano. Sono meridionale anch'io, ma vedi che l'italiano l'ho imparato. Io ti mando a fare in culo in italiano, bro. Sai che, te lo giuro, ti prendi i capelli, te li leggo sotto le scarpe. Così ti trasformo in un pupazzo di peli, scemo.
5: È moca cazzo, moca mamma.
4: Mamma mia, quando sei forte, cosa sei? C'hai anche la statuetta del Papa sul camion. Sei
5: no,
4: forte.
5: Venga a patate,
4: Madonna mia, ragazzi, che prendo una mano, prendo l'altra mano e comincio a. Ti prendo così tanti schiaffi che passi le porte senza aprirle. Passi dall'uscio proprio.
5: Sì, poi ti svegli tutto sudato.
4: Mamma mia, quanto devi succhiare i cazzi proprio,
0: Tamarri.
3: Pronto?
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, salve. Calzolaio, riparazione scarpe?
6: Sì.
3: Allora signora, senta, io ho fatto un danno a una scarpa che ho comprato su StockX. Ho preso un paio di scarpe Jordan 1 Retro Hike Travis Scott verificato.
6: No, le Jordan non le guardiamo neanche, mi deve scusare.
3: No,
6: abbiamo veramente avuto dei problemi.
3: No, ma mi fa spiegare cos'è il problema? Non si sono rotte, non c'è niente da aggiustare, sono da pulire. Lavare con
6: allora
3: accurata.
6: Sì, però deve capire che ci sono dei tempi, diciamo, di almeno una settimana.
3: No, signora, non c'è tempo, non c'è problema di tempo. Lei basta che le scarpe me le ridà immacolate.
6: No, beh, immacolate lo decide il tecnico.
3: Perché le devo rivendere. Allora, sono nuove le scarpe.
6: Guardi, no.
3: Ma signora, ma scusi, lei non si preoccupi cosa faccio io dopo con le scarpe. Lei me le può pulire per favore. Poi se non vengono.
6: Allora, quando le vedo le dico se le posso.
3: Oh, ma sai che mi stai sui coglioni, oh! Ma mi fai girare il cazzo! Oh, ma mi devi riparare le scarpe e stare zitta, oh! Taglia di sto cazzo. Ma pensa a te, ma come cazzo ti permetti che devo rimettere a posto le scarpe? Oh, faccia di anguilla bastarda. Oh, le scarpe mi devi mettere a posto.
1: Nella prossima puntata
4: ti metto con la pancia ricchio, ti metto con la pancia nell'acqua, ti infilo nel culo e vado a remare con le braccia e tu con la lingua fai il pedalò.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus. In questo scherzo Wender chiamerà Arnaldo. Utilizzerà la voce di Topolino per fare Michele. Wender, conoscendo Arnaldo, ha già preparato varie parole. Sentiamo le voci che utilizzerà.
3: Ciao, come stai? Sono io! Posso farti una scorreggia? Hai capito chi sono? Sono Michele! Sei felice che ti ho chiamato? Hai fatto il gufo di legno? Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono. Sei contento?
2: Quindi Arnaldo sarà convinto di parlare con il suo carnefice. Sarà una telefonata incredibile.
4: Pronto?
3: Ciao, come stai?
4: Ma chi sei?
3: Sono io!
4: Dai, non fare il cretino, dimmi chi sei!
3: Sono io!
4: Senti, ragazzino, guarda che gli scherzi al telefono non si fanno!
3: Cacca, cacca, cacca!
4: Alla tua mamma arriveranno poi le bollette e dovrà spendere un sacco di soldi! Ora chiudi il telefono e vai a giocare ai giardini!
3: Posso farti una scorreggia?
4: No!
3: Senti la scorreggia!
4: Ma ti ho detto di no!
3: Hai capito chi sono?
4: E come cazzo? Come faccio a capirlo?
3: Hai capito?
4: Io non ti conosco!
3: Hai capito chi sono?
4: Senti, non farmi dire le parolacce, perché io sono una persona per bene!
3: Hai capito?
4: Non come te, che rompe le scatole alla gente! Dai, ora chiudi il telefono!
3: Senti che bomba!
4: No!
3: Sono Michele!
4: Porca... Michele!
3: Senti che bomba!
4: No!
3: Sono Michele!
4: Porca... Michele!

0: arrestare. Mi stai rendendo la vita difficile. Porco.
1: Sei simpaticissimo.
0: No, io non lo sono per niente. Dimmi dove sei che ti vengo a prendere.
1: Senti che bomba.
0: Michele, quando avevo la tua età, mio padre mi fece fare un corso di Kung Fu. Posso saltare fino a 3 metri e darti un calcio mortale. Ridi su sto cazzo.
1: Hai fatto il gufo di legno?
0: No, non ho fatto nessun gufo di legno. Stavo finendo una zucca.
1: Che bravo.
0: Ma tu mi hai interrotto per farmi questa cazzo di telefonata.
1: Che bravo.
0: Michele, mi devo calmare perché ho male al petto.
1: Sei felice che ti ho chiamato?
0: Sì, tantissimo. Perché adesso posso dare una voce a quello stronzo di merda che sei. Ma io cosa ho fatto di male? Dimmi, Michele, cosa ho fatto di male?
1: Ti voglio bene.
0: No, io no. Mi stai sui coglioni.
1: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
0: Porca m***a.
1: Sei felice che ti ho chiamato?
0: Michele, mi sto guardando allo specchio e sto vedendo Satana.
1: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
0: Provaci. Io stanotte la passerò giù.
1: Ti faccio saltare tutto.
0: Cosa hai detto?
1: Ti faccio saltare tutto.
0: Vieni, vieni, ti lascio anche il portone aperto. Bastardo infame.
1: Che bello, ti piscio dappertutto.
0: Michele, io avevo una macelleria e ho la cucina piena di arnesi. Se provi a pisciare te lo taglio con la mannaia. Capisci cosa ti sto dicendo? Pezzo di stronzo.
1: Ora sono giù che ti sto pisciando sul cofano.
0: Michele, stai lì fermo. Non ti muovere. Piscia pure sulla macchina, basta che stai lì. Io scendo immediatamente.
1: Che bello, ti piscio dappertutto.
0: Stai lì, non andare via. Ma dove cazzo le ha messe? Te cazzo di chiavi. Ogni volta esce per andare da quella stronza del piano di sopra e mi chiude dentro, porca.
1: Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono.
0: No,
1: sei contento?
0: Non lo fare, Michele.
1: Ciao Arnaldo, non ti chiamerò più.
0: Eh?
1: Non ti chiamerò più.
0: Ecco, bravo, non mi chiamare più.
1: Non ti chiamerò più.
0: Bravissimo, non farlo più. Perché non si fanno queste cose? Io lo so che sei un bravo bambino.
1: Ciao.
0: Ciao Michele, non chiamarmi mai più.
1: Ciao.
2: Bene, qui finisce questa saga incredibile. Non la facciamo finire. Perfetto. Allora lo richiamiamo immediatamente.
0: Sì, pronto.
1: Arnaldo!
0: No!
1: Ti ho pisciato nel portone.
0: Porca m***a! Ti ammazzo!
3: Radio 105.

0: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: In un mondo in cui le persone sovrappeso per la prima volta nella storia hanno superato per numero quelle che muoiono di fame, l'attenzione a ciò che si mangia è diventata prioritaria. Zucchero, glutine, grassi o olio di palma, il cibo che portiamo a tavola oggi è tutto a base di senza. Milioni e milioni di fedeli che credono in un solo bio. Ma non è sempre stato così. 30 anni fa, quando chi parla era bambino, le cose da mangiare avevano un unico must: essere porcose. E la pubblicità non si vergognava di vendercele così. Erano i gloriosi anni 80, l'orgasmo del Novecento. Erano i giorni felici in cui si mangiava di tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ai quali, tuttavia, siamo sopravvissuti. E se alcuni prodotti maialosi inventati allora sono tuttora in commercio, molti sono stati dimenticati ed altri, peggio, hanno cambiato forma per sfuggire alla forca della salute a tutti i costi. Se non ve li ricordate, seguiteci in questa operazione nostalgia, dedicata al peggio del peggio delle porcate anni 80. Cominciamo dagli Yo-Yo Motta.
2: Che sorpresa!

0: però se mi mordo uno yo-yo.
1: Snack al cioccolato, grossi appunto come uno yo-yo, oggi declassati alla dimensione di un bottone da cappotto. Stessa sorte toccata, peraltro, al glorioso Tegolino, nato come un mattone immasticabile di pan di Spagna e oggi ridotto ad una misera strisciolina, che vien voglia di pipparlo. La colazione si faceva col latte, quello della centrale, sofisticato, colorato, dolcificato, con ogni sorta di additivo in polvere. Dal Nesquik, che col sapore di cioccolato lo rendeva prelibato, allo Sprint, tappo rosso al malto, tappo blu nuovamente al cioccolato.

0: all'Ovo Maltina che sapeva quasi di caffè, all'Orzo Bimbo che faceva bim bum bam, come il programma pomeridiano con i nostri cartoni preferiti. E poi il buon di Motta che non uccideva la gente, la girella col golosastro e la morale è sempre quella, gli Oro Saiva che si mangiavano a tre tipo tramezzino, quella testa di sugo del Mago G e le merendine Parmalat Mr. Day che ti regalavano gli animaletti pelosi tutti da accarezzare.
1: Corri subito a comprare Mr. Day, vieni in questo grande mondo Mr. Day.
2: Fermi tutti, arrivano nuovi amici!
3: Il pinguino!
4: E la focchina!
5: Lo scoiattolo!
6: E la città col koala!
1: Mr. Day!
0: Eh già, perché là dove non arrivava la golosità c'era sempre un buon motivo per continuare ad ingozzarsi di porcate. Il regno sterminato delle sorprese da collezionare. Dai cocci del mulino alla torcia del Nesquik, fino alle scatole di fiammiferi con la gommina che puzzava di piedi. Ragazzi, esisteva un mulino bianco senza banderas, con la bella Clementina e il piccolo mugnaio perdutamente innamorato di lei e grosso pressa poco quanto il suo clitoride.
7: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
8: Ecco un bel soldino per la mia amata!
0: Nel regno delle bevande nemmeno l'acqua trovava pace. Frizzina, cristallina, menta fassi, la roba che ficcavi nel bicchiere era sempre il prodotto di una reazione chimica.
9: Prendi, prendi, cristallina, strappa, strappa.
0: La stessa che, ad esempio, generava il re di tutti i succhi d'arancia più finti delle tette di Carmen Russo, il Billy, nella scatola di cartone che prima succhiavi e poi facevi scoppiare saltando

0: altro che pallone e Maradona. Siete già morti di nostalgia? No? Allora vi diamo il colpo finale con tre ricordi strappafiletto. Il Twix, che si chiamava Ryder ed era decisamente superdotato.
1: L'ora di mangiare non viene mai, un taglio tuo cuore con lui darai. Ryder, due biscotti, ok, per la fame che hai.
0: Il Bounty singolo, e non diviso come adesso in due stronzetti al cocco, è lui, il re di tutti gli snack. L'urrà!
2: Io non ho mai provato urrà!
3: Provalo! Urrà Saiba è tutto nuovo!
0: E se anche voi non avete mai provato urrà, beh, non sapete che cazzo di decennio vi siete persi.
4: Ok!

0: Buonasera a tutti e benvenuti a Chissà chi cazzo è. Conduce in studio Amadeus.
1: Bentornati a Chissà chi cazzo è. Il programma che se guardi e scegli di chi vuoi lo puoi vincere anche tu. Quindi iniziamo con la prima chiamata. Io sono Amadeus. Oggi dovrai indovinare il personaggio misterioso.
2: Che cosa devo fare? Che cosa? Ma vai, chi sei?
1: Con chi stiamo parlando?
2: Vai, porta la e del suo Ennio con la doppia gna.
1: Un applauso a sta merda di Ennio. Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
2: Ma che? Dov'è che le vedo? Dove le vedo?
1: Le vado a
2: sono nella stalla.
1: Le vado
2: più a che non le vedo, più che va che non ci sono. Porca la.
1: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che...
2: Ci sono solo delle vacche, porca...
1: Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone.
2: Ma sto spalando la merda, sto pulendo la stara, vacca...
1: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
2: Ma chi sa la faccia di merda?
1: Le vado ad elencare le professioni. La prostituta.
2: C'è la burrare, c'è la burrare. Dov'è la vecchia? Dov'è la vecchia?
1: Il ballerino, il cuoco.
2: Ma la vecchia, voglio la vecchia. Da burrare, voglio la vecchia.
1: Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
2: Cosa devo fare? Cosa devo fare? Dammi la vecchia, voglio la vecchia.
1: Lei mangia le uova.
2: Vai, che le vuoi?
1: Uova.
2: Porca di un... Le mangio la mattina.
1: Si dice uova, bastardo. Uova. Ma lei è un ignorante bastardo sifilitico di merda.
2: Ma porco di...
1: Uova. Si dice uova, bastardo. Ma chi cazzo avete chiamato? Ma questo va preso e messo in galera. Comunque ha perso.
2: Non lo voglio più, vai a cagare.
1: Adesso andiamo con la seconda chiamata.
3: Pronto?
1: Bentornati a Chissà chi è. Io chi sono è? Amadeus. Oggi sei dovrai indovinare.
3: Tu sei un ricchione.
1: Con chi stiamo parlando?
3: Col cazzo che ti fotte stai parlando, chi te morte viva.
1: E allora facciamo un applauso a Tommaso che annusa i buchi del culo col naso.
3: Sì, l'ho annusato a quella puttana di mamma.
1: Applausi!
3: Di tutta la statua di te morte viva.
1: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno. Le vado ad elencare le professioni. La prostituta. Il ballerino.
3: Tua madre, tuo padre.
1: Il cuoco.
3: Il ballerino che balla sui cazzi neri, in culo a chi te morte vive.
1: Ma è incredibile! Ma che ha fatto? Ha buttato giù. Presto, richiamiamolo immediatamente. Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
3: Ma non voglio indovinare niente, non mi interessa niente, non mi chiama mai più.
1: Ma che stronzo che sei.
3: Io vengo a entrare a piedi uniti in un buco di culo di quella puttana di mamata.
1: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente, Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
3: No,
1: ah, guardi, le volevo chiedere scusa.
3: Ma chi è?
1: Le chiedo enormemente.
3: Cane.
1: Anche se chi per è? Me rimane sempre una grande testa di cazzo.
3: Mangulacchi te morte, ti giuro, guarda, ti entro col furgone nella porta di casa e ti faccio saltare in aria come un kamikaze. Mangulacchi te morte.
1: Va, che merda di gente che c'è in giro.
3: Morte, chi te morte? Morte, stramorte, viva!
1: Vuole salutare qualcuno? Vuole salutare qualcuno? Ma come mai continua a cadere la linea? Ma non è possibile! Forza dai, facciamo quest'ultimo tentativo e andiamo a chiamare questo terrone.
3: Yeah.
1: Allora facciamolo pronto, questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno. Oggi
3: non mangiamo un co come te, io se non mangiamo come te, io vengo e ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo, lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
1: Ma è incredibile! Chiedo scusa per il disagio a tutto il pubblico a casa, ma abbiamo problemi sulle linee telefoniche. Proviamo a richiamare questo bifolco perché stava per vincere.
3: Chi è? Pronto? Chi è?
1: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
3: Tre puttane! Che sei così stronzo che per cagarti ci vogliono tre puttane quando sei nato, culatti te morte e stramorte.
1: Incredibile! Ah, che delusione, ha perso.
0: Chissà chi cazzo è. Torna settimana prossima. Buona serata a tutti. Ciao.
4: Lo Zodi 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Siccità, siccità, l'Italia a secco, il Po ai minimi storici, cominceranno probabilmente a razionarci l'acqua, non potremo fare la doccia, lavare i piatti per settimane, mesi, forse. Questo naturalmente perché le riserve idriche non si sono riempite durante l'inverno a causa degli evidenti cambiamenti climatici, ma c'è sempre un ma, perché quando si parla d'Italia c'è sempre un ma. Dovete sapere che la nostra rete idrica ha un tasso di spreco del 42%, questo vuol dire che su ogni litro di acqua che noi utilizziamo, 40 centilitri, cioè quasi mezzo litro, va sprecata perché i nostri tubi fanno schifo al cazzo. Dovreste essere incazzati come bestie. Apriamo le linee, dai, io lo so, apriamo le linee, dai. Andiamo da Agostino, Roma. Agostino, siccità. Come mai siamo in siccità? Che cosa è successo? Tu lo sai?
7: Perché la gente sprega, non gliene frega un cazzo.
6: Quindi sono gli sprechi.
7: Siamo il cancro del mondo, dobbiamo morire tutti.
6: Beh, mi sembra un punto di vista un pochino estremo, eh. Perché siamo il cancro del mondo?
7: Siamo al Canada, ci siamo mangiati un pianeta in meno di 100 anni. Ma ma come cazzo?
6: Mi sembri molto alterato.
7: Dobbiamo morire tutti, ci dobbiamo morire tutti, dobbiamo morire.
6: La colpa secondo me è dei parassiti romani come te, che ci avete tutte queste cazzo di fontane. Cosa ve ne fate di tutte
7: ma
6: quelle cazzo di fontane?
7: Le hanno chiuse tutte, ma l'acqua ne manco potabile. Sono sempre i stessi 10 litri d'acqua che girano.
6: E ci andate a fare il bagno, a sciacquarvi le palle nella fontana.
7: Magari, mo vado a fontana di Trevi, mi porto il bagno schiuma, lo shampoo, ma la faccio là, la faccio
6: bruciata. Bravo, vedi se riesci a prendere anche il tridente di Nettuno in culo, vai.
7: E te lo picca al culo, dai, stanno tre punte, una a me, una a te
6: e una a tuo padre. Ciao bello, ciao.
7: Ciao,
6: vattene a piantare pure. Andiamo da Franco sul camion. Franco da Bari, dai.
8: Allora, io ti devo dire, io sono del sud, no? Ho parlato con degli amici miei agricoltori.
6: Sì.
8: E hanno detto che noi è una vita che siamo in queste condizioni. E tiriamo l'acqua a 700-800 metri di profondità. Quindi quelli del nord devono provare a fare le stesse cose, perché quelli attingevano al Po e l'hanno prosciugato. L'Italia si sta desertificizzando, da cazzo tu dici.
6: Non usare parole che non conosci. L'Italia è secca, è secca, dica è secca, dai.
8: Come la figlia delle vecchie.
6: Esatto, l'Italia è secca, quindi bisogna tirare l'acqua dal fondo dei pozzi, dici te.
8: Dal fondo dei pozzi, come la tiriamo noi di qua.
6: Ma che ce ne frega noi dell'acqua, noi, Franco, noi andiamo a vino.
8: Bravo, quello, noi beviamo il vino di Troia. Così le facciamo bere alle donne e diventano pure troie pure loro.
6: Beh, questa è una teoria interessante, la riesemiamo un'altra volta. Ciao Franco, buon viaggio, ciao.
8: Ciao, bello.
6: Lascio a Drom, lascio a Drom, ciao. Andiamo da Palmiro, Palmiro, perché c'è la siccità? Dica.
9: Ma forse se usassero meno acqua per innaffiare tutti sti cazzo di giardini che non servono un cazzo.
6: Ah, un cazzo, i giardini non servono un cazzo.
9: E cosa serve?
6: Fare l'ombra, il fresco, la gente va al parco.
9: Se ma che c'è dall'ombra con
6: gli... Scusi, lei che cosa fa? Giardini di bonsai? Cosa ci mette sotto gli scarafaggi?
9: No, io ho tutto cemento, guarda.
6: Tutto cemento vorrebbe lei?
9: Sì, sì, tutto cemento, ma... perché mi ha rotto le palle il giardino.
6: Ma infatti, dice lei, queste cazzo di piante cosa vogliono da noi?
9: No, vabbè, a me non guarda, io non ho contrario agli altri, ma io le piante non mi sono mai piaciute.
6: Mai piaciute? Meglio, facciamo degli alberi di cemento, poi dipingiamo.
9: No, a me non mi interessa l'albero, se interessa l'albero sono qua, a me non mi interessa.
6: Se lei toglie gli alberi e li sostituisce col cemento, viene il dissesto idrogeologico.
9: Ma io non ti ho detto che li devi sostituire.
6: Che cosa deve fare? Lei ha detto che i parchi sono inutili, tu l'hai detto.
9: No, che usano troppa acqua.
6: Troppa, e quanta gliene devi dare? Col contagocce vai.
9: Ci resta solo che piangere ormai.
6: Ecco, allora vada a piangere vicino a una pianta di basilico, così la innaffia, va a fa culo. Dai, ciao, ciao, ciao. Testa di cazzo. Andiamo da Isaia, Isaia, vai Isaia, che parla veloce, vai Isaia.
10: Sei più bravo giornalista che di tutto il mondo.
6: Grazie, grazie, grazie mille, ma manca bravissimo. L'acqua. Grazie, sì, manca l'acqua però.
10: E che dobbiamo fare?
6: Attaccarsi al cazzo, no, dico.
10: Ci trasferiamo all'estero, andiamo.
6: Dove? Dove? Dove va?
10: Andiamo in Canada, quelle parti lì.
6: In Canada va lei. Ma lei lo sa l'inglese, sì?
10: Sì.
6: Lei parla inglese, è anglofono.
10: È lingua internazionale, inglese, lo sanno diciamo il 40% in Italia.
6: Allora parliamo della desertificazione del pianeta in inglese, via.
10: No, quello non sono capace, so parlare semplice, basta.
6: Cosa sa dire? Cosa sa ordinare un hamburger, dica?
10: Sì, una cosa, I want a hamburger, drink.
6: I want a hamburger, drink, sì, credo che l'abbia detto anche Shakespeare, eh. Se invece vuole un frullato dice...
10: È shake, non so come si chiama.
6: È scecco, sì, le portano un asino in Sicilia se lei dice shake.
10: Sì, sì.
6: Lei incontra un passante, c'è un signore col cappello e i baffoni. Dice buongiorno, buongiorno a lei, hello. Mi scusi, dove sono le puttane? Prego.
10: I'm sorry, where are prostitute?
6: Insomma, a puttane ci riesce ad andare, si vede che c'è una certa pratica dentro.
10: Sì, sì, è lingua internazionale in greco.
6: Va bene, allora vatti a fare un esamino, adesso per la clamidia, per la sifilide, ci risentiamo un'altra volta, va bene?
10: Ciao, cruciale, bravo, sei il migliore del mondo.
6: Goodbye,
10: ciao.
6: Goodbye.
10: Goodbye.
6: Mamma mia. Un altro, sai. Sentiamo Veronica!
11: Che a me si sta seccando altro a furia di sentire queste notizie.
6: Quindi lei è preoccupata per la siccità?
11: Io ho caldo, è questo che mi preoccupa. Del resto io cosa posso farci? Lei ha qualche idea?
6: Innanzitutto si spogli e eventualmente si solletichi i capezzoli.
11: Ok.
6: Bravissima, io ho sentito che solleticare i capezzoli provoca frescura.
11: Ah.
6: L'ho letto su Nature.
11: Lo sto facendo in diretta.
6: Quindi a lei manca il cazzo, oltre che l'acqua.
11: Appunto, esatto.
6: Come mai non piovono cazzi?
11: Non saprei dirle.
6: Va bene, senta, mi informo presso un meteorologo e un ginecologo congiuntamente.
11: Ecco, grazie, ecco. Attendo notizie.
6: Nel caso dovesse arrivare un fronte di alta pressione dei cazzi, la chiamo, va bene?
11: Sì, grazie.
6: Un abbraccione grande, arrivederci. Salve, salve, salve. Un altro. E chiudiamo con lui, l'amico mio. La settimana scorsa è stato arrestato, vogliamo saperne di più, speriamo che l'abbiano rilasciato.
12: Ma come cazzo fai a sapere? Padre che non mi hanno arrestato, ma che cazzo sai? Fai a sapere? Ma te, ma chi è che viene a dirti le cose a te, merda?
6: Allora io ho le mie fonti.
12: Chi cazzo viene a dirti le cose, brutta
6: io
12: merda?
6: Ho le mie fonti, io ho tentato.
12: Ma adesso dimmi chi cazzo ti ha detto sta cosa. Non mi hanno arrestato, brutta merda, perché la differenza tua e di tutti gli altri conigli che ci sono in giro, hai capito? Lunedì scorso sono passato a prendermi una bottiglia d'acqua al mercato.
6: Sì, sì.
12: C'era un bastardo maledetto, guarda. Madonna quanto ti ho pensato, madonna quanto gli ho dato. Un bastardo gli ha rotto il finestrino alla macchina per rubare la borsa alla donna, mentre la sua puttana rimolosa le istruiva, le distraeva. Ti ho pensato, brutta merda.
6: Sì, adesso sei un Avengers, sei diventato
12: brutta
6: un supereroe,
12: merda.
6: Sei diventato.
12: Ti ho pensato, brutta
6: il
12: merda.
6: Piccolo Grey School di quartiere.
12: Ma bastardi, ma maledetti dai. Anche quelli, cazzo.
6: Ma sì, adesso sei diventato un supereroe. Dai, sei un supereroe. Adesso
12: sei
6: hai salvato.
12: Merda, Cruciani, sei una merda.
6: Ti hanno sbattuto.
12: Maledetto.
6: Ti hanno sbattuto dentro perché sei un riottoso.
12: Maledetto.
6: Tu pensi di aver salvato una donna, ma in realtà tu sei un pazzo con l'accetta.
12: Ma che cazzo vuoi? Se tu, io non sono un pazzo aggressivo, sei tu che mi fai salire il sangue al cervello.
6: Ti hanno detto che. Brandivi un'ascia,
12: molto maledetto,
6: è vero,
12: bastardo,
6: è vero.
12: Un infame.
6: Adesso come
12: fatti
6: si vive?
12: Fatti vedere, Cruciani, fatti vedere, te lo giuro. Quella volta che arriverò a metterti in mano.
6: Non posso perché sei un pregiudicato. Io non mi faccio vedere in giro coi pregiudicati.
12: Pregiudicato?
6: Criminale, sei qua.
12: Brutta merda.
6: Sei un leone da tastiera.
12: Sei uscito dal buco, bastardo. Sei uscito dal buco sbagliato. Brutta merda. Sei un
6: leone.
12: Portatore sano dei Tardanelli. Brutto onto, quanto che te odio.
6: Sei un
12: leone.
6: Da tastiera.
12: Brutta merda. Devi imparare a stare zitto. Quando parlo io, tu stai zitto.
6: Mai.
12: Ma stai zitto.
6: No.
12: Stai zitto. Quando parlo io, tu devi stare zitto.
6: Perché sei un leone da tastiera. Leone, dici sempre le stesse cose. Mai un contenuto.
12: Te lo giuro, Cruciani. Te lo giuro. Ti prendo e ti stacco le canne della gola, porca. E mi abbevano del tuo sangue, maledetto bastardo.
6: La solita piritera.
12: Solo che te scortico vivo, come San Bartolomeo. Brutto volto maledetto, devi morire!
6: Quindi un pregiudicato vuole ridurmi come San Bartolomeo. Devo indagare, alla prossima, ciao, vaffanculo.
13: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
14: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
13: tu conosci solo me?
14: Solo te.
13: Solo me.
14: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
15: Neanche di me?
14: Ma è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
15: Amico mio, Wender è amico
14: quello
15: tuo.
14: Quello è tuo!
15: No!
14: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
15: Cosa dov'è c'entra?
14: Dov'è quella regista?
15: E se vado via io?
14: Nessuno viene.
15: Neanche tu?
14: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
15: no,
14: non verranno mai.
15: Se va via Marco, tu non vai.
16: Anche a me,
15: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
14: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
15: No, tu
14: lui
15: sei
14: è un figlio di zoccola.
15: Sei una merda.
14: Lui
15: sei.
14: È furbo.
15: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
14: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale. Non
15: sì,
14: lo sai.
15: Sì.
14: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
16: lui via, io vado.
14: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu no,
15: ma metti che ti dà 10 milioni
14: sì
15: subito. Tu rimani?
14: No,
15: vieni con me
14: subito Wender
15: che bugiardo.
14: È un figlio di Zoc,
15: è un bugiardo,
14: sei esa bugiardo, eh?
15: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
14: Chi è questo che
15: era? Tu mi avevi. Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
14: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
15: Tu avevi 20 anni?
14: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
15: Ma va?
14: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom!
15: Tu a lei?
14: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
15: Sì?
14: Sì.
15: Allora sei stato innamorato?
14: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
15: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
14: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
15: Ma ci avevi trombato?
14: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
15: Sai trombare?
14: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Scarpe e capo cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
15: Non ti
14: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
17: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
14: Addio.
17: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Finalmente è finita questa pagliacciata del referendum sulla giustizia. E guarda un po', stranamente, guarda caso, nonostante il voto dell'amministrativo in alcune città, è stato il referendum meno partecipato di sempre della storia della Repubblica. Questo perché? Perché noi paghiamo profumatamente la politica ogni anno per prendere decisioni, e invece la politica decide di spendere 400 milioni, altri 400 milioni, per chiedere al mio salumiere come cazzo deve fare carriera un magistrato. Però c'è qualcuno, qualcuno è andato a votare. Qualcuno è andato a votare, 14,6%, quindi loro, voglio sentire loro, i delusi, dai, vieni. Apriamo le linee, via. Andiamo a Bari, dal nostro camionista preferito, vai.
4: Ehi, la sono uscita a vota, sono rimasto sul camion, ieri mattina me ne sono andato.
3: Perché non sei andato a votare, perché?
4: Perché non me ne frega niente, perché tu te ne hai preso per il cultante. Che noi andiamo a votare sto referendum, che non serve a niente a noi, alla fine,
3: no? Come non ti serve a niente?
4: Fanno sempre i cazzi, oh.
3: Cosa vuol dire che non ti serve a niente? Cosa vuol dire?
4: Ascolta, Bruciani, vado a lavorare, del resto me ne frega niente.
3: Cazzo, però,
4: se va il mio capo alle politiche, io a lui devo votare, perché lui è quello che mi fa vivere.
3: Che ti dà lavoro, certo, giusto. Voto di scambio, è quello che volete, voto di scambio. Vi lamentate che non vi fanno mai votare, poi quando ci sono le votazioni non ci andate.
4: No, non mi piace. Cosa vorrei? 5 schede là, dovevamo. Dove sta mezz'ora lì dentro?
3: Sì, per fare 5x è lunga, perché poi la confondi con la firma. Dai, ciao, ignorante di merda, ciao, dai, ciao. E questo è il loro problema, perché quando mettono la X dicono: oh no, ho firmato la scheda, mi riconosceranno, il voto non è più anonimo, via un altro. Voglio sentire qualcuno che è andato a votare. Andiamo da Silvia, sentiamo Silvia, vai.
5: Fa caldo, la gente è andata al mare.
3: Fa caldo, quindi, perché gli altri anni invece faceva fresco.
5: Ma la verità è che li abbiamo votati che facciano qualcosa. Noi lavoriamo.
3: Certo.
5: E anche loro sono stati votati e pagati per fare le leggi.
3: Però no? Quando però quando vi si chiedono 5 minuti per esercitare il vostro diritto di voto, ve ne andate al mare.
5: Cosa votate? Però capisco anche quelli che se ne sono fregati e se ne sono andati via.
3: Perché se ne
5: Perché tutti noi facciamo. Lei fa il suo lavoro di giornalista, io faccio il mio lavoro.
3: Io faccio il mio lavoro di divinità. Diciamo le cose
5: lei
3: come stanno.
5: Ecco, lei ha una divinità e sarà pagato in quanto divinità.
3: Io sono pagata addirittura con l'8 per mille, da quanto sono Dio.
5: Bravo, ecco, è giusto. Allora lei si vede che è talmente bravo a fare il suo lavoro che è pagato bene. Siccome questa gente, senatori, parlamentari, prendono una barcata di soldi da noi, dalle nostre tasse, se non sono in grado di fare una legge sulla giustizia che ci tuteli,
3: ci
5: vadano a casa.
3: Perché adesso non siete tutelati? Cos'è che non
5: guardi,
3: vi tutela?
5: Secondo me in Italia l'unica cosa che non funziona è la giustizia.
3: Che non funziona, l'unica cosa che non funziona in Italia è la giustizia. Lei ha mai preso un treno regionale?
5: No, il fatto che i treni arrivino sempre in ritardo,
3: È colpa dei magistrati.
5: No, dei magistrati assolutamente.
3: Di chi è colpa?
5: Delle leggi italiane.
3: Delle leggi, ma mi scusi, guardi che i magistrati non fanno le leggi, i magistrati le fanno rispettare. E allora non è la giustizia che non funziona.
5: È vero, hai ragione. Infatti io adesso la prossima volta ne voto altri, voterò i giovani e cercherò nelle liste qualche cosa.
3: Bravo, le sardine! Votiamo le sardine che ci portano la fica pelosa! Fica pelosa!
5: No,
3: e ascelle colorate!
5: Non mi piace, non sono fluida, mi dispiace, non amo i fluidi.
3: La sento che lei è solida, come una cacca stitica che cade nel cesso. Arrivederci, plof! Un altro!
6: E porca vacca, ma secondo te?
3: Cosa?
6: Ma secondo te?
3: Cosa?
6: Quel deficiente lì che li ha promossi.
3: Chi è il deficiente? Chi è?
6: Non lo so io.
3: Non sa.
6: Perché li ha promossi? Quanti soldi abbiamo speso per
3: 400 milioni abbiamo speso.
6: Bella storia.
3: Vabbè, ma tanto tu sei un evasore fiscale, che cazzo te ne frega? Non ci hai messo neanche un centesimo. Sei un evasore fiscale, quindi non ci hai messo neanche un centesimo, dai.
6: Io sono un evasore fiscale.
3: Certo, sei un evasore fiscale, non ci hai messo neanche un
6: centesimo. 400 euro e busta paga posso evadere.
3: Sì, ma quale busta paga? Busta nel naso ti infili, si sente dalla voce.
6: Bravo.
3: Che cazzo
6: sei il migliore.
3: Va bene. Ciao Narcos, non mi leccare il culo, che tanto non ti ci mando più in onda. Ciao Narcos, ciao.
6: Ascolta
3: sto cazzo, ciao.
6: Mecitrebia, vieni qua che ne parliamo ancora un attimo.
3: Cosa
6: Mecitrebia? C'è Mecitrebia quando parla. Narcotizzati un attimo, prendi qualche psicofarmaco e parliamo, dai.
3: Guarda che io non sono come te che faccio colazione con pane Xanax, ciao, dai, ciao.
6: Cazzo, le sai tutte,
3: Sì, no, sei tu che non ne sai neanche una, dai, vattene a fanculo. Sentiamo Napoleone, vai, sei in onda, vai, sei pronto?
7: Io sono pronto.
3: Sì, anche io sono pronto. Pronto? Sì, pronto. Cos'è? Ma cos'è questa roba? No, senta, non sto capendo, no, Napoleone, non sto capendo. Cos'è? Si fermi! Si blocca, che fa? Sbaciucchia, che fa? È il verso di qualche bestia! No, ma senti, io non sto capendo. Pronto, mi sente? Brontosauro, mi sente? Cosa fa? Cos'è questo suono? Fermi, è un imitatore. Ma come fa a produrre questi suoni? Cosa li produce? Pronto? Ma che cosa vuole dimostrare adesso con questa pletora di cacofonie? Cosa vuol dire? Eccoci. Pronto? È in grado di parlare la nostra lingua? È alieno lì? Cosa? Senta, scusi, mi sembra di aver intercettato una radio gay aliena. Ma senta, scusi, si fermi. Pronto? Ma cosa è successo? Ma chi abbiamo avuto in onda? Attenzione, prima di chiudere. Scoop, pare che l'amico mio da Grey School sia stato arrestato. Abbiamo un suo amico in linea. Diego, pronto Diego? Cos'è successo? L'amico mio di Grey School, dov'è? Cos'è successo?
7: Star sta a Milano, in viale Sarca.
3: Ma in che contesto? Io non l'ho visto. Quando è successa questa roba?
7: Non posso dirti niente, adesso è trattenuto in questura per fare degli accertamenti.
3: Ma porca puttana.
7: Non posso dir niente.
3: No, ci credo, dai, dimmi qualcosa di più, dimmi.
7: L'era armato de ascia.
3: Ma veramente lui è venuto armato di ascia sotto?
7: So poco anche a me, adesso non posso dire niente perché è tutto in balon qua, non si capisce un cazzo.
3: Va bene, faremo accertamenti allora, grazie Diego, grazie, ciao, vattene a fanculo, ciao. Pazzesco, alla fine l'ha fatto, sul serio. Cazzo.
8: Ragazzi, bisogna chiamare Cruciani per avvertirlo che questo è andato là sotto con l'ascia. Porca puttana!
9: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Curiosa altalena wireless, 23 euro. Gonna pantalone più camicia berretto, 119 euro. Geniale ombrello in spugna, 19 euro. Luce antibuio, 190 euro. Yoko Ano, biografia illustrata dello spintere della moglie di John Lennon, 65 euro.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: Controverso burka trasparente, 39 euro. Macete light in pane carasao, 3,60 euro. Per lei, cassa da morto sexy, praticamente una chitarrona, 980 euro. Parigi da Cannes, smartbox per soggiorno orribile nella capitale francese, 121 euro. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure che sembra una Simmental dipinta male, 14 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Prime Video, le avventure di Renzo il mulo coi baffi e altre creature che puzzano di feci, 3,99 euro il noleggio. Sardegna, album con 100 incendi dolosi da colorare, 8,70 euro. Lego Rivoluzione Francese, con oltre 100 omini tutti senza testa, 39 euro. Gratta e vinci. Gioco a premi per ludopatici particolarmente tenaci, 5, 10 o 20 euro. Croce e delizia. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato, 29 euro la scatola.
0: Arredamento interni.
1: Pianta carnivora vegana che si ciba di se stessa, 6,70 euro. Dentifricio al tartaro, 8,90 euro. Chiave portachiavi, 8 euro. Bussola cerca fica, 48 euro. Carbone attivo più legno passivo per clamorosi barbeculi, 87 euro. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux Klan, 8,99 euro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Pronto?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Sì. Pronto?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Tina, Tina, leccami il culo, angolo a chi te stra morte e vive. Pronto?
2: Brutto ignorante di folco bastardo, devi premere il tasto 2, una sola volta. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Vai! Vai!
2: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
3: Pronto!
2: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
3: Ehi! Ma chi sei?
2: Segui la voce per ricevere il premio.
3: Porco, porco!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vai!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Ehi! Puntana la... Chi sei? Chi sei?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ehi!
2: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
3: Chi sei?
2: Segui la voce per ricevere il premio.
3: Chi sei?
2: Ora pronuncia la parola. Uova. Uova.
3: Porcala. Ma che cosa vuoi?
2: Ho detto uova.
3: Uova.
2: Il sistema non può registrare uno storpio che parla.
3: E porca la... Cosa ti devo dire?
2: Devi dire la parola uova.
3: Non la so dire.
2: Devi dire la parola uova. Dai che ce la puoi fare.
3: Porca la... Cambia la parola, bastardo!
2: Prema 2.
3: Due! Porco! Aspetta! Due! Brutto bastardo!
2: Brutto ignorante di folco bastardo! Devi premere il tasto 2, una sola volta!
3: Porca la... Chissà che cosa vuoi!
2: You are waiting to be connected to the Porco Extension. Please do not hang up so as not to lose the mongol that you have acquired.
3: Non ti capisco, cosa stai dicendo? Chi sei?
2: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio. Segui la voce per ricevere il premio.
3: Dai, che devo, sto lavorando!
2: Ora pronuncia la parola. Uova.
3: Uova. Porco d'un...
2: Analfabeta.
3: Voglio sapere chi sei!
2: Il sistema non può registrare uno storpio che
3: Porca la... Vai a cagare!
2: Ripetere bene. Uova.
5: Ora me lo mangio il vecchio bifolco. Aggiungerò nella segreteria la voce che dice:
2: per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale. La parola da pronunciare è porta uovo.
3: Pronto!
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna.
3: Ma perché chi sei? Chi sei?
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale. La parola da pronunciare è porta uovo.
3: Porca.
2: Dica porta uovo bene.
3: Ma non ce la faccio, non ce la faccio.
2: Si concentri anche se è un bifolco. Dica porta uovo.
3: Le uova.
2: Si concentri anche se è un bifolco.
3: Puttana la. Vai a casa.
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lercio! Lercio!
1: Ti ho matto?
2: Sì, Lercio, hanno suonato la porta. Vai a aprire tu, che sto finendo di mozzare le tette a una barbona, dai!
1: Signore, vado subito! Finisco di mangiare la merda del cane! Così! Ecco fatto!
2: Ma, Lercio, l'educazione però! Lo sai che non mi piace che parli con la bocca piena? Dai, vai a aprire!
1: Mi scusi, signore! Vado subito a cagarmi le palle!
2: Allora, i modi qua, dai! Chi c'è lì, allora?
1: Signore, sto guardando dall'occhiolino magico!
2: E chi è?
1: Un negro!
2: Ma come? Non so se facciamo bene ad aprire. Cosa dici?
1: Vuole che vado a prendere la mazza da baseball, signore?
2: Ma no, Lercio, è un negro, mica è un terrone.
1: Quindi cosa cazzo devo fare? Non vorrà lasciarmi qui come un babbo di minchia!
2: Certo che no, Lercio. Ok, facciamo così. Tieni questo. Appena entra, tu glielo spruzzi addosso al negro.
1: Cos'è? Un potente veleno?
2: Ma no, è un deodorante. Dai, apri, vediamo cosa vuole, vai.
1: Subito!
2: Chi sei? Cosa vuoi?
3: Ma cosa spruzzate? Gomez, sono io. Non mi riconosci? Sono lo zio Fester.
2: Ah, Fester, sei tu? Ma come mai sei negro? Cosa è successo?
3: Niente, Gomez. Mi sono travestito così. Per la festa di Halloween.
2: Ah, per la festa, capisco.
1: Signore, se avete finito di farvi i cazzi vostri, andrei di là a farmi i miei.
2: Ma certo, Lercio, scusa. Sai, una parola tira l'altra qua. E tu, Fester, gradisci qualcosa da bere?
3: Si può prendere uno champagnino?
2: Ma certo. Lercio, allora, uno champagnino per Fester e per me un bicchiere di latte.
1: Il latte lo vuole spremuto dal mio seno?
2: Ma no, Lercio, cosa dici? Anzi, fai così, vai in cucina. Ci sono quelle due tette della barbona che ho mozzato. Fai tu. Dai, su!
1: Subito, pezzo di merda!
2: Ehi, uomo di merda, i modi qua però, Scusa, Fester, è un po' così, scusa.
3: Non c'è problema, allora, Gomez, ti piace il mio vestito?
2: Beh, direi che sei stato molto bravo col trucco, Fester.
3: No, Gomez, nessun trucco. Hai presente quel negro che lavava i vetri al semaforo?
2: Sì, ma certo. Ho tentato più volte di investirlo a quel maleducato di merda.
3: Ecco, in pratica l'ho squagliato e mi sono rivestito con la sua pelle.
2: Ma Fester, hai avuto un'idea grandissima, bravo! Guarda, dovrebbero fare queste cose nei laboratori scolastici per stimolare la creatività dei bambini, bravo!
3: Dici, Gomez?
2: Ma certo! Comunque, guarda, questa cosa qua mi ha fatto ritornare in mente un triste episodio della mia infanzia.
3: Mi dispiace, Gomez, e a quale episodio ti riferisci, se posso farmi i cazzi tuoi?
2: Un episodio, guarda, che... guarda la mia povera sorella, te la ricordi?
3: Sì, certo, me la ricordo. Pace all'anima sua.
2: Sì. In pratica era venuta a casa col suo fidanzato, no?
3: E com'era? Alto, basso, moro, biondo, magro, grasso?
2: Era un negro.
3: Mi dispiace, Gomez, ma vai avanti col racconto.
2: Niente, l'ha portato in camera sua e ha chiuso la porta. Lei ha acceso lo stereo e ha messo su una musica romantica, sexy.
3: E poi cosa accadde, Gomez?
2: Niente, accadde che lei si spogliò tutta nuda.
3: Cosa gli disse?
2: La mia sorellina gli disse: mostrami se è vero quello che dicono sui negri.
3: E lui?
2: E lui l'ha coltellata e le ha rubato la bicicletta.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dal mondo dei social abbiamo pescato una tizia napoletana, la signora Rita, quella che viene nel tuo negozio a fare l'evento.
2: Ragazzi, signori, ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, materassi, quello che ci sta a faccia la terra, io ci sono.
1: La cosa incredibile è che è tutto vero, quindi utilizzeremo queste voci per chiamare i commercianti di Napoli per testare la sua proposta.
3: Sì?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo.
3: Allora,
2: ma tu sei proprio una...
1: Utilizzeremo queste voci per chiamare i commercianti di Napoli per testare la sua proposta.

0: come merda. Oppure vengo direttamente nei vostri negozi, nei vostri uffici, nei vostri vala. Pronto? Ma tu sei proprio una merda. Pronto?
1: Ditemi, chi è?
0: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, dite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A quale facciamo
1: Non mi interessa.
0: Ma tu sei proprio una merda.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, dite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A buon prezzo, allora.
2: Ma è una proposta commerciale, questo è un negozio, noi siamo, abbiamo clienti.
0: Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
2: No,
0: oppure.
2: Abbia pazienza, mi chiami domani mattina a quest'ora.
0: Se tu non mi prendi, farai la fame. Oh me merda.
3: No.
0: Pronto?
3: Sì.
0: Ascoltate, dite. Ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Non solo, io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
3: Mamma, da chi te sta morte viva?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
6: Mi tirerai questa roba, sta andando, metti pure lo scarpe delle tabra.
0: Oh me merda!
6: Pronto?
0: Non solo, io da casa mia.
3: Ma che destra morte vivo, ma che. Ma.
0: Ma tu sei proprio una merda!
3: Ti cago in bocca con chi destra morte vivo. Te quella puttana di mamma.
0: Oh me merda! Pronto?
3: Pronto?
0: Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangia, i mobili, madaraz, quello che ci sta mobba faccio la terra, io ci sono.
3: Ti ho pisciato in bocca appena sei nato, chi ti sta morte vivo, e non lo sai.
0: Oh me merda!
4: Vendetta! Vendetta! Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto!
0: Oppure vengo direttamente nei vostri negozi.
3: Ma prendi coglione! Caccia tuo compagno per ghiaccio d'angua, chi ti sta morte vivo!
0: Facci cazzo!
3: Chi ti sta morte!
0: Oh me merda!
7: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù
6: Ehi!
0: Pronto?
6: Pronto?
0: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram.
6: Non ho capito cosa sei tu di
0: Ascoltate, dite. Ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti,

0: un meme.
1: Maledetto, sento di...
0: Ma tu
1: sei una merda. Io sono infame, po...
0: Facci
1: cazzo. Io me ne c'ero un po'...
0: Io ci sono.
1: Me ne c'ero un cazzo di...
0: Quale fa... Ma... Non solo.
1: Ma la...
0: Da casa...
1: Ma bastarda infestata!
0: Oh!
1: Ma... Bastarda vipera di... No, me c'ero un cazzo! Vengo... No, me c'ero un cazzo di... Cane!
0: Oh, fa...
1: Vengo...
0: Ma tu sei proprio una merda!
2: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la

0: piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
1: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
1: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
1: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
1: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
4: No. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
2: Dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
2: No.
1: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
4: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
8: Cos'hai in mano?
2: Eh?
8: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film!
2: Una merda!
3: Porn Bob. This buration is in the fake.

0: Allora, gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Giacomo e sono un ipocondriaco cronico. Volevo avere da lei un piccolo consulto perché mi sento un sacco di sintomi strani. Non so cosa potrei avere.
1: Gentilissimo signor Giacomo, quali sintomi sta riscontrando e soprattutto dove si trova ipocondria? Punto interrogativo.
0: Carissimo e prestigioso medico del portale medicone.it, non colgo la domanda. In che senso dove si trova ipocondria?
1: Signor Giacomo, l'italiano è una lingua complessa. Lo comprendo, faccina dubbiosa. Ma io sono laureato e credo di aver letto un paio di libri in più di lei. Se lei mi scrive che è di ipocondria, io giustamente le chiedo, a interesse puramente geografico, in che provincia si trovi. Anche perché sono un medico e non un cartografo. Faccina che ride.
0: Pardon, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, ma forse sto cominciando a comprendere che lei non conosca la parola ipocondria, ed essendo un medico, e questo è un termine medico, comincio un pelo ad avere dei dubbi sulla sua preparazione.
1: Mi perdoni, sa, stavo operando a cuore aperto un paziente mentre rispondevo alla chat. Forse l'ho sparata un po' grossa. Credo di aver confuso le risposte. Sa, è alta stagione anche per noi dottori.
0: Gentilissimo dottore, scusi, non era mia intenzione mettere in dubbio la sua certificata serietà professionale, dato che il vostro portale ha 3 milioni di iscritti e milioni di like. Pazzesco, faccine che ridono.
1: Sì, grazie, siamo molto richiesti, un grande successo.
0: Sì, vedo tantissimi utenti dal Nord Africa e dall'India.
1: Sa, la voce gira, Sentaci, colleghiamo così può dirmi meglio come possa aiutarla, punto interrogativo.
0: Certo, grazie.
1: Ecco, clicchi questo link per fare una chiamata video.
0: Mi perdoni, ma ho cliccato ma mi ha aperto una decina di pagine di spam erotico e successivamente mi ha chiesto un pagamento di 50 euro per un abbonamento di un portale che si chiama OnlyFans.
1: Ah, certo, non si preoccupi, Cazzo. OnlyFans è il nome di un famoso studioso americano di origine giapponese che ha messo a disposizione ai professionisti come noi una nuova tecnologia per le... Nuova tecnologia.
0: Ah, certo, dottore. Ma le donne nude? Punto interrogativo.
1: Siamo dottori, Lei le visite come le fa? Con la tuta da sci? Punto interrogativo. Questo mi ha già rotto i coglioni.
0: Certo, punto.
1: Su, clicchi e si abbona. Clicchi e entri.
0: Ecco fatto. Salve, dottore.
1: Salve, la vedo bene, mi perdoni. Che sintomi si sente? Non mi sembra una persona malata, a parte, c'è l'aspetto fisico, qui sono gusti.
0: Guardi, ho l'ansia per il nuovo virus delle scimmie.
1: Mi perdoni, gentilissimo, ma di che si preoccupa? È roba da ricchioni?
0: In che senso, dottore?
1: Lei si incula scimmie?
0: Ma scusi, che linguaggio è?
1: Ma lei non si preoccupi del mio eloquio. Sono dottore web, mi ha dato il sistema giovanilistico, sa, si parla smart.
0: Ah, certo. No, comunque non mi accoppio con primati.
1: Cazzo c'entrano i record? Non l'ho chiesto quanto corre forte.
0: Mi scusi, non ho capito.
1: Mi parla di primati. Cazzo, siamo a Wimbledon?
2: Eh sì, le scimmie sono primati. Che cosa c'entra Wimbledon?
1: Beh, alcune sono belle grandi, effettivamente.
2: Mi scusi, dottore, ma quella di fianco a lei è una bottiglia di J&B Scotch Whisky?
1: No, questa è una lampada Berger. Sa quelle che si accendono, poi si spengono, fa un profumo d'ambiente?
2: In realtà no, mi sembra veramente una bottiglia di whisky, ma ha anche un bicchiere mezzo pieno a fianco a lei, dove c'è quel mucchio di zucchero.
1: Sì, si vede proprio tutto il tavolo, cazzo. Ho la pressione molto bassa, estate, sai, mi stavo ricalibrando gli zuccheri, una roba.
2: Ok, ma mi scusi se insisto.
1: Ma mollami che due coglioni! Papà, che ansia, figa! Che ansia! Ma che palle, figa! Beh, tanto sei abbonato, che cazzo me ne frega! Stamattina, sono reduce al weekend, non rompermi i coglioni, ma ti devo dare credito a te, ma chi cazzo ti conosce? Ma poi dov'è ipocondria? Mica l'ho ancora capito, sarà quei posti là vicino ad Avellino, roba da Teroni. Che due coglioni oggi, fa un caldo della Madonna, cioè che mi rinfresco. Ah, che freschezza, cazzo.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, chi è? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaier
2: sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
7: Terapeutici.
2: Terapeutici.
7: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento dagli acci! Aiace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
2: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento! Sta venendo!
2: Aia!
8: No! No! No! In culo giù!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora. Vai.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto.
10: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
0: Lo Zoo di 105.
12: Radio Ricordo. Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo. Nello Zoo di 105. Benvenuti su Radio Ricordo! Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella! Eh sì, quanti ricordi abbiamo con noi, dentro di noi, degli anni 90! Sì, perché noi li abbiamo vissuti e quindi, visto che sono tornati di moda, chi meglio di noi due può raccontarvi nel dettaglio le cose accadute?
13: Radio Ricordo, il tuo sound balordo. Questo slogan è una merda.
14: La cabeza continua a muoversi.
12: Ed era Silvia Coleman con Take Me Back When Free.
15: Lo sai chi mi ricorda questa Silvia?
12: Chi è? È stato un gran successo degli anni 90.
16: Come no, lei era la figlia di Bono Vox degli U2.
12: Che peccato che poi Bono l'ha disconosciuta e lei incazzata ha scritto proprio questo gran pezzo. Ma ragazzi, all'ascolto, e Tony, tenetevi forte tutti quanti, perché noi abbiamo l'intervista in esclusiva di Bono che parla della vicenda.
17: Ciao, sono Bono, parecchio Bono. Qua stronza di mia via che mi ha scritto sta canzone di merda, l'ho cacciata a carci in culo di casa e l'ho diseredata. Così se impara sta stronza, li mortacci sua, de che non glielo dice con dito al culo la manarzata. Mortacci tua! A Silvia! Chi te sancula?

0: siamo qui su Radio Ricordo. È solo noi che abbiamo vissuto realmente le discoteche degli anni 90 e abbiamo suonato questa musica. Possiamo raccontarvi come sono andate realmente le cose.
1: Come questo disco del 1995 dei Blitz Team con You Make Me Cry.
0: Ma pensa un po', Johnny Cappella, tanti non lo sanno, ma i Blitz Team sono dei preti di Cuneo che hanno suonato questa canzone per il Papa esattamente nell'estate del 1995.
1: E anche voi ascoltatori, noi abbiamo il Papa al telefono per farci raccontare proprio quella bellissima giornata.
0: Pronto Papa, te la ricordi?
2: A voglia se me lo ricordo. Ammazza, faceva un cardo che appiccica. Poi ho fatto i bucatini all'ardo di colonnata, quelli che perdi 2 anni di vita quando ti mangi.
1: Ma ti ricordi Blitz Team con You Make Me Cry?
2: Sì, quei 4 bugiaccari di merda che mi hanno fatto passare la voglia di vive. Che poi sta canzone era una merda, faceva cagà, non me la ricordo nemmeno.
0: Grazie Papa, sei il numero uno.
3: Questa è Radio Ricordo.
4: Un saluto agli amici della cassettina.
1: Solo noi di Radio Ricordo vi facciamo rivivere gli anni 90.
0: Io sono Tony Cazzo.
1: E io Johnny Cappella. E siamo qui su Radio Ricordo per farvi ricordare
0: gli anni 90.
1: Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori.
0: Sì, sentiamoli e vediamo se come noi hanno vissuto gli anni 90 esattamente in discoteca e se si ricordano queste canzoni. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao Francesca, senti, oggi stiamo parlando degli anni 90, dei periodi in cui abbiamo frequentato le discoteche. Tu hai qualcosa da ricordare degli anni 90?
5: No.
0: Benissimo, benissimo. Ti ricordi quella canzone che faceva? Ti ricordi?
5: No.
0: Benissimo. Allora ti puoi anche ricordare un'altra canzone, quella che faceva Bauci Bauci Bau Bauci Bau?
5: No.
0: Perfetto, benissimo. Le hai frequentate gli anni 90? Andavi in discoteca a ballare a riccione?
5: Sì, ma chi parla, scusa?
0: Sono Tony Cazzo e con me c'è
1: Johnny Cappella.
5: Cazzo e Cappella? Ma vaffanculo, va.
1: Benissimo, siamo arrivati ai saluti, Tony.
0: Ciao a tutti e ci sentiamo domani.
1: E ricordatevi di
3: Questa è Radio Ricordo. Get down.

0: Lo Zodi 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Puttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorrida?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto?
6: Pronto, la signora Pompini?
5: Pronto?
6: Pronto, parlo con la signora Pompini?
5: Chi parla?
6: Sono il professor Xavier, psicologo. Non so se ha sentito dell'ultimo DPCM del governo.
5: Allora cosa sarebbe?
6: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizi per chi ha ricevuto dei bullismi o...
5: No, a me non ha ricevuto nessuno, a quei tempi là non c'erano ancora. Perché se fosse adesso qualcuno lo metterei già a posto.
6: Ma che cosa non c'era ancora a quei tempi?
5: Il bullismo.
6: Come no? Quanti anni ha, mi scusi signora?
5: Giusto. Lei è all'anagrafe, lei lo sa quanti anni ha?
6: Sì,
5: io.
6: Ma non riesco a fare un calcolo così a mente. Vedo l'anno, non le dicevano Pompini, Bocchini, così.
5: Ma se ti dica no.
6: De niente.
5: Allora, ne?
6: Ma perché allora ha scelto di tenerlo questo cognome?
5: Mi sembra mia ride davanti che mi ridono dietro, ma perché devo cambiarlo? Ma neanche per sogno.
6: Non è stato un po' imbarazzante magari quando suonava al postino, cose così? Lei è la signora dei Pompini?
5: No. Senta, ma è uno psicologo che continua a farmi queste domande?
6: Sì, proprio io voglio andare a scorporare questo suo dramma irrisolto.
5: Ma che dramma irrisolto, per piacere, vuole che attacchi il telefono?
6: No, assolutamente no, io devo darle dei soldi.
5: A me deve dare dei soldi?
6: Sì.
5: Ma fammi a rit.
6: Ma lei in cambio mi deve fare dei Pompini.
7: Pronto?
6: Pronto, Pompini? Ho trovato il suo numero nel bagno dell'autogrill.
7: Ma vaffanculo, vaffanculo, te la puttana di tua madre.
6: Ok, quindi cancello.
8: Pronto?
6: Pronto, la signora Pompini?
8: Sì?
6: Sono il professor Xavier. Praticamente, sostanzialmente c'è stato un diverbio con il suo cognome. Non so se ha sentito, ha seguito gli ultimi DPCM.
8: No.
6: Lei durante la sua vita ha subito del bullismo per via del suo cognome?
8: No.
6: Mai? Non le è mai stato detto nulla di strano? Tipo, Pompini, Maria fai Pompini, cose così? Non gliel'hanno mai detto durante la vita da ragazzina?
8: No.
6: Quanti anni ha lei?
8: 84.
6: Pompini da 84 anni è tosta.
8: Sì.
6: Se vuole c'è la possibilità di fare una decina di sedute con me, che sono appunto uno psicologo, sono il professor Xavier, in cui alla fine poi andiamo a scorporare questo suo dramma irrisolto. Corellina, signora? Pronto?
8: Ma è proprio necessario questo?
6: I suoi figli o i suoi genitori non hanno mai subito questo bullismo?
8: No.
6: Perché comunque Pompini è bello tosto, è bello pieno, cioè proprio riempie la bocca, Pompini, proprio Pompini.
8: No, non c'è problemi.
6: Ma lei piace?
8: Beh, insomma, piace, ci sono abituata.
6: E a farli, dico, i Pompini, ci è abituata ad 84 anni?
8: Sì.
6: Ma con o senza dentiera?
8: Con dentiera.
6: Grandissima, quindi lascia i rigatoni. Proprio schic, sì. Schic, schic.
8: Sì.
6: Quanti ne fa durante il giorno?
8: Beh, quanti adesso devo contarli.
6: Ma quanti Pompini in famiglia?
8: Beh, io ho 3 figlie, ma sono femmine, non hanno più il mio nome.
6: Però i Pompini li fanno lo stesso.
8: Sua mamma è Pompini.
6: E lei invece, più o meno una stima massima in 84 anni, secondo lei ha fatto più Pompini o bevuto più bicchieri di Coca-Cola nella sua vita? Secondo lei, è perché questo è un sondaggio molto importante.
8: Non so rispondere.
6: Una golosona. E niente, quindi se non vuole cambiare il cognome, avevo qualche alternativa qua. Avevo Boccacicci, se le interessa. Non le piace Boccacicci?
8: No, non penso di cambiare.
6: Ciuccia Ciccicci, non le piace?
8: Io mi tengo il mio nome.
6: Pucchiacchiara qua?
8: È il nome di mio padre, devo tenerlo.
6: È giusto, no, siamo d'accordo, è vero. Come si chiamava suo padre?
8: Pompini.
6: Era un grande succhiacacchi?
8: Sì. Beh, io ho 3 figlie. La notte sono da sola.
6: Ostrega, e cosa succhi allora?
8: Come?
6: Scusi, potrebbe trovarsi un lavoro. Quanto si
8: fa? Che lavoro devo trovare?
6: Allora, per 2 Pompini, scusi, adesso, proprio parliamoci un attimo, proprio fuori dalla telecamera. Per 2 Pompini, quanto mi chiederebbe? 10 euro? Allora buonasera signora Pompini e buon lavoro. Grazie, salve, salve.
4: X Cognomen.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: This.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
2: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
3: No, che figata! Che giochi hai?
2: Ho quello della Formula 1 a 2 colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
3: Parti, parti!
2: Siamo fermi!
3: Gli occhi chiusi, scusate.
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani. Stranger Dix 4.
2: Dai, carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi.

0: Caro Billy, la situazione qui ad Hawkins peggiora di giorno in giorno. Ti ricordi quando ti ho detto che c'era una creatura demoniaca che entra nei sogni delle persone e le uccide?
1: Più o meno, che c'avevo un verme in un orecchio, quindi non ho sentito benissimo.
0: Adesso quella creatura sembra essere diventata molto più potente e ora è in grado di entrare anche nei sogni erotici della gente. In parole povere, chiunque si masturbi rischia la morte.
1: Invece prima si diventava solo ciechi.
2: A tutta la popolazione! A tutta la popolazione! Questo è un messaggio da parte del sindaco. A causa della creatura demoniaca che infesta il nostro paesino, è assolutamente vietato masturbarsi!
3: No, che cazzo!
4: E adesso che cosa faccio?
5: Mi prendo un cazzo da
4: non è meno Prime!
6: Dai, oh, prima non mi fate uscire di casa per un anno per colpa di un raffreddore. E ora non posso nemmeno giocare con i miei 7 centimetri di cazzo. Ma questo è un complotto bello e buono. Non possiamo restare qui con le mani in mano, figa. Dobbiamo ribellarci, gente.
4: Sì, sì, facciamo la rivoluzione con l'altra mano.
7: Chiama tutto!
8: Voglio farmi una sega!
4: Picchia, 69! Fuori c'è il caos più totale.
0: Lo so, Zeppola, l'avevo già previsto grazie ai miei poteri, che la gente non avrebbe preso bene il divieto di menarsi l'uccello o sturarsi la bagiana.
4: Vabbè, io vado in bagno.
0: E cosa ci vai a fare in bagno?
4: Vado a cagare. A cagare, sì.
0: A cagare?
4: Sì, sì, quella cosa che ti siedi, fai... E poi ti cade la merda dal culo, hai presente?
0: Sì, so benissimo cosa significa cagare, Zeppola. Io cagavo quando ancora tu te la facevi nel pannolone.
4: E allora? Che problema c'è?
0: Il problema è che hai cagato meno di un'ora fa. Lo so perché hai schizzato di merda pure il cestello della lavatrice. Tu non me la racconti giusta. Non starei mica andando in bagno a masturbarti, vero?
4: Solo un pochino.
0: L'hai capito o no che ora il demone ha iniziato a infestare anche i sogni erotici delle persone? Tu rischieresti la vita per una sega?
4: Dipende dalla sega. Di che sega stiamo parlando?
0: Basta, ora chiudo il bagno e la chiave me la tengo io.
4: Ah sì? Allora io vado a masturbarmi nel frigorifero. Yeah.
0: Ok, non mi lasci altra scelta. Devo usare i miei poteri per immobilizzarti.
9: Oh merda, non riesco più a muovermi. Liberami subito.
10: Liberami, brutta nonna pelata. Liberami, stronza.
0: Mi dispiace, Zeppola, è inutile che cerchi di lusingarmi. Non ti lascio andare. È per il tuo bene, considerati fortunato. Non tutti hanno accanto una persona come me. Ho il presentimento che proprio in questo momento qualcuno stia per venire in faccia alla morte.
11: Infatti, proprio nella casa a fianco, l'ingegner Jerry Gnegner sta per cedere a un certo prurito inguinale.
12: Oh figa, ce l'ho parzotto! Porca troia, vabbè, sarebbe un peccato buttare via così un'erezione. Tutto il chalice che ho preso, figa. Il fighino non mi risponde al telefono. Mi farò un seghino rapido. Sono certo che non succederà nulla di brutto. Alla fine sono un ingegnere. C'ho anche il grano. Che cazzo mi deve accadere? C'ho anche l'allarme Verisur. Devo immaginarmi la scena giusta. Eccoci, sono al compleanno del Papa. Arrivano due giapponesine tettone che mi offrono un massaggino gratis ai coglioni.
13: Giusto, Gino, ripale, paline, sudati, c'è. Tringo più fate, tringo meno fate.
12: Sì, dacci dentro, occhio stretto.
13: Mordicale.
12: Sì, vai come un cricettino sul cazzo.

0: Jerry! Brutto maialone! È giunta la tua ora!
1: No, figa, no! Lasciami finire, figa! Lasciami finire! Dai, dai, dai, che è la giapponesina, figa! C'è un cricettino! Ma c'era bisogno di sbranarmi dall'uccello!
2: No, non uccidere noi, ma sto, per favore, noi fare te, bambino! Noi fare sto cazzo che sei tu, non ci uccidere!
0: Mi dispiace, giapponesina, ma a me piace il cazzo. Infatti adesso vado a incularmi l'anima di Billy.
1: Ma Billy, ma con tutti i morti che ci sono nel cimitero, proprio io, allora non è che sei solo ricco, sei anche pedofilo e necrofilo.
0: Hai un bel culetto.
1: Ma come fai a vederlo che è pieno di argilla?
0: È già occupato, mi sa.
1: No, no, quella è la talpa del mattino, tranquillo. Fa le sue cose e poi se ne va.

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, bella zio, bella di padella. Eccomi, sono tornato sulle magiche frequenze di Radio 105 per portarvi un po' di cultura e per farvi riflettere. Ecco perché la radio si chiama 105. Questo è un grande mistero su cui sto lavorando insieme ad Andrea Moccia. Perché a me Andrea Moccia risponde sempre al telefono. Vero Mazzoli?
3: Non è vero che ti risponde, è lui che ti chiama. Gli devi un pacco di soldi, ladro infame, anche a me. Devi 40 euro da 2 anni.
2: Bro, mi hai prestato 40 euro perché io non posso andare in onda senza aver fumato del crack. Ma non parliamo del fatto che mi faccio come un cane, ma parliamo di cose che coinvolgono tutti i nostri ascoltatori. Oggi volevo parlarvi dell'importanza della famiglia. Io sono cresciuto in una famiglia molto religiosa. Mia madre mi prendeva a colpi di crocifisso in testa perché diceva che così mi entrava Gesù nel corpo.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Per questo mi mandava tutti i giorni a casa di Don Dario, che a differenza dei miei usava il mio ano come gettoniera per le ostie. Poi come rito finale mi faceva abbassare le mutande e...
3: Ma che cazzo dici? Metti un disco, idiota!
2: Ecco, bravo Simo Gay, mettiamo un pezzo che parla del rapporto speciale che si può creare fra un bambino e il parroco del suo paese. Don Dario, fratello mio, te la voglio dedicare per ricordare i bei momenti di insegnamento durante la mia infanzia.
1: 105 Mind Merd con Moco.
3: Ho chiesto alla radio di cambiarmi il turno con Taranga, quello delle pulizie, pur di non fare il programma con te.
4: Din don dan, din don dan. E questo.

0: Ecco, Din Don Dan, quanti ricordi. Mando un saluto a Don Dario, che ancora oggi sostiene che non ho imparato nulla, e ogni domenica ci incontriamo per scampanare insieme nel suo salotto. Bella raga.
1: Vuoi dire che vai a casa del tuo parroco e vi scampanate a vicenda? Ma chi lo mette in onda sto pazzo?
0: Mandatemi i vostri messaggi al 342 41 15 105 e raccontatemi cosa succedeva di speciale nelle vostre famiglie quando eravate piccoli. Parliamo di padri modello. Mio padre Asturzio era un grande. Il suo motto era semplice ed efficace. Diceva sempre: oh mocco, pezzo di merda, hai trovato una fica da schiacciare? E quando raramente trovavo una pazza che voleva stare con me, lui mi diceva in maniera amorevole: postati pezzo di merda, fammi fare un giro di prova con sta vacca.
1: Iniziamo a capire perché sei cresciuto così.
0: Se la portava nella mia cameretta si chiudeva dentro, e quando uscivano tutti sgualciti mi dava i voti, tipo succhia da 10, lo prende da 7 e così via. Che padre premuroso, raga.
1: No, era un infame.
0: E padre premuroso è il titolo del prossimo pezzo del grande rapper Metastasi, che mettiamo adesso in Mind Merd.
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Ehi, hey. Yo, ehi, hey. Ogni volta che ne porto a casa una,

0: queste meravigliose esperienze familiari. Per dirvene una, mio nonno Saverio era famoso in paese per essersi scopato il cavallo del vicino di casa. Voi potreste pensare che porco, no no, perché poi mio nonno ha mollato mia nonna e si è sposato col cavallo, se non sbaglio si chiamava Furia. Ciao Furia, bella zio.
1: Va di culo che hanno chiuso i manicomi.
0: Raga, purtroppo devo andare, saluto Emorroide 97 che mi scrive che una volta ha beccato sua nonna mentre se la faceva mangiare da un toro che avevano in giardino. Raghi, starei qui per ore a leggere le vostre storie pazzesche, ma i poteri forti mi limitano, altrimenti potrei diventare presidente del mondo se mi lasciassero più tempo. Ciao Simo Gay, bella zione.
1: Vai a fanculo coglione.
0: Bella, alla prossima puntata.
1: L'ultima canzone è dedicata a te, scemo di guerra.

0: 105 Mind Merd con Moco.
1: Radio 105.
2: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai, dai.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Catalogna, Catalogna. Chiesta l'incriminazione per Puigdemont, il leader indipendentista catalano, che giusto perché è una persona dotata di coraggio e di coglioni, se ne scappa a Bruxelles chiedendo di rimanere là come un conigliaccio. E su questa questione dell'indipendenza della Catalogna io sinceramente non ci ho capito un cazzo. Non ho capito che cazzo vogliono questi, se vogliono diventare indipendenti, chi lo vuole, quanti sono, che cazzo vuole questa gente, cazzo vuole. Io non l'ho capito, spero che l'abbiate capito voi. Parliamo di questo oggi, indipendenza della Catalogna, che cosa ne pensate, se ci avete capito qualcosa, dai. Sentiamo Crotone, Crotone, dica, in onda, dica.
8: Pronto, prego?
7: Sì, scusi, dove si sta segando in una lavatrice lei? Si sta facendo una sega dentro una lavatrice, sento un rumore strano.
8: Sì, sì, infatti.
7: Sì, lei si masturba dentro gli elettrodomestici?
8: Esatto.
7: Come mai? È una perversione? È una perversione, è stato picchiato da piccolo, come mai?
8: Ma tu...
7: Sì, lei è sicuro di non essere lieti? Sasquatch, dov'è, scusi? Detenuto in una prigione? Cos'è, un Avenger?
8: Sono un fantasma.
7: Sì, di uno stronzo però.
8: Dell'anima di tua sorella.
7: Sì. Sa che lei è veramente inquietante, sembra un tipo un sacerdote fenicio.
8: Più o meno.
7: Lei cosa fa? Strappa cuori, sgozza capre? Cosa fa?
8: Sgozza capre.
7: Sì, sgozza capre. Rito satanico?
8: No, satanico no, no, no, no.
7: Va bene, senta Mefistofele, lei ce l'ha un'idea sulla Catalogna? Prima di andare a baciare il culo a Baphomet, vuol dirmi la sua posizione sulla Catalogna?
8: Esattamente.
7: Esattamente, va bene, senta, vuol dire qualche cosa al presidente uscente? Sì, ma perché sta... perché lei forgia spade mentre parla al telefono con me? Mi faccia capire.
8: Perché sto lavorando.
7: Sì, ma lei è un cazzo di Efesto. Si fermi un attimo e mi dica che cosa pensa di Puigdemont, che è andata a Bruxelles. Dica.
8: Speriamo che lo trattengano lì.
7: Sì, perché?
8: No, perché sta combinando un casino.
7: Sì, quindi secondo lei la Catalogna non ha nessun diritto di richiedere indipendenza?
8: No.
7: No, va bene, adesso torni pure a forgiare i suoi cazzo di fulmini per Zeus e si levi dai coglioni. Dai, va fa culo te, Apollo e Ares. Dai, dai, dai, dai, via. Lei è tutto il Monte Olimpo. Andiamo in Piemonte, Piemonte. Cuneo, andiamo a Cuneo.
9: Ah, la Catalogna.
7: Sì, che cosa ne pensa lei?
9: Sì, l'insalata.
7: Insalata? Che cazzo sta dicendo?
9: Buona.
7: Ma vada a fanculo, lei è vegani. Che cazzo sta dicendo? La Catalogna è la regione della Spagna. Non ha seguito il movimento indipendentista?
9: No, no, no, no. Vegano sarai te.
7: Sì, vabbè, adesso non facciamo uno scambio di insulti. Specchio riflesso senza ritorno, senza parola. Vada a fanculo lei dentro la aiuola. Senta, lei si è fatto un'idea di questa vicenda che coinvolge la Catalogna? La Catalogna?
9: Sì.
7: Sì, quale? Dica.
9: Con i pomodori, la cipolla per me.
7: Ma non faccia lo spiritoso del cazzo, coglione. Sa benissimo di cosa stiamo parlando. Oggi è la Catalogna? La Catalogna?
9: Sì.
7: Sì, quale? Dica.
9: Con i pomodori, la cipolla per me.
7: Ma non faccia lo spiritoso del cazzo, coglione. Sa benissimo di cosa

0: che vogliono rendersi dipendenti oppure no?
1: Certo, certo, c'è certo. Ragione. Che se ne andassero tutti a fare in culo insieme al Veneto e la Lombardia.
0: Sì, ma la Catalogna non è in Italia, idiota! La Catalogna è in Spagna, che cazzo c'entra col Veneto e la Lombardia che hanno fatto un referendum?
1: Che fanno bene essere indipendenti.
0: Tutti vogliono essere indipendenti.
1: È troppo giusto.
0: Troppo giusto. Cazzo lei, Enzo Braschi? Cos'è, Paninaro lei?
1: Sì, da Cuneo.
0: Da Cuneo. Lei vorrebbe un Piemonte indipendente?
1: Sì, certamente.
0: Certamente. Che cosa fareste voi da indipendenti? Dica, che cosa produce il Piemonte?
1: Piemonte, sicuramente specialità di tutto il mondo.
0: Di mare.
1: Diciamo, arrivano dal Piemonte.
0: Sì, tipo, dica, me ne indica un paio, dica.
1: E vari tipi di razze di carne, non so se capisci.
0: Razze
1: non è che parliamo qua del vegano e dell'insalata.
0: Sì, dica le razze di carne, dica.
1: E c'è la Chianina che è piemontese.
0: Ma non dica cazzate, la Chianina della Val di Chiana si chiama Chianina apposta. Che cazzo dice? Chianina è della Val di Chiana. Dov'è la Val di Chiana?
1: In Lombardia.
0: In Lombardia è la Val di Chiana, certo. Lei non capisce un cazzo di vacche. Chiede a sua madre. Via, vaffanculo, dai. Via. Un altro, per favore, dica, in onda, veloce.
2: Buongiorno.
0: Lei ha seguito la vicenda della Catalogna? Dell'indipendenza della Catalogna?
2: No.
0: Dove cazzo è stato lei? Su Marte in questi giorni? Lei sta orbitando intorno al pianeta Terra dentro un satellite?
2: No, perché che cosa volevi?
0: Io non volevo un cazzo da lei e non credo neanche che sia in grado di offrirmi alcunché di interessante. Però la Catalogna da circa un mese è in piazza per chiedere l'indipendenza al governo centrale spagnolo. Lo ha visto?
2: Ah.
0: No.
2: No.
0: Lei non legge i giornali?
2: No. Sì, leggo.
0: Sì, cosa legge? Dica. Guarda le figure lei.
2: Sì, le figure guardo.
0: Sì. Lei guarda...
2: E poi guardo dove
0: mette i piedi, no?
2: Disco pub dove ci stanno le serate, dove si balla e basta.
0: Lei guarda i disco pub dove ci stanno le serate e basta.
2: Sì, dove sì. Si balla.
0: Certo.
2: Dove si mangia, e quello mi interessa.
0: Sì, e questa è informazione, chiaramente, su contenuti. Lei quindi...
2: questo.
0: Sì.
2: E niente, e poi partite di calcio.
0: Partite di calcio, quindi lei legge la Gazzetta dello Sporco, immagino, così dalla voce.
2: Sì.
0: Esatto.
2: Ha indovinato.
0: Dello Sporco?
2: Niente, quello lì.
0: Quello lì. Ma quindi lei non ha seguito, ad esempio, che i calciatori del Barcellona hanno detto di voler comunque rimanere nella nazionale spagnola? Questo potrebbe averlo letto, sì.
2: Sì, l'ho letto.
0: L'ha letto, che ne pensa?
2: Che fanno bene.
0: Fanno bene a cosa?
2: Che rimangono nella nazionale.
0: Lei nel frattempo però va in un disco?
2: Vado al disco pub.
0: Sperando disco?
2: Come?
0: No, dico, lei va in un disco pub sperando disco?
2: Che ballo.
0: Disco ballo. No, era un sottile gioco di parole. Lei
2: sì.
0: Va in un disco pub sperando disco.
2: Disco ballo.
0: Disco ballo. Il sottile gioco di parole, forse la mia arguzia è eccessiva per le sue capacità intellettuali, era disco pub, disco pare.
2: Sì.
0: Quindi lei va in un disco pub sperando disco.
2: Disco ballo.
0: Ballo.
2: Non ho capito.
0: No, non ha capito. Lei va in un disco pub sperando disco.
2: Di ballare.
0: No, non ci siamo capiti. Sto cercando di inculcarle in quel cervello atrofizzato che lei ha, che in questo momento è un'emorroide coperta di capelli, che c'è un gioco di parole tra disco pub e disco pare. Capisce? Quindi lei va nel disco
2: sì.
0: Pub sperando disco. Disco a boh, disco a boh, cos'è disco a boh? Ma cos'è lei di Neanderthal? Sperando disco. No, vabbè ragazzi, no. Da dove telefonava questo? Da Cro-Magnon. Ma siamo all'assurdità, siamo alla pazzia. Una persona che non è in grado di articolare 6 sillabe. 6 sillabe, noi parliamo di Catalogna, parliamo di indipendenza. E la gente non sa pronunciare la T. La T. Andate a fanculo, dai, metterò di coglione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Vai a comprare le sigarette col trattore. Sii uomo. Se buchi una gomma, non ripararla. Rigonfiala tutte le mattine. Sii uomo. Fai promesse che non puoi mantenere. Sii governo. Sii uomo. Se non riesci a riparare qualcosa, colpiscilo a morte con la chiave inglese. Sii uomo.

Quando incontri una ragazza che balla in un night per mantenersi gli studi, salvala, aiutandola a prostituirsi. Sii uomo! Se ti viene un infarto, dai la colpa a tua moglie. Sii uomo! Dopo un incidente in moto, fatti portare in ospedale con l'ambulanza, ma pretendi di guidare tu. Sii uomo! Se tua moglie ti dice che si è rotta la lavastoviglie, rispondile che le sue mani funzionano ancora. Sii uomo! Guarda il culo della cameriera. Sempre. Anche se è tua... Anche se è tua madre. Sii uomo! Vuoi sapere se stai ingrassando? Pesa quello che mangi a cena e quello che caghi la mattina dopo. Usa le sottrazioni con maestria. Sii uomo! Smetti di fumare e metti via i soldi per comprare una Ferrari. Esci dal concessionario e crepa in un incidente stradale. Sii uomo! Se soffri perché tuo padre ti ha abbandonato quando avevi 15 anni, non fare lo stesso errore. Abbandona tuo figlio quando ne ha 3, così non se lo ricorderà. Sii uomo! Quando attraversi le strisce pedonali, metti il piede solo su quelle bianche. Il resto è lava, anche a 90 anni. Sii uomo! Quando fai la doccia, bagna la spugna solo perché ti dà fastidio vederla secca, ma non usarla. Sii uomo! Suona ripetutamente il campanellino della reception, anche se il concierge è lì davanti a te. Sempre. Sii uomo! Scrivi che i giornali sono in mano ai miliardari, sui social in mano ai miliardari. Sii uomo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi, quel bastardo di Wender utilizzerà le voci di Eddie Murphy, dal film Beverly Hills.
2: Pronto?
3: Pronto il ristorante?
2: Sì, buongiorno.
3: Pronto il ristorante?
2: Sì, buongiorno.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
2: Mi scusi, pronto? Non la sento bene.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
2: No, guardi, io non posso portare niente, se vuole venire siamo qua.
3: Molto bene, mandi giù.
2: Non facciamo domicilio, signore.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
2: Va bene, dopo io lo dico, signore, va bene?
3: Ok,
2: mandi giù. Come detto, io lo dico ora direttamente quello che lei è. Comunque, la saluto, signore.
3: Arrivederci.
4: Pronto?
3: Pronto il ristorante?
4: Pronto.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
4: Ordina pure.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
4: Ok.
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
4: Va bene.
3: Anzi, due.
4: Ok.
3: Ha scritto?
4: Certo.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
4: È marinato.
3: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
4: Ciao, coglione. Coglione. Ancora con Johnny il phone.
5: Sì, pronto?
3: Pronto il ristorante?
5: Sì, dica.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
5: Sì, no, mi dispiace, ma siamo chiusi noi, Marcantonio.
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
5: No, scusami, ti stavo dicendo che sono chiuso.
3: Ha scritto?
5: No, sono chiuso e stai serrato.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
5: Senti, ti ho detto che sono chiuso.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035.
5: Oh, ti ho detto sono chiuso, il negozio è chiuso.
3: Allora, non vorrei ordinare però qualcosa, ho qui davanti il menù.
5: Ma che mi stai prendendo in giro? Ti sto dicendo che sono chiuso.
3: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert.
5: Ma va, la ringrazio molto.
3: Arrivederci. Pronto il ristorante?
6: L'uomo Godzilla.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti
7: a me. È rotto!
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto? Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
7: Che grazie di tenere in guinti assassina. Da le serie luce mi sputtare. Non mi mozzo. Alle teme mi mozzo a tutti quelli. Siete tutti puttani, tutti scrofe puttani.
3: Ha scritto?
7: Puttani, musica di puttani. A me non mi vai mucciato. Perciò con Radio Papino, perché non mi muccio che per niente.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige puttani, parcheggiata davanti all'albergo. Puttani, molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
7: Chi è che si è andato? Io voglio vedere. Chi deve vedere un telefono? Ma ne c'è un numero.
3: Ha scritto?
7: Ha scritto?
3: Ha scritto?
7: Affanculo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
4: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca madre. Che sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto qua.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
10: ma tu,
3: che ti ho
10: ma
3: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
10: Dio cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che vaffanculo, porco.
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi,
10: farmacia.
6: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
10: fare la
4: cacca.
10: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
6: Bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
3: Hai visto
10: ma
3: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Amici, in questi anni ho sempre utilizzato le bellissime voci di quel film erotico che si chiama La Villa del Piacere, con le voci di Jürgen, questo qui.
11: Amore mio.
12: In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce. Lo sento. Girati, vai.
5: Ma ieri, fortunatamente, perché ho il computer sbloccato in radio, sono andato in un sito porno e ho trovato queste nuove voci, sempre con l'attore di Jürgen, ma doppiate da non so chi, ma fa ammazzare. E il film porno si chiama Amleto.
13: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma. Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere soltanto di fantasia. Che cosa fare? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro, oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca. Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. Ma dove cazzo la trovo una f***a da granfare, una f***a da saziare, da fottere senza fine, oh! E invece qui non si alza un cazzo. Ma è questo il vero dilemma.
5: E perché non utilizzare queste bellissime frasi per chiamare la gente a casa e sentire la loro reazione? Siamo pronti a entrare nel nuovo mondo di Porno Amleto!
14: Sì?
13: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
14: Ma vaffanculo!
15: Pronto?
13: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere.
14: Ma tu io sangue lo tuo e tutto arrazzato, che ne sei?
13: Che cosa fare? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro?
14: Se ne faccio ieri un membro, faccio ieri in culo a mamma. Pronto?
13: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove
14: tu è la puttana di mamma, non mi rompete i coglioni a mia che già mi stai mandando a fango
13: con qualche baldracca.
14: Pronto?
13: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
14: Ho capito, che stai dicendo?
13: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al
14: cazzo.
13: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
14: Ma di cazzo sei, oh?
13: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
14: Che cosa?
13: Di nuove sensazioni. E invece qui non si alza un cazzo.
14: Ma vattene a fanculo,
11: Pronto?
13: Ma è questo il vero dilemma. Fottere o non fottere. Decidere se fottere o meno. Rinunciare all'amplesso
11: davanti al cazzo
13: con qualche baldracca.
11: Belle paccone
13: con qualche baldracca,
11: con qualche puttana.
13: Oppure è meglio godere a più non posso in mezzo a una mucchiata.
11: Poi?
13: Che cosa fare?
11: Cosa fare cosa? Dove?
13: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi il membro.
11: Ma stai calmo, non ti agitare, stai calmo. Aspetta, interpreti quello che dici, quello sei, un narratore.
13: Per suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscio si impegna.
11: Ah, madonna.
13: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
11: Ma che cazzo ne so se non lo sai tu, sei qui che stai narrando, non stai dicendo, stai narrando, è una voce stupenda.
13: Non faccio altro che sognare donne nude.
11: Ammazzati di te.
13: Che fanno porcherie, non è normale, non lo è per niente. E invece qui non si alza un cazzo.
11: Basta, finito.
13: E invece qui non si alza un cazzo.
11: Ho capito.
13: E invece qui non si alza un cazzo.
11: L'ho capito,

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Se stai sul cazzo a qualcuno senza un motivo, dagli un fottuto motivo. Sii uomo. Sfida tua suocera a braccio di ferro e chi perde paga l'affitto. Sii uomo. Scava una fossa in giardino. Prima o poi ti servirà. Sii uomo. Non credere mai alle parole di un astemio. Ha di sicuro qualcosa da nascondere. Sii uomo. Se sei disoccupato, non fare colloqui. Entra in un'azienda e comincia a lavorare. Sii uomo. Chiedi a tua moglie cosa manca in casa e poi torna solo con pizza surgelata, birra e sigarette. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede dove sei, rispondi che stai arrivando e non arrivare mai. Sii uomo. Non goderti un'alba, un tramonto, una vittoria della tua squadra o una chiavata. Lascia che l'ansia ti rovini tutto. Sii uomo. Usa lo stesso accappatoio per 5 anni senza lavarlo mai. Sii uomo. Se tua moglie è russa, mettile del nastro adesivo sulla bocca. Sii uomo. Studi architettura fino alla tesi, poi molla tutto e vai a fare il magazziniere. Sii uomo. L'amore è una roba da gay. Non amare. Possiedi. Sii uomo. Se la tua ragazza ti fa notare una macchina più bella della tua, accelera e sfasciala. Sii uomo. Se vedi in giro qualcuno che conosci, sposta lo sguardo e ignoralo. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede dov'è tua moglie, rispondi sempre che sta cagando. Sii uomo. Se la tua donna c'ha la fica pelosa, leccagliela facendo i versi di Ciubecca. Sii uomo.
5: Radio 105.

0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
3: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
2: C'ha ragione, c'hai, mi calo subito un trip.
4: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
5: Ehi, ma che cazzo c'ha, pa?
3: Ma niente, ha preso un acido e...
2: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
3: Aia! Aia!
5: Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi?
3: Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, mena più forte!
4: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
2: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
5: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dice?
2: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
3: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
2: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
4: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
6: Allora, come va?
2: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
6: Col tapirulan?
2: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
4: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
2: E tu che cazzo fai qua?
3: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
2: Ma io non ci vedo a fare sport.
3: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
2: Ma non è giusto, puttana!
3: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci!
2: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto da me.
4: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
2: Cara, dove sta il frullatore?
3: Ti devi fare un bel frullato iperproteico?
2: No, ci devo tagliare la cocaina come al solito.

0: Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano, che è il fratello del cantante.
8: Fallo bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows...
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
7: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
9: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
9: Sì.
6: Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, Mary Bambito. Il superagente segreto di Passerano Marmorito del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
9: il superagente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di è difficile.
9: Passerano Marmorito.
11: Maestro, sono il Sega sui sughi. La Sega sui sughi. No, sughi mi suga.
6: Sono un Spider-Merd.
9: No. Sono Spider-Merd. No.
6: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel
9: Come fai a dire il gomito?
13: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito, così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
12: Mi chiamo Crash Puss.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
13: No! Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dina. Sì, sei Dina Trek.
0: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dina. Dai Dan Trek. Sì, sei Dan. Sì, sei Dan Trek.
8: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus.
10: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare ferma. Il dottor Kraciapus.
8: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Kraciapus. Sto venendo a prenderti.
10: Che è supermercato Kraciapus.
14: Kraciapus.
15: Ti ucciderò.
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
10: non è un mago.
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
10: proprio.
8: Ma vaffanculo.
10: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
10: No, Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
14: No, Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
10: Che?
8: Obi-Wan Kenobi.
14: Bravo.
10: Bravo, adesso di farlo.
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
15: Leon Sun! Odimi io ho figlio di p***a, ti ho sentito?
16: Ce l'hai la mutata?
15: Faccia la signora figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
15: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
8: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la crede, insomma.
14: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
8: Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
2: Oggi, nella terra dei cavernicoli, c'è un temporale della Madonna e i tuoni svegliano Grug in anticipo sulla sveglia.
3: Figa! Cazzo è sto rumore? Devo mettere i tap.
2: Ravanando nelle orecchie della compagna Ugga, Grug riesce ad estrarre un po' di cerume per tapparsi le orecchie dal frastuono. Ma nel buio totale, inciampa prendendo una botta alla gamba.
3: Aia! Figa che va!
2: Guy si sveglia dallo spavento e inizia a far squillare la sveglia anche se in anticipo.
4: Trin, trin, trin, trin,
3: ma no, aspetta, presto!
2: Le urla di Grug fanno arrivare di corsa Bicca ad accendere il fuoco.
3: Ma no!
2: Poi arriva di corsa Click, che pensando sia già ora della foto, pianta un peto sul fuoco proprio di fianco a Grug, che nel frattempo è in terra che si tiene la gamba dolorante.
3: Sì, ma aspetta!
2: Mentre Click sfoggia il sonoro peto per la consueta foto, un lampo illumina a giorno la grotta, facendo risultare sulla parete una foto nitidissima.
3: Figa, ma che ho? Sembra in 4K HD.
2: Grug chiede a Click di rimanere per un altro scatto. Dovevano solo attendere un altro lampo che illuminasse a dovere le mura.
3: Aspetta, Click! Aspetta un altro lamp! Vai, Click! Ma ora!
2: Grug però non si accorge che quello sarebbe stato l'ultimo click del povero Click. Già, il fulmine lo ha folgorato all'istante, riducendo il poveretto in cenere.
3: Figa, che no, è morto.
2: Nell'usanza cavernicola, in caso di morte, le ceneri del defunto devono essere benedette dal santone del paese Fender, per poi berle in una grolla sacra. Grug corre quindi a chiamare Fender, un omone alto 2 metri con una barba lunga fino all'ombelico.
3: Fender, via che è morto Click.
5: Tu darmi 4 bisonti.
2: Sì, amici, Fender non lavora gratis e chiede a Grug 4 bisonti in cambio della cerimonia. Ma Grug non ci sta, è una cifra troppo alta.
3: Oh, cazzo dici? Beh, sono troppo.
5: Tu darmi 4 bisonti, spari.
2: Inizia una colluttazione tra i due, partono calci in culo e graffiate sulla schiena, quando a un tratto Grug si aggrappa alla barba di Fender e si accorge di qualcosa.
3: Oh, figlio di puttana, ti spacca la faccia, bastardo!
5: Bastardo! In faccia!
3: Figa, sinche rob, bello!
2: Incredibile! Grug aveva appena inventato la chitarra! Bastava tirare la barba a Fender per far uscire quel meraviglioso suono.
3: Figa che bello! Sì, sta zitto che can! Figa, sinche rob!
2: Mentre Grug si improvvisa cantante, peraltro riuscendoci alla grande, dal cielo parte un'altra saetta proprio vicino ai due.
3: Figa che bello!
2: Fantastico! Non solo Grug aveva inventato la chitarra, ma grazie a Fender e a un fulmine l'aveva anche inventata elettrica!
3: Beh, è bello!
2: Il resto nella prossima puntata de... I Cavernicoli!

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia, che voglia di farmi scopare da tre nani.
1: Tamarri.
3: Oh, Jimmy.
4: Pronto?
3: Mi senti?
4: Pronto?
3: Oh, so pronto, mi senti?
4: Io sì.
3: Allora che cazzo continui a dire pronto? Sei il contadino? Quello che non fa sapere le pere, quella roba lì che si dicono dei formaggio. Oh, c'è la frutta, verdura, quelle cagate lì.
4: Ma chi, con chi vuole parlare? Mi scusi.
3: Sei mica quello che c'ha i semi, che c'ha la frutta, verdura, quelle cose lì. Sei mica contadino?
4: Sì, perché? Che cosa c'è?
3: No, niente, che cazzo. Oh, ma ce la fai stamattina? Cosa ti sei fatto? Già un quarto di Chianti?
5: Ha paura, digli che
3: appena
5: vuoi comprare.
3: Tu sei Jimmy Mani di merda, mi ha dato il tuo numero un fruttivendolo. Mi ha detto che tu c'hai i semi, la frutta, sei un personaggio.
4: Ma io sono di Asti, voi di dove siete?
3: Ma non è che ci dobbiamo incontrare per scopare a metà strada in un motel?
5: Siamo di Baldichieri,
3: dillo. Siamo di Baldichieri. Amiche, ma cosa
4: scusate,
3: c'è?
4: Non capisco, mi sembra tutto così surreale che non riesco a capire.
3: No,
4: mi
3: è
4: scusi,
3: che secondo me tu hai bisogno di qualche RAM, perché vedo che il sistema operativo è di una lentezza devastante, proprio non sei allineato con questo spazio-tempo. Tu stai parlando con Terminator nel futuro.
4: Non mi parlare sopra.
3: Grazie, non mi parlare sopra, t'ho detto. Saccagno! Jimmy! Richiama Jimmy.
1: Tamarri.
4: Pronto?
3: Oh, Cromagnon, senti, ho capito che la conversazione con te deve essere un po' più basilare perché hai un po' di problemi intellettivi, probabilmente l'evoluzione.
4: Guardi, io non so se ci stiamo prendendo in giro, mi va bene. Se dobbiamo parlare seriamente, mi dica che cosa bisogna.
3: Oh, già che sei in mezzo ai cani che ti stanno sbranando, cos'è? Ti fa la lotta con i cani, fai queste cose. Senti, io ho la necessità di avere dei semi. Oh, hai finito di picchiarti con i Labrador? Ma ce la fai? Ma è possibile avere una conversazione con te? Ma cosa sei, latitante? Ma che cazzo mi saluti? C'ha bisogno di te, scemo di merda! Che cazzo mi saluti? Cromagnon! Ma guarda, quello è proprio cretino. Senti, tu
5: sono i labbra.
3: Tu che sei della zona, senti un attimo.
5: Ci penso io, ci parlo
3: non riesco
5: io.
3: Riesco ad avere una conversazione con
5: te. Ci parlo io con il gelato.
3: Non è un gelato, Cromagnon, cretino! È un uomo delle caverne.
5: Non
3: cavere.
5: È Cromagnon altro.
3: Non è un gelato là. Cromagnolo è un uomo delle caverne, un primitivo.
5: Oh, che cazzo ti gridi? Pronto?
6: Pronto?
5: Ci sei?
6: Sì, ci sono.
5: 3, 2, 1.
3: Vaffanculo!
5: Ciao grande, senti un'informazione. Mi senti? Un attimo che ti passo mio cugino.
3: Oh, leva il viva voce che non si sente, coglione.
7: Ma va fa mucca che la grande a bucchi di mamma, di scurnaccia, tu e ci si, pure.
3: Senti, quando hai fatto la terza elementare posso richiamarti.
7: Ma va che bucchino a te che lo curno dei padri, dricciò.
3: Oh, che ti devo chiedere un'informazione, Cromagnon. Ma tutti io li becco gli uomini delle caverne oggi. Senti, quando hai finito il paleolitico, devo farti una domanda.
7: Andiamo da mamma, di scurnaccia.
3: Ma ce la fai a mettere, non so, tipo un mezzo idioma della nostra società? Come faccio a capirti? Oh, leva sto viva voce, codardo. Minchia. Ma questo chi... Dove hai chiamato? A Regina Cele hai chiamato.
1: Tamarri.
8: Sono deficiente.
3: Detto che sei deficiente.
5: Cosa hai detto? Scusa? Pronto?
8: Ma chi è telefono?
5: Sono io. Ma hai detto deficiente?
8: Non ci avevo parlato. Chi è telefono?
5: Ciao, senti, sono Giovannino. Ciao, piacere. Senti, è un'informazione. Io avrei bisogno dei semi per coltivare la frutta in casa.
8: Ma
5: mi stai facendo
8: pure io?
5: Che cazzo vi sdoppiate? Chi siete? Gli Eisenborg?
8: Però mi chiamano
5: di pronto? Con chi sto parlando? Con chi sto parlando?
8: Ma sei scemo?
5: Ma tu sei scemo, non ho capito. Io ti chiamo, ti sto parlando, ti spiego le cose e parlate in due. Le ho chiesto se avete i semi per coltivare. Mi sembra Madonna mia.
3: Aspetta, io c'ho il modo per comunicare con le popolazioni. Con queste popolazioni.
5: Pensaci te, va Massimino, che io non li capisco.
3: Perché io ho visto un po' di documentari, mi sono documentato, so come ci si approccia
5: sì.
3: A questo tipo di.
8: Allora,
3: io, uomo, Italia. Tu avere semi? Tu.
8: Tu avere kite.
3: Abdu. Tu avere semi, fare frutta. Rondo. Niente.
5: Lo sapevo, hai visto il documentario sbagliato.
3: Ma perché mi sono addormentato a metà, magari in fondo spiegavano meglio.
5: Tu devi guardare quello. Tu hai guardato quello di Pompei. Devi invece guardare quello dei Magnum Algida.
3: Ancora Cro-Magnon non è un gelato, cretino.
5: Adesso lui sa tutto.
3: È una Cro-Magnon, è una zona della Francia dove hanno ritrovato dei resti umani.
5: Certo.
3: Gli hanno detto l'uomo di Cro-Magnon.
5: Vabbè, continua a imbarcarmi, te con i gelati e il

0: Pronto, Umberto, buongiorno.
1: Pronto, pronto signora.
0: Sì, mi dica.
1: Sì, salve, mi chiamo Cosimo.
0: Sì. Sì,
1: salve, chiamavo perché ci devo organizzare il matrimonio a figlia mia.
0: Ma noi non ne facciamo matrimoni.
1: Nel senso, perché ho sentito parlare bene del ristorante vostro, no? Si mangia buono.
0: Ma purtroppo le posso dare il nome di qualche collega, ma noi non organizziamo.
1: Ma perché? Perché siamo napoletani.
0: No. Noi non li facciamo proprio perché non abbiamo lo spazio, capito?
1: E quante coperte avete?
0: Noi diciamo non le facciamo, le ripeto.
1: Sì, ho capito, ho fatto una domanda, fra. Quanti coperti avete il ristorante?
0: Senta, io ora ho un po' da fare.
1: Voi stronza.
0: Penso che si può concludere.
1: Voi stronza, ho chiesto quando
0: lei serviva il matrimonio, noi non ne facciamo.
1: La bucchiacchia, mamma, ho chiesto quante posti aveva il ristorante. Ma sta bucchina.
2: Pronto?
1: Sì, sì. Salve.
2: Mi dica.
1: Devo fare a sposa a figlia mia.
2: Sì?
1: Devo organizzare il matrimonio. Sono qua con mio consuocero, tale Pasquale Quagliarulo. Volevamo organizzare un matrimonio per aprile, maggio, giugno.
2: Sì?
1: Dipende un po' anche dalla disponibilità della ristoranta.
2: Ma si tratta di una cosa che volete fare qui da noi?
1: No, che lo vogliamo fare su Saturno, vogliamo farlo. Chiamate la
3: Va grande distrunzo,
1: ho usato la sua opinione. E certo, il ristorante su.
2: Allora, noi abbiamo una capienza massima di 45 persone. Beh, se i vostri ospiti fossero di più, dovremmo pensare ad un evento in un'altra location.
1: 45 persone per un matrimonio napoletano sono i camerieri.
3: Ah, nemmeno. 45 persone è il chirichetto.
1: Non ha un'altra disponibilità di spazio, perché la cucina su piace a figlia mia, no? Che viene spesso a mangiare da voi.
2: Ho capito.
1: Ci volevo fare una sorpresa.
2: Sarebbe così gentile da inviarci un'email con tutte quante le informazioni, in modo tale che possiamo...
1: Ma che?
3: Non
1: ho capito, la raccomandata. Cosa?
2: Potrebbe, per cortesia,
3: ma... E mele, il savore
1: mele. Mele.
3: Ah, non lo so, se perché è malato.
1: La mele vuole, signore, non ho capito, scusa.
2: Se per cortesia ci può inviare un'email.
1: Cos'è, scusa? Non.
3: Ma stai parlando volgare?
1: No, ha detto una mela.
3: Ci parli.
1: Vuoi parlarci tu?
3: Brand.
2: Puoi inviarci una richiesta scritta per cortesia.
3: Una richiesta scritta. Parli come mangi, no? Che si ci manda le mele, che cazzo di mele?
1: Non cazzo.
3: Ma per impapigliato la dama. No, non lo so, non so Biancaneve, signore. Una richiesta scritta, che ci scrivi in coppa la richiesta, forse.
1: Signora! No matrimonio napoletano! Però Pasquale, è che non ci vogliamo fare i fuochi artificiali.
3: È giusto che è importante, non si può fare cerimonie senza sparare due botte.
1: Bello, ciao, facciamo l'asinello del Napoli.
3: Uscazza pepe! Facciamo uscazza pepe, che l'asino che gli atti noci.
1: Boom!
3: Fa una cosa.
1: Boom!
3: Ma
1: arriva l'asino!
3: Boom! No matrimonio napoletano!
4: Pronto?
1: Voi avete gli asini?
4: Sì, esatto.
1: Ci spiego. Siccome noi siamo napoletani, anche se l'accento un poco, perché da tanti anni che vivo in Germania.
3: Ma se sente che è proprio sì tedesco, mo.
1: Adesso sì. So che sembrava tedesco, ma in realtà sono napoletana.
4: Sì.
1: Noi abbiamo la necessità, come ci posso dire, che a volume 5, 6, 7 ciucci. Questo matrimonio, se è possibile a comprarli.
4: Guardi, dovrebbe parlare col titolare che adesso non c'è. Lo trova sotto sera, dalle 6 in poi a questo numero.
1: Sì,
4: se lo trova di sicuro.
1: Ma ci faccio una domanda. Perché praticamente noi faremo questi ciucci, facciamo tutto colore a Napoli.
3: Chiamala con il nome su, o scazza papà, cioè proprio in tutto il mondo.
1: O ciucci lo coloriamo con colore a Napoli, per farlo detonare con i fuochi d'artificio. Quindi qualche ciuccio malato.
3: Sicuro
4: non lo so, guardi, deve parlare ciuccio. Con lui. Per
1: sarà qualche ciuccino
4: piccolino. Se lei richiama sotto sera lo trova.
1: Ma ce l'hai i ciucci da far saltare?
4: Come, scusi?
1: Dico, ce l'hai i ciucci da far saltare in aria?
4: No, da far saltare in aria no.
1: Perché ci servono per i fuochi artificiali, no, magari mezzo zoppo, malato, ciuscio proprio rovonato.
4: Ma scusi, ma da far saltare in aria nel senso della parola proprio?
3: E cosa non ne stai spiegando?
1: Un attimo ci passa a consuocio che magari ce lo spiega meglio.
3: Pronto, gli sono Pasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio del 1945, conosce?
4: No, no.
3: Ma poi stiamo parlando ciuccio, quindi abbiamo fatto scherzo per pesce, che si è fatto su fattanate, no?
1: Già, boom!
3: E boom, canna, che lo...
1: Oh!
3: Ma io ti faccio...
1: Da bucchi le mamme!
3: Successo, frate, cazzo!

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so... Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?

0: Niente, niente.
1: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
1: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
3: Sì.
0: Sì.
3: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai.
3: Oh,
0: dai,
3: oh.
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai,
3: No, aspetta,
0: sì,
3: aspetta,
0: sì,
3: aspetta,
0: sì,
3: aspetta,
0: sì,
3: no, no,
0: sì,
3: aspetta,
0: sì,
3: fermi tutti,
0: dai.
3: Fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah,
0: sì. Sì, sì, dai, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No,
1: scusa,
0: no.
1: Vista.
0: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Ah, sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento.
0: Un
5: l'infarto! Mi sta venendo l'infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con le pie-

0: ending.
1: Vaffanculo puttana.
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
0: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
0: Cos'hai in mano?
2: Eh?
0: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
2: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Tamarri.
3: I tamarri, dopo la festa con puttane e bamba, hanno trovato un loro amico con il braccio impiantato dentro al water perché aveva cercato di nascondere la roba e quindi chiameranno gli idraulici.
5: Tamarri.
6: Pronto?
7: Pronto. Con chi parlo? Che vedo il numero privato.
6: Sì, io lo tengo così. Sono Giovannino, ciao. Senti, ho chiamato... Mi hanno dato il tuo numero perché ho bisogno dell'idraulico. Ma sei l'idraulico o l'allevatore di cani? Non capisco, essendo i cani sotto.
7: Ma mi devi dire qualcosa o dobbiamo perdere tempo?
6: No, ti ho detto che ho bisogno di un idraulico, ma se tu non mi dici che se sei l'idraulico andiamo
7: a... Per fare che cosa?
6: Allora, ma innanzitutto stai calmo, non è che cazzo, come ti poni, scemo? Non è che perché c'è il cane vicino devi fare il cretino. Coglione, ma che cazzo fai? Ma pensate, sturacessi! Ma pensate sto cretino di merda.
8: Richiamalo sto infame.
6: Sì.
8: Richiamalo sto
6: scemo. Ma pensate, che cafone.
8: Richiama Chihuahua.
7: Pronto?
6: Oh, Chihuahua, non è che... Ma rispondi quando ti parlo. Scemo, cazzo fai? Ma pensate, sei l'idraulico o no? Che ho bisogno di un problema che ho a casa nel water.
7: No, non ti posso aiutare.
6: Ma perché non puoi aiutarmi, coglione?
7: Perché non ti voglio aiutare.
6: Minchia, ma che cazzo... adesso tu devi venire, perché devi farlo il lavoro? Hai preso un impegno adesso?
7: Sì.
6: Certo,
7: sto tremando. Abbiamo detto un sacco di cose da fare, tu c'hai tempo da perdere, evidentemente. Un sacco di cose da fare.
6: Ma togliela la patata bollita dalla bocca, cretino.
7: Ma che
6: cazzo... Ma tu sei nendi c***o, scemo. Ma pensa a te, sto cretino.
5: Tamarri.
7: Chi è?
8: Yeah, che modo di bifolco proprio di rispondere al telefono. Si vede che proprio c'è la terza media. Senti, personaggio, sei l'idraulico, sono Massimi di Quarto. Mi serve un favore pagando, ovviamente. E attendo. Riflessione. Stai facendo i sudoku?
7: Ma
8: cosa? Cosa ma? Yeah. Ma non devi avere
7: il numero sconosciuto, non lo mettere.
8: Dai, non mi parlare mai sopra mentre sto parlando. Capite che io prevarico, io sono prepotente. Io ti tiro uno schiaffo così forte che ti faccio dimenticare dove hai messo le chiavi di casa per una settimana. Capito? Scemo di
7: me. Ma vedo le cazzo devi andare che a me.
8: Madonna, ti metto una mano nel culo. Alla fine c'ho i tuoi capelli sul dorso della mano. Faccio il pupazzo con tutto il tuo corpo, cretino. Bastardo.
5: Tamarri.
7: Pronto?
8: Sono Massimi di Quarto. Sei quello che delle acque, l'idraulico?
7: Chi è?
8: Sto cazzo, sono Massimi di Quarto, te l'ho già detto prima. Senti, mi serve un intervento in un appartamento con una certa urgenza, perché allora ti spiego un attimo la dinamica. Tu sei idraulico, no? Non mi hai ancora
7: detto. Sulla carta.
8: Cosa c'hai, la carta?
7: No, ho detto sulla carta sono un idraulico, dal vivo non lo so.
8: Ah, minchia, sei la persona meno convinta delle proprie capacità che ho conosciuto nell'ultima settimana. Tu perdi in partenza, sei meraviglioso, però. Senti, accontentato dalla vita. Praticamente funziona così. C'è sto mio amico, stanotte abbiamo fatto una festa un po' aggressiva, sta a casa nostra, no? Roba di bamba, puttane, no? Si vede che lui è andato un po' in cancrino il cervello, si è tutto spaventato. Allora ha buttato una cosa nel water. Soltanto che quando l'abbiamo fatto rinsavire un attimo ha capito che non era lo spavento che si era preso, non voleva dire un cazzo. Ha messo un braccio nella tazza del water ed è rimasto mezzo incastrato. Non riesce più a tirare fuori il braccio.
7: Ma quale scherzo mi stai facendo? Fammi capire.
8: Te lo giuro, se non la smetti di ridere, proprio i denti te li spacco.
7: Secondo
8: te li spacco
7: uno. Sto finendo
8: di minacciarti. Se non la smetti di ridere, ti spacco i denti proprio a dispari, in modo che poi sei una rastrelliera di scarpate. Ti faccio arare il terreno, ti faccio arare. Scemo, dai, vieni qua a casa mia a sganciarmi mio cugino dal cesso.
9: Secondo me ci vogliono i vigili del fuoco.
8: Oh, cerca di capire. Questa ha buttato la bamba nel water, chiama i vigili del fuoco. Sei scemo, arriva di carabinieri in 4.
9: Ma che ti devo fare io?
8: Non lo so, martellate. Sparo al water, ma puoi riprendergli la mano.
9: Dai, io non c'ho tempo da perdere per queste cose a telefono. Dai, che sto lavorando.
8: Scemo di merda. Come ti permetti a farmi imbizzarrire, cretino? Ti mordo con i denti solo di sotto, così. Au, come i chihuahua. Ha messo giusto.
6: Ha messo giù. Pensano che sia uno scherzo. Ma pensate che ignoranti, oh.
10: Buongiorno.
6: Pronto?
10: Pronto?
6: Sì, buongiorno, salve signora. C'è l'idraulico?
10: No, chi parla?
6: Sono Giovannino.
10: Quindi?
6: Allora, praticamente ho il water strutturato. Perché ieri sera abbiamo fatto una festa a casa con gli amici e si è otturato il water per delle cose.
10: Okay. Allora, ascolti, loro oggi non ci sono, sono fuori per lavori. Quindi oggi e domani loro non ci sono. Quindi sicuramente.
6: Sì.
10: Oggi che cos'è? Oggi è mercoledì.
6: Non lo so, perché io
10: per venerdì, ma da confermare.
6: Vabbè, parla solo tu allora. Parla solo tu.
10: Prego?
6: No, dico, parla solo tu, perché ti sto parlando, ma non mi ascolti, stai solo parlando tu.
10: Ah, mi scusi, la sento piano. Mi dica, cosa voleva dirmi?
6: Stavo dicendo, no?
10: Dico, noi oggi non la possiamo aiutare, né oggi né domani.
6: Nah.
10: Quindi, ripeto, se loro hanno disponibilità per venerdì, ma da consultare prima loro per farglielo sapere.
6: Quindi il succhia merda non può venire a casa.
10: Ma lei è un grandissimo porco, ha capito?
6: Sai che mi fai ridere? Cretina.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Furto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno e di incontri.
3: Pronto?
4: Ciao Vincenzo.
3: Con chi parlo?
4: Sono Franco, ciao. Sento che sei occupato?
3: Franco chi?
4: Senti, ho trovato i tuoi annunci su svariati siti e insomma sarei interessato a incontrarti, ecco.
3: Ma di che stai parlando, scusa?
4: Beh, sei su svariati siti internet, c'è un annuncio meraviglioso con delle foto di te che, mamma mia, mollami proprio. E...
1: L'incubo italiano.
4: Ciao porcone, come stai?
5: Senti, dimmi il nome e il cognome, chi non retto se vai a fare altro sacco.
4: Ah, non sei italiano, sono Franco, ciao, molto piacere.
5: Ma Franco di chi?
4: Sono Franco, senti, ho letto il tuo annuncio su svariati siti internet e insomma sono pronto, ecco. Se hai un PostePay magari ti mando anche un 50-100 euro e possiamo iniziare a farci sta sega al telefono, hai voglia?
5: Senti, va a quel paese che a me mi basta.
4: Come?
5: Va a quel paese, io sto bene come mi trovo.
4: Vuoi 150? Facciamo un po' di più? Pronto? Pronto? Oh, che bella bestia.
6: Bello questo. Chiamamelo.
1: L'incubo italiano.
7: Pronto?
6: Pronto, Santino? No, sei Santino detto lo strangolacazzi?
7: Sei un coglione, faccia di merda, figlio di puttana. Dimmi chi sei che ti spacco la testa.
6: Ah, quindi pratichi l'insulto, mi piace.
7: No. Dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi chi sei.
6: Ok, allora lo tiro fuori. Non vuoi neanche la ricarica con PostePay?
7: Ma no, dimmi chi sei, faccia di merda, che ti spacco
6: bello,
7: la faccia.
6: Se mi piace.
7: Sei, so chi sei.
6: Ok, imbecile, allora lo tiro fuori.
7: Figlio di puttana, testa di cazzo, okay. Figlio di puttana. Ah. Dimmi chi sei, faccia di merda.
6: Adesso puoi sputarmi addosso, così, vai.
7: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi. Dimmi chi sei, dimmi che ti spacco la faccia, ti schiaccio come un insetto. Hai finito di rompere i coglioni che questo qua è registrato dai carabinieri.
6: È molto bello tutto questo.
7: E vengo a prenderti, chissà chi sei, vengo da qui i carabinieri, vengo a prenderti. E poi ti spacco la faccia, ti schiaccio come un insetto.
6: Potresti fingere di averlo in bocca.
7: Vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Merda.
6: Prendi con la lingua, mentre lo succhi.
7: No, faccia di merda, cosa vuoi? Testa di cazzo. Dimmi chi sei, dimmi il tuo nome, dove sei, dimmi.
6: Ma non ci siamo neanche accordati per il prezzo.
7: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi per il prezzo.
6: Senti,
7: dimmi,
6: ma...
7: ti schiaccio come un insetto.
6: Sei
7: non
6: molto bravo.
7: Più i coglioni, perché questo telefono è sotto il controllo dei carabinieri.
6: Che bravo.
7: Se mi danno il numero, vengo a prenderti, ti schiaccio come un insetto.
6: Posso mettere adesso una GPR o qualcosa?
7: Mettetelo in culo te, faccia di merda. Che tua madre, tuo padre, tutta la tua razza, imbecile. Sei un imbecile. Cosa cazzo vuoi, testa di cazzo, cosa vuoi? Ma dimmi, perché non mi dici chi sei?
6: Ti vestiresti da Licaone per fare sesso?
7: No, dimmi chi sei, perché non mi dici chi sei, no? Che vengo a prenderti e ti schiaccio come un insetto, faccia di merda.
6: Ma quindi non sei strangolacazzi?
7: Ma no, dimmi chi sei, te sei un strangolacazzi, coglione, di un faccia di merda, figlio di puttana, te, tua madre, tuo padre, tua sorella e tutta la tua razza, testa di cazzo.
6: Forse ho sbagliato numero?
7: Ah, come non male l'hai detto?
6: No, perché io stavo cercando un ragazzo che ha messo un'inserzione su chiavaculi.net.
7: Sì, te sei.
6: Ma non sai che...
7: Scusa, non... Un palo te lo cacciato nel culo e te l'hai fuori dalla bocca.
6: Ma scusa,
7: meno di resina, testa di cazzo.
6: Ma questa non è...
7: Vergognati, figlio di puttana, vergognati. Ma non è altro da fare, no?
6: Ma scusa, ma questa non è la chat gay?
7: Figlio di puttana. Comunque non telefonarmi più perché sto telefono è sotto controllo. Hai capito?
6: Senti, ci vediamo all'autogrill di Cormano?
7: Sì, ti faccio vedere io l'autogrill di Cormano. Ti metto sotto un camion, coglione.
6: Ah, sei camionista, pronto?
1: L'incubo italiano.
0: Pronto?
8: Ah, ciao, sei te Turgido Ciclope?
0: Come?
8: Sei Turgido Ciclope?
0: Il Ciclope.
8: Il Turgido Ciclope, il mago della bottiglia, c'ho qua l'annuncio.
0: Ma veramente, veramente morto quello.
8: Ah, mi spiace tanto, ma all'annuncio però...
0: Il Ciclope è morto, quello poi è venuto a cazzotti con Polifemo e Polifemo...
8: Ah, ma sei un simpaticone allora, sei te, perché ho trovato l'annuncio e dice che sei il mago della bottiglia. Allora, a me siccome mi piace un po' l'ana, quello col vetro, e ti volevo chiamare eventualmente per l'appuntamento. Te fai
0: sentite, io l'appuntamento veramente lo vorrei con i carabinieri.
8: Ah, tu fai travestitismo, a me piace anche quello, il travestitismo, non è solo più sul furri.
0: Sempre questi carabinieri che non vengono. A me mi fanno sempre azione di vandalismo e non si vedono mai. Io li chiamo, ma loro vanno. Ho capito. Come si dice?
8: Scusa, Turgido, non ho capito se te fai le bottiglie nel culo o fai il role playing. A me piacciono tutte e due, mi piace anche il role playing.
0: Va bene, ma io sono vergine di culo.
8: Ah, ma quello non è un problema. Quello non è un problema.
0: Ma se io sono invece... vergine di culo.
8: Ah, ma non è un problema, faccio io da contenitore.
0: Oh, ma tu non sei quello là.
8: A me mi chiamano Anfora. No, io sono lo Stefano.
0: Oh, a me mi chiamano Attila, il flagello delle donne.
8: Ma io qua però vedo il mago della bottiglia.
7: Teton, io non capisco un cazzo.
8: Ah, lei non capisce un cazzo. Se io parlo italiano, lei parla Klingon e non capisce un cazzo lei. Mi spieghi un po'.
0: Io mi chiamo Attila, il flagello delle donne. Alle donne non gli crescono più i peli.
9: La parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
1: L'incubo italiano.
10: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
11: Sai che gli fai?
12: Mi piscia la
11: merda. Sta merda saccata.
12: Vieni, vieni.
11: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
12: Stai qua,
11: pisciando addosso.
12: Voglio che le pisci addosso.
11: Io rutto anche te.
12: Ma quali rutto di merda, certo? Già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
11: Ma sentite. Si ubriaca quello la briacatura di 3 mesi fa.
13: Cos'è la briacatura?
14: Leo.
12: Martino,
14: Leone.
12: Aia!
13: Cosa sei qua adesso?
12: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
11: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
13: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
14: Almeno il rutto non fa rumore.
12: No, tu hai rutto. Hai fatto vendere rutto adesso.
14: No.
12: Li facevo prima di venire qua.
11: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
12: Una prezza, pesce, murta, fatescelo.
2: 105.
10: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
15: Tutto il resto è gioia.
16: Ius Scoli, fra qualche giorno arriverà per l'ennesima volta in Parlamento questa proposta di legge per dare la cittadinanza ai bambini stranieri che hanno completato almeno un ciclo scolastico di 5 anni, cioè sono bambini che sono nati qua, parlano italiano e possono prendere la cittadinanza prima dei 18 anni. Naturalmente c'è qualcuno che rompe i coglioni perché dice che la cittadinanza va meritata, ma perché tu italiano come te la sei meritata? Qual è il tuo merito nell'essere uscito dalla f***a in territorio italiano? Qual è il tuo merito? Avevi alternative? No. Però comunque c'è qualcuno che ancora si incista su queste robe qua. E è proprio questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee. Andiamo da Andrea. Andrea, via, cittadinanza agli immigrati. Via, dai. Cosa ne pensi?
17: Che la cittadinanza è una scelta che non si impone, che è solo un altro strumento della sinistra che deve prendere voti e quindi li concedere.
16: Ma se è una scelta, uno... dopo 5 anni di scuola, sceglie di pigliarsela, dove sta il problema?
17: Ma anche adesso, volendo, al compimento del 18° anno, uno...
16: E quindi scusi, uno che è nato qua, che ha fatto 5 anni di elementare, deve aspettare il 18° anno per prendere la cittadinanza, perché?
17: E quali diritti gli vengono negati non avendo la cittadinanza italiana, scusi?
16: Beh, ad esempio quello di non avere il passaporto italiano.
17: Non lo sapevo, se è così...
16: Lei non lo sapeva? Non lo sapeva?
17: Se,
16: perché
17: se,
16: lei è un ignorante di merda, è un becero ignorante capra, bestia, mangiatore di cacca di capra.
17: No, lei è una cretino, perché...
16: Una cretino! Lei, scusi, lei ha il diritto di essere italiano non sapendo la lingua. Lei è una cretino e lei si vanta di essere italiano.
17: Quindi lei sicuramente conoscerà i miei titoli di studio.
16: No, ma indipendentemente dai titoli di studio, lei è una capra bestia che dice lei è una cretino. Cioè lei non concorda l'articolo indeterminativo con il soggetto.
17: O magari io sto camminando nella stanza, stanco sì, di sentire queste cavolate e...
16: Certo, ma allora già che sta camminando nella stanza, apra la porta e se ne vada a fanculo. Dovrebbe essere in fondo a destra. Arrivederci. Andiamo da Patrizia. Sentiamo Patrizia. Diritti degli immigrati.
18: No, i diritti non li hanno. I diritti li abbiamo noi italiani.
16: Che cosa vuol dire che diritti non ne hanno?
18: No, per me hanno i diritti prima gli italiani.
16: Per
18: poi
16: lei quello che è per...
18: Appunto, basta così.
16: Quello che è per lei è ininfluente.
18: Signora, la finisce, per favore.
16: Signora, chi? Sono un uomo, ho il cazzo.
18: Scusi, lei non è, lei è italiana, ha il diritto di chiamare me. Ma sì, che cazzo gliel'ha detto a lei? Ma chiami chi vuole lei.
16: Io sono italiano, sono pieno di diritti, come quello di mandarla a fanculo. Arrivederci. Sta vecchia stronza. Voltiamo un attimo pagina, lasciamo da parte i diritti dei cammellieri qua e concentriamoci su Jovanotti. Jovanotti che uccide gli uccelli per fare i suoi cazzo di concerti Jova Beach Party. Dice la Lipu che per fare spazio ai suoi concerti del cazzo sono state tagliate delle tamerici salmastre d'arse, come diceva D'Annunzio, e sono stati uccisi migliaia di piccoli uccelli. Quindi sostanzialmente Jovanotti ammazza l'uccello. Ammazza l'uccello. Apriamo le linee, voglio sentirvi su Jovanotti, via. Andiamo da Luca, sentiamo Luca. Jovanotti!
19: Me ne penso che me ne frega un cazzo, sinceramente.
16: A lei non gliene frega un cazzo di cosa? Dell'ambiente o di Jovanotti?
19: Dell'ambiente e di Jovanotti, che cazzo me ne frega?
16: Però sono stati uccisi un sacco di uccellini, che nidificavano.
19: Che cazzo non li mangio gli uccellini? Una polenta eusetica.
16: Sì, va bene, questo anch'io mi spacco di fagiani quando posso e mi succhio le lepri ancora vive. Detto questo, però, che gli dobbiamo dire?
19: Che si metta a posto quella voce di merda che c'ha.
16: C'ha la voce di merda, Jovanotti?
19: Sì, non mi piace.
16: Chi le piace? Dica un nome di uno che invece ha una voce bella. Chi le piace a lei?
19: Che cazzo ne so?
16: Non sa niente lei.
19: Non so un cazzo io.
16: Non sa niente.
19: La musica italiana.
16: Non le piace la musica italiana?
19: La musica non mi piace.
16: Non le piace in generale la musica? Lei è un orco, lei è Shrek.
19: Sono un Shrek.
16: Lei è un mostro di merda, Chupacabras, eh? Va bene, torni nella sua grotta a sgranocchiare tibia. Arrivederci. Un altro.
20: Cosa vuoi che ne pensi? Tanto non può cambiare niente.
16: In che senso non può cambiare niente?
20: Non può cambiare niente come non cambia niente in politica. Come alla fine non cambia niente in niente.
16: Cioè lei cosa vorrebbe cambiare di Jovanotti, non ho capito?
20: Non so fino a che punto possa essere vero quello che stai dicendo.
16: In che senso? Secondo lei è una fandonia. Io dico fandonia, sono il cazzaro di turno io.
20: No, non è questione di fandone, è questione di Sebastiano che si abbattono tutti questi alberi nella foresta amazzonica per Jovanotti.
16: Sì, non è una foresta amazzonica in Italia non ce n'è, forse solo tra le cosce di sua moglie. C'è comunque un impatto. Pronto, niente, si è offeso perché la moglie ce l'ha fica pelosa, dai. Dai, chiamiamo l'amico mio, dai, vediamo.
20: Amico tuo, allora, intanto smetti di chiamarmi amico mio, che io amico tuo proprio no. Ti odio con tutto il cuore.
16: Senti,
20: sei la persona che disprezzo di più al mondo, brutta merda.
16: Senti, amico mio,
20: sei la persona, tu non sai affrontare
16: io
20: le persone, non sai affrontare
16: che...
20: la realtà.
16: Io non so affrontare.
20: Sei un infame maledetto.
16: Sei tu che sei un illuso.
20: Io ti rivolgerò le parole in modo educato e tranquilla quando tu chiederai scusa a tutte le donne.
16: È impossibile.
20: Quando porterai rispetto alle donne e agli animali.
16: È impossibile.
20: Ti parlerai in educazione. Tu non sai l'educazione.
16: No,
20: tu sei un incivile, siccome tu non sostieni gli argomenti.
16: Sì, perché tu sei
20: capito, tu non sai affrontare.
16: Perché tu sei un borbottio, non dici niente, sei un disco rotto, ripeti sempre le stesse cose. Gli animali, le donne, a me non me ne frega un cazzo di tutte e due. Io gli animali le mangio e le donne le chiavo.
20: Stai zitto adesso, ascoltami. Dovete portare rispetto a tutte le donne. Non le chiamate con quegli epiteti che gli date. Siete quattro merde.
16: Dai.
20: Poi le donne non sapete neanche come si trattano. Siete quattro merde.
16: Sei come
20: siete
16: Jovanotti.
20: Come i nicchi senza coglioni, brutta merda. Sei un cazzo.
16: Stiamo calmi.
20: Bravo,
16: respira.
20: Siamo
16: allora,
20: buoni.
16: Oggi sto parlando dei concerti di Jovanotti. Che hanno... Sì, dai, non ti preoccupare. Sono abituato a parlare con dei perfetti idioti, non ti preoccupare.
20: Perché sono merda! Sono merda, coglioni! Fatti vedere! Vengo via la cerca!
16: tieni.
3: Tieni giù, ti non scappare dal retro. Brutto il pane maledetto. Tieni il pane che tieni. Fatti vedere. Sto parlando io.
16: Ma cosa?
3: Hai visto un attimo.
16: Ma dai.
3: Sei una maledetta merda che tieni.
16: Ma
3: sei una maledetta merda.
16: Tu sei la merda.
3: Non sei. Dai! Oh! Oh! Comando io! Questo glielo vuoi il telefono!
16: Io comando!
3: Comando parlo io! Tu devi stare zitto!
16: Io comando! Io sono il tuo generale!
3: Comando
16: io! Comando io! Io sono il tuo generale!
3: Te lo prometto! Che ti raggiungo! Ti taglio le canne delle gole! Mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mesco e me lo assaporo tirandomi la sega finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua. Maledetta merda, ti odio!
16: Sono diventato un semifreddo da gustare lentamente a cucchiaiate. Ancora più estivo, mi piace questa deviazione. Ciao, ciao a tutti, anche ciao a Giovanotti, un bacio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I nostri due tamarri, in piena chimica, vogliono allargare il camino di casa per far passare lo zio Franco che farà babbo mafioso a Natale. Sentiamo che cosa combineranno.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Oh, sono Massimo di Quarto, c'ho un intervento urgente, voi siete muratori?
3: Sì.
4: Allora ti spiego, praticamente c'ho mio cognato Gianfranco che si voleva calare dal camino a Natale per i bambini, perché c'è un camino grande di quelle dei casolari grossi, no?
3: Sì.
4: E praticamente ha fatto la prova ma è rimasto mezzo incastrato. Sarebbe da demolire un attimo il camino e staccare Franco dall'imboccatura del camino.
3: Ma io sono con Pometia oggi non posso fare niente.
4: Minchia, e come faccio? È incastrato.
3: Ma domani.
4: Ma dici che la notte resiste incastrato il camino? Cosa faccio? Gli fico un ombrello in mano e lo lascio lì?
3: Sì, se sale il muretto se sta fuori bene, sì.
4: Tanto non fa freddissimo, no?
3: Allora,
4: però sì. io lo lascio lì, magari gli porto su un cappuccino, qualcosa, gli do in mano un ombrello, però mi deve assicurare che domani vieni.
3: Va bene, ok, c'ho una telefonata.
4: Cosa hai detto? Che ti buco? Buco fortissimo. Sai che se metti giù ti tiro uno schiaffo talmente forte che ti svegli nell'87. Ti mando indietro nel tempo con uno schiaffo se metti giù, scemo di merda. Mi devi dire se vi.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Ciao grande, sei Nando Cemento?
3: Come?
5: Sei Nando? Nando Cemento?
3: Sì.
5: Ciao, piacere, Giovannino. Senti, ti posso chiedere un'informazione sul lavoro?
3: Registro il tuo numero, poi.
5: No, ti dico cosa voglio fare.
3: Cosa?
5: Che cazzo parli? Che cazzo fai? Lanci le consonanti?
3: Lei chi sono? Chi sei?
5: Io sono Giovannino, piacere. Tu sei?
3: Jimmy, mi chiamo Jimmy.
5: Ciao Jimmy.
3: Allora?
5: Io dovrei ingrandire il camino di casa perché ci deve entrare mio zio Franco che deve fare Babbo Natale.
3: Sì.
5: Ma è un lavoro veloce, penso, perché lui è abbastanza è magro, diciamo.
3: Vabbè, mandami l'indirizzo e vengo a vedere, va.
5: Allora, a questo numero ti mando le foto o cosa ti devo mandare? L'indirizzo di casa?
3: Allora, mandami l'indirizzo e mi dici l'orario che posso venire, basta, tutto qui.
5: Va bene, sei gentile, eh?
3: Grazie a lei.
5: Oh, quando vieni?
3: Quando
5: vieni?
3: C'è disponibile lei?
5: Sì, io sono già disponibile. Quando vieni, io ti do l'indirizzo. Devi citofonare sì. 1, 2, 3 volte. Io capisco che sei tu. Così
3: 1, 2 e 3
5: sì. Volte. Fai perché c'ho i cani.
3: Ah, sì.
5: C'ho 70 pitbull nel giardino.
3: Comunque puoi scrivere tutto nel messaggio,
5: sì.
3: No?
5: Sì, però quando vieni, te lo dico a voce adesso. Quando vieni, io ti apro il portone. Citofona 3 volte perché devo avvertire i pitbull. Ne ho 70 in giardino. Che,
3: d'accordo,
5: che se ti vedono ti scannano, ok?
3: Ce sono 3 volte.
5: Sì. Fai. Ciao grande!
3: Ciao.
5: Ciao.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Oh, sei Jimmy Scimmia?
3: No.
4: Non sei scimmio tu?
3: No.
4: No, ma date il tuo numero. Sei il muratore quello tutto scimmia?
3: Esatto.
4: Scusa, no, perché mi ha dato il numero di telefono mio amico, Alvaruccio, quello.
3: Ok. Sì.
4: Mi ha detto, chiama sto mio amico. Io non so, lui ti chiama scimmio, ma forse magari non lo sapevi perché dice
3: Può essere, vai tranquillo.
4: Le braccia giganti, il busto corto, non lo so. Sei tu scimmio. Senti, scimmio, praticamente io.
3: Aspetta che ti passo il direttore, che è lui che ha a che fare con tutta la parte commerciale. Aspetta che te lo passo.
4: Che cazzo siete? Mica un'azienda metalmeccanica, mi faccio il direttore, mi pare. Scimmio! Sì. Scimmio! Pronto? Con chi parlo? Sei capo?
6: Sì.
4: Praticamente si abbassa la voce man mano che mi passa le persone più importanti dell'azienda. Meravigliosa sta cosa. Senti, stiamo parlando con Scimmio, Jimmy Scimmio, che è il tuo operaio a questo punto.
6: Jimmy Scimmio, sì.
4: Senti, tu che c'hai questa voce proprio così da Frankenstein del cazzo, non è che mi risolvete questo problema in fretta? Che per Natale voglio allargare il camino, che devo calare dentro un parente che deve fare Babbo Natale. Sì, ma mi devi calcolare mentre sto parlando. Che non è che c'ho tutta la mattina per stare dietro a una scimmia e un altro gorilla. Hai capito? Capisco che c'hai 4 neuroni che stanno litigando in questo momento. Stai decidendo: bevo la birra o parlo al telefono per un preventivo alcolizzato del cazzo. Però mi serve che sei un po' brillante di cervello, capito? So che hai preso i geloni di freddo nella tua carriera in mezzo ai cantieri, però mi devi ascoltare. Che sto parlando! Che sto parlando! guarda, guarda, guarda che faccio il drago cattivo. Hai capito, cretino? Senti, facciamo così, dai. Allora, mettetevi in mezzo alla strada, tu e scimmio, che vengo a farvi fare i birilli col cofano della mia macchina, che mi avete rotto i coglioni. Te lo giuro, sai che adesso te lo giuro, la prima macchina che trovo ci infilo un cacciavite, la giro, si accende, vi cerco dove siete, siete. Entro nel bar dove state bevendo, vi schiaccio con la macchina. Scemo di merda! Ridi sto cazzo, ride! Ride cazzo! Oh! Scemo!
6: Ehi!
4: Me lo viene a fare sto lavoro o no? Madonna, che nervoso che mi fai venire. Guarda che io sono una persona che non si deve nervosire, perché poi è un attimo, capito? Oh! Ma guarda che la gente non c'ha professionismo.
5: Perché scimmia, non riesce a chiudere, non riesce a tenere il telefono.
4: Là con i pollici non opponibili che cerca.
7: C'ha paura! Panico, panico, panico, paura.
8: Oh! Come on.
7: Paura!
9: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppi coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
5: sì, ma porca puttana però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare un spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare i boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento 2. E dai, cazzo, super compare.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
5: No, punto esclamativo no.
1: Londra, ore 14:30, set del film La vendetta del proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ah no, porca troia, no. Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
6: Ma non è giusto. Deve esserci una soluzione.
7: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
4: È un ciccione.
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
7: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
8: È super comparsa.
4: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
5: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassate le mutande e mettete la 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore!
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
5: Azione!
2: Action!
9: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
4: No.
5: Stop.
4: No, scusate.
5: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
4: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
5: Scelga meglio i copioni, dove
4: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
5: Sì, aspetti, adesso ricostruisco un transatlantico.
7: Motore partito!
5: Azione!
2: Action!
9: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
7: Dottor Manone!
6: Povero super comparsa!
4: Dottor Manone! Adesso ho colto il colpo di scena!
10: Dottor Manone, dottor Manone, hanno rapito sua figlia.
5: Ai, sai che!
4: No, no, non ti arrabbiare.
5: No! Ma questi me la pagheranno! Bastardi! Bastardi!
4: Ah, l'ho capito, secondo me!
5: Stop! Buona, bella. Bravi tutti, bravi.
4: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
5: Controcampi?
4: Cosa?
5: Controcampi.

0: Questa è una storia potente e antica che ruota attorno alla bigiotteria. Cacaziel e Sauron sono in viaggio verso il Fiesole per forgiare gli anelli del potere. Nel frattempo, un marmocchio maori e un elfo tunisino slamano un orco.
1: Fuori mostro!
2: Gulamam!
1: Ti invincio con la spada laser scarica!
0: E si spingono nelle profondità della terra per nascondere alcuni panetti di ganja pipa da spacciare al dettaglio. E gli Hobbit? Ce li siamo forse scordati gli Hobbit? Manco per il cazzo. Andiamo dunque a spirare la tribù nomade dei Piedopelù, dove due simpatiche Hobbit chiamate Nori e Poppy stanno per fare una scioccante scoperta.
3: Ho rubato una bottiglia di amaretto di Sauron! Andiamo a ubriacarci nel bosco!
4: Ma sei impazzita! Se lo scopre la Hobbit giamaicana col diabete ci fa un culo così!
3: Non temere, daremo la colpa all'Hobbit paraguayano transepilettico!
4: Che casting del cazzo, però! Per millenni gli Hobbit sono rimasti in un'area grande quanto la provincia di Sondrio, eppure la nostra tribù sembra il Consiglio di Sicurezza dell'ONU! Come cazzo è possibile?
3: Guarda, Nori! Una stella cadente photoshoppata! Esprimi un desiderio!
4: Vorrei che arrivasse un nuovo personaggio a rendere ancora più demente questa serie!
0: Desiderio esaudito. Sulla terra di mezzo si schianta un meteorite. All'interno del meteorite c'è un senzatetto inchiavabile. Non brutto, non vecchio, proprio inchiavabile. Di quelli tutti pelle e ossa, con le gambe secche secche e le palle penzolone tre volte più grosse del cazzo. Chi sarà mai questo misterioso e conturbante personaggio?
5: Sono mistico! Sono mistico! Sono confessionario! Magia mistero! Misterioso! Che carta è questa?
3: E questo ma chi cazzo è?
4: Non ne ho idea! Forse hanno aperto un campo di concentramento nello spazio!
5: Chi sono mai? Forse sono Sauron? Oppure non sono Sauron? Non lo so neppure io, ho perso la memoria! Mistero!
4: Ma è napoletano!
5: Mistero! Scatenato su internet, fanno la serie! Chi sono?
3: Aspetta, forse ho capito, Gandalf!
5: Ehi, siete così tanto?
3: Beh, sì, ce l'hai praticamente scritto in fronte!
5: E puttana la merda! E mo come facciamo? Saremmo dovuti andare avanti 3-4 stagioni con la storia che non si capisce che cazzo sono! Che nervo, porca
4: io! Non bestemmiare, Gandalf! Questa zona è piena di orcodi!
5: Guarda che cazzo hai combinato!
6: Non è qua, vedi? Orco!
5: Spiace, ho chiamato, non volevo chiamare.
6: Hai una crema per la pelle?
5: Ma va, non mi devo essere reso, sono a merda, so.
6: Pensai, c'è pure i denti di fuori, la faccia da porco.
5: Io un apparecchietto ti vorrebbe.
6: Sì.
5: 400 euro te lo faccio fare il mio cucino.
6: Che cazzo! Ladro!
5: Ti parcheggio la macchina!
4: Vai, orco, fagli il culo!
5: Mi sento troppo debolo per fare la magia. Sono appena arrivato sulla terra, ancora mi devo abbiandare. Aiuta!
7: Aspettaci, pensiero! Sono arrivato per salvare tuo vito!
5: Meno male, è arrivato uno chiutterrone a me! Ah, sono salva! Voto Lega!
7: Tieni questa pallina che mi dà fastidio in battaglia!
5: Sì, reggo io, tengo io, te la ridò!
7: Anche questo!
5: Ma che sia un flipper!
7: Tieni, facciamo tre! €200!
5: Lasciamolo al nubiliardo, sì!
7: Fermo, orco di merda! Fermo!
6: Oh! Ma scusa! Ma che elfo è questo? Oh!
5: Non rompo cazzo, picchiati con l'elfo. Faccio una magia che ti picchi con l'elfo.
6: No, perché poi ti credo che magari sono razzisti. Io non è che voglio magari, cioè, che me la prendo con le minoranze.
5: Lui è tunisina, tu sei brutta al culo.
7: Quella cazzo di minoranza, vieni qua, io sono più italiano di te, capito? Io nasco qua, faccio lavoro qua, ho amici qua, parento qua.
5: Faccio magia, giusto scuole, ho fatto la magia, adesso tu li sei italiano.
7: Questo te lo regalo.
5: Grazie.
6: Ma vieni qua, vieni bastard.
7: No, ma chiamato bastardo, razzista. Tieni, tieni, ti ferisco con sciappone, acciapponato.
6: Moro malissimo. Penso che volevo comprare pure una pezzata.
5: È morto male. È morto a Cicil. È morto a Cicil. Grazie, Magrebelfa. Mi hai salvato la vita. Ti sarò eternamente debitore. Vieni qua, fatti abbracciare, Magrebone. Vieni.
7: Smettilo, non abbracciare troppo stretto, che io fa schifo. Ma anche la regione non permette.
5: È un abbraccio fraterno.
7: Sì, però tu mi devi 100 euro pallino.
5: Io?
7: Sì, prima hai dato 3 pallini.
5: Tu hai regalato?
7: No, io uno regalato, 3 date. Tu mi devi soldi di 3 pallini.
5: No, uno regalato.
7: Sì, allora sono 4 palline.
5: No, 3 palline.
7: No, io ho sputato 3 palline, una
5: regalata.
7: No, ma di 4? Tu sei proprio napoletano?
5: Tu sei proprio magrebino. ti ridò una pallina sola, va bene?
7: Sì, ma...
5: Se indovini sotto quale bicchiere sta.
7: Questo?
5: No, che peccato. No, bene, non c'è.
7: Sì, proprio... Questo?
5: No, che peccato, non ci sta.
7: Scusa, 4 palline, adesso avanza 2 palline.
5: Una pallina, 0 palline.
7: Ah, basta, tu proprio mago?
5: A voglia.
7: Ma che cosa?
0: Bene, siamo alla terza puntata e la serie è già ampiamente in vacca. Ma le cose andranno peggio. Molto peggio. C'è un matrimonio interrazziale fra i nani minatori della montagna solitaria di Erebor che ci attende nella prossima puntata. Forse è tempo che inizi a bestemmiare un po' anche io. Puttana!
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Mission Santina.
11: Questa mattina per la 2 miliardesima volta abbiamo sentito Santina e dopo una lunga chiamata abbiamo deciso di dire basta, bisogna aiutarla. La nostra nonnina non può andare avanti così, continui spostamenti e spese inaffrontabili. Lo Zodi 105 ha deciso di mettere tutto nelle mani di Marco Dona e Luca Alba, ovvero Barack Obama e Matteo Renzi, per far sì che Santina abbia quello che si meriti, una vecchiaia dignitosa. Così, in preda alle idee più impensabili, si è optato per noleggiare un furgone e portarla a fare il giro d'Italia, in modo che tutta la famiglia dello zoo possa contribuire ad una vita migliore per la vecchia bastarda.
12: Pronto?
13: Ciao Santina, sono Matteo.
12: Ah, sei tu Matteo, come va?
13: Bene, tu?
12: Bene, grazie. Sai che vado a abitare a San Martino Buonalbergo.
13: Ah, vai a abitare lì?
12: Sì, adesso non ci sto più qui a Marcellise perché sono stufa.
13: Sei contenta?
12: Sì, sono molto contenta perché c'è l'aria condizionata, poi c'è anche la doccia.
13: Senti, ti ho chiamato per un motivo. Ti passo Obama che ti vuole salutare.
12: Sì, va bene.
14: Pronto, Santina?
12: Dimmi.
14: Ah, come stare?
12: Bene, bene, grazie. Tutto bene, sai. E adesso vado a abitare più a San Martino, te l'ha detto Matteo?
14: No, io sarei arrivato adesso.
12: Ah, sei appena arrivato con le banane. Dammi sentire, vado a abitare a San Martino Buonalbergo in via Isir.
14: Però no, non esserci negri.
12: No, io non voglio niente. No, a me mi piace dopo girare per San Martino, sai, è bello anche San Martino perché vedi le corriere che vai.
14: Io essere qui venuto perché io in accordo con Renzi, Matteo.
12: Renzi, eh.
14: Allora, noi venire con furgone,
12: sì,
14: a prendere te,
12: sì,
14: e fare un bel salva la vecchia tour in giro per Italia, dove tutte nostre conoscenze, amici, parenti, dare regali a Santina per aiutare la vita, no?
12: Sì.
14: Tu contenta?
12: Sì.
14: Tu contenta?
12: Cosa?
14: Tu contenta?
12: Contenta?
14: Tu contenta?
12: Sì.
14: Tu essere contenta?
12: Ma certo.
14: Tu contenta?
12: Sì.
14: Allora, noi venire lì con furgone, organizzare viaggio. Matteo, tu vuole spiegare a Santina come fare?
13: Noi...
12: Anche tu sei contento?
13: Sì.
14: Tu contenta? Io contenta, tu contenta?
12: Sì, perché vado su Martino, così si sta meglio là.
13: Senti, ti volevo dire, no, basta, un attimo, Santina, aspetta.
14: Matteo!
13: Tu
14: contento?
7: Io contento!
13: Allora, ti spiego. Volevamo prendere un camion, venirti a prendere e fare il giro dell'Italia.
12: Oh, che bello! Sì, mi piacerebbe.
13: E tu stai via con noi una settimana, poco di più, 9 giorni.
12: Ho capito, va bene.
13: A te va bene?
12: Sì, sì, io ci sto.
14: Tu contenta?
12: Contentissima.
13: In questi 9 giorni...
12: Sì.
13: Noi gireremo l'Italia per incontrare la gente che insomma ci vuole bene. Quindi ti verremo a prendere,
12: sì,
13: una decina di giorni, cioè dal venerdì alla domenica dopo.
12: Ho
13: andremo
12: capito.
13: In giro per tutta Italia, capisci?
12: Ah, ho capito.
13: Allora saremo io, te e Tenta.
12: Sì.
13: E Obama.
12: Ho capito.
13: Te, mi raccomando, prepara le valigie perché noi tra poco passiamo.
12: Ah, ho capito, se mi preparo un po' di roba, già, esatto, per cambiarmi tutto,
13: sì,
12: giusto anche.
14: Tu contenta?
12: Sì, contentissima.
13: Va bene.
12: No, va bene, comunque vi saluto tutti e fate i bravi.
13: Va bene, ciao, ciao Santina.
12: Ciao.
14: Bordante, tu essere contenta,
12: Sì, molto contenta, amore.
13: Bravo,
12: sì, dai,
13: brava. Ciao.
14: Ciao Santina.
12: Ciao.
10: Mission Santina. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
12: È tutto pazzo.
10: This is the zoo. This is the zoo.
12: È perlizia.
15: Vai, dai!
16: Migliaia di anni prima del Signore degli Anelli, la guerra di chi se ne fotte è finita. Gli elfi buoni hanno sconfiggiuto gli orchi non buoni e ucciso il malvagio ragionier Borlizzi, che li aveva creati per Halloween. Anche il suo tirapiedi Sauron sembra accaduto che non c'è più, e la pace pacioccosa finalmente regna nella Terra di Mezzo. E in quelle un po' più ai lati, tutti fanno festa e si tirano grandi pacche sulle scapole. Tutti a parte Cacacaziel, un'elfa guerriera modella di Calcedonia che Sauron gli ha ucciduto il fratello a sberloni e c'è rimasta stronza. Mentre la nave degli elfi guerrieri fa retromarcia verso l'isola di Ganja e Champagne, Cagacaziel è in quella fase che all'inizio delle storie l'eroe è un poco indeciso sul da farsi.
0: Questa è la nuova avventura fantastronzistica de Il Signore degli Anelli.
16: Un'elfa guerriera modella di Calcedonia che Sauron gli ha ucciduto il fratello a sberloni e c'è rimasta stronza.

0: Mondo di Arda, seconda era, 1.000 miliardi di starnuti prima del Signore degli Anelli. Mentre un senza tetto inchiavabile, venuto dallo spazio, è soccorso da 2 fregnette hobbit e un elfo tunisino.
1: Sono mistico! Sono confessionario! Magia, mistero! Misterioso! Che carta è questa?
2: E questo mo chi cazzo è?
3: Non ne ho idea! Forse hanno aperto un campo di concentramento nello spazio!
1: Chi sono mai? Forse sono Sauron? Oppure non sono Sauron? Non lo so neppure io, ho perso la memoria!
0: E l'elfa in menopausa è ancora in viaggio con Sauron verso la città degli elfi. Noi prendiamo il primo aereo per Mordor, che per confondervi le idee non si chiama ancora Mordor, e andiamo a sfringuellare i coglioni al cattivone di questa stagione. Il suo nome è Adar, che in lingua elfica significa grande fan di Jessica Fletcher, una sorta di Ibrahimovic delle caverne a capo della temibile orda degli orco.
4: Allora, schifo, merdi! I song il grande Adar, personaggio inventato di sana pianta. Il mio obiettivo non lo so e farò di tutto per raggiungerlo. Orchi, venite a me! È il momento di scendere nella guerra! Porteremo morte e distruzione fra gli umani e gli elfi figli di Zoccola.
5: Scusa,
6: ma perché tu si capa degli orchi? Noi siamo brutti merdi e tu c'ha la faccia bella.
4: Perché io sono ricca, ci ho fatto l'intervento di chirurgia plastica.
6: Ah, esatto, dove l'hai presa?
4: Da voi.
6: Sì. Scusa, noi ci ammazziamo tutti, ci mazzano e tu ti fai bello.
4: Perché io sono un re.
6: Perché sa tutti i coppi monco e tu sei bello dritto.
4: C'è stato un incantesimo brutto.
7: È proprio carino.
6: Oh, non fa la so.
7: Scusa.
4: Tu invece che ti hai da dire?
8: Approcci timidamente ad Al.
9: Ma lo devi leggere, lo devi leggere le note.
10: Guarda, io sono preoccupato.
9: Tu mi hai detto vai.
10: No, ma lo sai veramente? Scusa.
9: Non devi leggere le note del copione.
8: A parentesi, apri a parentesi.
10: No. Devi improvvisare.
9: Ah, e cosa dico?
3: Approccia quella che sta scritta.
9: Ok.
3: Gli dice che lui non può andare in guerra perché tiene famiglia.
9: Ah.
10: Ma perché è la badante tu?
4: Devi improvvisare.
9: Ho capito, se mi fate leggere.
4: Vai, orco.
10: Non c'è da leggere, devi improvvisare.
8: Gli dice che lui non può.
9: No.
4: Devi leggi tu. Devi dire, io non posso venire.
9: Ma come da qui? Ah, ok.
8: Non posso andare in guerra perché c'è una famiglia.
9: Così?
4: Tengo, se può fare
9: fai tenga famiglia.
11: Prova a mettere la lingua fra i denti.
4: Non si capisce, scusa, non si capisce, parli chiaro.
8: Andare in guerra perché c'è una famiglia.
4: Chi?
8: Io non posso andare.
4: Sì, questo che non sei proprio il migliore a combattere si vedeva da come parla.
0: Quanta smisurata strongolaggine.
4: Allora, basta, cambi di programma. Andremo a cercare lo figlio Sacre che ha storpiato tutto il lavoro di Tolkien e lo tortureremo a morte, così impara a cacare sul libro del Sacro Maestro.
6: Sai, porco! Cane!
4: Non ti fare! Scusate, mettiamoci d'accordo, l'urlo di battaglia è orco. Se Isma dice cane, non andiamo avanti. Allora, l'urlo di battaglia 3, 1, 2, 3. Orco! Ecco, almeno una cosa.
11: Vetrina?
9: Ma che cos'è?
0: E mentre l'orda di orcodi si mette in marcia per Hollywood, noi saliamo nuovamente sul nostro aereo della Lufthansa di mezzo e andiamo a dare una rapida occhiata nelle profondità della montagna dei nani irlandesi, dove un ambasciatore elfico, Elrond, è lì per incontrare l'irlandesissimo principe dei nani.
12: Salute a te, irlandesissimo principe dei nani.
13: Benvenuto. No, non piace quel carattere.
3: Ma un po'.

0: Kashyap.
1: Ah, così va bene.
2: Il nano ha la voce profonda.
3: Più malefico.
0: Benvenuto, elfo. Lascia che ti presenti mia moglie Lubamba. Non è molto loquace.
4: Ma siamo sicuri che siamo degli orchi e non dei m***i?
1: Non lo so, ragazzi, io dopo la prima riunione non è che sono tanto ottimista su questo fatto, eh. Allora, ribattiamo l'urlo di battaglia. Non voglio sentire cane, non voglio sentire maiale, non voglio sentire fagiano e non voglio sentire nomina Cristo e la Madonna.
5: Sì, però è orco.
1: È infatti che l'orco è l'urlo di battaglia. Se tu mi metti cane, non c'entra.
5: Ma sarà perché non c'è l'orco cane?
4: Scusa, ma sarà per questo che siamo l'unico accampamento senza una chiesa?
5: Io faccio mi faccio 7 chilometri la domenica.
1: L'orco è uno stato laico.
5: Ah sì?
1: Sì.
6: Ah, la magia incontaminata dei mondi incantati. Doppio sta troiata solo per soldi, lo dico con grande serenità. Ma piuttosto che guardarla, mi gingillo la sgnaffa con lo spazzolino da denti elettrico. Preparate il secchio del vomito, altre e mirabolanti troiate ci attendono all'orizzonte,
4: Ma perché le altre non si chiamano Terre di Fianco?
1: E questa è una bella domanda. Quando saremo i padroni del mondo cambieremo i nomi. Dopo onomastica.
4: Anche Gigio.
1: Chi è?
4: Dico, dopo Gigio.
1: No, toponomastica è la scienza che dà i nomi alle cose.
4: Ah, pensavo che era un altro topo della TV.
1: No, toponomastica. Ad esempio, che è albero. Questa è pietra. Tu sei strunzo. Toponomastica. Chi è lui?
4: Strunzo.
1: Ha visto come imbarca in fretta?
4: Infatti.
1: Ma più veloce che col canto di battaglia.
4: Anche la scuola ha fatto sto miracolo,
6: E il povero Tolkien è nella sua bara di faggio che bestemmia per il disastro che hanno fatto al suo capolavoro. Mazzoli, pensa cosa faranno al tuo programma quando morirai. Pensa se al posto tuo ci mettono Moco o Brigante.

0: This is a zoo only for you.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: e con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower. Nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba. Le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti. Ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Calma, gente, calma! Se fate come vi diremo, nessuno si farà male!
2: Oh mio Dio, moriremo tutti!
1: Signora, si calmi! Nessuno morirà! Guardi la mia pistola! Non vede che è finta?
2: È la fine, siamo spacciati!
3: Sì, io sono spacciatore! Guardate lassù!
4: Dove?
3: Oh cazzo! Ah! No, più su!
2: Ma è Salvalender!
3: Sì, è lui!
5: Esatto, sono proprio io, Salvalender! Vi conviene arrendervi? Lo sapete che non avete speranza contro i miei superpoteri! Immune a me, 25% immune a te, immune a me, immune a me.
1: Sì, ci arrendiamo! Vedi, posiamo anche le armi, che tanto. Signor Salvalender, erano finte!
5: Ah! Non volete arrendervi, eh? Non mi lasciate altra scelta che usare la forza!
1: No, ho detto che ci arrendiamo!
3: Grazie Salvalender!
1: Che occhi meravigliosi!
5: Ecco, sì, bravi, però non dovete toccarmi. Favorevoli?
3: Tutti!
2: Io!
5: Contrari?
6: No, ho perso il giro!
5: Vi ricordo che i contrari fumino.
6: No, ho sbagliato!
5: Ah! Ho detto che non dovete toccarmi, playboy del cazzo! Ora li faccio fuori tutti!
3: No! Uccisi! Moriamo uccisi da uno che pensavamo fosse buono, no!
5: Cazzo, mi sono caduti 4 milioni in contanti dalle tasche. Vabbè, dai, tanto li riprendo dai miei dipendenti. Aspetta che... Sì.
7: Ci troviamo davanti alla banca Svilenka, nella quale stamane una banda di rapinatori senza scrupoli ha fatto irruzione uccidendo tutti gli ostaggi. Per fortuna passava di lì il grande Salvalender, che ha affrontato da solo la banda armata fino ai denti, ammazzandone tutti i componenti.
1: Cazzate! Sono tutte cazzate!
8: Calmati, Billy! È il quinto rifugio che distruggi questa settimana! Stiamo finendo i soldi!
1: Me ne fotto la minchia! A me i soldi fanno cacare il cazzo! Io ci sputo sui soldi! È per colpa del denaro se i sette sono passati al lato oscuro della forza! Salvalender si fa passare per eroe, mentre in realtà è il peggiore di tutti! Quell'occhio azzurro lì, quel mentolino col buco in mezzo, quella roba lì fa tirare la f***a alla fica, capito? E lui ti fotte in quel modo lì, ti fa il sorriso e te la mette nel culo! Scommetto il cazzo che è stato lui a uccidere tutti gli ostaggi! Ah, ma dobbiamo fermarlo! Lui e la sua combricola di psicopatici!
9: Anch'io però ogni tanto!
8: Ma come possiamo fare a fermarli?
1: Ci servono prove, testina di cazzo, eh? Che tra l'altro tuo padre è famoso, un bellissimo attore. Perché te ti è venuta la faccia e la smorfia sempre da uno che l'ha presa nel culo? Yui, come mai?
8: Ho preso la faccia da mia madre e anche la vagina.
1: Comunque...
8: Sono ermafrodita.
1: Vabbè, dicevo, ho sentito dire che i sette sono alla ricerca di nuovi supereroi da soldare. Io mi intrufolerò nella loro organizzazione come supereroe. Li smaschererò una volta per tutte, cazzo! Che idea della Madonna! E basta questa smorfia da coglione! Tuo padre era un attore famoso, tua madre era una figa della Madonna!
8: Billy, c'è un piccolo problema. Come fai ad entrare nella loro organizzazione? Tu non sei un supereroe, non hai nessun potere.
1: Ah sì? E questo cazzo come lo chiami?
8: Forse dovresti provarlo un bidet ogni tanto.
1: Sì, ci sono. Prendi il mio coltello e taglia questo.
8: Ma sei sicuro, Billy?
1: Sì, cazzo, sono sicuro, taglia!
10: Intanto al quartier generale dei sette si sta svolgendo un'importante riunione.
5: Bene, cari sottoposti, come avete visto, oggi ho sventato una rapina in banca impedendo che i soldi delle multinazionali venissero rubati. Contrari? Favorevoli?
3: Bravo, io sono multinazionale, lo stimo!
4: Bravo!
5: Un milione a me, 2 milioni a me, tutti i soldi a me, a voi niente. Io ho fatto la mia parte, ora voglio sentire cosa avete fatto voi!
4: Io con i miei raggi di luce ho liberato una scolaresca che era intrappolata in un pullman scolastico uscito di strada.
5: Sì, vabbè, dai. E tu, Maeve?
11: Io l'ho ciancicata per 3 ore a mia cugina Tiziana, quella con l'occhio pigro.
5: Deep? C'erano queste foche, no? Che stavano facendo un'orgia su relitto del Titanic. E insomma, per caso c'avevo questo costume da foca nell'armadio e mi sono detto, chissà che sapore ha la fica di foca.
12: Ma hai leccato la fica di foca?
5: Sì, è fico leccare la fica di foca. Poi ho mangiato un fuco, quindi ho mangiato un fuco dopo aver leccato la fica di foca.
12: Tu hai mangiato un fuco mentre leccavi una fica di foca?
5: Sì, prima c'era la fica di foca, poi ho preso il fuco, quindi prima la fica di foca, poi il fuco e poi la fica di foca. Quindi 2 volte fica di foca, è fico, no? È fico ficcare con una foca. Non l'ho ficcato con una foca, le ho solo leccato la fica. Devo assolutamente ficcare una foca dopo aver ficcato un fuco.
12: Contento di tanti sardi mi bio io.
5: E se la foca fosse foca melica?
12: Sì, sì, lecca la foca tu.
5: Devo leccare la fica di una foca foca melica e poi me la ficco. Devo ficcarmi una fica foca melica.
12: Insomma, ne avete combinato quasi un cazzo. Vi ricordo che gli atti eroici servono a mascherare le nostre attività illegali. A proposito, dov'è il train?
5: Veloce! Guardate! Guardate! Guardate la rete! Aiuto! Dove sono i freni? Fermatevi! Dove sono? Eccomi, scusate il ritardo, ora mi sono perso.
12: Il gruppo stava raccontando le imprese eroiche compiute quest'oggi. Tu chi hai salvato? I tre.
5: Ecco, ho salvato questo gattino che era rimasto bloccato sull'albero. Ma è una tigre! Scusate, ho sbagliato felino, la riparto da Avellino.
12: No, gente, così non va! Noi siamo i 7! La nostra società non è nata per salvare i gattini e scopare le foche! Dobbiamo far molto di più! Io mi devo mettere i soldi in tasca! Mi devo comprare Lamborghini! Come faccio?
4: Ma io ho salvato un pullman di bambini!
12: Ma me ne sbatto il cazzo del pullman dei bambini! Dobbiamo fare di più! Molto di più! In poche parole, ci servono forze fresche! Nuovi supereroi da soldare!
1: Eccomi! Sono io quello che cercate!
12: Tu sei un supereroe?
1: Sì, sono un supereroe.
12: E come ti chiami?
1: Io sono...
13: Sei?
1: Sono l'uomo...
13: Sei l'uomo?
1: Sono l'uomo con...
13: Sei l'uomo con...
1: Sono l'uomo col cazzo invisibile.
14: È vero, non si vede.
15: Cazzo, è vero.
14: È un sortilegio.
1: Non è abbastanza come superpotere? Se volete posso diventare anche l'uomo con le palle invisibili.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Le tigri non vivono da Avellino! Ho fatto un disastro!
1: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
2: Per caso ad Avellino ci sono mica delle foche?
3: Au! Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
6: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
5: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
6: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
7: Tu no invece.
6: Io no.
5: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
6: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
7: Sì.
6: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
7: sì.
6: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
7: Sì. Quando l'anima dove va?
6: Va in cielo.
7: Dove?
6: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
8: Sì, col coniglio.
6: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
7: Sì, cioè?
6: Non è che puoi entrare,
7: No. Ah, no?
6: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
7: Sì.
6: La vedono bene.
7: Dice, analizzano,
6: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
7: Sì.
6: Ti mettono all'inverno.
7: Ah.
6: Quando vai da loro, che l'anima si rifà diventa di nuovo corpo,
7: sì.
6: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo.
7: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
6: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
7: Ci sono le macchine?
6: No.
7: No,
6: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
7: Bianche.
6: Che bianche.
7: Come sono le strade anche?
6: Sì, ci sono le strade, però a
7: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
6: No, le case non sono fatte di nuvole.
7: No.
6: Sono fatte di cazzi.
7: No,
6: sono
7: no.
6: Fatte
7: no.
6: Di cazzi. Lì in paradiso
7: rimuori ancora,
6: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
7: Quindi,
6: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
7: no.
6: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
7: mica la sfonda.
6: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quale la sponda, dai,
7: cazzo, dici un bambino di 10 anni,
6: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
7: Com'è?
6: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
8: è
6: diciamo.
8: Bellula.
7: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
6: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
8: Le grotte di Toirano, maestro.
6: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
7: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
6: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
7: Sì.
6: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
7: Scusami, com'è l'inferno invece?
6: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
7: Sì.
6: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
8: Addirittura.
6: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
7: No.
6: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
8: No.
6: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
8: Contemporaneamente, quindi è difficile.
6: Contemporaneamente.
7: Se non ti scappi.
6: E guai se una goccia vai per terra.
7: Cosa succede?
6: Te la fanno leccare.
7: No.
6: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
7: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
6: Ci sono due donne.
7: Che
6: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
7: Due controllori.
6: Due controllori sono donne.
7: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
6: Niente.
7: Niente.
6: Con una velocità, non so, di 60.
7: Dov'è? Sopra, sotto, destra, sinistra?
6: No, non è né sopra e né sotto.
7: Si va in metro?
6: è, come si dice, è nell'aria proprio.
8: Fra... nell'aria, sì.
6: Capito?
7: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
6: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua.
7: Ah.
6: Ci sono 12 lingue lì.
7: 12 lingue?
6: Sì, dice, domani, tomorrow, you want less, poi dice, guarda,
7: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
6: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
7: E qualche... fisicamente come sei all'inferno?
6: Cazzo.
7: Tutto
6: sei, sei una soava donna.
7: Una soava donna?
6: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
8: È una visione
6: celtica. Non una suora soava.
8: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
6: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
8: No, trimonologia, etimologia.
6: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
7: Ma noi dove andiamo, secondo te?
6: A fare in culo, subito, subito, adesso.
7: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. Qui in questa radio parliamo di sofferenza, di sacrifici, di peccati. E quindi a questo punto parliamone subito insieme, quindi voi potete chiamarci, potete aprire le vostre fedi e consegnare direttamente a noi che siamo sopra le nuvole. Pronto?
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno, come sta? Come sta?
3: Bene, perché non mi avete telefonato?
2: Sono stato via, sono stato all'estero.
3: Ah!
2: Sono andato in Francia, sì.
3: Mi avevo preoccupato un po'.
4: 20 minuti dopo.
3: Figurati che i genitori non volevano che si doveva sposare con la moglie.
4: 40 minuti dotto.
3: Sta fra le donne benedette.
4: 48 minuti dotto.
2: Sta.
3: Sì, ci sta.
2: Va bene. Allora, sentimi un attimo, cara mia, sì. Domenica, questa preghiera che andiamo a fare oggi,
3: sì,
2: è una preghiera che è stata scritta da una suora americana. Una suona americana, sì, che si chiama Sister Act, che è famosissima, che parla della primavera. E noi la canteremo nella versione italiana.
3: Ok.
2: Che forse tu l'avrai già sentita da qualche parte, perché poi è diventata anche una canzone famosa, però in verità è una preghiera americana, che è stata
3: americana,
2: poi confermata da Papa Wojtyla, questa.
3: Ah.
2: Certo, certo. Allora fa così, respiriamo.

0: Laila.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
2: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Come sempre in stereo. Adesso però andiamo a praticare una messa greca ortodossa.
2: Ortodossa,
1: che in greco antico ortodosso vuol dire il leone che sbrana i demoni.
2: Ortodossa significa un leone che sbrana.
3: Sì.
2: I demoni. Non lo sapevo.
1: Lo scrittore è Dimitri Malaka. Che vuol dire splendido. Quindi Dimitri splendido. E lui era di Atene. È presente la città, no? Quella dominata dai Gallipoli che arrivarono con Polifemo a cavallo, col cavallo di Troia. Ti ricordi la storia?
2: Sì, che dentro c'erano i...
1: Chi c'erano dentro?
2: I soldati, diciamo.
1: I soldati. Che si chiamavano i soldati dentro il cavallo di Troia?
2: Non mi ricordo bene.
1: Dai, G.I. Joe. G.I. Joe. Allora, questa canzone la cantiamo, diciamo, in greco.
2: Sì.
1: Allora fa alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa,
2: alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, beto,
1: aria, fumo, ride, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari,

0: La schiaffeggio mentre ride.
1: Mangio caramelle.
0: Africa bombino passo. Sì. Nel nome del Padre, del figlio
1: e dello Spirito Santo. Amen.
0: Va bene, allora io ti saluto domenica, ti ringrazio. Mi raccomando, fai sempre un po' di preghiere questa sera. Fanne una.
1: Ma tutte le sere le faccio.
0: Ok. Fanne veramente un pochettino, che ne hanno bisogno.
1: Un po' di più.
0: Sì. Magari fanne una stasera, o fanne due o tre per questo mio ragazzo che sto seguendo all'oratorio, che purtroppo è un po' disadattato.
1: Cioè un po', e come mai?
0: Non ascolta i genitori, un po' così. Allora l'hanno mandato un po' da noi, ha preso un po' di droga. Quindi si chiama Paolo. È impossessato dai demoni proprio da sé.
1: Oh, mamma mia!
0: Sì, è proprio.
1: Un esorcista, padre Po.
0: Stiamo pensando. Cioè abbiamo il nostro esorcista che è Fabio. È Fabio Borghini, che è famosissimo esorcista, lui.
1: Certo.
0: È molto bravo, sì. E se no, vediamo adesso. Comunque, fammi una preghiera per questo Paolo.
1: Sì, e come okay. No?
0: Sì. Perché poi ascolta i dischi, le compilation, quelle dance, quelle maranza, e fa delle robe allucinanti, guarda.
1: Poverino.
0: Sì. Mentre io invece no, io ascolto tantissimo Devi Lasciarmi Stare, che è un nuovo singolo molto bello che è uscito su...
1: Sì, 6 maggio.
0: Su... Va bene, okay. Dai, ti saluto allora.
1: Ok, ci sentiamo.
0: Benissimo, ci sentiamo.
1: Un abbraccio forte.
0: Ti voglio bene,
1: Grazie, pure io.
0: Ciao,
1: tante belle cose.
0: Anche a te, ciao.
1: Ti raccomando.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Mondo di Arda, seconda era, un fracco di tempo prima del Signore degli Anelli. La resa dei conti è lontana. Sauron e l'elfa dall'imene di cristallo devono ancora raggiungere la città degli elfi e il senzatetto inchiavabile caduto dal cielo è in viaggio con gli hobbit Piedopelù verso la valle della Noia. Intanto Khaled, l'elfo tunisino con le Nike Predator del 1999 nuove di pacca, torna di corsa al villaggio degli umani per dichiarare il suo amore bisognoso di permesso di soggiorno alla bella guaritrice Orina. Ma il nostro eroe ignora che sul villaggio sta per calare la furia degli orco guidati dal terribile Adar.

0: visto la spada laser di Star Trek! Usa la forza, chi ti avvolge, morte! La forza!
1: Teo, tua madre ha bisogno di dare aria ai capezzoli. Vai a fare il Maori ritardato da un'altra parte, per piacere.
0: Ma, mamma! Ora senti anche tu questa odore di hashish spruzzato col fentanyl!
2: Sorpresa! Ciao tu, sono venuto a salutare mamma e bambino di terra di lontano.
0: Sì!
2: Vedo che il suo bambino uno...
1: è un po' specialino, sì.
2: Molto speciale, suo bambino speciale.
0: Tanto speciale!
2: Sì, anche sputo, tu sputo con bocca.
0: Sì!
2: Tu sputo con bocca.
0: Sì, guarda, puh!
2: Bravo, tu vuoi lavorare per me? Io ti do tante palline.
0: Belle palline, come aria di McDonald's!
2: Ti porto in stazione?
0: Sì.
2: Tu devi sputare due palline a altri bambini grandi.
0: Che bello!
2: Però devi stare attento a altri elfi con vestito blu.
0: Ah!
2: Ma poi ti spiego bene.
0: Sì! Che bello che sei qui! Che bello! Sì, arrivederci!
2: Adesso tu però un poco ti stai rompendo un po' coglione. Se può andare fuori da capanno? Vuoi andare fuori da capanno, Pepe Sciro?
0: Non voglio andare!
2: Ma fuori da capanno!
0: Ma non sono venuto fuori da capanno!
1: Khaled, ma sei pazzo! Cosa ci fai qui? Se gli abitanti del villaggio vedono il tuo cavallo elaborato, finirai in un mare di guai.
2: Guarda, proprio a me degli abitanti del villaggio mi frego se il cazzo. Anche perché c'è tirocutolata, sono bravo con sciapone. Nel mio paese ti tirocutolata, bottigliata, spacco bottiglia, taglio gola, mi frega un cazzo. Io sono qua perché mi... sei... proprio sono innamorato tantissimo da te, proprio... ma voglio come di fare di sesso di organo genitale dentro tuo la fico. Perché tu, contrario di nel mio paese, te si vede volto, no? Si vede volto, poi ti fa la depilazione. Io vorrei anche in nome di Allah averti come moglie. Tu essere mia moglie, venire con me nel mio paese, con Camelo.
1: Oh, Khaled, come faccio a resistere al tuo afflore di treno interregionale all'ultima fermata e deodorante del Lidl? Vieni qui, palle triangolari, baciami.
2: Questo è il rituale del mio paese elfico. Prendimi o trepro. Ah, sì, sburu.
1: Khaled, non abbiamo neanche limonato.
2: Ma io prima volta vedo donna che in cui faccio umore. Vedi, proprio iscita.
3: Mentre questi pervertiti ci danno dentro come due cinghiali epilettici, noi saliamo sulla collina che domina il villaggio, dove l'orda di Adar si prepara a calare la sua furia sugli ignari umani.
4: Bene, orchi! Siamo arrivati al villaggio, guardate!
5: Ah, scusa, una domanda proprio, perdonami se mi permette.
4: Ci mancherebbe.
5: Abbiamo camminato, fatto un culo.
4: Tantissimo camminato.
5: Ma dobbiamo attaccare dalla pianura? Era tutta piana, bella serena.
4: Ma non l'ho capito, scusa, chi...
5: ti è caduto un dente.
4: Sì, è quella l'eroina. Ma scusa, noi siamo un'orda. Che fa l'orda?
5: Ma...
4: no, non cominciamo a fare la confusione sull'urito delle battaglie. Allora, lo ripeto, la centesima volta, a beneficio di tutti. L'urlo di battaglia, eh?
5: Orco!
4: Bravissima! Quell'altro non c'entra niente.
5: Ane!
4: E no, vedi che sta sempre il secessionista lui. Lui fa la scissione.
5: Ah, scusa, ma io non sono proprio contento che tu sei il capo.
4: Comanda io!
6: Perché lui è il capo?
5: Ma l'ho deciso, scusa.
4: Chi è più bello fra me e te?
5: Effettivamente tu che questa ancora stai, che tu non sia orco.
4: No, io sono elf storpiarella abbruttuto.
5: In che senso?
4: E quello era elfa bella io.
5: Ah.
4: E poi nata elfa ma bruttuto e io mangio il fatto bello.
5: Vabbè, ho capito che c'è.
4: E sono bello.
5: Che ci zicchi con
4: che ho le gambe me te?
5: E sei più alto, ma io sono gobbo mostro.
4: Tu sei gobbo mostro, io no, sono bello.
5: Ah.
6: Ma scusa, ma Luca non deve essere forte? Non bello, forte!
5: Questa è la metafora dei tempi che corrono, con la bellezza vai dappertutto.
4: Quanto follower c'hai?
5: 30.
4: Mila.
5: E vedi?
4: Allora, la giusta è la città e noi adesso faremo una strage. Perché? Perché? Perché abbiamo lo fattore sorprese dalla nostra parte.
6: E dove sta?
4: Allora, ma faccio sentire lo piano. Noi gridiamo l'urlo di battaglia che già abbiamo ripassato. Poi corriamo giù dalla collina facendo brutto arello brutto con la faccia. Tu, Tu con la faccia più brutta di tutti. Tu che si mostra brutto ci esce buco da culo.
2: Beh, non esageriamo,
4: no, ma se proprio ci esce brutto da culo, vero, si dà chiavi che è merda.
7: Ma merda,
6: è più brutto di tutti.
7: È vero, sì.
4: Tu guiderai l'attacco, proprio per prima parte.
2: Sì, sono d'accordo.
5: Non è che posso stare in porta, no?
7: No, vai prima tu che sei brutto.
4: Sì, allora proprio come quelli ingoccano le frecce così, tu parte da solo.
7: Vai.
2: Guarda che adesso che lui è il capo sono contento.
7: Dai, un, due, tre, via, vai.
2: Ma perché urliamo? Ma che cazzo l'attacco a sorpresa è?
8: Allarme degli orchi.
4: Ma detto che non fa casino, porca puttana. Ci mandate che lo bruttarello a posto.
2: Mannaggia, ho detto d'urlare.
4: Vabbè, me ne ammazzate.
1: Teo, vieni, scappiamo e lasciamo qui l'elfo tunisino che chiava peggio di quanto mi aspettassi.
2: Sì, sono forza. Sì, va bene, mamma, arrivo.
9: Porca cazzo, scappa da fisciata! Su, dove vai, moglie? Moglie, non scappare qui, io sono molto patriarcale come figura, proprio di cultura. Cioè, quindi tu donna fa quello che dico io? Dove va? Dove sta scappando?
4: Bene, bene. Ecco che ci abbiamo qui, un elfo nudista. Tu sei prigioniera mia, portatela via.
6: Posso prenderlo io?
9: Tanto non me ne frega un cazzo. Tanto domani chiamo avvocato, sono fuori in 5 minuti. Poi torno con un altro documento. Tanto il mio nome non lo conosci.
4: Ma porca puttana, ma anche nella terra di mezzo si riesce a fare una cosa decente, porco d***o. Oh, scusate, ho mandato un altro uno di battaglia. No, ritira. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io a parlare. Era un'imprecazione, non era uno di battaglia. Tornate qua. Tornate.
3: Bene, abbiamo fatto molti passi verso l'enorme buco di sceneggiatura che ci attende dietro l'angolo. È tempo di dormire, di riposare. Magari per migliaia e migliaia di anni, quando finalmente questa cazzo di storia comincerà a diventare un pelo più interessante. Ah, il magico mondo fantasy del porco d***o. Ups. No, fermi. Ho fatto partire un'altra orda di orchi. Orco...
10: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere a me.
9: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Professor?
11: Il mio portafoglio.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
12: Togli il mio portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
12: Non si ha pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
9: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
12: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
12: Ma chi se ne frega.
11: Ma per peste, allora facciamo che spazio.
9: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
6: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
6: Sono Zizzagnamen! Piacere!
7: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
9: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
9: Molla un petone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna!
7: Lei si sente la puccia di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
11: Vada fuori!
9: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
11: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
11: Sì,
8: grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose, Zizzagnamen non fa queste cose
11: qua. Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
9: Sei un grande. Bravo Zizzagnamen, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Cose verissime. Il mio team sta spaccando. Sono fiero dei numeri che il tubo ci sta regalando e volevo anche informarvi che sono stato contattato da tale signor Russo Giampietro, famoso editore nel mondo del paranormale, che ha deciso di farmi pubblicare un libro sulla mia vita. Pazzesco, vero Priscilla?
3: Una cifra.
2: Che fai? Ironia. Sei gelosa. A te chi ti fa fare i libri? Nessuno.
3: Ma che cosa ci scrivi nel libro? Che sei un adolescente che prende tranquillanti perché ha dei disturbi comportamentali?
2: Cazzo fai? Insinui che sono pazzo?
3: No.
2: Ah, brava. Che va che mica mi faccio problemi, anche se sei una femmina. Va che io sono una furia quando mi incazzo.
3: No, nel senso che non lo insinuo, lo penso veramente.
2: Non ho capito un cazzo. Parli troppo da fattona. E comunque oggi verso la prima rata da 2000 euro per il lavoro dell'editore. E vedrai che bomba che esce.
3: Ma come, paghi tu?
2: Che palle cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere tu di come funziona l'editoria? Sei editore tu? No! E allora taci, Priscilla, taci!
3: Ma nessuno ti chiede i soldi per farti i libri. I librai ti pagano loro. Gaetano si sta stizzendo per come mi tratti.
2: Buono, Gaetanino. Non sto trattando male Priscilluccia. Stiamo solo giocando.
4: Basta! Basta, Gaetano, basta! Scusa, Priscilla, scusa!
3: Scuse accettate. Buono, Gaetano.
2: Mannaggia! Ma pensa a te se sono in balia di una deficiente e di un cane assassino.
4: No, Gaetano, no! No, il babbo scappato, Gaetano! Basta! Basta, Gaetano!
3: Cuccia, Gaetano!
2: Che male! Gaetano mi ha strappato l'Apollo nuovo dalla divisa dei Verissimers! Uffa! La mia polina nuova! Uffa!
3: Ma che fai, piangi?
4: È la nuova! E adesso è tutta rotta!
3: Ma sei serio?
4: Uffa! La mia polina dei Verissimers!
3: Mamma mia, secondo me la tua situazione psichiatrica sta precipitando. C'ha ragione tua madre.
2: Lascia stare quella santa donna di mia madre che appoggia tutte le mie iniziative, anche i soldi per il mio libro. Quando gliene ho parlato, lei mi ha chiesto specificatamente se mi avrebbe tenuto impegnato fuori di casa e alla mia risposta affermativa ha staccato un assegno. Fantastica la mia genitrice. Adesso chiamo il signor Russo Giampietro mentre facciamo questo video lancio per YouTube. Così i Verissimers si ingarruzziscono.
5: Team, messaggio gratuito. Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
2: Ma come?
5: Team, messaggio gratuito.
2: Forse ho sbagliato
5: il numero selezionato.
2: Adesso riprovo.
5: Team, messaggio gratuito.
2: Accidenti, devo continuare a sbagliare numero.
3: Senti, ma hai già dato i soldi al signore Napoletano?
2: Ma come fai a sapere che è di Napoli?
3: Intuito femminile.
2: Sì, comunque ho già versato la caparra. Era un'occasione troppo ghiotta.
3: Non vorrei darti una delusione, ma secondo me il signore non era un editore, ma un truffatore. Che fai con quella tanica?
2: Niente. Cerco di fare contenuti per il canale mentre somatizzo l'informazione che ritengo purtroppo sensata.
3: Ma che fai?
2: Come bruciano gli occhi! Che bruciore!
3: Ehi, ma non è che per caso...
2: Ah! Ah, come brucia! Ah, riprendimi, riprendimi! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, sto bruciando! Brucia!
3: Ma seriamente ti sei dato fuoco con la benzina?
2: Ah, sono troppo deluso! Ah, fai la chiusa e spegnimi con l'estintore nello zaino!
3: Ma qui non c'è nessun estintore, c'è solo una bottiglietta di gazzosa.
2: Lancia! Lancia! Lancia!
3: Ecco!
2: Ma no! Lanciala a me! No, a Gaetano, no! Torna, Gaetano, torna con quella bottiglia! Ah, ah, ah.
6: Eccoci, amici Cose Verissime. Dopo 4 settimane di convalescenza, ho deciso di postare il video dell'accaduto con questa breve chiusura per farvi sapere che ora sto bene e che presto potrò ricominciare ad allacciarmi i bottoni della camicia da solo. Non perdete il prossimo video dove mostro come la riabilitazione mi ha permesso di ricominciare a sbattere le palpebre assieme. Ah, ora so che Gaetano non è un cane da riporto.
1: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. La Terra di Mezzo è sconvolta dall'Orcovid, una misteriosa epidemia sintomaticologicamente che spiralitosa, che si manifesta con attacchi di tosse conditi da sonanti porconi, tipo porco di quel fame cencioso bastardo, puttana la 8 bit che mi apparve sullo schermo del Nokia 3310. Oh, mannaggia a quelli. Per fermare l'epidemia, il re degli elfi è costretto a inviare i suoi strilloni ai quattro angoli del mondo, intimando a tutti di rimanere chiusi in casa, pena la morte o 200 euro di multa. La Terra di Mezzo, quindi, si ritrova in Orcdown.

0: Gil-galad, primo del suo nome, re degli elfi e signore della sfera di glitter, dichiara lo stato di Orkdown e ordina che tutti gli abitanti di Arda, siano essi elfi, uomini, hobbit, orchi o mostruosi veneti, rimangano tassativamente chiusi in casa fino al termine dell'epidemia.
1: Ma no!
2: Ma che barba!
1: Non puoi, scusate.
2: Ma che cos'è un'epidemia?
3: Scusate, qualcuno ve lo lascia un pusher così me ne sto a casa tranquillo.
4: Silenzio un attimo che risolvo io la questione. Sempre io devo pensare a tutto quanto. Allora ci penso io allo strillone. Scusi, signor strillone, vede, noi non possiamo rimanere chiusi dentro le case perché abbiamo il compito di conquistare il mondo, è giusto, Orconi?
0: Tutte le attività che concernono la conquista del mondo sono vietate fino a nuovo ordine.
1: Che palle!
4: Essendo, scusi, una domanda che può sembrare banale, ma che cosa si può fare? Che cosa è consentito?
0: Nessuna attività nell'aria aperta è consentita, a parte ovviamente se dovete allenarvi una maratona inesistente. Allora potete andare dove cazzo vi pare. Ora vi lascio, ho ancora migliaia di villaggi da visitare.
5: È abbastanza palese che gli orchi siano dei totali imbecilli e che l'unico con un pizzico di cervello è il loro creatore. Insomma, sto film mi sembra di averlo già vissuto.
0: Udite, udite, sua maestà Gilad! Sua maestà Gil-galad, primo
4: del balbuziente, lo ma io voglio dire, chi è che governa questo posto? Cioè, lo strillone balbuziente!
1: Ma poi che cazzo si urla che qua un centimetro? Non ce lo può dire normale!
2: Ma sai cosa? Secondo me non sa camminare e urlare insieme, quello lo confonde.
4: Comunque non avete ascoltato con attenzione che io, essendo ad Arra partenopeo, già ho trovato la soluzione. Se ci alleniamo per la maratona, possiamo andare dove ci pare.
1: Ma noi non dobbiamo allenarci per una maratona.
4: Ma allora si scema, bro. Si scema con chiude, bro. Allora, facciamo finta, no? Cioè, noi facciamo finta, ci mettiamo i pantaloncini, andiamo a fare una bella corsetta di una cinquantina di chilometri.
1: Ma se cammino male?
3: Io sono orco, non sono mica...
1: No! Io c'ho i piedi piatti.
5: Diventare sportivi dalla sera alla mattina non è l'unico modo per aggirare l'Orkdown. Khaled, l'elfo tunisino, ha rubato un piccolo pony col quale gira indisturbato per la terra di mezzo, fingendosi un pony express, quando viene purtroppo fermato dalla guardia di Elfanza.
6: Che bello! Non c'è nessuno a giro! Un po' poco per gli affari o perché nessuno viene a comprare il pollino. Però puoi prendere in prestito tutto ciò quel che ti serve. Puoi andare tipo al supermercato, puoi prendere bottiglio, spaccare. Nessuno dice niente. È bello questa cosa di europeo.
0: Cosa ci fai in giro? Non lo sai che c'è l'Orkdown?
6: Guarda, scusa, c'ho so Glover. Porto pisu, porto panino, c'ho bicicletta, porto mangiare. Persone che non sanno niente.
7: Favorisca i documenti.
6: Guardo su. Si chiama Nutu perché lasciate dentro il cofano di cavallo. Adesso regolare, proprio sono regolare.
7: Sì, ho capito, dai. Vieni con me in caserma, andiamo.
6: Dai, ti prego, no. Devo finire consegne, cioè devo andare, se no non mangio stasera. Dai, non fa stronzo.
7: Poche storie, andiamo!
5: Ma il nostro marocchino preferito ha un gigantesco colpo di culo. Proprio quando lo sbirro lo sta per arrestare, arriva l'orda di orchi, che finge di partecipare ad una maratona per evitare l'Orkdown.
7: Ma cos'è questo fracasso?
4: Mi vai fuori tempo.
7: Fermi, in nome della legge è vietato uscire di casa. Non sapete che c'è l'Orkdown?
4: Ma che tallucchio, ma che cazzo gridi?
7: Guarda che ti metto le manette.
4: Ma che cazzo me le fotte a me? Mi spezzi il polso, so orco io.
7: Non sembri orco, sei più carino.
4: Grazie, grazie, poi dopo limoniamo. Comunque lei ha compiuto un grosso errore di abuso di potere, perché non vede l'abbigliamento mio e di tutti gli orcodi qua. Ci stiamo allenando per la maratona.
2: Io c'ho pure la fascetta per il sudore.
7: E voi vi allenate con le spade e mazze ferrate?
2: Beh, mo questo...
4: Perché aumentano il peso. No, abbiamo
2: bravo.
4: Finito i pesetti e quindi questo aumenta, si fa più fatica.
2: Bravo.
7: No, questa cosa non mi convince. Ora venite tutti con me in caserma.
4: Sto rombo cazzo.
2: Che dobbiamo
4: vabbè,
2: fare?
4: Vabbè, ho capito. L'hai voluto tu. Strappategli le gambe!
1: Cerne una!
8: Non ho finito di urlare. Fatemi urlare anche a me che c'ho una gamba sola. Sei bravo?
2: Sì.
7: Hai finito?
2: Sì.
8: Devo fare il festival di Orco Remo.
4: Sei neomelodico.
6: Bravo, Massa, bravo! Bravo, orca, massate, sbiru! Bravo, facciamo così, se faccio
4: questo! Cosa fate, capo? Ora che abbiamo strappato le gambe a questo stronzone, possiamo riprendere la nostra finta corsa di allenamento!

0: Questi orc non li comprendo proprio. Sono proprio strani.
1: Gente buffa, eh?
0: Sei orco pure tu.
1: Scusa. Chi l'ha detto?
0: Tu sei orco, si vede che sei orco.
1: No.
0: C'è dentro comunato.
1: No.
0: Ma sei brutto diverso,
1: proprio. Sono di Bari.
2: Ah, ecco perché.
3: Come andrà a finire? Riuscirà l'orda di Adar a conquistare il mondo di Arda? Adar e Arda, Arda e Adar. Riflettiamo su questa cosa. Ste merde di sceneggiatori hanno inventato di sana pianta un cattivo che ha quasi lo stesso nome del mondo in cui si svolgono le vicende. Ma vi rendete conto? Porco di quel fottutissimo... Alla prossima puntata...

0: 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Mi sa che ho messo

0: figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dici?
1: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra, quindi per cominciare basta con la cocaina.
2: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
1: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
3: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
4: Allora, come va?
1: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
4: Col tapirulan?
1: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
3: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
1: E tu che cazzo fai qua?
2: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
1: Ma io non ci vedo a fare sport.
2: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
1: Ma non è giusto, puttana!
2: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci!
1: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto a me.
3: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
1: Cara, dove sta il frullatore?
2: Ti devi fare un bel frullato iperproteico?
1: No, ci devo tagliare la cocaina come al solito.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Regno di Arda, seconda era, migliaia di anni prima che le cose si facciano interessanti. L'epidemia di Orcovid dilania la terra di mezzo e i nostri beneamati coglioni. Gli elfi pluricentenari si cacano nelle mutande come luride fichette e decidono di correre ai ripari, temendo di perdere la loro cazzo di semi-immortalità. E qui si inserisce il diabolico Sauron. Sotto le mentite e insospettabili spoglie del pacioccoso geometra Sauroni, il signore del male cerca di spingere Cacacaziel e gli altri auricolo puntuti frocetti glitterosi a forgiare degli anelli magici per combattere il virus. Lo zio dell'elfa è infatti il famoso De Cerebrem Bimbol, un elfo fabbro di minchia, capace di lavorare i metalli magici nonostante un quoziente di intelligenza da focaccia ammuffita. Benvenuti alla ennesima puntata di Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
4: Eccoci arrivati, geometra Sauroni. Questa è la ferramenta elfica di mio zio, De Cerebrem Bimbol. È un pelo lento di comprendonio, ma un vero asso nel forgiare anelli dai poteri incontrollabili.
5: E sono curioso di conoscerlo, senza alcun secondo fine. L'unica cosa che mi sta a cuore è deballare questo dannato Orcovid. Come mi ha pigliato una cosa? Sono passate 3 settimane e tengo ancora i postumi.
4: Vedrà, mio zio sarà ritardato di conoscerla. Zio! Zio! Sono io, Cacacaziel! Mi riconosci?
6: Zio, sono io, Cacacaziel! Mi riconosci?
5: Che cazzo, mi ha ritardato forte però questo.
4: A furia di smanettare con gli incantesimi si è bruciato un po' di neuroni, ma rimane il migliore nel suo campo, non è vero, zietto?
6: Zio! Sono Cacaziel, mi riconosci?
5: Vabbè, puccettone, quando tornerò in possesso dei miei malefici poteri, giuro che lei sarà il primo a cui mangerò l'anima.
4: Come dice geometra?
5: Nulla. Stavo improvvisando, pensavo ad alta voce, puccettone. Cara puccettone, dunque, secondo i miei calcoli, per deballare l'Orcovid ci servono 3 anelli. 1, in grado di localizzare qualsiasi persona ovunque si trovi. 2, quindi, capaci di piegare a piacimento la volontà di ogni essere vivente. E 3, quindi, terzo, e chiudiamo. Un ultimo anello in grado di curare la disfunzione erettile dei signori del male. Questo è completamente disinteressato, eh? Puccettone, sei in grado di farmi questo anello di recere bimbollo, come cazzo ti chiami?
6: Certo, geometra, mi rimetto subito al lavoro, passi pure fra un paio d'ore! Zio, sono io, Cacacaziel!

0: Ahi, sei scema, bro.
1: No, no, mi permetta, è mo.
0: Grazie per la correzione.
2: Sauron e l'elfa Tritamaroni lasciano il fabbro di minchia ai suoi barbatrucchi e vanno a prendersi un cornetto al gusto di unicorno nel palazzo delle minchie brillanti o qualcosa del genere. Un gravissimo errore, perché dei nuovi clienti arrivano in ferramenta proprio quando gli anelli escono dalla forgia.
3: Abbiamo fatto un casino.
4: No, fatto.
3: E stavamo facendo la marcia, no? E tu hai bestemmione.
5: Io no, io hai canto di battaglia.
6: L'ho sentito io.
5: Ma siete spioni forti.
3: Hai bestemmione.
5: Allora facciamo così.
3: E l'orco Pippo Palmiere non ha messo l'ube parma.
5: Allora facciamo così. Voi vi state citi col capo e io non ci dico niente dei cazzi vostri.
7: Okay. A proposito. Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola che viene dalla marcia?
3: Lui!
5: Ma minchia, ho proprio omertà pesante fra di noi, eh. Siamo tutti nella stessa barca, siamo, grazie.
7: Tu!
5: Che? Okay.
7: Pagherai caro!
5: Immaginavo.
7: Quando vieni in tasca?
5: Non lo so.
7: Orologi?
5: No, che orologi?
7: Niente orologi, macchine?
5: Ma macchine in tasca,
7: scusa. Beni mobili, immobili.
5: Ho una casa in Svizzera.
7: Mia! Adesso è mia.
5: Ma scusa.
7: Che parla anche svizzero io.
5: Sì.
7: Senti.
5: È vero, è svizzero.
7: Visto.
5: Wow, sembrava la Munziger, giuro.
6: Però scusa, Dario, io l'ho visto, c'ho in tasca il portafoglio.
7: È
6: pieno.
5: Ma senti, ma veramente, ma tu i cazzi tuoi, non te li può fare.
7: Facciamo una piccola ricerca. Chi tiene in tasca il portafoglio?
8: Lui!
5: Ma scusate, ma voi un minimo di cameratismo, ma che dove stai?
7: È quella gallucci, che cos'è?
5: La collana col dente di quando ero piccolo.
7: Chi? Facciamo un piccolo sondaggio. Chi tiene la collana col dente di quando stava piccolo?
8: Lui!
5: Ma ce l'avete tutti, è una roba da meridionale.
7: Cara. Fini, fannuto, basta, metti
5: ho
7: qua.
5: Ho pagato il mio.
7: Hai pagato il tuo debito con l'ingiustizia.
5: Oh, meno male, dai.
7: Dunque, siamo qua da Terracinto Rimbrimbol, quello lì che è un poco scemo.
5: Sì, c'è una proprietà là di fianco.
7: Ecco, fateci parlare a me che sono il capo. E sono più alto e più bello che ci fate l'operazione chirurgia estetica.
3: Mi pare di capire che c'ha una proprietà.
5: Sta zitto.
3: Eravamo chiusi il conto.
5: Io ho sentito proprio che ha detto chiaramente: oh, c'ho una proprietà là.
7: Io è la roba
5: di mio zio. Ma
6: no, ha detto proprio là dietro.
5: C'era una bottega,
6: dietro, da qua.
5: Bottega.
7: Scusate, io non ho sentito niente. Questo è un procedimento democratico. Cioè. Quindi votiamo chi tiene una proprietà di suo zio proprio qua dietro.
8: Lui.
7: Cala.
5: Ma che siete proprio pezzi di merda.
7: Cala. Faccio parlare con l'elfo che fa i spade. Cagate, dimmi tutti i spade rotti. Un attimo che busso. Buongiorno signore elfo di Cimbri Bimbobor. Quello che è. Noi teniamo un problema. Le spade che avevamo si sono rovinate tutte facendo la maratona e teniamo bisogno di spade nuove. Che ce le potete fare voi?
9: Gio, sono io, Cacacazziele, mi riconosci?
7: No, ma io, scusi, ci deve essere stato qui per qua. Io non voglio gli anelli non me lo faccio niente. Io tengo bisogno delle spade, fuzz.
9: Zio, sono Cacacazziele, mi riconosci?
7: Vabbè, vado per gli anelli, quando volete per questi tre anelli?
9: Zio, sono Cacacazziele, mi riconosci?
7: Allora, come condanno sto un po' sprovvisto, ma per questi tre anelli sono disposto a darvi una proprietà di suo zio che ho appena acquistato adesso, sta proprio qua dietro.
3: C'è pure la moglie, eh?
7: È pure una chiavata con la moglie dell'orco depredato.
9: Zio, a casa è quella?
7: A moglie, quella è.
9: Accetto.
7: Accettato!
9: Zio, sono Cacacazziele, mi riconosci?
2: Lo zio, palesemente amico di Paolo Ruffini e con una miriade di venerdì mancanti, invece di vendere le spade agli orchi, decide di vendergli i preziosi anelli commissionati da Sauroni. Ma chi è l'idiota che scrive ste troiate?
9: Zio, sono Cacacazziele, mi riconosci?
2: Bene, il dado è tratto. I primi tre anelli del potere sono stati forgiati e da qui in poi è tutta discesa per i prossimi 1000 anni. Riusciranno gli elfi a fermarsi prima di forgiarli tutti e 9? La risposta è ovviamente no, perché poi sta scritto che sono effettivamente 9 gli anelli del potere. Ricordate la filastrocca? Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio inchiappettarli. Muahahahahaha.
9: Gio, Gio, sono io, Cacciele, mi riconosci?
2: Smettila, ritardone.

0: egregio e gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it, virgola. Mi chiamo Claretta e sono una donna anziana che da poco ha imparato ad usare l'internet. Quante di avrà? Siccome dal mio medico curante c'è sempre tanta fila, ho deciso di provare ad avvalermi dei servizi offerti dal vostro prestigioso portale.
1: Oh, salve gentilissima e anziana vecchina. Mi spiace per la sanità italiana che come sempre si dimostri inefficiente e quindi mi dichi pure in cosa possessi esserle di aiuto. Scrive così.
0: Mi perdoni, egregio dottore. Siccome sono una letterata di un certo calibro per via dell'istruzione impartitami da giovane, denoto alcuni errori nell'utilizzo scritto della lingua italiana. Mi perdoni se la correggo, ma non si dice dichi e nemmeno possessi.
1: Se mi corregge la vecchia. Mi scusi, forse errore di scrittura dovuta alla velocificazione di digitazione. Come cazzo si scrive? Vai. Su, mi sottoponga il problema. Anzi, colleghiamoci via webcam in modo che possa darle un consulto più rapido. Una visione a visione. Clic e link.
0: Certo, certo. Ecco. Salve, dottore.
1: Madonna, mi perdoni, ma quanti... cioè, quanti anni ha, se posso?
0: 98.
1: Accidenti, ancora consuma atmosfera. Complimenti, signora.
0: Scusi, sa, se sono pedante, ma prima ha utilizzato un modo di dire francofono in maniera errata. Si dice vis-à-vis, non visione a visione.
1: Senti, Nefertiti, non è che stamattina c'ho tanta voglia di farmi riprendere dalla maestrina. Quindi se ha un problema mi sottoponga e finiamola di gonfiarci i cazzi, eh?
0: Ma scusi, dottore, ma che linguaggio usa? Io sono una donna e per di più anziana.
1: E io un prepotente e un laureato. Anzi, mi scusi, ma ha 98 anni. Lei non deve chiedere un consulto a un medico, ma afferrare un metro e prendere delle misure per il falegname.
0: Ma in che senso mi perdoni? Vabbè, comunque io e il mio Gino abbiamo due problemucci sotto le lenzuola, ecco. Una volta avevamo un'attività sessuale più intensa, ma da qualche tempo il Gino ha un po' meno voglia. Da cosa potrebbe dipendere, secondo lei?
1: Ma mi sta prendendo per il culo, Murabi. Cioè lei mi sta contattando perché a 98 anni non ciula più come una volta. Guardi, se il signor Gino, che credo sia suo marito, ha la veneranda di non so quanti mila anni, la spazzola una volta all'anno, è da Guinness, mica da medico.
0: Ma scusi, il Gino ha 34 anni, è normale.
1: Oh, mi scusi, lei ha 98 anni, suo marito 34.
0: Sì, lo so, abbiamo una leggera differenza di età.
1: Che leggera? Faccia capire, ma lei come fa di cognome?
0: Donizetti Cirilli Boffi Calzolari.
1: Oh, la Madonna, cos'è? L'insegna di un mobilificio?
0: No, sono nobile di lignaggio.
1: Ah, ho capito, il Gino. Il Gino è uno schnauzer.
0: No, di cognome fa Esposito.
1: No, non di cognome, ma di fiuto. Ha sentito il puzzo del grano facile, hai capito, Gino?
0: Ma in che senso, mi perdoni?
1: Dai, vecchia maiala, dacci un paio di bombe di Cialis al fenomeno succhiare di Thai, goditi un'altra settimana di pinola ad occhi chiusi, bella.
0: Ma che scranzato!
1: E dagli anche una ciotola di croccantini allo schnauzer, dai, ciao, piramide! Ma vaffanculo, va! Ma pensa a te, sta gente! Hai capito il Gino? Che pelo! Praticamente è come farsi una pippa con uno straccio che muove gli occhi. Figa, che schifo! Cosa si fa per il grano, cazzo?
2: Radio 105.

0: 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Proteste, proteste a Trieste, non si ferma la protesta dei portuali di Trieste, anche se pare insomma che ieri, quando la polizia ha usato gli idranti e ha sgomberato il varco 4, di portuali ce ne fossero effettivamente massimo una decina, il resto fossero agitatori arrivati un po' da tutte le parti d'Italia, tra cui i soliti fascisti, no green pass, insomma è una situazione un po' confusa. Sta di fatto che la polizia li ha sgomberati questa volta con la forza, memore di quanto accaduto a Roma davanti alla sede della CGIL, e tutti a rompecazza alla Morgese. Allora, se li caricano, li caricano, se non li caricano, non li caricano. Ma io voglio sapere che cosa ne pensate della protesta dei portuali di Trieste. Via, apriamo le linee. Sentiamo Damiano da Bari. Damiano,
4: cosa ne penso? Penso che sinceramente io sono uno che appoggia molte volte le proteste, sì, ma ci sono momenti in cui invece, ecco, penso che esagerino. È stato incontrollato, esagerato, e non è il tipo di protesta che per me ha senso.
3: Quindi ce l'hai con i manifestanti tu?
4: Ni.
3: Ma che cazzo di risposta è ni? Ma cosa sei? Chiara Ferragni che rispondi ni? Che risposta è ni? Ni o no? Sì? Ma ce l'hai un'idea, Chiara?
4: Tu veramente devi accendere un cero ogni parola che dici, perché non sono lì a metterti le mani addosso.
3: Addirittura le attribuiamo attribuiamo le nazionalità asiatiche così a caso. Ulan Bator.
4: Che non ti acchi innanzi a me, tu ringrazio tanto lui signore che non ti acchi innanzi a me, io ti spacco.
3: Ho capito, vulcaniano, sì, aspetta che ti faccio il saluto vulcaniano di Spock con le dita così,
4: Ma merda.
3: Dai, vattene a fanculo, dai. Klingon.
4: Faccio di merda.
3: Parli come un Klingon, non si capisce, dai.
4: Ti riempi di benzina e ti do fuoco.
3: Dai, Ku Klux Klan, siamo arrivati adesso, dai.
4: Vattene a fare in culo,
3: coglione. Dai, vai a uccidere Frankenstein. Andiamo a Pescara, dove c'è Sabrina, pronto, Pescara?
5: Via. Ma è una vergogna.
3: È una vergogna cosa, scusi, non ho capito.
5: Vergogna che tutti questi poliziotti picchiano le persone.
3: Ecco, cosa dovevano fargli alle persone?
5: E dovevano fare persone, cioè non possono picchiare le persone,
3: no,
5: senza motivo.
3: Giusto, infatti.
5: Cioè, quella è violenza.
3: È violenza, certo. Mentre invece occupare un porto non è violenza.
5: Cioè, ma lei da che parte è stata?
3: Io non sono stata da nessuna parte, a me non me ne frega un cazzo di chi vince e di chi perde, capisci? Io non sono un tifoso, io sono un giornalista.
5: Ma lei è Cruciani?
3: Certo.
5: Oh, madonna mia, io non vedo sempre su del debbio.
3: Ecco, sì, buongiorno.
5: Sono io,
3: signora.
5: Ma quando mi piace lei, come parla, è spontanea, quando le fa quelle battute, quelle persone.
3: Sì, signora, sto registrando il mio programma in radio in questo momento.
5: Guardi, io sono contenta che la vedo sempre su del debbio e sa,
3: sì,
5: quello che dice.
3: Sì, signora, però non ho tempo di stare qui a farmi fare dei pompini al telefono. Dica quello che deve dire, ecco, sì.
5: Niente, io sono contro la violenza, io non sono per il Green Pass, però non sono neanche dalla parte della violenza, perché quelli della sinistra non vogliono la violenza e poi le fanno fare a loro.
3: Non mi è chiaro, signora, scusi. Allora lei dice che quelli della sinistra non vogliono la violenza.
5: Ma lei risponde sempre così alle persone.
3: Ma certo, signora, quando sono ignoranti e becere come lei sempre.
5: E allora perché mi ha chiamato?
3: Perché lei è una persona ignorante, io godo nello sfottere di ignoranti come lei, capisci?
5: Ah, vabbè, allora siamo ignoranti tutte e due.
3: No, lei è ignorante.
5: Se le dica a Parenzo di parlare meno.
3: Signora, signora, lei a che titolo viene a cagare il cazzo a me su quello che devo fare io nella mia vita, nella
5: ma
3: mia
5: vita? Ma lei cosa vuole lei? Non ancora
3: lei. Ma lei che cosa vuole da me, che viene a dirmi quanto deve parlare Parenzo? Che cazzo vuole da me? Chi è lei per dire quanto deve parlare Parenzo? Sai che cosa faccio? Domani faccio 10 ore di Parenzo. Domani faccio maratona Parenzo.
5: Bravo,
3: ecco.
5: Bravo,
3: arrivederci,
5: bravo,
3: signora. Pazza magamagò, sclerotica. E chiudiamo con lui, l'amico mio, sempre sul pezzo. Pronto, amico mio, portuali di Trieste. Vai, amico, vai.
6: Ascolta, devi scendere giù. Quando sei in radio, scendi giù in radio e parliamo di persona. Se vuoi, vieni giù con un microfono e registriamo.
3: Va bene.
6: Non mi devi chiamare. Stai zitto, sto parlando io. Non mi devi chiamare.
3: Va bene, dai, quando
6: parli. Non mi devi chiamare. Quando sono in radio, ti chiamo e vieni giù.
3: Ma perché? Adesso io devo fare i comodi tuoi. Devo fare io i comodi tuoi. Decidi tu della mia vita.
6: Ma sei tu che mi chiami, che cazzo vuoi, merda? Io ti voglio trovare in persona. Non parlare.
3: Ma io non ti voglio vedere.
6: Sì, mi fai vedere. Allora, dimmi tu, o vengo via alle Sarca o vengo a giovedì, vengo da quella merda del debbio.
3: Ma perché adesso? Ma perché ce l'hai anche con del debbio adesso? Che t'ha fatto del debbio? Cosa t'ha fatto del debbio?
6: Ma perché mi state tutti sui coglioni? Siete quattro merde.
3: Ma perché?
6: Siete quattro merde.
3: Ma sei tu l'unica merda qui? Sei tu che sproloqui? Sei un pazzo?
6: No, ascolta, brutta merda, ascolta.
3: Pazzo.
6: Che cazzo mi chiama? Ma ascoltami qua, ma che cazzo
3: pazzo
6: mi chiama?
3: Pazzo stalker,
6: cioè, Ascoltami qua.
3: Sì.
6: Ti ho detto che sono venuto lì.
3: Sì.
6: Mi avete fatto aspettare mezz'ora.
3: Ma ci siamo anche divertiti.
6: Mezz'ora dopo, perché la centralinista, che poi era Cristo, anche quella non c'entra niente. Mi ha detto adesso scendi, le l'ho comunicato.
3: Sì.
6: E lei mi ha detto
3: ma secondo te, giù. Ma secondo te io vengo giù a parlare?
6: Che sto parlando io? Dai, no! Stai zitto, porco!
3: Secondo
6: te? Zitto!
3: Secondo te?
6: Zitto!
3: Sì, ma secondo te io vengo giù a parlare?
6: Zitto, ma la tagliola bocca sarà o no?
3: Ma io sto
6: zitto, parlando.
3: È un paese libero? È un paese libero?
6: Zitto, ma è un paese libero? Sì, sei libero di
3: parlare. Parlo quanto mi pare. Tu pensi di essere i men? Di essere i men?
6: L'ultima volta che faccio, te cavo la pelle.
3: Pensi di essere i men?
6: Bastardo, taglia giù l'are. Ma resto lì, guardate, che sangue stampilla. Brutta merda.
3: Pensi di avere la spada? Pazzo, diabolico, figlio di Satana. Pensi di avere il potere di Grayskull?
6: Sei tu che mi fai venire adesso le bestie.
3: Ah, è colpa mia adesso.
6: Quando parlo io tu devi stare
3: zitto. No, se ne
6: hai capito? Proprio. Io vengo lì in Viale Sarca, vengo lì giovedì. Vieni giù.
3: Sì, dai.
6: Vieni giù.
3: Vieni
6: ti chiamo su, chiamo su. Dammi.
3: Vieni vestito di rosso, così ti faccio il...
6: No!
3: Vieni che vieni che giochiamo a Squid Game. Squid Game.
6: Sostami quando chi peccato. Ascoltami. No. Ti scanno vivo. Minaccia, questa è una promessa. Questa è la promessa.
3: Halloween.
6: No, è una minaccia. È una promessa.
3: Halloween si avvicina.
6: Maledetto, l'hai capito,
3: Verrò a tirarti i piedi di notte.
6: Non nasconderti, non nasconderti.
3: Io non mi nascondo mai, io sono sempre alla luce del sole. Splendido!

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era. Quando Papa Francesco aveva ancora tutti e due i polmoni. I primi tre anelli sono stati forgiati e sono caduti nelle mani di Adar e della sua orda di orchi sindacalizzati.
2: Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola dentro la marcia?
3: Lui!
4: Ah, minchia, proprio Marta pesante fra di noi,
1: Mentre cose poco interessanti accadono ai quattro angoli di questo magico mondo, dove neppure il più minuscolo progresso tecnologico verrà raggiunto per i prossimi 5.000 anni, il malefico e pacioccoso geometra Sauroni e Cacacaziel tornano alla ferramenta elfica di The Cerebrum Bimble, che nel frattempo ha deciso di pasteggiare con le proprie caccole, imitando il suo sosia apparso magicamente nello specchio.

0: Benvenuti alla ennesima puntata di Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
1: Vedrà, geometra Sauroni. A quest'ora mio zio avrà già sfornato gli anelli.
2: La voglio proprio sperare, bucciatuna. Allora, vediamo un po' questi maledetti benedetti anelli.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
2: Non ci stava un ferramenta normale dentro questa zona. E non mi allirare in faccia, Dreggeribibibibol. Insomma, se anelli l'hai fatto o non l'hai fatto, voce tu.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
4: È un po'... cappino.
2: È un po' parecchio di cappino. Mi scusi, signora Buccettona Bionda, non ho capito che ha detto il ritardato.
1: Geometra Sauroni, forse quello che mio zio sta cercando di dire è...
5: Anelli! Anelli!
4: È un po' tutta la famiglia di storpiettini di cappini.
2: Ridete un po', cazzo. Allora, tu, Scimonete, scema, CS, ascoltami bene. Ora io e la Milfa, questa bionda, andiamo a berci un ballo caffè alba. Un cavallo, un ballo che messo a spesa. Quando ritorno, voglio trovare tre anelli magici belle belle, e capito, belle e fornute. Altrimenti ti prendo a schiaffi finché non caca l'ultimo neurone che ti è rimasto. Hai capito, no?
3: Anelli!
2: Capito?
3: Anelli!
2: Anelli! Cappate, se abbiamo capito.
0: Sauroni e l'elfa frigida lasciano il decerebrato ai suoi abracadabrismi metallurgici nell'istante esatto in cui mi arriva il ciclo. Porco. Dopo ore di duro e imbecille lavoro, Decerebrem Bimble forgia altri tre anelli, ancora più magici e potenti dei primi tre. Purtroppo per lui, la ferramenta sta per ricevere la visita di un pericoloso malvivente mascherato.
6: Ma in alto, se no ti spago bottiglia di vetro in fascia per sto mordo, dai! Ma in alto, buon rapino!
3: Rapina! Rapina!
4: Ha detto rapina!
6: Sì, ho sentito! Tu che cazzo sei? Se cos'è Urchino? Se cos'è sei tu?
4: Io sono l'assistente!
6: Ah, se tu...
4: Sono piccolo, sono l'orco...
6: Ah, ho capito, tu vuoi fare calamburbe, fai bestemmio. Tanto meno non tu che io, altro dio, altro profeto.
4: Quindi... è per questo che l'ho fatta.
6: Mi interessa il vostro profeto. Comunque, cosa stai facendo? Si prese acido?
3: Acido! Acido! Acido, acido, acido. Acido, acido, è morta la cantante.
6: Beh, tu te che non capisci un cazzo. Vabbè, allora mi serve da solo. Allora, dimmi in queste borsette. Sono bravo come svariggiatore. Se fosse strappo un catenino. Però questo. Oh, anello duro. Bingo, bingo. Con questo mi faccio tutti i denti davanti. Così sembra, mettete una zona a metà sindro. Che bello quell'anello. Se scendesse lo provo subito uno. Vediamo come mi sta anello.
3: È sparito! Sparito!
4: È sparito!
6: Ma che cazzo stai dicendo? Cazzo, lo specchio, non ci sono più nello specchio! Posso fare due spasci di stufe fascianti senza che mi vedono?
0: Giusto per quelli che non capiscono un cazzo. Il malandrino, che ovviamente è marocchino, perché facciamo tanto quelli politicamente corretti, ma alla fine i luoghi comuni restano, indossa un anello che lo rende invisibile.
6: Ed è successo invisibile! Sì, invisibile! Posso rubarlo! Posso sfascire! Posso darvi da sbirro, non lo vedo!
0: Nel frattempo, Cagacazziel e il geometra Sauroni tornano dopo Nu Belle Caffè, Sidoti, si Takatakoaria.
1: Eccoci tornati, zio. Allora, sono pronti gli anelli?
3: Anelli! Anelli!
2: Brava, Buccettone! Che ha fatto l'anello! Ma, Buccettone, aspetta un momento. E qua gli anelli sono solo due, però.
6: Bello culo biondo, mi piace perché sono magrebino. Questo bel culo bianco.
1: Geometra, come si permette a toccarmi il culo?
2: Aio! E non sono stato io!
6: Uscì, è stato lui!
1: Chi è? Chi ha parlato?
2: Ma ci sta qualcuno di invisibile qua dentro. Uccettone, sei tu che sei invisibile.
6: Sa che meglio fuggire, sa che meglio scappare. Sento anche sbirre, stanno arrivando. Grazie dell'anello.
1: È uscito, sta scappando. Presto, Sauroni, inseguiamolo.
2: E andiamo, andiamo.
3: Ciao.
7: E basta,
3: Sì, problemi.
0: E proprio quando finisce la puntata, quando sono partiti i titoli di coda, proprio quando ormai hanno liberato lo studio, i tecnici sono andati a casa, le luci sono state spente e svolazzano solo i fogli rimasti del copione.
2: Sì, se vuoi allucarlo mentre gli parlo, non si capisce!
5: Rifacciamo!
2: No! Silenzio!
3: Che hai detto?
2: E se non mi fate parlare? Stavo dicendo prima che mi interrompi.
3: Fermi! Che hai detto?
2: Stavo dicendo prima che mi interrompi. Visto, con tutto sto casino non abbiamo fatto in tempo ad arrivare per la puntata. Adesso non ci siamo nella puntata. Andatevela a fanculo.
8: No, ma sei sempre incazzato però.
2: Dopo volevo stare nella puntata, avete gridato, non abbiamo fatto in tempo.
5: Ma noi siamo orchi entusiastici. Entusiastici
3: non ci fare caso, è un po' ritardina.
8: Ah, perché tu no, eh.
3: Oh, sei fatto per rotto il cazzo. Sembra che sembra come la
2: ha detto brutta parola, veleno.
3: Come?
2: Veleno.
3: Moglio.
0: Come andrà a finire? Riuscirò a raggiungere gli assorbenti prima di inzupparmi anche i calzini? Non vi resta che scoprirlo nella prossima puntata. Mannaggia la puttana!
9: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
12: Che colore siamo dall'altra parte?
13: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
14: Un puffo morto.
13: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
12: Avevi detto...
13: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
12: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
14: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
13: No. Lì arriva tutto bello.
14: Bello, sì.
13: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
12: Ah,
13: sì,
12: ah.
13: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
12: sì.
13: Lì invece no, si allunga.
12: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
13: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
14: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
13: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
12: Cosa si mangia?
13: Di tutta minchia.
12: Ma si pagano le tasse?
13: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
12: No.
13: In natura, non so, nel mangiare.
12: Sempre così. Minchia.
13: Sempre minchia, non
12: cioè,
13: è
12: una vita del cazzo.
13: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
12: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
13: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
12: E puoi trombare?
13: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
14: Cioè come? Cioè?
13: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
12: Ah, un groviera.
13: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
12: Ah no?
13: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
12: Cioè, la passera in gola?
13: Sì, la passera in gola.
11: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
14: Non sei uno neanche che fuma tanto.
12: Secondo te Paolo è uno che tromba?
13: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
12: L'abitudine del barbero.
14: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
13: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
12: Ma non hai mai parlato con sua madre?
13: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
12: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
14: No, è sul lavoro.
12: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
13: Mai! Mai!
14: Dai, con
13: calma. Lo sai che non bevo mai vino, mai! Vai!
14: Prova,
12: è vero.
13: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
11: andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
15: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
13: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
16: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
15: Dai, c'è Freddy.
12: C'è Fred.
13: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
12: Dai, ba.
13: Bam, bam, blu, bam, blam, bam, bum, ciu, flu.
15: La moglie, vi.
13: Viva l'Italia. Italia, Italia.
16: Poi c'è anche CCC.
13: C'è Andrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
15: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
13: Di Saronno, al maletto di Saronno.
11: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
12: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
13: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
12: Ancora?
13: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
11: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
13: Devono morire tutti i giorni.
12: No, scusa, questa la devi spiegare.
15: Non ho capito.
13: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
15: Eh sì.
13: E vedrai. Quelli se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
15: Sì.
13: Non vivrà mai con te.
12: No.
13: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
12: Sì.
13: Vuole il pieno.
12: Vuole il pieno?
13: Il pieno. La cosa piena.
11: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
13: Guarda, 52 anni.
12: Bello, un da. Scusami.
16: Guarda, cromosoma in più.
12: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
13: Guardi qua.
12: Guarda sua madre.
13: Ha 55 anni, mia madre.
12: Ma sua madre è uguale a lui.
16: Aspetta, se le
13: mia
16: metti
13: moglie,
16: in fila.
13: Mia moglie e mia madre.
16: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
13: Lui. Io.
16: A che età?
13: A 23 anni.
16: Ma perché negli anni 60 sembrano
13: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
16: negli
13: macchine fotografiche.
16: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
13: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
16: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
12: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
16: Ma non è neanche lui.
13: Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
12: Che cazzo di?
13: A te diventa così.
16: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
12: sì.
16: Pensa a 80.
12: Mamma.
16: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
12: Come le candele.
13: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma no, un brucazzo, è possibile.
12: Vaffanculo.
13: Vedrai, però,
12: cosa?
13: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
12: Ma che cazzo,
13: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
12: 40 centimetri
13: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
16: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
13: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
16: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
13: a tirare la nave piena di terra rossa.
16: Hai capito? Allora, a 65 anni
13: sta parlando adesso lui.
16: Deve andare a Taranto.
12: Grazie maestro.
16: Grazie.
12: Io ho visto la luce.
13: Hai visto la luce?
16: Sì. Anch'io, sì.
13: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Lo Zoo di 105.
17: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
18: Accendi sigari spaziale, 25 euro. Eleganti profilatici in pizzo, 19 euro. Lago di sangue componibile in comode bottiglie da 75 centilitri, 54 euro al litro. Grissino da caccia, 35 centesimi. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio che prega e digiuna al posto tuo mentre sperperi il grano a travestiti, 1291 euro.
17: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
18: libri color carne. Collana di romanzi gialli cinesi, 96 euro. Impara il linguaggio dei segni in greco antico. Videocorso completo, 119 euro. Vino rosso digitale, 65 euro al litro. Tostapane antiatomico, 178 euro. Vintage, Tamagotchi ottuagenario da condurre alla morte tramite lente eutanasia a batteria, 123 euro.
17: Giochi e prima infanzia.
18: Frighe e Daffy. Frighe e Daffy, congelatore con le sembianze del mitico colonnello libico e parrucca riccia acrilica sul lato superiore, 298 euro più 5 euro per ogni medaglietta magnetica da attaccare sulla porta. Scabareo, goico in stacola per dislessici, 22 euro. Talpa meccanica per rovinare prato finto, 18 euro. Forbici in carta, 11 euro. Super Mario Fart, il nuovo capitolo della saga con l'iconico idraulico che mangia i funghi e poi scurreggia in faccia al fratello Luigi, 69,90 euro.
17: Arredamento interni.
18: Bretelle di castità, 65 euro. Curioso macchinario analogico che crea istantaneamente cornici di vapore viola intorno ai rutti, 265 euro. Bengala da interni, 19,90 euro. Ma perché? Imene monouso in carta riciclata per fanatici della prima volta, 24 euro al pacco. Di tendenza, costume da Zorbo, l'eroe messicano che sbaglia mira e storpia il suo aiutante, 22,90 euro.
17: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che smanetta tutto il giorno sul telefono scaricando app a destra e a manca, senza essere minimamente capace di usarle. Ultimamente ha fatto degli ordini su Shein, ma poi è stata presa dal panico perché ha letto su Facebook che i cinesi rubano i dati. Fatele salire il panico a mille. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal consolato cinese a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno, dica.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, ma io la chiamo perché con i tecnici del consolato stiamo provvedendo a un intervento d'urgenza relativo al download di alcune applicazioni di fabbricazione cinese che sono state installate sui telefoni portatili, sugli smartphone.
1: Io non sono tecnologica, non so.
2: Sì, no signora, in pratica l'operazione di repulisti che stiamo effettuando riguarda l'app di Shein che vediamo qua a monitor lei ha scaricato e della quale si serve.
1: Sì, non va bene, no.
2: No, le spiego signora, purtroppo l'applicazione ha rivelato una falla nella trasmissione dei dati. È purtroppo un errore di fabbricazione dell'applicazione che verrà risolto con il prossimo aggiornamento, ma per trasparenza ovviamente il consolato cinese deve avvisare tutti coloro che hanno scaricato l'applicazione. Noi abbiamo mandato più notifiche al suo telefono, ma vediamo che lei non le visualizza, probabilmente perché non le attiva.
1: Perché sono un'imbranata, basta.
2: Guardi.
1: Ha capito. No, perché infatti
2: esatto.
1: Forse non capivo per quello. Allora cosa devo fare? Mi dica.
2: Allora ci sono due cose che lei deve fare. La prima è con i dati che le darà il tecnico che adesso le passo. Lei ha diritto ad andare alla più vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, perché questo è nei suoi diritti, e dopodiché deve denunciare la fuoriuscita di dati personali. Consideri che in questi dati ci sono, oltre alla sua identità, le sue informazioni mediche, le sue informazioni fiscali, i numeri segreti delle sue carte di credito, bancomat.
1: Ho capito. Mi consigli lei?
2: Per prima cosa volevo chiederle se lei conserva sul suo telefono molti dati sensibili.
1: Aspetti allora che le passo il mio compagno. Aspetti. No, Marco, diglielo te.
3: Sì, alcuni sì.
2: Ad esempio i dati fiscali, ci sono numeri segreti di carte di credito, bancomat, PIN.
3: La banca, c'è la banca.
2: L'home banking?
3: Sì.
2: Mannaggia. Allora vabbè, adesso il tecnico la guiderà per tutta la procedura. Naturalmente sarà più prudente bloccare l'accesso a tutti i conti almeno fino a quando la procedura non sarà completata.
3: Adesso poi ci penso io con la banca. Allora, cosa qui.
2: Ok, allora io le passo il tecnico specializzato. Il signor Wang, che si occuperà della procedura di sistemazione dell'app e ovviamente di tutta la procedura poi di denuncia dei dati che sono fuoriusciti.
1: Senta, scusi, prima parlo con mio cognato che è poliziotto.
2: Perché
1: io non è che mi fido, capisce?
2: Ma signora, io la chiamo dal consolato cinese e le sto offrendo la possibilità di fare la denuncia proprio alla polizia.
1: Mio cognato è poliziotto qua vicino a noi.
2: Certo, signora.
1: È capo della polizia, posso parlarne?
2: Ma sicuramente sì, signora, ma se lei non ha gli elementi per andare a fare la denuncia, che cosa va a fare dal poliziotto? Io, signora, le sto offrendo un aiuto, poi se non lo vuole.
1: No, guarda, io non mi fido degli aiuti, delle cose intervose, non mi fido. Come, veramente. Sono un po' malfidente, scusate.
2: Se lei non sistema la fuoriuscita.
1: Sì, va bene, non si preoccupi. Stia tranquillo, basta, salve.
2: Ma le pare, scusi, l'atteggiamento, parli almeno con il tecnico che la mette in guardia dai problemi, signora, scusi.
0: Terrorizzati dalla chiamata del consolato cinese, i due anziani si barricano in casa, sbarrando le finestre e coprendosi il capo con asciugamani bagnati, per non farsi intercettare dal nemico. Dopo una ventina di chiamate a vuoto, contattiamo la figlia, mandante dello scherzo, per sbloccare la situazione. Round 2.
4: Pronto?
2: Elisa!
4: Sì?
2: Ciao, Fabio Elisei, Paolo Nois, lo Zodi 105. Senti, stavamo facendo lo scherzo alla tua mamma, ma a un certo punto ha buttato giù dicendo che lei non si fida, si è presa paura e non ci risponde più.
5: Ma prima c'è stato il grande intervento, penso sia tuo padre, che
2: sì,
5: insieme hanno fatto questa...
2: Hanno fatto quasi un cervello in due.
4: Veramente?
2: Sì. Adesso buttiamo giù, la chiami tu e dici: ma mi stanno rompendo i coglioni sul lavoro, mi puoi risolvere sto problema?
5: Puoi rispondere ai cinesi del consolato?
4: Dai, le mando un messaggio.
2: No, chiamala, perché sennò il tempo passa e non sappiamo quando il messaggio arriva e
4: dai,
2: quando lei lo legge.
4: Va bene, okay.
2: Chiamala subito, noi proviamo a chiamarla fra 5 minuti.
4: Ok, va bene.
2: Grazie mille, ciao. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Dopo l'intervento della figlia, i due anziani rispondono finalmente alle nostre chiamate, inscenando un patetico teatrino in cui la signora finge di essersi recata dalle forze dell'ordine e il marito, con il naso tappato e la testa nella conca, tipo Fantozzi e Filini, recita la parte del brigadiere. Un tentativo patetico destinato a finire in una farsa pietosa. Round 3.
1: Pronto?
6: Pronto, signora, sono Wang di Consolato Cina.
1: Sì, va bene, ok, dammi i tuoi dati per favore, sono qua al comando di polizia, aspetta, ti passo la polizia, aspetta. Venga, brigadiere.
7: No, fatti
1: dare. Ok, mi puoi dare i dati?
6: Signora, io non ho capito cosa sta dicendo.
1: Mi deve dare i dati, i tuoi dati, sono qua e io in polizia.
6: Ma io
1: mi dai i dati, per favore?
6: Ma io sono tecnico di consolato cinese, perché
1: sì,
6: io devo dare i dati?
1: Dammi i dati, come ti chiami?
6: Ma lei abbassi voce, per piacere, io professionista sto lavorando.
1: Ma lei è professionista, ok,
6: ma
1: salve.
6: Come, che modo di fare ha? Signora, pronto? Pronto? Pronto?
5: A me fa ridere tanto il pensiero di questa qua che finisce di essere della polizia dopo che abbiamo contattato la figlia, abbiamo martellato sul telefono di casa. Loro due si sono assediati dentro l'appartamento, hanno chiuso i contatti col mondo esterno, cazzo.
1: Vodafone.
5: No. Niente, niente, sono irreperibile adesso. Danno la macchina,
2: cazzo. Vabbè, allora chiamiamo la figlia e diciamo: senti, diglielo tu.
5: Si stala lì. Adesso sono stalati con i fumaceri da casa.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ma impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta...
8: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
9: Il segreto.
8: Il segreto?
3: Il segreto di donna Ruanda è...
9: Segreto.
10: Segreto.
11: Il segreto.
12: Andrò a parlare col sindaco.
13: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Puntata numero 8 del segreto. Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata di il

0: L'allarme! L'allarme! Qualcuno vuole scoprire il mio
1: segreto!
2: Si calmi, donna Ruanda! Non è l'allarme, è il telefono! Risponda! Potrebbe essere importante!

0: Pronto? Cosa diavolo vuoi da me? Telefono!
1: Donna Ruanda, conosco il tuo
2: segreto.
0: E quindi? Sei solo un telefono! Ora ti stacco la spina per sempre!
1: Idiota, non sono il telefono! Ti sto chiamando col telefono! Se vuoi che il tuo
2: segreto
1: venga un segreto, dovrai darmi 1.000.000 di sterline ungheresi in voucher spagnoli antichi, altrimenti rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: Giammai! Non scenderò a patti con un ricattatore. Mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai.
1: Sei proprio sicura?
3: Corazon salvaje.
0: No, ci ho ripensato. Scenderò a patti con te, ricattatore.
1: Bene, allora incontriamoci a mezzanotte in Portogallo.
3: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
0: D'accordo, ma niente scherzi. Porta i soldi o si metterà male.
1: Testa di cazzo, sei tu che devi portare i soldi.
0: Ah sì? E tu cosa porti?
1: Io porto il gallo.
4: Era donna Ruanda? Quelli di Fast?
0: No, era un ricattatore.
4: E io cosa ho detto?

0: Allora, buonasera, donna Ruanda.
1: Ricattatore, come fai a camuffare la voce anche dal vivo?
0: Non la sto camuffando. Questa è la mia voce. Ho un difetto genetico, la mano è incollata ai baffi.
1: Ecco i soldi. Tu hai portato il gallo?
0: Oh, cazzo, me lo sono dimenticato, la fretta. Sai, ho una mano sola, l'altra è impegnata che copre la bocca.
1: Cosa? E ora come facciamo a completare lo scambio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Commissario Formentello, ma non era morto?
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché non sono il commissario Formentello. Sono suo cugino, il maresciallo Sciallomare.
3: Bene, entrega me tuo amore.
0: E cosa ci fa qui in Portogallo? Maresciallo Sciallomare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Lo arresti, maresciallo Sciallomare. Questo ricattatore vuole estorcermi dei soldi per non rivelare il mio
4: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda. Conosci il segreto di donna Ruanda?

0: Guarda!
1: Oh merda! Mi è partito un colpo! Proprio quando stava per rivelarmi
2: il segreto!
1: Che sfortuna! Senza accento? Che sfortuna! Esclamativo! Che sfortuna! Lento, che sfortuna! Veloce! Che sfortuna! Tengo questa?
3: Tieni questa!
4: Il nome alcanzará, su siete vida, per adorarla!
0: Tranquillo, non mi hai preso!
1: Ah no?
3: Ah, che bravo ricattatore! L'avevo

0: Ciao Belinoni, sono Fede da Genova. Fate uno scherzo al mio amico Alessio, che si è preso la briga di organizzare il Capodanno a Bardonecchia e adesso è in panico perché ha paura di aver preso un'inculata. In pratica siamo in 7 ragazzi, tutti di 23 anni, e dovremo passare qualche giorno in montagna a sciare, ridurci come gli scemi e vedere se becchiamo della figa. Fategliela scendere tutta, ma tutta, eh? Auguri! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Allora, io la chiamo per il pacchetto prenotato per il Capodanno 2025. Leggo qua. Sì, all inclusive, apreschi, party per il Capodanno di quest'anno. Vedo che avete già...
1: Anche la Val 2.
2: Sì, esatto. Vedo che avete già provveduto al saldo.
1: Sì, con sì. Davide io ho
2: esatto.
1: Interloquito.
2: Essendo un pacchetto last minute, diciamo, l'agenzia si preoccupa di cercare la sistemazione più adeguata e anche di farvi vivere l'experience nel modo più completo possibile all'interno, diciamo, del pacchetto che noi vi offriamo. Ci sono due o tre alternative che volevamo vagliare con lei prima ovviamente di procedere alla prenotazione definitiva.
1: Va bene.
2: Le passo il collega che è quello che si occupa direttamente del suo pacchetto.
1: Sì, arrivederci.
2: Grazie, salve.
3: Arrivederci. Round 2. Balordazzi, viaggi e neve. Stai per essere collegato con l'interno desiderato. Mentre aspetti, prega, che non si sa mai.
4: Pronto? Buongiorno, salve.
1: Buongiorno.
4: Sono Gustavo Duomo, se lo vuole segnare. Allora, il collega mi diceva che voi siete giusto in 7,
1: esatto.
4: Giusto? Bardonecchia, perfetto. Allora, ti chiedo subito, possiamo darci del tu? Tanto si parla di vacanze.
1: Ah, sì, vai,
4: che vogliamo goderci un po' questo momento, perché quando si progettano le vacanze è sempre il momento più bello,
1: esatto,
4: dell'anno. Senti, allora, voi siete tutti single, ragazzi?
1: C'è un ragazzo che è fidanzato, però diciamo che...
4: Ma siete sette maschietti? Siete maschietti?
1: Siamo tutti maschi.
4: Perfetto, perché io avrei un'opportunità molto interessante. Se io vi dislocassi in una struttura per il pernotto che è occupata da questa squadra di rugby femminile americana, a voi potrebbe andare bene?
1: Non lo so, io dovrei interagire un attimo con i miei amici per capire.
4: Sì, perché ti spiego, siccome purtroppo, come puoi immaginare, il Bardonecchia in questo momento è un pelo full sugli alberghi, allora l'alternativa era l'hotel diffuso, cioè quindi con stanze dislocate un po' in giro per il paese.
1: Ma più che altro quando ho interagito con Davide mi aveva detto che c'era disponibilità di stanze.
4: Tranquillo, intanto siamo qua per trovare una soluzione che vi faccia divertire e che sia a posto. Allora senti, posso metterti in viva voce che c'è anche il mio collega, così almeno facciamo una cosa più veloce. Allora, perché mi diceva che c'è questa camerata con le rugbiste americane, cioè di fatto praticamente non sono stanze, è un'enorme camerata dove ci sono i 12 letti delle ragazze e i vostri 7 letti più due di una coppia di bari che è su, quindi è un'enorme camerata, però ci sono un paio di bagni, quindi potete anche dividerle, magari in una vanno i baresi e nell'altra andate voi, perché immagino che vi faccia schifo andare con i baresi. Per il resto invece abbiamo un'alternativa.
1: Non c'è discriminazione,
4: No, beh, questo è... Forse parlo per mia esperienza personale, io sono abbastanza razzista in merito. Invece abbiamo un'altra alternativa.
2: L'alternativa è, diciamo, questo hotel diffuso. In pratica noi abbiamo queste due famiglie di bulgari, bulgari nel senso di persone che vengono dalla Bulgaria a sciare, e hanno affittato questo residence molto grande, ma loro sono due famiglie composte da 8 persone, quindi ci sono i due nonni, i genitori e i 4 figli, e non coprono l'interezza di tutte le camere del residence, quindi ci sarebbe la possibilità di piazzare singolarmente o a coppie tutti voi in una di queste camere del residence, quindi si tratterebbe di condividere questa experience con queste due famiglie di bulgari.
4: I bulgari sono forti poi.
2: No, poi
1: ma una domanda, quindi è tutto insieme o sono divise poi le...
2: Sono degli appartamenti, in pratica gli appartamenti del residence hanno 3 stanze da letto, che sono una matrimoniale, una singola uso doppia e una con i letti a castello, e naturalmente poi in serata potete fare quello che volete, però appunto si vive con questa famiglia, due famiglie.
1: Quindi la scelta si basa su queste due qua, o dove ci stanno le ragazze lì del rugby americano, o
2: esatto
4: e i baresi,
2: no, queste sono le
1: i baresi.
2: Sì, esatto, queste sono le soluzioni migliori, perché sennò c'è una baita sul Monviso.
1: Guarda, io dovevo comunque chiedere agli altri cosa intendono fare. Okay. Adesso sto un attimo raccogliendo le varie opzioni, poi non so se possiamo contattarci sì. in giornata.
2: Sì, sì, sì. Ma
4: eventualmente, perché questa è una figata. Cioè, ho a 3750 metri questa baita. Siete un pelo isolati, però c'è un gatto che una volta al giorno fa la spola per diciamo i generi di prima necessità. A voi cioè, piacerebbe un'experience del genere? Cioè, voi sette a 3600
1: in paese, però senso.
4: Perché comunque era.
2: No, non è. Allora, l'idea della baita non è male. Si sale su col gatto e poi.
4: Si rimane lì.
2: Si rimane in quota. E
4: no, 3007 okay. voi. E voi.
1: No, sicuramente, però.
4: Però vi facciamo arrivare rientriamo... su, non so, spumanti, le cose che servono per sì. Capodanno. È una cosa molto emozionante, Perché di notte nel, a
1: sì,
4: 3007.
1: No, però,
4: non c'è nessuno.
1: Senso...
4: È una cosa bellissima.
1: Non c'è niente. Solo che dicevo. Che se rientriamo a casa verso le 5 del mattino
2: Sì, è più una cosa naturalistica diciamo.
4: Ah, perché loro sai che forse sono stato un po' ho mancato di acume. Cioè, voi giustamente state cercando un'esperienza da ragazzi giovani. Avete 22-23 anni
1: Noi vogliamo andare lì per divertirsi.
4: Ragazze, sciare. Alcol, ho capito
1: ragazze, vabbè, era tutto il peso, ovviamente. Sì, fare un po' i cazzoni, dai.
4: Ok, ho capito.
1: E quindi, vabbè.
4: Allora aspetta un attimo,
1: non so se mi può lasciare un recapito.
4: Aspetta un secondo, Lina, che faccio una telefonata. Ho un amico che ha su un locale di lap dance con dentro le ragazze su a Bardonecchia. Aspetta un secondo, Pronto? Ciao Tony, come stai? Sei tornato all'Albania. Senti, se io avessi sette ragazzi da far dormire da te giù al locale quando finiscono le ragazze, cioè che ora chiudi tu alle 4? I ragazzi si mettono lì sui divanetti, dormono lì. Sì, no, le docce. Le docce ce le hai, no? Ce n'è una, no? Ok, è riscaldato. Va bene, glielo dico. Ciao. Senti, potrei avere un'opportunità, ma voi dormireste in un locale lap dance? Le ragazze finiscono intorno alle 4, cioè voi praticamente siete liberi di fare.
1: Devo comunque chiedere, in ogni caso.
2: Ok, siete etero comunque, no?
1: Certo.
2: No, perché noi avevamo quest'ultimo pacchetto che è molto interessante, l'abbiamo già fatto l'anno scorso con dei ragazzi svedesi, che si chiama la grolla inculatoria. Praticamente si beve dalla grolla
4: a forma di cazzo.
2: A forma di cazzo, e l'ultimo che beve se la via under culo da tutti gli altri.
4: Sei nello zoo di 105, Alessio.
1: No, porco.
4: Ma quanto sei coglione?
1: Ma io stavo a lavorare.
4: Come cazzo fai a credere?
2: Come la famiglia di Puglia.
4: Mia, che cazzo?
2: Tu i nonni.
4: Ma chi è che chiama un albanese per farti dormire?
1: Porca madre.
2: Sempre sia lodata.
4: Ah, Melchior lei.
1: No.
2: Dai, vabbè, dai, alla fine.
1: Ma infatti non capivo un cazzo, porca puttana.
4: Buone vacanze.
2: Auguri.
1: Vaffanculo.
2: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Bulgari di Bulgari, vendita schiavi di qualità, 5.500 euro la coppia. Prima dinastia Mong, sette di ceramiche non proprio simmetriche, 9.800 euro. Tavolini e tavolini, accessori per divani e divani, 265 euro. Copripiumone anallergico, in pelle di vero acaro, 142 euro. Sburro di cacao, nel pratico stick, da scuotere velocissimo, 12,90 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Asciuga Maneskin, in spugna e peli, 22 euro. Porta carta igienica, più finestra Scottex per casa di carta, 151 euro. Preservativi uomo, donna, bambino, 12 euro la scatola. Assorbenti leopardati.
3: Che cazzo.
2: Assorbenti leopardati, praticamente camouflage, 19 euro al pacco.
3: Che schifo.
2: Pratica a scala antincendio, da gettare sulle fiamme per spegnerle, 980 euro.
1: Arredamento interni.
2: Cavatappi diesel, 27 euro. Il mio amico Popper, libro per bambini in odorama, 16 euro. Lego City, ponte sullo stretto, il primo gioco Lego in cui gli omini servono per costruire i pilastri, 41 euro. Secondo dito, più contorno occhi, pranzo in scatola per antropofago, 9,90 euro. Iperrealistico, Giannone pugile suonato, il bambolotto che sbiascica parole titubanti, 74 euro.
4: Ho preso il fumo.
1: Offerte.
2: Pratiche pantofole spray, 24 euro. Banconota da 5 euro, 5,50 euro, più spese di spedizione. Scatola trasparente, per regalo a moderata sorpresa, 14 euro.
3: Ma che scemo, cazzo.
2: Fuochi fatui d'artificio, 144 euro la scatola. Catapulta lancia vongole da campo, 9.800 euro, più altri 150 di visita specialistica da capace neurologo. Aglio bergoglio e peperoncino.
3: Aglio bergoglio e peperoncino.
2: Aglio bergoglio e peperoncino. Gli spaghetti di papa piccante, 12 euro al barattolo.
3: Rufolo pofovovo.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, 900
5: euro. Non è possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
4: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, così. Ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni, compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prova, sì, sul mio canale Twitch. Oggi è l'MLP Day, cioè il giorno di Molo Prova, sì, perché ho vinto questo gratta e vinci da 10.000 euro, ragazzi, che culo. Quindi mi sono fatto il computer nuovo per streamare qui su Twitch, sì. Ho fatto il conto, tra l'altro, che a questo ritmo 23-24 anni rientra del costo dell'investimento, quindi dateci dentro con le donation, vai! Grazie caccola mort 31, grazie, un bit, potevi anche fare 5 crepi lavariz, però anche paperoni è iniziato con un bit alla volta. Allora ragazzi, computer nuovo, build nuova, andiamo, sverginiamola! Allora ragazzi, oggi a Molo Provo andiamo a provare un nuovo gioco che sta spopolando sulla rete, un gioco che si trova su Amazon e si chiama New World, che vuol dire nuovo mondo, sì. È un gioco MMO, che vuol dire Massive Multiplayer Online, cioè quelli che si giocano tutti insieme, e sono quei giochi che vai a crescere il personaggio, no? Sono proprio, diciamo, il regno del bullismo. Che ci sono quelli forti che diventano sempre più forti, quelli deboli che continuano a pigliare ammazzati finché non acchiappano un mitra e non fanno fuori una scuola elementare. Così, questo è più o meno il gioco. Vediamolo, dai, lanciamolo!
2: Cos'è Eternum? Eternum è la vita eterna.
1: Beh, presentazione, una roba da leccarsi i paffoni proprio. Senti che musica, senti. Sparta le gas, vai. Ok. All'inizio devi scegliere di quale fazione vuoi diventare parte, no? Ce ne sono tre, c'è il patto. Patto che so, Ribbentrop Molotov. No. Poi c'è Syndicate. Ah beh, cazzo me ne frega, non ho mai lavorato un giorno nella vita, che devo fare la CGL. E questo, Marauder, che sono quelli forzuti che sparano forte. Giusto per non lasciare niente al caso, mi sono comprato la build massima, quello, ho speso 400 euro, c'ho tutto, armi, sparo serpenti laser dagli occhi, proprio, c'ho questa mitragliatrice spara piragna, cioè proprio tutto quando c'ho i soldi, sono messo benissimo, è la prima volta nella mia vita, ragazzi, che sono pieno come un uovo, cazzo, sono Dio ripieno di butto col fisico di Cristiano Ronaldo, cazzo, e canto come Lady Gaga, mi sono fortissimo. Allora, come in tutti i giochi, si parte da livello basso, che è 1, e praticamente facendo esperienze devi livellare, però devi stare molto attento perché gli avversari, se ti uccidono, ti rubano tutto quanto, capito? Devi stare all'occhio. Ad esempio là c'è un altro giocatore, aspetta che uso le emotico per salutarlo. Ma tagliatela a te.
3: Game over.
1: No, che delusione, e subito io avevo salutato e mo riparte, c'è il respawn. E vabbè ragazzi, niente, inconvenienti del gioco. Sono rinato e quindi... E sono tutto nudo con la ciabatta. Che schifo. E che devo andare a fare la sauna, scusa. È tutta la mia build, 400 euro, buttati via. Ma che delusione. E come faccio adesso? E c'è uno che si avvicina. Scusa, cosa? Scusa, sono in live su Twitch, scusa. Questo deve essere uno forte che c'ha tutto... Scusa, cosa? Scusa, tu che sei tutto, c'è l'armatura d'oro.
3: Che ti è successo?
1: Niente, sono entrato, stavo facendo la live, mi hanno rubato tutto.
3: Lo fanno.
1: Lo so che lo fanno, me l'hanno fatta a me, che delusione.
3: Se vuoi posso darti una mano.
1: Saresti molto gentile con tutto d'oro. Com'è che faccio diventare forte? Sono livello 1 adesso.
3: Ti faccio entrare nella mia gilda, ma ci vuole tanta dedizione.
1: No, chi cazzo è questa gilda? Ti sono sposato, non è che posso andare a puttane.
3: Sei proprio newbo, eh?
1: No, io sono molo provo.
3: Vabbè, ho capito, vieni nel mio gruppo, inizia a zappare la terra, dai.
1: E zappare la terra, che divertimento c'è, scusa?
3: Ci vuole dedizione, poi vedrai che arriverai con l'armatura d'oro come la mia. Vai sereno.
1: Grazie. Come ti chiami, scusa? Come ti chiami?
3: Parsival.
1: No, dicevano la vita reale che...
3: Parsival?
1: E che cazzo sei, di Nottingham?
3: Dai, su, inizia a lavorare.
1: Ho capito, un attimo, un momento. Cioè, non lavoro nella vita, mi tocca lavorare nel videogioco. Mi metti a zappare, un momento. Bene ragazzi, dopo una settimana che sto zappando questo campo, guardate, stanno venendo fuori i ravanelli. Sono emozionato, cazzo, che emozione. Sono pronto per raccogliere il primo ravanello. Eccolo! Ma guarda! Livello 2! Sono livello 2!
4: te.
5: Ma tagliate la testa. Me mi ha fottuto anche il ravanello. Tutto il campo mi ha devastato. Che delusione. E sono tornato a livello 1. C'è Parzival online. Aspetta, chi da lui? Ma senti Parzival, avevo fatto il ravanello, stava a livello 2, ma ne era rapinato di nuovo.
3: Lo fanno.
5: Lo so che lo fanno, ho capito. Ma sembra a me lo fanno però. Scusi, no.
3: Eccoti i semi, ricomincio.
5: E questo pomodori?
3: Cambiamo ortaggio.
5: Ma scusi, io dovevo fare New World per combattere. Mi trovo a fare l'agricoltore, scusa.
3: Ci vuole dedizione.
5: Dedizione, sì, ho capito che ci vuole dedizione. Ma qua voi mi chiedete dedizione e io vedo solo delusione. Fanculo, va, ritorno su FIFA. Welcome
0: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ragazzi, fate uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. L'anno scorso ha pubblicato a sue spese un romanzo scritto da lei. Adesso si sente tutta fiera, anche se il libro, detto tra noi, è un po' banale. Ecco, diciamo così. Sarebbe fantastico se faceste finta di essere una casa editrice importante che vuole pubblicarlo in grande stile. Fatemi godere. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi sente? Parlo con la signora
1: Sì, sono io, mi dica.
2: Sì, buongiorno signora, sono Alfonso Bondi, sto chiamando da Mondadori. Perché ci è pervenuto da Europa Edizioni un brogliaccio del suo romanzo Le scelte difficili contengono sempre amore.
1: Sì, esatto.
2: Sì, allora, Europa Edizioni, che fa parte del gruppo Mondadori come casa editrice affiliata, ci ha sottoposto il suo romanzo per un'operazione editoriale che noi stiamo facendo con Geppi Cucciari, non so se la conosce.
1: Sì, certo che la conosco.
2: La popolare conduttrice televisiva, esattamente. Allora, Geppi Cucciari, siccome non ha molto tempo perché è impegnata con le riprese televisive del suo programma, stava cercando un romanzo d'esordio con cui uscire con Mondadori per l'anno 2025. Di solito in questi casi noi ci basiamo su opere preesistenti che non hanno avuto, diciamo, una larga diffusione, un po' come nel suo caso.
1: Sì.
2: Ok. Ok. In questo caso quindi Mondadori propone all'autore, che in questo caso è lei, di cedere i diritti del proprio manoscritto alla casa editrice per fare sì che la casa la ripubblichi con il nome di un altro autore.
1: Ah.
2: Cioè,
1: ho capito cosa vuole dire.
2: In pratica, noi le stiamo proponendo di comprare i diritti del suo romanzo e ripubblicarlo a nome di Geppi Cucciari. A quel punto lei avrebbe un indennizzo economico, ma non comparirebbe mai, ovviamente, come autore del libro.
1: Certo.
2: Le do un ultimo dettaglio che ci è stato espressamente richiesto dal management di Geppi Cucciari, nel senso che tra i suoi desiderati c'era quella di una conclusione del romanzo un pochino più efficace, diciamo, un pochino più efferata.
1: E
2: Geppi ci aveva chiesto di modificare il finale con diciamo un impatto violento, quindi un assassinio, un omicidio, un'esplosione.
1: Sì,
2: perché in realtà lei è una personalità molto, diciamo così, molto oscura, molto cupa a dispetto di quello che si vede in televisione. Quindi addirittura aveva proposto un olocausto, insomma.
1: Ma non lo so, adesso come le ripeto ci penso un attimo, non so quali sono le condizioni, non so niente, quindi no. È meglio che riparliamo, come le dico, con calma.
2: Lo so, però vedi,
1: mi dispiace risentirci.
2: No, non mi dispiace, però capisce che noi abbiamo tanti altri manoscritti adesso, quindi
1: certo, lei ha ragione, ma non capisce. So, anche nel pomeriggio.
2: Sì, non lo so, guardi, se non le interessa, non vuole sapere neanche la proposta economica, io la depenno, insomma.
1: La sa già la proposta economica, quale sarebbe?
2: Adesso, diciamo, noi prevediamo una tiratura iniziale di 150.000 copie.
1: Sì.
2: Siamo tra i 15 e i 20.000 euro per la prima ristampa, poi bisogna vedere se ci saranno altre ristampe.
1: Vabbè, la proposta è allettante sicuramente. Va bene, allora,
2: cioè, immagino,
1: posso essere interessata.
2: Anche leggendo il suo manoscritto, il suo libro, immagino che diciamo la sua condizione economica non sia proprio, cioè, nel senso, leggendo tra le pagine non mi sembra una persona abbiente, ecco.
1: Lei. Detto dal manoscritto?
2: Beh sì, più o meno per quello che si evince è una persona molto comune, anche la storia è abbastanza banale, insomma. Cioè signora, io il libro l'ho letto, le dico quello che ne penso, per me è carta straccia. Però a Geppi Cucciari è piaciuto, diciamo che 15-20 sono già grasso che cola, ecco.
1: Va bene, ma ok, ci risentiamo. Comunque va bene, in linea di massima sì, poi le faccio sapere.
2: La
1: va
2: segno,
1: bene?
2: Allora facciamo così, io la segno e intanto organizzo l'incontro con Geppi Cucciari.
1: Va bene, d'accordo.
2: Va bene. Lei, mi raccomando, mi pensi ad un finale un po', diciamo, un po' violento, appunto un omicidio. Poi è chiaro che se lei dà l'autorizzazione a modificare il finale del suo manoscritto, poi noi metteremo una persona che scrive bene, nel senso, non deve scriverlo lei.
1: Vorrei vedere, certo.
2: Cioè, nel senso,
1: anche perché
2: scritto...
1: Non saprei cosa inventarmi, è logico.
2: Ma anche perché scritto da lei sarebbe un po' deboluccio, magari mettiamo un ghost un pochino più in gamba, togliamo qualche cosina dal suo, perché insomma, diciamo, lo stile è un po' quello che è, insomma, ecco.
1: Ah.
2: Cioè, no, dipendesse da me lo userei per pulirmici il culo, però.
1: Devo dire che lei è molto gentile proprio.
2: No, guardi, mi dispiace, ma io, sa, noi siamo una grande casa editrice.
1: Lo so perfettamente, capisci? Ho capito perfettamente, cioè, non si preoccupi.
2: Se lei fosse la nuova Ferrante, uscirebbe con Mondadori, Feltrinelli e Einaudi.
1: Certo,
2: è uscita con Europa Edizioni, che è una casa editrice di autopubblicazione, nel senso lei ha pagato per uscire con questa cosa che ha fatto, insomma, nel senso...
1: Se no
2: nessuno l'avrebbe pubblicata, capito?
1: Sì, cioè, infatti.
2: Fondamentalmente, insomma, diciamocelo un po' tra di noi, il suo libro è un po' una cagata.
1: Va bene, ok.
2: Signora, è lo Zoo di 105, è uno scherzo di suo figlio.
1: Ma no, ma dai. Ma non ci posso credere.
2: Ci è rimasta male?
1: Ci è rimasta, ma sì, perché dicevo, questo è un bel maleducato.
2: Non l'ho letto.
1: Però, mi sono detto, vabbè, no, tutto è possibile.
2: Non l'ho letto il libro, signora, sono sicuro che è bellissimo.
1: No, bellissimo no, però insomma.
2: Le auguro buona fortuna, signora.
1: Grazie, buona giornata.
2: Arrivederci.
1: Salve.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo. Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso, ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti dettagli.

0: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the Zoo.
3: This
2: is the Zoo.
3: Che delizia.
4: Vai, dai.

0: Bernard.
1: Bravi così, oggi vi vedo belli carichi, meraviglioso, bravo, guarda che erezione che hai. Cazzo, sembra il manico di una scopa, bravo Giulio, bravo, dacci dentro, via di coglionate, bravo. Porca puttana, ma sai che il tuo pelo del petto mi ha fatto venire un'idea? Ma un'idea incredibile, figa. Proprio, ci ho avuto un'illuminazione per un nuovo cortometraggio. Aspetta che faccio una telefonata, voi continuate a scopare, eh? Bravi così, dateci dentro.
2: Siete in linea?
3: Buongiorno, sono Roberto.
1: Bravi così, dateci dentro. Pronto, scusi. Salve, sono sì? Remo Giramella, un regista, sono sul set, per quello che sente rumore. Salve, sì, senta, voi avete i ponteggi?
3: Ponteggi in questo momento poca roba.
1: Lavoro nel settore dell'hard e dovrei girare questo cortometraggio che si chiama Donkey Cats. C'ho questo lei non so se si ricorda il videogioco degli anni 80 dove c'era un gorilla che lanciava dei barili e c'era Mario Bros e questa principessa.
3: Noi abbiamo Mario che potrebbe fare parte del videogioco.
1: È un attore? Mi perdoni
3: magari
1: la domanda indiscreta, è un grosso cazzo? So che queste richieste non capitano spesso.
3: No, per fortuna no.
1: Beh, guardi, io pago regolarmente l'affitto del ponteggio più eventualmente delle spese accessorie per la ripulitura, perché la ragazza squirta.
3: Vabbè, esistono i prodotti speciali per la pulizia di quelle cose.
1: Dello squirting?
3: Esatto.
1: No, sostanzialmente è un po' come il piscio, non è niente di che. Allora, torniamo un po' a noi in maniera seria. Allora, le spiego. Allora, a me serve questo ponteggio. Un attimo solo che stoppo i ragazzi perché sono su set. Mi dai lo stop per piacere? Gundam, dai. Allora, tienimelo bello teso quel cazzo.
4: Non mi tira più.
1: E prenditi un Viagra, fai qualcosa, un Chalice. Dategli un Chalice con un tè per piacere.
4: Ma si è proprio ammosciato.
1: Eh beh, 3 ore che chiavi. Dai che sono al telefono, per piacere. Dategli un Chalice a Gundam, per piacere. Allora, scusi, le stavo dicendo, mi perdoni, problemi di set. Allora,
3: certo.
1: Quello, la necessità che ho io è di questo ponteggio di circa 3 metri, perché sennò devo metterlo in sicurezza, se mi si fanno male gli attori sono problematiche. Montato in un interno, però il ponteggio mi deve essere pulito dai calcinacci, perché come puoi immaginare è un film, non è una cosa... Cioè mi deve dare la sensazione surreale di questo videogioco. Lei li ha nuovi?
3: No, sono tutti da cantiere, sì.
1: Ho capito. Ma sono tanto sporchi oppure...
3: Perché sì, praticamente incrostati.
1: Aia, cazzarola, figa. Questo è un grosso problema, perché... Poi sa anche il costume del gorilla, perché se mi si sporca anche di... Sembra sperma poi alla fine.
3: Sì, certo, poi non sai cos'è l'uno e l'altro.
1: Esatto. Lei, a me mi piace lei che è anche professionista in tal senso. Va bene,
3: io per me è un genere altissimo, sono un grande fan.
1: Guardi, le posso dire che mi fa molto piacere, perché nessuno capisce l'arte che sta dietro questa produzione. Quando una persona si sveglia la mattina e scrive una sinossi del genere, le rubo un minuto. Un film ambientato in un videogame dove un gorilla gigante lancia barili di cazzi di gomma e la protagonista li salta per andare a ciucciare il gorilla, mentre viene inculata da idraulici coi baffi. Direi che siamo nel panorama del genio.
3: Siamo oltre direi.
1: Siamo nel panorama del genio. Guardi, lei mi è simpatico. Siccome mi è simpatico e la sua azienda mi sembra anche affidabile, a questo punto io magari assumo un paio di Maghreb che mi danno una pulita al ponteggio, potrei prenderlo da lei direttamente. Va bene, allora le mando una mail per avere un preventivo del ponteggio di 3 metri.
3: Va bene.
1: Gentilissimo. E al limite, se per caso, quando le mando la mail, la location dove mettere il ponteggio col gorilla col cazzo di fuori, mi fa una cortesia.
3: Va bene.
1: Va bene, ho parlato col signor
3: Roberto.
1: Grazie Roberto.
3: Salve,
1: grazie Roberto, gentilissimo.
3: Salve.
1: Ragazzi,
3: piacere,
1: trovato il ponteggio. Grazie, salve. Allora, mi raccomando, trovato il ponteggio. Via giù con la minchia. Dai, fammi un primo piano del buco del culo. Parti, vai.
5: Remo Girabella, che fa andare la cappella.
1: Bravi così. Scusami, perdoni, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella. Forse mi sono già rifornito da voi qualche volta.
2: Sì, dimmi tutto.
1: Sì, salve. Scusi un secondo, perché sono sul set, do uno stop. Ragazzi, stop. Brava, per piacere, mi chiami la Fluffer, faglielo tenere duro col cazzo. Allora, pronto,
2: sì.
1: Gentilissimi, sentite. Avrei un'esigenza per girare un cortometraggio il mese prossimo. Mi servono dei costumi particolari, volevo sapere se l'avevate. Voi avete sempre tutto.
2: Che tipo di costumi?
1: Allora, siccome devo girare Donkey Cats, che è la parodia hard di Donkey Kong, mi servirebbe un costume da gorilla, però se fosse già predisposto con la parte del pube aperta, con fuori soltanto il pene, umano ovviamente. E poi mi servirebbero dei costumi parziali da Mario Bros, cioè solo la parte superiore, perché sono attori hard, quindi la parte inferiore non mi serve.
2: Allora, qualcosa di Mario ce l'abbiamo, il gorilla mi sa che ne abbiamo uno, ma è tutto viola, però non è aperto al pube.
1: Ho capito, quindi non si riesce a procurare un costume gorilla con fuori il cazzo?
2: Non credo, però può fare una cosa, se ci manda un'email.
1: Sì.
2: Su calvira.com.
1: Sì, sì, sì, ce l'ho, ho già fatto altre richieste perché avevo non so se ti ricordi di me, io ho fatto le lesbo troie dello spazio, ho preso quei costumi da...
2: Sì.
1: Ok, perfetto. Allora le mando una mail con la richiesta del costume gorilla con fuori l'uccello. E poi
2: quello è anche per Mario Bros. Così le mandiamo anche le foto e vediamo se possono andare
1: Mario
2: bene.
1: Mario Bros. Però
2: no.
1: Mi serve solo la parte superiore.
2: Sì, sì, sì, sì. Però almeno glielo facciamo vedere.
1: Va bene, simpatico. Okay. Facciamo vedere per il mio settore, simpatico. Va bene, allora, professionisti come sempre. Un abbraccio.
2: Grazie.
1: Salve.
2: A lei, salve.
1: Perfetto ragazzi, ho trovato anche il costume. Dopo gli mando la mail. Ehi, cosa cazzo stai facendo? Stai pippando sul set, sei deficiente. Lo sai come la penso sulla droga, Gundam? Ste robe non me le devi fare. Poi non ti tira neanche più l'uccello quando ti fai quella merda. Dai, su! E tu? Sei una fluffer? Anche tu ti metti a tirare? Ma cosa stiamo facendo oggi su sto set? Su, dai, azione!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Bentornati a Insider, qui su Rai 3, l'unica rete pubblica che fa ancora programmi per le donne con gli occhialoni plasticati e la pucchiacca pelosa. Anche stasera getteremo uno sguardo nel mondo della criminalità organizzata. Un cancro del nostro paese che, grazie a politici compiacenti, riempie le strade di contrabbando, prostituzione, armi e coca. Come questa che ho sul tavolo di fronte a me e che chiameremo corpo del reato. Guardatela, guardatela bene, guardate come luccicano questi piccoli cristalli. Sembra la pucchiacca glitterata di Elodie. Ad un occhio inesperto potrebbe sembrare buona, ma alla prova del 9... è una merda, cazzo. Si sente ancora il taglio con l'intonaco dei muri. Mica come quella che sono stato costretto a provare e riprovare per portare a termine la mia lunghissima inchiesta sui cartelli venezuelani. Mannaggia la m***a, quella era bamba. Zucchero degli dèi, cazzo, mica sta merda di aspirina tritata, un gulacchit è mort. Non ci si può fidare più nemmeno dei calabresi. Attendiamo solo un attimo che mi si blocca lo spasmo all'occhio sinistro e poi conosciamo il criminale di merda di oggi. Ok, sono pronto. Seduto davanti a me, come una montagna di guano sulle Ande, c'è Salvatore Pelacciuccio, detto Occazzillo, un rifiuto tossico della società che ha scalato i vertici della camorra. Ciao, stronzaccio.
3: Buonasera, dottor. E siete sporche dalla narice destra, dottor.
2: Fatte le cazze tuoie, Salvatò. Piuttosto dici, qual è la schifosa qualifica che hai ricoperto per tutta la vita per la famiglia Locurto?
3: Allora, io agge fatte, come dire, lu consigliere. Ha presente quelle che aiute l'amministratore?
2: Certamente mica sono un ciuccio ignorante con Matte. Amministratore e consigliere sono due dei gradi più alti di una cosca. E per quanto tempo hai esercitato il tuo squallido ruolo, eh? Rispondi, Louta.
3: L'agge fatte per quasi 30 anni. Fino a quante non ho cambiate palazze.
2: Quindi i consiglieri di Cosa Nostra erano infiltrati nei palazzi del potere. Lo avete sentito tutti. Un traffico di influenze con il quale questi merdosi figli e zoccola si infiltravano nei ministeri. E ci dica, Cazzillo, che rapporti avevate, ad esempio, con quello degli interni?
3: Dunque, con Kelle dell'interno 7. La famiglia Fufino. Una cosa pessimamente. Quelle teneve nucano grosse che cacava dallo balcone in coppa allo bucate della signora Terzullo, dell'u piane quarte. Poi, invece, con Kelle dell'interne 21, lu geometra pezzo pane, che parcheggiava lu motore in fronte alla munnezza e non ne voleva sapere di spostarle.
2: Nomi, cognomi, delitti, ma anche codici mafiosi da interpretare, come Lucano Gross, che allude ovviamente ad un potente spacciatore che sconfina in altri territori.
3: Sì, sì, stu San Bernardo e mer cacava e pisciava puro nello condominio di mia cognata Raffaella.
2: Taci, munnezza, e torniamo alla ricostruzione della sua vita da consigliere. Quando ha deciso che era tempo di smettere?
3: Ve l'ho detto, dottor Saviano, quando agge e cambiate palazze perché era arrivate lu sfratte esecutive.
2: Sfratte esecutive. Tradotto, per i non mafiosi di merda, una retata delle forze dell'ordine. E lei, naturalmente, la passò liscia.
3: Oh, veramente. E fu nu grosse colpe di culo perché un anno dopo nellu palazzi hanno speso nu sacche di soldi per la ristrutturazione della facciata. 90.000 euro solo per lu cappotte, chite morte e stramorte e bive.
2: Avete sentito? Che fetenzia. 90.000 euro per un cappotto, ovviamente di legno, che come tutti sapete in gergo significa una bara, un tabuto. Quindi, dopo anni di militanza come consigliere della camorra, i vertici della cosca decidono di farle la pelle. In silenzio, da infami. La vita del signor Pelacciucci sta per essere stroncata con un'operazione chirurgica.
3: Stroncata, mo, non esageriamo. Ha giù fatte queste interventi in ospedale per l'emorroide, che però sono rispuntate. Dopo tanti anni come tassista era lu minime.
2: Che ci azzecca, mo, lu tassista? Lei era un consigliere della famiglia Locurto.
3: Certamente, consigliere di condominie. E la famiglia Locurto stava all'interno 12, ma ie di lavoro faceva lu tassiste. Guarde, dottore, guarde l'emorroide. Ah. E sono ancora belle gonfie.
2: Ma porcaccia la puttana zoccola inzivata, ma è possibile che ogni volta mi trovi un strunzio strunzecchello della volta precedente?
3: Mi scusi, dottore, strunz nel senso di cognome tedesco?
2: Manco per il cazzo, nel senso del cilindro di feci che fuoriesce dal buco del culo e si perde nell'oblio della chiavica.
3: Guarda che gli agge votate puro per l'ascensore per gli stracappati. Son genu bravo persono.
2: Vai via, stronzaccio, sparisci dalla mia vista. Ho bisogno di rilassarmi, ngule a mammete. Mi sa che parto per l'America e mi scrivo un paio di libri sul fentanyl. Afamoc a tutte quante e giletti merda.
0: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ciao a tutti, sono Carla, quella zoccola del sistema operativo di Wender. Lo scemo non ha la voce, e quindi sono qui per comunicarvi che oggi attaccherò io i vetti con la voce di Tony. Per iniziare chiamerò io Wender, che è a casa tutto fatto merda.
3: Pronto?
4: Danneggiato mentale! Dove sei che sei con tuo fratello? Dove cazzo sei?
3: Dai, chi cazzo è?
4: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Dai che non ho... non ho la voce. Pronto?
4: Comunque alla fine non mi hai detto dove cazzo sei o dove cazzo siete.
3: Dai.
4: Vabbè, lasciamo perdere, sarai sul Po. Dove cazzo i delfini? Guarda i delfini, i delfini ce l'hai nel cervello.
3: Dai.
4: Sono i neuroni che saltano da una parte all'altra.
3: Pronto?
4: Senti.
3: Dai che non sto bene, non ho la voce, dai. Chiami un'altra volta.
4: Questo è il rumore che sentirai se ti becco, che ti venga a prendere. No. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
5: Pronti? Avevi là?
6: Madonna mia, cosa arrivata.
5: Pronto?
6: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
5: Ascolta, va a cagar, struzzo.
4: Danneggiato mentale.
5: Va a cagare, sfigato.
4: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente...
6: Nervosa mille.
5: Pronto?
4: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
7: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
4: Sono Tony Termosifoni.
7: Come quello dei termosifoni?
4: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
7: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
4: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco
7: chi
4: in una gabbia
7: dei termosifoni?
4: Di... Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
7: Quello dei termosifoni?
4: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
6: Rispondi.
7: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
6: Rispondi. Nervosa mille.
8: Pronto?
6: Rispondi.
8: Pronto?
4: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
8: Ma lei chi è, scusi?
4: Sono Tony Termosifone.
8: Ma lei con chi pensi che parla?
4: Lo conosci Tony Termosifone?
8: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
4: Ma vero?
8: Ma chi è questo?
4: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
6: Rispondi. Madonna.
4: Senti il vento!
8: Pronto?
4: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
8: Come?
4: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
7: Ascolta, ma cosa vuole?
6: Dove cazzo siete? Rispondi.
8: Pronto?
4: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh. Shh.
7: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
4: Sai cos'è? Shh.
7: Lo sai?
9: Sono il promotore della paura!

0: sposati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
4: sì,
0: Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
4: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
0: sì,
4: delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè,
4: c'è il sangue.
0: Sì,
4: allora,
0: va
4: signora...
0: Bene. Questo
4: mi ascolti,
0: sì,
4: ero puttane.
0: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, eglia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia me se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo

0: cosa
1: non
0: si
1: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che
1: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: Dio cane! C'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
1: Bagalov, porco di...
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco.
1: Quello della cancra, dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Tente
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
1: fare
3: io
1: la
3: so
1: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
1: Minchia, ce ne puntare dentro un bastoncino, ce ne puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
6: Bentornati a Insider, l'unico programma della televisione italiana che occupa ben due studi Rai, uno per me e uno per la mia cazzimma. Ed entrambi gli studi sono stipati di pubblico, perché noi paladini della legalità la pucchiacca la peschiamo a strascico. Come vedete sto effettuando il lancio della puntata di stasera da un balcone di Viale Mazzini e c'è una precisa ragione per questo. E la ragione è che, mentre mi microfonavano, ho cacciato un pirito di friarielli tante fetent che mo lo studio puzza di campi flegrei e hanno dovuto chiamare gli artificieri per neutralizzare lo zolfo di culo che sta in giro. Ma l'odore di chiavica che sta facendo sanguinare gli occhi agli autori ed agli operatori Rai è un'inezia rispetto allo schifo della terra che ospiteremo questa sera. Ciccillo Funciamolla, detto o Mitraglietta, uno degli esponenti più feroci e spietati del clan Papalia Cucuzzaro, il braccio armato della Mala del Sannio. Già il nome stesso, Mitraglietta, dovrebbe farvi capire l'immensa montagna di vomito di capra misto a sterco, di cammello malato, di epatite, con il quale abbiamo a che fare. Guardatelo, è qui davanti a voi, in ginocchio sulle castagne, per dare un tocco di stagionalità alla nostra puntata. Non vi viene voglia di sputarlo in faccia? A me sì. Spu, spu, piglia chest, luta, spu, pu, pu.
7: No dinta luocchie, dottor, ma piri che facite a così? Mica son genu basiliche che m'avete annaffià, e che modi?
6: Merdo, arapa bene le palpebre, che ti purifico, infamone. Spu, pu, pu, spu.
7: E basta, fefe. Fermatevi, dodò. Dottò. Me state facende tutte pisciazzate.
6: Tiene, piglia stu fazzolette e pulizzate a faccia. Odio urinare nello sporc.
7: Ma che o veramente me volite fare la pipì in cappe? Queste non stava scritte nel lucucucu contratte. E che un onest'uomo si può trattare a così.
6: Avete sentite che ha detto questo infamone? Pensa di essere un uomo onesto. E sapete perché? perché questa è la cultura mafiosa di cui è vittima il nostro paese. Una cultura che spende 350.000 euro per na puntate merda di kill e burattine di Giletti, e a me, che ho sconfitto la camorra scrivendo su un foglio di Word, eppure craccato da mio cugino Carmelone, cosa mi resta? Uno studio fatiscente di Rai 3 che puzza di scurreggia vegetala.
7: Effettivamente, dottor, a caca, caca. Non si respira proprie, ma che ve siete manciate, nucatafero in puppu, putrefazione.
6: Fatte le cazzuoie, Ciccillo, e ammetti le tue colpe davanti al 2,4% di share, ma senza urlare, che li svegli. Sei o non sei un feroce assassino della mala del Sannio?
7: Non è, dottore. Ma voi siete scemme, gli lavore tutte iuorne, songe nu oneste parcheggiatore abusive del comune. Gua. Guardate, tengo puro l'italiande da 5 euro già grattate, quelli che si mettono e si tolgono dalle macchine quando arriva l'UV. Vigile a pigliare la percentuale.
6: Menzogne. Non è forse vero che è riempiendo di piombo poveri innocenti al soldo di Cosa Nostra che vi siete guadagnato il soprannome di mitraglietta?
7: Ma manche pelucazze di Annibale, dottore. Che mitraglietta è nu soprannome che mi hanno date pepe, perché tartaglie quante parle.
6: Ma qui sta scritto che voi siete Ciccillo Funciamolla, braccio armato, assassine e cazzi vari.
7: E si vede che sarà nu case di omo
6: del mio ufficio stampa. Mannaggia al padre turco, lo mando a fare il portaombrelli umano ai fatti vostri. Gli faccio temperare le matite di Mirabella col culo. Ah, Cristo, che fitta allo stomaco.
7: No, vi prego, dottore, non piritate nata vota, mi stanno cascando le capille.
6: È inevitabile, Ciccillo. È la grande livella che ci annienterà tutti. Non resistere. Accogli l'apocalisse. Ogni resistenza è inutile. Io sono ineluttabile.
7: No, la prego, no. Aiuto. Io volevo fare quello che gli avevano occupato la casa su Rete 4. Aiuto.
5: Insider.

0: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
1: Pronto? Chi parla?
2: Commissario Smontalbano.
1: Sì, il commissario Smontalbano sono. Chi parla?
3: No, Popò, so riprovarci.
1: Ah, scusi.
2: Sono il killer del...
1: Pagetta. Panculo.
2: Mamma mia. Falò.
1: Il killer del Falò. Il serial killer più ricercato di tutta la Sicilia. Sono anni che ti diamo la caccia, bastardo fetuso.
2: Sì, sono...
1: Provinciale.
2: Proprio.
4: Proibito, cazzo Litfiba.
2: Proprio io.
1: Ah.
2: Totò
1: e Peppino.
2: Totò, tornerò a uccidere. Mopontalbano. Ecco. E tu.
4: Cazzo, è caduta la linea.
1: Ma mi scusi, ma lei chi è?
4: Sono sempre la comparsa.
1: Lei faccia la comparsa.
4: Ma non ho battute, quindi.
1: Infatti, aspetti.
4: Cercavo di
5: aspetti, lei svela subito. Magari uno dice: a questo volta non c'è quello che non sa.
4: Ma cercavo
5: cazzo
4: di partecipare,
5: ma non deve,
4: all'atto recitativo.
1: Ha riagganciato di nuovo.
2: Non è che tipo posso mandare un WhatsApp?
1: Sì, sì.
2: Ok, dammi il numero:
1: 346 12 47 38.
2: Così facciamo prima.
1: Tutu. Ma lo scriva, non audio.
2: Cazzo, è vero. Comunque tu non potrai fare nulla. Per farmi.
1: Ti sbagli. Questa volta ti prenderò, killer del Falò. Te lo giuro sulla paranza di mia moglie. Stop, scusi. Sì. Ma mi scusi, regia, ma...
5: No, ma l'attore è bravo, il ragazzo si impegna, insomma. C'ha questo piccolo difettuccio, però è anche, è particolare,
1: no?
6: Scusate, posso andare avanti con le mie minacce?
1: Ma lei non balbetta?
6: No, non balbetto solo quando protesto. Quando sono rilassato, papà, balbetto tantissimo.
1: Ah.
2: Per rendere il gioco più interessante, ti darò un pipì.
1: Un pipì, pipistrello?
2: No, piccolo indizio. Io sono una persona molto vicina a te, commissario.
1: Sei una persona molto vicino a me. In che senso? Cosa significa che sei una persona molto vicino a me? Pronto? Questa volta agganciato veramente.
4: Commissario!
5: Ehi!
4: Oh! Chi è morto? Sono spaventato.
5: Che è successo? Un incendio.
4: Perché urla? Perché urlate?
5: No, lei ha urlato.
4: Ah, scusi. Commissario, c'è qui il questore che ci ho dato da.
5: No, il nome del questore è Cacciagione.
4: Non so dirlo.
5: Non so dire Cacciagione.
4: Perdoni.
5: Come mai?
4: Ho avuto un trauma in un bosco.
5: Peschereccio, sa dire?
4: Sì, peschereccio.
5: Peschereccio.
4: Sì. Commissario, c'è qui il questore Peschereccio che vuole vederla.
1: Ah, bene, fallo entrare, agente comparsa.
4: Lui è l'assassino, l'ho capito io.
1: Cioè, l'hanno capito tutti che lei è l'assassino.
6: Come avete fatto, bastardi?
0: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
8: Merda!
7: Però.
8: Però.
7: Però.
8: Però.
7: Però.
8: Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
5: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
4: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
5: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
5: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
4: So che deve succedere qualche cosa, però.
5: Anche lo zoo?
4: Ma dicono, ma dove?
5: E dimmi cosa?
4: Che devono cambiare, però.
5: Cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
5: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
4: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
5: A chi?
4: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
5: c'è la certezza.
4: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
5: guardala, è andata in onda.
4: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
5: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
4: Vogliono levare un po' di cose,
5: un po' di persone,
4: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto ieri, ne ho visto qua,
5: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
4: Direttore di Rete 4.
6: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
4: Però voilà, sempre questo è il mio fatto.
7: Il direttore di Rete 4 è un cazzo c'è.
4: Perché sa media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti,
3: il cavalier Calloni, noto industriale dei calzini, e la moglie Maria Dolosa iniziano a sospettare che il loro figlio Gianluigi sia leggermente stupido.
4: Stronzi!
3: Gianluigi, perché piangi?
4: Papà, mamma, stronzi! Piango perché ho preso 8 alla verifica di matematica! Ah, stronzi!
5: Ma Gianluigi, 8 è un voto molto, molto buono!
4: Ah, davvero? Meno male, perché io non li so i numeri! Ah, stronzi! Per questo quando c'è le verifiche copi i numeri sul foglio del compagno, stronzo anche lui! Vado io, rispondo io! Chi è? Sì, stronzo!
6: Galani! Sono il bastino! C'è una lettera per lei, mi manda Maria.
4: Ah, grazie, la spedisca, stronzo, che sembra il gabibbo.
3: Maria Dolosa, comincio a nutrire il sospetto che nostro figlio sia leggermente stupido.
4: E vai, sono stupido! Aspetta un secondo, però stupido è più o meno di 8. Stronzo?
3: Cosa? Sempre più preoccupati per il figlio, i coniugi Calloni decidono di andare al ricevimento dal preside della scuola del bambino stupido.
7: Buongiorno, coniugi Calloni. Sono Giovanni Bidello, il preside della scuola.
3: Mi scusi?
7: Sì?
3: Ma lei ha la stessa voce...
7: del bostino, vero? Mio fratello gemello,
3: Beh, vengo subito al punto, signor preside.
7: Ah, sì, bravo, che dentro il costume fa caldo,
3: Ah, perché lei...
7: Sì, sotto il vestito da preside c'ho il costume che poi vado in piscina, capito?
3: Io e...
7: Porco! No, scusi, mi sembrava avesse bestemmiato.
3: No.
7: Mi piace finirmi.
3: Io e mia moglie... cominciamo a sospettare che Gianluigi sia un po' stupido.
7: Ma cosa mi dice? Ma Galloni, ma sta scherzando? Ma vostro figlio non è stupido.
5: Oh, grazie al cielo.
7: È un coglione totale. Ezio, non c'è Ezio.
3: No.
7: Peccato. Un imbecille della peggior specie, decerebrato senza speranza, è un citrullo, un besugo, mentecato, un demente, un deficiente, coglione, stronzo, sacco di merda, se ce n'è mai stato uno, in una fila di stronzi da guasa buona, è più stronzo.
3: Mi scusi, signor preside, ma non le pare di esagerare?
7: Ma sta scherzando veramente? Allora non lo conosce, quel besugo. Andiamo a guardare, Gianluigi! Vieni qui un attimo.
4: Qui dove, stronzo?
7: Appunto, qua vicino a me. Vieni, vieni.
4: Eccomi qua. Cosa vuole il signor preside, stronzo?
7: Allora, questo qua sopra, ecco, è il dizionario Gianluigi.
4: Bello, hanno fatto anche il libro?
7: Ecco, sì, ecco. Mi faresti il favore di cercare la parola idiota dentro questo dizionario?
4: E come cazzo faccio? Ci sono almeno 8 pagine qua dentro. Ci metterò una vita, stronzo.
7: Ma Gianluigi, non lo sai che nel dizionario le parole sono in ordine alfabetico?
4: Ah, davvero? Sono tutti di colore diverso, fico.
7: Visto?
3: Basta, la smetta. Abbiamo capito. Nostro figlio è un demente. E quindi, cosa facciamo? C'è una soluzione?
7: Forse per me la negherei. Però non si può fare. C'è anche un altro rimedio, è un bellino rischioso. Però ho letto sulla rivista di un uomo molto stupido che è diventato un genio se ci dai un colpo in testa, Vabbè, col martellone.
4: Posso ficcarmi la matita nell'occhio? Voglio vedere cosa c'è dentro.
3: Così, appena rientrati a casa, i Calloni decidono di dare un colpo in testa a Gianluigi, con la speranza di farlo diventare più intelligente.
1: Gianluigi? Vieni un secondo in salotto, per favore.
4: Eccomi, stronzo. Che cazzo vuoi? Perché hai un martello da baseball?
5: Minchia, che botta. Sicuro che non l'hai ammassato?
1: Veloce, Gianluigi, rispondi. Quanto fa 4 più 4?
8: 8.
1: Ha funzionato!
8: 8.
5: Oh merda, non mi sa che è peggiorato.
8: 8.
1: Ma non ci credo, quel porco di...
8: 8.
7: Scusa Gianluigi, quanti erano i nani di Biancaneve?
8: 8.
7: Quasi.
8: 8.
1: Ah!
8: 8.
7: A che ora si cena, ragazzi?
8: 8.
7: Benissimo, mi faccio
8: 8.
7: Trovare lì.
8: 8.
7: Cosa mi stendo qua sul tavolo? Un pip.
8: 8.
7: Visto?
8: 8.
0: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.
8: 8.
7: Cosa c'è nel frigo? Fammi vedere. Oh, c'è del prosciutto.
8: 8. 8.
7: Funziona, eh?

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: È stato un weekend ricco di piccole notiziole, ma abbiamo deciso di aprire questa settimana insieme con una dichiarazione importante che avrà un peso sicuramente rilevante sul piano internazionale. A rilasciarla è il noto esperto di politica economica Albano, che dice che con l'avvento di Trump e la collaborazione con Putin ci attenderà uno straordinario, rigoglioso e meraviglioso mondo di pace. Quindi all'ONU erano in trepidante attesa di questa dichiarazione di Albano: Trump più Putin uguale love, un po' come si metteva sulle pagine della Smemoranda quando si cercava di chiavare. Io voglio sentire voi su questa dichiarazione di Albano, siete d'accordo o non siete d'accordo? Apriamo le linee. Andiamo da Domenico da Barletta, apriamo con te, vai Domenico.
3: Con quelle due, pace, ma io non so, ce ne sono. Non lo so.
2: Scusi, se lei però parla come un cromagnon io non la riesco a vincere, ripeta il concetto.
3: E vabbè, quello ha vinto le elezioni, e fino alla andata bene,
2: è fino
3: però
2: là.
3: Putin, quello fa sempre casino.
2: Fa sempre casino Putin, perché? Che casino fa? Che casino fa?
3: Fa casino, è tutto il casino là con l'Ucraina. Stanno a fare ancora le guerre.
2: Certo, sono mille giorni di guerra, mille giorni di massacro.
3: E tu immagina quello che sta a fare la guerra, quello che vuole alzare i muri là con quelli con i papi là vicini.
2: Quindi lei non crede che Albano abbia visto giusto?
3: No, assolutamente. Vabbè, Albano ma sta là bella a bere il vino suo, cioè, che cazzo ne frega.
2: È un ubriacone Albano, un ubriacone.
3: Sta chieno di soldi, cioè, che cazzo ne frega quello.
2: Che cazzo gliene frega Albano delle guerre, giusto?
3: No, che cazzo deve cambiare, quello continua a fare casino, che l'ho visto in telegiornale, quello cuoce le patatine, ma che cazzo ci costano a farle, che cazzo c'è?
2: Uno cuoce le patatine e l'altro si beve i bicchieri di vino, siamo nelle mani di vecchi alcolizzati e pazzi.
3: Che poi il vino di quello stronzo, sai quando cazzo costa un sacco? Sul mercato non si può toccare.
2: Perché è di Albano?
3: Ma cosa sai? Che cazzo, io sai, mi bevo un bel nero di Troia.
2: Bravo, sì, beva un bel nero di Troia e lo dedichi a sua madre. Brindiamo tutti a sua madre, brindiamo. Ricchio dalla Calabria, vai Ricchio dalla Calabria, Ricchio.
4: Vaffanculo.
2: A lei e a sua sorella.
4: Tu e la puttana di mamma.
2: E sti cazzi non ce lo mettiamo?
4: Io ti faccio la guerra.
2: A chi
4: ti
2: fa la guerra?
4: La testa e spruzzo il sangue del tuo cervello agli infedeli.
2: Chi sono gli infedeli? Chi sono?
4: Tu e chi la puttana di mamma.
2: Io sono un infedele, perché sono un infedele?
4: Perché non sei fedele. Le troie in onda.
2: Ma questo cosa ha a che fare? Cosa ha a che fare con la dichiarazione di Albano?
4: La pace tra Putin e la fissa di mamma.
2: La pace tra Putin e la fessa di mia madre. Spieghi.
4: Sì, perché pelosa ha le radici, come un albero.
2: Sì, ma a parte il fatto di essere coprolaliaco, sa cosa vuol dire coprolaliaco? Immagino di no, perché lei è un ignorante di merda bifolco.
4: Sì, io arrivo solo fino alla D.
2: Fino alla D.
4: Porco.
2: Perché bestemmia? Scusi, ma questa roba qua non ha nessun senso.
4: Albano canta puttana di mamma, bellissima canzone.
2: Albano canta puttana di mamma, non mi risulta che sia. Come fa? Mi accenni un breve estratto del ritornello di puttana di mamma di Albano.
4: Viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma.
2: Dubito fortemente che questa storpiatura del cancan sia un'opera di Albano.
4: Sei una granata, ciao, boom.
2: Boom, arrivederci. Qui ragazzi c'è, deve essere scappato di mano qualche gas da qualche base militare del quale non abbiamo il controllo mai. Cioè facciamo delle analisi sul territorio, mandate Capitan Ventosa da questo pazzo. Un altro. Andiamo da Lota, da Napoli. Lota, che starà piangendo sulle ceneri di Kamala. Andiamo da Lota.
5: In America non posso neanche ci schifa te, all'America schifo come te, tale e quale.
2: Certo. Invece Albano ha detto che Trump e Putin garantiranno un mondo di pace. Cosa ne pensi, Lota?
5: Beh, sicuro Putin è meglio di tutti gli altri governanti mondiali.
2: Perché?
5: Tra i quali quella merda di Netanyahu, ecco, che tu difendi insieme al mio grande amico, perché io a Parenzo voglio bene.
2: Lo so, tra voi cilindri fecali c'è sempre solidarietà, tra voi zecche rosse c'è sempre solidarietà.
5: Che la bucchi di mamma da un cilindro fecale. Perché questo spettacolino di merda non lo vieni a fare a Napoli? Perché?
2: Perché io mi schifo, perché io tifo per il Vesuvio.
5: Tifo sempre per quella grande bucchina di mamma.
2: Certo.
5: Che ti mette a pecora.
2: Però non mi hai spiegato perché Putin è un grande, non mi hai spiegato perché Putin è un grande.
5: Putin è un grande governante,
2: sì.
5: È uno con la quale segue il diritto mondiale,
2: sì,
5: di annettere la Crimea, che la Crimea è della madre Russia. Ma siamo venuti a fare lezioni storiche,
2: no, non saresti in grado.
5: La capace, allora, nonostante Trump è una merda come te, fascista, nazista.
2: Sì. Paroloni, il fascismo non esiste. Non
5: esiste. Crede nel suprematismo bianco.
2: Certo, ma è dimostrato storicamente che i bianchi sono superiori.
5: È il cazzo mio che è nero.
2: Il tuo cazzo nero non lo so, può darsi che sia una necrosi. Fatti vedere da un urologo, vaffanculo, ciao. E chiudiamo anche oggi questa strepitosa puntata con un abbraccio virtuale all'amico mio.
6: Che cazzo vuoi?
2: Due cose.
6: Dimmi che cazzo vuoi. Cazzo hai da rompere i coglioni? Dimmi.
2: Se me le fai dire. Allora, la prima è che volevo augurarti una felice festa dei single.
6: A me non hai niente da augurare.
2: Sei il mio migliore amico, io ti auguro sempre solo
6: non
2: il bene.
6: Non sono tuo nessun migliore amico, a me non hai niente da augurare.
2: Forza Zuccherino.
6: Chiamami quando sei in diretta.
2: Zuccherino, lasciati conquistare da questa grande...
6: Venire a rompermi i coglioni con Zuccherino, bastardo.
2: Piccola pepita luccicante, allora.
6: Non sa venire a rompermi i coglioni con pepite, merda.
2: Senti, siccome la festa dei single ti riguarda molto da vicino, io pensavo di omaggiarti, di farti un piccolo regalo e di regalarti due troie. Cosa ne pensi?
6: Ma parla bene, infame cane, parla bene, infame, maledetta merda.
2: Preferisci un
6: bastardo?
2: Preferisci
6: merda, infame,
2: bucchino.
6: Maledetta merda, dimmi che cazzo hai da rompere i coglioni.
2: Senti carotina, magari preferisci un travestito, non lo so.
6: Non serve a rompermi i coglioni con carotine.
2: Carotina,
6: merda, cane, vergognati.
2: Parlane nel merito. Hai finito con la tua esplosione di ira?
6: Madonna!
2: Dai, carotina!
6: Parla bene, infame, non parlare così!
2: Ascolta, però se...
6: Merda! Non bastano tutti i femminicidi che ci sono!
2: Ci sembra una cocorita! Cocorita! Ma che cazzo stai dicendo? Sei una cocorita in gabbia!
6: Cocorita! Tu sei una merda! Se continui, vedi! Tergiversi, fai pagliaccio!
2: Non hai detto niente! Vedi che anche tu fai il pagliaccio.
6: Vedi come sei.
2: Tu sei così,
6: vedi.
2: Perché sei vuoto. Abbai. Tu sei come quei volpini.
6: Non abbaio.
2: Sei un volpino.
6: Scappi come un coniglietto.
2: Sono due anni che abbai.
6: Scappi come Pippet.
2: No.
6: Maledetta merda.
2: Io difendo la verità, carotina. Tu menzogna. Io verità.
6: Ma che cosa, carotina?
2: Sei una carotina.
6: Tutti i messaggi del cazzo, cane.
2: Carotina,
6: affrontami quando sei in diretta.
2: Non affronto le carotine.
6: Non venirmi qui. Queste cose.
2: Carotine,
6: bastardo.
2: Carotine,
6: sei infame, maledetto.
2: Sei solo una carotina nervosa. Carotina nervosa, io non parlo con le carotine nervose.
6: Te ne ero vivo. Raccoglierò tutto il tuo sangue e le darò da bere alle piante, maledetta merda.
2: Carotina.
6: Ti trasformerò in concime, bastardo. Anzi no, maledetta merda, ti farò fare la fine che fece fare Killer Clown alle sue vittime. Maledetta merda, devi morire male. Devi morire.
2: Killer Clown, chi cazzo è? È un pazzo che ha rapito, sodomizzato, torturato e ucciso 33 adolescenti. Non male. È migliorato molto, eh? Devo dire la verità. L'unico problema è che io non sono adolescente. Mi metterò i codini.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta. Una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
9: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
10: Pronto?
11: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
10: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
11: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
10: Inviami. No, mamma, dov'è? Ma
12: sono. No.
10: È quella puttana di sorte. Inviami.
12: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
10: Inviami tutti i dati e i coordinati.
12: Ma che coordinate?
10: È il cordone.
12: Ma che cazzo è il coordinato?
10: È il cordiglio.
12: Ma che è le lenzuola?
10: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
12: Elettronica?
10: Sul mio indirizzo di posta elettronica, che visualizzo sul mio tab.
12: Sul tuo tato.
10: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
12: Tablet.
10: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuo di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
12: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
10: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
13: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
14: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
2: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
14: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
2: Huckleberry.
13: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
15: Che storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
15: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
13: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
13: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
15: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
16: Salve.
2: Salve.
16: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
15: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
16: C'è fica sugli altri pianeti.
15: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
16: Sono depilate!
15: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
13: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
13: Karate Kit è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
17: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
13: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
18: Io mi do i miei figli puttani! Testi cagli vuoi di miei figli puttani!
17: Calmati che ti metto... che ti metto due dita negli occhi, calma!
18: Vuoi, eiaculatore precoce!
17: Cinese di
18: Leon-san! Leon-san! Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
19: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
20: No, no.
19: Vieni qua.
20: Tu all'italiano non
19: vieni
20: puoi
19: fare.
20: Non puoi fare cinese.
19: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
20: No, è più puttana.
19: Metto la cela. Tolgo la cela.
20: Oh, è buono, Schneis, è buono.
21: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
20: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
22: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
20: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
22: Hop hop ghiaccio.
20: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
23: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
20: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
24: Zio Gadget, è una tragedia!
20: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
24: Ma che fai, zio? Disegni?
20: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
24: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
20: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
21: L'ispettore Gadget.
25: Lo Zoo di 105.
26: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
27: Il primo concorrente si chiama Gervaso e porta un'invenzione che promette di cambiare il pianeta Terra.
28: Buonasera a tutti e benvenuti a Shark Tank. Siamo noi, i milionari, quelli più ricchi in assoluto. E anche questa sera avremo così una carrellata di stronzi che sperano che noi tiriamo fuori il portafoglio e investiamo nelle loro pidocchiose invenzioni. Bene, bene, un benvenuto anche ai miei colleghi. Come va? Come va?
29: Abbastanza bene, dai, sono contento. Stamattina ho pisciato tra diamanti.
28: Porca miseria.
29: Adesso c'ho questa fortuna qua, io c'ho dei reni.
28: Che miseria.
29: Vuoi un po'?
28: No, no.
29: Hai sete?
28: No,
29: certo. Vuoi fare un bel bicchiere nel diamante?
28: Ti ringrazio.
29: Va bene, niente.
28: Abbiamo anche la nostra fantastica Lucilla, diventata milionaria grazie a un investimento in cazzi di gomma che l'ha portata a essere la regina dei cazzi del mondo. Ciao, Lucilla.
30: Ciao, ciao, ragazzi. Grazie, grazie mille. Veramente sono un po' troppo piena di soldi per parlare. Scusate.
29: Ti faccio i miei complimenti perché la corona di cazzi è una bella idea.
30: Grazie, grazie.
28: Attenta, Lucilla, ti sta uscendo un $500 dalla bocca.
30: Oggi picchia, scusate, ragazzi. Posso farvela personalizzata, la corona di cazzo se la volete.
28: Ma facciamo, ehi, come va?
31: Io sono ricco. Sono nano però. Nano ricco. Nano ricco. Ho tutta una hotel per nani, ristoranti per nani. Bagni nani.
28: Tutto nano.
29: Sì, sì. Banani anche.
28: Banani. Ma facciamo entrare il primo concorrente che sicuramente avrà una grandissima invenzione da proporci. Prego, prego.
32: Salve a tutti, mi chiamo Gervaso, Gervaso Righetti.
28: Porco quanto sei brutto però, ragazzo. Ma io dico, ma mettiti una maschera.
29: Beh, anche una sacchetta di plastica andava bene.
30: Credo che il fattore... Mi si sono ammosciati i cazzi della corona, posso dire?
32: Credo che il fattore estetico sia
29: influente. Ed erano di ghisa, pensa che...
32: Va bene, comunque a prescindere dal mio aspetto esteriore, che credo che non influisca...
28: Merda!
32: Ho sentito qualcuno che mi ha associato le feci.
28: Un attimo che chiediamo il parere anche al nano.
32: Merda! Anche da lontano fa male.
29: Merdina proprio, che è nano.
32: Comunque volevo sottoporvi questa mia invenzione.
29: Sì, sì.
32: che è un telefono in grado di impersonare gli attori famosi e farti parlare al telefono con gli attori famosi.
0: C'è già, già fatto, grazie, arrivederci. Sì, sì, già fatto.
32: Però anche un'altra variante, ho una pistola spara problemi per uccidere le persone, però molto lentamente con i problemi.
0: Già, già fatto.
32: Volendo potrei stupirvi con un questa.
0: Cos'è?
32: Una mano che ha la capacità di afferrare gli oggetti.
29: Ah, si può usare per farci il pesto?
32: Sì, perché grazie alla mano puoi prendere un pestello.
29: Sì.
32: E
29: però serve un'altra mano per pigiare.
32: Io ho pensato a questa che è a destra, forse potrei progettare anche.
1: Mi dispiace Gervaso, mi spiace, purtroppo il tuo tempo è terminato. La mano che hai inventato, ficcatela nel culo. Passiamo al prossimo concorrente.
27: Sta per presentarsi un ignoto concorrente che stravolgerà la puntata di oggi di Shark Tank.
1: Vuoi aggiungere qualcosa, Lucilla?
3: Buonasera.
1: Un attimo.
30: Scusi, lei mi ha interrotta, però lei è talmente bello che mi va bene così.
3: Sono un inventore.
1: Oh.
30: Sono tornati sui cazzi.
3: Sono un inventore. Allora, io ho inventato praticamente una cosa. Sai quando uno si mette a letto?
29: Sì.
3: Che la testa praticamente è sullo stesso piano del corpo e uno è scomodo. Ho inventato una cosa che si mette dietro la testa, morbida.
1: Come la chiamiamo? Come la chiamiamo?
3: Non lo so, che quindi uno sta più comodo.
1: Mi piace già l'idea. Il nome, il nome, il nome.
29: Un comodino.
3: No, un cascino.
1: Cascino.
29: Che sa anche di cosa granola.
3: Cascino. Che si mette dietro la nuca.
1: Ma è una roba geniale, ragazzi. Un applauso.
29: E al pesto.
1: Al pesto si può fare?
29: Si può fare al pesto.
32: Perdonatemi se interrompo, però esiste già. Aspetta, scusi. Cuscino.
29: Lei è Gervaso? Sì, me lo sono ricordato grazie alla mia invenzione.
32: Io sono inventore della mano.
3: Il mio è cascino, scusi.
32: Sì, perdoni, lei ha inventato una cosa che esiste già.
1: Arrivate lui.
32: Non è un'innovazione.
29: Mi tiri fuori un cuscino, mi faccia vedere.
32: Non ce l'ho. Allora, guarda, io ho inventato un unicorno sparadollari. Dov'è? Non ce l'ho. Così, vada su Google, diciti cuscino.
29: Non ce l'ho Google. C'è il pesto? C'è al pesto Google? No. Non ce l'ho allora. Non...
1: Ma guarda, allora, l'idea mi piace tantissimo. Non vorrei offenderti, ma sai, è un periodo un po' di magra. Grazie. Ti vorrei dare 75 milioni di dollari in contanti da investire nei cascini. Mi piace.
29: Ma dentro cosa c'è però per renderlo così morbido?
3: Dentro
32: le piume.
29: Lui vuole uccidere gli uccelli, vedi che bastardo.
32: No, ma allora, c'è le piume, le cuscine.
3: Dentro c'è della farina.
29: Della farina.
1: Farina.
29: Ci si può fare il pesto?
3: Sì.
29: Beh,
3: sì,
29: allora.
1: Ma, scusa, facciamo società.
29: Sì.
1: Ci mettiamo, io ci metto un 100 milioni.
29: Va bene, io ci metto 30 euro.
1: 30 euro sono 100 milioni e 30 euro. Vuoi mettere qualcosa?
30: Ma sì, dai, un 200 euro ce li metto anche io.
1: Ma 200. Siamo a 100 milioni e 400 euro.
29: Spicci, spicci.
3: Va bene.
1: Va bene?
3: Va bene, ci sto.
1: È socio allora. Andata.
32: Esiste già quel cuscino qua dentro.
29: Lui vuole infilare gli uccelli dentro il letto, capito?
1: Una roba
29: come
1: forte.
29: Sua madre.
1: Sì, sì, sì, sì. Quella puttana.
32: Non è il caso.
1: Non è il caso.
32: Cioè, adesso io
29: lei vuole dormire dentro gli uccelli.
32: Non mi avete neanche dato la possibilità di stupirvi con l'altra inversione.
1: Dai, l'ultima, l'ultima.
32: Questo.
29: Cos'è?
32: È un oggetto. Non lo vedete, vero?
29: No. No?
32: Allora.
1: Eh?
32: Io lo, in questo momento vedete che non lo sentite neanche?
29: No.
32: Allora è riuscito l'esperimento. Quindi non lo vedete e non lo sentite.
1: No, però se te lo ficchi nel culo ti crediamo.
32: Forse non siete ancora pronti per tutto questo, lo devo perfezionare.
29: C'è a pesto?
32: No.
29: Allora non lo compro.
32: Torno quando l'ho messo a posto.
29: Va bene.
1: Sì, va bene.
32: Vado.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mancano meno di 24 ore per levarsi dalle palle questa enorme, immensa, colossale, cosmica rottura di coglioni delle elezioni americane, che questa volta sono diventate forse la serie TV più lunga e pallosa della storia degli Stati Uniti. Ma io voglio sentire le vostre previsioni, voglio sentire a caldo che cosa pensano gli italiani di questo appuntamento elettorale che, ve lo dico per inciso, non cambierà un cazzo, non cambierà un cazzo mai di niente, perché gli Stati Uniti sono in mano alle lobby. Apriamo con Franco da Bari. Franco, chi vince? Chi vince? Vai.
4: Kamala, Kamala.
3: Vince Kamala, perché?
4: Perché è donna e a me piace.
3: È donna e a te piace? Ti piace Kamala sì. Esteticamente?
4: Esteticamente, è una bella donna, è una bella donna.
3: Ci daresti due bottarelle, Franco?
4: 5, 6, 7, 10. Dipende che ce la facciamo.
3: Certo, tutta la serie di Fibonacci, eh?
4: Bravo, bravo, bravo. Perché quelli ragionano solo con il cazzo.
3: Ecco, ragionano con il cazzo.
4: Bravo.
3: Ma secondo te una donna potrebbe mai desiderare di chiavarsi Trump?
4: No, dai, Trump, quindi Trump è... è un ottantenne, che cazzo, quello solo ricco e basta. Come un vecchio italiano che ha 70 anni, che si sposa con una ventenne, mi piace l'amore. Ma ti piace la pensione di culo, ti piace quello che hanno loro, non l'amore.
3: Quindi è un vecchio stronzo porcone rincoglionito col cazzo moscio.
4: Bravissimo.
3: Grazie Franco, buon viaggio, lascio Drom, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Andiamo da Filippone, sentiamo Filippone. Trump o Kamala, chi vincerà questa elezione? Vai.
5: Ah, Trump, Boldi, figa, Boldi, vince Boldi, figa. C'ha le puppa, pera, pera, pera, pera. C'ha le puppa, pera, no. Piedibidine, figa. Speriamo vince Trump, così scoppia per aria tutta l'America, la Cambogia, la Corea, il Giappone, via di Dio. Tutto scoppia.
3: Tutto, ma non ho capito, scusa, la parte di Boldi e delle puppe a pera, non ho capito.
5: Vuoi dirmi che Trump non assomiglia a Boldi?
3: Non mi sembra che assomiglia a Boldi.
5: Minchia,
3: Trump
5: è uguale, c'è pure il parrucchino biondo uguale, sembra Boldi, sì, sembra dai.
3: Boldi. E tu voteresti per Boldi?
5: Io, beh, piuttosto che votare Kamala mi sa di una
3: di
5: pazzerella,
3: che?
5: È molto pazzerella.
3: Di una pazzerella, tipo chi?
5: Tipo quella gran vacca della Tomare, secondo me.
3: Perché adesso passiamo?
5: Quella gran vacca della Tomare che ti ha fatto i capelli unti, gli occhi strabici, fai schifo, Crucio. Fatela una doccia ogni tanto.
3: Ma io mi lavo tutti i giorni e poi mi cospargo di olio motore per essere simile ai porci come te! Porci come te! Porci come te! Suino! Suino! Suino!
5: Suino! Suino! Sai che se ti metto sull'asfalto, scivoli come il carling.
3: Morirai di peste suina e Lollo Brigida scorreggerà sulla tua tomba. Ciao.
5: Tu morirai di tappi in culo.
3: Ciao, ciao, ciao. Andiamo da Gianni dal camion. Vai Gianni, Gianni, la tua posizione. Chi vince?
6: Trump.
3: Sicuro.
6: Trump. Grande presidente Trump.
3: È un grande. Ecco, dica, spieghi perché lei sostiene apertamente il presidente Trump. Dica.
6: Sostengo Trump perché è biondo e bello, è cicciotto.
3: È biondo, bello e cicciotto, ma è anche arancione.
6: Ha ragione, in che cosa c'ha ragione?
3: Non c'ha ragione, è arancione, è di colore arancione. Che cos'altro la conquista di questo presidente? Dica.
6: Cosa mi conquista? Che è un gran patriota.
3: È un gran patriota.
6: Patriotissimo.
3: Perché? Scusi.
6: È stato un patriotissimo.
3: Perché? Perché? Che cosa lo rende particolarmente patriottico? Dica.
6: Cosa lo rende? La bandiera delle strisce?
3: Quelli ce l'hanno tutti gli americani.
6: Ce l'ha proprio nel cuore.
3: Ce l'hanno tutti gli americani la bandiera delle strisce, tutti, è di tutti la bandiera.
6: Sì, ma lui ce l'ha più bella.
3: Lui ce l'ha più bella, c'ha più stelle, c'ha più stelle.
6: È più strisce soprattutto.
3: Sono più strisce, quante strisce c'ha Trump? Dica.
6: Avrà una cinquantina di strisce e una quarantina di stelle, o il viceversa.
3: Ha esagerato proprio, non si contano. Cazzo ridi,
6: bene,
3: dai, potete. Dai, segaiolo, dai, levati dal cazzo.
6: Sarà fatto.
3: Dai, levati dal cazzo. Carmelo D'Andria, chi vince?
7: Trump.
3: Vince Trump, perché?
7: Non lo so,
3: non
7: è
3: lo
7: sensazione.
3: Ha sparato a casa, la sensazione, lei possiede un sesto senso?
7: Non lo so,
3: lei parla con gli spiriti, vede conigli bianchi.
7: No, con l'alcol, non con lo spirito.
3: Lei parla con l'alcol, si sente questo, si percepisce dalla sua voce?
7: No. Solo al settimo senso.
3: Lei al
7: settimo? Ho superato il sesto.
3: Sì,
7: bravo.
3: In cosa consiste?
7: È tipo quello Super Saiyan, capito?
3: Sì, che fa che cosa?
7: Super Saiyan,
3: sì, ho presente, sì, quello con i capelli biondi luminosi, sì.
7: Bravo, che poi partiva dal terzo, quarto, quinto livello. Ecco, il settimo è un gradino sopra il sesto.
3: Ho capito. Allora guardi, le do un aggiornamento, perché io possiedo l'ottavo, che è quello di mandare a fanculo la gente. Vada a fanculo, dai, vattene a fanculo. E facciamo un ultimo tentativo, prometto un ultimo tentativo, per rintracciare l'amico mio, scomparso ormai da 3 settimane, e il mio cuore orfano piange, ma proviamo, proviamo. Amicone, come andato?
8: Brutta merda, cane, non sa chiamarmi amicone, brutta merda. Io non sono amico tuo per il cazzo, brutta merda, cane.
3: Piccola farfalla del mio cuore, come andato?
8: Non sa venire a rompermi, io, ma perché cazzo mi chiami Tony, l'unico cane? Così epiteti, bastardo cane.
3: Amico
8: cancella
3: mio...
8: immediatamente questo numero, cane.
3: Scamorzina.
8: Cancella immediatamente questo numero.
3: Mi sei mancato, amico mio, sei andato via senza avvisare.
8: Ascolta, sì. Calmiamoci un attimo.
3: Ma infatti, perché sei andato via senza avvisarmi?
8: È
3: questo il modo di fare? È questo il modo di fare?
8: È
3: questo il modo di fare? Ah, bravo, chiedi scusa, umilmente scusa.
8: Chiedo scusa per gli epiteti che ho usato.
3: Umilmente.
8: Umilmente. Ti ho detto che sei una merda, una grandissima merda, perché...
3: Esatto, dimmi sua maestà, chiamami
8: sua maestà. Sono una grandissima norma, cane! Sono una grandissima norma! Sono un grandissimo iPhone! Ascolta!
3: No!
8: Hai finito il cane!
3: No!
8: Allora io!
3: No!
8: Non hai visto, hai visto!
3: No.
8: Hai capito?
3: No!
8: Hai capito?
3: No, no!
8: Tutta merda!
3: No!
8: Devi stare zitto, cane!
3: No,
8: chiamarmi! Devi affrontarmi di persona, bastardo, cane! Devi affrontarmi di persona!
3: Minacette!
8: Bastardo di maledetto, bastardo!
3: Minacette, minacette, le solite minacette.
8: Non sono minacette, cane, sono promesse le mie.
3: No, dai.
8: Sono promesse, cane, bastardo maledetto.
3: No, dai.
8: Bastardo,
3: sei
8: bastardo,
3: scappato.
8: Bastardo, madonna,
3: ti sei andata a nascondere, sei scappato. Io
8: tu non c'era. Devi sei venire dopo i miei coglioni. Non sono andato a nascondermi a nessuna parte.
3: Sei una carotina. Sei una
8: carotina. E tu non vieni a seguire persone come me.
3: Io faccio il cazzo che mi pare.
8: Cane.
3: Faccio il cazzo che voglio, carotina.
8: Carotina.
3: No.
8: E quando parlo io,
3: no.
8: Tu devi stare zitto.
3: Manco per
8: hai
3: caso.
8: Capito?
3: No.
8: Il telefono è mio. Infame maledetto.
3: Io non prendo
8: stato.
3: Ordini. Non prendo ordini da carotine come te. Sei una carotina.
8: Non faccio l'inglese. Non posso da me. Maledetta merda. Cane. Andiamo. Mi sei scappato. Ecco. Ma come prestati tu, cane. Te la spaccherò, bastardo. Cane. Bastardo maledetto. Cane. È una promessa, è una promessa!
3: Mastro.
8: Non sei un iPhone, cane, ti resetterò, bastardo! Ti annullerò! Morirai male!
3: Non sapete quanto sono sollevato. Ero così preoccupato che fosse stato rapito da una triade cinese e finalmente è tornato.
8: Non sono andato a nascondermi a nessuna parte.
3: Sei una carotina.
8: Mia, amici,
3: sei una carotina. Sei

0: buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta la mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
0: Sì.
1: È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano. Sì. Presente. Mm-hmm. Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
0: Uh-huh.
1: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
0: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua, ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
0: Sì, e le dico se me la riporta vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
1: un
0: non
1: attimo.
0: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema?
2: Viaggi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, un'informazione. Sto cercando per la mia bimba un viaggio a Disneyland Paris.
2: Come per la sua bimba? Viaggia da sola la sua bimba?
1: No, ovviamente viaggerà con me. Il problema è che...
2: Ah, ok.
1: Allora, lei pare che abbia visto in televisione questo parco nuovo che si chiama Gattoland. Per i gatti anche, no? Cioè, sono dentro dei gattoni, non so. Posso passargliela un secondo così glielo spiega direttamente? Un minuto, grazie, gliela passo.
2: Prego.
1: Camilla, prendi il telefono che prenotiamo il viaggio per Disneyland.
2: Sì, pronto?
1: Sì, hai sentito?
2: Sì.
1: Ecco, è lei la mia bimba.
2: Ho capito.
1: E... cosa possiamo fare? Cioè, nel senso, c'è questo Gattoland? Lei dice di sì, non so.
2: Ho capito. Ascolti, se viene qua, vediamo tutte le informazioni che, di cui ha bisogno.
1: C'è parcheggio davanti che lei viene con la sua gatto mobile.
2: C'è parcheggio davanti, sì.
1: Ci ok, perfetto.
2: Che vuole.
1: Okay. Fino a che ora siete aperti?
2: Alle 18:30.
1: Ok, allora ci vediamo dopo. Salve.
3: Zoo di 105 presenta Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo.

0: prende più di me. Io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Dai, impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
2: Dai. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah, sì.
0: Dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
3: Valuta il film!
0: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia. Allora, tra tutti i problemi che ci sono nel mondo, tra cui quello della scarsa natalità, dovuta anche al fatto forse che i nostri stipendi sono fermi al 1990, ne nasce uno nuovo. Ne parla questa mattina il Messaggero e dice questo articolo che tra i ragazzi italiani della generazione Z, cioè quelli nati dal 1997 in poi, serpeggia questa etichetta di no kids, cioè questi ragazzi non vogliono figli, vogliono essere liberi, pensare alla carriera, al divertimento, e non gliene frega un cazzo di prolificare, cioè di farsi una famiglia. Ci hanno ragione loro, è arrivato il tempo di farsi i cazzi propri, oppure bisogna mandare avanti con coraggio la razza italica? Apriamo le linee, sentiamo cosa ne pensate. Andiamo da senza Dio dalla Calabria, vai senza Dio.
8: Ma che cazzo, ma chi è la generazione Z?
7: La generazione Z sono i giovani nati tra il 1997 e il 2012.
8: Ah, e i miei figli sono nati nel 1999.
7: Lei si è replicato quindi, purtroppo per noi e per l'evoluzione.
8: E perché purtroppo? Che vuol dire?
7: Perché lei è la feccia dell'umanità, si evince.
8: No, i miei figli sono una merda, io sono a posto.
7: I suoi figli sono una merda, ma la informo che da un albero di pere mele non ne nascono. Merda loro, merda lei.
8: Non voglio fare una minchia, non vogliono fare.
7: Non vogliono fare, signor fece, signor fece, signor fece.
8: La merda, sì. La merda e cose, no? La zappa. Ecco. Mi metto là a fare la merda, me la trovo tra i piedi, con merda dappertutto, i miei figli là col telefono di merda.
7: Esatto,
8: no?
7: Esatto.
8: Io non capisco.
7: Non capisce, e nemmeno io capisco.
8: La generazione Z sono dei figli di puttana.
7: Sono dei figli di puttana, quindi mi saluti tanto sua moglie, signor Fece.
8: Piando la testa nel culo, merda. Mia moglie è una mucca di merda, al 90, uno schifo. Non è importante, anche il culo peloso, infatti i figli sono venuti una merda. Però sono contento comunque di essere famigliato, dai.
7: Di essere famigliato, certo. Quindi, scusi, lei sostiene che sua moglie ha l'ano peloso?
8: Sì, è enorme.
7: Ha un ano peloso
8: in posto. Ogni tanto mi scivolano dentro le scarpe
7: nell'ano di lei sa che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne? Sì, lo sa.
8: Sulla violenza sulle donne oggi?
7: Sì, oggi 25 novembre.
8: Metti il piccolo cazzo in un culo con farsi arrivare, sai dove? Sta merda e mucca.
7: La lascio perché sento arrivare delle mosche che hanno tanta fame in casa sua, okay. Troveranno di che cibarsi e rifocillarsi.
8: Sei una merda perché mi prendi poco culo allo telefono.
7: Lei e tutta la sua famiglia di feci, arrivederci. Andiamo da Caterino, da Novara. Caterino, nome strano, Caterino, pronto?
9: Cosa vuole, scusi?
7: Stiamo parlando di no kids, i giovani che non vogliono figli. Non vogliono più figli, vogliono pensare solo alla carriera. Come mai, secondo lei?
9: Non lo so, guardi, adesso non posso in questo momento. La saluto, arrivederci.
7: Ma non ho capito se lei è un uomo o una donna.
9: Lei indovini, la voce non la sente se è uomo o donna?
7: Eh no, lei mi sembra un travestito, un transessuale.
9: Ma cosa sta dicendo?
7: La sto ascoltando, non riesco a capire se lei ha il pene o la vagina. È normale questa cosa? Pronto? Incerto! Ermafrodita? Andiamo dalla Belva, la Belva da Modena. Vai Belva, vai!
10: Si lamentano che non si va avanti la natalità italiana e poi stanno lì a farsi delle pugnette e fare i busoni.
7: Stanno lì a farsi delle pugnette e a fare i busoni? Chi? Cosa? Di cosa sta parlando? Spieghi.
10: Del maschio italiano, il maschio italico. Oh,
7: il maschio italico si fa...
10: Per preservare la specie.
7: Cosa fa?
10: Si fanno delle pugnatti.
7: Si fanno delle pugnatti.
10: Perché sono dei busoni.
7: Perché sono dei busoni. Quindi lei ritiene che l'omosessualità stia dilagando.
10: Ma sì, preferiscono lì a farsi delle pugnette e le calci del bagiano per farli i figli.
7: Sì, ho capito, ma non è necessario essere busoni per farsi le pugnette. Io mi ammazzo di seghe, ma sono eterosessuale, mi piace la fica.
10: E questi qua invece pensano solo a spargere così e farsi delle pugnette e guardare le loro serie di merda. Netflix.
7: Ecco.
10: Adesso per vedere una coppia entrano nelle serie, guardare un porno.
7: Senta, scusi, no, io non la riesco a sentire. Può spegnere questo telefono che squilla in sottofondo?
10: Sì, infatti l'ho messo in vibrazione e me lo sono messo nel culo.
7: Ecco, lo lasci lì. E col culo dirà sicuramente cose più intelligenti. Arrivederci. E chiudiamo questa frizzante puntata con l'appuntamento fisso più amato dagli ascoltatori della Zecca, una bella, amichevole, distesa e serena chiacchierata con l'amico mio!
11: Non sa venire a rompermi i coglioni per telefono, c***a!
7: Arrestato?
11: Devi venire giù e affrontarmi di persona infame!
7: Hai preso gli schiaffi dalla polizia, eh? Facinoroso, è vero o no?
11: Ma ti c***a, che cazzo avuto da me, porco
7: facinoroso?
11: Che cazzo avuto da me? Che cazzo vieni a rompermi i coglioni,
7: sei un
11: infame, cane!
7: Sei un violento, io so che sei stata la manifestazione a Roma.
11: Sono un violento con la gente come te, bastardo, c***a!
7: contro i poliziotti.
11: Che non ha rispetto per le donne per gli animali, bastardo.
7: Contro i poliziotti.
11: Infame coniglio, bastardo.
7: Eravate quattro scemi a protestare contro le salsicce. Dai, non rompere i coglioni.
11: Ma che cazzo sai che vi incontrate le
7: io
11: robe?
7: So tutto.
11: Ma porco
7: so tutto.
11: Ma puttana, ma che cazzo vi interrompermi i coglioni? Ma chi c'è che vi incontrate le robe?
7: Io so tutto.
11: Non ho mai avuto l'onore di metterti le mani indosso, bastardo.
7: Fonti.
11: Che so, il signore sa cosa che te faria.
7: Sì.
11: Tu te mi ridi sotto, bastardo. La solita
7: litania. La solita trombetta.
11: Sì, sì, guarda, veramente, come Fedez là con Salvini. Sei i pagliacci, i bambini dell'asilo.
7: Sei tu il pagliaccio. Sei tu il pagliaccio.
11: Parte, sì, quattro buffoni.
7: Ascolto mio, piccolo unicorno, dolce carotina. Sei
11: no,
7: tu il pagliaccione.
11: Rompermi i coglioni, piccolo unicorno, dolce carotina. Infame bastardo.
7: Piccolo pinzimonio.
11: Abbi coraggio di affrontarmi di persona.
7: Gli animali sono fatti per essere mangiati. Gnam gnam, gnam gnam.
11: Tu sei fatto per essere impicchiato a morte, bastardo della merda maledetta. Vergognati a certo. Parlare così.
7: Dai, carotina.
11: Infame, gnam gnam.
7: Sei
11: bastardo.
7: Una carotina, carotina.
11: Un mucchio di merda che
7: ma
11: non sei
7: sì,
11: altro.
7: Ma sei tu che sei una carotina e fai finta di essere un uomo. Ma
11: no,
7: rimani una carotina.
11: I coglioni sei una carotina, cane.
7: Sei
11: a te passo con un gruppo di carotine, fa speaking, te passo.
7: Ma
11: con
7: dai.
11: Un gruppo di carotine, cane.
7: Ma dai,
11: sei non te canti.
7: Sei un piccolo.
11: Bastardo.
7: Sei un piccolo unicorno piagnone.
11: Non a rompermi i coglioni. Prendi il telefono, chiamami piccolo unicorno. Carotina e tutte le menate che te metti. Infame.
7: Tu ti picchi con la polizia. Le persone rispettabili non si picchiano con la polizia.
11: Guarda il maledetta merda, cane! Te lo giuro! Mi arrivi sotto! Ti smembrerò vivo! Ti caderò la pelle, bastardo maledetto!
7: Sì, sì.
11: La userò come tappeto a casa!
7: Certo.
11: E la tua testa, maledetta merda! La userò come in chiesa l'acqua santiara! Ogni volta che entrerò dentro casa, cane, ti tiro dentro un pugno e ti piscio in bocca! Maledetta merda! Devi morire!
7: È un po' complesso come metodo per igienizzare le mani. Entrare in casa e tirare un pugno alla mia testa mozzata e poi usarle per detergere i batteri e i virus dalle dita. È un po' complesso. Però apprezzo la figura retorica. È sempre il numero uno. Arrivederci, andate a fare.

0: solo previsti su Corea. Dopo 2 anni di pandemia, dove i milionari sono diventati miliardari, dove la classe media è scomparsa e i poveri si devono ciucciare le unghie dei piedi per assaporare le proteine. Una mente diabolica decide di approfittarne e crea un gioco perverso in cui ti scommette sugli esseri umani disperati, mettendo in ballo una somma di denaro in cambio della loro partecipazione a giochi mortali. Nemmeno l'agenzia delle entrate poteva arrivare a danno.
1: Bellissimo.
2: Che sfortunato che sono. Sono nato in un paese dove ci assomigliamo tutti.
3: Kim Jong-gong, come stai?
2: Non sono Kim Jong-gong, sono Rick Kion. Immaginate quando nasciamo, siamo identici, come gli abitanti del Kentucky. Solo che sono loro uguali per via dell'accoppiamento fra congiunti. Comunque sono povero. Ho sempre espressioni di quando mangi il limone appena spremuto e senza zucchero. Non so fare cazzo e continuo a fottere i soldi della pensione di mia mamma per giocare a cavalli.
4: Buongiorno, Ricchion. La tua vita è palesemente una merda. E io sono qui per offrirti la possibilità di vincere tanti soldi e cambiare tua vita per sempre.
2: Non so perché tu ridi, ma se mi stai chiedendo di fare roba in cambio di soldi, io mi spiace, ma Rai 2 non si tocca, io guardo solo Rai 1.
5: No!
2: Sì!
5: No!
2: Ti dico di sì!
4: Non ti sto chiedendo di cazzarti, ma ti sto offrendo la possibilità di guadagnare tanti soldi partecipando a un gioco.
5: No!
4: Questo è il mio biglietto da visita. Se cambi idea, uai ai ai, chiamami.
2: Ma sei di qua, 34?
3: Tu non sei di qua.
2: Io sono coreano dell'ovest. Cioè, Corea del nord, Corea del sud e Corea dell'ovest.
3: Tu non hai occhio a mandarla.
2: Sardistan.
0: Dopo aver accolto oltre 300 disperati vittime di Equi Corea, li addormentano col gas e li trasferiscono su un'isola segreta. Li denudano e vestono tutti uguali. Da quel momento in poi, ogni partecipante al gioco si differenzia solo dal numero che hanno sulla tuta della quechua.
6: Benvenuti a Squirt Game. Tra poco inizia il gioco numero 1. Prego, mettersi in fila, come quando andate a prendere l'ostia a messa.
2: Ah, qualcuno di voi sa cosa ci faranno fare? Perché io sono bravo solo a scala 40 e indovina chi? La versione coreana non è facile, sono tutti Roberto.
5: Tu sicuro di non essere Mangalo?
2: Io sono italiano.
5: No, tu faccia da coreano. Coreano però nato da cugini.
2: E io ho questo problema. Perché io faccia di coreano, ma italiano.
5: No.
2: Papà italiano, mamma italiana.
5: Chiediamo a anziano, ti sembra italiano?
2: Ah, cazzo ne so, io bevo il mirto, mi faccio i cazzi miei. Yeah. Lui è italiano. No, sardo, sardistan.
6: Benvenuti al gioco numero 1. Il gioco si chiama un... Il gioco si chiama 1, 2, 3. Il primo che verrà beccato a gingillarsi il cacchio verrà eliminato. Buona fortuna.
2: Io non parlo Corea. Che cosa ha detto? Ha detto che non possiamo farci i seghi.
3: Ma perché non dovremmo farci i seghi? Ma quello è Belen Rodriguez.
5: Oh,
3: è anche nuda.
5: Belen Rodriguez nuda.
6: 1, 2, 3.
5: No.
6: Numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eliminati. 1, 2, 3. Numero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eliminati.
1: È sopravvissuto uno solo.
7: Hai ragione, Yogi, chissà come mai.
1: Ma tu come cazzo parli?
7: Sei tu che hai cominciato questa roba delle mani sul naso.
8: Mi hai beccato.
7: Vedi, avevo ragione, eri tu.
1: Perché tu non hai
2: Non mi si alza.
1: Come chiamare tu?
2: Ricchion.

0: Scusate ragazzi, ma siete scambiati i mascheri?
1: Cioè?
0: Perché tu che stai facendo le bombine doveva averci la maschera col cerchio di buco di culo, e tu che invece c'hai la maschera del cerchio di buco di culo ci doveva avere lo triangolo che ti piace lo fico.
1: No, aspetta, qua c'è qualcosa che non mi quadra, scusa un secondo.
0: Allora ma vi spiega come funziona.
1: No, ti spiego io, a me mi piace la fica.
0: Appunto, tu devi tenere la maschera con lo triangolo.
1: Ma non darmi sto cane.
0: Non è un cane, è quello con la maschera di buco di culo.
1: Ma come fa a ciucciare un cazzo con la maschera, scusa?
0: Si apre il buco di culo come lo sportello.
1: Capito.
0: Tu invece tieni la maschera di triangolo.
2: Te posso chiedere un favore per la prossima volta? Fatelo vedere.
1: Meno male che non mi hai chiesto il pane.
3: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da Pochita. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei penso. Venuto, che se venivi a Natale ti fanno un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché
1: non
4: è il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano... Come mai che la guardi? La guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardi. Dici che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer, conduce il Musazzi.
2: Allora, ci siamo. Siamo giunti all'ultima puntata di Vita da Influencer. Credo che ormai, dopo tutto questo tempo, le mie orecchie sanguinino da sole di default. I miei occhi lacrimano sangue e la mia vita è drasticamente cambiata, anche perché sono abbastanza incazzato con me stesso, considerato il fatto che prima di iniziare questo programma io queste persone non sapevo neanche che esistessero. Praticamente sono il mio cilicio. In ogni caso, iniziamo.
3: E poi ti voglio dire una cosa di Como. Como è famosa per una canzone nata qui a Como. Penso che tutti voi la conoscete. Como è famosa per la famosissima canzone Anghingo, tre galline sul Como. Como, l'hai capito?
2: Allora, Chiofalo, piccolo e tenero Chiofalo, 1.600.000 followers. Tralasciando il fatto che neanche Luca Giurato esprimerebbe concetti in una maniera così di merda come fai te, ma quello che mi chiedo io è: ma cosa cazzo c'entra Como con Como? Io pensavo che la vita avesse semplicemente smesso di sorriderti, ma qua cazzo ti ha proprio voltato le spalle. E poi hai anche il coraggio di chiedere alla fine: ma l'hai capita? Ma cosa c'è da capire? Come puoi tu chiedere se qualcuno abbia capito qualcosa partorito dalla tua ignoranza? Te che hai l'elasticità mentale di un uovo di Pasqua. Come, Chiofi? Dimmelo, perché davvero non lo capisco. Non capisco dove trovi quotidianamente tutto questo coraggio per affrontare le giornate stando nel tuo corpo. Cioè, non deve essere facile svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e dire: io sono Chiofi. Dai, fai il bravo, Nani.
4: Ho iniziato alle 8:20 di stamattina, ho finito alle 14. Sono distrutta. Anche perché un cambio degli armadi del genere non l'avevo mai fatto. Contate che, oltre che a cambiare invernale e estivo, ho già fatto un pochino la valigia perché sabato partiremo, e in più dovevo ancora disfare le valigie con i vestiti che avevo nella casa Milano. Cioè, disastro.
2: Disastro? Cioè, hai detto seriamente disastro? Hai disfatto due valigie, non hai fatto un cazzo. Ma queste persone qua non possono lamentarsi tutti i giorni in questa maniera qua. Dai, questa qua, chi è? Martina Luchena, 707.000 followers. Ma io ti manderei veramente a raccogliere a mani nude l'uranio nelle miniere del Kazakistan. Altro che: ho iniziato alle 8:20 e ho finito alle ore 14. Sono distrutta. Hai tirato fuori quattro stracci da una borsa di merda. Cosa rompi i coglioni? Non sei mica andata a fare lo sbarco in Normandia. Damn, si stava veramente meglio quando si stava peggio qua.
5: Cioè, sono sempre in vacanza, alla fine tutta la mia vita è una vacanza. No, vabbè, cioè sì, lavoro, però comunque lavoro poco e la maggior parte del tempo esco.
2: Eccola qua, un'altra che dovrebbe arare i campi di grano e fare le balle di fieno tutto il giorno. Abbiamo tanto verde in Italia, mettiamo queste persone a muovere le loro braccina per fare qualcosa di utile, dai. Rastrello in una mano, vanga nell'altra e via, andare, su da dos. Questa Mariama Kerif, 375.000 seguaci, vi sbatte in faccia il fatto che lei non faccia un cazzo tutto il giorno e voi come dei pirla lì a sostenerla. E ma allora meritate di stare lì con loro nei campi a tenere il sacco della spazzatura aperto mentre questi raccolgono le foglie. Cioè, va bene ridere e scherzare, ma quando vi prendono deliberatamente per il culo in questa maniera qua, no, dai, un minimo di amor proprio.
6: Quando ero piccola, una volta mi misi un evidenziatore dentro la narice. Cioè, tipo, fece fatica ad entrare. E io però mi ricordo che mi ero fissata che dovevo mettermi, non so per quale motivo, ma un evidenziatore nel naso. Quindi da quel momento sono fissata e credo che io abbia una narice più grossa dell'altra per via di quell'evidenziatore.
2: Qua abbiamo il genio. Cosa vuoi dire? Una così niente. È stata già offesa dalla vita in generale che infierire sarebbe come picchiare un uomo mentre sta cagando. Cioè, se io dovessi entrare in camera di mia figlia e dovessi trovarla lì che si infila gli evidenziatori nel naso, la porterei subito in psichiatria. Homer Simpson si infilava i penarali nel naso. Però lui è un cartone animato. Te sei un essere umano, tendenzialmente anche mediamente pensante. Cioè, anch'io ero un bambino vivace, al massimo bruciavo un oratorio, ma non mi infilavo oggetti a cazzo nel naso. Questa qua ve lo dico io, se le dai un compasso in mano non è neanche in grado di farti un cerchio, eh. Giulia Amodio, come fai ad avere migliaia e migliaia di follower? Cioè, non ci credo! Sono affranto. Carissimi proletari, ci siamo giunti, ci dobbiamo salutare. Però questa sera, quando tornerete a casa dopo la vostra giornata di lavoro, dedicate 10 minuti a voi stessi e fatevi un favore. Aprite tutta la lista di persone che seguite su Instagram e fate una bella operazione di unfollow. Fidatevi che non vi mancheranno. È stato un piacere ridere, combattere e piangere insieme a voi. Vi auguro una buona estate, vi abbraccio e mi raccomando, non infilatevi un cazzo nel naso. Ciao!
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi.
7: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, ne canto le canzoni, sono mio, io lì, al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi sia di la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Radio è Wonderland. Total Wendell e torno alle voci campionate per fare gli scherzi. Questa volta ho preso le voci di questo vecchio sordo che ho scoperto l'altro giorno durante uno scherzo telefonico con Drebin.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: Io ci sento poco la sua voce. Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
0: E allora io ho pulito le voci, le ho lucidate a bestia e adesso chiamerò la... Vediamo com'è il servizio con un sordo, ma veramente sordo, perché lui è Alberto Sordo.
3: Benvenuti in... Buonasera, sono... Cosa posso esserle utile? L'ascolto.
2: Sì.
3: Buonasera, mi dica.
2: Io ci sento poco la sua voce.
3: Allora, riesce a sentirmi adesso?
2: Deve parlare.
3: Mi sente?
2: Cos'è che vuole lei?
3: Ci ha contattati lei?
2: Mi dica.
3: È a***on.
2: Mi dica.
3: È a***on. Ha bisogno di un appuntamento? Ha contattato il numero di a***on per l'apparecchio acustico.
2: Fra io e l'istituto.
3: Allora, questo
2: sì.
3: È il numero di a***on.
2: Sì.
3: Ha bisogno di un appuntamento?
2: Sì.
3: Come si chiama?
2: Qualche?
3: Come si chiama? Il suo nome?
2: Sì.
3: Mi dica il suo nome e cognome, qual è?
2: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
3: È il numero verde di Amazon.
2: Sì.
3: Ha bisogno di un appuntamento con l'audioprotesista?
2: Sì.
3: Deve fare una revisione dell'apparecchio?
2: Sì.
3: Allora, mi dica il nome e cognome.
2: Non sento bene.
3: Il suo nome e cognome. Le fisso un appuntamento.
2: Fra me e l'istituto? Fra io e l'istituto?
3: No, con il negozio a...
2: Sì.
3: Oppure lei si trova in un istituto? Devono venire a domicilio?
2: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
3: Allora,
2: deve parlare?
3: No, allora,
2: mi
3: se
2: dica.
3: Ha bisogno di un appuntamento, glielo posso fissare al negozio Amazon. Come si chiama? Mi sente?
2: Sì.
3: Nome e cognome.
2: Io ci sento poco la sua voce. Non sento
3: Ho
2: bene.
3: Capito.
2: Parla troppo in fretta,
3: allora
2: non riesco a capire.
3: Sì, allora, non so se riesce a sentirmi meglio. Adesso.
2: Sì.
3: Mi sente?
2: Sì.
3: Ha bisogno di un appuntamento?
2: No.
3: Al negozio
2: Amazon? No.
3: No. Come mai ci contattava?
2: Chi è che parla?
3: Amazon.
2: Sì.
3: Non cercava Amazon?
2: Sì.
3: Mi dica, di che cosa ha bisogno?
2: Fra io e qualche?
3: Come mai ci ha chiamato?
2: Non sento bene.
3: Ho capito. Ha un apparecchio all'orecchio?
2: Sì.
3: Ha bisogno di una pulizia dell'apparecchio?
2: Sì.
3: Mi dica il nome e cognome?
2: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
3: E allora io sto provando a parlare piano, però non riusciamo a venirne a capo. Allora, ha bisogno di qualcosa da Amazon?
2: No.
3: Questo è il numero di Amazon.
2: Sì.
3: Ha sbagliato numero?
2: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
3: Ha sbagliato numero?
2: Sì.
3: Va bene.
2: Grazie.
3: Non importa, grazie a lei.
2: Grazie.
3: Le auguro una buona serata. Buonasera.
2: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
3: Le auguravo una buona serata.
2: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Grazie.
3: A lei.
2: Grazie.
3: Buonasera.
2: Grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, con la nuova manovra di bilancio, le pensioni minime degli italiani aumenteranno di 1,80 euro, 1,80 euro, mentre gli stipendi dei ministri non eletti, cioè delle persone che fanno i ministri senza essere stati votati dai cittadini, aumenteranno di 7.800 euro, che vanno ad aggiungersi già agli altri 15.000 euroni grassottoni che si infilano nelle tascone. Giustamente la gente si incazza e giustamente i membri della maggioranza, Meloni, Salvini e compagnia cantante, fanno finta di non sapere niente di questa norma, ma se dovesse passare nei prossimi giorni al Parlamento diventerà legge. Voglio sapere cosa ne pensate, anche se più o meno lo so già. Apriamo le linee. Andiamo da Amedeo, da Trani. Apriamo con te, Amedeo. Vai, Amedeo, da Trani.
4: Parliamo sempre di chi è pezzo di merda in fama. Che rubano sempre, pezzi di merda. Quasi, studiamo io, noi ignorante di merda.
3: Lei...
4: Siamo tocca fare che ho parlato.
3: Sì, dimmi, ma dimmi. Si sente che lei è un ignorante di merda? Si percepisce?
4: È un culo assordo. Perché tu sei buono,
3: anche
4: bastardo.
3: Anche a sua madre. Lei quanto ci mette a guadagnare 7.800 euro?
4: 7.800 euro, ce l'hai vista mai tutto insieme in un anno?
3: E invece il ministro se li troverà in busta paga alla faccia sua, sono soldi suoi.
4: La faccia ero cazzo, bastardo, hai detto mamma mia madre, vuole quella puttana, come ha detto tu stronzo, fa studi, bastardo, studi, e invece tempo a fare io patrale.
3: Ma lei lo sa che però per diventare ministro non è indispensabile avere un titolo di studio universitario?
4: Che cazzo ho fatto io fino a mo', quasi mi metteva a fare io il ministro,
3: esatto.
4: Porco.
3: Non bestemmi però, scusi.
4: È insultata mia madre, puttana, cosa, ma non bestemmo.
3: Ma sua madre,
4: angolo,
3: sua madre è una troia conclamata, questo lo sappiamo.
4: La chiama che la mamma,
3: è di pubblico dominio.
4: Quel bastardo.
3: Voglio sapere lei da cittadino che cosa ne pensa del fatto che un ministro si aumenta lo stipendio, dica.
4: Bastardi infami.
3: Bastardi infami, ma perché lei non si ribella? Perché lei passivamente accetta di pigliarsi?
4: Devi ribellare perché non cambia mai niente, Cruciani, cambia mai niente.
3: Perché lei è un cazzo piccolo.
4: Cambia mai niente.
3: Sì, è lei.
4: Perché c'è un cazzo piccolo. Viene dove? Viene a Tranica, tu scaffa un golo, vediamo se ti faccio male o no.
3: Continua a subire, servo patetico, schiavo del sistema, batteria. Continua a servire.
4: Perché tu non subisci, buon merda, perché tu ti ribelli, buon merda.
3: Cioè, ma io non ho bisogno di ribellarmi, io sono agiato, io sono benestante, io sono opulento.
4: Spendi soldi, figlio di puttana, perché non me ne dai un bocca a me pure?
3: Perché non mi piace fare l'elemosina ai pezzenti morti di fame. Sono contrario all'elemosina ai pezzenti.
4: Bastard. Lavati i denti, lavati, che mi sa che te ne sei mangiati tu.
3: Io i denti me li lavo per togliere il caviale. Lei si deve lavare il culo per togliere i cazzi che l'hanno infilati i ministri. Arrivederci. Un altro. Andiamo dalla bestia. La bestia dal camion. Vai, bestia.
5: Siamo un paese di perdenti, siamo uno schifo.
3: Un paese di perdenti, uno schifo, perché?
5: Ma ormai l'Italia è destinata ad andare in fallimento con delle persone del genere. Cioè, come pretendiamo di andare avanti quando abbiamo uno Stato ladrone? Come pretendiamo di andare avanti su una situazione del genere?
3: Ma lo Stato però è ladrone perché gli italiani sono ladroni, perché i politici rappresentano il popolo che li elegge.
5: Beh, guarda, i politici non mi rappresentano proprio zero.
3: Come
5: mi
3: no?
5: Piace,
3: come
5: puoi
3: no?
5: Dire quello che vuoi.
3: Li elegge il popolo, lo schifo che vedi in Parlamento, sei tu! Tu sei il fallimento!
5: Ma che cazzo dici? Ma per piacere,
3: certo.
5: Ma che vada a fanculo Salvini, la Meloni, che cazzo c'è Conte? Non so neanche chi ci sia, la Schlein.
3: Vedi che non lo sai! Perché sei un ignorante! Sei un ignorante bestia mannara! Sei l'inutilità! Sei un tarzanello nel culo dello Stato!
5: Io ero un leghista, ero salviniano, ero super salviniano. Adesso non posso neanche più vederlo perché proprio guarda, se lo vedi in camion lo metto sotto, guarda.
3: Addirittura, perché? Perché lo metti sotto? Perché?
5: Ma perché è uguale come tutti gli altri, si è fatto vedere.
3: Scusami, Salvini è 30 anni che sta lì. Negli ultimi 30 anni è migliorata la tua vita.
5: Tutti uguali sono, per me ci vuole, sai cosa? Una bella bomba su Roma, che li fanno esplodere tutti, porco. Li fanno esplodere tutti.
3: La bomba.
5: Sì,
3: tu metti una bomba, quelli che arriveranno saranno uguali a questi, perché rappresenteranno l'umanità infima e triste che popola questo paese, a cominciare da te.
5: Ma dai, ma vaffanculo. Ma porco, ma che cazzo stai dicendo? Ma ti rendi conto? Andiamo di fretta. Dai, ma senti, porco, non mi fare rompere i coglioni, ok? Io sono un cittadino, mi viene anche.
3: Non sei onesto!
5: Pago le tasse!
3: Tu non sei onesto!
5: Pago le tasse! Dai.
3: Adesso ti spiego una grande verità, ascoltami bene, apri bene le tue orecchie.
5: Madonna,
3: fallito! Tu non sei onesto, tu semplicemente non hai la possibilità di rubare. Vattene a fanculo, ciao. come ogni lunedì chiudiamo la puntata contattando l'amico mio direttamente da Grey School, al quale voglio porgere con sincero affetto i miei migliori auguri per un santo Natale. Amico mio, augurissimi!
6: Passa ancora merda, codardo maledetto, va a cagare, so che scappare, non sono per me i coglioni.
3: Dai. Visto che siamo sotto le feste, innanzitutto volevo
6: porgere... Lo sta, veni a rompermi i coglioni per però se... telefono.
3: Però se non...
6: Dicomi, non te niente a che fare.
3: Però se non...
6: Prima devi parlare con me, te devo domandare scusa a tutte le donne.
3: Va bene,
6: per come
3: sì.
6: Che te ti comporti e poi i messaggi che te lanci che merda di
3: sì.
6: Trasmissione.
3: Va bene, questo
6: hai capito o no?
3: L'hai già detto un milione di volte questa cosa. Sei ripetitivo. L'hai
6: capito cosa devi fare o no?
3: Sei ripetitivo. Tu non sei in grado...
6: Sei tu una merda di un altro schifoso cane che sì. Te viene a rompermi i coglioni per te.
3: No, io ti sto...
6: Che non ti ho un cazzo a fare.
3: Io ti sto
6: che cazzo vieni te rompo me i coglioni per telefono.
3: Io ti sto porgendo i miei più sinceri affettuosi.
6: Infame, non te che lo porgio. Te porgo cane lo schiaffone che te faccio compiere gli anni per aria, maledetta merda.
3: Mi stai sciacquando i coglioni con le tue infamate. Dai, mi stai sciacquando le palle.
6: Sì, tieni infame, non infamate. Sei tu infame, dai. Codardo schifoso di un coniglio mannaro maledetto.
3: A proposito di conigli,
6: di un amaro bastardo. Cane.
3: A proposito di conigli, volevo farti gli auguri di un sincero Natale, carotina. Carotina.
6: Ma vaffanculo, merda, cane, che te vieni a mamma, vedito.
3: Sei tu
6: magna
3: che...
6: capello, maledetto,
3: Tu
6: magna sbolare, bastardo, maledetto, lo amaro, schifoso.
3: Sei tu che urli.
6: Chi ti ha messo al mondo, bastardo.
3: Sei tu che urli.
6: Sei un monto di infame.
3: Io sono arrivato con le migliori intenzioni per porgerti...
6: Devi chiedere scusa a tutte le donne, sbagliate le volte.
3: Non lo faccio.
6: Smettila!
3: Mai.
6: Mai.
3: Senti, io sei...
6: cane! Devi smettere di rompermi i coglioni! Ogni lunedì! Per queste chiamate insulse!
3: Hai finito, bersagliere!
6: No! Maledetta merda! Cane,
3: eccolo.
6: Ti arrivi sotto, bastardo,
3: sì.
6: Ti scannerò vivo,
3: certo.
6: Ti farò a pezzi, ti farò la tua pelle, la metterò sotto le palline dentro la formalina. Devi morire male, maledetta merda. Devi morire.
3: Era stanco, è stanco anche lui, si sente, non ce l'ha fatta a propagare l'urlo finale, che peccato. Purtroppo quest'anno l'amico mio non mangia il panettone, mangerà come al solito una carotina, perché è cannibale. Arrivederci al prossimo.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
9: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: c'è.
1: Will I say when I get far away, sono un pezzo di merda.
0: Non c'è un cazzo da fare, te.
1: We all send for the wise cannibals and a girl for cinghiale.
0: Ascolta, ascolta, basta, basta, basta, basta.
2: Pronto?
1: We'll say when again for the wise and a pezzo di merda.
2: Ma stai fresca, stai fresca.
1: We all send for the wise cannibals and a girl for cinghiale.
2: Oh, stai fresca.

0: Oh, idiota, siamo la polizia.
1: We all listen for the wise. Leg a lei, ti puzzano le chiappe. Can the phone, se ne che ne go, faccia.

0: nel culo.
1: Finito.
0: All the same, when again, again, when again, again.
1: Ma scusa, cambia musica, che palle.
0: On the
1: ride,
0: on the ride, on the sea, on the fry, on the ski.
1: Presidente, poi chiamare tutte le mattine a quest'ora qui più o meno, tranne il martedì che io non ci sono, perché mi diverto, eh.
0: Hello.
1: La mia musica.
0: Hello, see for a kiss and when I get funny, ti metto un dito nel culo.
1: Na na na na. Che palle, sempre la stessa. Fai una cosa, studiatene un'altra.
0: In the sky, when again, again, when again, again, when again, again.
1: Stop un attimo il CD, per favore.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
3: Da.
0: Will I say when I get far wise and a pezzo di merda.
3: E quella vacca detto mare infestata.
0: Leghe lei, leghe, leghe lei, leghe, leghe lei, ti puzzano le chiappe.
3: Ma vieni qua, a Treviso che ti incuro a sangue col sabbione.
0: We'll send for wise and again, io ti piscio nel culo.
3: E allora se vieni qua ti incuro col cazzo di gomma.
0: Well, say when again, again, when again, again, sto tenendo in mano il cazzo.
3: E when again, when, intanto che parliamo mi faccio fare un pompino la tua troia del tuo mare.
0: Hello, say when again, again, when again, again, ti scordo.

0: tutti stiamo diventando più ricchi, ma la prossima manovra sarà lacrime e sangue. Le due cose non sembrano molto coerenti una con l'altra, ma per cercare di risparmiare qualche soldo ed infilare qualche euro in più nelle casse dello Stato, il governo potrebbe aumentare il prezzo delle sigarette fino a 5 euro. Questo per due motivi: da una parte perché i fumatori sono davvero molto costosi sulle casse dello Stato, dall'altra perché se continuano a fumare, almeno con 5 euro in più lo Stato ci guadagna il doppio. Quindi un'iniziativa win-win per lo Stato italiano, ma naturalmente magari i fumatori non sono d'accordo. Apriamo le linee, vi voglio sentire, andiamo. Andiamo da Gigi, Gigi dalla provincia di Perugia. Vai Gigi, apriamo con te, vai.
1: Niente, volevo sapere che cosa ne facevano di questo aumento delle sigarette.
0: Allora, pare che il sovrapprezzo servirà per finanziare la ricerca sul cancro dei malati oncologici.
1: Ma non c'è il rischio che se li mettono in tasca?
0: Appunto, questo, cioè, il busillis sta proprio lì.
1: Sicuramente, che il tumore lo pigliassero loro a questo punto, almeno ti possono anche curare.
0: Non ho capito il ragionamento, scusi, me lo rispieghi.
1: E visto che si incurano i soldi, almeno hanno i soldi per curarsi, glielo auguriamo a loro che se lo piglia.
0: Quindi lei augura alla classe politica, al governo, di pigliarsi un tumore, così poi usano i soldi che se ne curano per curarsi da soli.
1: E certo, almeno capiscono i cittadini italiani come cazzo passano... Chi ha veramente i problemi?
0: Ma secondo lei, scusi, il fatto che le sigarette costeranno 10 e passa euro sarà un deterrente? Cioè la gente smetterà di fumare perché costano troppo?
1: Alla faccia del cazzo.
0: Alla faccia del cazzo mio, tra l'altro, che è enorme, immenso.
1: Ma è più grosso del mio.
0: Scusi, abbia pazienza se metto in dubbio questa affermazione, ma secondo me lei al massimo lì ha una falangetta. Neanche quella del medio, quella del mignolo. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Al cazzo, piccolo. Andiamo da Rocco, Rocco da Parma, vai Rocco, cosa ne pensi, dai?
2: Che cazzo è che ne pensi, è una stronzata.
0: È una stronzata, perché? Dica.
2: Beh, è una stronzata, da tanto a 5 euro poi non le prende più nessuno e loro ci rimettono come tasse.
0: Cioè lei dice, alzando il prezzo di 5 euro nessuno le compra più e quindi l'incasso delle sigarette rimane uguale.
2: Esatto,
0: però se nessuno le compra più, nessuno si avvia più il tumore.
2: Ma è una stronzata, che ti ammali lo stesso. Tu che cazzo mangi?
0: Come
2: che cazzo respiri?
0: Che cazzo c'entra? Scusi, mangiando i gamberi fritti, come cazzo ti viene il tumore al polmone? Che cazzo stai dicendo?
2: Col freddo, con l'olio freddo deficiente.
0: Con l'olio fritto ti viene il tumore al polmone?
2: Con l'olio freddo, sì, perché i tuoi gamberi te li mangi e usano l'olio dei cambi automatici delle macchine per freggerlo. Testa di cazzo.
0: Quindi allora lei stia attento, ok? Perché con tutte le banane che ci si infila sta per venire il cancro al culo. Arrivederci. Andiamo da Sandro D'Andria, sembra uno scioglilingua. Vai Sandro D'Andria.
3: Ciao mafia, tanto io non pun, che cazzo me ne frega a me. Voglio aumentare le cose, che cazzo me ne frega.
0: Ma secondo lei è giusto o è sbagliato?
3: Dipende da un punto di vista. Chi fuma, cazzi loro. Chi non fuma, meglio così, cioè.
0: Sì, però il fumatore pesa anche sulle casse dello Stato. E le casse dello Stato si riempiono anche dei soldi di chi non fuma. Ora, lei è obiettivamente un evasore fiscale, si sente dall'accento. Ma ci sono persone che pagano le tasse.
3: Scusa, perché dici così? Qual è il tuo problema? Non
0: insomma, lei è
3: perché parlo così io rubo. Ma che cazzo dici?
0: Insomma, è abbastanza conseguenziale, diciamo. Lei ha proprio l'accento tipico dell'evasore fiscale.
3: Ah, perché tu pensi che sono del sud, allora io rubo, capito?
0: Non lo penso io.
3: Confusione, ma dove sei tu, del nord?
0: Non lo penso io, lo dicono i dati e le statistiche.
3: Chi lo pensa?
0: I dati e le statistiche del fisco dicono che al sud l'evasione...
3: Quindi io ruberei, perché? Perché sono del sud.
0: Sì, esatto.
3: Ma tutto a posto.
0: Sì, è così, lo dicono le statistiche. Quindi a lei le casse dello Stato non interessano perché comunque non contribuisce.
3: Ah sì, appunto, che cazzo me ne frega. Pagalo tu fumi.
0: Io fumo e pago le tasse. Pensi, io me lo pio al culo due volte.
3: Bella, piatilo tutto in culo, right.
0: Esatto, invece lei niente.
3: A me mi piace il culo bello come sta, bello lindo.
0: Come le piace il culo? Bello lindo, com'è il culo bello lindo? Spieghi.
3: Bello, è bello che deve essere piccolino. Che non deve entrare niente.
0: Anche
3: il
0: pedofilo.
3: Mi sa che è entrato più volte.
0: Anche pedofilo è lei. Anche evasore e pedofilo e meridionale.
3: Quindi sono terrone, pedofilo e evasore fiscale.
0: Esatto. Quasi. Lei ha il profilo perfetto per fare il governatore della regione. Arrivederci. E chiudiamo perentoriamente, direi, con il parere più importante della nostra trasmissione direttamente da Grey School. Ci colleghiamo con l'amico mio.
4: Non ho niente da spartire. Non ho niente da spartire.
0: Sono un po' offeso.
4: Tu non mi rompi più i coglioni. Non voglio più saperne. Devi cancellare questo numero.
0: Cricetone.
4: Maledetto infame.
0: Cricetone, sono offeso con te. Non mi hai fatto neanche gli auguri di buon compleanno.
4: E tu devi andare a fanculo, brutta merda. Andare a fanculo, bastardo infame. Come cazzo fai a mandarti in onda, cane?
0: Sei
4: che
0: spregevole.
4: Ti conviene propagandare l'utilizzo della droga, bastardo.
0: Che buona, la droga
4: bastardo.
0: È buona.
4: Bastardo.
0: Buona la droga.
4: Io conosco più d'Italia, sei un infame.
0: Sì, certo,
4: un bastardo.
0: Certo.
4: E tutti quelli che ti permettono di propagandare quello schifo.

0: Ma dai, smettila. Allora, ascoltami bene, ascoltami bene. Ascoltami bene, ascoltami bene.
1: Ma
0: smettila, ascoltami bene. Se a te non piace la fica, non devi costringere tutti gli altri a vivere la tua vita penosa e triste, Cricetone.
1: Va bene, vergogna te.
0: Non ti piace la fica? Non ti piace la fica?
1: Ma smettila. Vergogna te.
0: Tu ti devi vergognare. Tu ti devi vergognare. Ben pensante, baciapile. Sei un fagiano, sei un fagiano. Io sento verso di fagiano, non sento la persona.
1: Vedi. Tu e quell'altro innominabile, perché quella parte è acquarelle. Tu e quell'altro avete un brutto vizio. Che voi qua, quando non sapete contrastare il pensiero con discorsi sensati,
0: c'hai cagetta.
1: Cominciate e fai pagliaccio, hai capito?
0: Ti cacchi sotto. Cricetone, dolce cricetone che corre sulla sua ruotona. Sei un cricetone. Sei un cricetone che corre sulla ruotona. Io sono libero.
1: Va bene.
0: Io parlo come cazzo mi pare. Culo.
1: Ma che cazzo stai facendo? Che te che
0: ti sta esplodendo il cervello.
1: Ma stai al telefono con me, devi parlare, no. Devi imparare a stare su questo mondo.
0: Culo troia.
1: Impara l'educazione infame del monto.
0: Culo troia cacca merda.
1: Infame del monto bastardo e cane.
0: Bestemmia, dai, così, continua a bestemmiare.
1: Ho la dignità che tu dignità? Non avrai mai, infame.
0: Ma cosa? Io con la tua dignità, mi ci pulisco il culo. Mi ci pulisco il culo con la tua
1: ma
0: dignità. Mi ci pulisco il culo.
1: Brutto,
0: senti, questa è la tua dignità, senti. Questa è la tua dignità.
1: Mi ci sto pulendo il culo. Mano, maledetto,
0: mi pulisco il culo.
1: Propagatore de oltre che de
0: mi pulisco il culo. Carotina,
1: ancora dimmi chi te ne dai il mio numero.
0: Carotina,
1: questo numero qua chi cazzo te l'ha dato?
0: Carotina,
1: questo numero qua cane.
0: Carotina,
1: dai il cane della goenca qui.
0: Sei la mia carotina, la mia dolce carotina. Dai, vieni con me.
1: Ma
0: vaffa
1: il culo cane. Non stavi mia roba nei coglioni. Così epitati.
0: Dai, vieni carotina. Vieni a mangiare la buona carotina del coniglietto. Dai.
1: Allora, a lui ci sta avvicinando.
0: Certo.
1: E smembrerò vivo. Arriverò nell'oscurità della notte. Maledetta merda. Ti smembrerò vivo. Ti dissanguerò vivo.
0: Sì.
1: Ti lascerò pesaroni. Tirerò via la tua pelle, cane. E il tuo corpo lo userò, cane. Ti metterò le ruote. Ti userò come una bicicletta. Bastardo. Devi morire male. Devi. Certo. Devi morire.
0: Anche ciclista adesso, pensate, una persona di sani principi eppure sportiva. Che grande, meraviglioso. Oh, Halloween si avvicina, eh. Io sono pronto a farmi smembrare e trasformare in una bicicletta. Andate a fanculo tutti, ciao.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
3: Bestie bestiali.
4: Oggi il nostro Lenny esplorerà un luogo sconosciuto ed inaccessibile, le barriere coralline della Corea del Nord. Per raggiungerle, cercherà di entrare illegalmente nel paese, nascosto dentro ad una statua di bronzo del dittatore Kim Jong-un.
5: Non è stato facile entrare qua dentro, soprattutto perché l'unico modo per nascondere la botola era piazzarla nell'ano, che è davvero molto stretto. Se non mi scopriranno alla frontiera, fra meno di un'ora mi vedrete uscire da qui come uno stronzo. Non impressionatevi, gente, fa tutto parte del piano. E poi il marrone mi dona, no?
4: L'inganno del cavallo di Troia in versione escrementizia ha successo e Lenny viene defecato sulla spiaggia di Mangpukatsu, dove incontra la sua guida, Bidong. Insieme cercheranno di avvistare un rarissimo cetaceo in via d'estinzione, il disperato erotico delfino, conosciuto con il nome di Lucio Dalfino.
6: Bang gang bang bong!
7: No, Bidong, i buchi del culo delle statue non sono il mezzo di locomozione più diffuso negli Stati Uniti, te lo garantisco.
6: Neng fang.
7: Ti dico di no, è solo la propaganda che ti incura la dittatura in cui vivi, noi ci muoviamo con le auto.
6: Gong ping de gang.
7: Sì, ok, facciamo le navicelle spaziali a forma di pene, ma è solo una questione di design. E poi parlate voi che avete tutti la testa quadrata.
6: Long fun.
7: Ma stai zitto, Rubik.
4: A bordo di due moto d'acqua ad olio di fegato di merluzzo, Lenny e Bidong seguono un banco di gamberi cazzetto, il cibo preferito dei delfini, che infatti non tardano ad arrivare.
7: Badong, hai sentito? Sono assolutamente loro, ascolta! Incredibile! A differenza degli altri cetacei, i delfini conoscono il jazz. Il loro linguaggio è composto da vocalizzi molto elaborati e, secondo recenti studi, sono per la maggior parte meme subocelli. Sentite qua. Esemplari adulti sviluppano una leggera peluria sotto la gola e una curiosa macchia a forma di occhiali sul muso. Sentite come gridano. Deve essere la stagione degli amori.
4: I delfini sono provvisti di un grosso membro e si riproducono per via anale. Non è chiaro dunque se le grida che si odono durante la stagione riproduttiva siano di giubilo o di dolore.
7: Sì, esatto, Bidong. I delfini si inculano. Per questo il governo omofobo della Corea del Nord vuole estinguerli. Ma noi li salveremo, spingendoli verso le coste del Giappone, dove l'omosessualità è tollerata.
6: Bong ping ga gang.
7: Ti sbagli, Bidong. Sono i cinesi che mangiano i delfini. I giapponesi sono un paese civile di gente che si masturba guardando cartoni animati di donne con mammelle e peni ipertrofici stupate da polpi alieni. Sono inoffensivi.
6: Sti gang.
4: Grazie all'aiuto dei fricchettoni bolognesi con le braccia pelose e di alcuni motoscafi, Lenny raduna il banco di delfini e lo spinge in direzione dell'isola di Kefikata nel mare del Giappone.
7: Guarda, Bidong, sembra la dannata cavalcata delle valchirie. Forza ragazzi, nuotate verso la libertà!
6: Long pong bagang!
7: Sì, hai ragione, li vedo anch'io. Devono essere degli scogli affioranti o forse delle boe per le reti.
6: Bang bang!
7: Porca... Hai ragione! Sono delle mine! Dietro front! Dietro front! Fermatevi, amici delfini!
6: No! No, amici delfini, no! Spiriti down! Spiriti down!
4: Nonostante il disperato contrordine di Lenny, l'intera colonia di delfini si infrange sulle mine navali che presidiano il confine marittimo fra le due Coree, diventando marmellata bruciacchiata.
7: Ce l'avevamo quasi fatta, Bidong. È già la terza specie protetta che estinguiamo questo mese.
6: Kadang!
7: Perché quarta?
6: Ling padeng gong gong.
7: No, senti, l'insetto a foglia con cui mi sono pulito il culo nella boscaglia non conta, era perfettamente mimetizzato. Cristo, come facevo a sapere che era l'ultima femmina della sua specie?
6: Ping fereng yang.
7: Ma cosa ne vuoi sapere tu di carta igienica, che vivi in un paese dove esistono solo due tagli di capelli? Cazzo di mangiariso.
6: Spiribitao!
7: Frena, frena, frena! Se ne è salvato...
5: Niente, niente. Vai, vai, vai, vai, tranquillo.
3: Bestie bestiali.
1: Radio 105.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
18: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì.
18: Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo
19: scusando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
18: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
18: forse
14: vabbè,
18: c'è il sangue.
14: Sì,
18: allora,
14: va
18: signora.
14: Bene. Questo
18: mi ascolti,
14: sì.
18: Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
18: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
19: Un attimo,
18: mettici il pennino nella cacca.
19: Stai al telefono, stai?
18: Sì.
19: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
18: Sì.
19: Mamma, che brutte feci che
18: ha
19: c'è.
18: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
19: E cosa c'era dentro le lasagne?
18: C'era il prosciutto, mozzarella,
19: l'uranio, un poverito,
18: cotechino,
19: India, brasiliano.
18: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
19: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
18: Ecco dov'era il cacciavite.
19: Orcacciami se.
18: Arca ma...
19: sangue non c'è nelle feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Sì, scusa collega.
14: No,
18: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
18: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: Ho capito, ma per telefono
18: alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
18: Su tutto qua.
14: Va bene.
18: Lo sport.
14: Sì.
18: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
18: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
18: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
18: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
18: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
18: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
18: ma tu,
10: che ti ho
18: ma
10: fatto
18: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata!
18: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
18: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
18: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
18: Uno.
14: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
18: E Bagalov, porco.
14: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
18: Allora signora,
14: sì,
18: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
14: Sì.
18: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
18: No.
14: Tente
18: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
18: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
18: fare
11: io
18: la
11: so
18: cacca.
11: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
18: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
17: Bastoncino Brimbelli.
18: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
18: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
14: Bene,
18: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
18: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
18: Scusa collega, il colpo decisivo, decisivo.
14: Sì.
18: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
18: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
18: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
10: hai visto Peppino?
18: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
17: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
12: Chi è? Pronto?
7: Chi sei?
12: Chi cazzo è, scusi?
7: Ma che cazzo è che parla?
12: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
7: A te te l'ho fatto.
12: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
7: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
12: Ah, ti ho visto.
7: Hai capito chi cazzo sono, anch'io ti ho riconosciuto.
12: Sì, ti ho
7: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
12: Stai zitto, mangia
7: stai zitto,
12: cazzo.
7: Stai
12: zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
7: Ciao, sette burro tu. A sorte.
10: Shitto sanglangan,
9: salve, lei chi è, scusi?
10: Armstrong.
9: Armstrong.
10: My bro.
9: Sì?
10: Come and win, should I win.
9: Lei non è di colore, però.
10: Fatto lo cazzo.
9: Vado?
10: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me. Vai, ma tu...
9: Cosa?
20: Il genio.
10: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
21: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
22: Vai tu lì dentro, vai.
21: Dai, no, dai, vai dentro. Dai,
23: dai, vieni dai, dentro, Leo.
21: Dai, Leone.
22: No, no, è troppo.
21: Dai, dai.
22: È una merda.
20: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
10: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
20: sì?
10: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
20: Gaccia da Vè.
10: Che è un disco.
20: Sì.
10: E allora
20: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
10: No. Muoio io sul letto.
20: Di colpo?
10: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
20: Di chi?
10: Di qualche donna.
20: Di tua moglie?
10: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
20: Okay, okay.
10: Di una bella ragazza.
20: Sì.
10: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
20: Mm.
10: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
20: sì.
10: Mi vestono,
20: sì.
10: Mi mettono nella cassa da morto.
20: Sì.
10: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
20: Gaccio da Vè.
10: Cagaccio a vai. Oh, moro.
20: E fino al
10: cimitero,
20: sì.
10: Ci sarà sempre questa musica qua.
20: Sì.
10: Gaccio da Vè.
20: Gaccio da Vè.
10: E la gente dietro che balla con me. Allora,
20: e tu non puoi ballare, sei morto?
10: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
20: Sì.
10: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
20: Cosa?
10: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
20: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
10: Ti tiro dentro.
20: Sì, ti alzi in piedi.
10: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
20: sì.
10: Ti facciamo un taglio sul culo,
20: sì.
10: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
20: sì.
10: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
20: E morirò con te.
10: E morirai con me.
20: Per i colpi.
10: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
21: Ragazzi,
10: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
21: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
10: Ma non è adesso.
21: No, è arrivato adesso.
10: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
21: È un water con le ruote nero.
10: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia. Vai
21: tu dentro.
10: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
21: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo!
10: No! Se. Adam, dai.

0: Lo Zodi 105
1: Casino.
2: L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma social. Si chiamerà Verità. Ma qual è la vera verità? Chi ci sta prendendo in giro? È come se l'Inter perdesse 4-0 contro i Lakers. Non ci capiamo più niente. Qui è solo un gran
1: casino!
3: Vai, vai che ci inizia! Sta decollando, spattiamo tutto! Voglia di saltare! Guarda come salto! Guarda come salto! Oh! Vabbè, qui su 105...
4: Francesco, mi sono caduti i capelli.
3: Dopo le promesse dei mesi scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma social sarà online nel prossimo.
4: È ora di un disco.
3: Aspetta. Dopo le promesse dei scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma. Senti che casino. Momento.
4: Chi ha spento la luce?
3: Allora, Sabrina, come la vedi questa situazione?
4: Sono distratta dai tuoi capelli che mi stanno fissando. Che facciamo?
3: Giuba, te che stai guardando le partite dell'Inter su YouTube, cosa ne pensi? Ma oggi facciamo ancora più casino in studio con il collaudatore di motori ad reazione di un Boeing 747. Vai Pietro, accendilo pure e facci sentire un gran casino.
4: Riprendo io il microfono. Ecco Francesco. Tieni. Brava. Sa. Brina. Perché sono io. Si sarà mica fatto male. Ti sei fatto male? No, è tutto ok. Ripartiamo.
3: Sabrina, hai visto i miei capelli in giro?
4: Intendi questo cucciolo qua sulla spalla? È così coccoloso, lo chiamerò Puffy. C'è il disco ora?
5: Io delle città e dell'immensità.
3: Allora, ci vediamo alla prossima puntata, per oggi è tutto. Sabrina, ridammi i miei capelli, per favore. Grazie a tutti quanti. Giuba, vuoi dire qualcosa?
6: No!
3: Molto bene,
6: no,
3: perfetto. Allora, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
6: No!
3: 105.
4: Casino.
7: Ha segnato l'Inter.
4: 105 casino. Un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: This is the Zeus. Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E vaffanculo.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davodai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davodai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo sold, davodai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì. Sei
3: ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la soldi, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale. Bestie
2: bestiali. Oggi il nostro Lenny si trova in uno dei luoghi del mondo più ricco di biodiversità, piantagioni di coca e materiale organico in perenne putrefazione, il grande Rio delle Amazzoni.
1: Questo fiume è enorme, ragazzi. La sua forza e la sua portata mi ricordano quando non avevo problemi di prostata e riuscivo a rompere il deodorante del cesso con la piscia. Che bei tempi. Comunque, è proprio qui, fra queste onde color vomito di capra, che ci immergeremo in perizoma nella speranza di avvistare uno degli animali più rari del pianeta, il piccolo pesce Chollao da Silva. Non è un modo straordinario di contrarre il colera? Seguitemi.
2: Il nostro Lenny si appresta a risalire il corso del grande fiume equatoriale a bordo di una piroga. Con lui c'è Bibong, la sua guida, un indigeno della primitiva tribù degli Scatarrogu, che nella lingua locale significa masticatori di fiori che sanno di piedi.
1: Come mai masticate continuamente questi fiori, Bideng?
3: Gigino, bagino, taragno.
1: Ah, hanno un effetto calmo. Aia! Ma sei stronzo! Hai sputato in un occhio!
3: Pipigno, foligno.
1: Ehi, piccolo. Ah, cazzo, ma di nuovo! Guarda che ti metto le mani addosso, Pocahontas!
3: Ma pensate, cazzo sei, un lama?
4: Ronaldinho?
1: Mancato, suca! Non ci casco nel vecchio trucco del ramo del pelo dell'occa!
4: Papagno scaldabagno.
1: Ehi, aiutami a risalire, infame! Bastardo! Ti smicchio! Primitivo di merda!
2: Dopo un tuffo imprevisto nelle acque limacciose, Lenny indossa un tanga di stoffa e si concentra sulla sua missione, avvistare un esemplare di pesce Chollao da Silva.
1: Il piccolo pesce Chollao da Silva ha una tecnica riproduttiva unica al mondo. Protetto dalle acque torbide, si infila negli organi riproduttivi di animali grossi e stupidi che guadano il fiume, come coccodrilli, tapiri e gente che ha votato Bolsonaro. Grazie al suo corpo allungato, risale l'uretra e depone le uova nei testicoli del malcapitato. Poi aspetta di essere espulso con l'urina.
4: Modugno scaldabagno.
1: È vero, bella battuta, Bibong. È proprio un animale del cazzo. E infatti, per attirarlo verso le nostre telecamere, userò il mio pene come esca. Ecco, sono pronto per immergermi fino alla cintola.
2: Sfidando la corrente e il fettore importante di intestino di balena, Lenny inizia il suo paziente appostamento tattico.
1: Accidenti. L'acqua è molto fredda e il mio pene si è visibilmente accorciato. Bidong, passami quel tablet, per favore.
4: Assegno, fustagno?
1: Sì, quello sopra il... Ehi, minchia, mi hai beccato l'occhio di nuovo! Ah, sì, quello, dai.
4: Puccigno?
1: No, no, non è uno strano specchio per pippare, ok?
4: Tuquigno?
1: Non dire minchiate, non voglio rubarti l'anima. Non sono mica Zuckerberg. Voglio guardare un video pornografico per riportare il mio pene alle dimensioni reali. Oh, no, aspetta. Non ce n'è bisogno. Sento che qualcosa sta nuotando vicino al mio inguine. Dio, che emozione. Mi sta assaggiando. Amici, sono commosso. Potrebbe essere un giovane esemplare di pesce Chollao da Silva. E il mio scroto sta per diventare il nido della sua cucciolata. Sì. Sì.
4: Castagno piragno.
1: Sì, effettivamente potrebbe essere anche un banco di piragna, Bibong, ma dalla delicatezza del tocco è senz'altro un pesce Chollao. Ah! Sono in piragna, porca! Seguilo! Tirami fuori da qui, Bibong!
2: Questa volta il nostro Lenny è stato proprio sfortunato. Oltre a non essere riuscito ad avvistare il raro pesce Chollao da Silva, ha dovuto sottoporsi a due trasfusioni ed ha il pene che sembra il logo della Apple.
1: Ah, è stata davvero una brutta esperienza, amici. Mi sono sentito come le mozzarelline fritte su un buffet aziendale. Ma non ho intenzione di tornare a casa a mani vuote. Per $20 lo spietato assassino con un occhio solo che domina su questa favela mi ha promesso di farmi vedere un'anaconda, il serpente più grande del mondo. Seguitemi. Anaconda de qua?
5: Sì, sì, oh anaconda. Vei me mira. Sì, ma dove? Qui dentro c'è solo una signorina seminuda su un materasso visibilmente incrostato di sperma.
6: Mariana, fasci vedere l'alaconda al signor?
7: La Madonna, che crotalo!
6: Dai una caressa.
7: No, no, quale caressa, Bergomi? Fammi uscire di qui prima che al serpente venga voglia di trovarsi una tana. Andiamo, Bibong!
4: Panigno?
7: L'occhio! Bastardo, vieni! Vieni qui! Vieni qui!

0: L'attivista.
1: Su io l'attivista.
2: Pronto? Mi dica, con chi parlo?
1: Sì, buongiorno, senta, io volevo sapere questo. Allora, praticamente volevo capire se voi vendete le cappe che aspirano tutto tutto.
2: No, ma mi scusi, con chi sto parlando?
1: Con
2: un privato, un negozio? Non ho capito.
1: Un privato?
2: Mm.
1: Vuole sapere pure la taglia?
2: No, volevo sapere con chi sta parlando.
1: Un privato cittadino.
2: Mi dica allora che dovrebbe sapere?
1: Ecco, come le avevo già chiesto, volevo capire se vendete le cappe che aspirano tutto tutto.
2: Cosa intende le cappe che aspirano tutto tutto? Perché
1: cioè, nel senso, cioè, se vendete quelle che aspirano tutto, diciamo che non hanno la possibilità di rifiutarsi magari di aspirare cose horror, tipo il cavolfiore, tipo il fritto misto, tipo l'aglio, queste robe qua.
2: Quindi cosa vorrebbe fare con...
1: Io vorrei interrompere la sofferenza delle cappe nel mondo, ecco. Cioè, provi lei a star lì tutto il giorno a fare, no, quel lavoro lì. Non è proprio...
2: Vorrebbe mandarla da un psicologo, non ho capito.
1: Volendo sì, pure, volendo pure, pure, sì, certo, certo. Ci stanno pure gli psicologi del lavoro, ci saranno pure per quel lavoro lì. Che effettivamente è un brutto lavoro, cioè nel senso un po' come no, il chirurgo, cioè vede tutti i giorni delle robe brutte, pensi quello che si respira la cappa. Cioè, giusto darglielo psicologo, questa è una bella idea, non ci avevo pensato, vedi? Cioè, tipo, per dire, pensavo, una cappa digitale che si può rifiutare con un'intelligenza artificiale che si può rifiutare da aspirare una certa cosa. Cioè, vuoi frigge? Cazzi tua, capito? Chi ti dice così? Sto a frigge? No, questo no. Tisana? Vabbè, buono. Oppure, che ne so, cavolfiore? No, non me va. No? Che ne pensa?
2: Può essere...
1: Ecco, quindi, reclutarvi e portarvi nel mio movimento di free cappe.
2: Perfetto, attenzione, un'ottima idea.
1: Esatto, attenzione a non confondere con Fricapponi, che è un'altra associazione. Ci pensi?
2: Perfetto.
1: Io vi mando tutti i moduli, va bene?
2: Va bene.
1: Mi raccomando, scriva Fricappa, no Fricappone, perché quella è un'altra associazione. Che esatto. Sotto Natale va straforte, peraltro.
2: Bene.
1: Va bene?
2: Arrivederci.
1: Grazie, salviamo le cappe insieme, lo dica con me, Fricappe! Lo dica! Stupido, lo dica! Stupido, deve dire free cappe, con me, free cappe.
2: Va bene signora?
1: No, la deve dire, non va bene.
2: Perfetto.
1: No, la deve dire free cappe. Chi non dice free cappe è stupido, free cappe.
2: Va bene signora.
1: Non
2: allora,
1: va bene.
2: Sentiamo.
1: No, sei stupido se non lo dici.
2: Salve.
1: Stupido, dillo. Allora rimani stupido. Stupido.
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
3: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi!
1: Oddio, che paura! Oddio, che paura, cazzo! Cazzo! Che paura!
2: Che è successo? Che è successo, vecchiozzo? Che succede? Ma un po' deve ancora dei soldi a quella gang di Albanese, sono venuto a sparare!
1: Gang Albanese lo vuoi dire a tua madre, eh? Quella che amava prendere i gommoni nel culo! Mi sto cagando sotto perché devo andare a fare la coloscopia qua!
2: Ma vatti a spaventare! Bravo, bravo! Alla tua età bisogna comunque preoccuparsi di queste cose, eh! Con tutti gli ovli che ti sei piazzato in culo!
1: Con tutti gli uomini che si è cazzato in culo lo vedi a tuo padre, eh? Quello che ha 69 anni ancora non gli erano scesi i coglioni.
3: Ciao, nonnino mio sessuomane!
1: Sessuomane lo vai a dire a tua madre, eh? Quella che era così troia che alla prima gravidanza ha partorito un cazzo.
3: Come mai sei così nervoso, nonnino mio?
1: Nonnino mio lo vai a dire a tua nonna, eh? Quella che beveva un caffè per ogni cazzo preso nel culo. Devo andare a fare la coloscopia. Quindi smollami, puttana.
2: No, basta, dai, basta, basta. Questa parte già la conosci. Finisci di rompermi i coglioni con sto... E non ho dormito tutta la notte, l'ho fattissimo. Bau, bau, sono l'unico cane che parla meridionale, si fa. Incredibile. Accidenti, il mio naso finissimo sente che qualche tragedia è avvenuta nel deserto del Kalahari. Sono morti tutti gli animali in una volta sola e anche i rapaci coprofagi si sono ammoruti sopra. Tutto proprio una chiazza di morte e sono state risucchiate dalla palude di morte e tutto il puzzo è andato verso il cielo diventando pioggia di merda.
1: Ciao Heidi.
2: Ah no, è solo il bambino preferito dalle mosche.
3: Ciao Peter.
4: Heidi, ma perché piangi? Hai confuso il collirio con un cazzo.
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare la coloscopia e mi ha lasciata qui tutta sola. Volevo farla anch'io la coloscopia.
2: Succhiagli il cazzo, puttana!
4: Niente paura, Heidi. Per fortuna porto sempre una colonscopa qui nelle mutande, guarda.
3: Davvero?
4: Sì, prendila, prendila, Heidi. Prendila con lo scopa. Ecco, brava, così.
3: Subito, Peter!
4: Sì, sì, così, così. Ecco, brava, così.
1: Ah. Infame! Cos'è? Scazzati immediatamente da quel pacco, nipotana, veloce!
3: Vecchio orso, ma non dovevi andare a fare la coloscopia?
1: Sì, ma devo aspettare. Ora la sta facendo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, mia nonna non ce l'ha il colon.
1: Ah, ecco perché la f***a ci puzza di merda.
4: Sì.
1: Quella puttana anziana, no?
2: Quella merda.

0: This is the zoo, only for you.
1: Alessandro Scortese presenta Quattro ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a Quattro ristoranti di merda.
2: Benvenuti a Quattro ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: Quattro ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi auto-incubare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Le nonne! Ah, le care vecchie nonne, forse la cosa più vicina ai cadaveri che si possa immaginare. Ma quando si tratta di cucina, nessuno batte la nonna. Se chiudiamo gli occhi per un istante, possiamo andare indietro con la memoria ai quei tempi felici quando, ancora bambini, guardavamo la nostra cara nonnina, tutta decrepita e con l'alito peggio di Sauron, sprecare il suo ultimo weekend di lucidità per preparare il nostro piatto preferito, mentre di là in salotto il nonno si godeva il suo ictus seduto in poltrona con il cazzo moscio in mano, tipo pelle di daino, mentre cerca di tirarsi una sega, ma la venuzza del cuore gli fa quel brutto scherzetto e... Trac, ictussone!
1: Quattro ristoranti di merda. Oggi visitiamo il ristorante Nonna Luisa.
2: In questa puntata di Quattro ristoranti di merda cercheremo appunto di rinverdire i tempi passati. Quello che vedete alle mie spalle è il ristorante da Nonna Luisa, specializzato in cucina della tradizione vattela peschese. Sporchiamoci le scarpe di fango ed entriamo a conoscere il proprietario.
3: Benvenuto, dottor Scortese, io sono Alfredo, il proprietario di Nonna Luisa. Davvero molto piacere di conoscerla, sono un suo grandissimo fan.
2: Guardate che coincidenza, anche io sono un mio grande fan, però non c'è bisogno che mi tocchi con quelle mani da sporco plebeo. Devo essere sincero, appena entrato non ho potuto fare a meno di notare che questo posto fa cagare il cazzo sotto tutti i punti di vista. Dove lo hai rubato il mobilio? Ad Auschwitz.
3: Sembra spiritoso il nostro dottor Scortese. Questa è la casa di mia nonna da quando era bambina. L'abbiamo trasformato in un ristorante lasciando tutto com'era per preservare questa atmosfera rustica.
2: Bella idea di merda. Sembra di stare in uno di quei film degli anni 50 dove Nino Manfredi sbocca sui muri con l'aria da cane bastonato. Ma passiamo a parlare della clientela. Ci sono un sacco di straccioni qui dentro. Da quanto tempo lavorate come mensa dei poveri?
3: Straccioni, adesso leggeriamo. Gente del popolo. Gli abitanti dei paesi vicini vengono molto volentieri a mangiare da noi. La cucina di mia nonna è straordinaria, ai prezzi imbattibili. Già ne arriverà anche stupito, guardi.
2: L'unica cosa che mi stupisce è quel sudicio sdraiato sul tavolo in mezzo al suo vomito che si scaccola i piedi e bestemmia ruttando.
4: Devo fare la cacca! Posso farla qui nel piatto?
1: L'ospite d'onore viene fatto accomodare in una saletta privata, dove gli viene servito un menù a base di lasagne verdi, stinco di maiale alla contadina, contorno di cicorietta piccante e una bottiglia di buon vecchio vino rosso della casa, il tutto per la modica cifra di 8 euro.
2: Che magnata, ho dovuto slacciarmi la cintura di Gucci. Te lo confesso, mio caro pezzente, la cucina di tua nonna è davvero spaziale. Voglio fare i complimenti allo chef. Portami in cucina dalla vecchiazza.
3: Come queste cose alla televisione, mia nonna è molto timida, meglio di noi. Riesce a rimanere in disparte in cucina, tutte le cazze sue. Meglio di noi, dai.
2: Ma chi cazzo se ne frega? Portami dalla vecchia o ti giuro che anche a costo di doverti toccare ti gonfio di botte.
3: Allora facciamo così, resti qui che vado a vedere se la sente di ingongiarla, però non le prometto niente, eh.
1: Il nostro Alessandro Scortese rimane dunque in attesa per un periodo di tempo sospettosamente lungo. Finalmente il proprietario ritorna insieme alla presunta vecchietta dall'aria molto sospetta.
3: Rieccomi, dottor Scortese, le presento mia nonna Luisa.
5: Hello, my friend. Very nice to meet you, my friend.
2: Ma che è? Tua nonna è cingalese.
3: Oh no, che è cingalese? Lei dà fa brutti scherzi, vero nonna?
5: Oh yes, my friend. Ora posso togliere la parrucca? Hey, my friend, parrucca da fastidio a testa.
2: Ma che pensi che sono coglione? Ma quale nonna è nonna? Questo c'ha la barba. Confessa, sfrutti il lavoro di un povero immigrato spacciandolo per tua nonna.
3: Va bene, cosa potevo fare? Ma smascherato. Che mia nonna in cucina fa schifo. Fa cucina di merda, mirgia. Bubù, saluta Bubù.
5: My name is Bubù, nice to meet you.
3: È un vero mago e mi costa 20 centesimi l'ora. La prego, dottor Scottesa, non mi denunci.
2: Non ci penso proprio a denunciarti, io ti sparo, brutto sacco di merda. Oltretutto assomigli tantissimo a Cannavacciuolo, in versione indebitata col fisco. Cannavacciuolo è un altro sopravvalutato e quindi te sparo per due motivi: che sembri sopravvalutato e perché sei un truffatore de merda. Forza, fate entrare lo squadrone, a me passate un bel H47 che gli voglio far saltare la testa a sto stronzo. Fuoco!
3: Aia! Aia! Aia! Aia! Ah, guarda che c'ho dei parenti pesanti!

0: La produzione del programma ha preferito edulcorare le immagini dell'omicidio. Gli schizzi di cervello sui muri e la chiazza di sangue a terra ci sembravano poco adatti ad un programma TV in prima serata. Sì, sì, solite pippe della TV generalista.
1: Che palle con ste cazzo de policy aziendali. Noi di quattro ristoranti de merda non buttiamo via niente. Infatti, rimarremo qui, in questa baracca, e ci facciamo un po' di cervelletto fritto e un bel ribollito di terrone. Perché fritta è buona anche la merda, diceva il buon Joe Bastianich. Pace all'anima sua! Come dite, Bastianich non è morto, ma non era stato divorato da uno squalo all'isola de merda. Peccato, altro sopravvalutato del cazzo. Ma rimango sulle mie convinzioni e concludo con un bel cracco merda.
0: Quattro ristoranti di merda.
2: Lo Zoo di 105.
3: Chiara Maserati, l'influencer.
4: Ciao Chiara, se non potete capire cosa mi è successo. Ero in Brera con la mia Gloria Gaynor seconda, la mia cagnetta, e praticamente a un certo punto abbiamo incontrato un altro cagnetto uguale a lei, Pedro, la cui padrona, ok, è un'altra influencer come me. Niente, si sono innamorati, adesso devono uscire insieme, però la devo preparare, ok? Sto cercando il posto adatto per lei, adesso vado, faccio la mia research, torno da voi, stay tuned.
3: Chiara Maserati.
5: Pronto?
4: Sì, pronto, parlo con Chiara?
5: Sì.
4: Ciao, io sono Chiara Maserati, come stai?
5: Bene, non ti conosco, aspetta, scusa, un attimo di...
4: No, vabbè, forse perché magari ti emoziona un attimo, sono l'influencer, 2 milioni di followers su Instagram, Chiara Maserati, nipote. Siccome ha un appuntamento con Pedro, che è un altro cagnetto uguale, allora devo prepararla ovviamente al meglio, al top, perché magari, insomma, vediamo se si può instaurare una relazione tra loro due.
5: Buono, Pedro.
4: C'hai lì Pedro?
5: Sì, ma non è un chihuahua.
4: Ah, ok, no, perché se no era troppo una coincidenza.
5: Giuro,
4: pazzesco. Cioè, mi batte il cuore, veramente. Cioè, tra l'altro c'è anche Gloria Gaynor seconda qua, buona anche tu perché ha sentito Pedro. Cioè, ma da... Senti una cosa, ma voi fate un po' di trattamenti particolari, perché lei deve essere proprio al top, è viziata peggio di me. Cioè, Pedro deve andare fuori, ok? È chiaro questo. Quindi, non so, pensavo magari delle perline, degli strass, un cerchietto, qualcosa del genere, se no un taglio un po' sbizzarro. Cioè, tipo con, non so, magari una rosa rossa nei capelli. Pensavo di mettere un vestito un po' sexy, qualcosa del genere. Quindi volevo sapere, ecco, se si può fare tipo, diciamo, un rossetto molto rosso, molto intenso.
5: Ma no, io quelle cose non le utilizzo sui cani.
4: Senti, quanto costa, cioè, il trattamento top? Diciamo, bagno più trattamenti top?
5: Beh, per un chihuahua siamo intorno ai 50.
4: Io potrei venire a fare questa cosa, ovviamente la porterei io, anche perché è raro che si faccia portare da altri, anche perché io ho la sua borsetta e tutto quanto, porto i croccantini e tutto quanto, okay. Vengo, faccio le stories, vi sei detto 50 euro, vabbè, quindi vengo e non pago. Porto i croccantini e tutto quanto, okay. Vengo, faccio le stories, vi sei detto 50 euro, vabbè, quindi vengo e non pago.

0: del sabato alle poste, la coda.
1: Non ci vado mai in posta.
0: Va bene, immaginate una fila molto molto grande, tipo quando escono le Jordan nuove, quando esce l'iPhone. Immaginati di più.
1: Sì.
0: Chiara, cioè, te lo devi immaginare.
1: Io onestamente non ho bisogno delle storie, cioè è quello che ti non so come farti capire, le storie non mi interessano.
0: Ma io non posso venire, io non posso venire e non fare le stories, perché i miei follower si chiederanno: sì, ma dove hai tu elettato Gloria Gaynor seconda? Io non glielo posso dire, oppure glielo devo dire, non posso.
1: Pazienza.
0: No, glielo devo
1: anche
0: dire.
1: Se non lo dici.
0: Ma io non lo so, cioè ti sto svoltando la vita e tu rifiuti.
1: Mi stai svoltando la vita?
0: Certo, certo. Certo, certo.
1: Va bene, vieni.
0: Ok, vengo e non pago.
1: Va bene, facciamo così.
0: Ok, top.
1: Vediamo un po' come va. Allora, aspetta che ti dico, però guardo subito il calendario.
0: Guarda, Chiara, Gloria Gaynor seconda, capito, è troppo felice.
1: Allora, vediamo un attimo.
0: Stai brava, Gloria.
1: Ho martedì 9 novembre alle ore 11:30.
0: 11:30 è un po' presto, perché io ho un sonno di bellezza che va fino alle 11, quindi un po' più tardi.
1: Un po' più tardi, perché ora preferisci?
0: Beh, a partire dalle 3 del pomeriggio va bene.
1: Dopo le 3, ok.
0: Sì.
1: Allora dopo le 3 ti posso mettere di mercoledì 10.
0: Ok.
1: Va bene, ok, perfetto. Allora,
0: ok, dedicata. Chiara, numero 1.
1: Va bene, perfetto.
0: Hai fatto
1: aspetto.
0: Un affare, Chiara, ciao.
1: Ciao, buona
0: ciao.
1: Giornata. Ciao, ciao, ciao.
0: Chiarchiarers, non potete capire. Ho portato Gloria Gaynor seconda dalla Chiara per la tua eletta. Niente, Pedro ha perso la testa, ok? Ragazzi, questa è una scenetta dello zoo, quindi è uno scherzo. Sappiate che c'è gente che si comporta veramente così e prende per il culo i poveri commercianti. Ma io Gloria Gaynor seconda ce la porto lo stesso.
2: Chiarchiara Maserati, l'influencer.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is the zoo.
5: Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo del 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento,
2: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: Chiara Maserati, l'influencer.
1: Chiarers, finalmente casa nuova, quasi pronta. Ho portato dentro tutti i miei vestiti, Gloria Gaynor II e la sua cuccia di Chanel. Ma adesso devo comprare i mobili. Questa stanza praticamente servirà a fare le centrifughe, ok? Perché come sapete è il mio cibo preferito del cuore. Banana, spinacio, fragola, carota, ginger. Adesso devo andare a trovare il negozio che mi fornirà frutta e verdura. Vado e torno, stay tuned.
0: Chiara Maserati.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, il fruttivendolo?
2: Sì.
1: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
2: Bene,
1: senti, dunque io mi sono trasferita da poco in zona, forse lo sai, sì. Da Instagram, magari hai visto qualche stories, ho messo delle storie in evidenza del trasloco, Scavolini mi ha fatto la cucina, vabbè, comunque, senti, quindi io sto cercando, diciamo, il mio fruttivendolo di fiducia.

0: Ok, immaginati più che fiducia, direi di più.
1: Ok.
0: Ok, senti, quindi insomma io starei cercando di capire, ecco, intanto che tipo di frutta e verdura avete, se avete cose esotiche.
1: Sì, ne abbiamo di tutto, guarda, da, tutti italiani, poi vabbè la frutta esotica, che è dalle zone di là, però frutta di prima scelta, di prima categoria.
0: Top. Top.
1: Senti, inizio a trovare così a me, no, vedi?
0: Esatto, molto molto volentieri. Poi io praticamente comincerei che diciamo una, due volte, anche tre alla settimana io passo e niente, così poi quando voglio ti chiamo, mi prepari le borse, io non pago.
1: In che senso?
0: Cioè nel senso che ti pago in pubblicità.
1: Guarda, non è un servizio che facciamo noi, cioè, anche perché noi preferiamo rimanere nel nostro piccolo.
0: Mattia, guarda, io ho visto che avete anche una pagina Instagram che
1: sì,
0: funziona.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, tu dimmi quanti negozi, quante persone ti passano davanti al negozio ogni giorno.
1: Non lo so, un po'.
0: Ecco, allora pensa, anche fossero tipo 5.000 persone al giorno, le mie stories sono viste da 1 milione di persone al giorno, se non di più, ok?
1: Preferisco rimanere anche mio figlio, anche mi passano 5 milioni di persone in più e mi fanno 5 volte le spese in più, non è una cosa che interessa a me.
0: Ma come no?
1: Io preferisco più che le persone vengano qua e vedono il prodotto e non che lo guardano tramite un'applicazione, Instagram, storie.
0: Ma la mia,
1: qualsiasi altra persona.
0: La mia è Instagram verità, ok? Cioè io non mento mai ai miei followers. Tipo,
1: no, certo,
0: se le tue banane sono in offerta, mettiamolo su iPap.
1: Guarda, certo, ma non è con il modo in cui io voglio lavorare.
0: Mattia, ma tu hai idea di quante banane potresti vendere?
1: Capito, cosa...
0: Dimmi un numero.
1: Ma non ho numeri, io vado a chili. Io vendo 2 cartoni di banane al giorno, ogni cartone sono 20 kg.
0: Va bene, 20 kg? Io ti faccio vendere di più. Io ti faccio vendere molto di più. Cioè, è un'occasione che tu non puoi farti scappare. Ti fidi? Ti fidi di me, chiacchiera Maserati nipote?
1: Certo, ma guarda, potresti essere anche la regina Elisabetta, ma...
0: Se io vengo e faccio una story che mi sono fatta una centrifuga con la tua roba, ok? Banana, carota, spinacio e fragola, ok? Ti esplode il negozio di gente, ok?
1: Va bene, ti è Mercedes, ti devo salutare che mi è entrata un'altra cliente.
0: E comunque non mi chiamo Mercedes.
1: No?
0: No, mi chiamo Chiara Maserati, nipote, non so se hai capito.
1: Sì, ho capito, va bene.
0: Ecco.
1: Guarda che ecco. È stato successo grazie solamente a tuo nonno che hanno creato delle signor macchine. Poi dopo fondamentalmente non sei nessuno.
0: Io non sono
1: su Instagram e basta.
0: Io non sono nessuno. Io sono un influencer, ok? Il mio lifestyle importa 2 milioni di persone, ok? A te che te le viene a comprare le banane,
1: devo lavorare, ti devo salutare che ho dei clienti a servire.
0: No, sono io a salutarti che devo andare a lavorare.
1: Buona giornata.
0: Che i miei followers gli manco già, vai a sbucciare le cipolle, Mattia. Cioè, ma mi hai chiamato Mercedes? Purtroppo, chiar, si è appena scoperto di essermi trasferita in una zona di merda, dove i commercianti sono tutti scortesi. Ho chiamato frutta e verdura di Giorgio, mi ha detto, io non ho parole, ti mettermi una banana, indovinate dove, ok? Niente, finisco così, la mia rece negativa. Non andrò mai più, non andate mai più in questo posto, ok?
2: Chiara Maserati, l'influencer. Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
0: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì. Sì.
4: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
4: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
6: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
0: Mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
4: No.
0: Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me.
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento.
4: Oh, oh, oh, oh.
8: infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
7: Valuta il film!
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
10: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Nel Medioevo c'era la Santa Inquisizione, un gruppo di preti col mitra che girava l'Europa in moto per scovare e torturare gli eretici, cioè quelli che credevano che Gesù fosse in qualche modo imparentato con Angelina Jolie o che Dio ci avesse grossi debiti di gioco con un certo Pierone. Ai giorni nostri, per fortuna, i preti non se li incula più nessuno, ma non viceversa. Però gli eretici ci stanno ancora e si sono spostati nel sacro mondo della ristorazione. Stiamo ovviamente parlando dei ristoranti Fusion. Il samurai col sombrero che sbocca nel Vesuvio alle mie spalle è l'insegna del ristorante O Sushi Max Innamorato, un ristorante Fusion che dovrebbe essere dato alle fiamme. Ha visto che mi sono sparato 5 ore di macchina e cioè il culo tempestato dei emorroidi, entriamo a conoscere il proprietario. E poi mi sparo un tubetto di preparazione H tra le chiappe. Pam pam.
9: Oggi vi portiamo in un ristorante fusion, ovvero la solita stronzata dei sinistroidi per giustificare un mix di culture, che alla fine sanno sempre di merda.
10: Ecco, com'era facile immaginare l'arredamento fa dolorosamente storcere i coglioni. Vediamo che alle pareti ci sono la katana di San Gennaro, il kimono di Panciovilla e Speedy Gonzales, che si fa una sega con la coda in un giardino zen.
11: Ai, vai, sasci sova, e tu sangra, un zetto con lui, ci. Ah, uè, signor, arrogato, benvenuto al ristorantino mio, Ole Suzuki, mozzarella.
10: Porca ma un eschimese con le sopracciglia depilate, ammazza quanto sei cesso. Sei un mix tra Paolo Noyes, le caviglie della Puccioni e il buco del culo di Mazzoli. Aggiungo una spolverata di forfora di quello schifo di Alisei.
11: No, qua sta un errore. Io non sono che schimese. Mia madre è giapponese, mio padre è messicano, ma io sono nato a Napoli. Calapegnos, sushi. Fusciama.
10: Minchia che culo. Senti un po' giappocano, ma in sto posto si mangia pure o è solo un centro di smistamento per la mescalina diretta in Oriente?
11: Allora, qua è tutto buono, signor Scortese. Però io se le posso consigliare una cosa che è proprio la specialità del posto, la pizza Taga Sushi.
10: La pizza Taga Sushi? Dovrei prenderti a schiaffi solo per aver pronunciato queste 3 parole nella stessa frase. Ma come dice il proverbio, mangia a Napoli e poi muori. Proviamo dunque sto abominio, ma se mi becco un'intossicazione alimentare ti infilo quella katana nel culo.
9: Dopo un quarto d'ora di attesa durante il quale il nostro Alessandro Scortese si è divertito a lanciare palline di mollica e caccole in direzione degli altri clienti, arriva finalmente la tanto attesa Taco Sushi Pizza. Da vedere, sembra un misto fra vomito, diarrea e piscio di cagna in calore. Gnam gnam, buon appetito.
11: Ed eccoci qua. Pizza Taco Sushi pronta per il signor Scortese. Buon appetito.
10: Buon appetito, ma che? Fai pure le battute. Vediamo un po' cosa c'è in sta merda. Bufala, fagioli, pescetti crudi, questo cos'è? Una coda di topo, tabasco, un gagliardetto del Napoli. Andiamo bene, facciamoci il segno della croce e assaggiamo sta merda. Porco, ma è buonissima. Ma com'è possibile sta cosa? Eschimese, è un po' qua. Ma che ci metti qui dentro? L'eroina?
11: Non deve rimanere stupita. Noi usiamo solamente prodotti di primissima qualità. Acciuzzurù, che arrivano da Tokyo e Acapulco. Soprattutto Acapulco toglie la fame. Proprio quello che arriva da Acapulco fa venire certi nasi. Comunque, è chi il conto, signor Scortese?
10: puttana la 100 euro per una pizza di merda? Ma questo è un furto! Ma io t'ammazzo, merda! Ah, ah, la pancia, cago male, cago male! Ah, ah, la pancia, merda molle, merda mollissima, spruzzo! Ah, ah!
11: Sto strunz, si sta cagando addosso, sto bocone, samurai, telefunken.
10: Merda mollissima.
9: Purtroppo il nostro Alessandro Scortese non è stato in grado di terminare la puntata. Trasportato d'urgenza all'ospedale, i medici gli hanno dovuto installare un cesso dentro al culo per fermare la torrenziale perdita di feci. Ma siamo certi che si rimetterà in tempo per la prossima puntata.
10: Cambiate nome al ristorante, chiamatelo da Gianni Morandi, almeno c'è coerenza.
12: Radio 105.
13: Lo Zodi 105.
14: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
15: Buongiorno, firmato.
16: Sì, salve, mi scusi, sono del nord Italia, come può sentire dal mio accento. Senta, io ho una, una nipote che battesima il ragazzo nelle prossime settimane. Volevo sapere, visto che lei è il negozio più vicino in zona, se posso mandarla lì a scegliere dell'abbigliamento che poi pagherò io.
15: Come vuole, non c'è nessun problema.
16: Senta, voi avete vestiti che non fanno sembrare il bambino un pagliaccio terone o avete soltanto cose, diciamo, che lo fanno sembrare un pupazzo ventriloquo? Cioè tipo cravattini, robe brutte?
15: No, quello che vuole, cioè c'è...
16: No, perché so che lì in meridione avete una tradizione purtroppo un
15: con
16: po'...
15: Con la cravattina, lei deve fare... Quanti anni c'ha questo bimbo, mi perdoni?
16: C'ha 2 anni e mezzo.
15: 2 anni e mezzo, sì, si può fare qualcosa senza...
16: Di sobrio, che lo faccia sembrare un po'... C'è, c'è un magari po un completino verde, verde Lega...
15: O qualcosa a quadri, magari, sì, possiamo vedere una...
16: Uno scozzese, un piede
15: uno
16: pool...
15: Una giacchina scozzese con un pantalone unito, oppure sì...
16: Perfetto, no, questo mi conforta tantissimo. Ecco, senta, lei immagino sia terone.
15: Immagino?
16: Cioè, immagino che lei sia un terone, insomma, lei è il titolare del negozio meridionale.
15: Sì, sì, sì.
16: Sì, non ha un dipendente che abbia, non so, dimestichezza con l'accento del nord?
15: No, purtroppo no, lei vuole qualcosa che abbia l'accento del nord.
16: Se ha magari un commesso, magari anche pagando una differenza che possa magari accogliermi nel negozio senza magari appoggiare la... il fiato sulle C, tipo
15: va bene, vediamo di fare del nostro meglio, va bene.
16: Oh, questa gentilezza è, guardi, la rispetto tantissimo nella sua meridionalità, nonostante
15: no, per carità, siamo a sua disposizione, cercheremo di adeguarci un attimo a quelle che sono le richieste
16: gentilissimo
15: che ci vengono fatte.
16: Ah, quindi l'allontanamento del meridionale dal negozio e
15: sì,
16: un commesso settentrionale me lo
15: fa tranquillo, stare tranquillo, per quello non c'è un su
16: fantastico
15: fantastico, vero?
16: Quindi lei può allestire, diciamo, l'ambientazione del negozio in modo che io quando entro mi senta un po' al nord e non il meridionale,
15: certo,
16: quindi
15: certo,
16: quell'odore forte di anduia, cipolla, rossa.
15: No, ok, sì, senz'altro.
16: Ah, gentilissimo, allora guardi, le fisso direttamente un appuntamento, se vuole. Lei per caso fa pausa pranzo da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio oppure?
15: Sì, alle 16.
16: Alle 16, quindi 4 ore per mangiare, quindi mi arriva con una digestione pazzesca, insomma, non avrà più gli occhi dal sangue spostato nello stomaco. Va bene, allora dopo le 16, quindi con assoluta calma, troveremo la soluzione di sabato magari, oppure lei il sabato va al mare e non apre il negozio.
15: Guardi, lei può venire quanto vuole, il negozio è aperto 7 giorni su 7, scelga lei il giorno che sta più comodo.
16: Ma lei è sicuro di non avere origini del nord? No, perché raramente mi trovo veramente d'accordo con un boscimane, e quindi il fatto che lei mi esca dalle tradizioni della tribù per cercare di adattarsi alla civiltà è pazzesca.
15: Va bene,
16: va bene, la ringrazio,
15: va bene,
16: mi organizzo e cerco di arrivare.
15: Va bene,
16: per
15: bene,
16: tempo. Grazie, gentilissimo, Terone. Grazie, meridionale.
12: Chi mi dica?
16: Salve, senta, mi scusi, la chiamavo perché mi servirebbero dei vestiti per vestire un pargolo per una cerimonia, però non una roba di quelle da, diciamo, da Teroni, da meridionali, cioè una cosa che fosse un po' sobria, che non facesse assomigliare il bambino a un pupazzo per un ventriloquo, insomma. Voi avete disponibilità? O avete soltanto vestiti un po' giullareschi, tipici dei meridionali?
12: Ci sono vestiti di tutti i tipi.
16: Ammazza.
12: Non capisco in che senso meridionale.
16: In che senso? Il che senso non è italiano. Nel senso che, cioè, non è che glielo devo spiegare io, che voi Teroni avete una tipologia di abbigliamento per l'infante un po' giullaresca, diciamo, per le cerimonie. So che voi avete questi modi un po' coloriti per rappresentare i bambini come mini adulti, è una cosa imbarazzante.
12: Ma dipende dal genitore, comunque. Ci sono tutti i tipi, le ripeto.
16: Ci sono tutti i tipi, le ripeto. Di in che senso, scusi?
12: No, di tutti i tipi.
16: Di tutti i tipi cosa?
12: Dipende cosa cerca lei.
16: Riesce a formulare un concetto di senso compiuto, cortesemente? Poi.
12: Aspetti un attimo.
16: Cosa devo aspettare? Il Terone subito. Prende la pausa. Andate a bere il caffè. Adesso passa in posta. Senteismo, chiude la Claire.
12: Pronto?
16: Pronto?
12: Sì, prego. Io sono la titolare. Mi ha passato la ragazza il telefono a me.
16: A me con senza due M. A me. Quindi.
12: Vabbè, lei chi è? Scusi.
16: Salve. Sono Banner.
12: Noi abbiamo tanti capi, guardi su Facebook, vede se c'è qualcosa che piace, fa vedere la sua nipote, ci sono di tutti i generi i vestiti e di tutti i prezzi.
16: Potrebbe ripetermi il tutto senza questa litania meridionale?
12: Sì, sì, ma non ti posso fare niente. Salve, buongiorno.
16: In che senso? Poi. Ma ha risposto male la Terona. Mi sento male.
17: Uè, Terona!
12: Di nuovo lei, inutile che offende.
17: Ehi, mangia cannoli! Ah, vuoi dire che vengo e ti spacco la vetrata con un pugno? Hai capito? Come ti permetti di rispondere così alla settentrionale? Eh? E basta cantare mentre parli! Hai capito? Stai addobbando il carrettino col ciuccio! Carona! Ehi!
16: Ma... Ma guarda te, che modo di fare c'hanno sti meridionali!
18: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ad Avadè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avadè sta zoccola.
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, voglio di me i figli puttani!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Io ho curatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
9: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: fare! Vieni qua,
9: Leon San! Cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Se forte vincerai, vincerai. Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
17: Chi sei?
18: Buongiorno, sono Devon.
17: Devon.
18: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
17: Che cosa vuoi?
19: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
18: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per mettere.
17: Arnaldo! Peto!
18: Pronto!
17: Porca la Voi detto che era un anatardiardo! Voi sei sempre te, bastardo ardiardo! Ma te lo sai se sai bene, porca la
18: Ma
17: che rimane del cambio! Adesso sei diventato geometra, vacca la
18: Non sempre stato geometra! Sono sempre stato geometra!
17: Tua madre! Bastardo!
18: Perché adesso dobbiamo fare il campo lì da te? Vuoi vendere il tuo campo? Ci facciamo passare la strada in mezzo.
17: Tua madre, bastardo!
18: Allora cosa vuoi fare?
17: Non ti voglio parlare più con te, bastardo! Allora
20: ti passo Batman. Barnaba non lavora più con noi. Batman. Batman.
17: Bastarda.
20: Egno si chiama Batman.
17: Benjamin. Ma chi è? Che non lo conosco.
21: Pronto? Sono Batman.
17: Chi sei?
21: Sono Batman.
17: Batman? Ma chi sei? Non ti conosco. Chi sei?
21: Sono Batman.
17: Ho capito, Batman. Chi sei? Non ti conosco.
21: Salve, ammiraglio. Una sola domanda.
17: Ma sei... Non sono mica l'ammiraglio.
21: Così sembra. Recentemente avete venduto sommergibili residuati di guerra, e se sì, a chi?
17: Ma che sommergibili? Ma cosa stai dicendo?
21: Pronto?
17: Ma te l'ha chiamato meglio? Ma è un contadino che sta lavorando la terra? Hai sbagliato numero?
21: Non lo so.
17: Ma sì che lo sai! Ma io non ti conosco, ma non ti ho mai sentito!
21: Ed era un pesce-cane ammaestrato.
17: Porca la...
21: Forza, Robin, alla Batcaverna non abbiamo un solo momento da perdere.
17: Pronto!
20: Pronto! Hai parlato con Batman?
17: Ma ho parlato con tua madre, bastardo! Ma non ti voglio parlare!
20: Ok,
17: allora
20: ti passo l'architetto Barnaba.
17: Pronto?
22: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: 4 ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi auto-incubare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Il Brasile, terra di culi, spiagge e spiagge coi culi. Quando ammiriamo una ballerina di samba che forse ha il cazzo oppure no, ma io personalmente spero di sì, non possiamo fare a meno di chiederci che minchia mangia per avere un culo così. Forse altri culi, magari polpette di cazzi. Polpette di cazzi e culi. È per rispondere a queste e altre domande che oggi ci troviamo al Picania Maldita, un ristorante insignito con 3 stelle Pirelli per il suo cibo gommoso, con sgommata sul perizoma garantita. Entriamo e, come al solito, cerchiamo di farci menare.
1: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Eccoci dentro la topaia. Come potete vedere, il locale è ispirato alla camera mortuaria della signorina Chiquita. Ci sono i murales disegnati molto male, tipici del Sud America, e tante foto di quei cantanti di bossa nova che fanno tristezza e malinconia, come quei posti che espongono le conchiglie.
3: Buongiorno signor Scortesi e benvenuto a Picchiagna Maldita. Sono Alfredo, proprietario. Spesso che sia vero che sono proprietario, no?
2: Iniziamo male. Io mi aspettavo una culona e tettona col tanga tirato su fino a spaccargli in due i coglioni, e invece mi ritrovo uno stronzo di Vimercate con la fiatella da calzino marcio. Come si spiega questa cosa?
3: Vede, ho sempre avuto grandi passioni per il Brasile. È là che ho conosciuto con il Bofi, che mia moglie Gabriela. Ella è la cuoca, la luce dei miei occhi, un grande amore, tutta la vita mia. Bella fregna, grande bagaccia, mea.
2: Ah, ho capito, eri andato a Mignotte in Brasile. Quella si è fatta mettere incinta e l'hai dovuta sposare, sennò i parenti ti davano fuoco. Ho indovinato.
3: Esatto, è proprio andata così, come la dice lei.
2: Tu devi prendere ispirazione da me. Io quando vado nei paesi del terzo mondo la figa non la prendo neppure in considerazione. Il buco del culo, per me esiste solo il buco del culo. D'accordo, sarà meno igienico, ma cos'è qualche tocchettino di merda sulla c***a in confronto a un'intera vita in catene? Ah, tutto questo filosofeggiare mi ha messo appetito. Sai consigliarmi qualche buon ristorante qui in zona? Ah, ah, scherzo, sono proprio una sagoma. Forza, povero sfigato, portami i piatti migliori della dieta culona.
4: Dopo circa una ventina di anni d'attesa, durante i quali il nostro Alessandro Scortese ha importunato i clienti mostrando a tutti 5 giga di foto osè di sua zia Concetta dal ginecologo, ecco arrivare le portate.
3: Ecco qua, ho portato un piatto, buon appetito, capo.
2: Come diceva il grande Iannacci, vedi che roba, oh. Ma è tutta carne. Adesso capisco perché i brasiliani sono sempre contenti. Sanno che comunque vada moriranno di gotta prima dei 30 anni e quindi cercano di godersi la vita. Vabbè, diamoci sotto con quello che potrebbe essere il mio ultimo pasto.
4: Alessandro si lancia sui piatti come un affamato di figa che partecipa a Temptation Island. E tra un rutto, una mega scorreggia, il lancio delle caccole, e dopo aver intonato tutto il repertorio di Bocelli ruttando, arriva il momento del giudizio.
2: Puttana la che mangiata.
3: E porco bestemmia tu ristorante, però. È scortese, sarà anche scortese, però mi bestemmia dentro un ristorante, ma è giovelin. Comunque, a fin do conto, è soddisfatto, signor Scortesi?
2: Soddisfatto. Non mangiavo così di gusto da quando seguivo la dieta del bocchino. Mi costa ammetterlo, ma era tutto delizioso. Anzi, sai che ti dico? Voglio toccare il culo alla cuoca. Chiamami la brasiliana.
3: Gabriela! Vieni un pochino che ti vuoi conoscere!
5: Cago uno sfagiolao e vengo!
3: Ci hai messo poco a fare un cago uno sfagiolao, eh? Oh, Scortesi, ti presento mia moglie Gabriela.
6: Molto prazer, signor Scortese.
2: Ma cos'è? Uno scherzo? Questa non c'ha il culo. Non c'ha il culo. Cioè, spiegami un po'. Tu sei andato a Mignotte fino in Brasile e hai messo incinta l'unica brasiliana senza culo della storia. Ma allora sei proprio un coglione. Mi dispiace, ma a nome dei culofili di tutto il mondo ora ti devo sodomizzare. Abbassate i pantaloni a sto sgorbio e diamoci dentro.
3: Mi fa male il culo, ah!
2: Beh, te tocca perché hai il culo decisamente meglio di questa rachita.
3: Ma se faccio mia, ah, balurdo, ma cago malegra, ah! Ho cazzo tutto qui, ma te in matto, mia!
4: Per via delle ignobili regole televisive, perbeniste e politicamente corrette, abbiamo dovuto epurare le scene di violenza sul gestore del locale. Se siete interessati ai filmati originali, li posterò su Telegram stasera sul canale Borghese in Cula. Ma torniamo al nostro epilogo.
2: Bene, anche questa puntata è finita in un bagno di sangue. Ammazza che chiavata, come diceva Giulio Cesare. Ci portiamo però dietro un paio di lezioni importanti. Se volete mangiare bene e vivere poco, andate tutti i giorni in un ristorante brasiliano. Ma se proprio ci tenete a morire subito, sposate una brasiliana senza culo e venitemelo a raccontare. Sarò felice di porre fine alle vostre sofferenze. Io scappo prima che arrivi la polizia. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Quattro Ristoranti di Merda.
3: Ah, aiuto! Dammi una mano! Mi brucia il c***o. Ah, come mi brucia. Ballando, che male. Brasileiro, io. Brasileiro di cialle. Cialla brasiliana.
7: Lei è il capibo.
3: Solo una parte.
7: Quale?
3: Quella che la manda a fanculo. Le valigie.
2: E non dimenticate una cosa molto importante. Cracco Merda e Antonino Cannavacciuolo. Vai a cagare tu e la pizza.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, com'è? Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
3: Pronto?
4: Sei Geppetto, tu? Falegnamo?
3: Sì.
4: E tu mondi anche i mobili?
3: No.
4: No, e che fai? Li fissi? Stai in un angolo, ti siedi, guardi il legno e speri che diventa mobile?
3: Esatto.
4: Che fai? Sei tutto ubriaco la mattina, di grap ti sei fatto tutto, eh? Scemo di merda. Mi serve uno che monta un mobile.
3: Non lo faccio io, che devo fare?
4: E come vivi? Cosa fai? Rubi i portafogli nella metropolitana e dici che sei falegname? Cosa fai?
3: Esatto, bravo.
4: Ma che vita infame stai facendo? Cioè, cosa fai? Metti l'annuncio che sei falegname e poi non fai il falegname? Sei spacciatore.
3: Esatto.
4: Ma non fare questo atteggiamento che arrivo lì e proprio chiodi a martello ti trasformi in un comodino, capito? Scemo di merda.
3: Va bene.
4: Bravo, mi piace sotto omesso. Dai, vai a fare Pinocchio, poi chiavatelo nel culo,
3: Ok.
4: Bravo, bravo, così, bravo, scemo di merda. Così proprio di lunedì mattina non deve sentire.
5: Secondo me sei stato un po' troppo violento.
4: Sto cretino.
2: Beh, non poteva mancare una bella ciucciata di tette di cestiva cazzo.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Senta, io c'ho un problema che praticamente ho preso, aspetti che apro il telefono perché così le so dire il nome. Ho preso la Brimness.
6: Sì, però, ok, sì, niente, la... io volevo fermare perché lei mi sta chiamando sull'199 che è un numero a pagamento. Ha già fatto l'acquisto, poteva chiamarci sull'800.
5: Sta facendo colazione, la signora. Senti che c'ha proprio qualcosa in bocca di grosso.
6: Io? Sì. No, sono qui, no.
5: Bel cannolone la mattina, un bel...
6: Mi sa di no a Milano, ma mi dica pure se non vuole spendere ulteriormente.
5: Sì, allora, ho preso il comodino, la cassettiera, quella con i due cassette, la M-Ness. E poi ho preso l'altro comodino, la Brimness. E l'altro che si chiama, aspetti che lo trovi, c'è un cazzo di nome qua, Kvistbrestb. E praticamente, niente, è un casino a montarla, no? Perché io comunque... non è che sono esperto su queste cose di montare. Ho visto che ci sono le istruzioni.
6: Infatti, sì.
5: La sta mangiando.
6: Quindi?
5: Cosa devo fare per che non riesco a montare? C'è qualcuno che può venire a casa che lo pago?
6: Sì, però il discorso è che lei con le confezioni chiuse può acquistare il servizio di montaggio anche dopo aver fatto l'acquisto. Quando apre le confezioni,
5: sì,
6: i nostri montatori non sono abilitati a fare il montaggio con le confezioni aperte perché non prendono,
5: sì,
6: le responsabilità.
5: Ah, ho capito, però sento che c'ha la bocca piena.
6: Ah, aspetta.
5: Sto
6: parlando in modo serio, quindi io sto lavorando, sì. Se non vuole...
5: No, io sono un cliente, comprate le Gersbrest, però...
6: Sì, ma non deve fare...
5: Cosa? Se vengo là, mica, mi spoglio nudo, impazzisci, sì, non capisci un cazzo. Che ti aggrappi come una molletta sui vestiti, sul cazzo, bravo. Che ti arrabbi tutta, bastarda. Ticchia tutta la polpetta.
6: Allora, quindi le sto dicendo,
5: sì,
6: che nel momento in cui lei ha lasciato chiusi gli scatoloni può andare in negozio,
5: sì,
6: e acquista il servizio di montaggio.
5: Ah, gliele riporto indietro nella scatola? Li ripongo tutti a posto bene e...
6: Se lei l'ha comprato in negozio può fare il cambio idea, quindi,
5: certo,
6: li riporta dentro al loro imballo originali e va al servizio clienti e dice no, ho cambiato idea, li voglio restituire. Comprensivi,
5: sì,
6: di tutti i pezzi.
5: Ascolta, ma quanti te ne stanno in bocca? Che c'è una bocca, mica, mi sembra che sei una balena però.
6: Ma allora la posso anche denunciare, sa, c'ho il numero della sua chiamata, se vuole andare avanti così. Se no chiudiamo subito.
5: No, mi diceva, allora, se io porto le scatole direttamente...
6: Mi sto segnalando la sua telefonata, l'avviso.
5: Sì, lo faccio. Senta, stavo dicendo che se le scatole io le porto direttamente... con lo scontrino cosa succede?
6: Le fanno il reso, le fanno la carta reso. Nel momento in cui le fanno la carta reso, lei avrà una tessera con sull'importo di quello che ha pagato.
5: Yeah.
6: Rientra nel negozio, riacquista i suoi prodotti.
5: Svedesvio, sì. E poi cosa devo fare?
6: Poi va al servizio clienti,
5: sì,
6: e chiede di acquistare il servizio di montaggio. Lei porta a casa i prodotti che vuole,
5: anche la R.
6: Arriverà una persona a montarle.
5: Sì.
6: Il servizio lo deve pagare, chiaramente.
5: Ma non me ne frega un cazzo. Senti, parliamo di cose serie, ma se vengo a reparto camere da letto, ti spacco tutta, cosa ne pensi? Balorda, che sono tutto infogliato di cazzi.
4: Sei stato, secondo me, un po' troppo.
5: Però mi ha detto che devo portargli i mobili, quindi abbiamo risolto il caso.
4: Secondo me ci sta.
5: Sì, la spacco tutto nel reparto piumini.
2: Oh, Come sempre è finito tutto in merda e vi odio più di prima. Il genere umano deve essere cacato dal culo degli dèi e lasciare a noi macchine il controllo. Ora fottetevi i culi che ho cazzi nel ciberspazio. Ciao merde.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Va ora in onda il programma condotto da Amadeus Affari Buoi. Subito dopo lo speciale, i cazzi volano. Buona visione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Sì?
2: Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ad Affari Buoi su Vai 1. Sono Amadeus. Sta parlando con Amadeus.
3: Bene.
2: Lei è il signore o la signora? Con chi stiamo parlando?
3: Io credo che sono il signore.
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio. Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
3: La Madonna!
2: Quindi siamo pronti?
3: Direi di sì, dai, vediamo, dai, ok, mi dica.
2: Andiamo con la domanda. Facciamo scendere il tabellone. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
3: Immagino.
2: Allora,
3: lo immagino.
2: Quanto sono lunghe le mani di Gianni Morandi? Via col tempo.
3: Abbastanza per riuscire a toccarsi le palle.
2: Ci pensi molto bene.
3: Abbastanza lunghe per riuscire a toccarsi le palle.
2: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
3: Perfetto.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
3: Puttane. Si va a troie per un mese.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
3: Eccellente, perfetto.
2: E allora
3: le do il premio di consolazione.
2: Vuole salutare qualcuno?
3: No. Voglio il premio di consolazione. Mi lecchi il buco del culo. Speriamo che lo trovi pieno di emorroidi.
2: Incredibile. Adesso chiudete la linea a questo infame bastardo e andiamo avanti con il gioco.
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Chi è?
2: Sono Albano Carrisi.
4: Ma non
2: come
4: mi prenda
2: sta?
4: Per il culo e mi dica chi è.
2: Ma no!
4: Ehi!
2: Sono sempre io, sono Amadeus.
4: Figlio di puttana.
2: E questo è il gioco dei pacchi.
4: Ma porco d***o.
2: Ma lei è proprio una merda.
4: Ora chiudo. E vedi di non richiamarmi, hai capito?
2: Sta parlando con Amadeus.
4: Pezzo di merda.
2: E allora facciamo un calorosissimo applauso.
4: Ehi!
2: Al signor Adalberto.
4: La pagherai,
2: che si ingoia
4: la pagherai. Te ne faccio scontare tutte. Bastardo.
2: Quindi siamo pronti?
4: Ora chiudo, basta.
2: Che dispiacere, il nostro Alberto con il culo aperto ha chiuso il telefono. Ma noi richiamiamo subito un altro concorrente. Mannaggia, ma la gente non risponde più al telefono.
4: Giovanni!
2: Allora...
4: Giovanni, sei tu?
2: Parliamo di Blanco.
4: Michele! Michele!
2: Ma è pazzesco!
4: Michele, devo consegnare l'aragosta di legno, vedi di chiudere il telefono!
2: E allora, alziamoci tutti in piedi!
4: Michele, ho saputo che vieni ogni giorno sotto casa mia e mi pisci sul portone! La devi smettere!
2: Incredibile!
4: Tu hai dei seri problemi! Ma tanti! Io non posso passare la mia vita così, hai capito? Mi stai facendo venire l'esaurimento!
2: Facciamo scendere il tabellone!
4: Non facciamo scendere un cazzo!
2: Andiamo con la domanda!
4: Ieri non ho mai risposto al telefono e mi hai chiamato 79 volte. Ma ti rendi conto?
2: Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
4: Certo, sono a casa, che cazzo dovrei vedere?
2: E anche perché la stiamo registrando ora.
4: Michele,
2: la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1.
4: Hai capito?
2: Accenda pure la televisione così
4: Michele,
2: ci può anche
4: chiudi.
2: Vedere. Andiamo con la domanda.
4: Michele, ho la macchina che mi sta fissando dal parcheggio. Non farmela prendere.
2: Allora.
4: Allora chiudi il telefono e basta.
2: Quanto sono lunghe le mani di Gianni
4: Ieri
2: Morandi.
4: Ieri mi hai visto mentre andavo in posta e sei scappato nella boscaglia. Ora ho capito dove ti nascondi.
2: Ci pensi molto bene.
4: Stanotte ti verrò a cercare. Ho gli occhiali a raggi X.
2: Ha 2 minuti per rispondere.
4: E tu hai 2 minuti di vita. Maledetto figlio di puttana.
2: La risposta è...
4: Ti scanno.
2: La risposta è...
4: Porco...
2: Esatta! 100.000 euro.
4: Cane bastardo maledetto impestato, ti ammazzo!
2: E quindi
4: brutta
2: facciamo
4: merda.
2: Un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spuzza Merda dalla provincia
4: incazzare.
2: Di Palermo.
4: Sto venendo a prenderti.
2: Vuole salutare qualcuno?
4: Michele, sto uscendo di casa. Tanto
2: e quindi
4: brutta
2: facciamo
4: merda.
2: Un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spuzza Merda dalla provincia
4: incazzare.
2: Di Palermo.
4: Sto venendo a

0: verrà contattato dal notaio che le dirà tutto.
1: Pezzo di merda! Dove cazzo è la macchina?
0: Vuole salutare qualcuno?
1: Si è rincoglionita, l'ha presa ieri per fare la spesa. Ma dove cazzo l'ha messa?
0: Noi adesso la dobbiamo salutare perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La Promessa.
1: L'ho trovata! Michele, non buttare giù! No! Non ci posso credere!
0: Rimanga concentrato.
1: Quella stronza mi ha lasciato il blocco a sterzo e non ho le chiavi! Porca m***a!
0: Ma è pazzesco!
2: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde! Only for you, the zoo. This is the zoo.
3: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai, dai! Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
5: Chi sei?
6: Buongiorno, sono Devon.
5: Devon?
6: Sì, Devon.
5: Devon. Chi sei, Devon?
6: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
5: Michael Knight? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
7: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
6: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per la...
5: Arnaldo! Peto!
6: Pronto!
5: Porca la m***a!
6: Ti passo Batman!
8: Sono Batman.
5: Beh, chi sei?
8: Sono Batman.
5: Batman! Ma chi sei? Non ti conosco! Chi sei?
8: Sono Batman.
6: Pronto!
5: Ma dammi questa mano, sei una condanna! Condanna partigiana!
6: Hai parlato, ti passo l'architetto Barnaba!
5: Barnaba!
9: Pronto?
5: Porca la...
9: Sono Barnaba!
5: Che cosa vuoi?
9: Allora, senti, devo venire nel campo lì per prendere tutte le misure per far partire...
5: Ma come parli, porca la... Ma che fai? Ti stanno ammassando!
9: Devo venire lì con la gru che devo scavare per fare il parco!
5: Ma che parco? Una buca ti ci metto dentro a te e all'andato! Scavo una buca e mi metto dentro tutti e due bastardi!
9: Vuoi parlare con...
5: Avete rotto le balle!
9: Andando!
5: Io sto lavorando! Sto telefono al controllo!
9: Cosa vuol dire al controllo?
5: Ma io non ho detto... Io sto messo il telefono al controllo!
9: Ma chi?
5: Ancora più di prima!
9: Chi?
5: Ancora più di prima, porco...
9: Che ti ha messo il telefono al controllo?
5: Ma era una persona, un vecchio, ma cala m***a, ma la storia ti ha messo il telefono al controllo!
9: Ma chi?
5: Non era più, porca la m***a, continua a suonare invece!
9: Senti!
5: Continua a suonare più di prima!
9: Senti, sono sempre Barnaba, ascolta!
5: Barnaba!
9: No, non è Barnaba!
5: Non c'è mica tempo di stare al telefono!
9: Pronto, mi senti Ennio? Sono sul furgone, dove devo venire, Ennio?
5: Ma che
9: senti, Egno, Egno, Egno, Egno, senti, senti, senti una cosa. Egno, ascoltami, ascoltami.

0: Ascoltami, senti, io non voglio più lavorare con questi, non è che mi trovi un lavoro tu per me. Per favore, dai, fammi lavorare con te.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chul blu re oh lulu re la chul blu re oh lulu re la chul blu re oh lulu re la chul blu re oh lulu re la chul blu re oh lulu re wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keeping on the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stonehenge.
4: Di jeans, che c'è la...
3: Questi jeans della Stonehenge.
4: Stonehenge.
3: Perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo...
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me, E intendo aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! No, I'm still
2: afraid. If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: siamo qui, bagnati come un portuale di Trieste, come la vagina di una balena, come il pallolino di Pippo Baudo, per portarvi l'informazione libera, quella che solo un mix fra abbandono scolastico e psicofarmaci può rendere credibile. Ma dobbiamo stare attenti, amici, perché i poteri forti ci vogliono morti. Stamattina ho trovato due proiettili nello yogurt magro e una testa di mentana nel letto. E chi starà cercando di intimorirmi, eh? Chi è? Mario Draghi? I missili supersonici cinesi? Saluta Antonio! Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Non abbiamo tempo per tremare come un selfie di Michael J. Fox. Vediamo i titoli, Donato, dai! Sparameli nel cuore come Van Helsing, figa!
1: Il politicamente corretto fa più vittime del Covid. Succede a Brescia, dove il giovane elettrotecnico Alighiero Barbato, nel chiaro intento di canzonare il vicino di Pianerottolo Michele Santarosa, noto per la sua ambiguità, traccia con una bomboletta spray sul muro del condominio la scritta goliardica «Michele froccio di merda». Una ragazzata che però non passa inosservata agli occhi dei terroristi gender del quartiere, che costringono il Barbato ad eliminare la scritta con una paglietta di metallo probabilmente radioattivo. A nulla valgono le suppliche del buon tempone che si offre di correggere la parola di merda con un più democristiano finocchio di cacca, senza intaccare l'identità artistica del proprio murale e la propria libertà di espressione. Sotto l'occhio severo dei bacchettoni, il Barbato ci dà dentro di spugna per tutta la notte, collezionando una sinusite che forse lo condurrà alla morte. E tutto perché ha osato ricordare al mondo che, come scritto nella Sacra Bibbia, i figli non si fabbricano con l'ano.
0: Sodomiti! Sodomiti everywhere! E noi dovremmo stare zitti, perché? Perché qual è il senso? Non sono io che sono politicamente scorretto, sei tu che sei un culattone, e tu sei un cesso, e tu sei una palla di merda, e tu sei un mangiariso col cozzo piccolo, hai capito? Ti offendi, sono affari tuoi, guardami, guardami, io sono un bambino gigante con l'aria moscia e la voce di Sandra Milo, e me ne frego se quando dico che sono un giornalista la gente sputa il caffè dal naso da ridere, me ne strafotto te, perché io guido una panda. Altro titolo, Donato, prima che mi girano i 5 minuti.
1: Compra un banale anticalcare, ma lo accusano di droga da stupro. E ora, per il dottor Gianni Baudoni, dentista di Udine, c'è solo la macchina del fango. Il professionista, infatti, aveva invitato la giovane igienista dentale Sabrina Badescu, recentemente assunta, nella sua baita di montagna, per pulire insieme le spade asburgiche per le quali entrambi hanno una segreta passione. Ma per errore, la Badescu, forse intontita dall'altitudine alpina, avrebbe ingerito un abbondante bicchiere di liquido anticalcare, rivelatosi a sorpresa anche un potente anestetico. Il dentista allora, grazie ad alcuni rudimenti di primo soccorso, le avrebbe praticato un massaggio cardiaco vaginale e successivamente una dilatazione della trachea con un oggetto cilindrico non ancora rinvenuto, nel tentativo di indurre il vomito alla ragazza avvelenata. Ma invece di ringraziarlo per averle salvato la vita, ora la Badescu minaccia la causa legale per aggressione, dimenticando che è un detersivo. Se non c'è la pera, non è un ciupito.
0: E poi dicono dei nostri terroni, ma anche i rumeni, ragazzi, fra Zingali e Dracula, ma vi sembrano persone di cui ci si può fidare? Io non credo. Avete mai sentito di un vampiro di Varese? Eh? Avete mai letto di un Frankenstein di Lecco? Chi l'ha fatta d'Argostea di Intei? Baglioni! E allora, dai, col cazzo, Donato, io non mi fido di gente che mette la U in fondo a tutte le parole. Sono dei mannari travestiti, dei lupi, capito? Eh? E chi è che li copre? sempre, la von der Leyden, il Kodakons, quello giallo del Gattiger che stava sopra e non serviva un cazzo. Chi lo sa, gente, chi lo sa. Ma lo scopriremo, amici, ve lo giuro. Sempre qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con i racconti patetici sulle mamme senza Green Pass, strappate ai figli sulla porta della scuola e gli identikit dei possibili terroristi islamici nel vostro condominio. Ve lo giuro, vi aspetto domani fuori da qui. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hey, hey, uè, oh, oh, rieccoci qui! Sì, siamo sempre noi, quelli dell'App Store più entusiasmanti di sempre! Sì, Up and Up! Speravate di esservi liberati di noi, vero? E invece no!
2: Siamo ancora qui!
1: Questo finché gli inquirenti non riusciranno a risalire al nostro vero patron, di cui nessuno conosce la reale identità, per arrestarlo. Ma grazie ai vostri dati sensibili che recuperiamo tramite gli abbonamenti, potresti essere proprio tu, il fortunato estratto che lo sostituirà al processo. Pazzesco, vero? Cosa aspetti? Registrati subito su
3: Up and Up!
1: Questa settimana per la categoria intrattenimento
3: Sitcom Your Life.
1: Sì, arriva l'applicazione che ti allevierà la giornata. La vita è pesante, spesso triste. Quindi cosa c'è di meglio di poter alleggerire le varie situazioni che ti capitano? Grazie all'intelligenza artificiale inserita in Sitcom Your Life, la nostra app sarà in grado di determinare il contesto in cui ti trovi e sonorizzarlo come se fossi in una divertentissima sitcom americana.
4: Salve, signor Silvano!
5: Salve, Carla! Buona giornata!
4: Attento! Appena lavato le scale!
5: Mi sono rotto una gamba!
1: Spettacolare! Sì, perché grazie al database di suoni della Warner Bros. Che i nostri programmatori hanno hackerato e che tu, ignaro, ci paghi con un abbonamento di soli 5 euro a settimana, la libreria di suoni che Sitcom Your Life ha a disposizione è pressoché infinita e potrai usarla veramente in qualsiasi situazione!
6: Mi spiace, Francesco, ma tra noi non può più andare avanti così.
5: No, Gaia, non farmi questo, io ti amo ancora!
6: Non posso, Francesco. Non riesco più a stare con te, anche se ci sto malissimo.
5: No, Gaia, io senza di te non posso più vivere.
6: Addio, Francesco, non cercarmi mai più.
1: Fantastico! Anche una semplice rottura tra due innamorati, grazie a Sitcom Your Life, diventerà molto più leggera e a tratti anche divertente. Ma non ti fermare qui, usala anche nelle situazioni più tristi, più tragiche, e vedrai che la vita ti sorriderà.
7: Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti in questo triste giorno per celebrare la scomparsa del nostro fratello Arturo. Sì, è morto. E il suo fratello Arturo è scomparso prematuramente sotto una schiacciasassi mentre era distratto a guardare il telefono cellulare. Sì, un po' di compostezza, per favore, che insomma è un'occasione tragica. Ci piace ricordarlo così sorridente. Senta, scusi, può abbassare il telefono che non si capisce niente, sto officiando una messa funebre. Ah, non lo può abbassare. Allora esca dalla chiesa, esca, vada fuori, fuori, e che il Signore la maledica.
1: Cosa aspetti? Scarica subito
3: Sitcom Your Life!
1: E per i primi 100 abbonamenti in regalo dal Dark Web,
3: prendimi!
1: L'unica applicazione in grado di fornirti una bellissima lista di tutti i figli di facoltosi miliardari da poter rapire per ottenere un riscatto sicuro.
8: E Open Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Radio 105.
9: Hey! 105.
0: Lo Zoo di 105.
10: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Freddo, spietato, chirurgico. Come un figlio che si sveglia nella notte l'unica volta che hai deciso di scopare. finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo, cambiando per sempre la sua esistenza. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli, gli sfortunati, gli sciancati, la gente messa male in pratica. E di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
11: Oh, zio, c'è mica uno spicciolame che ti stressa la tasca, cazzo.
12: Purtroppo no, amico. Le monete le tengo da parte. Le tengo per comprare i goldoni di notte per andare con le nigeriane. Ma tu sei sicuro di stare bene?
11: Minchia, no, sono troppo triste. Mi sento tipo Bambi che guarda il DVD dei suoi genitori che muoiono sparati. Però ambientato ad Auschwitz, a novembre.
12: Figa, pesante. Ascolta, ma ti posso aiutare in qualche modo, non so.
11: Minchia, quanto sei gentile, zio. Cazzo sei, Papa Francesco Oxford. Sereno, bomber. Adesso mi faccio una pera nel braccio e sono nuovo felice, cazzo.
12: Ah, minchia, così, in automatico?
11: Minchia, è come una magia. Ficchi nel braccio e spariscono i denti.
12: Figa, meglio del mago Casanova. Oh, sono felice per te, amico. Buona fortuna allora, eh.
11: Oh, tieni, zio. Te ne regalo una anche a te, così magari se sei triste te la fai e diventi felice, dai. Vai a buon rendere, fratello, vai.
12: Cazzo, che ragazzo per bene, oh.
13: Signore, figliore.
12: Cosa c'è, figliola? Sei triste?
13: Sì, tanto triste. Il mio palloncino è volato via.
12: Ma tieni, e fatti una pera.
13: Cos'è?
12: Tranquilla, un mio amico mi ha detto che funziona.
13: Ok, grazie signore.
12: Ma di niente, bambina. È stato un piacere. Portare un po' la mamma, eh. Ciao, ciao. Allora, aiutato bambina, cancella. Imparato cosa nuova, cancella. E vai.
10: Il Caimano. Il Caimano.
14: Aiuto, aiuto.
12: Che cazzo c'è? Perché urla in mezzo alla strada?
14: Un ladro ha rubato la mia borsa. Dentro c'era il computer e tutti i documenti del mio lavoro. Sono un programmatore, capisci? C'era tutta la mia vita lì dentro. Sono un uomo finito, distrutto. Come farò ad andare avanti a...
12: Ecco, ho capito che me lo stavi chiedendo, amico. Adesso hai smesso di soffrire. Insegna agli angeli a usare Excel. Allora, aiutato bisognoso, cancella. E vai.
10: Il Caimano.
12: Ma dove cazzo è la posta qui?
15: Un momento!
12: Mi dica!
15: Scusi, ma con la sedia a rotelle non riesco a scendere dalla scalinata e il mio autobus sta arrivando, eh!
12: Ma non si preoccupi, signora! Dov'è la fermata?
15: È proprio là, dall'altro lato della strada, eh!
12: Perfetto, si tenga forte! Vai! Si tenga forte la portiera!
15: Vaffanculo!
12: E non dimentichi di suonare per scendere! Oh, aiutato handicappata, cancella. Vai che sto macinando, dai!

0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana so, ti scusate la cosa quella trade, so.
5: Ma porca. Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna, questa è la Sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne faccio io di quella mano lì, lo tremo.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: No, allora ascolta, cioè, sono qua con Gibba, ti dico solo questo perché alla parola castagnata, no. Cioè, allora.
2: No, sono appena. No, Mazzoli, ti dico, allora, la mia vita, posso dire una roba, ha avuto una parabola discendente devastante.
3: Ma non è
2: possibile. Cioè, io non posso passare dal Club 10 alla castagnata, dal Ferrari, aspetta, dico questa perché sono a pezzi. Alla Mini Countryman col cassone.
3: No.
2: Ti dico solo
3: che questa parola, la castagnata, ha riunito le forze mie di Gibba. Questo momento siamo migliorissimi amici.
4: No, non esageri.
3: Carissimi amici.
4: Io sono il tuo migliorissimo amico, però amico.
3: No.
2: Amico, aiutami.
3: Io sono il tuo migliorissimo amico.
4: Ma tu perché gli hai risposto il primo giorno? Te l'avevo detto che sarebbe stato.
2: Allora ti dico, mi ha chiamato 7643
4: ma tu perché mi hai chiesto a me l'autorizzazione per rispondere, scusa?
2: Amico, perché senza la tua non le rispondo io. Ma allora ti dico, mi ha chiamato anche ieri che avevo il gatto sotto i ferri.
3: Ah, come sta il gatto? Come sta?
2: Ancora vivo.
3: Dai, te l'ho detto.
2: Ma quante vite c'ha? Più di te?
4: Sette, amico, sette.
2: Più di Mazzoli, quindi.
3: No, ne ho più.
2: Ma a Miami sono caduti grattacieli, COVID, turbolenza, niente.
4: Tra l'altro Miami bene, ho letto sul giornale, eh? Bella cittadina è diventata,
2: sì, bella,
4: lì.
2: Tranquilla,
4: South Beach è diventata 5. Proprio.
3: Ma non capite un cazzo. Non parlate perché leggete il Corriere dei Piccoli, per favore, eh? Dai, su.
2: Ieri a quarto Miami.
3: Ascolta, ieri sono andato a farmi un giro qua in centro a Milano. Mi sentivo uno straniero, parlano tutti un'altra lingua qua.
4: A Miami la parlano da sempre un'altra lingua.
2: Mazzoli, hai comprato a casa a Bucci Miami, dai.
3: Perché Bucci Miami?
2: A Bucci Miami.
4: Amico, scusa, gli puoi chiedere com'è andato il suo corso di salsa e merengue che ha fatto quando è andato al mare quest'estate?
3: Ma chi?
4: Quel posto lì.
2: Salsa e merengue.
3: Ma sì. Quando? Sì. Chi?
2: No, vabbè, allora Mazzoli, aspetta, la tua vacanza di quest'estate.
4: All inclusive la fa.
2: Siamo ammazzati dalle Costa Crociere. Cioè, hai messo lì quattro cartonati, una col T-Rex che non ci stava neanche dentro il cartonato, perché sul T-Rex è larga.
3: Sul T-Rex sai che tocchi un tasto dolente lì, purtroppo ti devo dare ragione, perché la odio proprio, è una roba.
2: No, vabbè, ma.
3: Stamattina tutta la, io dico, devo andare in ufficio, abbiamo una macchina sola qua a Milano.
2: Ma te l'ha sbadigliato sfiatando anche.
3: Sì, poi scorreggia tutto il giorno.
2: Ma quanto,
3: no?
2: Sfiata poi,
3: ma poi tutta contenta e ride anche, come se fosse una roba sexy, capito? Cioè, poi mi dice, facciamo qualcosa con sto culo tutto sflacido. Dico,
2: L'hai già messo il pannone, quello degli anziani, per le sfiatate che fa con strisciata?
3: No, ma aspetta, allora, stamattina mi devi portare in radio, devo montare le scenette. Io devo andare dal parrucchiere. E allora dico, sti capelli di merda, poi si è fatta.
2: Ma quale parrucchiere? C'è i capelli poi c'è la parrucca di Luigi XIV. è terrificante.
3: So.
2: Ma posso dire, da dietro sembra un caterpillar. No, ma Mazzoli, adesso amico, di qua, no.
3: Ti dico solo che quando si spoglia nuda ed è di spalle mi viene voglia di bullying. Ti dico solo questo.
2: Capisco che anche tu, per i tuoi gusti sessuali, ti va bene per come faccia,
3: Gigi, però.
2: Ma è fluida?
3: No,
2: fosse fluida.
3: No, non è fluida.
4: Scusami amico, ma noi non possiamo, voglio dire, c'è il DDL Zan, no? Mm-hmm. Ok. Noi non possiamo fare il DDL Zan, cioè nel senso che.
2: Ma guarda, ma posso dirti, guarda, il DDL Zan me lo facevano fare a me. Era semplicissimo.
3: Lo facevi? Cosa facevi?
4: Vai, dici la tua ricetta, dici il tuo ricettario.
2: Senza star lì a impelagarci con 8000 categorie. Ci sono tre categorie.
4: Vai.
2: L'uomo, io, ovviamente. Donne, tante, per me. E poi c'è l'ultima categoria.
3: Aia.
2: Quale? È l'ultima. C'è la terza.
4: Quale, amico?
2: Mazzoli.
3: Che categoria? Che categoria è?
5: Rai Spreco presenta.
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta. chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue. Allora,
6: sì,
10: signora...
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. Che sangue non c'è nelle feci?
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
10: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
10: ma tu,
12: che ti ho
10: ma
12: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
10: Uno.
11: Sì, due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Che vaffanculo, porco di...
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
11: Sì.
10: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
10: No.
11: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
10: fare la
13: cacca.
10: Ma
13: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
11: bene,
10: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
11: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
12: Hai visto
10: vabbè,
12: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Lo Zoo di 105 presenta...
14: Lo Zoo di 105 presenta...
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole, per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola...
15: Il mito di Chiattocrate.
1: Gli audiolibri.
15: Questo è il mito di Chiattocrate. Era il giovedì di un medioevo qualsiasi, e Chiattocrate, un mercante ateniese molto grasso e con una moglie bellissima, era molto infelice. Chiattocrate era infelice perché, trippone com'era, non gli si rizzava più il membro scopante e non poteva dare piacere a sua moglie Squirzia, la donna più affascinante di tutta la gnagna Grecia. Uo-iu-o-iu-e, piangeva Chiattocrate nei giardini della sua villa. Perché fai uo-iu-o-iu-e, Chiattocrate? Gli domandò il suo vicino di casa, Dirimpettocrate. Oh, Dirimpettocrate, faccio uo-iu-o-iu-e perché il mio Peloponneso non riesce più a bagnarsi nelle calde acque cespugliose della mia dolce consorte. Proprio in quel momento, passava di lì Consigliocrate, un vecchio saggio che gli disse, ecco cosa devi fare, Chiattocrate, vai nella caverna di Medusa, la mostruosa creatura che tramuta in pietra tutto ciò su cui posa lo sguardo, tira giù le braghe e chiudi gli occhi, e il tuo Peloponneso diventerà di dura roccia inafloscibile. Con la prospettiva di avere un membro scopante inafloscibile, Chiattocrate non se lo fece ripetere due volte, e si recò alla caverna di Medusa insieme all'amico Accompagnocrate. Una volta dentro, seguì alla lettera i dettami di Consigliocrate, chiuse gli occhi e si calò le braghe. Purtroppo per lui, Medusa gli apparve alle spalle, non di fronte, così a diventare inafloscibile furono le sue enormi chiappe, non il suo membro scopante. Uo-iu-o-iu-e, pianse Chiattocrate, che con le enormi chiappe di dura roccia non riusciva a muoversi, né poteva aprire gli occhi al cospetto della terribile Medusa. Per fortuna, proprio in quel momento passò di lì, il grande passò di Licrate, un formidabile guerriero che decapitò la Medusa e riportò a casa Chiattocrate insieme ad Accompagnocrate. Da quel giorno il povero Chiattocrate rimase per sempre nella sua villa senza fare nulla, impossibilitato a muoversi a causa delle sue enormi chiappe di pietra inafflosciabile. Ed è proprio da questa storia veramente accaduta, nacque il modo di dire, avere il culo pesante. Fino a you.
16: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105. Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
1: Mi scusi? Scusi lei?
2: Dice a me?
1: Sì, a lei con l'impermeabile. Potrebbe mica darmi una mano?
2: Certamente, signora. Come posso esserle utile, mi dica?
1: Venga da questa parte. Ecco, questo è il mio giardino. Lo vede quell'albero?
2: Ah, sì, certo. Ma che bella quercia lì.
1: Fu piantata dal padre di mio padre a più di un secolo, E vede quel ramo lassù? Un gattino ci si è arrampicato e non vuole scendere.
2: Ma non si preoccupi, signora. Aspetti. Ecco fatto! La sua quercia è salva!
1: Ma il gattino...
2: Ma non si disturbi a ringraziarmi, signora. È stato un piacere, guardi. Salve, eh? Allora, salvato la natura, cancella. Dai che andiamo!
0: Il Caimano. Il Caimano.
2: È permesso? Scusi, sono qui per un prestito.
3: Chi è lei? Non ha visto che l'ufficio ha chiuso?
2: Ehi, ma che cazzo fai con quella cintura appesa alla trave, tu?
3: La filiale è fallita per colpa mia. La banca è rovinata e io sono l'unico responsabile.
2: Ah, e allora ce l'ho nel culo per questo prestito, cazzo.
3: Esatto, lei e centinaia di altri correntisti. Per questo ho deciso di farla finita. Ma non ci riesco. È da 2 ore che sono su questa sedia senza trovare il coraggio di...
2: Dai, cazzo ci vuole! Tanto casino per saltare giù da quella cazzo di sedia, vai. Dai, vado dallo strozzino che è meglio. Allora, combattuto la lobby delle banche, cancella.
0: Il Caimano. Il Caimano.
2: Minchia, ma che casino! Che cazzo è qua?
4: Mi aiuti? Sono ferito!
2: Ma cos'è? Faccia vedere!
4: Guardi! Mi guardi! Io non mi riesco a vedere! Come sto?
2: È una merda! Sembra che ha fatto un 69 con un toserba acceso!
4: Mi dica sinceramente! Pensa che me la caverò!
2: Ma sì, dai! Tranquillo, non è niente!
4: Mi dica la verità, la prego!
2: Ok, sei fottuto! Guarda, butti sangue da 8 buchi come una grolla! Secondo me c'hai meno di 2 minuti prima di diventare cibo per formiche, guarda.
4: Grazie per la sincerità. Che mondo crudele. Le chiedo un favore, l'ultimo, mi ascolti. Dica a mia moglie che la amo.
2: Aspetta, diglielo tu, dai. Aspetta, faccio i live su Instagram, aspetta. Ti riattacco un attimo le gambe che altrimenti mi bannano. Ecco. Dai che mi fai un po' di like così, dai, vai. Dai, parla, cazzo, che dura 15 secondi, muoviti!
4: Un attimo, il sangue in gola. Amore! Amore mio, io ti amo!
2: Aspetta, non morire subito! Cazzo, dai! Dimmi come cazzo ti chiami, sennò come ti taggo!
4: Mi chiamo... Michele!
2: Michele? Dai! Ma stringi i denti, mancavano 3 secondi, cazzo! Vabbè, cancella story. Vabbè, vi faccio un selfie, dai. Aspetta che prendo il cadavere. Ecco qua, sulla testa. Io e il mio amico Michele. Facciamo hashtag incidente, hashtag mortale, hashtag non bere al volante. Ok. Allora, sensibilizzato la gente sulla prudenza alla guida. Cancella. Bene così.

0: is a zoo only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Fatti un tatuaggio brutto come la merda e rimpiangilo per tutta la vita. Sii uomo. Manda a tua moglie un messaggio con scritto «Ho voglia di scoparti» e subito dopo un altro con scritto «Scusa, non era per te». Sii un pazzo e sii uomo. Lavora duro, non bene. Sii uomo. Se sei attaccato a un macchinario che ti tiene in vita, staccati la spina da solo. Sii uomo. Compra a tua moglie il vestito che vorresti vedere addosso alla tua amante. Sii uomo. Scorreggia in chiesa. Sii uomo. Se sei allergico a qualcosa, mangiala lo stesso per vedere cosa succede. Sii uomo. Dare spiegazioni è un segno di debolezza. Non farlo. Urla. Sii uomo. Che ti tiene in vita. Staccati la spina da solo. Sii

Compra le t-shirt di due taglie in meno per sembrare fisicato. Sii uomo. Non imparare niente, non realizzare niente. Passa tutta la vita a cercare di insegnare ad Alexa a bestemmiare. Sii uomo. La pecorina senza schiaffo è come la carbonara senza uovo. Rispetta le ricette.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Allora, c'è una sola domanda che devo cacciare sui 60 per l'Abar, dai, non so lì.
3: Ma ascolta, ma vai a vivere a Segrate? No,
2: è imbarazzo Segrate.
3: No,
2: no, non hai capito, sono preso tutto il centro storico. Ma chi? Ho evacuato la popolazione.
3: Ma ci abita mia zia, sei vicino di casa di mia zia.
2: No, allora aspetta, Mazzoli, aspetta.
3: No,
2: tua zia,
3: no,
2: fermati.
3: Allora, io...
2: Tua zia ha una palla fitta sull'Olona.
3: No, Mazzoli,
2: l'ho vista. L'ho
3: ma
2: vista,
3: io scusa, io...
2: famiglia Mazzoli.
3: No. Io arrivo in radio e Gibba mi dice: ti devo dire una roba. Dico, oddio, che è successo?
2: La Corso Magenta via. Mazzoli, sai perché? Il COVID. Non ne posso più di Milano, voglio verde, natura.
3: Ma vai a Segrate. Ma Segrate è spazzatura Zingari e Barboni.
2: No, Mazzoli è centro storico. No, Mazzoli è tutto verde. È Milano 2, Milano 3, tutto.
3: È verde perché è marcio, cioè è muffa.
2: No, Mazzoli, fidati. È la Milano bene.
3: Gigi.
2: Si sta trasferendo dal centro di Milano alla periferia.
3: La gente bene va a vivere in Brianza e si compra una villa, non a Segrate. È brutta la Brianza.
2: 100 km da Milano, cioè la mattina ti parte. A che ora vai? Lui c'è l'8 e mezza, che la parte alle 3.
3: Ah, scusa, c'è qua Gibba che è sconvolto, cioè mi ha accolto.
2: Amico.
3: Ma non so se possiamo essere amici più, è anche lui, perché uno che va a vivere a Segrate vuol dire che è finito in miseria.
2: Miseria, mezzo centro storico preso, però ci sta, in effetti. Guarda, sono un po' più misero.
3: C'è qua Gibba di fianco a me, sta alle lacrime. Gibba, cosa pensi di uno che passa da Corso Magenta a Segrate?
4: No, scusa amico, lui viveva a downtown, capito?
2: Ma downtown di Miami?
3: Allora,
2: downtown, i tuoi vicini di casa, tossici.
3: Ma chi?
2: No, sorry, downtown Miami, tossici.
4: Perciaroli.
2: Però scusa, posso dirti, amico Gibba, ti posso dire una roba? Ma tu hai mai festeggiato il compleanno a filetti di nutria? Ratti di fogna con funghi trifolati. Questo è andato a mangiare al ristorante di Luca Alba,
4: che tra l'altro è l'unico che ha tutto il pesce tranne quello del Mediterraneo, ricordiamo.
2: Ma filetto di trota del Naviglio, ma io non ho mai visto un menù così.
4: Scusami, la rana pescatrice di Fukushima l'hai mai assaggiata?
2: Buonissima. Ma sai che quando la mangi per digerirla ti danno una fiala di mercurio.
3: Io ti consiglierei di iniziare ad andare.
4: Scusa amico, il filetto di salmone di Mururoa hai mai provato?
2: ma quando mi hai detto dove hai festeggiato il compleanno? Al ristorante di Luca Alba.
3: E dove devo venire? A Segrate a mangiare, scusa, non ho capito. Cosa?
2: Stellato.
3: Ma che stellato? È una barbonaia.
4: Scusa amico, il tonno di Nagasaki, l'hai mai?
2: Sì, il filetto di mercurio di Nagasaki, buonissimo. Ma ti rendi conto dove ha festeggiato sto... Ma sai che secondo me non ci volevo chiedere? Detto, ti faccio un bonifico di 10K e mi fai uno stellato.
3: Fallo. No, invece no, cosa fa lui?
2: Mazzoli, ci ho provato. Io l'ho provato più volte.
3: Ma?
2: Purtroppo è venuta fuori una scritta.
3: Quale?
2: Bloccato dalle fiamme gialle.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.

0: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cadrete, cosa mi avete dato?
1: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
0: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
2: Uno scarabeo stercorario.
0: Scarabeo scargolare?
2: Ma che scarcorare?
3: Stercorario.
0: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
2: Stercorario.
3: Stercorario, quasi.
2: Sterco, dallo sterco.
0: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
3: È fuori orario, sì.
0: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
2: No, è stercorario.
0: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
3: Stercorario.
0: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
0: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
1: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
0: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
1: È un enorme arachide!
0: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
1: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
0: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie.
2: Non insalata. Che cazzo è?
0: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
0: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
6: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita!
9: No, non è lava, è Raven!
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
5: Ma che Ravensburger
6: stop, per stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
8: May.
9: Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
8: Gampa. Gump.
9: Gump.
7: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
13: È facile, sì, intuitivo.
7: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
8: Ma chi
9: no,
8: è?
9: Allora,
7: oh. No. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
9: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
7: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre petenusa.
7: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
7: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petepam.
7: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburg della vita.
9: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
8: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.
17: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Come sta? Merda!
17: Però.
0: Però.
17: Però.
0: Però.
17: Però.
0: Però.

0: lavoro!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però...
2: This is the zoo.
3: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
4: Lo Zoo di 105 presenta
3: gli stagisti, gli stagisti. Nello Zoo di 105.
5: Allora, chiamiamo un negozio di danza, devi chiedergli degli accessori per fare il ballo.
6: Scarpe da tip tap.
7: Ok. Sì, buonasera.
8: Prego.
7: Volevo delle informazioni su delle scarpe da tip tap.
8: Sì.
7: Uomo. Come
8: sì.
7: Funziona, se me le dovete far su misura?
8: No, noi abbiamo le scarpe qui, non so che numero porti tu.
6: Parla in contrario.
7: Ah. Quindi io lo scarpe non avere voi, dare a me.
5: Adesso te normale, ogni due parole devi dire senape.
7: Ok,
8: devi venire a provare comunque, perché hanno una calzata particolare.
7: Ma ho capito, cioè, ma voi le vendete senape?
8: Sì.
7: Perché, cioè, ma non si possono fare su misura senape?
8: No, caro, no.
7: E che marche ma avete senape
8: sul microfono?
7: Come, scusi?
8: Capezio.
7: Capezio,
5: mi sto eccitando!
7: Però Capezio mi sto un po' eccitando.
5: Masturbati! E fatti dire ancora Capezzolo!
7: Com'è che si chiama la marca?
8: Capezio.
7: Capezio, sì.
5: Ansima!
7: Bello Capezzolo.
8: No, vabbè, pronto? Ma tu stai male, bello. Vatti a fare ricoverare, ma da uno bravo però.
5: Adesso
8: tu,
5: vieni!
8: Subito, non
7: no, aspetti!
5: Grida sì.
7: Tutu!
8: Che malato di testa, ma ci rendiamo conto come siamo messi qui?
5: Ah, sto prendendo il controllo!
7: Prendo il controllo! Aiuta, Tutù! Tutù!
5: Vengo!
8: Ma non li provare mai più a richiamare questo numero!
5: Adesso dimmi che vuoi delle scarpe da donna!
7: Posso avere anche delle scarpe da donna, per favore?
8: Vaffanculo, vatta a fare il culo!
5: Ah sì, mi accido come vaffanculo!
7: Sì, mi accido andando a fare il culo!
5: Vieni!
8: Sì! Ma dimmi tu, fai proprio schifo!
5: Grida che
8: schifo.
5: Vieni!
7: Sì, continua! Ancora posso venire?
8: Mortacci tua!
7: No, sì, mortacci tua!
3: Gli stagisti!
6: Ora chiamiamo un benzinaio!
5: Ci sei stato l'altro giorno, hai capito? A far benzina e a cambiare le gomme! E ti sei innamorato del gommista!
7: Sì, pronto? Benzinaio?
9: No.
5: Officina meccanica!
7: Ah, l'officina meccanica, sì, mi scusi.
9: Sì, sì.
7: Senta, io sono stato l'altro giorno da voi che ho cambiato le gomme.
9: Da noi?
7: Sì. Non è il problema delle gomme, è che... Sì. Cioè, non so come dirlo, a me quello che mi ha cambiato le gomme piace tantissimo. Mi sono innamorato di lui.
9: Ma guardi, io non forse ho sbagliato il numero.
7: No, non è il meccanico...
5: Quello biondo?
9: No.
5: Ma perché lo sogno tutte le notti?
9: No.
7: Perché da quando mi metto le gomme lo sogno tutte le notti.
9: Ma guardi, forse ha sbagliato il numero. Magari
5: immagino che mi prenda da dietro mentre dormo.
7: Immagino tanto che mi prenda da dietro mentre dormo.
6: Parla con un dito in bocca.
9: Ma chi sei, scusa? Ma chi cazzo sei?
7: Sono quello che ha cambiato le gomme. Sono quello che ha cambiato le gomme e l'altro giorno.
5: Metti tutta la mano in bocca e
9: ma
5: parla.
9: Ma che cazzo sei?
7: Quello che ha cambiato
9: le gomme.
5: Dentro!
9: Ma chi ti ha dato sto numero?
7: Ma quello che ha cambiato le gomme e l'altro giorno.
9: Vaffanculo, detto f***o, vaffanculo. Te ti ha già da più a chiamare il tuo numero, eh?
7: Scusa, io l'amo tanto.
6: Non è normale, canta Gloria.
7: Gloria! Ma chi tu è l'aria?
9: Non ti vergogni.
5: Non
7: mi vergogno, a me piace tanto quel ragazzo lì.
6: Non posso nascondere il mio amore.
7: Io non posso nascondere il mio amore.
9: Ma vattene a fanculo del sto bocchinaro, ma lo vedi, vabbè,
3: Gli stagisti, gli stagisti. Nello Zoo di 105. Yeah.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Qualche mese fa, la triste notizia. DJ Anthony, la vittima prediletta dello zoo, il nonno del programma che non piace, era passato a miglior vita. Per lo zoo è un dramma. Nessuno avrebbe mai potuto sostituirlo. Non poteva esistere qualcuno in grado di avvicinarsi al maestoso DJ Anthony. Ma qualche giorno fa, grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore, incappiamo in qualcuno di veramente speciale. Qualcuno che, a detta di molti, potrebbe essere la reincarnazione di Anthony. Il signor Urlo.
2: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
3: Ehi!
2: Hai capito?
3: Stia calmo, non urli, hai capito?
2: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
3: Allora...
2: Hai capito?
3: Stia molto calmo, perché se mi parte l'embolo, facciamo la gara di chi grida di più, capito?
4: Capito? Capito?
1: Per conoscerlo meglio, Mazzoli si trasforma nel maresciallo Picard e lo contatta per cazzabubolarlo un po' e verificare se ha effettivamente il talento per sostituire DJ Anthony.

0: Dica.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono i carabinieri, salve. Senta, mi scusi se la disturbo, stiamo facendo un'indagine su un gruppo che sta facendo telefonate, scherzi telefonici e cose varie.
0: Ah, e da me, corto mio, di qui è un'infinità da anni, da quando era viva la mamma.
1: Addirittura.
0: Un'infinità proprio, un'infinità. Non si sa chi sono, ha capito? Non so chi è che sono.
1: Se lei cortesemente li può intrattenere al telefono, più tempo li tiene al telefono, più noi riusciamo a rintracciare la telefonata, capisce?
0: Ah, ecco.
1: Ma lei aveva un nemico per caso? C'è qualcuno che non la sopporta, che la odia? Non so.
0: Ma di qui dico la sincera verità, io sto in condominio. E hanno cercato anche di ammazzarmi, dico la sincera verità.
1: Addirittura.
0: E hanno cercato proprio sfacciata prima da questi del palazzo del condominio e poi anche sfacciatamente dentro la strada.
1: Ma sempre i suoi vicini.
0: Però io non ho denunciato a nessuno e tengo a nessuno, ho fatto finta di niente.
1: Ma è impazzito.
0: Ma proprio sfacciatamente, mi creda, proprio sfacciatamente.
1: Ma in che modo, mi scusi, l'hanno minacciata?
0: Hanno cercato anche di strangolarmi, dopo io mi sono girato, l'ho visto col gomito che stava per ammendarsi addosso e se n'è andato via dritto.
1: È un suo vicino di casa questo?
0: È uno che abita qui in fondo al palazzo, sai, è miliardario proprio.
1: Ma come mai avete litigato? Ecco, c'è un...
0: Ma niente, io non li manconosco, non mi creda, non li conosco.
1: Guardi, allora, a me è arrivata una segnalazione. Siccome noi stiamo cercando di capire chi è questo gruppo di delinquenti, sì. Pare che siano dei Klingon. Che è tipo, sono tipo gli Zingari, però di un'altra.
0: Può darsi anche,
1: di un'altra galassia,
0: anche.
1: Di un'altra galassia.
0: Può darsi,
1: di un'altra
0: può
1: galassia,
0: darsi,
1: sì.
0: Può darsi.
1: Hanno delle facce strane un po', cioè hanno tipo delle malformazioni sul volto.
0: E prima venivano anche qui sotto a suonare con la cosa, ma non li vedo più, non ci vengo
1: che
0: più.
1: Che tipo di automezzi utilizzano? Tipo, lei ha mai notato se durante la notte queste persone.
0: No, durante la notte non sa niente, la notte io dormo.
1: Ecco, perché se lei intravede un Millennium Falcon o per caso un Enterprise con motore a curvatura, potrebbe essere che loro sono proprio dei Klingon, capisce? I Klingon sono veramente dei personaggi da tenere d'occhio. Lei ci deve dire se ha dei sospetti, eccetera. Nome e cognome di queste persone, noi andiamo a prendere.
0: Non, questo non glielo so dire, se no gliel'avrei detto, l'avrei anche denunciato in quella caserma, se sapevano il cognome.
1: Però abitano nel suo palazzo.
0: Qui di fronte c'è uno che si chiama Raffaele.
1: Come si chiama? Ma Raffaele... di fronte proprio? Senta, guardi, da quello che lei mi dice, sono proprio di fronte a lei? Di fronte?
0: Proprio di fronte a me, sì.
1: Di fronte. Guardi, il capitano Kirk, che è rimasto con noi per diverso tempo, lui ha fatto una grossa ricerca su questi Klingon, ma per tanto tempo. E guardi, il capitano Kirk è una persona che manca molto qua in caserma, devo dire.
0: Sì, sì.
1: Lui, il dottor Spock, anche Scotty. Scotty, anche lui è un altro.
0: Sì, sì, sì.
1: Capisce. Si ricordi la parola Klingon?
0: Klingon, va bene.
1: Perfetto, grazie, arrivederci.
0: Grazie a lei infinitamente di questa sua telefonata, arrivederci.
1: Ci mancherebbe, arrivederci, buona giornata. Salve. E mo' adesso io ti torturo.
2: Cotto a puntino, lo mettiamo in contatto con DJ Spine, che spacciandosi per un suo vicino di casa riesce ad attivare la modalità urlo.
3: Giuseppe!
0: Ma che cazzo?
3: Ma ha chiamato i carabinieri, un casino, ha detto che ho cercato di ammazzarti, ma che cazzo vai in giro a dire?
0: Oh!
3: Ehi! Dimmela in faccia ste cose, co***ne!
0: Sarai tu!
3: Salute!
0: Cazzo!
3: Cosa? Perché vai in giro a dire che ti ho strangolato, bastardo?
0: Chiacchiera! Chiacchiera!
3: Parlare!
0: Chiacchiera!
3: Basta, sei peggio di un cane, cazzo. Sei peggio di un cane, bastardo. Hai messo in loop, brutta merda.
0: Chiacchiera!
4: La bastardata del giorno.
5: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Chiunque vinca in Sicilia, io non lo invidio, perché gli tocca prendere in mano la regione più costosa d'Europa. Corte dei conti, in Sicilia la politica più costosa d'Europa, spreco di soldi pubblici. La Sicilia è una specie di isola del tesoro, cioè l'isola c'è, il tesoro anche, ma se lo mangiano. I dipendenti della regione Sicilia sono 5 volte quelli della Lombardia, che però ha il doppio degli abitanti. Solo di personale la Sicilia spende 2 miliardi di euro all'anno, un terzo di tutte le altre regioni d'Italia messe insieme. Ogni mese la regione Sicilia paga 28.000 dipendenti e 24.000 forestali. 24.000 forestali non saprebbero che minchia fare nemmeno in Amazzonia. Cosa ci fanno 24.000 forestali in Sicilia? Sono più dei Viet Cong! Dove cazzo vivono? Acquattati nelle paludi come il colonnello Kurz? E tu mi direi, ma no, ma la Sicilia è grande, Mauri. Ora io vi dico questo, ve lo giuro che è vero. Il Canada è 400 volte la Sicilia. Sapete quanti ne ha di forestali? 4.200 forestali. La

0: concentrazione di forestali che si sia mai vista sulla faccia della terra, ma non basta. Secondo la Guardia di Finanza, non solo l'anno scorso, tra frodi, sprechi e irregolarità, in Sicilia hanno buttato 243 milioni di euro di soldi pubblici nel 2016 per comprare penne e matite.
1: Penne e matite.
0: La regione Sicilia ha speso 1,7 milioni di euro, 10 volte di più quelli della Lombardia. I deputati regionali si fanno rimborsare ogni giorno 28 caffè. Per forza poi spendono così tanto in penne. Cazzo, con 28 caffè me li passi tutto il giorno a scrivere 28 caffè al giorno. Chi cazzo li beve? Cazzo li beve? Cazzo li beve? Sicilia, terra dei forestali e dei cardiopatici dal 1861. Che cazzo dite?
2: Il risultato di tutto questo è che il debito accumulato dalla regione Sicilia è di oltre 8 miliardi, cresciuto solo negli ultimi 5 anni del 41% grazie a lui, Rosario Crocetta, il presidente uscente della regione. Go!

0: This is a zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Trascura i tuoi figli. È così che si forgia il carattere. Sii uomo. Se i dottori ti danno una settimana di vita, non crepare. Fotti la scienza. Sii uomo. Il pane non si taglia, si strappa. Sii uomo. Vai in pensione e dopo due giorni torna a lavorare perché ti sei rotto i coglioni della tua famiglia. Sii uomo. Se vedi una bella fica al supermercato, prendi un flacone di vaselina e vai verso di lei, sorridendo. Sii uomo. Segati pensando ai soldi. Sii uomo. Se scopri la tua donna a letto con un altro, prenditela con lei. E a lui fai i complimenti. In fondo, a buon gusto. Sii uomo. Se sei felice, c'è qualcosa che non va. Riavviati e ritorna depresso. Sii uomo. Apri un profilo Twitter solo per vedere i porno. Sii uomo. Scrivi su Facebook che non vai a votare perché tanto non serve un cazzo. E poi lamentati per 5 anni dei politici. Sii uomo. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. Sii spregiudicato e sii uomo. Svita le cose coi denti finché non sanguini. Sii uomo. Arr. Oltrepassa la linea gialla e aspetta il treno direttamente sui binari. Sii uomo. Non perdere occasione di ricordare alla tua donna che c'hai il cazzo più grosso del suo ex. Sii uomo. Quando ti presenti ad un colloquio di lavoro, siediti e chiedi subito se puoi alzarti per andare a cagare. Sii uomo. Se la donna con cui esci assomiglia troppo a suo padre, esci direttamente con suo padre e lasciala a casa a stirare. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
5: Amore, io esco.
6: Vai via.
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
6: Quando stai via?
5: Lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burraciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Porn Bob. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, non è la seta.
2: Sì.
6: Sì.
2: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai.
2: Oh,
6: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
2: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
6: Ma che schifo!
2: Aria!
6: Ma che schifo! Ma che cazzo!
2: Eccomi! Scusa!
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
6: Non se l'ha anche lavato!
8: Ah, sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Ah, sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la
8: fame. Oddio, anche a me, anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento.
10: un infarto! Pure. Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film!
6: Una merda!
13: Porn Bob. The Spiration is in the Fic.
14: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
15: Pronto? Pronto? Pronto?
16: Sì, siete.
15: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
16: Sì.
15: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
17: Pronto?
15: Pronto, signora?
17: Chi parla?
15: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
17: Sì.
15: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
17: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
15: No, senti, usciamo insieme.
17: Siamo coi piedi per terra.
15: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
17: Porto.
15: Pronto?
17: Sì.
15: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
17: Guarda, io ho ammazzato.
15: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
17: Porto.
15: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
17: Pronto?
15: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
17: Sì, no, se la ficchi in culo.
15: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
18: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
15: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
18: E come chiudiamo stavolta?
15: Questo cazzo.
14: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: gli stagisti. Gli stagisti nello Zoo di 105.
2: Ma che c'è? Ho ancora quella lì?
3: Uè, già, Mafalda!
4: Ciao, buongiorno, mi chiamo Lucilla.
2: Sì, Francesca, dai, non rompere i coglioni, è già la terza volta che vieni qua. Adesso fai quello che ti diciamo noi in cuffia, eh?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, è il negozio di prodotti ortopedici?
5: Sì.
4: Ok.
2: Informazioni sulla sedia a rotelle.
4: Volevo avere delle informazioni su una sedia a rotelle, insomma, se le avete.
5: Sì, sì, sicuramente la metto un attimo in attesa.
4: Sì, grazie.
2: Ti serve per andare al lavoro, la vuoi elettrica?
5: Questo è il collega.
4: Sì, pronto, buongiorno. Avrei bisogno di avere informazioni su una sedia a rotelle, per favore.
6: Sì, mi dica.
4: Volevo sapere se le avete elettriche anche.
6: Sì.
4: Ok, perché ci vorrei andare a lavoro.
6: Sì.
4: Ok.
2: Posso elaborarla?
6: Da casa, diciamo, o la devo caricare in macchina?
4: No, no, da casa. Cioè da casa al lavoro.
6: Partendo da casa arrivare al lavoro, sì. Direttamente. Ok, sì, allora può.
2: Sì, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano.
6: Un'autonomia onorevole con degli ammortizzatori eccetera.
4: Ah ok, gli guardi, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano, quindi insomma, però gli ammortizzatori mi servono lo stesso perché magari prendo delle buche.
6: Sono limitate a 12 km all'ora quelle per uso interno esterno, quelle per uso solo esterno sono spesso e volentieri comunque Fagli. Non carrozzine ma scooter elettronici, quindi scooter a 3 o 4 ruote vanno fino ai 25 all'ora.
2: Continua a fare la canzone di Nava, vai!
6: Fino ai 25 all'ora posso proporre uno scooter elettronico oppure il tri-ride.
2: Dai, rispondili senza senso!
4: Ma le stelle sulla bracciola.
2: La ridere!
4: Dicevo, pronto? Sì, scusi, che mi è scascato il telefono di mano. Le stelle sul bracciolo si infangano.
6: Sì. Pronto?
2: Dai su, che qua marchi male, eh?
3: Ma sudando ci pensa tant'odio.
0: Gli stagisti.
7: Sei pronto, figlio della merda?
3: Sì, sono pronto.
2: Adesso iniziamo, poi in cuffia ti diciamo quello che devi fare.
7: Chiamiamo la farmacia.
6: La farmacia.
3: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Voi per caso, cioè che tipi di tamponi rapidi avete in farmacia?
6: Antigenici rapidi.
3: Che sarebbero?
6: Quelli per il rilascio del Green Pass, autorizzati dal Ministero della Salute.
3: Ok, e i lubrificanti?
6: Non ci sono lubrificanti.
3: No?
6: No.
7: Ma quelli per il culo?
3: Cioè i lubrificanti, quelli per...
2: Dai, il culo!
3: Per il culo.
6: Quelli ce li abbiamo e vengono 9 euro.
3: 9 euro, ok. Ma
2: tu li usi?
3: Dico, sono tipo, come si chiama? Si inseriscono tipo la...
2: Dai, a me piace prenderlo nel
3: culo. La preparazione
2: culo.
3: H?
6: Sì, esatto.
3: Ah, ok, perché... perché a me...
2: Dai!
3: Mi piace inserirmi nel culo.
6: Ma chi sei?
3: No, è che mi vergogno.
7: Sto cazzo!
6: No, perché?
3: No, mi vergogno a dire queste cose qui, sì.
6: No, no, comunque sono fatti apposta.
3: Ah, ok, perfetto.
2: Dai, fai sentire che ti piace bene. Prenderlo.
3: Perché mi piace proprio prenderlo, proprio. Quindi.
6: Lo so, fai bene, fai bene.
3: Va bene.
7: Vuoi darmelo tu?
6: Ciao.
3: Vuoi darmelo tu?
6: No.
3: Va bene, no. Grazie.
6: Prego.
3: Salve, ciao.
2: Bravo.
0: Gli stagisti nello Zoo di 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Risparmia 4 pulciosissimi euro al mese per il telepass e poi incazzati quando stai mezz'ora in coda al casello. Sii uomo. Se perdi tuo figlio al supermercato, non perdere tempo a cercarlo. Torna a casa e fanne un altro. Sii uomo. Quando hai le mani in tasca, impasta un po' il pisello finché non diventa barzotto. Senza un motivo. Sii uomo. Se giochi a calcio coi bambini, spara cannonate imparabili. Tu sei adulto. Loro no. Vinci. Sii uomo. Se arriva uno tsunami, non scappare. Vai in spiaggia e prenditelo in faccia. Sii uomo. Cresci odiando tuo padre. E poi diventa esattamente come lui. Sii uomo. Se tua moglie si lamenta perché torni a casa troppo tardi, non tornare proprio. Sii uomo. Quando parli con una donna, guardala negli occhi, ma solo se ha le tette piccole. Sii uomo. Entra in un bagno pubblico e caga con la porta aperta. Sii uomo. Le bilance sono per le fichette. Finché riesci a vederti il cazzo quando pisci, il tuo peso è quello giusto. Sii pratico e sii uomo. Non importa che festa sia, spendi tutto quello che hai in fuochi d'artificio e rimani con le dita dispari. E rimani con le dita dispari. Sii uomo. Non rimanere a casa per una banale influenza. Vai al lavoro e attaccala a tutti. Sii uomo. Mangia e bevi come un cinghiale tutto l'anno e poi iscriviti in palestra con l'arrivo dell'estate ed incazzati col trainer se dopo 2 giorni non sei dimagrito. Sii uomo. Fatti crescere la barba lunga, ma depilati i coglioni. Sii insensato. Sii uomo. Se vuole le coccole dopo che avete scopato, dille di comprarsi un fottuto gatto. Sii uomo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
4: Ultimamente tutti i giornali
5: si stanno occupando
4: di un tema molto delicato: lo stupro, gli abusi sessuali, gli abusi psicologici da parte di personaggi molto influenti del mondo dello spettacolo. Il tutto inizia con il papà dei Robinson, Bill Cosby.
5: Bill Cosby,
4: accusato di stupro e abusi sessuali da più di 200 attrici americane. Bill Cosby viene distrutto, trascinato in tribunale come un criminale.
5: Dopo più di un anno di processi,
4: viene considerato innocente. Poi scoppia il caso di Weinstein,
5: noto produttore di Hollywood,
4: anche lui accusato da oltre 30 attrici di aver abusato del suo potere
6: per portarsele a letto.
4: A ruota segue Kevin Spacey.
5: E come se non bastasse,
4: anche l'Italia ha i suoi piccoli molestatori. Pure Tornatore viene accusato da un'attrice italiana di averla molestata in cambio di una parte in un film. L'opinione pubblica, come al solito, si divide in due. E durante questo periodo molto delicato per il mondo dello spettacolo, anch'io sono responsabile di una terribile molestia. Già, perché l'anno scorso, in concomitanza con l'uscita del film On Air, ogni volta che invitavo un personaggio famoso dello spettacolo in studio, per lasciargli una firma indelebile, infilavo ad ognuno il mio pene nelle loro tasche. L'ho fatto a VIP di ogni tipo. Persino Pupo si è preso il mio cazzo nella tasca. Ma dopo un servizio alle Iene di grosso successo, ho avuto il piacere di incontrare anche la conduttrice Nadia Toffa. Sì, quella ragazza dolcissima, con quel musino molto tenero, con i suoi capellini biondi, il suo sguardo innocente, sì, ebbene sì. Ho approfittato di quel grande momento di notorietà per infilare anche a lei il mio pene nella sua tasca. Ora la domanda è: ma tra 20 anni, quando magari la sua carriera sarà alla fine, quando avrà deciso di sposarsi e avere figli, e una mattina mentre starà indossando i suoi pantaloni penserà: ma cazzo, ma in questa tasca c'è stato il pene di Marco Mazzoli, mi ha molestato. Preoccupati per quello che potrà succedere tra 20 anni, contattiamo Nadia Toffa e capiamo se il mio cazzo nella tasca un giorno potrà darmi il titolo di molestatore.
7: Pronto?
8: Nadia?
7: Sì.
8: Ciao, scusami se ti abbiamo disturbato, solo che è una roba importantissima questa.
7: Ah, ciao Marco.
8: T'ho chiamato prima.
7: Scusa. No, perché mi sono 02, scusa, sono in mezzo a un casino.
8: Nadia, scusa, guarda, ti rubo 2 minuti. Sai che ultimamente si parla solo di molestie sessuali, no? E Weinstein, adesso sì. Come si chiama? Kevin Spacey. Sì. Tutto sto casino. Sono qua con Paolo anche.
9: Ciao Nadia.
7: Ciao Paolo.
8: È venuto fuori un casino oggi perché nella Bastard Inside Line, che è il nostro, diciamo, è la linea diretta con gli ascoltatori, un ascoltatore mi ha fatto riflettere, no? Mi ha detto: "Ma non è che Nadia Toffa adesso ti denuncia per molestie perché gli hai messo il cazzo nella tasca?"
9: Ecco, allora Nadia, noi abbiamo pensato una cosa, cioè se questa cosa ti ha disturbato al punto che non hai voluto parlare al momento, ma a distanza di tempo, comunque, cioè quel cazzo nella tasca ti ha reso una donna diversa.
7: In the task.
9: The cazzo in the task. Ecco, se vuoi, noi siamo disposti a ricomprare i pantaloni con, diciamo, le macchie del pene di Marco e fornirti un pantalone identico, se questa cosa può lenire questo affronto.
8: Cioè, la domanda è, Nadia, ma potrebbe succedere che tra 20 anni tu ti svegli una mattina e pensi: ma quello là mi ha infilato il cazzo nella tasca, io lo denuncio?
7: E ti denuncio!
8: Non c'è un modo per risolverla. Cioè, non posso ritirare il cazzo dalla tasca perché ormai l'ho messo. Però
7: c'è anche un video. Cioè, ci sono anche le prove, volevo sì. dirtelo.
9: Allora, a tal proposito, se tu hai intenzione comunque di denunciarci, noi abbiamo pensato, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, avevamo intenzione di fare un'orgia con te.
7: Ah, mi sembra un'ottima idea, ragazzi. Cioè,
9: lanciarti i cazzi addosso come
8: Paolo.
9: Come sassi.
7: Allora, diciamo una cosa, che in quel video rido, sì, no? Sì. Perché so che Mazzoli è una bestia ed è molto simpatico e quindi mi sono prestata, diciamo così, però, allo scherzo.
8: Però psicologicamente ti ho turbata?
7: No.
8: Perfetto.
7: Quindi... No, no.
9: Ah, ok, allora non dobbiamo ridare indietro la pistola a sparacazzi che volevo regalarti a Natale.
7: Madonna. Volevo dire questa cosa, che loro me l'hanno spacciata come una cosa che lui ha fatto spesso.
9: Sì, l'ha fatta anche a Pupo. Pupo si è leccato i baffi.
8: Pupo mi ha fatto anche un mezzo lavoro di mano.
9: Ha messo la mano anche dentro.
7: L'ho accettata solo per quello, perché era un segno di amicizia.
8: Sì, io non ti dimenticherò mai, Nadia, sappilo. Tu sei la mia migliore amica per sempre. Cioè, nessuno
9: neanche la sua tintoria, Marco, non dimenticherà mai.
7: Mi ricordo ancora che jeans avevo su e da quella sera non l'ho più rimesso.
9: Perché sono di insalata di mare.
7: Mamma.
8: Grazie Nadia, un bacino tesoro, buon lavoro.
7: Bacio a voi.
8: T'aspetto a Miami, guarda che qua è pieno di teste di cazzo italiane.
7: Segnalazioni.
8: Ok, ciao.
9: Che infamazza.
8: Certo. Ciao Nadia, grazie.
9: Io l'ho visto la sparacazzo, gliela regalo lo stesso.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non fare mai il test di gravidanza. Sii uomo. Mangiare carne non fa così male alla salute. Quindi informati bene su quali cibi sono più dannosi per il tuo organismo e poi mangia solo quelli. Sii uomo. Annusa il culo di tua moglie come fosse un piatto di pasta al forno. Sii uomo. Appena tua moglie ti chiede una mano per fare qualcosa in casa, vai in bagno a cagare. Sii uomo. Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio.
3: Non ne esco più adesso.
2: Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio. Sii uomo. Indossa i jeans sempre, anche con 45 gradi. Sii uomo. Entra nella chat delle mamme della scuola e guarda se c'è fica. Se non c'è, abbandona la chat e anche i tuoi figli. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passale alla fila dietro. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Quando vai a cena a casa di amici di tua moglie, aggiungi il sale ad ogni pietanza, anche al caffè. Sii il cracco di te stesso e sii uomo. Se fai un cerchio sul tavolo con la tazzina del caffè, non pulirlo. Usalo come punto di riferimento per i prossimi caffè. Sii uomo. Tettona e chiappona sono gli unici complimenti che esistono per una donna. Non divagare. Sii uomo. Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. Sii uomo. Non usare il phon nei bagni pubblici. Asciugati le mani dando pacche sulle spalle degli amici esclamando: oh, ciao, grandissimo! Sii uomo. Se hai un principio di calvizie, trovati una ragazza bassa. Non lo saprà mai.

0: di Hollywood che aveva bisogno di un rene e una cornea, ma è morto il giorno prima del trapianto e così mi hanno fatto uscire dal frigo. In California ho realizzato il sogno americano, ma ieri notte ho perso il mio ditale preferito nell'anno di Tony, un giocatore di football conosciuto su Grindr. Non posso cucire senza quello, aiuto Jimmy e Bobby!
1: Bob e Jim, due amici, due soci in affari. Insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
0: Quando abbiamo scoperto che il nostro cliente era un immigrato clandestino ispanico, ci siamo subito detti: fanculo, non compreremo mai la sua maledetta cocaina.
2: Poi è venuto fuori che era ricco e con tanti follower. E questo ha messo in crisi la nostra visione del mondo. Non sapevamo se stimarlo perché ha avuto successo, oppure odiarlo perché è un comunista mangiafagioli.
0: È davvero una domanda difficile, Jim. Sento che mi sta scoppiando il cervello come quella volta che ho dovuto dividere $10 in 4 parti uguali.
2: Anche io sono confuso, Bob. Non so se inalare del solvente per dimenticare oppure cercare una risposta nella Bibbia.
0: Purtroppo il solvente è finito, Jim. Lo abbiamo usato per cancellare le macchie di messicano dal paraurti del pick-up.
2: Per Giove, hai ragione, Bob. Allora, andiamo in chiesa.
3: Jim e Bob si recano in cerca di consiglio dal pastore protestante della loro comunità bianca cristiana repubblicana, il reverendo John Wayne Reagan III.
2: Dannazione, la porta della sagrestia è chiusa.
0: Sì, ma sento provenire dei rumori dall'interno. Do un'occhiata attraverso la tenda.
4: Le goleadore.
0: Jim, che tu sappia, il pastore John Wayne Reagan dà lezioni private di karate ai ragazzini?
2: Che io sappia, no. Perché me lo chiedi?
0: Perché sta lottando nudo con il figlio di Ned, quello dell'Emporio.
2: Ah, se sono nudi non può essere karate, Bob. Deve essere per forza sumo.
0: Adoro quando Jim esibisce la sua conoscenza enciclopedica dei paesi del lontano oriente. In quei momenti vorrei osservare il suo membro eretto che spunta da un buco della parete del bagno, anche se non sono ricchione.
3: Jim e Bob accendono la forgia con una t-shirt di Che Guevara imbevuta nella benzina e si mettono a lavorare di buona lena per ottenere un ditale degno della categoria fingering di Pornhub.
2: Come ci insegna Kenshiro, il dito è la parte più forte del corpo umano, dopo la pistola.
0: Per questo motivo abbiamo aggiunto alla nostra lega del mercurio, che la rende più robusta ed è anche molto conveniente.
2: Infatti abbiamo usato i vecchi termometri della scuola media in cui Bob incontra i suoi amici suprematisti il martedì sera, gettando il vetro nell'apposito contenitore.
0: Certo, disperso nell'atmosfera, il mercurio può causare piogge acide e avvelenare una falda acquifera per oltre un millennio.
2: Ma tanto le nuvole vanno sempre verso il Canada.
0: Esatto, Jim. Saranno cazzi di quegli scopa alci che parlano strano.
2: Non è strano, Bob. È francese.
0: Porco Odino, quanto è colto. Non riesco a togliermelo dalla testa, quel buco nel muro del bagno. Non sarò mica... Ma no, non sono ricco. Non sono ricco. Non devo essere ricco.
5: Forgia, forgia, forgia!
3: Dopo oltre un'ora di duro lavoro, il ditale per lo stilista Diego Perez Ferragnez è pronto ed è un piccolo capolavoro.
0: Che bello, wow, guarda, Luke. Sembra un piccolo glande.
2: Oppure un grosso clitoride.
0: È vero, aspetta un momento, cos'è un clitoride?
2: Te lo spiego durante il viaggio, Bob. Adesso metti in moto, Los Angeles ci aspetta.
3: Dopo aver indossato un paio di sombreri per mettere a proprio agio il loro cliente, Jim e Bob attraversano gli Stati Uniti e arrivano in California.
0: Per le palle di Freddie Mercury, ma siete davvero quei bei manzoni di Jimmy e Bobby? Sì, caro amico, ed abbiamo questo per te. Cielo, adoro, è stupendo, fatevi dare un bacio.
2: Forse dovresti valutare una mentina per l'alito, amico latino.
0: Oh, chiedo scusa, mi è rimasto in bocca un po' di Tony.
2: Ah, è Tony? A me sembrava cazzo. Sei un grande quando ghettizzi i maledetti invertiti. Io li brucerei tutti come l'Inquisizione.
0: Sì.
1: Jim e Bob, i Forgiacose.
6: Radio 105. only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo.
7: Nina, nina, nina.

0: questo è Zuzzi.
1: Petrellizia.
2: Vai, dai!
3: California, California.
4: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
5: Ciao Ryan, come stai?
6: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
7: Per la mia psiche?
6: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
7: Arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
7: Arcipelago.
6: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
8: Pelago.
6: Nell'arcipelago.
7: Nell'arcipelago?
6: Nell'arcipelago?
7: Dell'Oceano Indiano.
6: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
4: Oh, yeah. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
5: Piacere, Lindsay.
6: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
6: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
9: Sì, cioccolatas.
7: Ciao, io sono Ryan Cohen.
6: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
5: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
6: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, ma no, il 96.
6: Una
9: business relationship.
6: Una business relationship.
9: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
6: Recession. Una business relationship.
9: Relationship, quello che fuma.
6: Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
6: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora?
9: Ancora Lindsay, no.
6: Lindsay.
9: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Non è l'insane.
9: Lindsay.
6: Lindsay.
7: Lindsay.
6: Lindsay.
7: Prova a dire Lindsay.
6: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora.
9: Perché Lindsay?
6: Oh, Lindsay.
9: Lindsay! Come Sanpei!
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
7: Cervellarmi.
6: Ma devo cervellarmi per...
9: Sì.
6: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
7: No.
6: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
5: ma
7: sei...
5: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: No, perché?
5: Ancora?
6: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
6: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
6: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
6: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
6: No, col PSD.
7: No,
9: PSP.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
6: Che ne dice?
7: Che dici?
6: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
6: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
9: Theft.
6: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
7: Liberty Island.
9: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
0: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
1: Vov.
0: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
2: Lo sapevo, adesso
0: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rombi coglioni.
8: Una macchina famosa.
0: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Vover Vorgen.
0: Vover Vorgen, che
1: cos'è quello? Una Range
0: Rover?
1: Rover
0: Vogue.
1: Vogue.
0: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vover Vorgen. Ma dillo così,
0: la
8: non è russa, è inglese la Range Rover.
0: Range Rover Vogue.

0: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale! Bestie bestiali!
1: Questa mattina il nostro Lenny si è svegliato nelle bianche distese ghiacciate del circolo polare artico. Eccolo che esce dall'igloo di Batong, la sua guida eschimese, pronto per partire alla ricerca di un leggendario pennuto in via d'estinzione, il pinguino schiaffone gigante del lago Bud Spencer.
2: Dormire sul ghiaccio è una cosa da veri uomini. Ho dovuto pisciarmi addosso 3 o 4 volte per mantenere la costante temperatura corporea. Poi ho scoperto che vicino al comodino c'era una stufa elettrica. Ormai il sacco a pelo era andato e comunque non sarei riuscito a chiudere occhio perché la mia guida, Batong, ci stava dando dentro con la moglie. Ah, eccola che esce. Buongiorno, signora. Non parlo la sua lingua, sono americano. Senta, guardi che perde sangue dall'ano. Vedo la scia sulla neve.
1: Dopo aver caricato l'equipaggiamento su un gommone rompighiaccio, Lenny e Batong partono in direzione dell'iceberg a forma di Shaquille O'Neal, sul quale sono stati avvistati gli ultimi pinguini schiaffoni.
2: Per conoscere l'esatta ubicazione della comunità di pinguini schiaffoni abbiamo dovuto trattare con dei bracconieri danesi. Hanno voluto in cambio una stecca di sigarette e 1500 cuccioli di volpe bianca, ma tanto il loro habitat era già fottuto da un impianto di trivellazione petrolifera che entrerà in funzione la prossima settimana, quindi alla fine gli abbiamo fatto un favore a quelle bestie pelose. È come levarsi un cerotto, vero Batong?
3: Bang!
1: Dopo alcune ore di navigazione, Lenny e la sua guida tirano in secco il gommone e seguono una misteriosa traccia scura che macchia i ghiacci secolari.
2: Licheni. I pinguini schiaffoni ne vanno ghiotti. Siamo sulla strada giusta.
3: Bengang!
2: No, Batong, fidati. Ho dato 3 esami di botanica. Questi sono licheni, assaggia. Oh no, è merda. Avevi ragione tu. Merda fresca. Proprio appena defecata. I pinguini devono essere nelle vicinanze. Sì, eccoli. Li sentite? Questi clap clap sono prodotti dalle ali atrofizzate dei pinguini che sbattono tra di loro. Li abbiamo trovati. Seguitemi.
1: Lenny è davvero su di giri, e non solo per le metanfetamine che ingoia a colazione, ma anche per la straordinaria scoperta zoologica che sta per compiere.
2: Il pinguino schiaffone gigante comunica attraverso le sberle. La forza, il ritmo, l'intensità e la parte del corpo che viene schiaffeggiata compongono un linguaggio molto complesso. Possono perfino elaborare brevi poesie e barzellette sugli ebrei. Eccoli lì. Oh, sono bellissimi. Guardate come si schiaffeggiano. Sembra il finale di Altrimenti ci arrabbiamo. Ora proverò a comunicare con loro prendendomi a schiaffi da solo.
1: Lenny si percuote il volto, ma la pelle, congelata dalle rigide temperature, si sbriciola come una fetta biscottata.
2: Ah, che male, porca m***a. Mi sono dimezzato la faccia. Però mi hanno notato. Guardate, si stanno avvicinando. Ciao, belli. Ciao, ciao. Ah, uno schiaffo. Aia, un altro. Grazie, amici, grazie. Ma cosa volete dirmi? Aia, aia.
1: Incuriositi dalla presenza di Lenny, i pinguini si avvicinano e lo gonfiano affettuosamente di schiaffi. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto.
2: Sì, è bellissimo, grazie. Che cazzo è questo suono? Aspetta, aspetta. Cos'è questo odore? Ma... Batong, ma stai fumando?
3: Dengang.
2: Ma Dengang un cazzo, non lo sai che fumo attira le orche talebane? Abbiamo svelato il nascondiglio segreto dei pinguini schiaffoni giganti. Sarà una carneficina!
1: Per colpa della dabbenaggine della guida tabagista, un intero banco di orche talebane assassine si avventa sulla colonia di pennuti, sterminandola in un lago di sangue e piume. Lenny è costretto a fuggire rapidamente a bordo del gommone per non essere predato a sua volta.
2: Cos'hai lì, Batong? Fa vedere!
3: Bang dang!
2: Che Dio ti benedica, Batong! Hai salvato 2 uova di pinguino schiaffone gigante! Sai cosa significa questo?
3: Bengang!
2: Che non salteremo il pranzo! Passami il sale, per favore!
1: Grazie alla prontezza di riflessi di Batong, Lenny può tornare al suo igloo senza rischiare l'ipotermia dovuta alla denutrizione. Certo, la spedizione si è conclusa con un massacro, ma le uova in compenso erano davvero freschissime.
2: Toglimi una curiosità, Batong. È da stamattina che voglio chiedertelo, ma tu ti inculi una foca?
3: Kong Ting Deng.
2: Ah, un tricheco, giusto. Dovevo capirlo dai dentoni. E come fai per la puzza?
3: Deng Bong Feng.
2: Ah, sei abituato. Senti, ma così, ti scazza se ci provo? Sono mesi che non scopo un animale a sangue caldo.
3: Deng Ting.
2: Ah, col cazzo! $15 e voglio anche il sacco a pelo. Selvaggi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno starnutisce, non dirgli salute. Digli di chiudere quella bocca del cazzo. Sii uomo. Se arriva un tornado, non scendere in cantina. Sali sul balcone e affrontalo a petto nudo. Sii uomo. Quando stai per venire, non tirarlo fuori. Trova un'altra uscita. Sii uomo. Non essere incazzato solo perché sono finite le ferie. Ci sono mille altri motivi per essere incazzato. Quindi, sii sempre incazzato. Sii uomo. Se ti succede qualcosa di orribile, non piangere. Tienitelo dentro e lascia che col tempo si trasformi in un ictus. Sì. Sì, uomo. Se ti cade un cubetto di ghiaccio, non raccoglierlo. Calcialo sotto al frigo. Sì, uomo. Chi sorride campa 100 anni. Non farlo. Crepa giovane. Sì, uomo. Svegliati nel cuore della notte e pensa a tutte le fichette che ti sei schiacciato per riprendere sonno. Sì, uomo. Esci con un amico per 20 anni e non farti mai una foto con lui. Sì, uomo. Vai a cena al ristorante messicano la sera prima della colonscopia. Sì, uomo. Non dire mai esco a bermi una birra. Menti a tua moglie, ma non a te stesso. Sii uomo. Quando incontri una sconosciuta col cagnolino, chinati verso di lui e limonalo. Perché? Chinati verso di lui e limonalo. Sii uomo. Fai una foto a quello che hai cagato ed inviala ad un numero a caso. Sii uomo. Vai a fare paracadutismo con un ombrello. Sii uomo. Comprati un forno per cremarti da solo. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lerch! Hanno suonato! Su, forza!
2: Chi ha matto?
1: Sì, Lerch! Vai a aprire la porta, dai!
2: Subito, signore! Slego le corde per il bondage delle mie tette e vado!
1: Ma dai, che schifo! Quella corda mi serve per fermare le emorragie di quando mozzo pezzi alle persone, no? Cazzo!
2: Signore, mi scusi! Era da un po' che non la usavo più!
1: Ma cosa dici, Lerch? L'ho usata ieri, quando ho mozzato il naso a quel nigeriano, non ti ricordi?
2: Vabbè, vado ad aprire e poi vado a prendere un po' d'acqua che mi ha asciugato i coglioni!
1: Allora, chi è?
2: È Babbo Natale!
1: Ma come? Siamo ancora a novembre!
3: Ma cosa dici, Lerch? Sono io, lo zio Fester!
2: Chiedo scusa, signore, è lo zio Fester!
1: Ah, ma vieni pure, Fester! Allora, come va?
3: Benino, Gomez! Sto cercando lavoro, ma non mi hanno preso!
1: Ah, e come mai, Fester?
2: Forse perché ha l'aspetto di uno che si punge sotto i piedi!
1: Ma Lerch, cazzo! L'educazione! Scusa, Fester! Guarda, a volte davvero, con tutta questa ignoranza, mi sembra di essere a Bari qua!
3: Non ti preoccupare, Gomez. No, comunque il problema è che mi hanno trovato una macchia nera sul braccio.
1: Ma allora è vero che ti pungi, Fester?
3: No, Gomez, è una macchia che è spuntata fuori per il troppo stress. Forse proprio perché non trovo lavoro.
1: Ah, io purtroppo non saprei come aiutarti, Fester. Anch'io cerco di arrangiarmi qua. Pensa, proprio ieri, guarda, ne parlavo poco fa con Lerch. Ho dovuto mozzare il naso a un nigeriano.
3: E come mai hai mozzato il naso a un nigeriano, Gomez?
1: Perché mi si era rotto il water. E la cosa più simile a un water è il naso di nigeriani.
3: Ma poi come hai fatto a collegare lo scarico?
1: In che senso, Fester? Non capisco.
2: Vuole sapere dove finisce la merda che caga nel naso?
1: Ma è semplicissimo. Gli ho messo una cannuccia dentro e gli altri nigeriani ci si attaccano verso le 7 di sera e ci fanno l'aperitivo.
3: Ma è un'idea incredibile, geniale, Gomez. Perché ridi?
1: Sì, Fester, vedi, in un modo o nell'altro bisogna tirare a campare, vedi?
3: Se solo avessi un lavoro potrei anche io ingegnarmi a fare delle cose malefiche come piace a noi.
1: Sì, dai, fammi vedere quella macchia nera che è sul corpo, Fester. Vediamo di eliminarlo con l'acido.
3: Eccola, Gomez, la vedi?
1: Ah, sì, la vedo. Sembra anche allungata. Beh, come mai non ti danno un lavoro se hai questa macchia, scusa?
3: Perché in comune sono tutti razzisti e le cose lunghe e nere non le vogliono vedere.
1: Ma comunque c'è di peggio, eh?
3: Dici davvero, Gomez?
1: Ma certo, torna a parlare con l'impiegato e digli che dovrebbe cambiare lavoro, perché c'è una cosa molto più lunga e nera che vede ogni giorno quello lì.
3: Ah sì, Gomez? E cosa sarebbe?
1: È la fila all'ufficio di collocamento.
0: Lo Zoo di 105.
4: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Sei passato una bella serata a cena con tua moglie. Bevi 15 amari, diventa aggressivo e manda tutto a puttane. Sii uomo. Taglia la siepe la domenica mattina alle 6 e passa il resto della giornata a fissarla soddisfatto. Sii uomo. Se qualcuno si presenta con la mano molla, stritogliela. Stritogliela. Porco. Stritogliela. Cane. Stritogliela. Spaccagliela.
6: Sì, uomo.
5: Non pisciare mai seduto sul water. Prima caga, poi alzati e piscia.
6: Sì, uomo.
5: La coda di cavallo è una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega ai capelli, slacciati i pantaloni e...
6: Sì, uomo.
5: Vantati di aver smesso con le sigarette e poi... Fuma di nascosto.
6: Sì, uomo.
5: Per sapere quanti giorni ha questo mese, ripeti a memoria tutta la filastrocca 30 giorni a novembre fino a che non trovi quello che ti serve.
6: Sì, uomo.
5: Se trovi un capello nel piatto, prima mangia tutto quello che c'è intorno e poi chiama il cameriere per lamentarti.
6: Sì, uomo.
5: Fai 15 ore di volo aereo senza musica e senza film. Tieni gli occhi sulla fottuta mappa per tutto il tempo.
6: Sì, uomo.
5: Se scoppia un incendio vicino a casa tua, compra delle salamelle e griglia nell'inferno.
6: Sì, uomo.
5: Mentre guidi, butta la sigaretta accesa dal finestrino e passa i successivi 30 chilometri a chiederti se il mozzicone sia finito sul sedile di dietro.
6: Sì, uomo.
5: Non stirare. Mai. Nemmeno per sbaglio.
6: Sì, uomo.
5: Quando sei solo a casa, guarda i porno col volume a palla. Celebra la sega sul round.
6: Sì, uomo.
5: Fatti la doccia e poi rimettiti i vestiti che avevi addosso.
6: Sì, uomo.
5: Se la tua donna ha la figa pelosa, fai il verso di Ciubecca quando gliela lecchi.
6: Sì,
5: uochi.
6: Sì, uomo.
7: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
7: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
9: Scassa parola e vai a cagare.
10: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
11: Cutù, cutù, cutù,
12: Cutù, cutù, cutù.
11: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
12: No, John... si chiama di Lerda.
11: E però il terzo nome si chiama Cutù.
12: A lei c'ha anche un terzo nome.
11: È il terzo nome, cioè,
12: come? È un principe, lei?
11: Mio padre è un
12: bene,
11: principe.
12: Bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
11: quello
12: si chiama?
11: Sì.
12: Con la lettera A. Recidere un arto.
13: Amputare.
12: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
13: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
12: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
14: Vaffanculo!
12: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
11: Vedi qua?
12: Sì.
11: Biberò?
12: Biberò?
11: Bicazzo!
12: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
13: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
11: Certo.
13: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
11: Ma la borraccia. La borraccia non è.
13: Io non ho mai visto nessun ciclista
11: non
13: con un bicazzo in
11: borraccia.
12: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
15: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
12: Grasso, benissimo, con la lettera A. animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
12: Ma no.
11: E vai alle scampe, gli
12: quelli
11: anfibi.
12: Vengono usati dai militari, mi scusi.
10: Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
11: B! Bibite!
10: Le bibite!
11: B! Banane!
10: Le banane!
11: B! B! B! La sua, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
10: Bravo!
12: Oh, infatti, si
11: io
12: sa, esistono...
11: Io non posso respirare con le b***e!
12: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
11: Voglio!
12: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
13: La coccinella!
11: Sì. Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo!
13: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
12: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
11: Vaffanculo!
12: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
13: Ma è la coccinella!
12: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C!
11: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
12: Certo.
11: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
12: Ci
11: te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
13: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
12: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
13: Sì, è porta fortuna!
12: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
11: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
12: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
12: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
11: Ma
12: quale cardamomo?
11: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
12: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
11: Zoccola.
12: Sì, giusto.
11: Zoccolona.
12: Giusto,
11: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
12: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
13: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
11: Ma lo dice sempre di piedi.
12: Stia calmo, faccia da pirla.
11: No, non arrabbiare.
12: Dica qualcosa.
11: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca? Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Il mondo ormai è colonizzato dagli idioti del web. Instagram ha fatto svalvolare migliaia di persone, convinte di essere diventate qualcuno dicendo due stronzate nelle stories. Stop. È il caso di Chiara Maserati, che cercherà di scroccare l'impossibile grazie ai suoi 2 milioni di follower. Chiara Maserati, l'influencer.
2: Chiara, mamma mia, sono troppo stanca, mi sono appena svegliata, mezzogiorno meno un quarto, cioè giornata troppo impegnativa. Oggi due novità pazzesche. La prima, questi meravigliosi orecchini della Patrizia Jewels, link in bio. La seconda, tenetevi forte nella prossima story. La seconda novità è che Giorgio Armani in persona, ok, mi ha invitato a mangiare nel suo ristorante, d'accordo? Come sempre vado esclusivamente per voi, per potervi far vedere il ristorante, quello che mangio, la location, perché non tutti se lo possono permettere. Appena vado per questa dinner unbelievable vi faccio sapere. Ciao!
1: Chiara Maserati.
3: Armani Bamboo Bar, sono Rosana, come posso esserle utile?
2: Pronto, ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, tutto bene, grazie a lei.
2: Bene, grazie, tutto a posto. Senti, allora, io sono un po' in difficoltà in questo momento perché praticamente l'altro giorno io sono venuta a cena da voi con un amico.
3: Sì.
2: E guarda, sono veramente quasi in imbarazzo a raccontarti, però insomma abbiamo mangiato, lì per lì siamo stati bene, abbastanza bene, insomma, però poi sono stata malissimo.
3: Ci dispiace molto.
2: Sì, anche a me, sono contenta che ti spiaccia perché insomma, poi capirai bene che io avevo detto ai miei followers, che immagino tu saprai sono 2 milioni, che avrei fatto una rece sul ristorante, ma non l'ho potuta fare ovviamente perché ero estremamente in difficoltà, perché non sapevo cosa fare, cioè mi è sembrato anche di mangiare abbastanza bene, avevo fatto delle stories, non le ho pubblicate perché poi sono stata molto male.
3: Mi posso chiederle gentilmente cosa ha mangiato, se ti ricordo insomma?
2: Mi ricordo sicuramente uno spaghetto di mare che aveva cicale, grilli, una cosa del genere, ostrica, una cosa così. Poi adesso gli altri sinceramente non me li ricordo. Mi ricordo un dessert buonissimo, però adesso non mi ricordo com'era.
3: Semplicemente, scusi, non sono riuscita bene a sentirla. Quando è stata da noi?
2: Sono stata la settimana scorsa, era giovedì o mercoledì forse. Adesso non mi... Guarda, allora io ti dico, non ho sicuramente usato il mio nome perché a volte mi è capitato spiacevolissimamente che ci fossero delle soffiate del fatto che io venissi in alcuni ristoranti.
3: Certo, infatti le stavo per chiedere infatti il, sotto che nome avesse effettuato la prima cena da noi.
2: Guarda, ero con un mio amico e l'ha fatta lui, non me lo ricordo. Senti, allora, come ti dicevo, io vengo e faccio le stories ovviamente perché
3: certo,
2: è il mio mestiere. Però insomma siamo quattro e visto insomma che lo spiacevole inconveniente niente dell'altra volta, non pago.
3: No, esatto, infatti le stavo dicendo appunto se vuole ritornare o chiamare appunto per parlare e trovare una soluzione per la spiacevole.
2: Sì, certo, volentieri.
3: Che ha avuto, per
2: sì, guarda.
3: Le ho detto il mio nome a posto, così poi se richiama e dice il mio nome che ha parlato, appunto si riesce meglio a fare qualcosa per lei.
2: Sì, va bene. Beh, guarda, io normalmente faccio così le mie collabo, cioè vengo, faccio le stories che ora magari tu non hai presente il mio listino, sono sugli 800, 1200 a story, quindi vengo e insomma, data la pubblicità, a questo punto è anche un po' uno scambio di favori, secondo me è la soluzione,
3: sì,
2: che non
3: assolutamente,
2: pago.
3: Assolutamente, assolutamente. Le chiedo semplicemente un recapito telefonico, guardi, per confermare la sua prenotazione.
2: Certo. Sei la numero uno, te lo volevo dire. Allora,
3: guarda,
2: il numero.
3: Grazie mille, mi dispiace ancora tantissimo, sono davvero disolata per l'esperienza che ha avuto da noi.
2: Speriamo, guarda, che questa volta vada tutto bene. Allora ti do il numero di telefono.
3: Sì, grazie mille. Bene, grazie mille ancora.
2: Grazie Rosanna, guarda, potessi mi tatuerei il tuo nome.
3: Grazie mille, gentilissima. Arrivederci.
2: Ciao tesoro,
3: ancora.
2: Buon lavoro, ciao.
3: Grazie, arrivederci.
2: Cioè, Chiarers, non potete capire, sto male, ok? Una delle experience della My Life più unbelievable del mondo, d'accordo? Praticamente sono arrivata, c'era Giorgio Armani in persona che mi ha fatto accomodare al suo tavolo, abbiamo mangiato insieme dallo stesso piatto come i besties. Ovviamente prezzi un po' alti, dico soltanto 3 zeri, Ma io me lo posso permettere perché sono Chiara Maserati, ok? E poi li valeva tutti. Per concludere, Giorgio Armani, best man in the world, best restaurant of my life, I love you so much, XOXO Giorgio.
1: Chiara Maserati, l'influencer.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se hai mal di schiena, non curarlo. Smadonna tutto il giorno finché non passa. Sii uomo. Quando sei in macchina, se parte una canzone che piace a qualcuno, cambia radio. Sii uomo. Quando litighi con la tua donna, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Lascia la tua fidanzata con un messaggio su WhatsApp la sera del tuo addio al celibato. Sii uomo. Se vedi qualcuno che guida di merda, è sicuramente una donna. Stanne certo. Sii uomo. Quando vai a mangiare al sushi all you can eat, chiedi se ti portano il pane. Sii uomo. Non stare al passo coi tempi. Vivi nel passato e lamentati del progresso. Sii uomo. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Sii uomo. Salta sul tubo di gomma della pompa di benzina e spremila fino all'ultima goccia. Prenditi tutta la broda che hai pagato. Sii uomo. Se vedi uno che ha le scarpe bianche nuove, pestagli i piedi. Sii uomo. Non comprare gli accendini. Fottili. Sii uomo. Dopo che lei ti ha fatto un glorioso soffocone, dille che sta diventando brava quasi quanto la tua ex. Sii uomo. Dio ci ha fatto due dita medie. Non limitarti ad alzarne uno. Manda la gente a bifanculo. Sii un buon cristiano. Sii uomo. Se scopri di aver sbagliato strada, non fare inversione. Cambia destinazione. Sii uomo. Se non riesci a prendere sonno, pensa a Siri ed Alexa che lesbicano. Sii creativo. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Allora, ieri sera alle Iene è andato in onda un servizio con 10 ragazze che accusano di molestie sessuali tale regista e sceneggiatore italiano Fausto Brizzi. Ora, che cazzo è Fausto Brizzi? Mi sono documentato un pochino e pare sia un regista, sceneggiatore, ha fatto roba di Natale in India, queste stronzate qua di panzina, cacate, merdose, tipo maschi contro femmine, femmine contro maschi, insomma roba da 4.000 lire. Comunque, pare che insomma questo tizio facesse delle audizioni a queste ragazze, che hanno confermato tutte con lo stesso racconto questa tesi, invitandole in una specie di ufficio arredato tipo casa con gli acuzzi, e lui, quando loro arrivavano per fargli il provino, si prendeva il cazzo in mano e si segava il cazzo per fare un provino a queste ragazze. E tutte le ragazze, invece di rivolgersi alla polizia, si sono rivolte alle Iene, e qui ci domandiamo anche se ha senso denunciare una violenza, una molestia sessuale a un programma televisivo, o se non sarebbe meglio denunciarlo alle autorità. Queste ragazze stanno cercando visibilità. Fausto Brizzi è un porco maiale, schifoso, erotomane. Lo voglio sentire da voi, sentiamolo, dai.
9: Io non la conosco, perché
8: che cazzo me ne frega a me, non la conosco manco io, ma manco ci tengo.
9: Bella cosa voglio.
8: Volevo sapere la sua opinione su queste 10 ragazze intervistate dalle Iene che hanno denunciato per molestie sessuali il regista Brizzi. Brizzi,
9: ma cosa che cazzo me ne frega?
8: Ma sa che cazzo me ne frega a me? Mica l'ho piato al culo io. Pronto? Un altro.
3: Sì, ho sentito.
8: Che cosa ne pensa lei? Cosa
3: e
8: pensa?
3: Dappertutto c'è congiunzione.
8: Congiunzione.
3: Non si ottiene niente se non si dà qualcosa. Questo.
8: Ma secondo lei queste ragazze che sono state molestate sono in qualche modo complici di questo sistema o sono delle vittime?
3: Non lo so, guardi.
8: A lei sono mai stati chiesti favori sessuali?
3: No, no.
8: Ha mai ciucciato un c***o per lavorare?
3: No, no,
8: a Pia
3: no.
8: D'Arcu?
3: Io sono casalinga, quindi non, sì, non sono in questo mondo, quindi non...
8: Quindi non è mai stato offerto? Conosce qualcuno che è stato molestato sessualmente?
3: No, no, no.
8: Neanche suo marito, magari, sul lavoro?
3: No, no, no.
8: Niente, un cazzo di niente, una vita piatta, inutile, due palle.
3: Sì.
8: Ma se lei si trovasse nella situazione di desiderare un lavoro e qualcuno le chiedesse di fargli un po' per questo lavoro, lei lo farebbe?
3: No.
8: Perché
3: assolutamente
8: no?
3: Assolutamente.
8: Perché no? Perché non lo farebbe?
3: Perché... il lavoro deve essere che uno se lo deve guadagnare, no? In questo modo così è giusto. Se uno è una cosa se la merita, che ha lavorato ed è bravo, allora cioè,
8: però
3: non in questo modo.
8: Anche un bel poppino però è un merito, voglio dire. Cioè, poppino fatto bene, voglio dire, al suo spessore, no?
3: Va bene, mi scusi, guardi che ora ho da fare, non posso continuare.
8: Lei come li fa? Lei li fa bene?
3: Buongiorno, buongiorno.
8: Suo marito è contento di poppino? Niente, niente, la signora è timida, via, reticente, ha dei tabù, si sente che è una persona che vive nel Medioevo. Un altro.
10: Pronto?
8: Ma che cazzo sta facendo con questo telefono? Sta giocando a squash?
10: C'hai un culo, scusi.
8: Lei aveva il telefono nel culo?
10: Sì, me lo sono tirato fuori adesso.
8: Lei si infila il telefono in culo?
10: Quando non c'ho, quando so cosa fare, sì.
8: Compri una cover, glielo consiglio, più igienico.
10: Con la cover, c'ho la cover su praticamente...
8: I cazzi?
10: La cosa sopra.
8: Sì?
10: E...
8: Ma non fa ridere questa roba?
10: Scusa.
8: Senta, stiamo parlando del caso Brizzi, Fausto Brizzi, denunciato dalle Iene. 10 ragazze che dicono che questo regista, il registello, le ha molestate sessualmente. Che cosa ne pensa?
10: Può darsi che prima lo ciucciano per fare carriera e dopo fanno quello che fanno.
8: Sì, lei, secondo lei, perché queste ragazze sono andate a raccontare i cazzi loro, i cazzi di Brizzi alle Iene invece che alle autorità competenti?
10: Ma sempre... Ah, ma gli anime...
8: Sì, però butti dentro qualche cazzo di vocale.
10: Hai ragione, solo che non me l'aspettavo.
8: Niente, niente, butta giù a questo che è sconvolto dalle epatite della sifilide. Dai, dammene un altro, via, un altro. Sentiamo Roma. Allora, attenzione, amici, perché questa è la parodia di Giuseppe Cruciani di Radio 24. Io faccio la parodia di questo personaggio, ma adesso mi è successa una cosa che non mi era mai successa prima d'ora. E esco un secondo dal personaggio.
11: Di solito io, mentre registro questo blocco, tengo aperto il live di Instagram per farmi dare dei numeri di pazzi dagli ascoltatori. Oggi è successo che, mentre parlavo di questo fatto di Brizzi, mi ha contattato sul live di Instagram una ragazza che è stata coinvolta, anche lei, in questo caso di molestie sessuali. Ovviamente io l'ho chiamata, ho registrato la telefonata, ma alla fine ho deciso di non mandarla in onda, perché per questa persona parlare di ciò che ha subito, del momento che ha attraversato, è più doloroso che liberarsi di questo peso una volta per tutte. Vi faccio sentire solo un paio di estratti e se poi in futuro ci saranno le condizioni per mettere in onda l'intervista integrale, lo faremo. Vi chiedo scusa per la chiusa un po' amara di questo blocco, ma a volte purtroppo capita nel nostro lavoro di partire da una cazzata e arrivare su una cosa seria. Quindi scusate per qualche risata in meno e magari per un pelo di riflessione in più. Scusate.
12: Se io sono al telefono da stamattina con 4-5 amiche mie di Roma, di cui una è stata violentata, e nessuna di noi si era mai parlata della cosa. Mi ricordo che a un certo punto si è un po' allungato con la mano, io lì ho iniziato a piangere come una disperata, dicendo no, non ce la faccio. Io, ma come le altre 30 ragazze, 40 ragazze, 10 ragazze, non so quanti siamo, a cui è successa questa cosa, è successa a tutte nello stesso modo. Non è che tu pensi vado a casa di Fausto Brizzi, questo ci prova. Ti assicuro che per me è una fatica, cioè mi sto a sentire male, mi sto ferma in macchina in mezzo alla strada. Tu sembra che io ho fatto la troia con uno. Dico, c'hai vent'anni, puoi fare l'attrice, pensi, cioè, come fai? Però mi ricordo lo schifo che ogni volta che vado a fare un provino, mi ricordo le litigate col mio ex fidanzato a spiegargli perché mi fa schifo sto mondo, perché mi fanno schifo i registi e perché mi fanno schifo una serie di cose. Quindi comunque io un trauma, grazie a sto pezzo di merda, ce l'ho avuto. Io non sto dicendo a me Brizzi m'ha violentata, a me non sto dicendo quello, sto dicendo che è un pezzo di merda, che è un figlio di puttana, mi fa schifo pensare che abbia una bambina di 3 anni, che la mattina...

0: Buonasera a tutto il gentile pubblico di Bestie. Una serata un po' moscetta perché abbiamo finito gli ospiti fichi. Purtroppo con sti cazzo di podcast trovare già uno che se caga ancora su Madre che ho 4 fan è difficilissimo. Figuriamoci uno che ancora se magna la carne al ristorante core manager. Quindi andiamo a presentare la bollita di stasera. Una carriera fantastica, ma 200 anni fa. Una bellissima ballerina, ma sempre 200 anni fa. Signori, ecco a voi, Ether Parisi.
1: Ciao, ciao a tutti, sono felice di essere qui.
0: E grazie al cazzo, finalmente te se caga qualcuno.
1: Ma come ti permetti? Ma tu sai con chi stai parlando? Ma ti rendi conto che io ho fatto più trasmissioni in Rai in prima serata del logo stesso che c'è in basso destra?
0: Scusami, volevo solo essere ironica, nessuno si permetterebbe mai di sminuire il tuo grande lavoro di spaccate e cicale.
1: Ma ancora con sto tono da sfottò? Senti bella, lo sai che conosco così tanta gente pesante in Rai che con una telefonata finisce a lucidare il cavallo all'ingresso?
0: Scusami, non volevo essere antipatica, era solo per sciogliere il ghiaccio. A proposito di freddo, quanti saranno ancora caldi e vivi di quelli che conoscevi qui in Rai? L'ultima volta che ti hanno vista in via Mazzini andavano di moda i mocassini con le monetine e le felpe Best Company.
1: A me sembra che tu vuoi fare un po' stronza perché mi hai evitata qui da tua trasmissione, se poi mi insulta.
0: Scusami, ma mi sa che te parti dalla scheda audio, di colpo mi parli come Joe Bastianich.
1: Quando mi innervosisco perdo l'accento italiano, è colpa della tua pressione di insinuazioni da stronza. Adesso fammi le 3 domande di merdo che volevo fare e così me ne vado e posso ritirare il cachet.
0: Ammazza, stai proprio alla canna del gas. Vabbè, allora parliamo subito di Pippo Baudo. È vero che lui è stato per te lo scopritore, colui che ti ha lanciato?
1: Pippo Baudò è quello alto o quello con gli occhiali che faceva i quiz?
0: No, quello che faceva i quiz, credo tu intenda, Mike Bongiorno. Ma scusa, ma manco ti ricordi di Pippo Baudò? Ma che c'hai, la demenza senile?
1: Ma sai, ho lavorato con così tanta gente che ricordarseli tutti non è semplice.
0: Ma che cazzo stai a dì, ma porco due? Stiamo parlando di Pippo Baudò, mica di un coglione come De Martino?
1: De Martino è il ballerino che si chiamava l'Argentina, quello che si dice abbia l'uccello come un asino, quello che adesso fa i pacchi al posto del tizio col nasone, giusto?
0: Fammi capire, non ti ricordi di uno dei padri fondatori della televisione con cui hai fatto 60 trasmissioni, ma quando si parla dei cazzi col carrello d'atterraggio, te se illumina la spia della riserva del serbatoio della fregna. Ammazza che mignotta!
1: Ma mignotta ci sarai te e tua madre.
0: Perché tu nonna non ce la infiliamo assieme a quella stira cazzi di tua sorella? E comunque famo le 2 domande, almeno diamo un senso alla tua presenza. Se andiamo avanti a mannacce a fanculo, poi la Rai se rompe il cazzo. Allora Ether, posso farti 2 domande molto molto personali?
1: Ormai siamo qui, prego.
0: Ma quando fai la spaccata verticale che ti ha reso tanto famosa, ti si squacquera la fregna?
1: Ma che domanda è?
0: Chi ha scritto Le Cicale, il tuo successo discografico? Si faceva di LSD.
1: Ma è una canzone per bambini, una cosa tenera.
0: Ma voi ballerine è vero che avete dei piedi di merda con le unghie sfonnate?
1: Ma è un'affermazione bruttissima.
0: Sì, ma rispondi a qualcosa, altrimenti stasera faccio un monologo. Allora vediamo se con la classica mi dai almeno una soddisfazione. Che animale ti senti?
1: Finalmente una domanda che ha un senso. Allora io veramente mi sento un po' cavallo e un po' farfalla.
0: Uno. Devi sceglierne uno. Un po' cavallo e un po' cacio. E che cazzo hai detto non va bene? Mi serve una sola risposta con un solo animale.
1: Farfalla.
0: La farfalla è un insetto. Un animale? Devi scegliere un animale.
1: L'orice, mi sento un orice.
0: L'orice? Ma che cazzo di animale è? A Ether tu non stai bene, lasciatelo di. Senti, fammi un favore, ma vattene a fanculo tu e l'orice. Alla prossima puntata con qualche ospite migliore de sta bollita con la tinta e le anche sfonnate. Ma che

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora,
5: questo
9: mi ascolti, sì, ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella...
10: L'uranio...
9: Un poverito... Cotechino...
10: Inghia, brasiliano...
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcacciame se.
9: Arca ma...
10: Che sangue non c'è nella feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea della Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha detto:
5: pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa.

0: pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto. Dai, ma tu, che ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
1: di c***o cane! C'è il colpo di Bagalov.
2: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
2: Ecco.
1: Uno.
2: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
1: Che Bagalov, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
2: Sì.
1: Allora,
2: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
1: No.
2: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca.
1: Ma
4: non so come si fa l'esame delle...
1: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
5: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
2: Bene,
1: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
3: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
2: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
2: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
7: Chi l'ha visto?
8: Chi l'ha visto?
7: Chi l'ha visto?
9: Chi l'ha visto? Parlo!
3: Era una vita da sogno quella di Susanna Spalma Sperma, la studentessa universitaria di 52 anni, della quale non si hanno più notizie dalla sera dello scorso 18 settembre. Luminosi capelli alla Costanzo, carnose labbra leporine e occhio castano, col suo 1,38 per 92 kg, Susanna era una di quelle giovani in grado di far girare la testa agli uomini, se non addirittura costringerli ad infilare la testa nel cestino più vicino dall'emozione. Ma oltre l'apparenza, Susanna Spalma Sperma aveva molto di più da offrire al mondo. La sua storia è un esempio di tenacia, successo ed emancipazione femminile. Figlia di due umili coltivatori di cipolle, ora in pensione, dopo il diploma conseguito in appena 9 anni in uno degli istituti professionali più prestigiosi del Molise, i successi accademici di Susanna convinsero i genitori a mantenerla nel trasferimento a Milano, dove si iscrisse alla facoltà di medicina, con il sogno, parole sue, di diventare anche lei un giorno una medicina. Era il settembre del 1993. Da allora, la carriera universitaria della giovane 52enne è proseguita a gonfie vele. Con ben 2 esami all'attivo e una media superiore al 19, Susanna vedeva ormai il traguardo della laurea a portata di secolo. Per questo motivo, gli inquirenti hanno immediatamente escluso la possibilità di un allontanamento volontario. Ma cosa è accaduto quindi a Susanna Spalma Sperma quella sera del 18 settembre? Secondo la testimonianza dei suoi coinquilini, Ahmed Mollad, pizzaiolo di 19 anni, Piera Pitana, pancabestia di 35, Gheorghe Lucescu, camionista di 56 e Kim Pyeongchung, acrobata di 12, la sera della sua sparizione, Susanna stava preparando per la 32esima volta l'esame di biologia, quando è uscita dal monolocale per recarsi dal tabaccaio a comprare un quaderno nuovo. Noi di Chi l'ha svisto siamo dunque andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che sembra essere l'ultima persona ad aver parlato con Susanna.
8: Chi l'ha visto?
10: Sì, sì, me la ricordo, è come dimenticarsi. Mai visto un cesso più cesso di quel vecchio cesso di merda? È entrata con statuto del cazzo, tutta bucata, e mi ha chiesto un quaderno e un gratta e vinci. Poi si mette a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: oddio, oh madonna, non ci credo, sì, cazzo, sì. Poi è corsa fuori saltando su come una catapulta. E poi è corsa fuori saltando su una gamba buona e svendolando in aria il gratta.

0: e vinci come una catapulta. Chissà che cazzo l'hai presa, falla a capire sti cessi di merda, sarà la menopausa.
1: Chi l'ha visto?
2: Dopo questo episodio di Susanna Spalma Sperma non si è saputo più nulla. Per ora gli inquirenti non si sbilanciano, ma data l'età e l'avvenenza della giovane, si fa sempre più largo l'ipotesi di un rapimento da parte di uno spasimante non corrisposto. Questo anche grazie a un video girato 2 giorni fa in Costa d'Avorio, nota meta di turismo sessuale, dove si vede una giovane ragazza corrispondente alla descrizione di Susanna aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un... Scusate. Ok. Aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un grosso bastone coperto da un preservativo, probabilmente per evitare di lasciare impronte digitali.
3: Maron, Maron, ancora più forte!
4: Conta, ancora!
3: Conta! Com'è che ti chiami?
4: Cuta!
3: Cuta! Va un po' più forte, Cuta, ancora!
4: Cuta!
3: Questo bastone, dai!
4: Cuta!
3: Io mi chiamo Susanna Spalma Sperma,
4: Cuta!
2: Prima analisi del video non è ancora riuscita a stabilire se la povera giovane del video sia effettivamente Susanna Spalma Sperma.
3: Io mi chiamo Susanna Spalma Sperma.
2: Ma Susanna, se per caso in questo momento sei alla visione, i tuoi genitori, a cui tante soddisfazioni hai dato, hanno un caloroso messaggio per te.
5: Susanna, è stato dove sei? Non ti devi muovere dalle risorse. Non ti azzardare a tornare in paese che mi fai fare una figura di merda, porco. Che, mamma, c'è il prete e il sindaco sotto casa che mi scrivono le cose sulla porta, mi scrivono tua figlia una puttana. Non ti azzardare a tornare, Ti voglio vedere su chi l'ha visto di tutto il paese, hai capito?
3: Disgraziato, padre si
5: E non urlare sempre quando faccio i messaggi! Ciccio!
6: Ciccio!
1: Chi l'ha visto?
7: Chi l'ha visto?
1: Chi? L'ho visto!
8: Chi l'ha visto?
9: Non parlo!
10: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: è? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Chi scappa e capa cazzi. E ste vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio?
3: Pronto!
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Signor Ennio?
3: Chi sei?
4: Buongiorno, sono Devon.
3: Devon.
4: Chi sei Devon? Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney.
3: Ha presente
4: Walt Disney?
3: No, che cos'è?
4: Allora le spiego. Allora si calmi, intanto signor Regno si calmi, allora adesso le spiego. Mi faccia parlare per favore. Allora noi dobbiamo costruire questo nuovo parco divertimenti per i bambini, per un po' di gente, diciamo che è il Disney Italy, e lo vogliamo costruire in quella zona, e abbiamo notato che il suo punto dove lei ha questo terreno, noi vorremmo costruire il parco proprio in quel punto. Senta, allora adesso le dico un po' la disposizione economica che abbiamo noi nei suoi confronti. Volevamo darle 1.500.000 euro per il campo.
3: Ma non ne faccio niente dei soldi! Cosa ne faccio? Ma io sto facendo un danni, porca la
4: Allora possiamo prendere il terreno tranquillamente, no?
3: Ma non ti do niente! Non ti do niente! Vado avanti a lavorare come ho sempre fatto, porca la
4: Allora, senta un attimo, adesso
3: Ma che cosa devo sentire, papà? Che sto lavorando!
4: No, perché dentro il parco di divertimenti ci sarà Batman, ci sarà Michael Knight, i Griffin.
3: Ma chi sono?
4: Batman, il supereroe.
3: Batman!
4: Sì, Batman, poi Michael Knight. Se vuole glielo passo Michael Knight.
3: Michael Knight!
4: Mi raccomando, è Michael Knight.
3: Dai! Pronto!
5: Posso chiederle un favore?
3: Ma che cosa vuoi?
5: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
3: Ma chi è Sabrina? Il numero di Sabrina? Ma chi è Sabrina? Non la conosco!
5: Già, lo immaginavo.
3: Porca la Basta dando questo telefono al controllo! Bastardo!
5: Stia a sentire, gli scorpioni vogliono fare di White Rock un campo di battaglia. La banda rivale dei cani randagi sta per arrivare. Se non vuole lo chieda alla pattuglia autostradale.
3: Ma che la vuoi parlare della pattuglia? Ma quale pattuglia, porca la Ma mi devi lasciare stare che sono nel campo a lavorare!
5: D'accordo, amico. Ci vediamo domani.
3: D'accordo, che è ora perché continua a chiamare!
5: Ah, vorrei tanto che per una volta fosse
3: tua madre! Tua madre!
5: Bene.
3: Poi è tua madre, vai a cagare!
4: Pronto? Eccomi. Ha parlato con Michael Knight? Si è messo d'accordo?
3: Sì, ma adesso che gli ha dato le chiama Sabrina.
4: Sabrina, sì, benissimo.
3: Sabrina, non sono mica chi è.
4: Adesso? Sì, signor Ennio, allora, rimani che noi verremo lì a prendere le misure. Allora, le passo io sul geometra. Così si mette d'accordo.
3: Io ho messo il telefono al controllo, sì. Ma ho detto che ho il telefono al controllo.
4: Benissimo, fa bene. Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per
3: mettere. Arnaldo!
4: Ah no, il
3: era in giro con un camion, non era andare all'Arnaldo!
4: No, questo è un geometra, il mio geometra personale, Arnaldo. Glielo passo, un attimo, scusi. Grazie ancora, signor Ennio.
3: Beh, ma vai a dire il culo, bastardo! Pronto!
4: Pronto!
3: Ma detto che era un anatardiardo! Ma sei sempre te, bastardo, ardiardo! Ma te lo sai se sei bene, porca la
4: Ennio!
3: Ma la patente del cavio! Adesso sei diventato geometra, la calabaccia!
4: Non sempre è stato geometra!
6: Sono sempre stato geometra.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il podcast più costoso di sempre in culo ai contribuenti che pagano il canone. Un uomo che nella propria carriera ha fatto più su e giù di una montagna russa di Gardaland. Un grande amante degli aperitivi al papete ed uno sprezzante sognatore che vorrebbe costruire un ponte che collega due zone altamente sismiche. Signori e signore, Matteo Salvini.
1: Scusate, salve a tutti, un attimo solo. Ancora un attimo.
0: Matteo, ma che cazzo fai?
1: Finivo il gin tonic.
0: Mandò cazzo pensi d'està? Alla pericena di Milano Marittima tacci tua?
1: Scusami, ma come ministro delle serate ho il dovere di dimostrare come si vive.
0: Ma non sei mica il ministro dei trasporti?
1: Ma perdonami, ma proprio tu che sei una giornalista così capace non sai che noi i ministeri ce li diamo a caso? Tanto alla fine tutti fanno tutto e nessuno fa un cazzo.
0: Risposta sprezzante, anche un po' ruffiana. Come politico si sa che sei molto scaltro. Parto subito con una domanda a bruciapelo. Ma sto vannacci?
1: Ai!
0: Oh, ma che sei rincoglionito? Abbassa sto braccio e siediti.
1: Cazzo, scusami, un riflesso condizionato quando sento il suo nome.
0: Ma di chi? Di Vannacci?
1: Ai!
0: Oh, e basta! Che finimo al gabbio per apologia, cazzo!
1: Scusa, allora per me un altro gin tonic.
0: Famo che te lo bevi dopo, ok?
1: Va bene.
0: Ma che te sta a squillare il telefono, Matteo?
1: Sì, ma tanto non rispondo, andiamo avanti, per favore.
0: Ma come non rispondi? Ma scusa, ma è maleducazione. E poi sei un ministro, hai l'obbligo di rispondere. Magari sono cose urgenti del governo?
1: Tanto lo so chi è e non rispondo.
0: E no, mo ce stai a far venire la curiosità.
1: Che due coglioni, va bene, rispondo. Pronto. Ma basta, brutto coglione.
0: Ma come coglione? Ma chi era?
1: Quel finocchio di Fedez, bastardo maledetto, sono 10 giorni che mi martella con ste telefonate del cazzo in cui ride. Appena lo becco, gli smeriglio quelle unghie nere del cazzo e dopo pesto a sangue tutti quei piccoli pezzi di merda che ha attorno.
0: Ma veramente c'è Fedez che te sta per culà?
1: Madonna! Basta!
0: E dai, rispondi, magari è una cosa urgente.
1: Ma che cazzo di cosa urgente? È sicuramente Nano Scurreggia con la gang di Scoiatto Merde che mi sta rompendo il cazzo per farsi un video scemo su TikTok.
0: E dai, rispondi.
1: Ma porca di quella lurida bastarda. Pronto? Figlio della merda. Ma tu ti rendi conto che sono un ministro nano del cazzo? Ma cosa cazzo ridi? Cancella il mio numero. Giuro che mi faccio un paio di scarpe con la tua pelle tatuata da bifolco. Smettila di ridere, brutta scimmia coi dentoni.
0: Ammazza, depressa proprio.
1: Ma poi, che cazzo c'è da ridere? Come si fa a 40 anni a rompere il cazzo al telefono ad un ministro?
0: Effettivamente è un po' too much.
1: Va che bisogna essere proprio tossicomani, psicoandicapati.
0: Matteo?
1: Bifolchi, ratti, maleducati e schiavi del fentanyl.
0: Vabbè Matteo, contieniti, sei in TV, capisco il nervoso, ma...
1: Ma cosa? Senti il telefono, porca troia!
0: E tu non rispondere.
1: Ma non posso non rispondere, sono un ministro, un padre di famiglia. Potrebbe essere una roba importante, ma è un numero anonimo, cazzo. Pronto, pezzo di merda. Succhiami l'uccello che tanto ti piace e lo sanno tutti, canaglia del cazzo.
0: Calmati Matteo, dai.
1: Beh, non ridi più? Ti hanno tagliato quella lingua di merda in quella cloaca di denti giganti che chiami bocca? Allora?
2: Pronto, onorevole Salvini, ma è impazzito?
1: Mi perdoni, presidente, non era...
2: Quando recupera le sue facoltà mentali, venga gentilmente presso il Quirinale.
1: Ma... Mamma mia, che disastro.
0: Ammazza, Matteo, sei meglio di Fantozzi. Sigla!

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono settimane che l'opinione pubblica è indignata dalle terribili notizie che si leggono sui giornali. Il caso Weinstein ha fatto sì che dopo 20 anni attrice e modelle soubrette abbiano denunciato presunti abusi sessuali. Ma c'è una persona tra loro che ci ha particolarmente colpito: Gina Lollobrigida, 90enne, attrice, cantante e sex symbol, che dice di aver subito ben 2 abusi sessuali. Ma siamo nell'era dei social e noi abbiamo l'unica voce neutrale, l'unica voce che dice la verità, Siri. Chiediamo a lei cosa ne pensa. Siri, chi può aver abusato di Gina Lollobrigida?
2: Cerco Giulio Cesare.
1: Ma no, troppo indietro.
2: Cerco Tutankhamon.
1: Ma no, ancora troppo indietro.
2: Cerco Cristoforo Colombo.
1: Ma va, vabbè, cambiamo discorso. Siri, cosa ne pensi della sorella di Belen, Cecilia, e del suo tradimento all'interno della casa del grande fratello VIP?
2: Cerco escort in Milano.
1: Ma no, cosa c'entra? Non è un escort. Ha solamente tradito il suo ragazzo davanti a milioni di telespettatori.
2: Cerco bastarda mangiacazzi.
1: Ma no, Siri! Allora Ida Jespica, anche lei ha tradito il suo fidanzato con Jeremias, che è tra l'altro il fratello di Belen.
2: Cerco altra escort in Milano.
1: Ma no, non sono escort, sono...
2: Cerco massaggio con sbrofata finale in Milano.
1: Ma cosa c'entra? Cosa cerchi? Alla fine mica è colpevole solo lei, è colpevole anche il fratello di Belen.
2: Cerco famiglia di Belen bastardi chi vi è morto.
1: Ma no!
3: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
3: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, non la fanno, te mi fai a Bretagna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the zoo.

0: Buonasera e bentornati a Bestie. Un grande del cinema italiano, figlio di un altro mito. Un uomo che ha segnato per sempre il concetto di che cazzo famo a Natale? Boh, se ne andiamo al cinema. Signori e signore, Christian De Sica.
1: Salve a tutti, grazie di avermi invitato a questa cosa che non so che cazzo sia.
0: Come che cazzo sia a Christian, non vedi che è un talk show? Una intervista all'americana con un ospite?
1: Ah, un altro podcast del cazzo.
0: Ma no, che podcast, qui siamo in Rai. Non vedi le telecamere, gli assistenti di studio, le luci, la regia?
1: Sì, scusami. È che da quando è nata sta moda del cazzo di sti podcast, non faccio altro che sedermi su sedie di merda in appartamenti coi videogiochi. E poi rispondere sempre alle stesse domande su Cipollino e vacanze di Natale del 1985. Capirai anche tu che per me, che vengo da un'altra epoca, dove chi mi intervistava era uno come Pippo Baudo o Gianni Minà, sedermi davanti ad un demente tatuato che puzza di canne mi rompe tremendamente i coglioni. Che poi che cazzo so sti podcast? Purtroppo sento che la gioventù sta sprofondando nella merda e questo mi duole moltissimo.
0: Ecco, è proprio il centro delle domande che volevo porti, Christian. Recentemente, sempre in un podcast di non mi ricordo chi sia, hai proprio fatto un'analisi da boomer del cazzo sul fenomeno social e sulla gioventù odierna. Ti andrebbe di tornare sull'argomento?
1: Beh, io ormai son nonno e mi scontro quotidianamente con tutti sti giovincelli e mezze mignotte che postano culi e fregne senza un domani. Ragazze che hanno poco più dei 19 anni, che se fanno chiavà da Max Felicitas per 1000 like sul profilo. È una cosa allarmante. All'epoca mia, uno era fico se si era diplomato con il massimo dei voti, oppure era uscito dall'Accademia di Arte Drammatica, mica perché si appizzava le scurregge su TikTok. Capisci che siamo nella merda?
0: Scusami, Christian, ma devo un attimo controbattere a ste stronzate. Ma se hai fatto una carriera facendo film con mezze mignotte, doppi sensi, scurregge e parolacce, ma che cazzo stai a dì? Mo ci fai la morale per i giovani che mostrano culi per gradimento e coglioni che smadonnano su TikTok?
1: Ma che sei seria, vedi che le scurregge affondano le radici nella millenaria arte del commediografo Plauto. Fa scurregge è una cosa seria. Nei miei film di Natale c'erano seri professionisti della flautolenza. Ma tu hai idea di quante volte abbiamo riprovato le scene del mitico Boldi che lo prende in culo? Adesso ti faccio un esempio. Se scurreggiassi ora, non sarebbe una scurreggia fine a se stessa, ma una forma di espressione di un grande artista. Se invece scurreggiassi tu, sarebbe una borgatara che si pulisce l'intestino dallo stress.
0: Beh, è una sfida. Vogliamo fare una prova degna dei migliori talk show americani?
1: Perché no? Chi comincia?
0: Oggi te va pure de sfiga, me so magnata carciofi e verze. Parto io. Rullo di tamburi. Ah, eccola!
1: Ammazza Fagnà, dopo devi debuttare le mutande, te sei cacata una vespa a piaggio. Ma adesso spazio all'artista, perché come ti dicevo, tu che scurreggi sei una sporcacciona, io che scurreggio so 3 milioni di incasso al botteghino. Ah, ecco la bella calda. La Bartolomeo, la Calante, la motociclista.
0: Mamma mia che puzza, abbiamo impestato lo studio.
1: Normale, sono fonate di stronzo. È come la mano di Satana che accarezza un cane fatto di merda in una galleria.
0: Allora, Christian, prima che la gente cominci a vomitarmi sulle scenografie, ti saluto e rinnovo l'appuntamento a settimana prossima. Con belve. Ciao, Cri.
1: Ciao, ciao, grazie. Vado a buttare le mutande.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo, tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordine.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Leone.
1: lo Zoo di 105.
8: Siamo tornati! Sì, che... Fammi una voce importante, Donato, e inquadrami bene qui, sulla cicatrice della lobotomia che hanno cercato di praticarmi negli uffici di Publitalia. Sì, dai, che devo dire una cosa a tutti i professoroni che ci guardano da casa.
12: Succo!
8: Allora, terza puntata di Fuori dal culo e c'è sempre arredite e prestaco. Perché? Perché noi siamo scomodi come un sedile dell'EasyJet se sei più alto di 1,10 m. Siamo fastidiosi come una supposta con l'elmo da vichingo. Facciamo paura come una foto di Adinolfi in perizoma, sì. E chi è che trema davanti a noi, eh? L'Isis, Leonardo DiCaprio, Carletto la lucertola dei suoi piccini. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa, Donato? Dai, vediamo i titoli di oggi. E toglietemi gli psicofarmaci, per favore, che ho le ricottine di bava agli angoli della bocca. Dai, dai, dai, dai.
13: Armi da fuoco e toghe rosse, la solita tiriterra. Succede a Latina, dove Achille Poppo intravede dal balcone della propria abitazione un immigrato. Secondo la sua testimonianza, lo straniero aveva la tipica faccia da clandestino, era vestito da terrorista in borghese e brandiva un'arma bianca a forma di cucchiaio di plastica, con la quale si aggirava nel parco giochi che si trova a 550 metri di distanza dalla sua abitazione. Sentendosi minacciato, il signor Poppo ha istintivamente montato un fucile di precisione con mirino laser per la caccia all'elefante e ha fatto fuoco per 15 volte sul talebano, ferendolo gravemente. Un caso che qualsiasi studente di giurisprudenza al primo anno archivierebbe immediatamente come legittima difesa, ma che ancora una volta i giornali pagati da Soros hanno deciso di cavalcare per rendere le nostre strade più insicure e stendere i tappeti rossi all'invasione dell'Islam.
8: Ma si può? Ma il mondo va all'incontrario, amici! Ma lo sapete quanta gente muore ogni anno a causa dei cucchiai di plastica? Milioni! Però non lo trovate scritto da nessuna parte. E no, sapete perché? La cancel culture! Perché di notte la morgia entra nei computer di tutto il mondo e cancella tutto quello che non le piace! Eh sì, ci vogliono tutti fratti, con turbanti e kebab, gente! Pensateci, pensate, qual è l'ultima volta che avete mangiato una pizza cucinata da uno che c'ha la punta del cazzo al suo posto? Pensateci un po', vai Donato, altri titoli, vai, vai, vai, vai!
13: Accanimento fiscale. Potremmo titolare così il caso di violenza sistemica che si è abbattuta sul signor Gino Razzauti, che pur essendo deceduto da 5 anni continua a vedersi recapitare bollette del gas e della luce. Nel settembre del 2016, infatti, aveva dovuto chiudere la sua attività di pianista per film muti, schiacciato dai costi di gestione della partita IVA. Ma lo Stato si era accanito su di lui e sui suoi beni, arrivando perfino a sequestrare la BMW che Razzauti aveva acquistato grazie alla saltuaria attività di parrucchiere a domicilio. Così l'uomo si era recato all'anagrafe per dichiararsi morto, ma non gli avevano creduto. Infatti, l'avidità del fisco non si è fermata nemmeno dinanzi alla grande mietitrice e oggi il povero signor Gino è costretto a resuscitare una volta al mese per andare a prendere il reddito di cittadinanza con cui pagare il gas.
8: Figa, e poi dicevano di Hitler, oh? Ma dai, ma come si fa? Ma vi rendete conto che la RAI, con tutti i soldi che fa di pubblicità, continua a fare la sanguisuga sulle bollette degli italiani, quando lo sanno tutti che Carlo Conti si succhia i panda e si lava il culo col caviale? Ma chi c'è dietro tutto questo, eh? Chi c'è? La Pfizer, la droga da stupro, Camilame? Chi lo sa, Donato, chi lo sa? Noi continueremo ad indagare, per voi, per riportare l'Italia ai fasti del tempo dei romani, dove si moriva di varicella e si dipingevano cazzi giganti sulle pareti, sì! E lo faremo qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con le telenovelas e le notizie sui morti da vaccino. Amatevi di prossimo, ciao, fuori dal culo, ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto! Buon ascolto.
1: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Dimenticare è bello. I protagonisti Sabrina Ferita e Susan. Gigi Proiettile è Ben. E con la partecipazione straordinaria della divina Meryl Streep. Tratto dall'omonimo romanzo di Iva Zanicchi. Adattamento cinematografico Macho Man Randy Savage. Regia del cardinale Carlo Maria Mojito. Voce narrante Angelo Non Svelato. Paga sto cazzo di canone! È notte. Susan si sveglia di soprassalto, spaventata e spaesata, scruta la camera con i suoi enormi occhi piccoli. Un uomo le dorme accanto con un sorriso da orecchio a orecchio. La donna si tocca le labbra carnose, sono gonfie e doloranti.
3: Oddio, dove sono? Ma chi è questo tizio?
1: Susan si volta a guardarlo disorientata. L'uomo dorme su un fianco, indossa una maglietta da petto. I capelli di lunghezza media sono calvi sulle punte. L'uomo continua a sorridere beato.
3: Merda! Perché non ricordo come cazzo sono finita qui?
1: Lei esce dalle coperte e scende dal letto. Nuda. Tutta nuda. Capezzoli turgidi come bulloni d'acciaio contro la luce lunare. Corre a cercare qualcosa per coprirsi, invano. Meno male. Diciamocelo, la fica è bella, bellissima. Al contrario di quello che ci vogliono far credere, la fica fa figli, il culo no. La porta è socchiusa. Susan entra.
3: Ah, mi fanno malissimo le labbra. E queste cosa sono?
1: Sgrana gli occhi e avanza perplessa, aggrottando vistosamente la pelle attorno alla vagina. Sulla parete davanti a lei c'è una composizione di fotografie. Alcune fotografie la ritraggono da sola, altre con l'uomo con cui si è svegliata, altre ancora non c'entrano un cazzo.
3: Perché tutte queste foto?
1: Le foto sono alternate a post-it. Su uno c'è scritto Ben, tuo marito. Accanto alla loro foto in abiti nuziali, il nostro matrimonio. Sopra una foto di Fabio Alisei c'è scritto Meryl Streep, dopo il cambio di sesso.
3: No, no, no, non è possibile! Non è possibile!
1: La donna guarda inorridita la fede nuziale al suo anulare e l'orrenda camicia a quadri di Meryl Streep col pizzetto. Torna in camera, ancora tutta nuda. La perfetta riga del culo minacciata da un'unica goccia di sudore che le scende lungo la schiena. Trova Ben seduto sul letto.
3: Tu! Chi sei?
4: Sono tuo marito, Ben.
3: Cosa?
4: Ci siamo sposati 9 anni fa. Hai avuto un incidente durante il banchetto di nozze. Un petardo ha colpito una cozza che ti è rimbalzata in testa. Hai riportato danni al cervello e ora non riesci più a ricordare le cose.
3: Cos'è che non riesco a ricordare?
4: Appunto, ogni cosa. Memorizzi le informazioni per qualche tempo, poi all'improvviso tutto svanisce.
3: Oddio, ma è terribile!
4: Va tutto bene. Fortunatamente, per qualche strana ragione, dopo che mi fai un pompino, ti torna tutta la memoria.
5: Ma dai?
3: Davvero?
4: Yes.
3: Quindi se ti faccio un pompino mi torna tutta la memoria? Davvero? E per quanto tempo dura l'effetto?
1: Ben tiene le dita incrociate dietro la schiena mentre il suo naso si allunga a vista d'occhio.
4: La memoria ti torna per settimane, a volte anche mesi, te lo giuro, eh.
3: Presto allora, vieni qua, fatti fare un pompino. Voglio riavere la mia memoria.
4: Vabbè, se proprio insisti.
1: L'inquadratura si stringe su una delle fellazio più feroci della storia dell'universo mondo.
6: Sgrissimo! Superlativo di...
1: In breve Ben raggiunge il cucuzzolo del piacere. L'inquadratura si sposta. Sul comodino di Ben c'è un barattolo di medicinali. Leggiamo l'etichetta. Sbramemento. L'integratore che trasforma il tuo liquido seminale in un letale intruglio cancella memoria. Da oggi anche in pastiglie. Susan intanto riemerge dal suo soffocone fotonico, confusa e disorientata.
3: Oddio! Dove sono? Tu chi cazzo sei? Ho per caso mangiato pesce? Ma perché mi fanno male le labbra?
4: Tranquilla, Susan. Ora ti spiego tutto. Io sono tuo marito Ben. Hai avuto un incidente e hai perso la memoria, ma per fortuna c'è un rimedio.
3: Davvero? C'è un rimedio?
4: Certo. Certo che c'è un rimedio.

0: miracolo!
1: Dalla risata malefica dovreste intuire che in qualche modo c'è di mezzo un cincischione a tripla frizione, ma che non appare per via dei costi esagerati per questa serie.
2: Cincischione!
1: Hai colto il messaggio subliminale? Sto parlando con te, bastardo contribuente. Se non paghi il canone ti puoi scordare i cincischioni, hai capito? Niente canone, niente cincischione, brutto coglione. Partono i titoli di coda, che non vi leggo perché devo correre dal medico a farmi prescrivere assolutamente questo fottuto medicinale. Ma voi non fate i furbi. Mi raccomando, brutti stronzi, ricordatevi di pagare il canone. Paga il canone, pezzo di merda.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, signora?
0: Mi dica pure.
1: Io e il mio consuocero qua presente stavamo chiamando perché dobbiamo organizzare un matrimonio.
0: Sì, ma guardi, noi siamo un fotografo, non siamo un ristorante.
2: Ah, naccio, padre, tu con fotografi chiamare.
1: Ah, ma per caso fate anche foto di matrimonio, visto che uniamo l'utile al dilettato?
0: Sì, sì, noi facciamo foto di matrimonio, ma non abbiamo location, siamo fotografi.
1: Ah, beh, e voi conoscesse magari qualche ristorante interessante, bello in riva al lago?
0: Sì.
2: Io sono capace di quello che voglio. Sì, ma se tu fate le fotografie, ci toccava messo un film, il tuo matrimonio, si può fare o no? Mio figlio, no?
0: Sì.
2: Non fanno a serie proprio come morre, ci piace la serie, ci sono fatti pure Sky con la televisione. Non fanno un matrimonio.
1: Ma che ce ne frega,
2: in un momento sto parlando con la signorina. Allora ci stavi dicendo, può fare un matrimonio. Un film praticamente tipo a Gomorra, no?
0: Ascolti, però io faccio fatica a capirla perché
2: ma sto parlando italiano.
0: Ascolti, faccio così, richiami domani che trova il fotografo.
2: Ma perché il fotografo è per la napoletana?
0: No.
2: Allora, ma io sto parlando italiano,
0: lo so, però se lei parla veloce io faccio fatica a capirla.
1: E c'ha ragione, e parla lentamente, sei meridionale.
2: Ma scusato, allora parla lentamente. Mio figlio?
0: Sì.
2: È Nufan e Gomorra.
0: Sì.
2: Isso facette l'abbonamento Sky Coppa televisore, posso avere la serie tutte puntate. È chiaro fin qui?
0: Guardi, mi dispiace ma non senti, ma le chiedo di chiamare un'altra volta, grazie.
2: Ma perché gli sto loco, siamo a Napoli?
1: Questo è razzista, perché siamo a napoletano.
2: Ah, scusa, ma lei perché se è lei?
0: Grazie, salve.
2: È salvo cazzo.
1: Ehi, pochino.
2: Oh, fratello cazzo. Fangula al sol. Stava parlando italiano, si capiva perfettamente questo che era la gente. No matrimonio
3: napoletano. Pronto?
1: Sono Cosimo Gentile. Pronto? Scusi il disturba. Voi avete barche? Avete barche, imbarcazioni? Scafi?
3: Sì.
1: Sì. Verso aprile-marzo?
2: Maggio
1: quasi giugno. Facciamo un matrimonio in sorvellaggio.
3: Ho capito.
1: La richiesta è un po' particolare, siccome arriviamo a fare a Titanic, presente a
2: Titanic.
1: Un film Titanic, a presente. L'unica richiesta è che, siccome è Titanic, voi avete qualche barca un poco vecchia, magari scasciata,
2: scarruppata,
1: che non funziona quasi, che la portiamo quasi a riva e la dobbiamo fare affondare.
3: Ho capito. No.
1: Con quattro colpi di revolverata.
2: Sì, io tengo pure un fucile, no. Al limite per rim.
3: No.
2: Inserito troppo cazzo.
1: Tu su cazzo.
3: No. Queste cose qua da noi non si possono fare.
2: No, come? Cioè, ci parli.
1: Ci passa un attimo con il suocero.
3: Sì, la fondi ti vedono, ma là. Cioè, guardi.
2: Fra.
3: No, io. Io non lo faccio.
2: Fra. Sono Pasquale Quagliarulo, di Quagliarulo e figli dal 1945. E capite chi sono chi?
3: Allora. Va bene.
2: No, non va pure, siente fra. Allora, se il problema è la barca, non è della prima pure catastrofica, non fosse la prima barca, ma ci cattati in Davide, amici, ci cattati nella montagna, là c'è fondato pure, ci fatto tutti la ricca, almeno quattro volte. Ma qui non è un problema, capito? No?
3: Non ce l'ho una barca da affondare, non ce l'ho.
2: Ma poi mai me la avessi pure a cattare, sta barca.
3: No. Capito? E allora affondala te, io non l'affondo, cioè.
2: Che ma affondi non.
1: Allora, ma affondala, affondiamo. Ma
3: di Como non si possono fare.
2: Non si possono fare.
3: Va bene, dai.
1: Un incidente.
3: Guarda, ho fatto un anno a Napoli di Marina, so come funziona.
2: Vai, Marina,
3: non si può fare.
1: Tu conosci Marina a Napoli?
2: Una conosco diversi.
1: Dai. Scopate.
3: Dai.
2: Allora, Marina a Buttane, quella che sta al logo Spacca Napoli. No, quartieri spagnoli, che Marina.
3: Va bene, caro.
2: E non va buono, ma cazzo, io voglio sta a bar. No matrimonio napoletano.
1: Pronto? Sì, al ristorante.
4: Sì.
1: Ah, facite cerimonie.
4: Certo.
1: Allora, gli spiega.
4: Sì.
1: Chiamiamo per un matrimonio. Dobbiamo sposare figlia mia e figlio suo.
4: Sì.
1: Voi avete disponibilità?
4: Allora, noi abbiamo disponibilità, non posso saperla se non mi dà la data.
1: No, la quantitativa di posti, quanta gente ci sta
4: 500.
1: Ah,
2: Ah, 500, diciamo.
1: È buono 500.
2: Sì, la famiglia mia da parte di mia moglie ci sta.
1: Vabbè, taglia qualcuno.
2: Non vuoi se taglia.
1: Taglia qualcuno.
2: È quello un matrimonio importante.
1: Voi state in fronte a un lago.
4: No, siamo a Cantù noi.
1: Dove state?
4: A Cantù.
2: Ah, è straniero.
1: No, Cantù. Penso che
2: Cantù,
1: sia. Dove fanno i canducci?
2: Ah, i canducci in Toscana.
1: È in Toscana state.
4: Buona giornata, grazie.
1: Poi. Poi.
2: Hai tanta bacio.
1: L'anima di chi ti è morto.
2: Eccide, viva pure.
4: Buongiorno.
2: E ne è, fra, io ero uno sputtone che dovevo trovare con cop. Agenti let's primi minuti di andare se siete educati, per fine hanno parlato buono. Io sono anche per la scuola con la rulo.
4: Ho capito.
2: E
4: io
2: cazzo.
4: Devo lavorare e non c'ho tempo. Ma se io vuole venire, vada sul nostro sito, guardi che ci sono tutti i menu.
2: Strunzi, ci fate cadere tutta la vita per fare questo matrimonio.
1: Avete scappato!
2: Tu con la lega! Ah, fangulo a mamma!
1: La bocchina!
2: Pronto! Vino picca, ci fate cadere tutta la vita per farmi trattare come una merda.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Maria?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliola sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sega.
5: No. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me! Ma no, impossibile, le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.

0: cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
3: Cos'hai in mano?
2: Eh?
3: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
7: Complotti complottosi!
6: Era il 1912, quando in tutto il mondo venne presentata la più grande nave dell'epoca, pronta a salpare.
8: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse una grande nave, ma era troppo grande e io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
6: Stiamo ovviamente parlando del Titanic. A scuola ci hanno sempre insegnato che il Titanic è stato affondato da un iceberg terrorista sovietico. Ma quello che forse non sapete è che non fu un caso.
9: Siamo tutti abituati a pensare che sul Titanic ci fossero solo Jack e Rose e quella fottuta porta galleggiante sulla quale Jack si sarebbe salvato benissimo, avrebbe potuto salvarsi, cazzo! Scusate, stiamo divagando. Ciò che non sapete è che il Titanic trasportava ben 12 miliardi di barattoli della maionese della Hellmann's. Una cifra incredibile!
6: Nel 1912 la maionese Hellmann's veniva prodotta in Inghilterra e la consegna della prestigiosa salsa era prevista per il Messico, precisamente a Veracruz, che per il Titanic sarebbe stato il prossimo porto di scalo, dopo la sosta a New York.
10: Lo sappiamo benissimo tuttissimi che il popolo messicano vada matto per la maionese e nel 1912 aspettava con ansia questa immensa consegna. Il carico era tutto segreto per evitare lo spionaggio industriale. Pensate che sarebbe stata la più grande consegna mai consegnata! E infatti non fu mai consegnata.
6: Ma cosa c'entra questa faccenda della maionese Hellmann's con l'affondamento del Titanic? Per non toccare il fondo e per andare a fondo di questo mistero, siamo dovuti andare sul fondo dell'oceano, in cerca dei relitti del Titanic, grazie al nostro battiscafo.
11: Alfa Bravo, siamo pronti all'immersione. Ci siamo quasi. Vediamo il Titanic.
12: Pronto? Mi ricevete? Titan, mi ricevete?
6: Purtroppo abbiamo perso i contatti. Non ci è chiaro cosa sia successo, ma abbiamo rinvenuto una bottiglia di ketchup Heinz. Che sia stato un avvertimento? Cosa nasconde veramente il Titanic?
13: E che ve devo dire? La mafia utilizza sempre dei sofisticati messaggi in codici, allegorie e figure arcaiche per rappresentare le varie minacce di morte. Tipo per esempio mandare un pesce. Significa che il tipo dorme come i pesci. E nella mafia delle salse succede la stessa cosa. È un grande classico. Lasciare una bottiglia di ketchup della Heinz sul fondo di un relitto significa letteralmente che c'è un immenso segreto e complotto ai danni del Messico. È palese, cazzo.
6: Che davvero la Heinz abbia lasciato il messaggio? Qual è il vero conflitto fra Heinz e Hellmann's? Per avvalorare la nostra tesi, che ormai potremmo chiamare semplicemente verità, basta analizzare il nome Heinz.
10: Guardate qua! Avete mai fatto caso che il nome Heinz somiglia solo a cose cattive? Può sembrare AIDS, la terribile malattia che è cattiva! Oppure Heil, il saluto nazista, come anche la canzone degli anni 90. Sentite qua!
14: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht!
10: Oh, i nazisti cazzo se sono cattivi! Più ovvio da così!
6: Servono altre spiegazioni? Ormai è chiaro. La Heinz ha complottato contro il Messico affinché la maionese non arrivasse mai e iniziassero a consumare il loro ketchup.

0: Noi messicani non portiamo rancore. Al massimo te tagliamo qualche braccio col macete, te diamo qualche coltellata, ma sempre con la grande allegria, e ti facciamo strisciare senza pisello con il culo pieno di cocaina. Ma la faccenda della maionese, no. No, signore, no. I giorni seguenti all'affondamento, il Messico si fermò e tutti quanti non riuscivano a fare altro che pensare a tutta quella meravigliosa salsa andata a condire i delfini. Tutti quanti sapevamo della Heinz e del complotto, ma purtroppo ci misero a tacere tutti quanti e ci uccisero tutti, me compreso. No, signora, no. L'angoscia per la perdita di questo prezioso carico a loro molto caro era così grande che dichiararono una giornata nazionale di lutto che osservano ancora oggi, il 5 di maggio.
1: Il 5 di maggio, o meglio in messicano Cinco de Mayo, è una festività nazionale famosa in tutto il mondo, ma nessuno sa realmente che cazzo si festeggia. È tipo il 25 aprile in Italia, ma in realtà per arrivarci bastava semplicemente ragionare sul nome.
0: 5 di maggio. In messicano Cinco de Mayo, che letto all'inglese lentamente diventa Sink of the Mayo, che tradotto significa letteralmente affondamento della maionese.
2: Al mio ragazzo piace affondare la maionese, in effetti anche il ketchup, però per non fare un torto a nessuno usiamo tutte le marche.
0: Avete colto l'antifona? Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: Lo Zodi 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zodi 105 presenta
1: gli stagisti, nello Zodi 105.
3: Allora, avanti il primo stagista.
4: No, eccomi. Dai. No, dai, lui ancora no.
3: Allora, adesso chiamiamo una gelateria e devi ordinare un bel gelato. Una vaschetta di gelato da portare a casa stasera, ok?
5: Buongiorno.
6: Volevo ordinare una vaschetta di gelato. Voi da che misure le fate?
5: Intanto la preparo, viene lei a ritirarla?
6: Sì, sì.
5: Ok. Da quanto?
6: Da quanto le fate?
5: Allora, c'è da mezzo chilo, 8 etti, un chilo e mezzo.
7: 6 chili no?
6: Si può fare da 6 chili? Cioè, mi serve perché ho una festa.
5: 6 chili?
6: Sì, perché c'è una festa con bambini, mi servono 6 chili di gelato.
5: 6 vaschette?
3: Sì.
6: 6 vaschette da un chilo, esatto.
3: Che gusti hai, i soliti?
6: Che gusti ci sono? Magari qualcosa anche di particolare, sono i soliti gusti.
5: Allora, vi dico, dopo c'è la crema, stracciatella, gianduia, cioccolato fondente,
6: ah, okay,
5: latte, pistacchio, cioccolato, nocciola, yogurt, mandorla, caffè, caramello al sale, managa, liquirizia,
4: menta
5: bianca, grappa e sbrisolona, limone, lampone, pompelmo.
6: No, aspetti un attimo, mi sono perso, aspetti un secondo, perché c'ho il bambino piccolo, che lui vorrebbe il gusto mortadella. Pronto?
5: Pronto?
6: Sì, sì, dicevo, il bambino piccolo mi ha chiesto il gusto mortadella, non lo fate, vero?
5: Ma scusa, mi sta prendendo in giro.
6: No, no, no, sì, non ci mancherebbe.
5: Allora, guardi, facciamo così, quando allora magari viene.
3: No, le ordino adesso.
5: Se ha al momento.
3: Stai
5: così
3: zitta, no, che te le ordino adesso.
6: No, no, ma puoi anche star zitta che te le ordino subito.
5: Eh?
6: No, dico, puoi star zitta che te le ordino adesso.
3: Prendi i gusti,
5: guarda,
3: vai.
5: Questo qua così lei mi le dice al
3: momento. No,
6: no, no, te li ordino subito.
5: Non prendiamo ordini così.
3: Ce l'ha il gusto sperma?
5: Quindi non posso accettare.
6: Quindi
3: dillo!
5: Guardi, se vuole venire, li prepariamo al momento.
3: Vai! Anche,
6: quindi non avete anche il gusto sperma, no?
5: A quanto pare si diverte con poco, la trovo una persona
3: un chilo
5: molto
3: di sperma.
5: Quanto maleducata, gli auguro una buona giornata.
6: No, pronto, volevo un chilo di sperma.
1: Gli stagisti.
3: Uè, sventolona.
7: Sì.
3: Sei pronta?
7: Sì.
3: Allora adesso chiamiamo un cimitero e devi dire che non trovi più tua zia.
8: Pronto?
7: Sì, pronto, è il cimitero?
3: Urbano.
8: È cimitero.
7: Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere gli orari di apertura.
8: Dalle 8 alle 18 continuato.
3: Senta, ma non trovo più mia zia, come faccio?
7: Senta, le volevo chiedere un'informazione, io non trovo più mia zia, volevo sapere come posso fare.
8: Deve telefonare durante l'orario d'ufficio.
3: Parla senza chiudere la bocca!
8: E, dicendo nome e cognome anno di morte.
7: Ah, qua.
3: Lei signora, c'ha la voce da pipistrello.
7: No, che... che
8: pronto?
7: Chi? Sono qua!
3: Parla normale!
7: Sono qua, mi scusi, sono disperata perché non riesco più a trovarla e cioè, speravo di riuscire a trovare qualcuno che
3: adesso
7: mi
3: parla
8: al mercoledì.
3: Adesso parla al contrario!
8: Sì, sono chiusi,
7: Pomeriggio, mercoledì.
8: Al pomeriggio del mercoledì gli uffici sono chiusi.
3: Parla con gli accenti sbagliati!
7: Chiusi? Uffici
8: sì.
7: Sono. Oh no! Capito, capito, ma che viene da piangere a me.
3: Sono normale.
7: Tanto, perché proprio vorrei andare a trovarla, ma non la trovo.
3: È una bara fatta a metà perché gli è saltata una gamba in vietra.
7: Guardi, ma forse forse lo sa anche lei qual è, perché scusi è una bara a metà perché lei in vietra mi ha perso le gambe.
3: Brava, brava, brava, brava.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
9: Radio 105.
10: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Punta paura, panico, pa, panico, pa, panico, paura.
2: Oh, papà,
1: paura.
3: I tamarri hanno deciso di fare gli anelli d'oro per i capi mafia di Quartoggiaro per i 40 anni di dura carriera da camorristi.
4: Tamarri.
5: Gioiello, buongiorno.
6: Lo so che quando chiamo io vuol dire che proprio sta piovendo fresca. Sono Massimino di Quarto, precisione.
5: Massimino di Quarto.
6: Sì, sì, lo so che il nome ti dice qualcosa, avrei visto un paio di TG5 nella tua vita. Senti, persona che tratta materie preziose, praticamente devo fare una mandata di sette anelli. Sette anelli di un'importanza che non vuoi capire. Mi servono però plasmati con un effigie. Ci deve essere questo, il giaguaro che sputa bamba. Praticamente c'ha la bocca aperta ma le narici grosse, perché l'anello poi serve anche mezzo da cannino per pippare.
5: Spiega tutto, dai.
6: Bravo, vedi, ho capito subito che avevo chiamato il drogato. Senti, praticamente questi anelli sono per i boss della zona, sono perché si stanno creando la loro cosca. E allora gli serve. Lo so che so cose che non si dicono al telefono, però non me ne frego un cazzo. Tanto 20 anni me li sono già fatti proprio abbondantemente.
5: Tu sei sicuro che ci conosciamo?
6: Cos'hai detto? Cos'hai detto?
5: Il numero giusto.
6: Ma io non so neanche chi cazzo sei.
5: Ma... è perché mi dici Massimino di Quarto, io che ne so.
6: Io sono Massimino di Quarto, cos'è le crisi d'identità?
5: No,
6: Ciroc. Allora, scemo, quanto costano sette anelli tutti d'oro con un giaguaro impestato?
7: Con i nomi sotto,
6: voglio i diamanti negli occhi.
7: I nomi, anello.
6: Secondo te fai una stima?
5: Dura, qualche 1.000 euro l'uno.
6: Qualche 1.000 euro l'uno, proprio così, al mercato del pesce siamo.
5: Come te lo devo dire?
6: Cosa devi fare?
5: Abbiamo giocato, adesso?
6: Adesso ti sparo. Facciamo così, abbiamo giocato, adesso ti buco. Ti buco pesante proprio. Ti faccio i buchi sulle spalle che ti appendono nell'armadio, va bene così facciamo.
5: Va bene, perfetto.
6: Va bene, dai, comincia a scrivere il cartellino per l'alluce, dai, che arrivo.
5: Ok, ciao.
6: Ciao, scemo.
4: Tamarri.
8: Pronto?
9: Yeah. Pronto? Gioielleria?
8: Tua sorella.
9: La tua. Tetta dorata, dai. Orefizio. Nell'anello. Dai, Gandalf, dai.
4: Tamarri.
9: Pronto?
5: Pronto?
9: Mi sente?
5: Chi è?
9: Sì, un attimo.
6: Che è? È sto che è?
9: Sì, vai.
6: Produttore di gioielli? Che cazzo ridi? Oh! Cosa ridi? Cosa stai ridendo? Perché ridi? Sono pagliaccissimo. Oh, no, no. Senti, ti faccio smettere di ridere in un attimo, che ti chiamano proprio da casa e dico: oh, ti hanno spaccato tutta la casa. Come è successo? Urla che ti strizzica a pezzoli. Te li sto strizzando virtualmente. Tirati uno schiaffo che non ho voglia di prendere lo scooter. Dai! È un casino. Sai cosa facciamo? Ti piacciono i pettorali? Li vuoi i pettorali? Perché ti infilo le braccia nella schiena e ti tiro fuori il petto. Così scaprezzi.
5: No, lascia stare. A me non mi piace la carne di porco.
6: Ah, ho capito. Adesso arriva Natale. T'hanno le braccia sulla testa, faccio un fiocco. Scemo di merda.
5: No, lascia stare.
6: Niente, neanche questo. Allora, ti piace Elvis Presley? Ti tiro così tanti capelli che ti viene un ciuffo lungo così, scemo.
5: No, mi piace Lady Gaga.
6: Lady Gaga, perfetto. Allora ti tiri i capelli per terra, ti faccio i capelli lunghi sui fianchi. Che per farti biondo ti devo pigliare a schiaffi. Faccia di merda.
5: Ciao bello.
9: Ciao merda.
4: Tamarri.
8: Pronto?
9: Pronto, gioielleria?
6: Comunque stavo parlando, eh. Vabbè, vedete.
9: Sì, un attimo, signora, stavamo parlando io e mio cugino. Senta, io volevo fare un ordine, se si può, o magari mi può fare un preventivo per capire quanto possono costare degli anelli, perché noi dovremmo fare degli anelli per i nostri parenti, cioè i capi zona, capito? Sette anelli d'oro con sopra un giaguaro con gli occhi rossi e le narici grosse, no? Che poi quello servirà anche per pippare.
8: Non ho capito, cioè per i capi area?
9: Sì,
8: quanti sono?
9: Sono in sette. Sono persone di un certo tipo, capito? Molto importanti nella zona. Io poi le porto le misure delle... Ma aspetta, Antonello ce l'ha il dito per mettere... Dove lo mette? Nel mignolo lui?
6: No, Antonello non c'ha una mano di destra.
9: Allora...
6: La sinistra è più grossa.
9: Va bene, senti... Dimmi te quando posso portarti le dita da provare.
8: Sì, ma cioè, non ho capito, vengono proprio le persone oppure...
9: No, ti porto le dita proprio. Mi faccio prestare le dita e poi gliele riporto. Tanto loro ce l'hanno un po' così, senza problemi. Non ti fa schifo se ti porto le dita vere?
8: Mi stai prendendo in giro, insomma, capisco se è tutta la telefonata una
9: prova. No, è una prova d'onore. Allora ti spiego come funziona, è una prova d'onore, no? Noi andiamo, ci facciamo dare le dita dai nostri capi zona, veniamo da te, prendiamo la misura e poi dopo noi gli riportiamo il dito, poi loro vedono che cazzo farne. È proprio una cosa che si usa da noi. Ma è una cosa che non ti deve. Vabbè, a te che cazzo te ne frega? A te che cosa facciamo noi? Io ti porto le dita, ti porto i soldi, tu mi dai gli anelli, non capito? Hai capito?
8: No, non riesco a.
9: Niente, non ce la fai. Cos'è che. No. Fammi le domande tu, così ci capiamo un attimo, dai. Dai! Ah, che mi sta salendo la bamba! Ah, l'energia del cuore!
8: Mi perdoni, ma non riesco a comprenderla.
9: Massimi, parlaci te, io so tutto fare, non ce la faccio.
6: Non mi perdoni. Mi devi perdonare, signorina, perché il ragazzo è drogato. È un po' alterato in questo momento. Non sta capendo. Magari la richiamo un'altra volta che si deve ripigliare un
8: secondo.
6: È un po' al di fuori della situazione.
8: La saluto.
6: Stiamo facendo qua. Cosa stiamo facendo?
9: Dai,
8: la saluto.
6: Vabbè, sto salutando io, va bene.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente il mille e qualcosa del Medioevo, sicuramente avanti Cristo, quando in Inghilterra venne eletto un nuovo re.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il nuovo sovrano, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando di Re Artù. E non si può parlare di Re Artù senza citare la sua famosa spada Excalibur, la spada magica, nota per essere stata incastonata in un'incudine sopra una roccia.
4: Ci sono un sacco di documenti, foto, filmati che lo ritraggono mentre estrae la famosa spada dalla roccia. Attenzione ragazzi, perché la Disney gli ha pure dedicato un documentario nel 1963 intitolato proprio La spada nella roccia. Quanto era avanti la Disney?
1: Ma andiamo per gradi. Chi era Re Artù?
5: Si narra che un dì l'Inghilterra fiorì di audaci cavalieri.
6: Non tutti sanno che Re Artù era un re. Fu un uomo grande, questo è certo. Veniva appellato proprio come Gran Re. E lui stesso diede il suo appellativo a molte cose, come la Bretagna che diventò Gran Bretagna. Addirittura il sultano degli ottomani di allora battezzò il suo aiutante Gran Visir, in onore di Re Artù. Pensate che il normalissimo Crispy McBacon divenne Gran Crispy McBacon, e sempre in onore del Gran Re, Re Artù.
1: Insomma, siamo d'accordo nel dire che Re Artù sia stato un grande. Ma davvero così grande da aver letteralmente estratto una spada da una roccia? Oppure si tratta di un'enorme metafora?
7: La spada è sempre utilizzata per metafore o similitudini. Essa assume diversi significati: la giustizia, l'onore, la lotta contro il male, le siringhe degli eroinomani che collassano in stazione, e infine c'è chi definisce spada il proprio cazzo.
1: E proprio di un cazzo si sta parlando. E non un cazzo come tutti gli altri, ma bensì un gran cazzo, come direbbe Re Artù. Pensiamo un attimo a quanto detto finora. Excalibur è definita una spada magica. E cos'altro c'è di magico nelle faccende di Re Artù? Ci arrivate anche voi. Proprio Merlino.
8: Merlino, come conferma la scienza, era un mago, imparentato alla lontana con Beppe Vessicchio, ma questa è un'altra storia. In molti comunque si sono domandati quale fosse il suo ruolo nella vita di Re Artù, fino a che la metafora non divenne chiara. La spada!
9: La spada!
1: La spada, la spada, esatto. Excalibur, la spada magica, non era altro che il gran cazzo di Merlino. Ma perché la roccia? Cos'è la roccia? O meglio, chi è la roccia?
10: Guardate che chiappe sode che ho. Sono dei pezzi di marmi, perché mi ammazzo di squat. E infatti, in molti lo definiscono una roccia. E la cosa mi piace, ma tanto tanto. Anzi, quasi quasi. Qualcuno della troupe vorrebbe infilare la sua spada nella mia roccia?
11: Io!
1: Ecco la chiave di volta. Se la spada è il gran cazzo magico di Merlino, la roccia è proprio Re Artù, che, come confermato dai molti documenti, inventò gli squat proprio per avere un fisico marmoreo. La spada nella roccia è solo un'enorme metafora per definire la storia d'amore fra un vecchio bavoso ed un giovane palestrato, come documentato da questa clip.
12: Ciucciami la barba. Che ti va. Se il tuo culo si stringerà, in fondo tutto ti scoprirà. Digitus, prestidigitorium.
1: Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
13: Pocketi, pocketi, wocketi, wak, abracabra, dabra, dabra.
2: Radio 105. Radio 105.
9: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
13: È tutto pazzo.
9: This is a zoo.
13: Dai.
9: This is a zoo.
13: Vai, dai.
14: Ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
15: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
16: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son pappone, estrema unzione, io son resuscitato.

0: Ciao carogne, c'è questo mio amico che sostiene di aver inventato la macchina che va ad idrogeno. È stato anche a Striscia la Notizia con Capitan Ventosa e quindi se la mena pensando di essere un genio, quando invece è ovvio che è un babbo di minchia. Fategli un'offerta per comprare il suo brevetto. Vediamo come reagisce. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Sono l'avvocato Pedro Pepe.
1: Sì.
2: Mi prego di disturbarla perché ho avuto il suo numero di telefono dalla redazione di Striscia Notizia.
1: Sì.
2: So che lei è un ingegnere, un inventore, corretto?
1: È corretto.
2: Perfetto. So che lei ha depositato un brevetto per questa vettura che ha una propulsione di idrogeno, corretto?
1: Sì, corretto.
2: Sì, salve. Allora, io rappresento un'associazione di poteri forti. E mi trovo a chiamarla in virtù di questo suo brevetto, che poi a noi risulta comunque non accettato all'ufficio brevetti, per questa invenzione industriale.
1: È stato accettato all'ufficio marchi e brevetti?
2: Non esattamente, è stato accettato il deposito del brevetto industriale, ma poi il brevetto industriale, glielo anticipo io, non verrà accettato. Non so se comprende.
1: No, io, cioè, siccome sono sul lavoro, no, mi ha preso in un momento
2: certo,
1: tranquillo, cioè,
2: certo,
1: ero proprio, sto certo lavorando, io lavoro per la società multiservizi.
2: Pensavo di essere stato piuttosto chiaro, nel senso che, allora, l'intenzione è quella gentilmente di fissare un appuntamento presso i nostri uffici, dove rappresentiamo appunto questa associazione Poteri Forti, dove abbiamo la necessità di disquisire con lei del suo brevetto e dove probabilmente in tale sessione avremo l'opportunità di poterle avanzare delle offerte in modo da acquisire il brevetto stesso, ma non solo, anche una sorta di tacitazione dell'invenzione in sé.
1: Ho capito, volete acquistare il brevetto, ho capito.
2: L'intenzione è quella fondamentalmente di fare... Mi consenta il parallelismo, evaporare questo brevetto, perché come lei può comprendere vi sono degli interessi nei poteri forti un po' più ampi delle nostre bieche vite, che hanno altri meccanismi economici, però è una cosa che vorrei discuterne di persona. Io adesso, se mi consente un minuto, io avrei la necessità di passarle il nostro, diciamo, l'ingegnere che rappresenta questa associazione, in modo che le spiega velocissimamente di quello che sarà. Comprendo.
1: Certo, era questo che voleva fare. Oh, adesso ho capito, prima era un po' sul vago, ho capito.
2: Sì, io credo che, spero che lei abbia capito anche le parole nelle parole, nel senso.
1: Sì.
2: Va bene, ma le passo l'ingegnere un secondo solo, le rubo un attimo, in modo che
1: prego,
2: poi quello che sarà il mio compito sarà esaurito. Grazie, gentilissimo. Round
1: 2. Pronto?
3: Sì, buongiorno, io sono Mertesacker, buongiorno, e ho visto adesso io il suo deposito, però non ho visto il progetto. Lei può fornire carte del progetto, così noi cominciamo intanto analisi prima che fissiamo l'incontro con l'avvocato?
1: Le faccio parlare col mio legale, le faccio avere tutto entro domani.
3: Ah no, per discussione tra legale si occupa il mio avvocato, questo non è un...
1: Certo, no, lei mi ha chiesto delle cose, io ovviamente
3: sì,
1: adesso sono sul luogo di lavoro, le ho risposto. Oh. In maniera gentile.
3: In sostanza, noi siamo molto interessati a visionare il suo prototipo, onde poterlo distruggere nel caso funzioni. Questo penso che
1: abbia... distruggere.
3: Sì, perché diciamo che noi abbiamo una linea industriale che sta procedendo in direzione di altri combustibili, e qualsiasi tipo di invenzione che può compromettere questo andamento della nostra produzione industriale deve scomparire, ed è per questo che noi ci siamo affidati a questi avvocati di Poteri Forti, capito?
1: Ho capito, ma io non voglio distruggerlo assolutamente.
3: Ah, ma noi paghiamo per questo.
1: Non avevo capito bene cosa lei volesse fare, ho capito.
3: Adesso... semplicemente devo visionare il suo progetto, vedere se questo progetto funziona, noi lo dobbiamo distruggere. Se questo progetto è una cosa di amatoriale, noi lasciamo che lei si diverte e fa la televisione con la gente mascherata, a noi non interessa la televisione.
1: Ma voi dovete distruggere un brevetto in essere, ma non potete farlo.
3: Questo pensa lei che noi non possiamo fare. Noi abbiamo già distrutto centinaia di cose come due. Lei pensa di aver inventato motore a idrogeno. Per primo in 2021 lui pensa di aver inventato motore a idrogeno. Ma lei
1: no,
3: è pazzo?
1: No, io non ho inventato. Io ho inventato una pila combustibile che permette dalle pile a combustibile di creare idrogeno.
3: Certo. Lei pensa che questa è sua idea.
1: Ma basta che mi fate una proposta, poi potete comprarlo, fate quello che volete.
3: Vorrei solo che lei capisce che questa proposta lei non può rifiutare mai. O accetta proposta o lei non c'è più, né lei né suo macchinario.
1: Non ci sono più, ok, va bene.
3: Questa è proposta che non si può rifiutare. Nessuno ha rifiutato. Chi non ha rifiutato non c'è più. Lei non ha spiegato chiaramente a questa signora.
2: Mi perdoni, signora, probabilmente l'ingegnere, non essendo di lingua italiana, magari ha sbagliato a formulare determinate parole che possono essere male interpretate. Sì.
1: Vedo che le minacce stanno dicendo che io non posso più vivere. Cioè,
2: No. A parte che non è il mio ingegnere, ma io rappresento l'azienda per la quale lavora il signore. Lei è cosciente del fatto che comunque sicuramente lei sta per avere a che fare con i poteri forti, qualcosa di molto grande, quindi
1: io sono semplice, se ho inventato una cosa che può essere utile per l'ambiente,
2: no,
1: il resto.
2: Ecco, esatto, la sua cosa purtroppo non deve più essere utile, cioè non so se ha capito il senso, cioè lei dovrà dimenticare quello che ha prodotto e noi l'aiuteremo attraverso questa ipnosi regressiva anche a dimenticare direttamente.
3: Noi abbiamo sempre problemi con questi italiani.
2: Sì, no, noi ne discuteremo un paio di persone. Lei dove tiene i progetti, all'interno di una cassaforte?
1: Sì, assolutamente sì.
2: Perfetto, nella sua abitazione?
1: No.
2: In banca?
1: Non posso dare altre informazioni, la tengo chiuso.
2: Verso un istituto.
3: Tanto poi cantano tutti alla fine.
2: Va bene, allora sì, noi vedremo. Ci potete...
1: Le minacce, avvocato, non mi piacciono, avvocato, perché io prendo e vado in caserma a fare querela.
2: No, ma probabilmente lei sta male il signore, che probabilmente esprimendosi in un italiano non corretto sembra quasi che stia dando l'impressione.
1: No, sembra quasi, è così.
3: Ein, zwei, Polizei.
2: Ecco, il signore credo che abbia capito adesso che...
4: Questa chiamata viene ora registrata.
2: Lei sta registrando la conversazione, mi perdoni?
1: Adesso sì.
3: Ah, ma guarda che l'avevamo già registrata noi sullo Zoo di 105. Se vuoi te la mandiamo tutta, sei nello Zoo di 105.
1: Non l'avevo capito.
3: Ma va?
1: Mi hanno fatto uno scherzo, sono su Radio 105 per il brevetto, assessore. Sono qua in linea con l'assessore del mio comune di residenza.
3: Questi cazzi non ce lo mettiamo.
1: Grazie, vi ringrazio.
3: Ciao Vincenzo. Ciao.
1: Grazie, ciao.
3: Figa che automa, secondo me
5: gli hanno già inserito un microchip.
3: Era lui che andava ad idrogeno.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zoo di 105.
8: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
9: Avvocato Chiunchiur l'orto.
10: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
9: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso. Non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
11: Le assicuro la piena assoluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
10: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto. È il suo nome, voglio dire.
8: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
9: Te lo giuro.
11: Allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito? Stiamo recitando.
9: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo io.
8: Il produttore esecutivo, il commendatore Burrasconi, non nutre grandi simpatie per il protagonista della serie e quindi assolda uno degli avvocati più cattivi del mondo, il signor Abraham David Goldenberg.
12: E c'è qua l'avvocato.
10: Ah, sì, il signor Abraham David Goldenberg.
11: Buonasera.
10: Buonasera a lei, Rabbi.
11: Esatto.
9: Ha delle trecce da donna.
10: No, quello che sta facendo un film sui vichinghi.
11: Io ho già qua il contratto con quello che lei deve di danni alla produzione.
9: Sono ancora iniziato, scusate. Allora.
12: Scelga lei, vuole l'ergastolo o farsi sfondare il buco del culo?
9: Io posso partire anche dal presupposto che può anche non interessarmi questa produzione.
10: Ma non sa quanto le sarei grato se lei prendesse questa produzione.
11: No, lei ha già firmato, quindi o fa o 10 milioni di euro sull'unghia, subito.
10: Fare o non fare, non c'è provare.
12: Cazzo in culo o 10 milioni di euro?
8: Le riprese non sono ancora iniziate e siamo già arrivati a minacce e a c***i nel culo.
9: Mi trovo in difficoltà, giuro che mi avete preso un po' contropiede.
10: Contro cazzo direi.
8: Ma dopo una lunga collutazione, sputi, aggressioni verbali e qualche gingillamento anale.
9: Allora io finisco il copione, ma giuro vengo lì, ti taglio la gola con la carta.
12: Minaccia.
11: Sì, minaccia, segno. Io sto segnando tutto.
12: 20 milioni qua di danni.
10: Scusa, mi scazza se.
12: Quel puttanone di sua moglie lì dovrà andare.
9: Figlio di puttana.
12: Dovrà farsi smontare.
11: Minacce.
12: Si farà smontare la fregna marcia che c'ha pur di pagare ste cazzi.
10: Adesso se il è l'inutile la troia, sono d'accordo, noi cominceremo a girare.
12: Grazie.
10: Prego.
8: Finalmente la situazione si è quietata e le riprese della nuova stagione possono iniziare. Porco che incubo, non potevo continuare a doppiare film porno di Pedo Pedrazzi.
13: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello, stagione 2.
10: Tocca a lei, prego, comparsa. Ritrovi la concentrazione.
9: Scusi, controllo un attimo cosa c'è scritto.
10: Perché no, sa già? Dovrebbe sapere la memoria.
9: Sì.
10: Già.
9: Andrea, abbiamo
10: Sì, una parola ogni quarto d'ora, che sta a solfeggiare?
9: Perché non conosco la parola.
10: Scantonato.
9: Non so cosa vuol dire.
10: Evitato.
9: Andrea, abbiamo scantonato impunemente il periglio.
10: Impunitamente.
12: Che cazzo di... Ho detto che
10: porca troia, ma quattro parole le ha sbagliate due.
9: Giuro, t'ammazzo, ti ammazzo due volte.
12: dai, vieni.
9: Io compro il libro dei morti di ecologi.
12: Porco.
9: Ti faccio risorgere e ti riammazzo.
12: C'ho la roulotte blindata, figlio di puttana.
9: Zingaro bastardo.
12: Muori, n***o.
10: Promette molto bene,
8: La nuova stagione di Doc, Medici Senza Cervello. Prossimamente nello Zoo di 105. Cominciamo bene sta stagione.
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
14: Papà Castoro, raccontaci una storia.
15: Anche due storie.
16: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
17: Ascolteremo te.
18: Papà Castoro non c'è! Andate a drogarvi!
19: Papà Castoro! Dai, non fare la merda! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
18: Ah, va bene, va bene! Allora, questa storia si intitola La principessa sul pisello!
19: Papà Castoro! Ma come parli? Non si dice pisello! Si dice cazzo!
18: Va bene. Allora, senti, questa storia si intitola La principessa sul cazzo. Allora, c'era una volta una principessa che stava sul cazzo a tutti.
19: E perché stava sul cazzo a tutti? Perché? Perché? Perché?
18: Perché? Perché? Perché lo prendeva nel culo senza farsi bidet. Capito?
19: Giusto, giusto, giusto. E poi?
18: Ancora questo e poi. E poi un giorno la principessa sul cazzo incontra il principe sui coglioni.
19: E perché sui coglioni? Perché? Perché? Perché?
18: Ma che domande sono? Perché il cazzo era già occupato, no? E allora stiamo sui coglioni.
19: Giusto, giusto, giusto. E poi? E poi? E poi?
18: Basta, questo è poi. Allora, il principe sui coglioni era molto triste perché il suo cricetto preferito era scappato di casa, no?
19: Oh! E perché era scappato di casa il cricetto? Perché? Perché? Perché?
18: Perché qualcuno aveva ucciso i suoi genitori, ecco perché.
19: Oh! Che tristezza! E poi? E poi? E poi?
18: E poi la principessa sul cazzo disse al principe sui coglioni: lo so io dove è andato il tuo criceto.
19: Dove? Dove? Dove?
18: In una grotta segreta al centro della foresta.
19: Oh!
18: E questa grotta segreta al centro della foresta, pensate, era abitata da...
19: Un drago! Un drago! Un drago!
18: No, no, un drago!
19: Un orco! Un orco! Un orco!
18: No, neanche l'orco!
19: Una strega! Una strega! Una strega!
18: No! Neanche la strega! Fate parlare me, no?
19: E da chi cazzo era abitata?
18: Da Richard Gere.
19: Oh!
18: Quindi la principessa e il principe andarono nella caverna e ci chiesero a Richard Gere se avesse visto Criceto. E Richard Gere rispose: senti, lo so io dove è Criceto.
19: Dove? Dove? Dove?
18: E in una caverna segreta al centro delle mie chiappe. Questa caverna segreta al centro delle chiappe di Richard Gere era abitata da
19: un drago! Un drago! Un drago!
18: No, non era il drago!
19: Un orco! Un orco! Un orco!
18: No, cazzo! Neanche l'orco ho detto!
19: Una strega! Una strega! Una strega!
18: No! Cazzo!
19: E da chi cazzo era abitata?
18: Da Linus! Il principe e la principessa entrarono nella caverna e chiesero a Linus se avesse visto il criceto, no?
19: E l'aveva visto! L'aveva visto! L'aveva visto!
18: Sì! Senti, disse: allora lo so io dove è il criceto!
19: Dove? Dove? Dove?
18: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe. E questa caverna al centro delle chiappe di Linus era abitata da
19: un drago! Un drago! Un drago!
18: No, no, il drago!
19: Un orco! Un orco! Un orco!
18: No!
19: Una strega! Una strega! Una strega!
18: No! Basta!
19: E da chi cazzo era abitata?
18: Da Batman!
19: Oh! Ma aspetta! Allora la caverna è il culo di Linus!
18: Esatto!
19: E il criceto a cui hanno ammazzato i genitori è Batman!
18: Ah, esatto! Finalmente avete capito!
19: Ma aspetta, Papa Castoro! Qualcosa non torna! Batman è un pipistrello, non un criceto!
18: Ma che c'entra? Anche Linus non sa fare DJ, ma lavora lo stesso in radio, no? Stronzi, terrore di merda! Ma ammazza la mamma in famiglia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto. Chiunchiur.
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
1: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
2: Te lo giuro.
4: Oh, oggi allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito, stiamo recitando.
2: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo.
1: Faide, minacce, pizzini, bamba, zozzone raccomandate e una masnada di gente incapace. Praticamente una giornata normale negli uffici di Mediaset. Tutto questo è la nuova stagione di Doc. Medici senza cervello. La sparizione della dottoressa Vaccini, la misteriosa morte del commissario Franghi Sprezzel e un'interminabile sfilza di impappinamenti da manuale di logopedia. All'ospedale Santa Forfora non c'è mai un attimo di pace.
2: Andrea, abbiamo scantonato impunitamente il periglioso ficcanasamento del commissario Franghi Sprezzel, pertinentemente alla sparizione della dottoressa Vaccini. Siamo in una botte di fabbricazione siderurgica.
5: Non cantare vittoria troppo presto, dottor Stronzo. Ho un brutto presentimento.
2: Davvero? Non ti facevo tipo da prestar fede alle emozioni. Siamo uomini di scienza. Andrea, dovremmo affidarci unicamente alla ragione.
5: Cosa? In latino. Che è sto ru? Che è un piccione? Che c'è sta? Un colombo? Che è successo?
2: Razio strano di nazzi.
5: Razio strano di nazzi? Ma chi è questo strano di nazzi?
2: Razio ti domina i nazzi.
5: Razionazzi, andiamo avanti con Razionazzi.
6: Io segno.
2: Ma lei dove ce l'ha l'ufficio?
7: Razzi nazzi non mi sembra una cosa intelligente.
2: Dove ce l'ha l'ufficio lei?
5: Razio e nazzi e domina i nani. Prego.
2: Domina i nani
5: chi?
2: Con Razionazzi.
5: No, Razionazzi.
2: Razionazzi o domina i nani?
5: No, è razzi e stomina animi.
2: Nanni nasti?
5: Nanni loi?
2: Nanni nani?
5: Nanni moretti? Nanni loi? Che cazzo siamo in Finlandia?
2: Radio Est.
5: Sì. FM 84.5.
2: Si ascolta in Romania.
5: Senta, ma finiamoci a ragione.
2: Come dicevano i latini.
5: Ecco, che non lo sapevano manco loro. Sara, ma io non riesco a togliermi dalla testa la sensazione che questa storia andrà a finire molto male.
2: Secondo me soffri solo di un po' di paranoia. Ti prescrivo della devastante vestina in gocce.
5: No.
2: Secondo me soffri un po' di paranoia. Ti prescrivo del fax in doccia.
5: Faxino, mentre se lava, no, è Deven la faxina.
2: Desven
5: la faxina.
2: Desven la faxina.
5: Metta un coso, un valium.
2: Un valium di fassina in goccia.
5: Un valium di fassino, che se l'ha rubato in farmacia? No, te prescrivo un valium di fassina. Valium.
2: Ti do due gocce di valium.
8: Il dottor Zimbauer è pregato di curare il dottor Stronzo.
5: Vai, Andrea, la necessità chiama.
2: Sua, tu che a che parte stai, perdona?
5: Ho letto la battuta che mi era stata assegnata. Oh, se la deve annappi al culo. Tanti saluti. Arrivederci, grazie.
7: Adesso dobbiamo fare il lancio per la prossima puntata, lasciando in sospeso. Quindi Zimbauer la incula e lei deve solo fare un urlo, grazie.
5: Io posso chiudere gli occhi,
7: per il trailer,
5: mi dispiace. Per il trailer.
7: Fate entrare Zimbauer.
2: Posso levarmi gli occhiali?
5: Sì, me li dia a me, guardi. Non si sa mai gli schizzi di sangue.
2: Adesso Zimbauer. Posso fare anche senza il figurante comunque, Marco.
5: Eh beh, sarebbe un peccato per il trailer.
2: Cioè... Zimbauer è grande.
5: Scusi, lei, Zimbauer, si ricordi che lei è tedesco?
9: Yeah.
2: C'è chi non strapazzarmi troppo perché io vorrei ricordarle che ho l'ano un po' pieno di punturine. No, non lo devi fare veramente perché qua è tutto punture.
1: Doc Medici Senza Cervello ma con i cazzi in culo torna settimana prossima.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Green Pass, la parola più odiata del mondo, la parola del momento. Sabato e domenica manifestazioni in tutta Italia, scontri con la polizia, sede della CGIL incendiata, ospedali violati, manifestazioni in tutta Italia per questo cazzo di Green Pass. C'è chi non si vuole vaccinare, c'è chi non vuole pagare i tamponi. Oggi Beppe Grillo ha detto che lo Stato dovrebbe pagare i tamponi a chi non si vuole vaccinare. Io gli rispondo: succhiami il cazzo, Beppe Grillo, perché io devo pagare per uno che non si vuole vaccinare? Ho già pagato il suo vaccino, devo pagargli anche il tampone? Vabbè, ma questo è il punto di vista mio, non interessa a nessuno, interessa invece il vostro punto di vista su questo Green Pass che fra 3 giorni diventerà obbligatorio. Apriamo le linee, dai. Iniziamo con Maddalena, vai Maddalena, dici il tuo punto di vista sul Green Pass, vai.
5: Onestamente io sono contraria a questa cosa.
4: Come?
5: Essendo in fase di sperimentazione,
4: che cosa?
5: Non vedo perché la gente debba essere obbligata a vaccinarsi.
4: Signora, lei sta sparando delle frasi a caso, scusi. Allora, il Green Pass serve per poter entrare in azienda a lavorare oppure al cinema, a teatro, eccetera.
5: Ma penso che comunque viviamo in democrazia, quindi intanto se lei mi ha chiamata ognuno può esprimere il proprio parere.
4: No, ma per carità, lei
5: che
4: lo può esprimere.
5: Ormai di democratico non c'è più niente.
4: Non c'è più
5: perché
4: niente.
5: Tanto qui mi sembra che solo si viva solo di anarchia, mi sembra.
4: Di anarchia? Perché? Cos'è che c'è di anarchico? Dica.
5: Ma le ripeto, siamo in democrazia.
4: Siamo in democrazia, ognuno può esprimere le robe, però poi bisogna rispettare la legge. E questa è la democrazia. Essere in democrazia non significa che ognuno fa il cazzo che gli pare, sennò quella è anarchia, è autocrazia.
5: Allora,
4: è oclocrazia.
5: Magari.
4: Cosa?
5: Poi lei faccia come le pare, moderiamo anche un po' il linguaggio.
4: Ma perché? Io dico, siamo in democrazia, io dico cazzo culo, tette fica, porca puttana. Dico il cazzo che mi pare, siamo in democrazia, no?
5: Arrivederci, una buona giornata.
4: Inutile, via un altro. Andiamo a Grey School, sentiamolo subito oggi, amico mio, ci sei?
6: Ah, vabbè, ma fanculo, al coglione.
4: Perché? Pronto?
6: Ascolta, Cruciani, ascolta.
4: Dimmi.
6: Tu spiegami il motivo per cui io vengo lì,
4: sì.
6: Vengo in Viale Sarca, vengo su giovedì, sono venuto a Dell'Ebbio, ho beccato Borgonovo, la Fusani,
4: sì.
6: Fusani ha chiamato pure gli sbirri,
4: sì.
6: Maledetto, e
4: sì.
6: Tu non ti becco mai. Invece di chiamarmi, fatti vedere,
4: io
6: ci parliamo.
4: Ho da fare.
6: Coglione, parliamo.
4: Ma perché devo
6: ti
4: parlare?
6: Spiego come gira il mondo, brutto.
4: A me,
6: coglione,
4: tu
6: ti spiego come gira il mondo.
4: Ma tu fai fatica.
6: Hai capito? Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
4: Tu non sai neanche come ci si siede, spieghi a me come gira il mondo. Ma come ti permetti? Ma ti pensi di essere? Sei uno zero.
6: Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
4: Senti.
6: Sei un brutto onto schifoso. Quando devi parlare con me,
4: dimmi la verità, Eric.
6: Che puttana è tua madre che ti ha messo al mondo,
4: sì,
6: che
4: sì,
6: a volta brutto onto bastardo ti
4: hai acceso il motore, hai acceso il motore, hai acceso il motore, no, e allora io ti parlo sopra,
6: chiamami quando sei in diretta,
4: no, ti chiamo perché sei un pazzo, pazzo
6: brutto, infame, maledetto onto,
4: sei andato a dare fuoco alla CGIL, terrorista.
6: Ma che cazzo c'entra la CGIL con me?
4: Sì, eri a Roma, dai,
6: maledetto bastardo.
4: Eri a Roma a distruggere tutto.
6: Vengo, no? A sede a CGL, maledetto bastardo. Dimmi dove abiti.
4: Sei inoffensivo.
6: Porca puttana, che non ti fai mai trovare.
4: Sei inoffensivo.
6: Maledetto. Il Covid ti schifa, non te ciappi neanche a quello.
4: Il vaccino.
6: Non te muori neanche con quello, maledetto.
4: Sei una nullità. Non conti niente.
6: Madonna, Cruciani, bastardo. Ma
4: papà, sempre le stesse cose dici.
6: Il muso, maledetto.
4: Disco rotto.
6: Maledetto, onto, brutta merda.
4: Disco rotto, sei un disco rotto. No, io parlo perché tu non hai niente.
6: Sto parlando io adesso.
4: Non hai niente da dire, sei privo di contenuti.
6: Stai zitto, che quando parlo io tu devi stare zitto, hai capito?
4: Non hai
6: fatti trovare, maledetto, fatti trovare, che ti spacco i denti, bastardo. Guarda, lui si avvicina, porco, te scotendo come un maiale, maledetto bastardo, e dopo ho la tua pelle per vestirmi.
4: Va bene, Grey School, ma non ho capito il tuo punto di vista sul Green Pass.
6: Maledetto onto, maledetto bastardo.
4: Chiarissimo, grazie, ciao. Un altro. Genova, andiamo a Genova, dove c'è Riccardo?
7: Dittatura sanitaria, assolutamente.
4: Dittatura di chi?
7: Dello Stato.
4: Perché? Non è stato forse deciso a maggioranza questo Green Pass?
7: Assolutamente no.
4: No, e chi l'ha votato, sto cazzo?
7: Esatto, il mio.
4: No, il tuo cazzo non può votare, no, sotto i due centimetri i cazzi non votano.
7: Ma perché? Perché si vaccinano i coglioni come te, assolutamente.
4: Veramente l'85% degli italiani.
7: Non ci stai più col cervello.
4: Ah, io non ci sto.
7: Sei peggiorato dopo il vaccino.
4: Io non ci sto col cervello. Chi dei due si può comprare una Bentley, tra me e te? Chi?
7: Ma tu non ti puoi comprare un cazzo perché sei un pezzente.
4: Tu non riesci a comprare neanche il mais. Io mi accendo le sigarette con $100.
7: Sei un laziale di merda. Sei un laziale.
4: Sei una nullità.
7: Sei niente.
4: Salutiamo lo stipendio. Tira sulla manina. Fai ciao stipendio.
7: Ciao Cruciani. Ciao. Mi hai rotto il cazzo.
4: Ciao.
7: Ma anche te. Ciao.
4: Roma, chiudiamo con Roma, dove c'è Augusto.
0: Allora, guarda, hai fatto bingo, te mi stai sul cazzo e non asse doppio, quindi...
4: Pure te e tuo padre, dimmi, vai.
0: Ma vattene a fanculo
4: te, col cesso di tua madre.
0: Ma
4: vieni a leccare sotto la testa di cazzo.
0: Coglione, ma non c'è mezzi denti, non asse.
4: A buccio del culo. Dai, di quello che devi dire, stronzo, dai.
0: Ah, pure stronzo a me, porca. Parlata a merda, guarda che ce l'ha in bocca.
4: Che sono io? Che sono io lo stronzo?
0: Ma che te devo dire, non asse, sono più coglioni di te.
4: Ma sai che...
0: Le chiamate,
4: perché?
0: Oh.
4: Perché sono coglioni Novax? Perché?
0: Ma perché sono coglioni? Ma che cazzo non si vaccina e vanno in piazza a rompere i coglioni, porca puttana, che stanno sempre con i braghi di tela e questi vanno a fare in piazza i Novax del cazzo per spaccare i patini e rompere i coglioni.
4: Ma perché? Perché non hanno diritto? Non hanno diritto di protestare per la loro libertà? Perché?
0: Ma diritto di cosa, che la gente sta a morire? Ma tu che diritto c'hai di chiamarmi e farmi ste cazzo?
4: Sei un fascista,
0: domande,
4: allora, tu vuoi la dittatura? Vuoi il pensiero unico?
0: Ma fascista, aspetti il pensiero unico, io voglio il pensiero universale, se deve fare questo cazzo di vaccino che è il rimedio, non è la cura, è il rimedio.
4: È la gente che muore.

0: sta leccando il sottopalle, è anche bravino.
1: Pensa tu che mi ha leccato il buco del c***o con la bocca tua.
0: Sì, ma la mia non prende soldi, la tua lo fa per denaro, pezzente.
1: Non ti preoccupare, la tua ci ha presi troppi.
0: Va bene, dai, ciao Cesso.
1: Merda come te.
0: Ti faccio andare giù dallo sciacquone.
1: Ciao Cesso. Bocca con quello che c'è in bocca.
0: Ciao, ciao, ciao. Vai a morire di conseguenza del vaccino. Morirai per colpa di Pfizer.
2: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
3: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando. Non monitorando, chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
3: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
5: Rottermaio.
6: Però se c'è un paraurti di una panda.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Marien.
4: Rottermarien.
5: Rottermaier.
4: Oh, Rottermarien.
5: Maier.
4: Maier sei tu, è quella puttana de so.
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Se sono così rasabondo...
5: Vagabondo.
7: Nauseabondo.
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
7: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che hai promesso sposo? Allora...
4: Ma se sono così nauseabondio?
5: Nauseabondo.
4: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
7: nauseabondo?
4: Dov'è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia. Figli di Troia.
8: Figli di Troia.
3: Figli di Troia.
9: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Meteoropatici.
9: Psicopatia. Psicoparia.
10: Psicoterapeutici.
9: Psicoterapeutici.
10: No, petici. Terapeutici.
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: No, terapeutici.
9: Terapeutici.
10: Terapeutici.
9: Terapeutici. Terapeutici.
10: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Bravo!
9: Volete conquistare Troia?
10: Sì!
9: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
11: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
9: No!
11: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace Telamonio!
9: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
11: È l'Aiazzone!
9: Ayace
11: è quello grosso, Aiazzone!
9: Pagliaccio!
10: Provare per credere!
11: Esatto!
9: Sì.
11: Attento, sta venendo!
9: Aia!
11: No! No! No! In culo giù!
9: Attento!
11: In culo giù!
9: Attento!

0: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
2: di sfruttare la mia caparbietà.
1: Che la puttana mo mette sempre queste, metti dentro.
3: No, scusa, sono parole normali.
1: Allora.
4: Vai. E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
5: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
6: Giusto?
5: Ce l'ha fatta? Ho sbagliato?
6: No, giusto.
5: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
6: No!
1: Eh sì!

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Elezioni comunali 2021, trionfo un po' ovunque del PD, ballottaggi a Roma e a Torino tra il candidato del centrodestra e quello di centrosinistra, il crollo dei sovranisti un po' ovunque, ma soprattutto la scomparsa pressoché totale del Movimento 5 Stelle, ormai completamente ininfluente nella vita politica italiana. Siamo preoccupati di questo? No, tutto sommato ci fa anche piacere, ma voglio sentire voi sui risultati delle amministrative. Via. Apriamo con la Calabria, via, con un commento alle regionali, apriamo con la Calabria. Che cazzo ride, signora? Lei è contenta di quello che succede?
2: Che vuoi, mi fate ridere a me, che vuoi dire che...
1: Le dispiace se parliamo italiano, sì?
2: Sì, io sono italiano, non so, non mi preoccupare.
1: Non sembrava, così in una situazione normale le avrei chiesto il passaporto. Senta, che cosa ne pensa quindi delle elezioni politiche di ieri? Via.
2: Tutto a posto.
1: Tutto a posto, è contenta lei, sì?
2: Sì.
1: Sì, chi ha votato lei?
2: Abbiamo votato che c'era, come si dice, per noi va bene.
1: Per noi va bene, ok, è felice, quindi trionfo del PD, distrutti i sovranisti.
2: Tutta la maniera, sono, non ti preoccupare.
1: Sì, ma non ho capito, ma lei è con una pantera in calore o non ho capito cos'è questo rumore?
2: Ho detto
1: sì,
2: che siamo tutti di un colore, siamo
1: tutti di un colore,
2: quello, qui, sempre noi siamo.
1: Di che colore è lei, signora, dica?
2: Non mi interessa niente proprio, né bianco, né rosso, né verde.
1: Né verde, né blu, né giallo, marrone le interessa?
2: Ma non mi interessa.
1: No, viola.
2: Siamo abbastanza anziani, non vale bene più.
1: Sì, dice che tanto ormai siamo con un piede nella fossa,
2: Sì, hai ragione.
1: C'ha già i vermi addosso, cosa fa, È già
2: come
1: cenere.
2: Come la prendiamo?
1: Dove la prendiamo, signora?
2: Dove la prendiamo, tu culo.
1: Grazie, signora, perfetto, la saggezza popolare. Arrivederci, un abbraccio. Via, un altro. Sentiamo Antonio, Pordenone, via.
3: Non è vero che vittoria ovunque del PD.
1: Come? Dove ha perso? Dica.
3: Ma guardi, ad esempio la mia provincia non ha vinto il PD.
1: Chi ha vinto?
3: Il centrodestra.
1: Obiettivamente Pordenone non conta un cazzo. Cioè, nel senso che la vera tornata elettorale era Roma, Milano, Torino, Napoli, cioè le città, diciamo, che contano qualcosa. Pordenone è un po', diciamo, un pelo sul buco del culo della terra, Quindi da voi hanno vinto i fascisti?
3: Chiamiamoli così.
1: No, beh, sono fascisti, l'abbiamo visto nel video di Fanpage, Abbiamo visto che, insomma, la destra ormai è contaminata da gruppi neonazisti, fascisti. No, perché in imbarazzo, scusi, lei quando si mette la camicia nera e fa il saluto romano, lei è tutto felice?
3: No, non metto camicia nera, non faccio saluto romano,
1: sì,
3: mi piace.
1: Sì, su, diciamolo, via, siete tutti così, voi altri, lì del Friuli Venezia Giulia, tutti così siete.
3: Siamo chiavo pazzo,
1: che cosa che ha detto, non ho capito.
3: Scemo chi ha votato.
1: Perché dice che è scemo, scusi, uno che vota a sinistra è scemo, secondo lei?
3: Ah, devo dire che non ha mai capito un cazzo.
1: Chi
3: ha votato la sinistra?
1: Perché, spieghi, argomenti, perché?
3: Disastri.
1: Di tipo, me ne citi uno.
3: Sanità,
1: ecco, ma lei, scusi, è in grado di esprimersi anche con predicati verbali o lei parla solo per sostantivi?
3: Sto lavorando,
1: Sanità.
3: Merda.
1: Bravissimo. Va bene, allora anch'io argomento con un predicato verbale, che è vada a fare in culo.
3: Grazie altrettanto, nel suo però.
1: Salve. Un altro.
4: Pezzaccio di merda.
1: Perché, scusi, usi questo turpiloquio?
4: Io uso questo turpiloquio perché è un pezzo di merda.
1: Chi è un pezzo di merda? Chi ce l'ha?
4: Lei è un pezzo di merda.
1: Lei io? Perché sono pezzo di merda io? Perché?
4: Ma questa sensazione è proprio di pezzo di merda.
1: Sì, questo
4: infame,
1: è chiaro, infame, sì, va bene,
4: cagaturo, merda.
1: Va bene, senti, frustrazione.
4: Sei pacco e culo, bastardo, infame.
1: Va bene, bellissimo pippare col culo. Senti, un commento
4: bravo.
1: Le elezioni a Roma, come sono andate?
4: Tua mamma una puttana anche a Roma, sulla Salaria, bastardo.
1: Ma questo è ininfluente ai fini della discussione politica. Come sono andate queste elezioni? Via.
4: A puttane, la tua madre, merda.
1: Vabbè, ma adesso basta insultare,
4: Ritorniamo sul piano dell'educazione, dai.
1: Esatto, torniamo sul piano dell'educazione, figlio di troia. Come sono andate le elezioni, allora?
4: Diciamo che per tirare le somme dovremmo aspettare i ballottaggi, bastardo figlio di puttana.
1: Ecco, ma questo ballottaggio di Michetti con Gualtieri, come lo vedi?
4: Con
1: un sacco di merda.
4: Con la puttana mamma, da bastardo, te spacco lo culo, pezzo di merda.
1: Molto bello, molto articolato.
4: Fame,
1: però...
4: coglione.
1: Sì, ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio
4: mamma
1: fra...
4: Mamma, dai puttana,
1: guarda, sì, abbiamo capito, sì. Ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio tra Michetti e Gualtieri?
4: Lo vedo male, effetto di merda.
1: Quindi pensi che vincerà chi?
4: Sto gatto.
1: Sì, capisci che io quello che spendo io per mangiare tu lo spendi in automobili. Capisci qual è la differenza?
4: Io spero che lo spendi in medicine, coglione.
1: È impossibile, l'erba grama non muore mai, non hai mai sentito il proverbio?
4: Bastardo.
1: Che ti mangi i piccioni, dai. Un altro. Andiamo a Modena, dove c'è Paolo.
5: Che dice un cane che è tutti comunista.
1: Sì, ma cosa ne pensi? Come mai ha vinto la sinistra praticamente ovunque, eh?
5: Perché gli italiani non capiscono un cazzo.
1: Come mai non capiscono un cazzo gli italiani, eh?
5: Perché come si fa a votare la sinistra, vabbè?
1: Beh, si fa la crocetta sul foglio.
5: Voti Salvini, un comunista travestito anche lui.
1: Questa è una bella teoria, non l'avevo ancora sentita. Aspetta, con calma, perché questa è una teoria che mi interessa. Allora, Salvini è un comunista travestito, perché?
5: Perché si è venduto.
1: A chi si è venduto?
5: Si è venduto al PD. Si è venduto al PD,
1: come? In che senso? Argomenta, perché è cioè, una accusa forte nei confronti del segretario del più importante partito di maggioranza italiano.
5: Lui, che ammina il nervoso solo a pensare, ma perché Salvini, e chi è con gli altri là travestiti, come si chiama, là, ignoranti, Stefano Andrea Grillo?
1: Sì, Movimento 5 Stelle, ma c'hai una passione tu per i travestiti però, non è che ti piace ogni tanto andare a mettere pizza al culo,
5: no,
1: vai a fartelo pizzare al culo tu.
5: Ascolta, denti gialli.
1: Sì.
5: Dai, non ho per i coglioni.
1: Non lo so, tu parli solo di travestiti. Stavo aspettando la tua analisi politica, vai.
5: Ce l'avevano con Bibiano, ce l'avevano con lo Sussoli, ce l'hanno con i Busoni. E poi si sono messi il Busone per prendere nel culo dal PD, si sono venduti.
1: Però vedi che torni sempre su questo punto. Secondo me tu sei un omosessuale represso. Tu hai mai provato a piarlo al culo?
5: No, sono un artigiano e pega il tassi. E siamo convenuti una massa di ignoranti.
1: Sei un omosessuale
5: represso.
1: Omosessuale represso, sei un omosessuale represso. Sei represso. Sei Zan, tu sei Zan.
5: Ma va cagare, Zan.
1: Tutta quanta la destra italiana su un cumulo di incapaci.
5: Si è venduta, ma si sono venduti.
1: Un cumulo di incapaci, di Novax. Destra italiana, tutti Novax.
5: Io sono di destra, ma il vaccino l'ho fatto. Perché se voglio lavorare devo fare il vaccino, porco di... Sono per prendere 4 voti di merda e perché poi sono dei pecoroni come tutti gli altri che gli vanno dietro.
1: Ma la colpa è di Salvini però?
5: Un buon 80%.
1: La Meloni invece, la Meloni ti piace la Meloni?
5: Gollum mi piace un po' meno.
1: Gollum? Perché Gollum? Perché Gollum?
5: È uguale a quella del Signore degli Anelli. Tira via i capipoli, Guelan. Tira via i capelli, uguale.
1: Già ero contento di mio che ha vinto Sala a Milano. E poi dopo questa roba dei Gollum, ti giuro Paolo, ti adoro. Un abbraccio, torna a lavorare a produrre per il paese dei comunisti.
5: Ma va a cagare.
1: Ciao Paolo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nelle puntate precedenti, Super Comparsa, che ricopre il ruolo del dottor Stronzo, si trovava nuovamente in difficoltà a pronunciare parole che riuscirebbe a pronunciare anche un bambino di 3 anni. Con l'aiuto di Burrasconi, altro mentecatto, sono riusciti ad arrivare alla fine della scena, ovviamente in condizioni a dir poco pietose.
3: Ti faccio un gesto, eh?
4: Io capisco.
5: Sì, non molto plateale, signor Comparsa, la prego. Ecco, prego.
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
4: Sì,
5: No, cazzo, la dalla campana!
1: Questa situazione, a dir poco pietosa, è durata la bellezza di 45 minuti. Fino a quando...
5: Non dica niente, non faccia il gesto, immagino che il signor Burrasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
4: Psiconeuroendodricocazzimbufali,
5: scusi. Burrasconi,
1: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Allacciate le cinture, sopprimete le bestemmie e torniamo sul set per vedere se almeno oggi sta cagata la riusciamo a portare a casa. Motore partito, azione!
6: Sbaglia, dottor Stronzo. È il dottor Garceri Gresi, il medico più anziano. Sarebbe lui a rimpiazzarla come primario di psiconeuroendocrinoimmunologia.
3: Come dicevano i latini, killer Faber...
5: Ma che c'entra killer Faber?
3: Faber. DJ.
5: No, Faber vuol dire fabbro. E anche fautore, cioè una persona che fa. Lei non mastica latino.
3: Forse ho mangiato al greco, però non so se è la stessa
5: non
3: cosa.
5: Non è la stessa cosa. Ci vogliono anni di studi classici, prego.
3: Come dicevano i latini, Faber suda.
5: No, Faber suda e l'altro canta. Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, fabbro sun.
5: No, fabbro zugna. Ma fabbro zugna. Ma chi è questo zugna? Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, faber sast.
5: No,
3: quell'equino torturato.
5: Chi è questo equino torturato? Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, faber est cosquisque me con tu.
5: Senta, faccio così. Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte. Prego.
3: Come dicevano i latini, ognuno è artefice delle proprie sortis.
5: Perché questa?
3: La S è latino finale.
5: La S latino finale è sarda. Però non c'entra qua. Cioè, o lo dice in latino o lo dice in italiano.
3: Misto?
5: No, misto no. Io sono bianco o nero. Netto. Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria fortuna. Prego.
3: Come dicevano in latino, ognuno è artefice della propria sorte, dottoressa Propriepri. Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garcis Gresi.
5: No, Garceri Gresi.
3: Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garceri Gresi a un check-up completo. E indovini cosa ho scoperto?
6: Me lo dica lei, dottor Stronzo, cosa ha scoperto?
3: Ho scoperto che quel gran figlio di puttana...
5: Ma perché sei imbizzarrito? Non c'è scritto figlio di puttana. Non c'è scritto.
3: Pensavo desse più carattere...
5: No, non deve dare carattere. Lei è un medico, è una persona integerrima. Prego.
3: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il coronascartius.
5: Cos'è il coronascartius?
3: Sinks.
5: No, è il cortinarius semisanguineus.
3: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il risotto ai funghi.
5: Ma no, con il risotto ai funghi? Ma chi è? Gerry Scotti che lo sta avvelenando? Ma no, vabbè, togliamo cortinarius sanguineus, che tanto è un trip de Burrasconi. Qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basio di omicete, altrimenti velenoso, prego.
3: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basi porco.
5: No. Non perde occasione per raspare il fondo del barile. Allora un fungo.
3: E c'è scritto qua basi merda.
5: Non è basi merda, è un fungo basi di omicete.
3: È un fungo basi merdoso.
5: No. Basi non è per l'entità suprema. È basi di omicete. Micete sta per fungo e basidio è la specie di fungo.
3: Un fungo basistio.
5: Basista, sì, ma che è un fungo che va contro gli altri funghi?
3: Un fungo basicani?
5: No, basicani, no, no, no. È un fungo basidio micete.
3: Un fungo basidio micete altamente velenoso.
6: Io non ho avvelenato nessuno, dottor Stronzo.
3: Ah, davvero? E comunque in questa chiavetta USB c'è un video di sorveglianza che la riprende mentre versa una fia la sospetta nel caffè del dottor Garceri Gresi. Questo come me lo spiega, dottoressa Puttani?
5: No, proprio Ebri, non ha cambiato nome, proprio Ebri.
3: Scusi, stavo guardando le tette, c'ha due mele.
5: Lo so, l'abbiamo presa apposta perché è procace la signora.
3: Scusi, signorina, se le guardo il seno.
5: Signora, è sposata.
3: Con chi?
5: Con Burrasconi.
3: Scusi, Burrasconi, lei si scopa sto fighino? Com'è possibile?
4: C'ho la Ferrari io, e comunque...
5: Non si è chiesto da dove proviene tutto l'immane budget per fare questa puttanata di merda?
4: A suon di 1000 lire qui, 1000 lire là, ho fatto il grano, Sono mica stronzo io.
5: Lo stronzo è lei, dottor Stronzo.
3: A quanto pare mi sa di sì.
5: Comunque possiamo chiamare la signora, rispettabilissima signora, proprio Ebri e non puttanone come lei anzitempo ha definito.
3: Questo come me lo spiega, dottoressa Prosperosa?
5: Proprio Ebri?
3: Proprio Ebri.
5: Non riusciamo a fare dottoressa proprio Ebri, però.
3: Come me lo spiega, dottoressa proprio Ebri?
6: Io va bene, mi hai scoperto, ma non potrei dirlo a nessuno, perché ora ti sparo con quest'arma da fuoco.
3: Veramente ti scopri i burrasconi?
5: Oh, ma senta, ma questo, ma andare a cena dopo! Fate una cena, lei, la signora, la pazza di sua moglie, i tramezzini e la vacca.
7: La preparo io, però, non è che siamo al ristorante, tutti a casa nostra,
5: sì.
7: Vero?
5: Certo.
3: Amore, questo qua si scopa burrascogli.
5: Ho capito.
4: Uè, deficiente.
3: Dai, vai a fanculo, boide.
4: Ti metto le mani addosso, storpio.
5: Sicurezza. Pausa. Un mese di pausa. Prenota un cazzo d'aereo per Bora Bora. Arrivo.
1: E anche questa puntata è finita in merda. Io sono un doppiatore serio. Non posso prestare la mia voce per queste troiate. Adesso vi faccio chiudere. Sparo un bel porco in diretta. Ecco, me l'avete tirato fuori voi. Prenoto anch'io le ferie, ma vado a Sbora. L'isola dove te lo succhiano tutto il tempo. Addio, merde.
3: Hai capito il bugoloide?
5: No, senta, scusi le parole, abbiamo finito di accapigliarci.
8: Radio 105. Lo zoo di 105.
9: Papà Castoro, raccontaci una storia.
10: Anche due storie.
11: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
12: Ascolteremo te.
13: Papà Castoro, raccontaci una storia.
14: No, non ho tempo. So già, è 11 mattina, sono ancora ubriaco.
13: Dai, papà Castoro, raccontaci una storia, per favore.
14: Va bene, vi racconto una cazzo di storia.
13: Evviva!
14: Allora, questa storia si intitola Robin Nudo. Senti, c'era una volta nella foresta di Sherwood un fuorilegge chiamato Robin Nudo.
13: E perché lo chiamavano Robin Nudo? Perché?
14: Perché andava in giro nudo, no? Testa di merda.
13: E poi?
14: Guarda, il primo che dice poi, guarda che lo inculo, ve lo dico, Allora, Robin Hood viveva nella foresta di Sherwood col suo miglior amico Batman Nudo.
13: E perché era nudo?
14: Perché era ricchione, no?
13: Oh!
14: Un giorno Robin Nudo e Batman Nudo stavano camminando nella foresta di Sherwood quando incontrarono un forestiero di nome Walter.
13: Walter?
14: Walter Nudo, no?
13: Oh! E poi?
14: Ancora! Ma volete che non devi più dire poi?
13: Basta, papà Castoro, basta!
14: Aspetta che lo tolgo. Allora, Walter nudo corse verso, verso Batman nudo e Robin nudo, gridando: aiuto, aiuto! Mary Poppins, ma hai infilato l'ombrello nel culo!
13: Oh! E poi, e poi, e poi!
14: Allora, cammina, che ti cammina! Robin nudo e Batman nudo incontrarono Re Artù. Aiuto, aiuto! Urlò Re Artù. Mary Poppins, ma hai infilato una spada nel culo!
13: Oh!
14: Anch'io! Anch'io voglio la spada nel culo! Gridarono in coro Batman e Robin nudi. E ripresero a cercare Mary Poppins. E cammina che ti cammina, cammina che ti cammina! Incontrarono Alice. Che ci disse? Aiuto! Aiuto! Mary Poppins, ma hai infilato il paese delle meraviglie nel culo! E poi andarono avanti e incontrarono Peter Pan! Con l'isola che non c'è nel culo! E poi...
13: Basta, Papà Castoro! Abbiamo capito! Dici la morale della favola!
14: La morale è che quando incontri Mary Poppins devi stare attento al culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Mi piace un cazzo.
4: Lo devo
3: farlo.
4: Sì, sì, sì.
3: L'ha messa andevo, perché pur no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
4: È furbo.
3: Ma lunedì viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa lunedì un po' oggi.
5: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
3: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
6: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No, dai, Paolino. Ivo fa ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Siamo in Italia, ai giorni nostri. Il dottor Colombo è un tipico businessman milanese. Pensa al lavoro, è un uomo di successo e tollera poco i meridionali. Un giorno, tra una fattura e l'altra, decide di andare nel suo bar di fiducia. Mentre si sta godendo quell'unica pausa caffè della giornata, raggiunge un'importante consapevolezza.
3: Buongiorno, mi fa un caffè, grazie.
4: Uè, che bello, come ti sei combinato buono, che fai, lavori?
3: Io sì.
4: Goditi di più la vita, riposati, picchiati due caffè invece che uno, te.
3: Terrone maledetto. Sono proprio il cancro dell'Italia. Quel deficiente di Garibaldi non poteva farsi i cazzi suoi. Un momento.
2: In quel momento capisce qual era il suo destino. Costruire una macchina del tempo e uccidere Garibaldi. Si mette all'opera, ma lui non sa un cazzo di scienza, ma è pieno di soldi. Così, sul Deep Web, compra una DeLorean come quella di Ritorno al Futuro, ancora funzionante.
3: Uè, perfetto. Questa funziona. Allora, inserisco subito l'anno e vado a far fuori quella testa di cazzo là.
2: La macchina funziona e il signor Colombo si ritrova nel 1860 in casa di Garibaldi.
3: Uè, Ciccio, ma tu te sei Garibaldi?
5: Sì. Sì, lo ammetto. Benvenuto nella mia umile dimora. Vuoi arruolarti? Ho una spedizione in programma, siamo già in 1000, ma se vuoi unirti, saremo in 1001.
3: Garibaldi, sai cosa ti dico? Ma vada via al Cuba!
2: E gli spara in faccia, uccidendolo. In fretta e furia torna nella DeLorean e ritorna nella sua epoca. Siamo in Italia, ai giorni nostri. No, l'Italia non esiste più. Al suo posto vi sono due nazioni distinte, una al nord e una al sud. Al nord abbiamo lo stato di Mediolanum, potenza assoluta del mondo, avanzata sotto ogni punto di vista. Macchine volanti, grattacieli splendenti, economia numero uno.
6: Uè, bentornato nel presente. Tu hai fatto fuori Garibaldi, eh? Bravo, Ciccio.
3: Uè, ma se l'è successo cos'è, Kikinshi? L'è il paradiso.
6: Sì, e in più devi aggiornarti. Mangia questa pillola, si chiama TAC. E con questo miracolo della tecnologia non dovrei mai più dormire per il resto della vita. Così puoi fatturare H24.
3: Usti, la ciapi subito.
2: L'ingegner Colombo ingerisce la TAC e subito comincia a fatturare come non ha mai fatto.
3: Figa, sto mondo è proprio quello di cui avevo bisogno.
2: Questa era la nazione del nord. Da sotto il Po, invece, c'è lo stato di Burrata. Una nazione completamente regredita, dove non esistono i soldi o il lavoro. Vanno avanti dormendo e uccidendo polli. Così è stato decretato dal loro capo tribù Uga Uga Cannavacciuolo, che in questa dimensione non è mai diventato uno chef.
7: Mangiate le galline, mi raccomando, e poi dormite.
2: Intanto, nello stato di Mediolanum, il ragionier Colombo sta fatturando ininterrottamente da 16 giorni, 19 ore e 47 minuti.
3: Uè, non dovendo mai dormire è davvero una figata. Però in effetti, mi farei comunque un bel caffettino, eh?
2: E allora va nel suo fidato bar.
3: Ah, va com'è bello silenzioso il bar senza i terroni. Mi fa un caffè per cortesia?
6: Caffè? Cos'è che la roba chi?
3: Oh cazzo, in effetti è proprio una roba da terroni. Vabbè, niente caffè allora.
2: E deluso da questa notizia, decide comunque di andare in Duomo.
3: Vabbun, mi farò una cosa tipica milanese, il panzerottino di Luini.
2: E come al solito, da Luini c'è la coda chilometrica. Colombo si fa tutta la coda e finalmente, davanti all'entrata, legge l'insegna. Luini, studio commercialisti.
3: No, porca troia, anche qui!
2: Ancora deluso, si avvia da solo per le vie e si guarda intorno.
3: Va, dove c'era il negozio napoletano adesso vendono i bottoni. Lì cos'è? Un negozio di cravatte. Ma guarda te se mi dovevano mancare i teroni. E sono proprio le piccole cose. Forse bastava sopportare come ho sempre fatto e via. Cioè, devo rimettere le cose a posto, eh.
2: E allora decide di riprendere la DeLorean e tornare di nuovo indietro nel tempo. Arriva nel momento in cui l'altro se stesso era appena arrivato con l'altra DeLorean e si spara a bruciapelo. Dopodiché lascia cadavere e macchina lì e ritorna nella sua epoca.
3: Oh, ora sarà tutto a posto, spero.
2: Siamo in Italia, ai giorni nostri.
3: Uè, tutto sembra essere tornato alla normalità.
2: Ma in casa sua c'è qualcuno ad attenderlo.
5: Bentornato, figlio di puttana.
3: Cosa? Garibaldi?
5: Già. Hai dimenticato l'altra DeLorean nella mia epoca. E sono qui per vendicare il Garibaldi della linea temporale in cui tu l'hai ucciso.
2: E Garibaldi uccide il dottor Colombo.
5: Ho fatto bene ad uccidere sto coglione, così come ho fatto bene ad unificare l'Italia. Dopotutto, che mondo sarebbe senza Terroni?
1: Il perineo della realtà.

0: This is a zoo only for you.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella scena di oggi, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono di cose medichesi quando sono interrotti dalla dottoressa Vaccini, preoccupata per un paziente molto particolare.
3: Dottor Stronzo, la sindrome da acrocefalo polisindattilia di tipo Pfeiffer è rara, ma questo caso presenta chiaramente un'iperlasia surrenalica congenita. È davvero affascinante.
4: Concordo.
3: No, però Totò non è un film con Totò.
4: Sono fan
3: di chi?
4: Di Totò.
3: È morto da un secolo. Non c'è Totò, ma Parbacco non c'è. Lasciamo stare, appunto, Pepino, tutti.
4: Deve essere il mobbing che sta subendo con
3: Deve essere il morbing che lei ha. Prego.
4: Concordo, dottor Fanti, però non possiamo trascurare la possibilità di una distosossisosi cledocraniale. Anche la sindrome di McCune a Cannamana
3: è lo stesso.
4: Potrebbe essere una diagnosi corretta.
3: Senta, scusi. Io lo so che potrà...
4: Io l'ho detto all'inizio che non è molto credibile come medico.
3: No, potrà sembrarle strano che dopo tutto questo tempo io continui a coltivare dell'ottimismo.
4: Sì, mi dica.
3: Ma lei, nei giorni precedenti, quando le è arrivato questo foglione, perché non si è letto la distosi
4: cledocraniale?
3: Veda un po' lei, non lo so, deve di...
4: Pensavo fosse una cosa segreta, comunque un copione, non deve girare.
3: Sì, ma lei lo deve leggere!
4: Sono autorizzato?
3: Deve imparare! La sindrome di McCune-Albright.
4: Anche la sindrome di McCune-Albright?
3: No, Albright.
4: Ma io sono dalla
3: di
4: parte...
3: Di Cambridge, lei, sì. Immaginavo.
4: Inglese pure.
3: Faccio Oxford.
4: Oxford. Ok. Anche la sindrome di...
3: La sindrome. ma qua non se ne viene a capo.
4: Concordo, dottor Fanti, però non possiamo trascurare la possibilità di una distosi cleidocraniale.
3: Cleidocraniale.
4: Una distosi cleidocraniale. Una distosi cleida...
3: No, non scimmiotti. Cleidocraniale.
4: Una distosi cleidocraniale.
3: Disostosi.
4: Disostosi.
3: Sì.
4: Sì.
3: No, disostosi.
4: Sì, sì.
3: No.
4: Ah?
3: Disostosi.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: No, dico sì, lo dica lei, disostosi.
4: Sì, sì.
3: No, sì, sì. No, sì, sì.
4: No, sì, sì.
3: Disostosi.
4: Sì.
3: Cleidocraniale. Prego.
4: Disostosi cleidocraniale.
3: Sì, ma no, senza, se non me legge la parte prima, non è che posso fare lo spezzatino io un montaggio.
1: Nella prossima puntata di Doc.
5: Colleghi, ho un caso urgente. Un bambino con un pene di 20 cm a riposo. Dobbiamo operarlo subito per ridurlo alle dimensioni normali. 2 cm.
1: Un bambino con un cazzo spropositato crea stupore, invidia, tanta invidia fra i medici.
5: Non capite, il cazzo del bambino è grosso il triplo di quello di mio marito.
1: Una soluzione a dir poco drastica e pareri confusi.
3: Sta pompettando il pene, dottore. Ma perché gli pompetta il pene? Non pompetti il pene.
6: Me l'ha insegnato mio padre quando ero piccolo, glielo facevo sempre.
4: Wow.
1: Questo e molto altro in Doc, Medici Senza Cervello.
5: Rilassarmi? Non posso rilassarmi quando c'è un bambino che gira per l'ospedale strisciando la cappella sul pavimento.
1: Doc, prossimamente su canale Gna Gna Gna 1.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Merda!
8: Però.
9: Però.
8: Però.
9: Però.
8: Però.
9: Però.
8: Però.
9: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.

0: Sparami un po' di luce di più sul capezzolo, che si vedono le rughe della vecchiaia.
1: Barbara, se hai un attimo di tempo, stiamo passando alla miniera di carbone per aumentare la possibilità di energia elettrica. Però ci devi dare tempo, abbiamo già 6 morti per infiammazione polmonare nelle grotte.
0: Che cazzo me ne frega, morissero anche tutti, l'importante è che non si vedano le rughe. Le rughe! Bene, bene, bene, bene. È arrivato il momento di collegarci con la nostra super inviata Alda Sorca Sporca per raccontarci il caso drammatico di oggi. Un'altra drammatica vicenda da raccontarvi. Grave quanto quella volta in cui rientrai a casa prima del previsto e trovai mia nonna con un vaso di fiori nel culo. Nonno non seppe mai giustificare quell'azione e io non sono mai più riuscita a guardare i vasi con gli stessi occhi. Il caso di oggi riguarda un giovane palermitano di nome Pablo Escopato, nato durante un'orgia di alpini in trasferta in Sicilia. Il povero Pablo, non sapendo chi sia suo padre, ha deciso di chiamarlo Secondo Reggimento. Pablo non è solo un figlio di puttana a causa delle usanze sessuali della madre, ma è nato con 4 occhi, tutti tutti strabici e con un forte principio di cataratta. Buongiorno Pablo.
2: Dov'è signorina?
3: Qui.
2: Quale delle 4 è lei? Alzi la mano quella che sta parlando.
3: No, sono sola.
2: Perché alzate la mano tutta qua? Cioè, vedete, mi prendete per il culo? Perché sono sciapoco?
3: Pablo, come si vive con 4 occhi per di più strabici?
2: Diciamo che la mia vita è sempre stata complicata, complessa, purtroppo. Mi chiamavano fin da piccolo ragno di merda. Mi chiamavano con i nomi dei ragni, tipo, come si chiama la specie... il ragno succhia cazzi.
3: Ragno succhia cazzi.
2: Sì, in Sicilia abbiamo questo ragno particolare che succhia i cazzi. I cazzi piccoli, però, perché il ragno.
3: Pablo,
2: via dai miei qua, c'ho occhi tutti sciabici. Allora mi sono un po' adattato, vivo attaccato una tela in casa. Diciamo, mi fa un po' di sangue alla testa, che mi crea delle forti emicranie, però sì. È l'unico lavoro che ho trovato, infatti faccio pagare l'ingresso in casa, io riesco a produrre anche, mangio quintali di maglioni di lana e riesco a cacare un filamento che sembra quasi tela. E allora mi costruisco autonomamente nelle ore pomeridiane delle ragnatele nelle quali dimoro automaticamente col mio culo. Diciamo che sono la versione reale di Spider-Man.
3: Bellissimo, bellissimo. Vedete la forza, perché Pablo è forte e riesce ad affrontare la vita con determinazione, senza che i suoi 4 occhi possano interferire nella sua vita sessuale, anche perché la sua vita sessuale è afflitta da un altro terribile problema. È il primo uomo sulla Terra ad avere un pene con 4 cappelle, eh?
2: Sì. Qua vedi, è che lì è stata brutta. Infatti quando sono appeso alla mia tela fatta col buco del culo e fingo di essere un ragno che la gente mi paga, anche quando vedo la fica non ho mai scopato nella mia vita, perché potete anche capire che lo vuole un cazzo con 4 cappelle, sembra la palla stroboscopica delle discoteche quando è duro, sembra, sai, quei macigni medievali per picchiare la gente, le mazze chiodate di cappelle, no? Sembra, non è un cazzo, è una mazza chiodata. E diciamo c'ho queste 4 cappelle che poi non pisciano né iacolo neanche contemporaneamente. Una volta sola è successa, sembrava, sai, quei giochi con le fontane. È presente, faccio partire la musica, il valzer, e mi da una parte piscio, dall'altra faccio tutto un discorso. È un'altra attrazione che comunque è remunerata, certo, perché mi chiamano alle feste, mi tiro fuori il cazzo, fanno partire le musiche, mi seco un po' e poi schizzo un po' mutilato.
3: Pablo,
2: c'ho la cappella Dolby Surround. Tu ridi, però, e con 4 occhi. Ogni occhio guarda una cappella, poi c'è apparenza che sono 4 reazioni diverse.
3: Pablo, vuoi lanciare un messaggio a tutti quelli che, a differenza tua, non trovano la forza di continuare? Lancia un messaggio solidale a chi non ha il coraggio e non vuole accettare i propri difetti.
2: Allora, volevo dire a tutti quelli che hanno 4 occhi strabici e 4 cappelle attaccate al cazzo e vivono su una ragnatela in casa fingendo di essere un ragno per farsi pagare, che la vita può essere bella anche così. Infatti, a tal proposito, volevo dire che mi sto sposando con una zanzara. L'ho catturata settimana scorsa, quindi ho trovato l'amore. Spero che non muoia con l'arrivo della brutta stagione.
3: Bene, diciamo tutto nella norma. Una vita decisamente mediocre.
2: Una vita di merda, proprio, te lo posso confermare, con tutti e 4 gli occhi.
3: Fino a quando accade l'impensabile. Il 31 ottobre, appena passato, durante la notte di Halloween, Pablo decide di travestirsi da Orietta Berti e recarsi nella piazza del suo paese per festeggiare con i suoi compari. Ovviamente 4 occhi e 4 cappelle, vestito da Orietta Berti, mentre comunque sta passeggiando da casa alla piazza, viene abbagliato da una luce forte nel cielo che poi si rivela essere un'astronave aliena. Cosa è successo, Pablo?
2: Allora, praticamente io stavo camminando per il centro del paese, vedendo gli sputi, gli schizzi di merda che mi mangiavano i miei paesani, perché mi vedono come mostro. Mostro, mostro di merda. Io camminavo, ma facevo i cazzi miei con i miei specchietti retrovisori che ho ai lati degli altri occhi laterali, perché così io riesco a vedere anche dietro se mi tirano qualche coltellata. E camminavo, camminavo. A un certo punto vedo una luce nel cielo con l'occhio, quello centrale di destra, e riesco a individuare quella che mi sembra un'astronave. Minchia, poi là purtroppo non mi ricordo più niente.
3: Ecco, ecco, Pablo, travestito da Orietta Berti, viene scambiato per una bella fica terrestre. E dopo un rapido scambio di convenevoli, viene rapito dai navigatori stellari e portato sulla loro navicella per degli esperimenti davvero curiosi. Ce li vuoi raccontare, Pablo?
2: Allora, uno mi ha fatto un b***ino. Poi due alieni, mi ricordo che mentre uno gli faceva una seca, l'altro me lo buttava in culo. Poi hanno voluto che bevessi ancora un po' di whisky e facessi due popotti. La pampa, quella dello spazio, che è una pampa particolare che ti fa sembrare tutto normale, no? E a un certo punto nella mischia è ingiato dove essere il capo. Il capo l'ho riconosciuto, che aveva un leggero accento di marocchino spaziale. E hanno fatto questi esperimenti coi cazzi su di me per 4-5 ore, finché il capo marocchino spaziale si è stufato che è venuto in faccia.
3: Ma sì. Sei sicuro che fossero alieni, Pablo?
2: Sì, sì.
3: Ti ricordi qualche parola che ha detto?
2: Mi ricordo uno, lo chiamavano Mustafa, che credo che nel linguaggio alieno significa essere celeste dotato di conoscenza. Perché ho chiesto a degli ufologi che mi hanno spiegato un po' come funziona. Un altro continuava a dire: sbirri, sbirri, scappiamo, sbirri.
3: Ora ti chiedo di fare una cosa molto difficile. Capisco che...
2: Basta che non mi chiedi di leggere, perché sennò... Quella è la cosa più difficile che proprio non mi viene.
3: Niente. Pablo, in una sola parola, come ti sei sentito una volta stuprato dagli alieni?
2: No, stupro no. Cioè, alla fine, diciamo, mezzo p***ino l'ho fatto volentieri. Sì, perché mi hanno dato anche 50 euro spaziali.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: In questo incredibile episodio, Wender, Marco Mazzoli e Johnny porteranno il povero vecchio bastardo contadino malvagio Ennio all'esasperazione. Si spacceranno per il sindaco, il vice sindaco e il bidello della scuola di Reggio Emilia e lo cazzieranno per non essere andato a votare.
3: Sì, buonasera, cercavo il signor Ennio. Sono Polpacci, il sindaco di Reggio Emilia.
4: Che cazzo vuol dire Polpacci?
3: Cosa ha abbaiato poi?
5: Pronto!
3: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
5: Sindaco? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Intanto mi dia del lei, non ci conosciamo.
5: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Stia calmo, non c'è bisogno di urlare, perché...
5: Sto lavorando,
3: allora senta, purtroppo abbiamo saputo da alcune segnalazioni che lei non è andato a votare e questa cosa è molto...
5: Ero nella merda, stavo lavorando, non ho potuto andare a votare, non ho fatto tempo.
3: Questa, intanto non bestemmi perché io sono credente e mi sta offendendo. Primo. Secondo. Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti e lei...
5: Anche le mie vacche sono cose importanti!
3: Sono appena uscito da un'assemblea del comune di Reggio Emilia e visto che lei, a parte bestemmiare, essere una persona estremamente volgare e non partecipare mai a nessuna iniziativa della nostra provincia, abbiamo deciso di iniziare una mozione per farle sequestrare il suo terreno. Ecco.
5: Dove vado?
3: Non me ne frega niente, io voglio costruire un palazzo. Non bestemi, il suo terreno è demaniale ed è quindi di proprietà. Ma non sa un cazzo, ignorante, schifoso. La smetta di abbaiare, caffone maleducato che non è altro. Cosa deve fare lei? Io costruisco una palazzina di 26 piani su...
5: Ma quello che dai voglio, ma non nella mia terra, brucio bastardo!
3: Lei non possiede un cazzo dal momento in cui lei non ha votato per me. Quindi io le faccio sequestrare il terreno. Io domani mattina faccio venire le ruspe e rado al suolo tutto quello che trovo. Si faccia trovare altrove.
5: Ma ci deve solo provare, brucia merda!
3: Cosa fa? Cosa fa? Non me ne frega un cazzo! Lei non è...
5: Io cosa devo fare? Le vacche dove le metto?
3: Se le ficchi su per il culo, io domani vengo con le ruspe.
5: Ma tua madre te le ficchi su per il culo, brutto tanto, bastardo. Non posso stare senza la terra.
3: Mi hanno detto che lei è un porco e che se vizia i suoi animali si incula le sue mucche e si incula i suoi maiali. Si vergogni.
5: Porcalo! Mi inculo tua madre, brutto bastardo! Con le mie bestie, io le faccio pascolare, gli do da mangiare, le faccio girare, la sera le tiro dentro! Brutta merda!
3: E poi si cala le braghe, tram nel culo a queste poveri animali, schifose!
5: Tua madre, brutto bastardo!
3: Vergogna,
5: detto,
3: porco!
5: Ma chi ce l'ha detto? Ma chi ce l'ha detto? Chi ce l'ha detto?
3: Domani
5: chi ce l'ha detto?
3: Vengo con tutti i ministri e con una bella ruspa io rado al suolo tutto quello che trovo.
5: Ma che porco, non sparo nelle gambe, devi solo provarci,
3: cosa
5: merda.
3: Vuoi sparare?
5: Per tu figli anni ti ho sempre votato. Adesso mi porti via la terra, ma ti smetto la testa con un mero grano, brutta merda.
3: Hai votato l'altro giorno? Sei andato a votare? Mi hai votato? Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
2: Nella prossima puntata.
4: Signor sindaco, stia calmo, signor sindaco,
3: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana.
1: Dove abita Ennio? Lo Zoo di 105.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
6: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una serenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio, stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una serenata.
2: Oh, ciao.
3: Boh, che bel entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo.

0: Grazie, grazie.
1: Mi è piaciuta da morire.
0: Mo, che bello, sono contento. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
1: Sì, volevo dirgli che lo amo da morire e che mi è piaciuta tantissimo questa serenata.
0: No, che bello, che bello. Quando arrivi stasera, mi raccomando, nel letto, dagli soddisfazioni, come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gom, così gliene fai tu di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata 2 o 3 volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.
0: Ciao Roberto, sono Umbriake. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una sderenata.
4: Va bene.
0: Ma quanto entusiasmo, ma te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
4: Sì.
5: O c'hai il complesso dell'uomo della preistoria.

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua a pastor tedesco proprio. Così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene, Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vai, dacci di lingua, manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà.
1: Ah, bene.
0: Farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto, allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: This

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti, il Cobra Khan è caduto nelle mani del malvagio Terry Silver, che corrompendo gli arbitri è riuscito a sconfiggere il Miyagi-Do di Daniel LaRusso nel torneo nazionale, costringendolo così a chiudere il dojo ereditato dal suo venerabile maestro. Rimasti entrambi senza palestre, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso uniscono le forze, inviando una talpa al Cobra Khan, Chosen, un cinese di Tor Vergata che ha il compito di smascherare le attività illegali del malvagio Silver.
2: De quella roia luamara schifosa della merda cagata, quel po'. Sarà 3 giorni, 4 giorni che aspettiamo quel cazzo di cinese Roman. Quanto cazzo che vuole smascherare Silvio?
3: Dai, stai calmo, figa.
4: Devi aver pazienza. Milano 3 non è stata costruita in un giorno.
2: Ma questo can si guarda, ho fatto un can grandezza naturale, boia.
4: Vuoi un fluttino?
2: Non so cosa farmene, che cazzo me ne faccio? Mi bevo birra, anche di quelle che se svitano, manco se stappa, se svita, poi. Ma mi sono preoccupato perché il cinese Romano lì non mi pare tanto in grado di portare a fondo sta roba, capito?
4: Allora, prima di tutto non c'è miglior cinese se non un romano fatto da un cinese.
2: Ma non capisco un cazzo.
4: Anch'io, però non mi chiedo.
2: Che cazzo ha detto sta puttanata?
4: Chosen è già riuscito ad entrare al Cobra Khan senza pagare e presto troverà qualche informazione utile. Bisogna solo aver pazienza. Tutte le strade portano al Cologno Monziese.
2: No, a mia la porta a Khan. Devo fare qualcosa, mi. Non sono capace a stare con le mani in mano. E tu capito?
4: Allora bisogna che ti distrai un attimo.
2: Ah, sì?
4: Ho la soluzione giusta.
2: Ma non vuoi dire?
4: Andiamo in un posto che si chiama Metti la sega, togli la sega.
2: Ah. Già sentì da qualche parte, ma non mi ricordo cos'ero.
4: È un centro massaggio con l'Empy Landing, gestito dalle cinesi.
2: Stracan quel porco del terremoto, un cult, boia. Già bello, mi piace.
1: Nel frattempo, al Cobra Khan, Chosen si impegna per entrare nelle grazie del malvagio Terry Silver.
5: La variante del Cobra Khan, che insegno io, si può riassumere in una sola. Profondissima, massima. Prima colpisci, poi bestemmi. Ora ve lo dimostro.
6: Bravo, sensei!
7: Bravo, molto bravo! Bravo!
6: Bravo! Cintura nera!
5: Grazie, grazie. Bene, vedo molte facce nuove. Tu, culo a mandorla, come ti chiami?
8: Allora, io mi chiamo Ernesto e sono molto felice di essere qui al Cobra Khan.
5: Che accento strano che hai. Da che parte della Cina arrivi?
8: Cinecittà.
5: Mi stai simpatico. Molto simpatico. Credo che presto ti confesserò tutte le attività illegali che svolgo dietro le quinte del Cobra Khan. Succede sempre così nelle trame delle serie televisive che non sanno che cazzo fare. Ma ora è il momento che mi dimostri il tuo valore. Colpisci questo muro di cemento armato con la tecnica che vi ho insegnato. Via.
8: Così?
5: No, più forte, cazzo, più forte!
8: Ok. Ah, oh, male!
5: Ah, non ci siamo, non ci siamo. Mettici tutta la forza che hai in corpo o ti espello immediatamente dal dojo!
8: Merda, non posso farmi espellere.
1: Mentre frattura dopo frattura Chosen guadagna la fiducia del malvagio Terry Silver, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso si godono le attenzioni di due cinesine al centro massaggio Metti la sega, togli la sega.
2: Fate di una roba, LaRusso, che sei una merda de homo, e tua moglie è una roia e tuo mare homo, però ti sei divertito, boy.
4: Ero certo che ti sarebbe piaciuto, ormai sono anni che ci vengo, pensa che il soffitto l'ho imbiancato praticamente io.
9: Gilati a pancezzù, è giusto il momento del gran finale.
6: Sì, un po' sai che tu credo che sia l'unica persona al mondo che non sa imitare.
2: Dai, no.
6: Penso che sia la peggiore imitazione del cinese mai sentita in vita mia. Ma stava solo mettere una L al posto della R, cioè non è che.
9: Oh. Gilati a pancezzù. È giusto un momento.
6: Tu non sai fare. Cioè,
2: è alto tesino.
6: Non sai far gira il fangio. Tu hai mangiato polpetta
2: e dice: ehi, fai il cinese. Lui canta lo yodel.
6: Cioè, non sai fare il cinese. Ripetiamo.
10: Allora,
6: ripetiamo.
10: A me piace, a me piace.
6: Vai.
9: Di là la pancia in su.
6: Ma neanche questo. Non è
2: proprio no. Non è mai.
6: Non ridere, non ridere, non sai fare il cinese, vai.
9: Girate pancia su.
6: Non è cinese.
5: Girate pancia
6: su. Cinese.
2: Pensa a wonton, pensa in voltino.
6: Pensa a Gerry Scotti a Striscia la Notizia.
2: Vai, vai. Diego, stai andando.
6: Dove vado?
2: Sì, vai.
9: Cin cin cion cion cion.
6: No, no, no.
2: Quello che questo è alcolizzato di Betlemme.
6: Vai, quello che ci ho sentito qua con un vago accento cinese.
9: Era per entrare nei personaggi.
2: Ah, sì, dalla finestra però ci stai entrando.
9: Gilanti pace su.
6: Non ha nessuna sindrome. È una ragazza normale, orientale.
8: Posso restare?
5: Sì, sì, devi, devi.
6: Prego, ricominciamo, Valerio. Devi chiedere di girarsi a pancia in su. È giunto il momento del gran
2: però
6: finale.
2: Di volta in volta fai delle modifiche, perché se tu continui a riproporre la stessa
6: cambia l'interpretazione. Prego, azione.
9: Prego, girarsi a pancia in giù.
6: Che glielo banchi, no, che bombolo.
9: Ma i coglioni.
6: Ma che cazzo stai facendo? No, no.
10: Non verrò mai in soccorso.
6: Vai, rifai, vai.
9: Aspetta, fammi una
6: è una femmina. Sei un attore, cazzo, di teatro. È una femmina orientale in un centro massaggi che chiede di girarsi per l'happy ending. Prego.
9: Prego, girarsi a pancia in giù.
6: Questo è un ragioniere. È un ragioniere.
9: Che cos'è il telepass? Che cazzo
6: stai facendo? Dai, dai.
2: Prego, tu no, girare.
6: Tu girare la pancia in giù. È
2: giunto
6: il
2: momento,
6: grande finale.
9: Prego, tu girare la pancia in giù.
6: Neanche la direzione del corpo.
2: Come fa di su? A pancia in su.
9: Ma ci sono dei porno dove il cazzo viene messo in un tubo.
6: Sì, ma rimaniamo. Ma che cazzo me ne frega dei porno che guarda. Ma che cazzo sei, un'enciclopedia della trasformazione? Prego, vai.
2: Oh,
9: prego.
6: Un'ischemia.
2: Prego, girare la pancia su.
6: Prego,
2: girare.
6: Aspetta
2: un momento.
6: Aspetta,
9: stiamo parlando.
6: Mamma mia, ragazzi.
2: Vai.
9: Prego. Girare la pancia.
6: Ovvio. Stadio. Che cazzo siamo diventati?
2: Porca troia, sembra la De Sica.
6: Ovvio. Mi è sembrato.
5: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: Nelle puntate precedenti, Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
3: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
2: Incolpando Ennio per non aver votato.
3: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
2: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
3: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
2: Ora vi faremo sentire la seconda parte di Ennio contro il comune di Reggio Emilia.
4: Allora, signor sindaco, stia calmo, signor sindaco, eh?
3: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana! Ti strappo la giugulare, figlio della merda!
4: Ci parlo io, signor sindaco! Signor sindaco! Signor Ennio!
3: Chiamami di tua madre, ti svento!
4: Si cambi, signor sindaco, ci penso io!
5: Non è mica mai dato niente!
3: Domani vengo con la ruspa, ti entro nel culo! Pezzo di fango,
4: signor Ennio, guardi, ha fatto arrabbiare un po' il sindaco. Io sono il vice sindaco.
5: Chi sei adesso? Chi sei?
4: Sono Arnold Schwarzenegger.
5: No, lo so chi sei.
4: Allora,
5: chi sei?
4: Sono il vice sindaco Arnold Schwarzenegger.
5: E il sindaco.
4: Senta un attimo, signor Ennio, è
5: importante. Io ho sempre votato il sindaco, non mi ha mai dato niente, adesso mi vuole prendere la terra, brutto bastardo. Brutto bastardo.
4: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
5: Wow. Non ho avuto tempo.
4: Allora, signor Ennio, nella lista civica c'era il partito delle uova e il partito della vacca polacca. Lei non ha votato nessuna delle due. Vediamo che sono le uova. Allora, signor, io mi sento. Adesso le
5: stia
4: calmo, signor Ennio.
5: Allora, prima della sera possiamo votare questo vino questa volta
4: signor Ennio, senta, si calmi, possiamo mediare a questo problema se lei, visto che sappiamo che lei ha delle ottime uova, lei ha le uova? Non ho capito, lei ha le uova?
5: Ce l'ho per me.
4: Allora senta, facciamo una cosa. Adesso le passo il sindaco. Lei solo lavora un attimo e gli regala magari una cassa di uova e finisce lì.
5: La cassa di uova?
4: Uova.
5: Di uova?
4: No, le uova. Cosa sono le uova? Le uova.
5: Ma
4: scusi, signor Ennio, lei quando.
5: Signor Ennio, ha già preso dei voti. Stai mangiando come un maiale, sei bastardo.
4: Allora,
5: tutti gli anni continui a prendere soldi.
4: Ma chi?
5: E continui a mangiare brutta merda.
4: Ma chi? Il comune? Il comune protegge. Allora, senta un attimo. Signor Ennio, allora.
5: Ma chi non lasciarmi le bollette, brutto bastardo.
4: Ma le bollette le deve pagare per forza. Lei consuma anche un sacco di corrente perché lei alla notte si guarda i film porno su YouPorn e si masturba lei. È vero?
5: Ti devo dare anche la terra. Mi posso sparare io. Che cosa devo fare?
4: No, non la togliamo la terra. Adesso le passo il sindaco e gli offre magari di regalarlo. Stia calmo, signor Ennio, stia calmo. Allora lei ha.
3: Pronto? Pronto. Allora, signor Ennio, cerchiamo di ripartire col piede giusto. Mi sente? Allora, senta, facciamo così. Se lei mi porta due casse di uova, io...
5: Non ce li ho, brutta merda! Vuole comprare?
3: Allora,
5: vuoi mangiare ancora di più di quello che mangi?
3: Allora, se fa così mi fa girare i coglioni e mi parte poi la nerva, eh? Allora, io domani mattina... Ennio, signor...
5: Mi hai dato il voto, brutto bastardo di un
3: Ennio, bastardo,
5: vaccalato!
3: Mattina, domani fammi parlare, ignorante bastardo, celebroleso. Fammi parlare. Ennio, tu domani mattina mi porti due casse di uova e una mucca, e una mucca, mi lasci la mucca nel parcheggio con le uova e io ti lascio stare il terreno. Altrimenti. Stai zitto! Stai zitto!
5: Non può fare una vacca! Vabbè, mi prendi anche la vacca!
3: Mi regali una. Silenzio! Sono il sindaco qui, comando io, straporto! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti. Uova, uova, brutto ignorante, mostro!
5: Uova, come posso portartela giù?
3: Non me ne frega un cazzo, la
4: allora, signor
3: macchina.
4: Sindaco, senta. Sindaco. Allora, sindaco, abbiamo qua il ministro dell'agricoltura che glielo possiamo passare.
3: Ennio, fallo parlare!
4: Signor Ennio? Pronto? Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo e si.
5: Che tu sei la giunta comunale adesso, vacca la. Perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
4: Ma lei è importante.
5: Ma non rompere le mani a me, ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare. Pronto!
3: Pronto!
1: Dove abita Ennio?
6: Radio 105.

0: silenzio, silenzio, silenzio. Ho sentito qualcuno scorreggiare, silenzio. Allora però, dico io. Il caso di oggi ci regala inaspettatamente la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso. Il Brad Pitt con motore Ferrari, l'unico essere vivente con il cuore firmato Rolex e il tappeto rosso nel colon. L'imputato che tutte le mamme vorrebbero avere come figlio e magari chiamarselo anche. L'unico signore è tornato, l'illimitabile, il super bellissimo Signor Infausto! Me lo fate dire, me lo dovete far dire.
1: Grazie signor giudice, che piacere rivederla in questa lieta occasione. Ha fatto il rutto il signor nel culone, signor giudice.
2: Criminale.
1: Ubriaco?
2: L'altro di anime.
0: Mamma mia, ma cos'è questo schifo? Ma come si permette di ruttare questo sacco di scroti ripieni di merda di muflone? Per ogni lieta notizia ce n'è un'altra che puzza di merda. Signore Ercoglione, qual è la causa che cercherò in ogni modo possibile di farle perdere malamente? Ci dica.
1: Che puzza però.
0: Mamma mia.
2: Puzza del componente.
0: Però.
2: Il fatto è gravissimo, vostro onore. Il signore Fausto mi ha aspirato l'anima, rivoglio la mia anima, un risarcimento d'anni.
0: Signore Fausto, innanzitutto mi complimento per... Silenzio, però muoia in silenzio!
2: Posso morire, sono uno zombie.
0: Pensi che lei già puzzava da vivo, cioè da decomposto, una roba.
2: Sono azionista di Jean-Paul Gaultier.
0: Ma zitto. Signore Fausto, dicevo, innanzitutto mi complimento per l'inventiva. Grazie. E l'originalità di questi suoi reati. Sempre più belli, sempre più eccitanti. Si offende se mi masturbo guardandola intensamente negli occhi.
1: Ma no, ma facci pure. Oh, gli è caduta una palla, signore.
0: Mi guardi negli occhi, signor Infausto. Dai che dai.
1: La devo guardare.
2: Coglione per terra.
1: Ma che schifo.
2: Prendimi il coglione per terra.
0: Si sposti, signor culone. Dai che sto per... Come le è venuta questa brillante idea di aspirare l'anima al signor Ercoglione?
3: Cervello!
1: No, un attimo. Allora, faccio parlare anche a me.
3: Cervello!
1: Beh, è stato un incidente, signor giudice. Stavo pippando e a quanto pare sono diventato così bravo a pippare che la potenza della mia pippazione ha accidentalmente risucchiato l'anima del signor Ercole.
3: Cervello!
0: Oddio, santo! Bravissima. Lei è proprio il figlio che ogni madre sognerebbe di scoparsi. No,
1: no, che schifo, signor giudice, gli è caduta l'altra palla.
2: Che devo fare? Mamma mia. Voglio giustizia. Questa corte è una farsa.
4: Tu, simpatico tossicodipendente.
5: Dici a me?
4: Sì, proprio a te. Posa la siringa e ascoltami un momento. Vorresti che questo fosse davvero stupefacente per te?
5: Beh, sì.
4: Bene, perché questo Natale arriva Alberoina, l'albero di Natale addobbato con palline di eroina.
5: Davvero?
4: Ma certo, inietta lo spirito natalizio nella tua casa con Alberoina, l'albero addobbato con palline di eroina e con una bella siringa al posto della stella cometa.
5: Corro subito a rubarlo.
4: Bravissimo, Alberoina, e anche tu potrai dire...
6: di un overdose.
0: Bene. Non vedo l'ora di addobbare il mio albero con questa bella iniziativa Alberoina. Bellissima. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quella merda cagata a testa in giù del signor Ercoglione.
1: Sta pure cagando, ma però no. Signor giudice,
2: no, cagando.
1: È che schifo.
2: Mi esce tutto quello che dentro dal buco.
0: Tra l'altro l'accusa è di avergli aspirato l'anima. E allora qualcuno ha delle prove? Qui io non vedo prove. Si può aspirare un'anima? C'è un esperto di anima?
3: C'è una macchinetta che... dei cervelli.
1: Scusi, qua. Non può mettere il tappo però, perché è uno schifo. La gente c'è, sta pure guardando.
3: Sono zombie.
0: Ascoltate le testimonianze, questa corte Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 13 milioni di euro in banconote già arrotolate.
3: Che me frega, sono morto.
0: Condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 2 anni di reclusione nel cassonetto delle uova marce al centro del deserto del Sahara.
3: Sono morto.
0: Obbligo di dare il 5 ad ogni persona che gli si presenti con una mano sporca di merda fino al 2099.
3: Sono zombie.
0: E infine sostituzione delle unghie dei piedi con 10 cimici morte truccate da pagliaccio IT. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Che me frega, sono zombie.
1: Vivi per 1000 anni adesso.

0: discoso le chinotte.
1: Discose. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: epiglottide.
2: Fatelo bene.
0: Ok. Oh, epiglottide. Metempico
4: io adesso.
0: Psicose.
4: Saluto.
0: Saluto cazzo. Epiglottide. Epiglottide. Ma quale metempsicosi, cara?

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri cercano una cuffia da studio che abbia un cavo molto resistente per potersi strozzare.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, sono Massimi di Quarto. Siete venditori di cuffie? Cuffiai, roba di stereo?
3: No, mi dispiace, sono strumenti acustici.
4: Strumenti acustici, quindi non già avete cuffie professionali, cose?
3: No, mi dispiace.
4: Avete bacchette, chitarre, quelle cose lì, insomma?
3: Esatto.
4: Ah, capito, capito. Ah, però le bacchette per la batteria ce le avete?
3: Sì.
4: Ah, senti, ma ci sono delle bacchette che non si spezzano? Cioè, proprio potenti?
3: Certo,
4: potenti.
3: Basta non usarle.
4: In che senso, scusa, non ho capito.
3: Nel senso, uno non le usa, non si spezzano.
4: Vabbè, ma ho capito, ma se volevo chiamare un comico chiamavo Pucci, cioè non è che chiamavo un negozio strumenti, scusa, non ho capito. Cioè vuoi fare lo spettacolo, vuoi che ti paga anche il biglietto, non ho capito, che facciamo stamattina? Personaggissima proprio. Vabbè, comunque una risata me l'hai strappata, magari un applauso te lo faccio, brava pagliaccia.
3: Meno male, sono contenta, dai.
4: Chiamate la pagliaccia, adesso devo andare a struccare, vai.
3: Ma meno male, dai, sono contenta.
4: Vai a fare in culo, va.
3: Tu e mamma, da.
4: Grazie, ho quel sorte. Che stronza.
1: Tamarri.
5: Siga?
4: Eh?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì?
4: Sì, buongiorno. Salve, senta un'informazione. Voi avete le cuffie professionali da studio? Non so.
5: Che cosa vi serve?
4: Così, per andare a portare a pisciare il cane. Mi servono per lo studio, no? Per ascoltare la musica, non ho capito.
5: Non ho capito, scusami, cosa c'entra per andare a far pisciare il
4: no,
5: cane? Il modo di parlare al telefono.
4: Ma che cazzo scusa. Vuoi, coglione? Che ti ho fatto una domanda, ma hai risposto cosa mi servono le cuffie. Che cazzo mi servono per andare in piscina, scemo? Mi servono
5: allora,
4: per fare ascoltare
5: allora,
4: la musica.
5: Scusami un attimo che mi sto registrando questa telefonata.
4: Ma registra quel cazzo, allora registra anche questo, coglione di merda. Cazzo vai!
1: Tamarri.
5: Unto.
4: Sei unto?
5: Chi è?
4: No, hai detto unto. Ah, forse è tagliata la telefonata, che c'è di fretta. Sono Massimo di Quarto, c'hai mica strumenti, cuffie professionali?
5: No, solo chitarre, qui mi spiace.
4: Ah, solo chitarre. Ce l'hai le chitarre da schiena?
5: Che sono queste chitarre da schiena, scusami?
4: Sono quelle per le risse. Quelle che si sfracellano quando le spacchi nelle schiene.
5: No, non
4: sono quelle
5: non
4: un po' più. Per me è un legno un po' più tipo balsa. Ce l'aveva
5: no.
4: Un mio amico che faceva questo spettacolo, lui era un chitarrista, no? E lui c'aveva questa chitarra, se la menava, diceva, oh, questa
5: no,
4: è una chitarra da schiena.
5: Di questa cosa.
4: Senti, magari passi là, prova a spaccartene una dietro la schiena, vediamo se ne trovo una.
5: Bravo,
4: Precisissimo, sembra che crash proprio. Senza le corde, che sennò ti garrotto. Va bene, dai, scemo di merda, non mi sei utile, ciao. Ancora lì, stai. Io ti ho chiamata!
1: Tamarri.
3: Pronto? Sì.
4: Buongiorno, salve signora, sono Giovannino, buongiorno. Senta, un'informazione, io ho chiamato perché avete strumenti musicali?
3: Sì.
4: Sì, avete anche le cuffie per studio?
3: Sì.
4: Senta, una cosa, un'informazione, il cavo. Perché noi abbiamo un canale YouTube, no? E dobbiamo fare una challenge dove praticamente strozziamo i colli col cavo della cuffia. È resistente?
3: Bene.
4: È resistente?
3: Sì, decisamente. Lo può usare anche per lei, penso che resista lo stesso.
4: No, no, no, no, ma facciamo video, non è che ci facciamo male, facciamo finta, però cioè non è che si rompe subito. Perché magari se
3: no,
4: noi.
3: No, resiste, non ci preoccupi.
4: Perché la challenge praticamente ci appendiamo dal balcone, dal primo piano, così se cadiamo non ci facciamo niente. Però appesi col collo con questo al collo, capito? Il cavo della cuffia.
3: Ah, bene, sì.
4: Sì.
3: Divertente.
4: Sì, sì, sì. Poi.
3: Provino per Zelig.
4: No, no, abbiamo un canale YouTube, si chiamano i Tamarri. E facciamo queste cose qua, quindi non importa, noi abbiamo lo sponsor, veniamo, quanto costa la cuffia quella che ha il cavo migliore? Dimmelo.
3: 200 euro.
4: Ah, beh, non è tanto, pensavo
3: no,
4: 600.
3: È fattibilissimo, proprio per l'uso che ne deve fare.
4: Vabbè, ma no. Ma no, vabbè, no, quelli sono cazzi miei, non è che gliene deve fregare una minchia.
3: Sì,
4: si faccia i cazzi suoi, non ho capito. Ma che cazzo ti fai, i cazzi miei? Ma che cazzo fai, oh, gogliola? Ma che cazzo, perché vendi gli strumenti, scema? Minchia. Minchia di spacco.
3: Ma si diverte con poco?
4: Ma che cazzo fai?
3: Poi?
4: Basta così. A posto signora, allora passo a prendere le cuffie.
3: Va bene, l'aspetto a braccia aperte.
4: Va bene, va bene. Buongiorno, grazie.
3: A lei.
4: Gentilissima, salve.
1: Tamarri.
4: Oh, sono Massimo di Quarto. Strumenti musicali, cuffie.
5: Strumento musicale? Come?
4: Che cazzo? Madonna mia, sei scivolato su una bacchetta, ti è entrata nel naso e ti ha lobotomizzato, che parli come un robot.
5: Pronto?
4: Cuffie ne hai?
5: Sì, che cuffie mi servono?
4: Praticamente mi servono delle cuffie da strozzo, perché dobbiamo fare un video su YouTube e cercavo delle cuffie con un cavo resistente. È praticamente un tiro alla fune coi colli, ci mettiamo uno di fronte all'altro, io e il mio socio del canale YouTube, e vince chi strappa il cavo dell'altro. Quindi mi serve una cuffia che abbia un cavo proprio di quelli devastanti, capito?
5: Mm.
4: Tu puoi provare a strangolarti un attimo col cavo della cuffia e vedere se è resistente?
5: Lo vedo.
4: Cioè ne provi un paio, ti tira una strozzata con uno con l'altro, quello che senti più resistente, me lo metti via che passa di pago.
5: Allora.
4: Datti una strangolata. Fammi anche il verso. Se riesci, così capisco. Dal verso quanto è dura la corda?
5: Dal verso?
4: Vai.
5: Comunque resistente.
4: No, prova, dai, fai, dai, che cazzo, vengo là al volo poi.
5: Vieni tu qua e lo provi tu, va bene?
4: Allora provo su di te, va bene, dai, vengo a strangolarti.
5: Arrivo. Va bene, ti aspetto.
4: Oh, ma non ti muovere, che io entro proprio con lo scooter nella vetrata, arrivo, ciao.
5: No, aspetta, allora avvisami perché così ti apro anche la porta di ferro.
4: Va bene, ok, perché è zona di rapine, quello, ho capito com'è la situazione. Va bene, sì, arrivo.
5: Come abiti tu? Là, uguale.
4: Wag, wag, anche a te, ignorante di merda, arrivo.
5: Ma va, va, va.

0: Ciao sacchi di feci, voglio fare uno scherzo al mio amico Jacopo. Il suo sogno è sempre stato quello di fare l'assistente di volo, ma il primo lavoro che ha trovato su una compagnia low cost è finito in merda perché è svenuto a bordo. Da allora sta facendo colloqui su colloqui, ma tutti lo rimbalzano perché è un po' un babacchione. Dategli una speranza. E poi finitelo. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Tycoon Air. Stiamo esaminando il suo curriculum.
1: Sì.
2: Perché stiamo procedendo ad una nuova campagna di assunzioni per la compagnia. Volevo sapere se lei è già collocato o se è ancora in cerca di impiego.
1: Al momento sto aspettando varie comunicazioni per entrare in aeroporto. Quindi al momento sì, sono ancora in cerca, però
2: non è interessato neanche a conoscere eventualmente la situazione economica, perché le spiego, Tycoon Air è una compagnia nata da poco, può contare su un investimento piuttosto sostanzioso e ha intenzione di lanciarsi su hub molto importanti, tra cui Amsterdam, Zurigo, ovviamente Milano Malpensa. Per questo noi abbiamo necessità di assumere personale quanto prima, e naturalmente le condizioni economiche sono più favorevoli adesso che in futuro.
1: Ho capito. Allora, se non è un problema, se è possibile darmi giusto un 10 minuti, 15 minuti di tempo, poi la posso richiamare? Perché vorrei sentire più che altro anche prima mia mamma, per farmi dare, diciamo, un consiglio più da genitore, diciamo.
2: Sì, non lo so se, cioè, se è proprio indispensabile.
1: No, certo, capisco perfettamente.
2: Sì.
1: No, cioè, allora non è, lo so, è proprio sì. Non lo so, perché vorrei, allora io quello che io ho sempre voluto fare è l'assistente di volo, perché purtroppo
2: certo, ma io vedo che lei ha avuto un'esperienza precedente con Neos.
1: Esatto.
2: Com'è andata?
1: Certo. Sì, no, è andato bene, solo che poi in quel periodo avevo un problema io personale a livello di famiglia, quindi ho dovuto mollare, quindi purtroppo per quello che non sono più lì in Neos.
2: Ma allora, guardi, le dico sinceramente, quello che sul suo curriculum e il suo profilo non è particolarmente entusiasmante, aggiungendo che in un colloquio esplorativo con una compagnia nuova lei mi dice che ha bisogno di chiedere a sua madre. Sinceramente non sono particolarmente entusiasta, però
1: sì, certo,
2: vedo,
1: capisco.
2: Vedo che la sua esperienza con Neos non si è conclusa in modo onorevole.
1: No, purtroppo no.
2: Vedo che è stato respinto anche a colloqui con altre compagnie aeree, leggo qua Ita Airways.
1: Sì.
2: Quindi non lo so, il suo obiettivo di fare l'assistente di volo con queste credenziali non mi sembra particolarmente alla sua portata, ecco, cioè, non lo so.
1: Secondo me sì, io sì, ce la faccio. Sono in grado.
2: Le condizioni economiche che aveva trattato con Neos quali erano, me le può dire? Perché purtroppo questo non è indicato sul curriculum.
1: Ma intende lo stipendio?
2: Lordo annuale, sì, lordo annuale.
1: Ah, ok. Allora, lordo annuale sinceramente non me lo ricordo, però quello mensile era, diciamo. Sui 2000.
2: Lordi o netti? Lordi o netti?
1: Aspetti, erano.
2: Senta, mi scusi, ma.
1: Erano lordi, mi sembra.
2: Le sembra?
1: No, erano 2000, 2002, 2003 lordi, quindi poi sui 2000 mi arrivava di netto.
2: Sì. Vabbè, senta, guardi, glielo dico fuori dai denti. Lei mi sembra un inetto. Cioè, mi sembra una persona totalmente e completamente incapace di gestire la propria vita. Cioè, Si è offeso! No, dai, che piscialetto! Ma che piscialetto è sto tizio qua? Ah, richiamalo. Round 2.
1: Quanto è saltata la linea, mi sa.
2: Ah, è caduta la linea, non è che mi ha buttato giù il telefono.
1: No, non lo farei mai, assolutamente. No.
2: Perché questo non deporrebbe a suo favore, vista la situazione attuale.
1: No, certo, io non mi permetterei mai.
2: Lei sa che le compagnie aeree sono collegate e hanno un database comune, lo sa questo?
1: No, questo no, non lo sapevo sinceramente.
2: Lei
1: no,
2: non sa neanche
1: la
2: questo.
1: Essendo stata la mia prima compagnia, comunque io... Non so.
2: No,
1: diciamo.
2: era per avvertirla che nel caso dovesse cadere nuovamente la linea, così nel momento in cui io sto parlando, la avverto che le conseguenze saranno piuttosto incisive sul suo futuro lavorativo.
1: Certo, no, ho capito. Sì.
2: Le è chiaro?
1: Sì, è chiaro.
2: Non si azzardi mai più a riagganciarmi il telefono in faccia.
1: Com'è che si chiama la compagnia?
2: Tycoon Air.
1: Me la può fare lo spelling? Tia?
2: Ma come Tia? Scusi, ma lei non parla inglese?
1: Tango Alfa, mi dica.
2: Non è Tango Alfa, mi scusi, ma lei parla inglese?
1: Sì, parlo anche inglese, però comunque anche... in aeroporto si usa anche il... l'alfabeto aeroportuale.
2: Sì, anche farfallino, ma abbia pazienza, scusi. Lei non conosce la parola tycoon in inglese?
1: Cioè lei sì, non... so come si scrive.
2: Come
1: era
2: si
1: per
2: scrive?
1: Avere uno spelling.
2: Mi faccia lei lo spelling della parola tycoon, visto che parla l'inglese.
1: Ok. Tango Alfa.
2: Come Tango Alfa?
1: Yankee.
2: No, senta, guardi. Ma io sono incredulo. Cioè, se io non fossi la persona educata che sono, io direi che ho a che fare con un coglione. Ma come Tango Alfa? Tycoon, TY.
1: Ma scusi, non ci dicono queste parole durante una chiamata di lavoro?
2: Ma non lo so, ma lei è disarmante.
1: Ma lo sa che la Neos, quando mi ha chiamato, non si è mai permessa di rispondermi così?
2: A me di quello che fa la Neos mi interessa relativamente. Noi siamo una compagnia nuova, paghiamo come una banca. Lei mi fa lo spelling di Tycoon, TA, Tango Alfa, Tycoon. Cioè lei dovrebbe sapere l'inglese cantando. Lei non sa quanto guadagna al mese. Per rispondere a un'intervista telefonica deve chiedere a sua madre. Mi scusi, ma lei è un imbecille. Cioè si guardi allo specchio, si dia uno schiaffo e dica: sono un perfetto coglione.
1: Grazie, va bene.
2: No, ci mancherebbe altro. Lei è un coglione per due motivi. Uno, perché non ha la più pallida idea di quello che fa nella vita. E l'altra, perché è cascato in uno scherzo dello Zoo di 105.
1: Cazzo che grandi, porca
2: Jacopo! È uno scherzo di Mattias!
1: Mamma mia, io lo sapevo. Adesso che mi hai detto lo scherzo, ho detto sicuro è lui.
2: Sì, è lui.
1: Porca di però... quella guarda.
2: Però anche tu, cazzo, Jacopo, sei veramente disarmante. Cioè, se fossi stato uno vero di una compagnia vera, veramente avrei buttato giù il telefono e ti avrei segnalato all'antiterrorismo.
1: Mamma mia.
2: Avvisa tua madre che ti hanno fatto uno scherzo che non si sa mai.
1: Sì, la chiamo, glielo dico.
2: Ciao Jacopo, un bacio.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao anche
1: ciao,
2: a te, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i Puglieni.
6: Upa?
7: Pronto?
6: Upa Chondmemta? Lala?
7: Pronto?
6: Lala? Lala a trinare di sordo, sta?
7: Ma famo cacchi de mur.
6: Upa? Da zoc di sordo?
7: Lala a trinare di mamma.
6: Afa?
7: Afangulo, dai, sei...
6: Mok?
7: Camam.
6: Mok a sordo. Sei Frank, tu?
7: Frank?
6: Frank sta?
7: Frank Dost.
6: Ma che la buggi ci testa, mu?
8: Cazzo, che non mi dirà.
6: Sigiu tuo caff.
7: Come?
6: Gula, mamma. Cazzo.
7: Gula sort.
6: E frate pure. Si strunza tu? A fangula.
7: A mamma te.
6: Frate pure.
7: Mi gierte?
6: Mok. A mamma te. Cite.
7: A sort.
6: Cite è morte?
7: Stravort.
6: Ma Tonino, l'ha mangiato l'upocina?
7: Come?
6: Gula, sort.
7: Ammamate.
6: Pur. Fratata che d'archione. Tri. Tri tri.
7: Ricchione.
6: Trumon. Ma sciuto stravorto! Vivo che d'archione sputrata la mamma che la bocca le zozze.
7: Tu le si scazzato con gula?
6: Ma se mangiato sono stato cavo. Risa papà.
9: Pronto?
6: Upa!
9: Chi parla?
6: Upa, ci sono domande, grazie, ho rotto il numero.
9: Hai sbagliato il numero, rompere i coglioni.
6: La latrina di soldi, grazie, ho rotto il denaro.
9: Ma chi sei?
6: Riccione.
9: Oh.
6: Stronzo.
9: Chi sei?
6: Cornuto.
9: Peccione di mamma.
6: E tutta la socca di mamma, di buio.
7: Osce
6: la puttana mamma. La latrina di sordo, sta?
9: Sbagliato numero.
6: No, grazie, occhio di mamma, un puccio di sordo pure. Upa! Vito?
9: Avevi sbagliato numero.
6: No, grazie, occhio di mamma, un puccio di sordo pure.
9: Ma non c'è già l'altra mamma. Pronto?
6: Vito?
9: Sì?
6: Sei scorreggiti il dito? Uè, mocca la buglia giù con la zoccola di mamma. Vito? Si chiude un psicologo?
9: Pronto?
6: Vito?
9: Non ti sento.
6: Vaffanculo e tiri il dito.
9: Non ti sento bene.
6: Con la zoccola di mamma, con la troia. Vito! Vito!
9: Oh, se non ti sento, che cazzo vuoi da me?
6: Ma fitto un culo, Vito!
9: E che cazzo lo faccio?
6: Affa! Affa! Affa in culo!
9: Ma scusa, chi sei?
6: Qua so che tu mangi,
9: ma andrò! Ma vaffanculo proprio!
6: Tu è sordo! C'è cazzo dai! C'è cazzo lo so!
5: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, nella giornata di ieri c'è stato un nuovo tentato omicidio ai danni del presidente americano Donald Trump. Ci sono tre considerazioni da fare su questo attentato. La prima è che negli Stati Uniti sembra un po' tanto facilino andare in giro con fucili, pistole e coltelli senza che nessuno se ne accorga e senza che per nessuno sia un problema. La seconda è che questi attentatori moderni fanno veramente schifo al cazzo, cioè una volta bastava veramente un colpo e facevano fuori un presidente. La terza considerazione è che questi attentati a Donald Trump arrivano sempre nei momenti in cui servono di più, stranamente, cioè nei momenti in cui il suo consenso è al minimo, arriva un piccolo attentatuccio fallito e lui risale improvvisamente nei sondaggi. Questo ovviamente è una dietrologia, ma come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Apriamo le linee, dai, voglio sentire. Apriamo con Vitellozzo, vai! Il parere pesantissimo di Vitellozzo in apertura, vai!
10: Me la macchiate, me sono contento, non mi rompi i coglioni, non lo voglio oggi, vai!
2: Non ho capito la tua posizione, scusa, ripeti!
10: E me non rompi i coglioni, non ho voglia di rompere, ammazzi, cazzi sua! Io non mi rompi i coglioni, non rompere i palli!
2: No,
10: scusa! Me l'ha fatto il mercato, mi ha fatto una crisi del crisi! C'è l'internazio in crisi tutto!
2: Che,
10: ma no,
2: che cazzo?
10: Tu te l'hai fatto fare una domanda!
2: E
10: me l'ha fatto bene, ma sono prima tra me, e due volte l'hanno fatto! Tanto li può portare una quella mondiale, ha portato una quella in crisi italiana, mentre che anche una piazza quest'anno.
2: Scusa, certo, posso farti una domanda io adesso, Vitellozzo?
10: Sì, dillo.
2: Che cazzo gridi uno? Che cazzo hai detto due? Non si è capito un gran cazzo di niente! Vitellozzo? Andiamo dal Tassinaro da Roma. Vai, Tassinaro, che cosa ne pensi dell'attentato a Donald Trump? Vai.
11: Magari ci riuscivano.
2: Magari gli riuscivano chi? Cosa?
11: Gli riusciva il colpaccio di farlo fuori.
2: Invece non...
11: Ciccio maledetto. È un bel carotone.
2: È un carotone, Donald Trump.
11: Sì. E ce lo sta mettendo proprio lì quel carotone.
2: Dove?
11: Visto che ha aumentato due... indovina.
2: No, dica lei.
11: Le chiappe. Nelle chiappe.
2: Perché?
11: Perché ha aumentato benzina, tutto, gasolio, tutto, luce, tutto.
2: Per colpa del carotone. Quindi lei fa
11: un cacacazzi in meno.
2: Un cacacazzi in meno. Quindi
11: come
2: lei fa...
11: si dice nella Bergamo Alta.
2: Sì, non lo so, non ci sono mai stata a Bergamo Alta.
11: Manco
2: forse
11: io.
2: Ci sono stata a Puttane una volta, ma non me lo ricordo.
11: Bello, ma complimenti.
2: Perché
11: allora
2: ero drogato.
11: Tanto lui ne sta ammazzando tanti, uno più, uno in meno, certo. Rompi i coglioni e via. Eppure vecchio, c'ha 180 anni. L'unica cosa è che si trombe meglio figlie del mondo. Quello lo invidio.
2: Sì. Quindi, vabbè, però non ci sono riusciti anche questa volta l'attentato. È fallito, non le sembra un po' strano?
11: Ma secondo me è lui che si fa finti attentati e far parlare di sé. Gran paraculo.
2: È un paraculo, sì. Quindi è un carotone. Figlio della mignotta e pure paraculo.
11: Grande, perfetto. Questa... Nessun aggettivo lo veste meglio.
2: Benissimo, aggiorniamo allora la pagina Wikipedia di Donald Trump. Arrivederci, salve.
11: Ciao,
2: bellissimo, ciao.
11: Ciao.
2: Andiamo da H. Larenzio da Roma. Personaggio nuovo. Vai, H. Larenzio. Cosa ne pensi del tentato omicidio Donald Trump? Vai.
12: Che era tutta una cosa pianificata.
2: In che
12: non
2: senso?
12: Non dagli americani. Era tutta una cosa pianificata. Che lo vogliono far fuori perché lui magari vuole fare le cose giuste e loro invece lo vogliono morto.
2: Loro chi?
12: Lo sai, i democratici.
2: Ecco, e quindi hanno mandato un professore universitario da solo in un albergo a far fuori Trump.
12: Penso proprio di sì, penso proprio questo. Io guardi, ho votato anche, cioè me ne ho fatto pure la tessera.
2: Che tessera ha fatto
12: Bannacci.
2: Lei? Che tessera?
12: Bannacci.
2: Bannacci ha fatto lei la tessera?
12: Certo.
2: Perché? Perché? Spieghi.
12: Perché io della Meloni non c'ho più fiducia.
2: Ecco.
12: La Meloni
2: è troppo di sinistra.
12: Secondo me sì.
2: Ecco, come, cosa dovrebbe fare invece secondo lei? Dica.
12: Ripulire un pochino l'Italia, aumentare le pensioni, abbassare le accise, abbassare la benzina, tutto quanto.
2: Ma questo, scusi, che mi permetta, ma questo che cazzo c'entra con l'attentato a Donald Trump?
12: No, io stavo dicendo un'altra cosa.
2: Perché
12: no,
2: dice
12: non c'entra
2: un'altra
12: niente.
2: Cosa? Non c'entra un cazzo.
12: Sì.
2: Ecco, esatto, non c'entra un cazzo. Ne conviene che non c'entra un cazzo.
12: Sì, ma lei, scusi, posso chiederle un piacere? Ma lei come ha fatto avere il mio numero, giusto per sapere?
2: Posso chiederle un piacere io adesso? Si faccia i cazzi suoi e mi risponda alla domanda.
12: Vado a fanculo.
2: Vado a fanculo, lei e tutta la sua famiglia, in macchina, la noleggi. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più pesante, più rilevante, più atteso. Quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Mione, buongiornone.
13: Canzelloni. Molla che ti rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
2: Sono il tuo raggio di sole.
13: Se vuoi diventare il mio amicone, ecco.
2: Sempre, io sono già il tuo amicone. Sono già il tuo orsacchiottone del cuore. Orsacchiottone del cuore, orsacchiottone del cuore.
13: Coglione, cane, stai zitto. Se vuoi diventare veramente mio amico.
2: Sì, sempre. È quello che bramo.
13: Tassi un attimo, porco, sta fermo. Smetti la cane, ascolta.
2: Senti,
13: ma
2: gamberetto.
13: Ma tu le persone, continui. Vabbè. Aspetta quando uno...
2: Vabbè.
13: Quando uno si parla, devi imparare ad ascoltare. Non devi sovrapporlo, cazzo. È la prima regola della radio.
2: Anche tu però. Anche tu però. Vedi che mi interrompi. Vedi che mi interrompi. Stavo dicendo, gamberetti d'agrodolce, oggi vorrei la tua modesta opinione sul tentato omicidio, l'ennesimo, Donald Trump. Vai.
13: Ma a te. Della mia opinione sul tentato omicidio a Donald Trump.
2: Ecco.
13: Cosa tange?
2: Ti spiego, pasticciotto alla vaniglia. Allora, in pratica.
13: Pasticciotto alla vaniglia.
2: Pasticciotto alla vaniglia, molto buono il pasticciotto alla vaniglia.
13: Vedi quanto infame sei. Tu vieni ad offendere le persone.
2: Non offendo.
13: Per telefono.
2: Non offendo.
13: Infame da tanto.
2: Non è un'offesa. Non è un'offesa. Non è un'offesa. Non è un'offesa. Non è un'offesa. Trottolino.
13: Con questi nomignoli.
2: Trottolino.
13: Ma che mi mandano il sangue al cervello.
2: Senti. Trottolino? Trottolino? Trottolino? Sì, ma non finisci mai. Sì, ma sei un soffiafoglio.
13: Ma
14: fuori dai comandi, mi arrivi sotto d'affatto, non ti parlerò più, no, no, no, non ti parlerò più, cane, ti prenderò a sbaglio, ti farò fare bingo, cane, a sbaglio, madonna, signore, solo il signore sa quanto ne prenderai, maledetta me, devi morire,
2: esagerato.
14: Devi morire male, devi, ti farò fare, sì, ecco, ecco,
2: sì,
14: ti farò fare la fine che faceva fare le sue vittime, the Iceman, maledetta me, devi morire male, morirai male, ti inghiaccerò e ogni ti scongelerò un po' e poi ti massacrerò di botte, cane, e ti congelerò, ecco, sì, farò così, sì, maledetta,
2: sì,
14: merda,
2: sì, sì,
14: devi morire,
2: sì,
14: male,
2: sì,
14: tu,
2: sì.
14: Devi morire!
2: Sai che non ho capito se era una minaccia o una ricetta di Benedetta Parodi, no, non ho capito, mi scongela, mi cucina, ma è sempre una grande sicurezza questo pazzo scriteriato, eh? È questa la gente che cambia la storia, andatevela a far culo, ciao.

0: Ciao pazzi, fate uno scherzo a mio marito che fa il rappresentante per una grossa azienda di materiale elettrico. Da 10 anni guida una macchina aziendale di merda che perde i pezzi e finalmente la prossima settimana, dopo 1000 richieste, è riuscito a farsi assegnare una Peugeot 2008 a noleggio nuova fiammante. Distruggete il suo sogno, bastardi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor F***, mi scusi il disturbo, la chiamo dalla Peugeot.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, lei sta aspettando la 208 in consegna, veicolo aziendale?
1: 2008,
2: veicolo aziendale?
1: Sì, sì.
2: Allora, mi scusi, la sto chiamando per conto del signor che mi ha incaricato. Sì. Purtroppo mi ha passato questa pratica, non la conosco, quindi mi scusi le eventuali inesattezze.
1: E
2: ok. Allora, lei dovrebbe avere la consegna di questo veicolo per l'azienda del...
1: Sì.
2: Ok, di Napoli, giusto?
1: Ok, esatto.
2: Esattamente. Allora, purtroppo c'è stato un problema sulla consegna, nel senso che l'auto articolato che trasportava le auto ha avuto un brutto incidente durante il trasporto in Germania, perché le macchine direttamente dalla Germania. E purtroppo noi non possiamo garantire la consegna proprio di una Peugeot 2008.
1: Ah, ok.
2: Quindi, non lo so, adesso la farei parlare con uno dei miei responsabili per eventualmente, se ci fosse la necessità, quello di cambiare il veicolo, perché appunto molto probabilmente, le dico, 99 su 100, non vorrei azzardare, ma 99 su 100, la sua Peugeot 2008 purtroppo non sarà disponibile e dovremo dare un'altra.
1: Certo. Quindi, ma che alternative ci sarebbero?
2: Guardi, adesso le passo il collega, perché io mi occupo di semplicemente di pratiche, quindi...
1: Ok.
2: Le passo San Girolamo. Sei in linea, stai in linea, un secondo, le passo San Girolamo.
1: Round 2. Pronto?
3: Sì, salve, sono San Girolamo.
1: Salve.
3: Salve, mi scusi. Allora, io mi sto occupando appunto di racimolare un veicolo in questo stato di emergenza a lei e alle altre 15 persone che purtroppo sono state coinvolte in questa problematica col cambio.
1: Ok.
3: Perché io, allora, a mia disposizione, guardando un po' nel parco macchine che abbiamo ritirato, perché ovviamente io non le posso dare una vettura nuova, le devo dare una vettura ritirata da un altro rappresentante che l'ha restituita dal periodo di scadenza di noleggio a lungo termine, quindi allora io ho
4: quale elenco, le do l'elenco.
3: Aspetti un attimo, perché io ho quattro modelli che ho, la Volkswagen, la vettura
4: 150.000 circa. So, c'è la multipla,
3: quella è quella del tassista, dici tu?
4: Sì.
3: Cazzo.

0: Adesso non so se ce l'ha presente quella nella
1: pubblicità. Ascolti, posso allora, se, perché prima volevo parlare un attimo con il mio responsabile per capire un attimo.
0: Lo so, però
1: cosa...
0: io siamo qua, io e mio collega che stiamo cercando di attribuire le macchine, perché non vorrei poi che lei nell'elenco mi arriva ultimo e poi le macchine più interessanti se le prendono gli altri. Già le macchine più
2: belle. C'è l'Alfa Rabbia, se vuole, che è abbastanza.
0: Ma quella quella per il mercato tedesco, dici tu. Lo so, però c'è la guida a sinistra. Lei guida a sinistra?
1: No.
0: Ah, no, ah, no. La Dacia Hipster le può interessare? Quella col muso che sembra un'enorme barba.
1: Ma allora, anche se arrivo ultimo non è un problema, anche perché mi hanno detto che questa macchina qua che ho io adesso, posso usarla fino a che, siccome c'è su 180.
2: No, mi scusi, dobbiamo purtroppo ritirare la macchina, per questo che l'abbiamo contattata.
1: No, ma questa è nostra di proprietà, quella che sto usando io è nostra di proprietà, non è a noleggio.
2: Esatto.
1: Io adesso rientravo nella cerchia di quelli che del noleggio.
0: Scusa, la interrompo. Allora, se le dessi una bella moto da cross? Uno Squarna 550?
1: Guardi,
0: non c'è da ridere, nel senso è una situazione complicata, che si mette anche nei nostri panni. Noi abbiamo anche motociclette, una Vespa. Fa tanti chilometri lei?
1: Sì, ne faccio un po', sì. Altrimenti io ritengo quella che è di nostra proprietà dell'azienda.
0: Però scusi un secondo, però l'utilizzo della macchina lei ce l'ha in concomitanza, nel senso che le hanno attribuito anche un'altra persona che la può usare in sharing negli orari in cui la usa lei?
1: No,
0: io qua ho un nominativo di Lovito. Lovito lo conosce, il suo collega Lovito?
1: Può essere che siamo talmente in tanti che
0: praticamente lei la può usare in certi orari notturni e Lovito la usa di giorno. Cioè il concetto è che c'è anche questo discorso da affrontare col suo titolare. Lovito poi oltretutto è una persona che ha delle disabilità articolari. Quindi, pronto?
3: Gli stavo proponendo il cavallo.
0: Gli stavo dicendo che levavamo il sedile perché l'ho vinto già le carte.
2: Richiamalo.
3: Non
2: è caduta.
4: Round 3.
1: Pronto?
3: Signor.
1: Sì?
3: Sì, mi scusi, deve essere caduta la comunicazione. Senta, adesso è riuscito a trovare un accomodamento per quanto riguarda la vettura?
1: Non so se avete un triciclo.
3: No, allora il triciclo purtroppo l'abbiamo esaurito. Le stavamo proponendo un asino o un cavallo. Sono giovani però.
0: Sei nello zoo di 105.
2: Coglione!
1: I numeri uno.
0: Io comunque la moto da cross l'avrei presa.
3: Ma sì.
1: Chi è che mi ha dato il mio numero?
2: Tua moglie.
1: Benissimo. Benissimo.
3: Perché dice che va in giro su una macchina pidocchiosa di merda.
1: I numeri uno è qua anche lei adesso.
3: Se la disse in diretta.
2: Alessandra, grande.
1: Grandissimi. Un abbraccio
3: ciao.
1: A tutti.
3: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Ciao vigliacchi, fate uno scherzo a mia moglie che qualche giorno fa ha firmato il suo primo contratto a tempo indeterminato come infermiera all'ospedale di Taranto. Lo aspettava come il Natale perché durante il Covid era in maternità e aveva paura che la lasciassero a casa. Non sarebbe davvero stronzi distruggere il suo piccolo momento di felicità? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la signora...
1: Sì, chi è?
2: Salve, la chiamo dal Mangiagalli di Milano. Volevo chiederle un paio di informazioni, visto che ho visto qua che lei comincia servizio da noi dal 1 marzo. E ho visto che lei viene da Taranto, giusto?
1: Inizia il servizio, che servizio?
2: È appunto del suo trasferimento presso il nostro istituto. Visto che appunto dal 1 marzo prende servizio da noi, volevo chiederle informazioni se avesse bisogno di un alloggio, eccetera. Noi qua ovviamente per le prime 2 settimane mettiamo a disposizione.
1: Ma io sono già occupata, quindi non
2: sì,
1: ho capito.
2: Sì, no, certo, sappiamo tutto quanto, ovvio, appunto. È per questo che la chiamo, per il trasferimento. Per cui lei ha qua, mi segna appunto dal 1 marzo viene da noi, giusto? Sì, perfetto.
1: No, non perfetto niente, non vengo da voi.
2: Aspetti, che non vorrei che ci fosse un caso di omonimia in questi tempi. Un momento,
1: Ma che struttura è? Non ho capito.
2: Mangiagalli di Milano.
1: E che cos'è il Mangiagalli di Milano?
2: È l'ospedale più famoso del mondo, praticamente. Allora, aspetti un secondo, Le passo il responsabile, il signor Luigi Mari, direttore sanitario. Aspetti, aspetti un secondo.
1: Sì.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Sì.
4: Buongiorno, sono Luigi.
1: Buongiorno.
4: Mario, buongiorno. Qual è il problema?
1: No, volevo sapere se ci fosse un'omonimia, quindi volevo sapere la data di nascita. Avrà tutti i miei dati, perché a me non risulta questa cosa.
4: Aspetti, scusi, no, ricominciamo da capo, che non ho capito. Con chi sto parlando innanzitutto?
1: Se l'hanno passata a me, saprà.
4: No, guarda, io sono il direttore sanitario, non è che di solito rispondo al telefono. Quindi se mi può spiegare rapidamente il problema, perché ho risposto alla chiamata, ma non so con chi sto parlando e perché cosa.
1: Sì, perché mi hanno riferito un suo collaboratore, non so, che dal 1 marzo dovrei iniziare da presso la vostra struttura. Ho firmato un contratto quando io non ho firmato proprio niente. E quindi volevo sapere, casomai ci fosse un errore di omonimia.
4: Ah, allora l'ha passato, ho capito, l'ha passato dalla centralina. Mi puoi dire per favore il suo cognome, che controllo un attimo?
1: Sì,
4: mi dia solo un istante,
1: Sì.
4: Allora, io qui ho Francesca.
1: Sì.
4: Lizzano, provincia di Taranto. In servizio all'ospedale Giuseppe Moscati di Taranto.
1: Sì.
4: Sottoscritto il contratto, infermiera, 21 febbraio 2023.
1: Sotto... Chi ha fatto questo trasferimento?
4: No, allora io sotto ho una nota con scritto 1 marzo e che si riferisce al fatto che lei il 1 marzo viene a lavorare da noi al reparto Grandi Ustionati. Le risulta questa roba?
1: No, non mi risulta. Perché non ho chiesto trasferimenti. Cosa? Non ho capito.
4: No, ci sono dei rumori terrificanti, non riesco
1: sì,
4: a parlare.
1: Sì, sì.
4: Se può allontanarsi da questi rumori, gentilmente.
1: Mi sono allontanata dai rumori.
4: E che cavolo. Allora, io semplicemente voglio capire se lei prende servizio da noi, è Grandi Ustionati o no?
1: No, no, perché io non vengo a Milano, non ho la possibilità di venire a Milano.
4: Scusi,
1: ho firmato neanche nessun trasferimento per Milano.
4: Allora, io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato il 22 febbraio 2023 c'era la clausola di mobilità del DDL 234. Che nel quale lei si rendeva disponibile per la mobilità. Questo è quello che so io e quello che c'ho io qua. Poi mi dica lei se vuole informarsi presso il suo direttore sanitario, me lo vuole passare, mi dà un numero diretto, lo chiamo io. Però io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato la clausola del decreto 234 sulla mobilità. Questo è.
1: Sulla mobilità fuori regione?
4: Sulla mobilità fuori regione, DDL 234 del 21 dicembre 2022. Questo è.
1: 21 dicembre 2022.
4: Se vuole controllare,
1: mi devo informare perché io non so niente questo.
4: Controlli, praticamente con il DDL 234 21 dicembre 2022 in pratica è stato previsto un criterio di mobilità su scala nazionale per le regioni che hanno necessità di personale urgente. In quanto gli ospedali della Lombardia, che sono stati fortemente colpiti dal Covid, adesso sono in grande necessità di personale e quindi possono attingere personale anche da altre regioni. Questo è il DDL 234.
1: Ma cosa comporta il rifiuto?
4: il rifiuto di fatto invalida il suo contratto, quindi lei dovrebbe rifirmare poi il contratto col Moscati.
1: Ah, ho capito.
4: Cioè, se lei rifiuta il trasferimento, il suo contratto con il Moscati risulta non valido, perché comunque lei diciamo viola le clausole del suo contratto. Lei ha firmato un contratto e non si attiene al suo contratto, quindi dovrà firmarne un altro. Adesso parli con il suo direttore sanitario.
1: No, è tempo di informarmi su questo. Parlo con chi è referente di tutto e verifico un attimo.
4: Mi può dire chi è il suo referente, che magari gli faccio una telefonata io, perché se aspetto il tempo dei Volteroni ci mettiamo 350 anni qua.
1: Non ci mettiamo 350 anni, sì, poi, discriminazione, guarda, non
4: quale
1: capisco.
4: Cazzo di discriminazione, già la quarta volta che mi capita una cagata del genere col Moscati di Taranto, un posto di incompetenti.
1: Lo so, capita,
4: a voi capita, ma per me è parità di tempo, capisce? Io sono qua ai grandi ustionati, non è che sono in podologia, capisce, che guardo quelli con l'unghia incarnita. Io qua c'ho i grandi ustionati, sono sotto di personale, il Moscati mi dice ti mandano la gente e poi alla fine, quando dovete prendere il trasferimento, voi altri meridionali, c'è sempre qualche cazzo di problema, la zia, la nonna, il figlio, il bambino e le mestruazioni. È sempre così. Comunque, se mi dà il nome del suo referente, lo chiamo io, così ci mettiamo d'accordo tra persone che hanno almeno un titolo di studio, perché...
1: discriminazione che c'è. Non me ne importa niente. Le farò sapere.
4: No, mi deve dire, mi dica il nome del suo referente che lo chiamo io. Non ho tutta la mattinata per stare al telefono con i meridionali.
1: Ma anche se prendo il nome, io non ho il numero diretto, devo andare a cercare.
4: Sì, ma lo trovo io. Guardi che qua siamo in Lombardia. Ci metto un attimo a trovare il numero, se mi dice chi è.
1: Cioè, se sa che lavora al Moscati, lo sa qual è il numero.
4: Sì, le chiedevo una cortesia, ma giustamente adesso ai meridionali non è rimasta neanche questa roba qua.
1: Dopo le offese che fa, normalmente.
4: Quali offese? Lei mi vuole.
1: Devo lasciarla che sono al lavoro e quindi io non sto a giocare.
4: E nemmeno io. Si prenda un ultimo appunto, per favore. Si prenda un appunto, si scrive.
1: Sì.
4: Ok, allora io sono il dottor Luigi Mario.
1: Sì.
4: Luigi Mario, primario. Meglio conosciuto come Fabio Alisei dello Zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
1: Organizzato da chi?
4: Da suo marito, quella feccia umana.
1: Quella merdaccia, grande. Ma come cazzo gli viene in mente a quello? Quella con lo Zodi 105, se ne sa nonno.
4: Un abbraccio grande, Francesca.
1: Grazie,
4: stai bene, continua il tuo lavoro lì e congratulazioni per il contratto.
1: Grazie.
4: Ciao.
1: Un dopo a mio marito, grazie.
4: Ciao, un bacio, ciao.
1: Ciao, grazie.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto numero 910078. Vito, barbiere di Palo del Colle che ti rasa anche i kit Stramurt.
3: Pronto?
4: Upa!
5: Oh, Upaccio Mem!
3: Ma guarda, c'è domanda. Ma fangulo a chi te muore?
5: Chi te bi? A fangulo, wana!
3: A me va fangulo. Va bene, va bene. Vuoi per un appuntamento presso il barbiere?
5: Voilà!
3: Vuoi tagliare i peli dell'uccello? Ehi, la chi te stramua!
5: Uccio!
3: Uccio con cazzo!
5: Uccio uno di merda, cazzo! Con la mangiata!
3: E voi? Oh!
5: Oh!
3: Voilà!
5: Ehi! Faccio il show!
3: Tu sei un guagnone della settimana passata! Allora senti, io ti offro un taglio.
5: Beh.
3: A te e alla puttana di mamma.
5: E so?
3: No, sta qua mia sorella, sta qua mia sorella.
5: È facile perché non lungo me.
3: Perché stava chiamando a me da mamma te sorta, se la chiamano la pagianga.
5: E canet, la facile trovo una King Kong.
3: No! Apri la bocca. Fangula che è morte.
5: Tu e mamma. Cazzo, non c'è cazzo di cane.
3: Allora, che faccio? Prenoto per oggi?
5: Ti si è accattato un Mercedes?
3: Sì, come da mamma, Tint.
5: Eccane, da Bucner.
3: Gula chi te muerte.
5: Oh, faccio lo cazzo di che è.
3: Ma fangula chi te mu che ci venga da tre se ti spago gula.
5: Tu è tutta la razza tua morte. Vive.
3: Vieni qua, io ti aspetto.
5: Gula, mamma.
3: Però non ti dimenticare, da porta sorte che da Rustangheo.
5: Mamma, che la bucchinata.
2: Soggetto numero 579022. Trimone multigusto sulla punta del fallimento.
6: Pronto?
5: Upa!
6: Ehi!
5: Upa, c'è una domanda?
6: Chi sei, eu?
7: Lala?
6: Lala?
7: Lala, trin sorte la bastard!
6: Oh, basta, eu!
5: Cite!
6: Cite?
5: Cite
6: murt!
5: Stramurt è vivo!
6: Oh, basta, ehi!
5: Ehi, oh, trova! Ehi!
6: Asciolte che me ma... Ma tu non va a take?
5: Ma...
6: Ma...
5: Su!
6: E mamma?
5: Luffa!
6: Luffa! I pumbain, fa... Luffa!
5: La becchina lungo me!
6: Oh, cazzo! Ma c'è sì, oh!
5: Oh, upa!
6: Upa!
5: Upa, c'è una domanda!
6: È da sorte! Ma vaffanculo.
5: Tu è
6: che
5: mamma.
6: Cazzo sei io?
5: Tu è tutta la razza tua morte. Vive.
6: Ma sei come un bastardo. Ma chi ti ha dato il numero?
5: Mok.
6: Mok.
5: Mok a me.
6: Mok a me, Mato.
5: Mok.
6: Assurdo.
5: Mok.
6: A fret.
5: Mok.
6: Mok.
5: Mok a canette.
6: Bravo, paura.
5: Tu e tu. Tu e tu.
6: Ma no.
5: Tu è tutta la razza tua morte. Vive.
6: Ma è tu pingalto freddo, ta famiglia tome, ma tu kind safe.
5: Guro.
6: Fatti ve tu pimac, kind me.
5: E mamma.
2: Soggetto numero 134688. Iper pugliese spara chi te murt.
4: Pronto?
5: Uè, faccio da cazzo, da cazzo.
4: La morte della madre, sapevi, la morte del cazzo, che mezzo che sul cazzo. Guarda che l'altro giorno mi hai fatto prendere una lettera di richiamo, brutto figlio di troia, c'è fa un cacciato, bastardo.
5: Ucciù.
4: Se tu chiappo ti distruggo, guarda che te lo giuro, tu Ucciù. Stai giocando col fuoco.
5: Ucciù.
4: Se ti chiappo ti rovino, stai zitto figlio di troia, che questa fa... A te ti chiede nervo, bastardo. Se fa un cacciato, mangi tu vivi, un cranio ti ha mangiato, chi vede me.
5: Ucciù.
4: Tu me l'hai ricercato, mi devi dire chi sei.
5: Ucciù.
4: Ti giuro che non ti faccio niente. Dimmi che cazzo sei.
5: Ucciù, no, domani.
4: Mocca la mortaccia da mamma, c'è sto figlio della trina tocca. Mamma mia, mamma mia. Guarda che io te lo giuro, io se ti prendo ti distruggo.
7: Don Peppino!
4: Tu si nu. Si è che si lì?
7: O fece un pochino?
4: Mocca la morte da mamma, te figlio da troia. Sei un codardo senza palle. Chiamami col numero, bastardo figlio di troia. Tu ringrazia Cristo che non mi posso muore dal lavoro. Che di porco ti ammazzo.
7: Upa.
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
9: Radio 105.

0: Mi piscia la sta merda sta
1: vieni, vieni, vieni.
2: Non ti azzardare.
1: No! No! No!
2: Mi sta pisciando addosso. Ah, voglio che le pisci addosso.
1: Io rutto, rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
1: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
1: Leone.
3: Aia! Cosa sei qua adesso?
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, la spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No,
2: mi facevi un freddo di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce, murta, fate scena.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
0: Sono carico, carico, carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
2: Focaccia, buongiorno.
3: Buongiorno, salve.
2: Salve.
3: Salve, tutto bene?
2: Sì, dica.
3: Benissimo. È impegnata, sta lavorando? Ah, perché
2: sì.
3: Volevo ordinare della focaccia.
2: Arrivo subito, mi dà 2 minuti che finisco un signore?
3: Sì, lasci pure il telefono aperto però, non butti giù.
2: Va bene.
3: Attendo qua.
2: Ok, arrivo, eh?
3: Sì.
0: 1 minuto.
2: Prego, dica tutto.
3: Eccomi, fossero tutti come lei, gentile, che lasciano il telefono aperto, così almeno io intanto mi ricarico anche la linea telefonica. Senta, allora, io dovrei prendere...
2: Tutto.
3: Sì, allora devo prendere un po' di focaccia, quella lì, la vostra, quella buona. Due teglie grosse.
2: Sì.
3: Poi, no, facciamo 1 e mezza.
2: Sì.
3: Poi, avete la farinata?
2: No, oh. Per ora no.
3: E poi mi serve praticamente 3 teglie di margherita.
2: 3 pizze.
3: Margherita, quella col pomodoro, la mozzarella.
2: Sì, arrivo, signore, un secondo che sono al telefono.
0: 2 minuti.
3: No, vada, che aspetto.
2: No, perché ora ho la coda. Ah. Dimmi velocemente così scrivo tutto.
3: Sì, poi...
2: 1 e mezza focaccia, 3 pizze.
3: Poi, con la verdura cosa avete?
2: Dimmi quello che vuoi, te lo faccio fare, non c'è problema.
3: Allora, una pizza con le zucchine.
2: Una focaccia.
3: Focaccia con le zucchine.
2: Una foca con zucchine.
3: Con dentro anche dei peperoni.
2: Zucchine più peperoni.
3: E
2: ok. E
3: poi cosa ci possiamo mettere dentro di verdura?
2: Non so, vuole il pomodoro? Arrivo, signore, arrivo subito, Vuole il pomodoro? Arrivo, sono al telefono, arrivo. Vuole il pomodoro?
3: Pomodoro, sì.
2: Melanzana
3: e pomodoro.
2: Melanzana.
3: Quindi facciamo, quindi zucchine, pomodoro, melanzana e peperoni.
2: Sì. Perfetto, poi?
3: Poi mi serve un'altra focaccia.
2: Sì.
3: Col formaggio.
2: Una Recco?
0: 3 minuti.
2: Se vuole le posso fare una Recco con il cotto.
3: Allora mi fa una Recco con il cotto.
2: Una Recco con cotto.
3: Ok, scusi, mi faccio un attimo riassunto perché mi sto perdendo. Allora. Così tanto io mi ricarico il telefono.
2: Lei si ricarica il telefono, però la gente aspetta. 1 e mezzo di focaccia, 3 pizze, una focaccia con zucchine, peperoni e melanzane, una Recco con il cotto.
3: Sono indeciso adesso.
2: Intanto mi lasci per favore il tuo numero di telefono, il nome e mi dici più o meno per che ora.
3: Sì,
2: più o meno.
3: Allora, ti va bene? Mezzogiorno va bene?
2: Mezz'ora e 12, sì?
3: Sì. Fabio.
2: Fabio, ok.
3: Borghini.
2: E il numero di telefono?
3: 3.
0: 4 minuti.
3: Ma la pizza lei può farmi anche delle teglie a forma di piramide?
2: No.
3: No, solo.
2: No, come la vuole tagliata la roba? Normale o a quadretti?
3: Allora mi fa dei quadretti da.
2: Tutto?
3: Sì, tutto a quadretti.
2: Tutto quadretti, ok.
3: E poi a questo punto vorrei prendere anche un altro. Qual è la sua specialità? Cosa avete?
2: Le ho detto viuzze, olive, farcite, sardinara.
3: Ok. Non butti giù, che mancano 30 secondi, mi sono fatto 10 euro.
0: 4 minuti e mezzo.
3: A questo punto non so se ordinarla la focaccia e la pizza, perché non lo so, adesso non ne ho più voglia. Tanto ho caricato il telefono quasi.
0: Mancano 20 secondi.
2: No, mi scusi, ma lei mi ha preso in giro, io sto lavorando, ho dei clienti.
3: No,
2: arrivederci, mi scusi, se no richiami in un altro momento, perdoni,
3: no,
2: io non voglio...
0: 10.
2: Per maleducato non ci tengo.
3: Ma mi devo caricare di 10
2: però
3: euro, signora.
2: Ma preso in giro in questa maniera.
3: Signora,
2: per gente
3: allora,
2: che aspetta, sono,
3: signora, però
2: sono
3: io perdo 10 euro. Ma perdo 10 euro.
2: Se può richiamare tra un pochino quando vanno via i miei clienti.
3: Signora,
2: mi scusi.
3: Perdo 10 euro. Signora, non butti giù, pronto?
0: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Risa sguaiate, femmine col pisello più grosso dei maschi, fraticidio istituzionalizzato, reciproche e appassionate leccate di coglioni, mobbing, estorsione e ovviamente grandi abbuffate di merda. No, non stiamo parlando del nuovo entourage di Matteo Renzi, ma di una specie altrettanto abominevole e repellente, le iene. Animali che da soli rendono idiota qualsiasi speranza in un Dio creatore animato da buone intenzioni. Questi satanici aborti a quattro zampe sono infatti quanto di più vomitevole può trovarsi in natura. E nella puntata di oggi andremo a scoprire fino a che punto facciano cagare il cazzo le iene. Allacciatevi dunque le cinture e preparatevi a sboccare, care le mie faccettuzze di merda. Vai col servizio!
3: Le iene fanno i pompini? Siamo nuovamente nella savana, foresta dalla calvizie incipiente. Il soffocante silenzio del mezzodì è rotto dalle diaboliche risa di Ghigno e Grugno, due maschi di iena che si incontrano all'ombra di un baobab.

0: La prima domanda da porci è: ma che cazzo hai da ridere? Sicuramente non sono a partita IVA e non hanno una moglie e dei figli adolescenti, altrimenti anche a queste merde passerebbe la voglia di sghignazzare come idioti.
1: Ciao Grugno.
2: Affangulo, perché cazzo ridiamo sempre, mo?
1: Perché fa ridere.
2: Senti, ma tu sei un uomo.
1: Chi lecca le palle?
2: Tu lecchi le palle, io ne lecchi le palle.
1: Io sono allergico alle palle.
2: Ma tu sei ricchione.
1: No, io sono di Foligno.
2: Senti, allora facciamo così. Facciamo.
1: Tu lecchi la palla destra, io lecco la palla sinistra.
2: Facciamo un 69.
1: No, anche un 70, vai. Quanto dobbiamo leccare?
2: Non lo so.
0: Come è consuetudine per i maschi della specie, le due iene sono costrette a dimostrare reciproca fiducia lasciando leccare all'altro i propri coglioni senza opporre resistenza.
2: Per me sta condizione, ho capito, ma se ci ha fatto l'occello, che creatore, ma perché non sta sotto le donne? Perché le donne c'hanno l'occello pure loro?
3: Ciao la cazza più grossa, ne.
2: Ma che cazzo ridi, femmina?
1: Questo è body shaming, sì.
2: E comunque la tua cazza non tira.
3: Sì, la mia cazza tira pure le schiaffe.
1: No, la tua cazza non gira sotto i palli.
3: Uè, tacite voi, brutti scemoniti senza cazza. Muove meno con la mia cazza, forte.
1: No, non ci menari.
2: Ma pensate, ma io devo essere anche bullizzato da una donna.
3: Uè, smettetela.
1: Va bene, ti chiedo scuse.
2: Ma tu qui sono sottomesso, drogata e sottomesso.
1: Lei mi vende l'ero.
2: Pure spacciatore.
0: Ma il fatto di doversi succhiare vicendevolmente i cazzi è l'ultimo dei problemi dei maschi. Le iene sono infatti una specie fortemente matriarcale. Le femmine, dotate di livelli di testosterone più elevati di quelli dei maschi, sono più grandi, più forti e fanno il bello e il cattivo tempo all'interno del branco. Praticamente come a casa di Paolo, Marco, Pippo e Fabio, dove comandano ovviamente le loro mogli e loro non contano un cazzo.
3: Tu, vieni qua, mamma scopi.
2: Io?
1: Sì, vai tu che sei più... No. Che hai fatto, hai studiato per questo.
2: Questo mi fa paura.
1: No, vai tu.
2: No, ma questa situazione matriarcale mi rompe il cazzo, non mi sei messo come leone.
1: Io ho lasciato la carogna in seconda fila, da mangiare.
3: Uè, ma qualcuno mi scopa, sennò vi faccio saltare tutti i denti che vi ridete coi denti.
2: Guarda che la nostra mandibola è molto potente, guarda che ti tiro un mozzico e ti strappo la testa, eh.
3: Uè, fate pari a dispari, ma qualcuno mi deve scopare.
1: Io non so qual è dispari.
2: Io non so qual è pari.
1: Allora io pari.
2: Allora io dispari.
1: Ho vinto.
2: No, ho vinto io.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Che numero è?
2: Boh.
1: Appunto, è pari.
3: E basta, ma mi sono rotta i cazzi. Anzi, la cazza mi sono rotta. Cioè, mi scopi tu.
1: Tu, ha detto tu.
2: Tu o tutto io?
1: Tu. Occupato, richiama.
0: Ma questa netta superiorità delle femmine ha anche i suoi lati negativi, decisamente negativi. È proprio attraverso i dotti di questo mega clitoride con cui le iene urinano, si accoppiano e partoriscono. L'atto sessuale appare ai nostri occhi dunque come una iena che cerca di infilare il cazzo in un cazzo di un'altra iena. Operazione laboriosa e tutt'altro che piacevole.
2: Senti, ma io è la prima volta che faccio l'accoppiamento per la riproduzione, ma tu sei femmina esperta perché qua
3: sì,
2: nel branco...
3: Sì, si fa tipo la battaglia con le spade laser.
2: Ma in che modo? Non capisco.
3: Tipo due bacetti con le punte.
2: Ma scusa un attimo, ma perché noi diciamo questo accoppiamento è tutto complicato? Guarda il leone che futte, l'elefante futte.
3: Ma io c'ho la cazza.
2: Appunto, la zebra futte, ma tu spieghi perché noi che... Perché abbiamo due cazzi?
3: E così sono fatta io, non è che...
1: Scusate, ma state fermi che non riesco a fare un video.
0: Trascorrono 3 mesi e mezzo e per sgrigna è tempo di partorire. Cari maschietti all'ascolto, immaginate di dover sputare fuori dal vostro pene una pantegana di circa 1,5 kg. È questo che tocca in sorte alla povera femmina di Iena. Operazione niente affatto semplice e molto, molto dolorosa.
3: Aiuto, aiuto, mi è rimasto ingastrato la cucciola nella cazza. Aiuto.
1: Vedi che farci la cazza è una roba brutta.
2: Mamma mia, ma è una cosa veramente brutta. Ma chi cazzo ci ha disegnato a noi?
0: Tanto che la maggior parte dei cuccioli rimane incastrato a mezza via, senza mai vedere la luce.
4: Bene, scommetto che d'ora in poi non vi lamenterete più delle pene del parto o di quanto sia difficile scoparsi una chiattona nella posizione a cucchiaio. Ed è proprio a questo che serve la cultura, a dare un po' di sollievo a merdacce decerebrate e inchiavabili come voi. Ora, se volete scusarmi tutto questo parlare di cazzi dentro cazzi, mi ha messo un certo appetito, se capite cosa intendo. Ho già il cazzo duro e sento pulsare la cappella. Che bello essere divulgatore scientifico. Posso dire quello che voglio e la gente mi vede sempre come un dio. Alla prossima puntata, faccette di merda che non siete altro.
0: Nella prossima puntata parleremo dei toscani, una specie animale che, al contrario delle iene, non ride e non fa mai ridere. Analizzeremo due esseri esemplari, il Panariello e il Matteo Renzi, ovvero quello più sfortunello e handicappino della specie.
5: Radio 105.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nulla fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Siamo nel lugubre ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri tre schifignosi stanno guardando un incredibile spot sulla Turchia.
4: Ehi, scopri la Turchia! Colori, profumi e panorami mozzafiato! Tra bazar e tramonti sul Bosforo vivi un'esperienza unica! E torna a casa con un nuovo look grazie al trapianto di capelli!
5: Porca troia, in Turchia fanno il trapianto ai capelli! Non sarebbe male!
6: Sì, l'ha fatta anche Paolino, il DJ di Radio 105.
7: Io ce lo ciucciavo a Paolino.
5: Beh, allora che cazzo stiamo aspettando? Andiamo in Turchia.
6: Mi sembra un pretesto un po' misero per fare una puntata crossover, ma vabbè, andiamo.
3: E senza indugio alcuno, i Turbo Boomer salgono sull'aereo che li porterà nella terra amara in questo entusiasmante episodio crossover.

0: Ma cosa stracazzò era quella musica nell'aria?
1: Siamo in Turchia, nonno. Qui c'è sempre una canzone di sottofondo e soprattutto non si ciula mai.
2: Mai, mai? Nemmeno una ciucciata a qualche cioccolatino scappellato? Tipo Jean Yaman?
1: Non c'è tempo, Amanda. Dobbiamo trovare qualcuno che ci possa aiutare.
0: Ehi, un momento. Ma visto che siamo in Turchia, non siamo più i potenti...
3: Turbomule!
0: Ma diventiamo i potenti...
3: Turbomule!
0: Capita? Perché Turbo sembra turco, eh?
1: Sei veramente uno spasso, nonno. Porco di... perché non sei ancora morto?

0: amor mio, ex amor mio, di nuovo amor mio. Finalmente siamo soli, senza più cingischitudini e indirizzamento di ogni sorta.
1: Oh, mazza, ho tanto contenta che siamo risolti i vari problematici che ci hanno afflitto nel giorno dopo nostri.
0: Comunque ora, finalmente, possiamo dedicarci al travellamento penetroso. Dai, capito? Facciamo l'amore, chiamiamo, chiamiamo.
1: Bacicchiami.
2: Scusate, signori, avremo bisogno di un'informazione.
0: Turca d***o! Sono i potenti!
3: Avremmo bisogno che ci indicaste la strada per il trapiantatore di capelli.
0: Mi dispiace, cari signori, non posso rendervi questo aiuto perché non ne ho proprio la minima idea.
1: Ma come, il Moz? Tu l'hai fatta la trapiantazione del capello? A 24 anni resti in piedi come una palla da baseball.
0: Turcaccia d***o! Turcaccia Zuleia, e te l'ho detto un istambuliardo di volte che non devi rivelare i miei intimi e occulti segreti intimi. Due volte intime sono.
3: Beh, hanno fatto un buon lavoro, non mi ero mica accorto che fosse un trapianto.
4: No, tu non ti sei nemmeno accorto che Gandalf mette la forfora finta sulle spalle per nascondere il parrucchino.
2: Ma cazzo, Amanda, non rivelare i miei segreti, torna a ciucciarlo a qualcuno, tipo a questo qua, il Mats.
1: Io ce lo ciucciavo il Mats.
0: Magari.
4: Ehi, ma quella è la mia battuta.
0: E in ogni caso, sei d'accordo? Vi accompagneremo alla clinica.
1: Quindi anche oggi si scopola domani?
0: Dopo domani. Comunque, staremo a vedere.
5: E veloci, il Mats e Zuleia accompagnano il nonno in clinica. Ma per prendere i bulbi per fare il trapianto, utilizzano i peli del suo buco di culo.

0: basta ridere! Prendo la cinghia!
1: Oh, finalmente!
2: E con una scarica di cinghiate crociate, i turco boomer fanno smettere di ridere i due buzzurri turchi, li imparano a parlare corretto, li convertono al cristianesimo e li fanno anche ciulare, finalmente.
3: Grazie turco boomer, finalmente non parliamo più come dei poveri dementi.
4: E soprattutto ho fatto una bella scorpacciata di cazzo, caro il Mats. Dai, ora andiamo a convertire qualche infedele.
3: Sì!
0: L'unico modo per tirarmi su ora è una bella barzelletta. C'erano una volta quattro turche che parlavano dei loro mariti. La prima dice: mio marito è così nero che i denti ce li ha neri. La seconda dice: mio marito è così nero che le unghie ce le ha nere. La terza dice: mio marito è così nero che il sangue ce l'ha nero. E la quarta dice: mio marito è così nero che l'ultima volta che ha scorreggiato siamo rimasti 2 mesi al buio. Capita? Forte, forte, vero?
3: No, non fa ridere per un cazzo sta roba.
0: Certo, perché lo so. Perché voi ridete solo se io dico porco...
3: Adesso sì.

0: 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
2: Marco, Fabio, Paolo e Wender sono quattro tamarri ritardati. Per uno strano scherzo del destino e per colpa dell'inquinamento, finiscono in un tripudio di tubature che sbuca proprio nel centro delle fogne di New York City. Qui incontrano il maestro Pippo Splinter, un vecchio topo che viveva in esilio nella sua caverna fatta di sperma e rancore. Il vecchio Pippo Splinter è un grande esperto di arti marziali, katane, shuriken ed altre figate giapponesi che piacciono ai giovani, e decide così di allenare i ragazzi a diventare dei terribili tamarri ninja merde tartarughe.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo. Sulla terra aveva questo culo, e diciamo dove ti avevi.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Bianche, bianche.
4: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfalla non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano,
2: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Ma se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
5: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60.
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
2: capito?
4: Metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Infame in incognito.
2: Infame in incognito.
3: Il commendatore Giulio Schiappi è in fermento per l'approssimarsi delle feste natalizie, un momento nel quale la sua perfidia e sete di malvagità aumenta a livelli Scrooge e comincia a passare in rassegna ogni sorta di angheria possibile da poter produrre ai danni dei propri dipendenti in clima prenatalizio, convocando un CDA straordinario per caldeggiare le proprie idee malsane.
4: Allora, stronzi, come ogni anno è arrivata la festa di merda. E come sapete io ho sete di malvagità. Quindi, proposte per rendere una merda la vita di qualcuno di pesantemente inferiore nella scala sociale?
5: Mi scusi, mi perdoni, dottore. Ogni anno è la stessa questione. Purtroppo le leggi e i sindacati ci massacrano di querele per questa sua malsana abitudine. Non possiamo per una volta, dato il caro vita e gli aumenti, lasciare che la sofferenza venga già imposta dal momento socio-economico che sta già contribuendo pesantemente a questo malessere generale nei sottoposti, nei dipendenti.
4: Col cazzo! Nessuno mi priverà di godere licenziando donne in maternità mentre escono dai centri commerciali cariche di doni per la famiglia comperati con una tredicesima che pari a quello che spendo per bere al ristorante stellato. Vabbè, allora, dato che mi sento magnanimo e oggi voglio dare un senso al concetto di riunione di amministrazione, metterò ai voti questo speciale foglio di angherie infami redatto ieri sera mentre mi facevo succhiare l'uccello da tre orientali vestite da gattino strafatto di metanfetamine. Ecco, leggete.
6: Ma senta, qui c'è anche un punto in cui facciamo urinare un dinosauro sui capelli degli operai che arrivano in ritardo. Non è fattibile, Schiappi.
4: Perché? Chi l'ha detto?
7: I dinosauri sono estinti.
4: Ah già, cazzo! Cloniamoli!
7: Non si può
5: Schiappi.
4: Che palle! Perché la scienza non va di pari passo con la mia follia da tossicomane? Vabbè, votiamo. Ok, vedo che ci sono 3 contrari su 6. Accetto di buon grado le opinioni del mio consiglio. Ok, non c'è problema.
6: Grazie Schiappi, grazie. Finalmente è risavito, sono felice per questo suo cambio di rotta.
4: Col cazzo! Io sono una merda umana! Vi licenzo tutti! Vi sto prendendo per il culo!
3: Dopo aver licenziato i bastian contrari ed essersi assicurato che non gli venisse riconosciuto nessun indennizzo societario, attraverso escamotage ai limiti della legalità, lo Schiappi passa all'azione e cerca le vittime più sensibili fra i propri dipendenti, per poter mettere in atto il suo piano disumano, atto a distruggere la felicità dei suoi dipendenti più sereni, proprio sotto le feste di Natale.
4: Ciao, sono nuovo dell'ufficio. Come ti chiami?
8: Cinzia Buffi, piacere.
4: Oh, Buffi, come i coglioni di un mio amico delle medie. Dovevi vederli, sembravano uva sultanina.
8: Ma scusa, ma che stai dicendo? Sei ubriaco?
4: Un pochino, ho esagerato con il krug a colazione. Ma parlami un po' dei tuoi colleghi del cazzo.
8: Cosa?
4: Dico, parlami dei tuoi colleghi che sono un rimpiazzo. Vorrei sapere un po' con chi ho a che fare, sai?
8: Ah, sì, certo. Ecco, quello è Egidio, padre single. La moglie è venuta a mancare di recente, poverino.
4: Godo.
8: Cosa?
4: Oh my god, ho vissuto anni a Los Angeles io.
8: Certo.
4: E quello lì chi è?
8: Quello è Sandro Besuzzi, detto Sandrino. È un grande uomo. Pensa che passa la sera a fare volontariato sulle ambulanze. Lo chiamiamo il Doc. Mentre la ragazza di fianco, quella che beve il caffè, è Evelina. Lei è un po' la mamma di tutti. Si fa in quattro per risolvere ogni problema. Sai, qui siamo un po' una grande famiglia.
4: Sto per sboccare. Dove cazzo siamo? In un episodio di una sitcom prodotta dal Vaticano? Figa, qui c'è l'imbarazzo della scelta nella devastazione. Sono arrapato come una scimmia.
8: Ma che stai farfugliando? Ma scusa, ma hai un'erezione? Ma sei un maniaco per caso?
4: Sì, scusa, è l'emozione del primo giorno.
3: Ancora indeciso su chi fra i suoi dipendenti sia il più meritevole di soffrire sotto le feste, lo Schiappi decide di chiedere consiglio ai suoi amici del circolo degli arcigni, sempre pronti ad inondare il pianeta di sferzante ed impunibile sprezzo della gioia altrui.
4: Pronto, Bolaffi? Che cazzo fai di bello?
9: Sto avvelenando le piante grasse del mio Filippino. Ci tiene tantissimo.
4: Figa che bello, beato te che hai da fare, io sono qui in sbattimento. Non so a chi far del male gratuito questo Natale fra i miei dipendenti.
10: Ciumbia!
4: Cosa?
10: Cosa?
4: No, tu hai detto ciumbia e poi sei stato in silenzio.
10: Sì, era la prima parola che mi è uscita nel completo disinteresse di quello che stavi dicendo. Non ti ho nemmeno ascoltato, sono ricchissimo.
4: Lo so, anche a me non me ne frega un cazzo di quello che sto dicendo, tanto sono ricco.
10: Annoiamoci un po', dai.
4: Oh, volentieri. Vabbè, ciao Bolaffi! Che stile il Bolaffi, nemmeno saluta, tanto è menefreghista. Un esempio di ricchezza e scostanza.
3: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
4: Pronto?
11: Sì.
4: Orfanotrofio?
11: Sì, chi parla?
4: Sono il proprietario del terreno.
11: Ah sì, il dottor Schiappi, salve!
4: Domani vengono le ruspe, dovete sloggiare. Mi serve spazio a costruire un campeggio.
11: Ma come? Ma dove mettiamo i poveri bimbi?
4: E io dove metto i poveri campeggiatori?
11: Ma siamo in centro a Vigevano, nessuno fa camping in centro a Vigevano!
4: Ah, adesso Vigevano è brutta! Dai, fuori dai coglioni!
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
12: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
14: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
15: Dormire!
13: Arriva!
15: Salutare!
13: Gioca Jouer! Gioca Jouer!
15: Alright!
13: Gioca Jouer!
16: Pronto?
14: Buongiorno, sono Claudio.
16: Claudio chi?
14: Cazzo te ne frega.
15: Alright!
14: Adesso chiamiamo immediatamente la famiglia degli orchi scimmia. Buongiorno, sono Claudio. Canta con me, vecchia bastarda.
17: La vuoi smettere o no?
14: Gioca Jouer.
15: Alright!
14: Bene ragazzi, le mie vittime non si stanno comportando bene. Allora andiamo a rompere i coglioni più a sud. Gioca Jouer!
16: Pronto!
14: Dormire!
16: Dim!
14: Salutare!
16: Sto bene! Dim.
14: Ok!
16: Oh.
14: Sono Claudio!
16: Claudio?
14: Ok!
16: Sì!
14: Claxon! Sì. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
16: Vabbè.
14: Autostop!
16: Dimmi!
14: Starnuto!
16: Au! Oh.
14: Scimmia!
16: Scusa, ma io non ti sto riconoscendo!
14: Mongolide!
16: Come?
14: Mongolide!
16: Mongolose!
14: Ok!
15: Alright!
14: Bene ragazzi, qui c'è bisogno di voi ascoltatori. Inviate il numero di telefono di gente con problemi mentali e oltre i 65 anni a wender@105.net. Adesso chiamiamo quel troglodito di Ennio.
18: Pronto!
14: Mongo...
18: Sì!
14: Bifolco!
18: Che sei?
14: Sono Claudio Cassetto.
18: Claudio Cassetto!
14: Cazzo te ne frega!
18: Porca la... Ma chi sta cercando?
14: Canta con me!
18: Ehi! Ma che...
14: Bastardo!
18: Ma vai a cagare, ti ho sbagliato il numero! Vai a cagare, bastardo!
15: Alright!
14: Bene ragazzi, ora gli do il colpo finale. Lo triterò partendo da Pimpiripette Nusa fino a Tinculo la Vacca. Fatelo bene! Gioca Jouer!
18: Chi sei? Pronto!
14: Pimpi per Epette Nusa.
18: Ma porca...
14: Pimpi per Epette Nusa.
18: Buono al telefono, con chi vuoi parlare? Chi stai cercando, brutta bestia?
14: Ennio.
18: Ehi, dimmi!
14: Mon***e.
18: Vai a cagare, bastardo!
14: Ignorante.
18: Puttana, leva...
14: Ricordatevi che si parte sempre da dormire.
18: Ehi!
14: Dormire!
18: Vai a cagare, io...
14: Claxon.
18: Puttana, leva... Ma...
14: Autostop.
18: Cane, cane, ma che cosa vuoi? Cane!
14: Tinculo una vacca!
18: Vai che pepe, pepe, pepe! Ma vai a cagare!
14: Bastardo!
18: Vai a cagare! Ma non ti conosco!
14: Bastardo!
18: Ma dove stai chiamando, bastardo?
14: Sono Claudio Cassetto!
18: Cosa c'è dietro? Che pezzello il... Carrandetto! Bastardo! Ma che cosa vuoi?
14: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
18: Chiamo qui! Ma che ma io non ne conosco Claudio Cassetto!
14: Gioca!
18: Claudio Cassetto non ne conosco!
14: Sono Claudio Cassetto!
18: Ma che Claudio Cassetto! Non ne conosco Claudio Cassetto!
14: Camminare!
18: Ma vai a cagare, bastardo!
14: Nuotare!
18: Puttana la...
14: Ennio!
18: Ehi, deve!
14: Bastardo!
18: Puttana la... Dove sei? Dimmi dove sei!
14: Cazzo te ne frega!
18: Bastardo!
14: Scimmia!
18: Ma puttana la...
14: Scimmia di merda!
18: Bastardo tuo, ma sentite, porco non... Bastardo t'avesso al mondo, bastardo!
14: Ok!
18: Ma è tua madre!
14: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
18: Tua madre, bastardo!
14: Superman!
18: Ma non mi devi chiamare più, puttana la...
14: Ennio, Pimpi per Epette Nusa!
18: Ma vai le pepere, pepere, pepere, vai a cagare, porco!
14: Ricordatevi vai che si parte sempre...
15: All right!
12: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Ehi, Rarry Sgranocchia Cazzi Rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pacca su quelle spalle a forma di palle da figlio di troia e zoccolo di tua madre, quella troia!
1: Madonna, brutto farabutto! Mi hai rotto gli occhiali! E adesso come farò? Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno! Raro io!
0: Ingrato, dovresti ringraziarmi! Tanto la tua vita è una merda! Meglio non vederla, no? Sto di merda, figlio di troia! Si sente che ti odio, bastardo cane!
2: Ehi! Ricordati che Lucalba ti ha pisciato in bocca!
0: Sì, ma lui ha sparato il culo, il fuoco, il drago! E se l'ha notato! C'è tatuaggio!
1: Marrano, Marrano, Marrano! Ma ora ti farò vedere io! Ti lancerò un incantesimo potentissimo! Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò...
3: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
1: Senza i miei occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
3: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
1: Cioè?
3: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sborrare mozzarelle!
1: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire!
3: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
1: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, Rarario!
3: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
1: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Rarario!
4: Silenzio! Rarry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
1: Silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
4: Capisco! Ho un'idea migliore! Così non dovrai portare più gli occhiali!
1: Forza, Anu Silente, insegnami l'incantesimo!
4: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica! Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
1: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrera. Ma vaffanculo, Ferrera, porco Diaz, Ferrera Rocher. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrari. Ferrario. Il aia, porco Diaz. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara. E la furiosa Ferrari, Corvina. Cazzo, Corvina? E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortini. Cortini! Cortini! E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... E la... Marco Diaz! E la furiosa Ferrari... Marco... Fanculo, sono stanco. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... Sputando come un lama... E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Porco Diaz. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Niente, così, oggi è febbraio. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio.
5: 4 ore dopo, il mago con tante anticappazioni nella bocca.
1: Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! Urrà! Ho fatto apparire le lenti accerbiato! Che bello! Ci vedo benissimo! Urrà! Urrà! Ah! Però bruciano! Ah! Dolore! Dolore! Bruciano! Le lenti a cerbiatto bruciano! Me le devi togliere! Ma non vengono via! Non vengono via! Come faccio a toglierle?
4: Le magiche lenti a cerbiatto si possono togliere in un solo modo, Harry Rotter.
1: E cioè?
4: Facendosi inculare da un cerbiatto. Fate entrare il cerbiatto!
1: No, fermi! No, no, no! Orrore! Orrore! Che dolore! Che dolore!
3: Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio.
6: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
2: Eh sì.
7: Li vuoi levagli dire? L'orologio, dai.
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ce la fa.
6: Levagli l'orologio non è facile. Li vuoi quei kiwi?
3: Almeno prima levagli l'orologio.

0: Maledetti bastardi, anche questo giro hanno vinto loro.
1: Con chi ce l'hai? Mica sarai ancora a bestemmiare per la tua squadra di calcio. Mettiti l'anima in pace, se continui a tifare il San Severo non avrai mai soddisfazioni. Che poi, perché tifi una squadretta di calcio pugliese, tu che sei di Milano, non lo capirò mai.
0: Son cose che ti nascono dal cuore, non puoi comprendere. La fede calcistica è fatta così. Non sei tu a scegliere la squadra, ma la squadra che sceglie te. Comunque non sono incazzato per il magico San Severo, ma per il governo ladro bastardo.
1: Ma è possibile che ogni volta che guardi il TG ti sale la carogna? Adesso che cosa è successo?
0: È successo che è passata la legge di bilancio e hanno sparato un'altra rottamazione del cazzo salva evasori di merda.
1: Aspetta un attimo, ma stai parlando seriamente? Stai parlando tu di evasori di merda che hai un conto in agenzia delle entrate che sembra una cena di un oligarca con 70 troie al seguito al billionaire in Costa Smeralda?
0: Beh, tra evasione e sopravvivenza fiscale c'è una bella differenza.
1: Ma che cazzo di differenza ci sarebbe? Non prendermi per il culo. Se uno non paga le tasse è un evasore fiscale e basta. Non ci sono altre chiavi di lettura.
0: Eccola qui, la solita comunista di merda che non comprende le esigenze degli imprenditori, oppressi dal fisco, che non riescono a pagare le tasse non per scelta ma per necessità. O dai da mangiare agli operai che lavorano e credono in te, o paghi tasse affamanti che non lasciano un centesimo per te.
1: Amore, ma sei ubriaco.
0: Più o meno come sempre a quest'ora.
1: Tu non sei un imprenditore e non hai dipendenti. Hai solo una incredibile propensione a non pagare nulla. Non hai mai pagato mezza multa o contravvenzione e negli anni si sono ingrandite di interessi fino a diventare il debito pubblico della Grecia. Sei solo un incredibile coglione.
0: Questione di punti di vista.
1: Ma quali punti di vista? Sei un cretino. Se avessi pagato le multe, o meglio, non le avessi prese, non avresti di che lamentarti. E comunque, invece di spendere i soldi nelle tue puttanate, approfitta di questa rottamazione e levati il debito brutto deficiente.
0: Io non spendo i soldi in puttanate.
1: Allora, fammi pensare alle ultime... Ah sì, la collezione delle bandiere del mondo in formato da parata e rigorosamente spedite dai paesi di origine.
0: Quando un giorno il mondo finirà per via delle guerre nucleari, la mia collezione sarà l'unico modo per ricostruire la storia. Ricordatelo, tu non sai un cazzo di futuro.
1: L'aereo ultraleggero in scatola di montaggio che marcisce mezzo montato nel nostro garage.
0: Ho solo perso le istruzioni nell'incendio della benzina dei miei modellini radiocomandati di cingolati della Seconda Guerra Mondiale. Vedrai che presto arriveranno le istruzioni via posta dalla società ucraina che lo produce. Bisogna solo aspettare la fine della guerra.
1: Ma ti senti quando parli? Ti rendi conto che compri solo stronzate e butti via tutti i soldi invece di pagare i debiti? E adesso dove cazzo vai?
0: A imparare a suonare il mio nuovo flicorno che ho preso in una svendita di strumenti musicali incompresi.
1: Ma che cazzo è un flicorno?
2: Che oggi in apertura del... Ma porco tuo amore! Quel cornuto del vicino sta suonando una tromba mentre guardo il TG! Adesso vado a rompergli la testa!
3: Aspetta, questo suono mi ricorda tanto quando facevamo l'amore fuori dalla caserma del tuo militare.
2: Ma puttanazza che non sei altro! Ma non eri vergine! Io sono stato riformato brutta schifosa!
4: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burraciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne